0: forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine, e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si sta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto, perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano, e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la

pala che posso fare. I testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia

0: da rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa

0: zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
0: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione.
0: Certamente
1: di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: le baini,
0: in loco intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano, perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme, esatto, di

0: qui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di Ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di Ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'Ardesia sulla testa, che pesavano tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile quanti acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais. E tutte le farine antiche anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano, siamo abituati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così, penso. I lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. in una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tiguglio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo.

0: museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
0: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura, e quindi di questa relazione in cui l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti.
2: Sì,
1: una
2: questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: Cosa vuol dire le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere. Questo è dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con i panieri questa quantità di peschetti proprio di adesia, non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo perpendicolare,
0: taglio.
1: Non so come
0: di
1: dire.
0: Taglio.
1: Di taglio. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
1: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
0: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
2: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
2: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece

0: La temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
1: Acqua. Sì. Acqua. Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo. Quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra, che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre la, l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano. Tutto
0: sono
1: a mano.
0: Antichissimi. Chissà da quanto è che è fermo.
1: Queste sicuramente... queste sono del 700.
0: Bellissimo. Direi. Anche il muro sopra, che si è mantenuto benissimo. Abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona. È vero?
1: È piena.
0: Piena.
1: Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelab Borgata San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi agua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio.

frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è come questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino, che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, le olive, schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte

0: cotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati. Veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così. Mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato, è oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh. Passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino?
1: Comune di Ronco Scrivia, okay. Paesino dove tra l'altro nella casa che io abito veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino,
1: e quel paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia che ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a Gianfranco,
1: sì,
0: è 27 gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farei vedere tante cose curiose perché
1: sì.
0: Sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico,
1: sì.
0: Direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso. Il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo.
0: Uh-huh.
1: E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo.
0: Ah.
1: E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco,
0: uh-huh.
1: E adesso invece c'è rimasto soltanto questo piccolo, ed è ritenuto un incentivo al turismo la coltivazione del timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Ronco Scrivia, ma prioritariamente in Val Borbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio.
1: Sì.
0: Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che sono rarissime.
1: Sì, sì.
0: Ne è rimasta qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna.
0: Anche
1: qui poco più avanti nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare ed avendo questo colore giallo intenso non sono visti dagli uccelli che probabilmente le ritengono acerbe e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle? Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono. Le
0: allora,
1: vediamo da vicino.
0: Sono, ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì. È l'unico che hai di ciliegie
1: no,
0: gialle?
1: No, ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra che c'hanno ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole veramente.
1: Orca.
0: Sono veramente molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: allora,
1: tre.
0: Allora, le possiamo anche
1: che se no...
0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente
1: guarda.
0: Queste sono già particolari, che meraviglia. Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato. Non so se conoscete Mauro Salucci, uno storico di Genova che scrive sui social. La prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino è

0: raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
1: Sentiamo anche Roberto, la assaggia, belle dolci.
0: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato. Buone. E ananas.
1: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Direi. Poi passando di qua cosa mi fai vedere?
0: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno. Lì di sotto ho il mirto sardo.
1: Ah, sì.
0: E ce l'ho in quattro versioni.
1: Il mirto sardo come appare alla vista?
0: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il baca grande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
1: Ah, riesci a fare il liquore?
0: Sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, l'ho presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
1: Wow.
0: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
1: Quindi un fiore, lo fai col fiore?
0: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
1: Quando è il momento delle bacche?
0: È a dicembre. E la raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
1: Bello.
0: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
1: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
0: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais. E poi sono libere.
1: Adesso non le vediamo, infatti.
0: Sì, andiamo perché poi là c'ho delle piante
1: andiamo
0: da
1: allora.
0: Vedere.
1: Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
0: No, questa è l'acacia rossa. Anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi. E ne sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho. Però è un'attrazione proprio per le api. Sono attratte proprio da questo.
1: Io sento odore di fico, già, infatti
0: sì.
1: Vedete che qua c'è un fichetto.
0: Sì. Questo è un bellissimo fico.
1: Vedo che ci sono già i frutti, ma non è
0: rosa.
1: Però non è la stagione adesso dei fichi.
0: È ancora un po' più avanti, sì.
1: Ci sono già e diventeranno rosa?
0: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
1: Che bei profumi che si sentono.
0: Sì.
1: Perché anche con questo caldo emergono proprio.
0: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
1: Zafferano,
0: che ho
1: tanti anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
0: Sì.
1: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
0: Lo
1: non
0: zafferano
1: si vede nulla.
0: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
1: Però qua sotto c'è già?
0: Sì, ci sono i crochi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce.
1: Ah.
0: È come l'aglio, allarga le teste.
1: Uh-huh.
0: E poi si selezionano.
1: Tanto sento le galline.
0: Sì. Questo è l'olivo che avevo piantato, questi due olivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli olivi in Basilicata.
1: Ah.
0: E sono olivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
1: sì.
0: Guarda.
1: Quest'anno gli olivi hanno avuto una fioritura bellissima,
0: sì.
1: Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
0: Tutte
1: per
0: gialle.
1: Qualche giorno. Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
0: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi?
1: Uh-huh.
0: E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io.
1: Eccole.
0: Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questa è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole, viene da quel ciliegio grosso selvatico lì. Cadono i frutti e nascono
1: però
0: gli alberelli.
1: Però quello là è rosso, questo qua è giallo.
0: Perché l'ho innestato.
1: Ah.
0: Ho innestato la varietà gialla.
1: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
0: Questo è l'innesto. qui ho inserito una,

0: Un innesto di ciliegie.
1: E d'ora in poi verranno gialle qua?
0: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia, che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
1: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
0: Quella gialla si chiama Durone Antico.
1: E queste
0: sono mandorle, questa è l'avola.
1: Mandorle, ma non è il momento questo?
0: No, ancora presto.
1: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
0: Esatto, ed esce la mandorla.
1: E quando è che si
0: apre il mallo?
1: In che stagione?
0: A luglio. Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
1: E sono già tutte, diciamo, già il frutto.
0: Sì,
1: si
0: sì,
1: vede,
0: sì.
1: Ma...
0: questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
1: E quel cagnolone chi è?
0: E quel cagnolone, allora, lei è Frida.
1: Frida.
0: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
1: Ah, qua gli intendo.
0: Però fuori. Io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
1: Ah, ciao Frida.
0: Perché è terribile.
1: Ah, ciao Frida.
0: Sono dolcissimi tutti e due, però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
1: Ci sono i lupi qua?
0: Sì, sì, sì, lupi, cinghiali, tra l'altro là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato due campi di patate, nonostante sia tutto
1: recintato. I cinghiali
0: recintato.
1: E i lupi?
0: No, i lupi assolutamente no, sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
1: Ti hanno portato via le patate?
0: Tutte, tutte, due campi.
1: Oh.
0: Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
1: Nervoso. Galline, le sento.
0: Le galline? Vabbè, possiamo guardarle, sì, qui dentro, ma tanti, sono tutte fuori.
1: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
0: Sì, sì, perché, allora, qui ci sono.
1: Oh, quante ne hai di galline?
0: Complessivamente saranno 26, 27,
1: e c'è anche
0: poche.
1: Il gallo, vedo.
0: Sì, ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
1: Oh.
0: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
1: Che poi ci fai vedere.
0: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
1: E si mangiano le uova di anatra?
0: Sì, altro che. E sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
1: E là dietro vedo anche l'oca, appunto. Magari là...
0: Sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo tre mesi.
1: Loco.
0: Vai a vedere che forse lì ci sono già le due uova marrone.
1: A che ora fanno le uova le galline?
0: È al mattino.
1: Qua, quando si svegliano?
0: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questo è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
1: Cavolo.
0: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
1: E di cosa anatra... ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
0: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
1: Ah, ti fai delle grandi...
0: Delle grandi frittate?
1: Esatto.
0: No, ma ci sono i miei amici che me le corteggiano.
1: Ma
0: là
1: tu senti gusto diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno
0: ma
1: un gusto diverso?
0: Io non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
1: Senti la differenza?
0: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate libere,
1: sì.
0: Sono chiuse solo di notte.
1: Cosa mangiano le galline?
0: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
2: Sì.
1: Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco,
0: sì.
1: Proprio tu vivi con questo, no?
0: No, io sono in pensione, però
1: ti dedichi a questo, giorno
0: mi dedica a questo, sì.
1: Ma tu non puoi mai andare in vacanza perché devi sempre dar da mangiare
0: massimo,
1: le galline.
0: Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno. Non di più.
1: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
0: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro. Ho già girato quando ero giovane
1: e adesso
0: mi
1: sei
0: va bene.
1: Un po'.
0: Sì.

0: presa diretta.
1: Poi
0: siamo
1: c'è...
0: nel comune di Roncoscrivia, in un paese che si chiama Minceto,
1: sì,
0: con Gianfranco che vive attraverso gli animali, con le sue galline, le sue oche, le sue anatre, le sue uova, l'ulivo, la vite, i carrubi, le ciliegie gialle, che sono una rarità.

0: Analizziamo un po' i vari tipi di galline qua di ospiti.
1: Allora, quella nera più grossa è un Australorp, quelle nere picchettate nel collo di marrone
0: A sinistra,
1: a
0: Roberto,
1: sinistra,
0: sì.
1: quelle lì sono le Marans e sono quelle che fanno le uova marrone.
0: Poi mi hai detto ci sono alcuni che hanno la cresta punk.
1: Sono più avanti,
0: Ah, ok, va
1: sono
0: bene.
1: lì più avanti. Poi qui abbiamo le nocciole rosse, che sono per me le più pregiate in
0: È
1: assoluto.
0: pazzesco, hanno anche le foglie un po' rosse,
1: Sì,
0: sembra.
1: è proprio la pianta è rossa.
0: Ok.
1: Adesso sta perdendo colore per il caldo, perché le nocciole stanno
0: E le
1: maturando.
0: nocciole quando
1: E
0: si
1: poi,
0: raccolgono?
1: agosto.
0: Questa cos'è?
1: Questo è un melo, è un
0: Oh,
1: melo antico.
0: le melette piccoline?
1: Sono venute piccole perché hanno fatto una fioritura molto copiosa. Avrei dovuto diradarle.
0: Ma queste poi le mangerai o non c'è?
1: Beh, se ingrossano sì, ma se sono così le taglio e faccio
0: Perché adesso
1: marmellata.
0: la stagione,
1: No, ancora presto.
0: quando si
1: A
0: raccoglie?
1: settembre si
0: Ah,
1: raccolgono
0: beh.
1: le
0: Poi
1: mele, sì.
0: magari
1: E
0: veniamo e ci fai vedere come fai le varie
1: poi lì
0: cose.
1: invece ci sono delle varietà diverse di nocciole, tra cui quella lì a sinistra si chiama Gunsleberg e credo che sia la nocciola più grossa che c'è in circolazione,
0: Ah,
1: grosso come la falange del pollice. È
0: accidenti,
1: proprio
0: sono
1: una
0: belle
1: nocciola molto
0: goderecce da
1: grossa. Sì,
0: mangiare.
1: sì, sì.
0: Poi?
1: Poi andiamo più avanti che così vedete, ci sono le faraone e vediamo anche che però il carrubo non ha ancora i frutti.
0: Il carrubo, poi cosa, come si mangia il
1: Il
0: carrubo?
1: carrubo, una volta si davano le carrube, che è un bacello, ai cavalli e agli asini, è altamente calorico.
0: Ah,
1: Il
0: questo cosa
1: bacello del
0: sono mele di
1: carrubo, queste
0: nuovo?
1: sono tutte mele,
0: Che
1: sì, qui sono tutte
0: bello.
1: mele antiche. Questo qui è un fico bragiotto. Il bragiotto è quel fico bianco che in Grecia fanno appassire, zuccherano e fanno le collane.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: Come mai ti sei appassionato alle culture antiche?
1: Perché sono originarie di qua e io voglio avere queste cose qua, a parte le stranezze. Appunto, il carrubo, che è questa pianta qua.
0: Dove è
1: In
0: originario il
1: Sicilia,
0: carrubo?
1: viene dalla Sicilia,
0: Ok.
1: questa pianta qua è una sugheraia, quercia da sughero, questa mi è arrivata dalla Sardegna insieme al mirto.
0: È uno
1: E questa?
0: spaccato d'Italia qua.
1: Sì,
0: D'Italia e non
1: decisamente.
0: solo.
1: E con le carrube adesso in Sicilia, specialmente nella zona di Modica, che già fanno una cioccolata particolare,
0: Vero?
1: con la farina dei bacelli del carrubo, fanno una cioccolata. Non si può chiamare cioccolata perché la cioccolata deve essere fatta di cacao. Però se tu mangi una stecca di cioccolata, tra virgolette, fatta con la farina del carrubo, non la sai distinguere dalla cioccolata
0: Accidenti,
1: normale.
0: eccolo qua Roberto, il carrubo, vediamo quando è che fiorirà.
1: Fiorire. Adesso per me era importante che buttasse questo.
0: È la
1: Sono tutte
0: parte
1: foglie
0: nuova.
1: nuove. Queste nuove e queste sono nuove. Vedendo queste vecchie avevo il timore che mi seccasse, perché qui le temperature d'inverno sono molto
0: E
1: rigide.
0: invece in
1: Invece,
0: estate sono belle calde qui dentro.
1: esatto, è
0: Stiamo
1: venuto bene.
0: colando veramente di sudore.
1: Sì.
0: E quindi tu farai la cioccolata col carrubo?
1: No, io ho preso il carrubo
0: Per
1: così,
0: averlo.
1: per averlo.
0: Ecco, andiamo Frida.
1: E qui invece ci sono l'altra parte che giustamente se ne stanno al fresco. E qui ci sono le faraone. No, adesso non le vedo. E allora
0: Sono
1: sono in giro.
0: scappate.
1: Però vedi, quella lì è una tirolese con la cresta,
0: Quale? Aiuta un po' Roberto,
1: quella là.
0: indicala per cortesia.
1: Una, due,
0: Quelle lì
1: quelle
0: marroni.
1: lì con la
0: Sì.
1: cresta.
0: Ah, la
1: Questa è una
0: cresta punk.
1: tirolese. Quel galletto là invece è araucano,
0: Qual è il gallo?
1: quello lì,
0: Sì.
1: quell'elegantone lì senza coda.
0: Ah.
1: E questa invece è la gallinetta araucana, quella che fa le uova azzurre.
0: Ah, ne hai solo una che fa le uova azzurre?
1: Ne ho due, questa qui è l'Albright, è un altro tipo di gallina, ma anche lei lo fa azzurro.
0: Bene, dai, scendiamo un po' in cantina che c'è un po' più
1: Andiamo,
0: fresco,
1: sì.
0: dai. Entriamo all'interno di questa cantina che vi assicuro, perché l'ho già un po' curiosata, sembra un museo di vario genere. Ah, oh, un po' di fresco.
1: Sì.
0: Colavamo veramente sudore. Allora, Gianfranco, questo è il tuo regno.
1: Sì.
0: Andiamo subito al sodo. Partiamo dalle uova che abbiamo citato.
1: Passiamo di là dalla parte.

0: cantina, allora,
1: di vedere
0: propria,
1: le uova azzurre
0: lì dove ci sono le botti, dove entro con l'uva e faccio il vino.
1: Ecco.
0: Quindi botti di fermentazione e botti di mantenimento, le barrique. E qui siamo nelle uova invece.
1: Quante, ragazzi!
0: Queste sono le uova di ieri e l'altro ieri, ma queste le ho messe da parte e hanno anche 3-4 giorni, perché le darò a un mio amico che covano. Mi fa nascere i pulcini.
1: E come, cioè, le puoi tenere anche così libere senza farle covare subito, appena fatte?
0: Sì, sì, sì, le
1: guardate
0: uova.
1: Guardate quelle azzurre.
0: Sì.
1: Che belle, azzurre, bianche,
0: marrone.
1: Normali, marroni.
0: Queste qui più piccoline e più oblunghe sono quelle delle tirolesi. Mm. E io sto selezionando tutte quelle lì.
1: Che belle, bello.
0: E quelle
1: le metti
0: marroni,
1: le fai covare da una gallina. E perché tu non hai una gallina che le covi?
0: Perché in questo periodo non mi stanno covando e quindi lo do a questo amico che non ha la gallina, lo mette nell'incubatrice.
1: Ah.
0: Mi mette le uova nell'incubatrice e appena si aprono e nascono i pulcini, mi dà subito i pulcini.
1: E quanto ci mettono a schiudersi?
0: 26-28 giorni.
1: A che temperatura?
0: La temperatura sarà, io non me la ricordo, no, intorno ai 36-37
1: sì,
0: gradi,
1: umano,
0: sì,
1: sarà
0: mi
1: più
0: pare
1: o meno.
0: Che sia quella lì, e si differenzia tra le uova di gallina e le uova di anatra o di oca.
1: Qua cos'hai, una collezione di coltelli?
0: Qui sì, ho tutta una serie di coltelli, io sono appassionato della Sardegna e infatti molti di questi sono sardi, sono coltelli di patata, qualcuno anche pregiatissimo, perché questo è, come si dice... Vabbè, non mi viene.
1: Serviva per?
0: Allora, li dividono in due categorie, da scanno, che questi sono questi a punta, e da scuoio. Da scuoio per togliere la pelle degli animali. Questo e questo sono da scuoio.
1: E i manici di cosa sono?
0: E i manici sono di corno. Di muflone in genere,
1: ah.
0: Corno di, e poi ci sono quelli col manico di legno.
1: Il più pregiato.
0: Ma adesso li ho aperti e il più prezioso è questo qua, perché è molto spesso, legno in bosso.
1: Che bello, è tutto, ha degli intarsi.
0: Ma non mi viene il termine adesso.
1: Vabbè, è intarsiato. È stato decorato.
0: Sono battiture successive che vengono fatte all'acciaio. L'acciaio viene messo in forgia, scaldato e battuto, e viene piegato e battuto tante volte. Qui sono intorno ai 500-600 piegature e battuture,
1: veramente,
0: che danno questo damascato. Si chiama
1: damascato.
0: Damascato. Mentre invece il manico è in bosso.
1: Bosso.
0: Questo è un damascato a piuma. E questo è invece un altro tipo.
1: E tu te li tieni bene, ma...
0: Li tengo. Adesso ho fatto venire un mio amico, li ho aperti, perché è venuto un mio amico che mi deve fare una vetrina in modo da
1: alloggiarli.
0: Che bello, e se no ce l'hai
1: tutti arrotolati?
0: Sì, erano come se fosse...
1: Che bello.
0: Sì, una...
1: Siamo quasi in chiusura, cosa ci vuoi far ancora vedere, Gianfranco?
0: Niente, la mia produzione
1: di tutti i tuoi
0: vini e liquori che faccio con la frutta, col corniolo, liquore di corniolo.
1: Cos'è il corniolo?
0: Il corniolo è un fruttino che è la metà di un'oliva taggiasca, ma quel fruttino lì possiede più vitamina C di un limone.
1: Ah!
0: È un legno durissimo il corniolo. Con il legno di corniolo una volta i nostri vecchi facevano gli ingranaggi delle macchine.
1: Ah.
0: È un legno molto duro, infatti ha una crescita lentissima. Quando usciamo dal cancello c'erano 3 o 4 piante di corniolo che hanno già, la più vecchia ha quasi 20 anni ed è grossa.
1: E poi qua hai anche i fagioli di?
0: Il fagiolo bianco di Badalucco, che non potendo chiamarlo di Badalucco perché sono in tutt'altra zona, lo chiamo Badaminciocco.
1: Badaminciocco di
0: Mentre invece qui ho dei formaggi.
1: Cosa sono sti
0: Questa
1: cose?
0: È un caciocavallo che viene da Rio Nero in Vulture ed è fatto con latte di mucca podolica ed è una particolare varietà di mucca che c'è solo in quella zona lì. Oh. In Basilicata
1: e poi
0: è un
1: mangi?
0: Po'. Certo,
1: e
0: questo qui è ancora fresco. Perché mi è arrivato che sarà sì e no 10 giorni. Ed è fresco, perché io li voglio fresco e me li stagiono io. Questo tagliato a fette e messo sulla bistecchiera è una fantasia. Questo invece mi è arrivato.

0: arrivato l'altro ieri. Questo è un formaggio rarissimo protetto dallo Slow Food. Carlin Petrini, poco prima di morire, questo formaggio voleva allargare l'areale di questo, ma non ha potuto, perché la particolarità di questo pecorino è che viene fasciato con argilla. Oh. Ed è un questa qui è polvere di argilla.
1: Che forte!
0: E questa polvere di argilla c'è solo in questa zona qua.

0: e quelli lì sono anche
1: quelli lì sono peperoncini dell'anno scorso che ormai sono da buttare via.
0: Beh, Gianfranco, grazie. Sì. Abbiamo fatto un bel giro attraverso la vita rurale che ormai pochi forse conducono così nella totalità, no?
1: Certo.
0: Poi anche un po'
1: ma anche la conservazione di queste ceste. Queste ceste le aveva fatte un vecchio delle alture di Ronco, di Tana d'Orso si chiama il posto, e faceva questi cesti in maniera eccelsa. Questi sono cesti che ha fatto quando è nato mio figlio è dell'82, quindi ne hanno di anni, eppure sono,
0: che belli. Di cosa sono fatti?
1: Di castagno che veniva raccolto nella luna vecchia di agosto, poi i legni venivano messi a bagno nell'acqua del ruscello, poi venivano tagliati e si conservano tuttora.
0: È come un museo. Grazie Gianfranco, sì. Grazie e buon proseguimento in mezzo alla natura. Grazie Roberto Gnieco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. E non mi dite che non succede mai niente, perché ci siamo lasciati giovedì scorso con delle cose, insomma, un po' confuse. Nell'arco di una settimana è cambiato tutto. Il Genoa ha venduto Ekator alla Juventus. È arrivato un giovane di belle speranze, una bella cifra per le casse rossoblu, ma un po' di malumore nella tifoseria rossoblu genuana. C'è stato qualcheduno che ha arricciato il naso. Invece sono le prime parole di Corradi. Ha detto: noi faremo ogni partita per vincere, e ci mancherebbe altro. È la Sampdoria, che ha una tradizione di grande competitività. E poi in casa Entella è arrivato l'attaccante che può far sognare anche i biancoazzurri di Chiavari, perché è forte, arriva dal Catania, un attaccante esperto, e che bella coppia con Cupone lì davanti. Tutto con molto calmo in casa Spezia. Ci sono le prime mosse del direttore generale Andreozzi, ma si va con calma e con tranquillità. Argomenti tanti, tantissimi. Allora ve li presento subito i miei ospiti. Vado a destra, vado a sinistra, alzo la pallina, la monetina. Destra, la mia destra, Andrea Lazzara.
1: Incavolato come non mai.
2: Oh! È sempre incavolato.
0: Buonasera, fa capire.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: Sempre incavolato.
2: Sempre incavolato.
0: Non lo so perché. Vicino a lui, Andrea Rivelini.
3: Non capisco perché lui sia incavolato. Non capisco. Non me ne capacito. Non sta succedendo niente. Quindi perché ti devi incavolare?
4: È quello che mi fa.
0: È quello che lo fa imbestialire. Chissà se sarà imbestialito anche Giovanni Filippone.
5: Sono imbestialito, incavolato, ecco, e molto preoccupato. Molto
0: andiamo
5: preoccupato,
0: bene. Abbiamo appena cominciato. Andiamo bene.
5: Molto
0: proprio
5: preoccupato.
0: Allora io vi faccio vedere un bel fotomontaggio che vi piacerà tantissimo, perché quando è uscita questa notizia, prima del 30 di giugno, per motivi chiaramente assolutamente contabili, vi faccio vedere, è stato venduto Ekator. Adesso io non so se è un pezzo giusto, un pezzo sbagliato, però questa è la nuova maglia di Ekator con lo stadio dietro della Juventus e con la scritta venduto. Caro mio fan capire, Ekator non c'è più. Ekuban non ha voluto rinnovare il contratto, è rimasto Colombo.
2: È rimasto Colombo e anche Vitigna, se vuoi, perché sennò sembra. No, dai, non la buttiamo così in semplicisticamente. Io l'ho detto già alla fine dell'anno scorso, quando la campagna acquisti sembrava buona e invece così non fu. Va giudicato il tutto quando la campagna sarà finita. Certo, l'ossatura dovrebbe arrivare in ritiro. I rumori e i movimenti che sono stati fatti a centrocampo dicono comunque, io non so se ti ricordi, ma l'ultima volta che ho partecipato a questa trasmissione ho semplicemente messo in rilievo il numero dei centrocampisti. Non sono entrato né nella qualità né nella quantità. Ho detto che in una rosa bisogna avere, come abbiamo sempre detto anche con Andrea, una squadra più o meno di titolari, in maniera tale che giochi uno o giochi l'altro, la coperta non è corta. Mi sembra che a centrocampo ci sia una effervescenza e anche delle scelte di

0: sicuro interesse. Però ripeto, al di là della cessione di Ekator, e mi soffermo nel fatto che abbiamo sempre pensato che il Genoa uno, due cessioni
1: doveva farle.
0: Doveva farle. Esatto. Quindi io sinceramente tra Østigard e Frendrup, io personalmente, qua magari molti non si troveranno d'accordo, per me Vasquez dopo Østigard e Frendrup sono gli intoccabili. È chiaro che però in attacco c'è la coperta corta, ma è chiaro che il mercato è cominciato ieri.
1: Esatto.
0: Per cui ora calma e gesso, e speriamo di vedere, come stanno facendo adesso, dei profili da Genoa e dei profili che possono colmare quello che è l'organico e la rosa, per cui io direi fiducia.
1: Fiducia è la parola che ricorre in questo studio, in questo momento, Andrea Rivellini.
2: Ma io penso che l'operazione Ekator sia un'operazione fatta in maniera intelligente dalla società, che comunque con dati ufficiali relativi a quello che sono state le comunicazioni da parte della Juventus, che come sappiamo è quotata in borsa, quindi deve avere
1: certo,
2: trasparenza nelle comunicazioni, è un'operazione che vale 16 milioni subito più 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili, più 5. Il 15% di un'eventuale rivendita, più il contributo di solidarietà che vale 5%. Per un giocatore
1: più un giocatore
0: più un giocatore,
1: più un giocatore ragazzi no, dell'Under 23
2: il giocatore dell'Under 23 Puzka è un giocatore che sono operazioni contabilmente e contrattualmente separate.
1: Perfetto.
2: Ma sono operazioni che hanno un delta positivo per il Genoa, cioè il giocatore della Juventus è pagato 5 milioni e mezzo, quasi 6 milioni, quindi in realtà non è che si aggiunge al valore di Ekator, si deve detrarre il valore del giocatore della Juventus. Però è un'operazione che certamente ha una sua logica, una logica contabile, una logica bilancistica, ma anche una logica sportiva. Perché l'allenatore comunque non era nelle condizioni di garantire la possibilità di fare il titolare a Ekator. Ekator è un giocatore che doveva essere messo nelle condizioni di poter giocare con una regolarità per avere la possibilità di esplodere. Molto probabilmente l'allenatore ha fatto delle richieste legate a un profilo più diciamo da un punto di vista più maturo, più diciamo pronto per il campionato italiano, e quindi la società adesso sta valutando questo tipo di figura di profilo, e farà, oltre che questa, su questo diciamo centravanti un po' più importante. Farà anche farà anche un'altra operazione in ingresso, che è questo austriaco Havel. Quello è abbastanza avanti nelle trattative, e non dimentichiamoci che in rosa abbiamo un giovane di cui si dice un gran bene, che ha avuto un problema fisico sul finire della scorsa stagione, ma che ha già esordito in Serie A. Mi riferisco a Joy Nerudini, che è un giocatore di grande prospettiva ed è in linea con la cantera rossoblu, quindi con quelli che sono i frutti della cantera rossoblu.
1: Esatto.
2: Quindi concordo con quello che diceva Franco, incredibilmente, voglio dire, dobbiamo attendere,
0: perché ogni tanto ti viene un po' di saggezza. Hai ragione.
3: Infatti è più pacato.
1: È vero.
3: Io intanto sbircio.
0: No, io volevo dire questo. Vabbè, ovviamente scherziamo. Volevo dire questo. Io ragiono sempre, come ho detto prima, che i primavera, comunque quelli che vengono aggregati, sono una cosa a parte. Possono anche avere spazio durante il campionato, ma io ne ragiono a parte. Se entriamo, come ha fatto lui, in un ragionamento di quello che è il parco attaccanti, Ekuba non c'è più, Ekator non c'è più. Rimangono Vitigna, che non so se lo faranno giocare di nuovo,
1: Colombo, no?
0: E Colombo. Quindi, ma proprio per malcontatti, ci vogliono due giocatori di esperienza, due giocatori

0: giocatori che sanno cos'è la Serie A.
1: Infatti ne faranno due, ne faranno due, ne faranno due,
0: ne faranno due. Quando ne faranno due io sarò
1: uno
0: contento,
1: e te l'ho già detto.
2: Ma l'altro non dire.
1: L'altro lo diciamo dopo, perché sennò a casa cambiano subito canale.
0: Ma perché sennò la reclame non la puoi dire. Ma ti nervosisci.
2: La reclame è cosa molto lontana.
3: Adesso ci siamo noi con il mercato scoppiettante che stiamo facendo.
2: Scoppiettante? Scoppiettante?
3: Mi viene... non sciupun de futa mi viene, perché cioè sto pensando chi era Franco poco fa che citava gli attaccanti del Genoa. Sandoria in questo momento davanti ai cavalli di ritorno, non la voglio vedere quella formazione, non me la far vedere,
2: è una bella cosa, no, ragazzi, no. Però mi ricordo Sekulov,
1: no, ma
2: Tema, Tutino,
0: Sekula, Sekulov,
2: Lagumina,
3: ecco,
2: Magic.
3: Tra una decina di giorni,
1: 9 giorni
3: si parte per il ritiro. Sampdoria, a parte Begic, non ha un titolare in attacco. In difesa,
1: ma non ha proprio il telaio della squadra.
3: Non ha nulla, non ha praticamente nulla. E questa è una cosa inquietante.
1: Ma infatti,
3: ancora più inquietante quando Branco, di cui apprezzo molto il fatto che sia arrivato qui preparato con la lingua del paese in cui andava a lavorare, cosa che non sta facendo quell'altro signore, che questa è una cosa che veramente la trovo a Freiberg.
2: Mi pensavo ti rifiutassi ancora di chiamarmelo.
3: Lo chiamo perché tanto sia chiaro, però per me è una mancanza di rispetto,
1: esatto,
3: nei confronti anche di chi mi dà da lavorare. Però detto questo, Branco dice ma non sempre con i soldi. Questa frase mi ha fatto venire in mente quello che disse Fredberg l'anno prima: non è detto che a volte fai un acquisto sia il miglior acquisto, possa essere anche l'acquisto che non fai. Ci siamo ritrovati senza attaccanti alla fine del mercato della scorsa estate.
2: Vabbè, ma se non avete, cioè se la Sampdoria non l'ok dall'onnipotente, perché l'onnipotente qui andiamo, è Volker, dai, su
1: Volker,
2: è dall'isola di Man, non lo conosciamo.
1: Comunque,
2: è lui che tira i fili, no?
1: Il discorso, Graziano, è presto fatto. Se tu come società ti metti in condizione di esonerare tutti quelli che hanno esonerato e non hai subito pronto i sostituti nei ruoli giusti, nei posti giusti, non stai funzionando. Adesso giustamente dicevamo, abbiamo preso Belgi che basta, riscattato, che l'avevamo già in casa, mancano 9 giorni al ritiro, non sai chi è il portiere, non sai nulla.
3: Hai preso un allenatore,
1: un allenatore che per fortuna parla italiano,
3: faccia benissimo, ma è evidente che ti hanno dato il 2 di picche gli altri.
1: Ma certo.
3: E sei andato su uno a cui dai 200.000 euro, certo, e scommetti su di lui.
1: Ma anche il direttore.
2: Però guardate cosa ha detto Bernardo Corradi: qui si gioca per vincere, ragazzi.
1: Discorso di circostanza che fa un mister. Io questa squadra, questa maglia.
4: Bernardo Corradi è un socio.
1: È Ridge. Ok. Questa squadra, questa società gloriosa.
3: I classici. Giovanni, la giusto meno prosopopea di Donati. Donati era più, lo vedevo più intimorito.
1: Poi ha detto fra le righe, ha detto che Mutarelli fra le righe comunque se ne frega di quello che pensano i tifosi, perché tra le righe l'ha detto che Mutarelli sarà dello staff sicuramente, e quindi è tutto un susseguirsi di problemi e di istigazioni per me contro la gente che va allo stadio.
4: Comunque è incredibile, perché se tu pensi che abbiamo Branco,
2: ti spiego il microfono,
4: Branco, Corradi, Mutarelli, ma come mai?
1: No, ti ho detto l'altro.
4: E l'altro?
1: Mosti, stanotata. E Mosti, ai miei tempi ero sei troppo giovane.
4: Io non lo conosco, ma mi bastano questi altri tre.
1: Era uno stopper del Genoa.
3: Quindi
4: Ma
3: giustamente i tifosi stanno là, fidati, non gliene frega niente, ma lo sai perché?
1: Ma
3: perché siamo talmente avvolati,
0: scusa,
3: possono dire quello che giustamente vogliono.
4: Ma io mi domando, ma con tutti i nomi che ci sono da prendere, cioè nomi di genovani,
3: ma il nome,
4: incredibile.
3: Il nome a me, posso dire, non me ne frega niente.
4: No,
3: se Branco mi costruisce una squadra per andare in Serie A.
4: Tutte le volte che mi dici Branco, io mi vedo
3: Claudio Branco. Pensa forse Branco costruisce la squadra che porta la Sampdoria in Serie A, come che fremito che ti viene.
4: Ma questo io ve lo auguro, io ve lo auguro, cioè
1: no, che ce lo auguri,
3: non ci credo.
0: Siccome mi sembra che stiamo scivolando su una commedia di Gobi, volevo tornare ad Andrea. La cosa, io mi permetto rispettosamente di intervenire Ora, un anno io posso

0: prendere che chi arriva dall'altra parte del mondo, un fondo, investe, possa sbagliare, ci sta, magari non conosce il campionato, non ha neanche la più pallida idea di dove, però è affascinato dal mondo del calcio. Il secondo anno,
1: assestamento,
0: se più o meno la piega uguale, e vabbè, terzo anno rischi addirittura con tutto quello che è accaduto, quarto anno più o meno il risultato non è cambiato. Quinto anno che si affaccia adesso, mi sembra che i prodromi siano uguali. Mi stupisce.
2: Prodromi, prendi nota. Prodromi.
0: Quello che mi stupisce è che non ci sia una ferma reazione da parte di una tifoseria che io considero
3: la contestazione. Esatto.
0: Non puoi partire però di nuovo. Come hai detto tu, tra 10 giorni c'è l'inizio del ritiro e non sai che squadra hai. Dai, questo io penso che
3: la contestazione credo ci sia, ci sarà c'è stata nel passato recente, c'è adesso, perché anche in occasione della misteriosa, diciamo così, conferenza stampa, comunque c'è stata una contestazione, ci sarà sicuramente anche nelle prossime settimane, perché i tifosi sono stufi di questo. Soprattutto vogliono sapere una cosa, che è la cosa che vogliamo sapere anche noi. Ma chi è il padrone della Sampdoria?
1: Anche questo.
3: Perché chi è il padrone della Sampdoria? Sospetto che sia questo dubbio. Signore che tira le fila dall'isola di Man, perché il signor Tei viene qua, fa due foto con l'anno scorso in ritiro, viene qui e basta. Walker non ha ruoli. Però si sa che decide lui.
1: Ufficialmente non è nessuno.
3: Non ha nessun ruolo. Perché non ha nessun ruolo? E allora se non ha nessun ruolo, perché
0: qualcuno però gli dà i poteri, ruolo meno formale.
1: Però la contestazione
0: danno i poteri di agire.
1: La contestazione per me deve essere in un certo modo quest'anno, perché poi tutti contestano, tutti si lamentano e poi vanno allo stadio. Allora a questo punto
4: ragazzi, su questo no,
3: lo stadio vuoto non sono d'accordo.
4: La maglia
1: ho capito,
4: prego. La contestazione si fa magari a Bogliasco, come hanno fatto i tifosi la settimana scorsa, con degli striscioni assolutamente indicativi, e si vanno a cercare le persone che si devono contestare. Ma lo stadio, non toglieteci anche questa possibilità.
3: Sai anche perché,
4: stadio,
3: Giovanni,
4: ragazzi,
3: sì. Paradossalmente io sarei per fare il pieno degli abbonamenti, riempire lo stadio ogni partita, perché a quel punto se hai anche una squadra scarsa, tu in qualche modo la sostieni. Se la squadra scarsa non vince nemmeno con 30.000 persone, vuol dire che l'hai fatta ancora più scarsa di quello.
1: Secondo te loro si preoccupano di questa situazione? Gliene frega qualcosa che vai allo stadio?
3: Non sono certo, non gli spostano secondo me gli equilibri economici, se gli dai 2-3 milioni
1: di abbonamenti
3: e quelle cose lì, quindi non è la storia, non gli do i soldi.
1: Sì, ma queste persone hanno gli obiettivi già prefissati e non sappiamo nemmeno noi che cosa.
0: Si stancheranno anche di spendere e buttare.
5: Gli obiettivi sono la Serie A nel 2028.
4: Secondo
3: me il piano è arrivare a continuare a spendere fino al 2020.
1: Spendere, finanziamenti. Che poi quando vendi la società non è che li tira fuori,
0: spendi.
1: Però non lo so io fino a che punto serva continuare così, perché allora dico questo, noi facciamo bene, se la ragioni all'altro modo, che noi facciamo bene, facciamo male, facciamo malissimo, questi vengono sempre allo stadio e quindi va bene così.
3: Ma guarda, posso dirti,
4: dammi la soluzione allora.
3: Che del rapporto con i tifosi non gliene frega.
1: L'unica contestazione che non hanno mai fatto è non andare allo stadio e non abbonarsi. Provare a vedere cosa succede.
4: Io sono più d'accordo con l'Andrea.
1: Sì, ma noi andiamo sempre a applaudire.
0: Beh,
1: e questi
0: tifosi,
1: ne approfittano. Però
3: posso dirti che non gliene frega assolutamente nulla.
1: Allora,
3: secondo me dei tifosi.
1: Allora non esiste protesta se non ne frega nulla. Non esiste protesta. Anche se vai a Bogliasco. Tu dici che vai a Bogliasco alle 20:30 di giovedì, ipotesi, e lo dici già lunedì. Questi qua secondo te si fanno trovare. La protesta è prenderli di sorpresa. E chiamarli come hanno fatto la prima volta. Non così. Cioè tu dici che vai già a Bogliasco, questi erano già partiti. Chi trovi? Il muro e cominci a battere le mani e a gridare. E chi lo sente il grido? Nessuno.
3: Non lo so, su questo io penso che il vero obiettivo debba essere svelare il vero assetto della Sampdoria. Nel senso che il presidente adesso è Gennaro, insomma porta anche un nome importante. C'è questa figura del finanziatore che si dice abbia messo tutti questi soldi, benissimo.
4: Questo Tei, no? Tei. Tei.

0: questa
1: e poi,
0: figura di Jonathan Walker.
2: Comunque, faccio un intervento tecnico e anche serio. In base alla normativa che sovrintende alle proprietà delle squadre di calcio, deve essere comunicato il proprietario effettivo alla federazione. Quindi chi è il proprietario della Sampdoria è quello che viene dichiarato come proprietario effettivo. Se malauguratamente uscisse fuori che invece il proprietario effettivo non è questo, secondo me sarebbe un gravissimo illecito che avrebbe delle ripercussioni molto molto significative a livello giuridico sportivo.
0: Questa
2: è la cosa importante da sottolineare.
3: Certo. Sportivo potrebbe essere sanzionata,
2: è chiaro, sei obbligato a comunicare alla federazione chi è il proprietario effettivo. Se il proprietario effettivo è te, tu dici non è Tei, se questa cosa venisse provata avrebbe una ripercussione gravissima.
0: Io faccio la domanda in un'altra maniera invece.
1: Chi è il proprietario?
0: Quello che voglio capire è perché decide un signore che non ha nessun ruolo.
2: Ma quello non vuol dire niente, perché si chiamano amministratori di fatto e sono coloro i quali esercitano le funzioni di amministratore pur non avendo i poteri per farlo.
1: Però un proprietario,
2: si chiamano amministratori di fatto.
1: È proprietario di una società di calcio, ok? Nessuna squadra è mai successo che non ha mai sentito la voce parlare, cioè non è mai esistito al mondo un proprietario di una squadra di calcio almeno una volta abbia fatto una conferenza stampa col contraddittorio, mai. Non abbiamo solo visto la figura in tribuna e al ritiro l'anno scorso, la voce non l'abbiamo mai sentita. Questo è grave, perché
3: noi abbiamo una voce ora per la nostra pubblicità,
2: la reclama.
3: Bravo.
0: Ah, è lui che...

0: Te devo far capire che mi diceva, ma mi vuoi far vedere questo attaccante che cerca il Genoa, che Rivellini ha detto, ah, stiamo cercando l'attaccante molto esperto.
1: Io lo
0: te
1: so.
0: Lo faccio vedere, guarda,
2: oh, grazie.
0: Guarda,
2: mi metto
0: è del Messico, mettiti pure gli occhiali, Frank. Si chiama Ginones. Ginones è un attaccante esperto, attaccante del Messico, insomma, anche forte fisicamente, ed è una punta centrale. Quindi, insomma, gioca con Vasquez, quindi...
1: Era comandato.
0: Era comandato, dai.
2: Ma ben venga che sia un profilo che serve. Noi ne abbiamo bisogno. Poi, chi arriverà, questo lo scopriremo. Sai quanti nomi usciranno?
0: Certo, certo.
2: Però abbiamo necessità di avere... già 4 secondo me sono pochi, però magari entro in quello che era il ragionamento che faceva Andrea prima, se hai 4 punte vere titolari puoi accoppiare un paio di giovani che dalla primavera li
0: certo.
2: Poi come Cator, come Anor, per carità, questo ci sta, ma 4 punte con esperienza devi necessariamente averle, se no obiettivamente li fai molta fatica,
0: e soprattutto che abbiano non solo esperienza ma anche un'adattabilità, no?
2: No, poi io perché... pensavo anche l'anno scorso dove poi abbiamo dibattuto sempre un'annata complicata che però poi si è rivelata assolutamente di enorme soddisfazione visti quelli che erano i risultati sportivi prima di Natale. Però avere anche una varietà di attaccanti con cui il nostro De Rossi può cercare di cambiare modulo, avere anche un attaccante che attacca la profondità, sì Colombo in parte lo fa, però avere un qualcheduno che ti allunga la squadra e anche fisicamente.
0: Ricordiamoci che ci sono due, diciamo due trequartisti, due mezze ali offensive, perché ci sono Messias e Baldanzi che l'anno scorso
2: però
0: non c'erano.
2: Però avere anche qualche giocatore con più chili e più centimetri per me è necessario.
3: Sì, ma infatti allora su questo nome che hai fatto, che è questa punta messicana che è molto prolifico durante i campionati del mondo, ha già fatto 3 gol, è stato accostato al Genoa, ma a me non risulta che lo stiano trattando.

0: È stato invece offerto un centravanti di grande esperienza del Marsiglia che si chiama Aubameyang, che è un nome impronunciabile.
1: Aubameyang, beh, lo sappiamo, nel Borussia Dortmund.
0: Questo è un giocatore abbastanza è stato offerto e ha quelle caratteristiche che richiamava prima Franco.
1: Non è più di primo pelo,
0: secondo, non è più di primo pelo, perché ha 37 anni, esatto. però questo è stato effettivamente offerto. Se volete la mia, secondo me sarà un altro centravanti ancora, ma le caratteristiche sono quelle della prima punta di fisico, di esperienza. Bene. perché De Rossi chiede questo tipo di figura di attaccante, perché sono usciti in due Ekator e De Kuban, vogliono sostituire Kuban con un giocatore più forte ancora fisicamente, che abbia anche la possibilità di essere un punto di riferimento, cioè, in certi tipi di partite,
2: di cambiare anche modulo a partita,
0: esatto,
2: in corso,
0: perché ci sono delle partite in cui magari Colombo non ha quelle caratteristiche, lo abbiamo visto fare un po' fatica quando deve reggere da solo le sorti di tutto l'attacco.
3: Comunque,
0: quindi questo tipo di
3: nome di Aubameyang è un nome, scusami se ti interrompo, ancora integro, perché
0: sì,
3: stavo guardando l'anno
0: gol,
3: scorso 10 30
0: gol,
3: partite 10
0: gol,
3: 10 30 gol partite, in Liga,
0: sì, sì,
3: 8
0: ma,
3: e 3
0: ma è un giocatore che stanno valutando, ma che potrebbe essere uno di quelli che rientra,
4: lusso,
0: ma non è detto. Secondo me, la mia impressione è che stiano cercando un altro tipo di profilo, e la difficoltà sta nel fatto che si vuole fare un passo per migliorare significativamente la rosa, però certi profili, anche accostarli al Genoa, cioè bisogna effettivamente che si creino proprio le condizioni, deve essere la dirigenza brava, ci deve essere la disponibilità del giocatore, l'ambiente deve essere un appeal forte per l'entourage del calciatore, quindi si sta facendo uno screening da questo punto di vista per alzare molto l'asticella, ecco.
1: Che quello è abbastanza normale, no? Perché i risultati dell'anno scorso, ci sono state 9 partite che sono state assolutamente inguardabili dal punto di vista tecnico, dal punto di vista realizzativo,
2: no,
1: dal
2: però
1: punto di vista del punteggio.
2: Ma
1: è assolutamente legittimo. Cioè, tu metti un giocatore come Aubameyang, è chiaro che
0: metti quattro punte. Una è Colombo, l'altra è
1: Vitigna.
0: Poi molto probabilmente Aven un terzo, e il quarto è questo centravanti di forza, e poi abbiamo il quinto che è Nureddin. Questa è l'idea.
2: Quindi,
0: del parco,
2: diciamo,
0: attaccanti.
2: Che il parco attaccanti, siamo d'accordo.
1: Perfetto.
2: Magari sui nomi, io finché non vedo.
0: Certo.
2: Perché ne arriveranno
0: finché non tocco
2: altri, ne arriveranno talmente altri. La cosa su cui volevo un po' ragionare è che nelle ultime partite dello scorso campionato abbiamo spesso tirato in ballo la figura di Lopez, che in maniera molto discreta, molto riservata, molto, come posso dire, quasi ai margini dei riflettori.
1: È vero.
2: Però invece adesso questo signore sta incominciando a ragionare su tutta una serie di profili. È chiaro che ne tratti 4 o 5 e ne arrivano 2.
1: Ma è normale.
2: Però
1: questo,
2: come si stanno muovendo sotto un profilo, diciamo, della strategia, io sono, ripeto, fiducioso, perché vedo con molta speranza che c'è molto acume nelle scelte che i profili vengono presentati poi all'opinione pubblica. Poi è chiaro, lui oggi ne ha tirato fuori uno che io non ho mai sentito, questo austriaco, io non so chi è,
1: Havel.
2: Ci mancherebbe, perché non sono un addetto ai lavori, sono, però ne arriveranno tanti altri, e questo è il frutto di una programmazione che era quella che anche spesso Andrea diceva, che sotto tutti i profili la società si è strutturata per fare quel passo in più,
0: noi
2: alla fine di questo vogliamo quel passo in più, senza andare in, come posso dire,
0: ma tu hai toccato un punto
2: mega galattico,
1: no, nessuno.
2: 4-5 punti,
1: no, troppo poco.

0: 4 o 5 punti in più, dai,
1: smentito,
0: ma basta avere questi, questi atteggiamenti così,
2: tanto è tutto registrato,
0: questi atteggiamenti così proprio a sopravvivere. Noi dobbiamo essere ambiziosi, ambiziosi.
3: Cioè, cosa significa?
0: Io vi ricordo, ricordo a tutti a casa e anche ai presenti, che se noi avessimo considerato la panchina di Mister De Rossi dall'inizio della stagione,
3: me ne vado.
0: Prima lasciamela dire, poi prendi la porta e puoi andare. Sarebbero stati 54. E quindi voglio dire, non perché non voler ambire a questi 54? E poi, unendomi a quello che diceva Franco, che non c'era l'ultima volta, ma lo abbiamo ricordato in un impact. Diego Lopez è una mente fine da questo punto di vista, perché ha detto delle cose che nella loro semplicità sono illuminanti. Certo. Ha detto: gli algoritmi sì, ma vanno bene alle persone che leggono il contesto. Cosa significa? Che se tu mi proponi 10 calciatori, l'intelligenza artificiale mi propone 10 calciatori, io devo guardare se nel contesto ci stanno bene, se hanno la capacità di giocare nel Genoa, e stanno facendo questa valutazione. La seconda cosa che Diego Lopez sta facendo in maniera molto attenta è andare a scandagliare quei profili che sono promettenti ma che non sono ancora esplosi. Perché? Perché il costo è come dire, accessibile per il Ma l'ultima cosa,
4: dice che siamo
0: l'ultima cosa.
2: Aspetta, che dice l'ultima cosa.
0: No, scusate, il conduttore mi sta tagliando. Sorry. Io non so come mai. Poi stavo dicendo un'altra cosa pseudoseria. Voglio dire, l'altra cosa che sta facendo Diego Lopez, che secondo me è molto importante, sta cercando di tutti i profili da Genoa. Tutti i profili che hanno quelle caratteristiche di temperamentali, di carattere, di questo MAC3 è un chiaro esempio.
3: Adesso basta, dove me li giochi tutti, hai capito? Lui gioca tutto, lui fa, dice, disfa, compra.
1: Prende le fiche, le mette tutte sul
3: piatto. Butta tutto lì, vedete qualche cosa viene fuori.
0: Queste sono perle, a casa mi stavano apprezzando, sì, ma adesso devo fermarmi.
2: Effettivamente vedo il messaggio.
3: Sì. Reclamo, cosa dici?
0: Devo fermarmi perché c'è la reclamo.
3: È meglio.

0: Abbiamo parlato anche di acquisti del Genoa, o di potenziali acquisti, o di probabili rinforzi, non lo so, perché da qua alla fine del mercato chissà quanti nomi si faranno, però anche Andrea e Giovanni, è arrivato un giocatore che oggi ha detto: io sì, voglio rilanciarmi.
1: Certo, dalla casa, rilanciarmi. Dalla casa della salute è arrivato.
0: No, ma che era casa della salute? Dai,
1: era
0: ragazzi,
1: malato fino a... è stato infortunato e la società non ha nemmeno detto che infortunio ha avuto. Non l'ha nemmeno detto.
0: Stefan Gartenmann.
1: Esatto, questo qui.
0: Voglio rilanciarmi, e quindi ha detto: certamente non sono bellissimo, però
1: è cercato la...
2: Sì, il primo vero acquisto dopo il rilancio di Begic è un giocatore reduce da un anno di infortunio.
1: Ma dove non si sa.
2: È un, sicuramente non è un segnale. Fermate questo.
3: Vabbè, ma lui sta pregando per cercare
2: sta
3: di
2: pregando,
3: darti un aiuto. Scusa,
2: lo so,
3: non
2: lo
3: sta
2: so,
3: facendo
2: sta sontuosamente
3: niente,
2: pregando.
1: È un'altra incognita. Anche
2: no, dicevo.
1: Giocatore.
3: Vuole intervenire nella preghiera.
2: Il problema vero è che... io ho pensato, quando è stato scelto Corradi, come dopo tutti gli altri che ti hanno detto probabilmente, anzi quasi sicuramente di no, vorrei puntare sui giovani, giocando magari su elementi che Corradi conosce, ha conosciuto durante le sue esperienze nel settore.
0: Stava facendo, ragazzi,
2: ci
0: possiamo?
2: Sta. Sì. Però ripeto, tra 9 giorni parti, nessuno pensa sia più come era 30 anni fa, che le squadre vanno in ritiro già composte, già fatte trick e track. No, però ragazzi,
1: almeno lo
2: Sampdoria non ha un difensore a parte no, questo.

0: C'è Ferrari, eh?
1: Ma guarda che...
0: non ha un attaccante di quelli che dovranno restare.
2: Ma non ha l'intelaiatura.
0: Non ha il portiere titolare, perché in questo momento il portiere titolare è Ghidotti.
2: Ora, puoi partire con una ventina di giocatori, li tiro poi magari per strada, ne perdi 5-6, perché ne acquisti altri 5-6. Ma partire con... quanti? Due,
3: quelli dell'anno scorso, ragazzi. Sì, più Beji che questo.
0: Ma perché, ti sei ridotto comunque?
2: Esatto.
0: Hai finito il campionato in anticipo perché ti sei salvato con una giornata di anticipo.
3: Meglio,
0: e hai perso tutto il tempo del mondo per A, risolvere le questioni societarie, B, scegliere un allenatore. Io adesso gli spengo il microfono, glielo... per scegliere un allenatore dopo che sei andato a cercare dei profili di un certo tipo, ma probabilmente non erano convinti da te, perché in questo momento la Sampdoria non è una piazza appetibile.
2: Ma oltre a quello, loro hanno cercato il Pecchia, questi allenatori che la piazza volevano, però sono andati come? Con che dinamica? Dicendogli vieni tu, però lo staff noi ce l'abbiamo già, ed erano già, sapevano già la risposta. Loro ti hanno dimostrato che sono andati a cercare questi allenatori e fanno vedere che sono loro che hanno rifiutato. Perché hanno rifiutato? Perché quando tu gli imponi lo staff che hai tu, quando tutti gli allenatori al mondo hanno il loro staff...
0: Ma Giovanni, non è solo un problema di staff, evidentemente.
2: Sì, ma anche quello.
0: Anche perché quello. Comunque, se tu mi ripeti che l'obiettivo, e qui vado nel Carruggio di Graziano...
3: Fatemelo vedere questo qua, perché io l'ho cambiato. Purtroppo a inizio
0: e hai sbagliato.
3: A fine campionato dicevo obiettivo Serie A.
0: E hai sbagliato
3: quello.
0: A cambiare.
3: Adesso, vedete, ho dovuto cambiare. Obiettivo Serie A, 5 puntini. Puntini
2: come gli anni di Serie B.
0: E io mi domando perché. Ma 2020, perché tu sei la Sampdoria,
2: ragazzi, l'hanno ridetto in conferenza stampa.
0: Tu sei la Sampdoria. No, se lo ricordano. È inutile che ti riempia le presentazioni di belle parole. Questo è uno dei club più prestigiosi.
2: Sì, sono i discorsi circostanti.
0: Ma basta, ma non ce ne facciamo niente di sapere questo. I tifosi della Sampdoria vogliono tornare in Serie
3: A. Ma noi lo sappiamo, probabilmente loro non lo sanno, perché loro non hanno mai vissuto queste cose.
0: Ma mettono il disco.
2: Però gli ultimi anni i risultati. Anzi, non risultati, hanno fatto sì che questa Sampdoria ce la ricordiamo solo noi e nessun altro.
0: È questo il grande problema.
2: Noi ci stiamo comportando un pochino come loro fino a qualche anno fa, che parlavano sempre al passato. Non esistiamo più.
4: Non tirateci in mezzo in queste cose, continuate a ragionare delle vostre attualità.
2: Non possiamo più pensare
4: di queste vostre miserie.
2: Ai tempi di Vialli e Mancini, basta, non esistono più. La Sampdoria purtroppo ora è questa e viene trattata per questa, quella che è una nullità in questo momento a livello societario, e per quello ci sono allenatori e giocatori che ci pensano 6 volte. Non sei più niente, e questa società ha contribuito al nostro nulla.
0: La Sampdoria ha un grande patrimonio, che sono i suoi tifosi, ma i tifosi della Sampdoria sono talmente stanchi e talmente, mi passi la parola, incattiviti. Che è chiaro che diventa pesante, questa maglia.
5: Una situazione si incancrenisce, perché qui ormai, io ora veramente con un enorme rispetto, ma quando, no, io per i tifosi vedo un grande rispetto, Andrea, perché mi piace prendere in giro, mi piace massacrarli di sfottò,
2: ma ci sta.
5: Però sono persone che soffrono come noi, e io di questo ne ho un grandissimo rispetto. Anche perché tanti sono amici, eppure. Allora, quando si incancrenisce, però, c'è un qualcosa che non funziona più.
2: Esatto.
0: Certo.
5: Perché il pesce puzza dalla testa. Sono anni che dite, benissimo, sì. È sicuramente lì il problema. Ma se non c'è una svolta,
2: se non cambia la testa,
5: passare ogni anno a dire le stesse identiche cose non aiuta.
0: Franco, il problema
5: non aiuta. Allora, io sono d'accordo con Graziano, che dice: io sono un tifoso, io sono nato in Serie C quando mi prendevate in giro. Ho fatto tutte le trasferte in Serie C con mio papà, ed ero orgoglioso di andare in C e di vedere la mia squadra. Andate in 30.000 lì, ma massacrate questi ogni domenica lì, perché questi devono capire che non possono andare tanto avanti così. Qualche sistema bisogna trovare. Certo.
0: Quello che dicevo
5: perché
0: io prima.
5: Perché se no fate un altro anno a ragionare delle stesse identiche situazioni,
2: stessi errori.
0: È per quello che io dico, non sono favorevole ai boicottaggi di abbonamenti,
5: neanch'io,
0: assolutamente. Io sono totalmente contrario.
2: No, ma io è stata una mia proposta come provocazione, anche perché è stata l'unica situazione che non si è mai verificata. Proteste a Iosa, proteste in tutti i sensi, però l'unica non è stata effettuata.

0: Lo stadio vuoto? Prova, non lo so, non fai abbonamenti, poi li puoi fare anche dopo 2 o 3 mesi se cambia qualcosa.
1: Sai cos'è anche il problema, Giovanni? È che in questi mesi, in questi anni, delle figure che si sono avvicinate alla Sampdoria con interesse, e dobbiamo anche riferirci a delle cose dette dall'allora presidente Manfredi,
2: certo, certo,
1: in conferenza, certo, stampa, e non so, ci sono state.
2: Beh, conferenza stampa non l'ho mai sentito del presidente Manfredi.
1: L'ha fatta, guarda, una c'ero anche io, nonostante faccia altro. Dopo
0: la col computer,
1: no, aspetta, ha fatto
0: che
1: quello.
0: C'era la fila.
1: No, non ho mai
2: sentito un contraddittorio.
1: Perché
2: io parlo con la Gazzetta dello Sport
1: Graziano ne fece.
2: Non è così. Il calcio qua si fa qua. Si fanno qua.
1: Graziano,
2: sono queste le emittenti con cui dovete
1: parlare.
2: Dopo
1: la partita con il Modena, 1-1 nel campionato, quello precedente ancora, Manfredi fece una conferenza stampa finita la partita, in cui gli venne chiesto anche del perché era apparso il nome di Qatar Sport Investment nel comunicato in cui veniva ufficializzata la cessione della società. E a domanda, ma ci sono investitori interessati? La risposta era: ci sono da qui a 20.000.
0: Sì,
1: si
0: c'è,
1: sono persi tutti
0: detto
1: sui cantieri della 10, probabilmente.
0: È vero, aveva detto
2: e ha perso anche lui, poi.
1: Però
2: probabilmente, no, la strada giusta,
1: certo,
2: l'autostrada giusta l'ha persa anche lui. Mi
1: magari qualcuno non ha mai nemmeno lontanamente voluto aprire la porta perché non ha interesse a far entrare qualcuno.
2: Oh, questo è un bel discorso. Questo è un bel discorso.
0: Potrebbe anche essere. Sì.
2: Ma allora scusate, io,
1: perché vuole andare
2: io,
1: per
2: io
1: i fatti
2: ragiono
1: suoi
2: così. Voi mi dite questo, no? Io che sono molto malizioso, dico, c'entra molto anche questa depenalizzazione di tutti i sampdoriani nella Sampdoria?
1: Cioè il fatto che non ce ne siano più
0: solo Lombardo.
2: È rimasto solo Attilio Lombardo perché in presenza, sì, di un contratto, tutti gli altri sono andati via. Mi dice, allora non interessa a nessuno questa cosa qua, o non volete far sapere le cose che fate? Cioè non lo so, sto facendo una riflessione che non solo vi importa.
3: No, tu stai facendo una riflessione secondo me molto intelligente. Perché io tutti gli anni devo buttare via nel puntini dei soldi?
2: Oh,
3: esatto. Quali interessi ho, visto che con la piazza non mi misuro, la squadra non la seguo, metto della gente con delega che non ha però ruoli ufficiali
0: e competenze,
3: loro,
0: e competenze,
3: quello è ovvio. Perché lo fanno?
2: Taglio il cordone ombelicale con i sampdoriani.
3: Ma perché lo fanno?
2: Perché?
3: Vuol dire che bisognerebbe andare a capire quali sono le motivazioni e gli investimenti che spingono questi signori a essere entrati in un club italiano con questo prestigio, perché hanno da altri ritorni.
0: Esatto.
3: Non ci può essere un'altra spiegazione.
0: L'obiettivo sportivo in secondo piano.
1: Mettendo una vagonata di soldi.
3: Appunto.
1: I soldi sono tanti.
0: Ma perché allora fanno pensare che
1: sono soldi, praticamente buttati.
2: Ma l'obiettivo sportivo. Non sono soldi solo buttati. E che poi alla fine dell'anno ci sono anche delle perdite,
0: sì,
2: di questi soldi.
0: E questo,
2: cioè,
0: ti fa
2: io
0: pensare.
2: Io le metto dentro
1: e quindi sarà di mettere.
0: Ti fa pensare,
1: altri,
0: che, cioè, l'obiettivo sportivo
2: succede?
0: È secondario, quindi, perché se no ti adopereresti a migliorare. Ora, come diceva Franco, il primo anno incapacità, inesperienza, però poi dal secondo al terzo, almeno a piccoli step, devi migliorare qualcosa, anche il ruolo, gli incarichi all'interno della società. Qui invece è tutto piatto, tutto un punto interrogativo, inesperienza, incompetenza. Vediamo adesso, ripetiamo la stessa frase, tra 9 giorni partano per il ritiro, non abbiamo nemmeno un portiere,
1: no,
0: un primo portiere, perché Martinelli molto probabilmente va via, ok, Ravellino, qui non abbiamo una squadra che ti dica facciamo
3: no,
0: un campionato.
3: Ma tu parli di calcio, secondo me questi signori qua,
0: sì,
3: è come se avessero tanti asset di cui ce n'è,
0: sì,
3: uno sportivo di cui non hanno proprio né cultura né anche capacità di interpretare.
2: Tu dici che non interessa,
3: quello,
2: cioè,
3: quello
2: non...
3: che non... Ci deve essere qualche spiegazione.
0: Cioè, hanno l'impegno economico.
2: Io non lo so.
3: Ma ci deve essere qualche spiegazione.
1: Giustamente,
3: che va al di là del
2: è una riflessione che facevo.
0: Hanno l'impegno economico. L'impegno economico e basta. Hanno l'impegno economico e basta.
3: Spendere decine di milioni e buttarli via, non penso faccia piacere a nessuno.
2: Assolutamente no.
0: Certo.
2: Mi fermo un attimo.
0: Reclamo.

0: Andrea Rivellini e Franco Abile, che stanno tutti dei nuovi acquisti o potenziali nuovi acquisti, però un ospite in trasmissione. Io ce l'ho un ospite in trasmissione e ve lo presento immediatamente. Non so dove si trova, perché Luca Vaccaro
1: è a Pontremoli,
0: No, è disperso.
2: No, ma che Pontremoli?
3: Sta andando in discoteca.
2: Ecco, già potrebbe essere una soluzione.
0: Ah, perfetto.
1: Per distrarti.
0: Perfetto. Dai, dammi due notizie su Angelozzi, dai, lo Spezia.
2: Beh, diciamo che è uno Spezia che finalmente inizia a muoversi. Ci è voluto un po', lo sappiamo, per arrivare a Angelozzi, che è sempre stata la prima scelta.
0: Certo.
2: Appunto, lo Spezia è riuscito ad arrivare al suo obiettivo, che forse era il nome, come abbiamo già anche detto, migliore possibile per ripartire, quantomeno non solo per competenza di Angelozzi stesso, che è bene sottolineare, ha fatto due passi indietro, perché è passato dal Cagliari in Serie A allo Spezia in Serie C, ma appunto non solo per competenza, ma anche per quello che ha rappresentato Angelozzi per lo Spezia, dato che è stato il direttore sportivo della storica cavalcata verso la Serie A di questa squadra nel 2020, per cui era il nome giusto per ripartire. Lo Spezia si affida a lui, è un nome sicuramente importante, abbiamo sentito anche le sue parole, lo vediamo qua, no, nelle immagini, ed è uno Spezia che, come detto, inizia a muoversi, dovrà farlo soprattutto in uscita, perché ci sono tanti nomi. Il primo nome che vi porto è quello di Mascardi, che è sempre più vicino al Torino per circa 2 milioni di euro. È uno Spezia che però inizia a muoversi anche in entrata, perché è arrivato il giovane 2002 Sganzerla, spero di averlo pronunciato bene, è un giocatore che appunto è un ex Juventus, un difensore centrale molto giovane con esperienza comunque nel campionato, per cui ecco, sicuramente è un profilo su cui interessante, su cui lo
0: giocato
2: muove.
0: Nel Bra l'anno scorso?
2: Non lo conosco
0: nel Bra,
2: personalmente.
0: Nel Bra è un 2002, esatto. è un fisicamente ben messo, messo, quello che serve sicuramente alla difesa, perché tu sai benissimo come siano competitivi dal punto di vista agonistico i campionati della Serie C.
2: E soprattutto sono anche molto complicati dal punto di vista dei salari, lo sappiamo, perché ecco,
0: certo,
2: c'è un tetto salariale da non superare, ecco, quindi questo va sottolineato, e lo Spezia dovrà sfoltire la rosa innanzitutto anche per questo motivo, ma soprattutto portare gente nuova, gente che ha voglia di mettersi in mostra con la maglia dello Spezia, e soprattutto anche magari nomi meno altisonanti rispetto a quelli a cui siamo abituati, perché ecco, cambia tutto, è un'altra musica in Serie C purtroppo per noi, però ecco, essersi affidati ad Angelozzi può essere sicuramente un punto di partenza importante per provare a costruire qualcosa.
0: Molto molto molto bene. Noi, Luca, ti lasciamo andare subito in discoteca, perché non vorremmo fare tardi.
2: Guarda,
0: tu faccia
2: allora,
0: tardi,
2: allora,
0: assolutamente.
2: Consentimi una chiosa sull'allenatore, dato che è l'altro grande tema di questi giorni. Lo Spezia punta su Turatti, che è il numero uno individuato appunto da Angelozzi per la panchina, il giovanissimo Turatti, che però aveva già firmato il suo contratto con il Catanzaro. Ha firmato il contratto con il Catanzaro, ci sono state delle divergenze però con la società calabrese, per questo motivo i calabresi sono andati a prendersi ed assicurarsi un altro allenatore, che è Gorgone. Ora però ecco, lo Spezia sta provando a portare dalla sua a Turatti, ma sarà Turatti stesso a dover convincere il Catanzaro a lasciarlo andare,
0: certo,
2: perché c'è un bel biennale purtroppo firmato e depositato che al momento ecco lo inchioda lì. Se seguiamo questa pista, seguiamo questo nome, la sensazione è che comunque oltre al weekend lo Spezia non voglia andare, seppur Turatti sia il primo nome dell'elenco per la panchina dello Spezia.
0: Molto molto molto bene, panoramica assolutamente esaustiva, sei stato chiarissimo come sempre. Una buona serata, divertiti, balla, cosa balli, liscio stasera dalla Valera?
2: Io ho paura di dove vada Rivellini stasera, però va bene.
0: Rivellini resta qua con me, non preoccuparti per Rivellini, preoccupati tu di dove vai piuttosto.
2: Ve lo racconto domani.
0: Va bene, ok.
1: Ciao Luca.
0: Ciao Luca, grazie, buona serata. Ma io vorrei tornare sulla pagina del Genoa, perché ci sono anche dei giocatori acquistati.
1: Esatto.
0: Oh, allora, lo vediamo subito. Arriva dal Thun, è stata la rivelazione l'anno scorso del campionato svizzero. Un ragazzo interessantissimo. Se parlo
1: 2005.
0: Di promessa.
1: È un po' più di una promessa.
0: È un
1: giocatore che comunque nel campionato elvetico ha fatto molto bene, se ne parla un gran bene. È un investimento significativo e importante, perché sono 4 più 2 di bonus, uno facilmente raggiungibile, uno un po' meno facilmente raggiungibile, comunque è potenzialmente un investimento da 6 milioni di euro ed è un giocatore importante. È interessante molto anche il profilo di Weife,
0: aspetta,
1: che è stato
0: guarda un
1: preso...
0: pochettino questo ragazzo qua, questa speranza rosso blu.

0: devo definire una speranza, un ragazzo molto giovane, perché ho notato, Franco, e chiedo anche ad Andrea, che c'è questa voglia di coinvolgere nella stessa squadra esperienza e gioventù.
1: Beh, quello che era, di cui stavamo parlando, è uno che ha vinto un campionato, quindi voglio dire, gioventù va bene, ma poi c'è gioventù come Jamil Amal che ha la faccia della gioventù, cioè, no, di cosa stiamo parlando? 17 anni, questo qua mi ha sbancato, cioè se uno è forte, certo. Non è che deve aspettare 25 anni per giocare a pallone.
2: Poi a 27 poi è vecchio in Italia.
1: Dovremmo parlare del perché il calcio italiano non funziona,
0: vabbè.
1: Se non facciamo giocare i nostri, certo. E arrivano tutti da altri campionati, è difficile, comunque rimaniamo a noi, questo è uno che ha vinto un campionato. C'ha 20 anni, fa 21 anni adesso, è sicuramente uno che ha talento.
3: A fisico?
1: Ci stavo arrivando, però...
3: Ti volevo dare questo spunto.
1: Ma lo so, ma tu mi aiuti, perché
3: io remo verso di te.
1: Come i norvegesi.
3: Esatto, io remo nella tua stessa direzione.
1: Norvegiziano.
3: Esatto.
0: Cioè io dovrei fare...
3: Noi facciamo
1: quindi quando ti ricordi Cáceres che abbiamo parlato e ci piaceva, sì. Tutte e due, sì. Mi sembra che ha il fisico, perché è un metro tanto.
3: Ma secondo te Cáceres non potrebbe venire uguale?
1: Ma guarda, se arrivasse con
3: lo possiamo sapere.
1: Se arrivi con questo tuo enfasi goviana che ti viene bene, se arriva a Cáceres.
3: Oh, enfasi goviana a chi? Oh.
1: Io ti pago anche una cena. Pensa cosa vado a dire.
3: Esagerato.
1: Però rimanendo seri,
3: basta l'aperitivo.
4: Veniamo anche noi, però.
1: Certo, rimanendo seri, questi sono i giocatori in prospettiva, però che si sono già affermati e che sicuramente fanno una base, ahimè, lo dico purtroppo, con se poi diventeranno bravi qualcuno verrà venduto, ma è la storia, certo. Di quello che è una buona organizzazione lo per rimanere in Serie A, punto.
5: Lo sai. No, per rimanere in Serie A è il livello minimo di
1: ma io mi accontento di quello. Tu vuoi andare in Coppa UEFA?
3: Io voglio migliorare, alzare l'asticella e soprattutto non io ma la società vuole alzare l'asticella.
1: Bene, ma anche
3: quindi voglio dire,
1: voglio migliorare.
3: La politica degli acquisti del Genoa è basata su alcuni principi molto chiari. Allora, il primo principio è andare a prendere dei giocatori italiani pronti per il campionato, esempio Baldanzi, e secondo me ne arriverà ancora uno di queste caratteristiche. L'altra caratteristica, l'altra tipologia di calciatore è proprio rappresentata da McTree, cioè giovani che sono un po' più di promesse ma che non sono ancora esplosi e quindi non c'è quell'attenzione delle grandi,
1: perché se no non riusciresti a comprare.
3: Terza tipologia di giocatore, giocatori di livello che per una serie di circostanze diventano, diciamo, appetibili e arrivabili, raggiungibili per una squadra come il Genoa per mille e una situazioni. Questa è la tipologia di mercato che sta facendo.
0: È la filosofia di mercato.
3: La filosofia, guarda, è questo. Quest'altro giocatore qua, Vaife, è un giocatore anche su questo. Tra il costo del cartellino, il costo dei procuratori, sono 4 milioni e mezzo. Cioè, stiamo parlando di soldi veri. Alla faccia di quelli che hanno detto che non ci metteva una lira.
1: Sono soldi veri. Li prendi anche i soldi, quindi se li prendi li spendi, su.
3: No.
1: Allora, stiamo a parlare, dai.
3: Allora, stiamo a parlare che sono 6 milioni di McTree.
1: Sono
3: 5, sono 5 di Vaife. Amorim sono 8. Colombo sono 8. E non ti cito Baldanzi perché è un impegno di spesa, certo, ma che gira per l'anno prossimo.
0: L'anno prossimo.
1: Bene, ma
3: sono 27 milioni veri.
1: Scusami, ma voglio dirti, ma abbi pazienza. Cioè, le squadre le fai comprando dei giocatori. Siccome ne
3: squadre,
1: hai venduti tanti, ne devi comprare tanti.
3: Le fai facendo
1: il saldo,
3: il mercato,
1: deve essere attivo, è facilissimo.
3: Il saldo
1: non
3: deve
1: è così
3: essere
1: complicato.
3: Nelle condizioni.
1: Non è un teorema di Eustachio.
3: Guarda, io il teorema di Eustachio non lo conosco e te lo lascio declinare a te. Io ti so solo dire che la filosofia del Genoa è quella di alzare il livello della squadra intervenendo in quei ruoli che sono stati detti da Daniele De Rossi.
1: Siamo tutti d'accordo.
3: E in questo senso si stanno cercando dei giocatori.

0: attori alla Baldanzi. Alla Baldanzi. Uno di questi è Traoré. Cui non so se vuoi parlare, perché se parlo
1: io continuerei ancora, perché l'osservazione che ha detto Franco, tanto entra, tanto esce, se prendo tanti soldi per un giocatore ne prendo magari due o tre, uno è forte,
0: non è vero, tanto entra, tanto esce. Il Genoa è nelle condizioni,
2: certo,
0: che deve fare uscire un po' meno di quello che entra, perché deve migliorare il bilancio, e quindi la logica che sottende alla gestione è questa.
1: Abbiamo detto che se tu prendi 30 milioni di euro e ne spendi,
3: scusami, abbi pazienza, perché sembra che sogni.
0: Io sono pieno di pazienza. Dimmi.
3: Allora, se tu incassi 70-80 milioni e ne spendi 50, il saldo è di 30, è la politica che devi fare.
0: Esatto.
3: Cioè, quindi tu dici, sta comprando, certo che sta comprando, ma sta anche vendendo tanto.
0: Ma ora finora in questa finestra di mercato ha fatto Ecator.
3: Sì, ma
0: ha fatto
3: Ecator,
0: e questa vendita che alcuni hanno criticato è una vendita che secondo me è stata molto oculata, perché ti dà la possibilità di gestire la situazione, e a questo punto non è neanche detto che un giocatore come Frandrup non possa rimanere. Perché voglio dire, se non vengono a farti un'offerta che loro ritengono congrua, di quei famosi 20 milioni, non è detto che non lo tengano a questo punto, perché una vendita di un certo tipo l'hanno già fatta.
4: Però Andrea, tu hai fatto un'affermazione importante, alzare l'asticella.
0: Solo
4: cosa
0: una.
4: Vuol dire? Cosa vuol dire alzare l'asticella? La classifica in che senso? Come diceva lui Coppa UEFA?
0: No, ecco. Io ti sto dicendo che se si riuscisse ad ottenere quella proiezione di punti che era con la squadra dell'anno scorso,
4: sì,
0: nelle corde del Genoa di Daniele De Rossi, nelle corde di Daniele
4: non
0: De Rossi,
4: hai la controprova,
0: si sarebbe alzata automaticamente l'asticella.
4: Perché se alzi l'asticella
0: io penso che le coppe europee non siano l'obiettivo della prossima stagione. È più realistico pensare fra un paio di stagioni.
4: Sì.
0: L'obiettivo secondo me del Genoa del prossimo anno è arrivare a un decimo posto, che significa fare quei 10-12 punti in più, che non è poco, ma diciamo, secondo me, è nelle corde del Genoa di De Rossi.
1: Più, anche perché è di quella classifica che abbiamo visto l'anno scorso, perché adesso giustamente è un quarto. Cioè,
0: ho capito, ma voi dimenticate, tutti quanti dimenticate, che nelle prime 9 partite abbiamo fatto 3 punti. Ve lo ricordo tutti.
3: Ma non è non dimentichi che nelle ultime 5 ne abbiamo fatte
0: le ultime sette con la salvezza raggiunta e con i giocatori giovani che sono stati fatti giocare, esordire, non è probante. Bene. Quindi io ritengo che debba essere presa la mia opinione, posso dire la mia.
3: Ti stavo dando ragione, ma
0: non mi dare ragione, non la voglio,
4: non è nemmeno probante che se ci fosse stato il mister dall'inizio avevi questi punti qua.
0: Allora scusami un attimo, io voglio dire, il ragionamento è un altro. Io voglio dire, se tu hai un allenatore come Daniele De Rossi che ha dimostrato nei fatti di prendere in mano la squadra, di farsi seguire e di fare una cavalcata che dai 3 punti, che poi erano 6, perché quando è arrivato lui non dimentichiamoci che c'erano i famosi 3 punti del tandem Murgita Mimmo Criscito, comunque da quella situazione di baratro ci ha portato alla salvezza con 7 giornate di anticipo. Quindi se tu prendi quella fascia centrale di campionato dove secondo me ha fatto bene e la proietti in un campionato, vuol dire automaticamente alzare l'asticella. Quindi secondo me questa è la valutazione. E poi lascio la parola a Franco. Lasciami chiudere. Dai. Voglio dire, se poi invece imbrocchi anche degli acquisti come quelli che stanno facendo, secondo me il mio ragionamento viene fortificato.
1: Perfetto. Franco.
3: Allora, velocissimamente, non è un algoritmo che se c'era De Rossi avrebbe fatto gli stessi punti. Io odio gli algoritmi, quindi ragiono. Sicuramente De Rossi,

Essendo per me un allenatore che ha un gran buon senso, indipendentemente da tutte le altre caratteristiche, avrebbe fatto dei punti in più. La cosa che io ritengo è che iniziare il campionato non è come arrivare a metà e in corsa, perché è un'altra roba. Ora, io sono d'accordo con lui su tante cose.

0: che hai venduto bene l'anno scorso, e nessuno ha detto che il Genoa ha fatto male a vendere così tanto, ha fatto male a rimpiazzare quei calciatori. Quest'anno mi sembra che ci siano dei presupposti completamente diversi, perché quello che diceva Andrea io lo condivido, stanno comprando con una razio veramente notevole, perché l'esempio elvetico è un esempio non banale. Non è facile comprare un calciatore che ha vinto il campionato, che ha 21 anni, che fisicamente...
1: E quindi cosa stai dicendo? Non si capisce. Cosa stai dicendo?
0: Se non lo capisci, dici, tu è un tuo,
1: dici,
0: problema.
1: No, cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Non si capisce cosa stai dicendo.
0: A trovare qualcuno,
1: stai dicendo delle ovvietà. Stai dicendo delle ovvietà. Di qualcosa di concreto. Di qualcosa di concreto. Di qualcosa di genuano. Di qualcosa di genuano. Di concreto.
2: Ha detto una cosa molto giusta. Ha detto
1: è concreto.
2: Una cosa molto giusta. La cosa concreta che ha detto. Se ci sono tanti giocatori che vanno via e che sono richiesti dagli altri, io impegno un po' di giocatori, un po' di soldi per quegli altri giocatori, perché non ci sono più, perché abbiamo detto che il reparto offensivo per esempio in questo momento è un reparto che è penalizzato, usiamo le parole da strada.
0: Poi,
2: non usiamo, è penalizzato,
0: volevo...
2: il portiere manca perché non c'è un portiere di riserva in questo momento, Andrea,
1: e allora...
2: ferma e allora dimmelo tu, bisogna in qualche modo vendere per comprare,
0: entra nella modalità cinema,
2: sì, è vero,
0: quando entra nella modalità cinema
1: non è vero, no, non è vero, allora, state dicendo delle
0: posso
1: delle,
0: concludere
1: delle,
3: no,
1: cose
3: stiamo
1: senza
3: dicendo
1: capo
3: concludere. Fatelo concludere,
0: se tu sapessi,
3: mi sto godendo,
1: guarda un po' che il Sandoriano ti dà ragione, questo secondo me, perché si sente vicino.
0: No, ma sai il problema qual è? Che è il buon senso universale.
4: Ecumenico.
0: Comunque, scusa,
2: spengo il microfono,
0: finisco velocissimamente il ragionamento. Allora, nel momento in cui tu devi ragionare, che devi fare delle plusvalenze che ti consentono di fare tutte le altre cose che abbiamo sempre elogiato la società perché le sta facendo, devi raggiungere quei risultati che stava dicendo lui, per cui io concordavo, perché quella tipologia che lui dice di calciatori è abbastanza scontata, cioè è chiaro che compri uno forte se viene da un infortunio, se viene da una stagione di M, perché se no non viene certo a Genoa, quindi quella è una categoria. Poi è chiaro che compri questi svizzeri, ma ci deve essere uno come Lopez che però lo conosce, quindi io sto elogiando la società, sto semplicemente dicendo che vanno fatte delle plusvalenze, va fatto un organico per migliorare di qualcosa.
1: Però,
0: se poi arriva a 10 punti sono contento anch'io, ma se ne arrivano 5,
1: cosa,
0: guarda che non c'è nessun problema.
2: Aspetta un attimo, perché ragazzi adesso devo andare al reclamo, intanto io prendo per mano i velini e l'accompagno
1: alla casa della salute.
3: questa cosa è vagamente offensiva. Io farei un sondaggio, farei un sondaggio a casa,
0: reclamo
3: nel frattempo,
4: sto io accanto a lui, sto io a fare...

0: Riprendiamo subito la pagina del Genoa, perché non abbiamo certamente dimenticato i colori rosso-blu. Meno con male. Andrea Rivellini e Franco Abile, che stanno tutti dei nuovi acquisti o potenziali nuovi acquisti. Però un ospite in trasmissione, io ce l'ho un ospite in trasmissione e ve lo presento immediatamente. Non so dove si trova, perché Luca Vaccaro
1: è a Pontremoli, è a Pontremoli.
0: No, è disperso.
2: No, ma che Pontremoli?
3: Stanno in discoteca.
2: Ecco, già potrebbe essere una soluzione.
0: Ah, perfetto.
1: Per distrarti.
0: Perfetto. Dai, dammi due notizie su Angelozzi, dai, lo Spezia.
2: Beh, diciamo che è uno Spezia che finalmente inizia a muoversi. Ci è voluto un po', lo sappiamo, per arrivare a Angelozzi, che è sempre stata la prima scelta.
0: Certo.
2: Appunto, lo Spezia è riuscito ad arrivare al suo obiettivo, che forse era il nome, come abbiamo già anche detto, migliore possibile per ripartire, quantomeno non solo per competenza di Angelozzi stesso, che è bene sottolineare, ha fatto due passi indietro, perché è passato dal Cagliari in Serie A allo Spezia in Serie C, ma appunto non solo per competenza, ma anche per quello che ha rappresentato Angelozzi per lo Spezia, dato che è stato il direttore sportivo della storica cavalcata verso la Serie A di questa squadra nel 2020, per cui era il nome giusto per ripartire. Lo Spezia si affida a lui, è un

0: Come sicuramente importante, abbiamo sentito anche le sue parole, lo vediamo qua, no, nelle immagini, ed è uno Spezia che, come detto, inizia a muoversi, dovrà farlo soprattutto in uscita, perché ci sono tanti nomi. Il primo nome che vi porto è quello di Mascardi, che è sempre più vicino al Torino per circa 2 milioni di euro. È uno Spezia che però inizia a muoversi anche in entrata, perché è arrivato il giovane 2002 Sganzerla, spero di averlo pronunciato bene. È un giocatore che appunto è un ex Juventus, un difensore centrale molto giovane con esperienza comunque nel campionato, per cui ecco, sicuramente è un profilo su cui interessante, su cui lo
1: Spezia. Giocato nel Bra l'anno scorso?
0: Non lo conosco personalmente.
1: Nel Bra, è un 2002, esatto. è un fisicamente ben messo, uno che serve sicuramente alla difesa, perché tu sai benissimo come siano competitivi dal punto di vista agonistico i campionati della Serie C.
0: E soprattutto sono anche molto complicati dal punto di vista dei salari, lo sappiamo, perché ecco,
1: certo,
0: c'è un tetto salariale,
1: bravo,
0: da non superare, ecco, quindi questo va sottolineato, e lo Spezia dovrà sfoltire la rosa innanzitutto anche per questo motivo, ma soprattutto portare gente nuova, gente che ha voglia di mettersi in mostra con la maglia dello Spezia, e soprattutto anche magari nomi meno altisonanti rispetto a quelli a cui siamo abituati, perché ecco, cambia tutto, è un'altra musica in Serie C, purtroppo per noi, però ecco, essersi affidati ad Angelozzi può essere sicuramente un punto di partenza importante per provare a costruire qualcosa.
1: Molto molto molto bene. Noi, Luca, ti lasciamo andare subito in discoteca, perché non vorremmo fare tardi.
0: Guarda,
1: tu faccia
0: allora,
1: tardi,
0: allora,
1: assolutamente.
0: Consentimi una chiosa sull'allenatore, dato che è l'altro grande tema
1: Dai.
0: Di questi giorni. Lo Spezia punta su Turati, che è il numero uno individuato appunto da Angelozzi per la panchina, il giovanissimo Turati, che però aveva già firmato il suo contratto con il Catanzaro. Ci sono state delle divergenze però con la società calabrese, per questo motivo i calabresi sono andati a prendersi ed assicurarsi un altro allenatore, che è Gorgone. Ora però ecco, lo Spezia sta provando a portare dalla sua a Turati, ma sarà Turati stesso a dover convincere il Catanzaro a lasciarlo
1: certo.
0: andare, perché c'è un bel biennale purtroppo firmato e depositato che al momento ecco lo inchioda lì. Seguiamo questa pista, seguiamo questo nome, la sensazione è che comunque oltre al weekend lo Spezia non voglia andare, seppur Turati sia il primo nome dell'elenco per la panchina dello Spezia.
1: Molto molto molto bene, panoramica assolutamente esaustiva, sei stato chiarissimo come sempre. Una buona serata, divertiti, balla, cosa balli, Liscio stasera dalla Valera?
0: Io ho paura di dove vada Rivellini stasera, però va bene.
1: Rivellini resta qua con me, non preoccuparti per Rivellini, preoccupati tu di dove vai piuttosto.
0: Ve lo racconto domani.
1: Va bene,
0: domani.
1: Ok.
2: Ciao Luca.
1: Ciao Luca, grazie, buona serata. Ma io vorrei tornare sulla pagina del Genoa, perché ci sono anche dei giocatori acquistati.
2: Esatto.
1: Oh, allora lo vediamo subito. Arriva dal Thun, è stata la rivelazione l'anno scorso del campionato svizzero. Un ragazzo interessantissimo. Parlo di promessa.
2: È un po' più di una promessa. È un giocatore che comunque nel campionato elvetico ha fatto molto bene, se ne parla un gran bene. È un investimento significativo e importante, perché sono 4 più 2 di bonus, uno facilmente raggiungibile, uno un po' meno facilmente raggiungibile, comunque è potenzialmente un investimento da 6 milioni di euro ed è un giocatore importante. È interessante molto anche il profilo di Weife.
1: Aspetta, guarda
2: preso
1: un pochettino questo ragazzo qua, questa speranza rosso blu. La possiamo definire una speranza, è un ragazzo molto giovane, perché ho notato, Franco, e chiedo anche ad Andrea, che c'è questa voglia di coinvolgere nella stessa squadra esperienza e gioventù.
3: Beh, quello che era, di cui stavamo parlando, è uno che ha vinto un campionato, quindi voglio dire, gioventù va bene, ma poi c'è gioventù come Jamil Lamal, che ha la faccia della gioventù, no, di cosa stiamo parlando? A 17 anni questo qua ha sbancato, cioè se uno è forte,
2: certo.
3: Non è che deve aspettare 25 anni per giocare a pallone.
4: Poi a 27 è vecchio in Italia.
3: Dovremmo parlare del perché il calcio italiano non funziona.
1: Vabbè.
3: Se non facciamo giocare i nostri,
2: certo,
3: e arrivano tutti da altri campionati, è difficile. Comunque rimaniamo a noi, questo è uno che ha vinto un campionato, ha 20 anni, fa 21 anni adesso, è sicuramente uno che ha talento,
2: ha fisico,
3: ci stavo arrivando, però
2: ti volevo dare questo spunto,
3: ma lo so, ma tu mi aiuti, perché
2: io remo verso di te
3: come Norvegia,
2: esatto, io remo nella tua stessa direzione,
3: esatto,
2: esatto,
3: bravo,

0: cioè io dovrei fare
1: noi facciamo
2: quindi quando ti ricordi Cáceres che abbiamo parlato e ci piaceva tutte e due, mi sembra che ha il fisico perché è un metro tanto,
1: ma secondo te Cáceres non potrebbe venire uguale?
2: Ma guarda, se arrivasse con
1: lo possiamo sapere,
2: se arrivi con questo tuo enfasi goviana che ti viene bene, se arriva a Cáceres
1: enfasi goviana a chi?
2: Io ti pago anche una cena, pensa cosa vuoi dire.
1: Esagerato.
2: Però rimanendo seri,
1: basta un aperitivo,
3: veniamo anche noi però,
2: certo, rimanendo seri, questi sono i giocatori in affermati e che sicuramente fanno una base, ahimè lo dico purtroppo, con se poi diventeranno bravi qualcheduno verrà venduto, ma è la storia di quello che è una buona organizzazione lo per rimanere in Serie A, punto.
1: Lo sai, no, per rimanere in Serie A è il livello minimo di
2: ma io mi accontento di quello, tu vuoi andare in Coppa UEFA,
1: io voglio migliorare, voglio alzare l'asticella e soprattutto non io ma la società vuole alzare l'asticella.
2: Bene, ma anche
1: quindi voglio dire,
2: voglio migliorare.
1: La politica degli acquisti del Genoa è basata su alcuni principi molto chiari. Allora, il primo principio è andare a prendere dei giocatori italiani pronti per il campionato, esempio Baldanzi, e secondo me ne arriverà ancora uno di queste caratteristiche. L'altra caratteristica, l'altra tipologia di calciatore è proprio rappresentata da McTree, cioè giovani che sono un po' più di promesse ma che non sono ancora esplose, quindi non c'è quell'attenzione delle grandi,
2: perché se no non riusciresti a comprare.
1: Terza tipologia di giocatore, giocatori di livello che per una serie di circostanze diventano, diciamo, appetibili e arrivabili, raggiungibili per una squadra come il Genoa per mille e una situazioni. Questa è la tipologia di mercato che sta facendo.
0: È la filosofia di mercato.
1: La filosofia, guarda, è questo. Quest'altro giocatore qua, Vaife, è un giocatore anche su questo. Tra il costo del cartellino, il costo dei procuratori, sono 4 milioni e mezzo. Cioè, stiamo parlando di soldi veri. Alla faccia di quelli che hanno detto che non ci mettevano a lira.
2: Sono soldi veri. Li prendi anche i soldi, quindi se li prendi li spendi, su.
1: No.
2: Allora, stiamo a parlare, dai.
1: Allora, stiamo a parlare che sono 6 milioni di McTree.
2: Ho capito, ma ne pensi tanta.
1: Sono 5 di Vaife. Amorim sono 8. Colombo sono 8. E non ti cito Baldanzi perché è un impegno di spesa, certo, ma che gira per l'anno prossimo.
0: Per l'anno prossimo.
2: Bene, ma
1: sono 27 milioni veri.
2: Scusami, ma voglio dirti, ma abbi pazienza, cioè le squadre le fai comprando dei giocatori, siccome ne hai venduti tanti ne
1: le
2: devi
1: squadre
2: comprare tanti,
1: le fai facendo
2: il saldo,
1: il mercato
2: deve essere attivo, è facilissimo,
1: il saldo
2: non
1: deve
2: è così
1: essere
2: complicato,
1: nelle condizioni,
2: non è un teorema di Eustachio.
1: Guarda, io il teorema di Eustachio non lo conosco e te lo lascio declinare a te. Io ti so solo dire che la filosofia del Genoa è quella di alzare il livello della squadra intervenendo in quei ruoli che sono stati detti da Daniele De Rossi.
2: Siamo tutti d'accordo.
1: E in questo senso si stanno cercando dei giocatori alla Baldanzi. Uno di questi è Traoré. Di cui non so se vuoi parlare, perché se parlo
0: ma io continuerei ancora, perché l'osservazione che ha detto Franco, tanto entra tanto esce, se prendo tanti soldi per un giocatore ne prendo magari due o tre,
1: entra tanto esce. Il Genoa è nelle condizioni
0: certo,
1: che deve fare uscire un po' meno di quello che entra, perché deve migliorare il bilancio, e quindi la logica che sottende alla gestione è questa.
0: Abbiamo detto che se tu prendi 30 milioni di euro e ne spendi,
2: scusami, abbi pazienza, perché sembra che sogni.
1: Io sono pieno di pazienza.
2: Bene,
1: dimmi.
2: Allora, se tu incassi 70-80 milioni e ne spendi 50, il saldo è di 30, è la politica che devi fare.
1: Esatto.
2: Cioè, quindi tu dici, sta comprando, certo che sta comprando,
1: esatto,
2: ma sta anche vendendo tanto.
1: Ma allora, finora in questa finestra di mercato ha fatto i 14.
2: Sì, ma
1: ha fatto
2: scorso,
1: i 14.

0: bene.
1: E questa vendita che alcuni hanno criticato è una vendita che secondo me è stata molto oculata, perché ti dà la possibilità di gestire la situazione, e a questo punto non è neanche detto che un giocatore come Frandrup non possa rimanere. Perché voglio dire, se non vengono a farti un'offerta che loro ritengono congrua, di quei famosi 20 milioni, non è detto che non lo tengano a questo punto, perché una vendita di un certo tipo l'hanno già fatta.
2: Però Andrea, tu hai fatto un'affermazione importante, alzare l'asticella.
1: Solo
2: cosa
1: una.
2: Vuol dire? Cosa vuol dire alzare l'asticella? La classifica in che senso? Come diceva lui Coppa UEFA?
1: No, ecco. Io ti sto dicendo che se si riuscisse ad ottenere quella proiezione di punti che era con la squadra dell'anno scorso, sì, nelle corde del Genoa di Daniele De Rossi, nelle corde di Daniele De Rossi,
2: non hai la controprova,
1: si sarebbe alzata automaticamente l'asticella.
2: Perché se alzi l'asticella,
1: io penso che le coppe europee non siano l'obiettivo della prossima stagione. È più realistico pensare fra un paio di stagioni.
2: Sì.
1: L'obiettivo, secondo me, del Genoa del prossimo anno è arrivare a un decimo posto, che significa fare quei 10-12 punti in più, che non è poco, ma diciamo, secondo me, è nelle corde del Genoa di De Rossi.
3: Più, anche perché è di quella classifica che abbiamo visto l'anno scorso, perché adesso giustamente è un quarto. Cioè.
1: Ho capito, ma voi dimenticate, tutti quanti dimenticate, sì, che nelle prime 9 partite abbiamo fatto 3 punti, sì, ve lo ricordo tutti,
0: dimentichi che nelle ultime 5 ne abbiamo fatte
1: le ultime sette con la salvezza raggiunta e con i giocatori giovani che sono stati fatti giocare, esordire, non è probante. Quindi io ritengo che debba essere presa, la mia opinione, posso dire la mia.
0: Ti stavo dando ragione,
1: ma non mi dare ragione, non la voglio,
2: non è nemmeno probante che se ci fosse stato il mister dall'inizio avevi questi punti qua.
1: Allora, scusami un attimo, io voglio dire, il ragionamento è un altro. Io voglio dire, se tu hai un allenatore come Daniele De Rossi che ha dimostrato nei fatti di prendere in mano la squadra, di farsi seguire e di fare una cavalcata che dai 3 punti, che poi erano 6, perché quando è arrivato lui, non dimentichiamoci che c'erano i famosi 3 punti del tandem Murgita Mimmo Criscito, comunque da quella situazione di baratro ci ha portato alla salvezza con 7 giornate di anticipo. Quindi se tu prendi quella fascia centrale di campionato dove secondo me ha fatto bene e la proietti in un campionato, vuol dire automaticamente alzare l'asticella.
0: Scusami.
1: Quindi secondo me questa è la valutazione. E poi lascio la parola a Franco. Lasciami chiudere. Voglio dire, se poi invece imbrocchi anche degli acquisti come quelli che stanno facendo, secondo me il mio ragionamento viene fortificato.
3: Perfetto. Franco.
0: Allora, velocissimamente, non è un algoritmo che se c'era De Rossi avrebbe fatto gli stessi punti. Io odio gli algoritmi, quindi ragiono. Sicuramente De Rossi, essendo per me un allenatore che ha un gran buon senso, indipendentemente da tutte le altre caratteristiche, avrebbe fatto dei punti in più. La cosa che io ritengo è che iniziare il campionato non è come arrivare a metà e in corsa, perché è un'altra roba. Ora, io sono d'accordo con lui su tante cose, non sono d'accordo con lui quando parte per la tangente e dice abbiamo comprato, ma certo che hai comprato, ma facciamo un ragionamento complessivo. Le squadre sono di 24-26 calciatori, se te ne partono molti per prestiti, perché vanno via o perché li vendi, e perché hai venduto bene l'anno scorso, e nessuno ha detto che il Genoa ha fatto male a vendere così tanto, ha fatto male a rimpiazzare quei calciatori. Quest'anno mi sembra che ci siano dei presupposti completamente diversi, perché quello che diceva Andrea io lo condivido. Stanno comprando con una razio veramente notevole, perché l'esempio elvetico è un esempio non banale. Non è facile comprare un calciatore che ha vinto il campionato, che ha 21 anni, che fisicamente...
1: E quindi cosa stai

0: dicendo? Non si capisce. Cosa stai dicendo?
1: Se non lo capisci, dici, tu, è un tuo dici, problema. No,
0: cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Non si capisce cosa stai dicendo.
1: A trovare qualcuno stai dicendo delle che ovvietà. Ti aiuti a capire.
0: Stai dicendo delle ovvietà. Di qualcosa di concreto. Di qualcosa di concreto. Di qualcosa di genuano. Di qualcosa di genuano. Di concreto.
2: Ha detto una cosa molto giusta. Ha detto
0: è concreto,
2: una cosa giusta. La cosa concreta che ha detto. Se ci sono tanti giocatori che vanno via e che sono richieste dagli altri, io impegno un po' di soldi per quegli altri giocatori perché non ci sono più, perché abbiamo detto che il reparto offensivo per esempio in questo momento è un reparto che è penalizzato, usiamo le parole da strada,
1: poi,
2: non usiamo,
1: scusami,
2: è penalizzato,
1: volevo...
2: il portiere manca perché non c'è un portiere di riserva in questo momento, Andrea,
0: e allora...
2: ferma e allora dimmelo tu, bisogna in qualche modo vendere per comprare,
1: come la modalità cinema,
2: sì, sì, è vero,
1: quando entra la modalità cinema
0: non è vero, no, non è vero, allora, state dicendo
3: fatelo concludere.
1: Se tu sapessi,
3: mi sto godendo,
0: guarda un po' che il Sandoriano ti dà ragione. Questo secondo me perché si sente vicino.
1: No, ma sai il problema qual è? Che è il buon senso universale.
4: È ecumenico.
1: Comunque, scusa,
2: spengo il microfono.
1: Finisco velocissimamente il ragionamento. Allora, nel momento in cui tu devi ragionare, che devi fare delle plusvalenze che ti consentono di fare tutte le altre cose che abbiamo sempre elogiato la società perché le sta facendo, devi raggiungere quei risultati che stava dicendo lui, per cui io concordavo, perché quella tipologia che lui dice di calciatori è abbastanza scontata, cioè è chiaro che compri uno forte se viene da un infortunio, se viene da una stagione di M, perché se no non viene certo a Genoa, quindi quella è una categoria. Poi è chiaro che compri questi svizzeri, ma ci deve essere uno come Lopez
2: che
1: però lo conosce, quindi io sto elogiando la società, sto semplicemente dicendo che vanno fatte delle plusvalenze, va fatto un organico per migliorare di qualcosa.
0: Però,
1: se poi arrivano 10 punti sono contento anch'io, ma se ne arrivano 5
0: cosa,
1: tu guarda che non c'è nessun problema.
2: Aspetta un attimo, perché ragazzi adesso devo andare al reclamo, intanto io prendo per mano i velini e l'accompagno
3: alla casa della salute.
0: questa cosa è vagamente offensiva. Io farei un sondaggio,
5: tranquillo.
0: A casa
2: reclamo
0: nel frattempo,
5: sto io accanto a lui, sto io a fare...

0: Vi siete preoccupati a casa? No, è ancora qua con noi. È qua. Basta.
1: Graziano, vorrei concludere il discorso di prima.
2: Dire una
0: Andrea,
2: cosa.
0: Dopo,
1: Andrea, fai un grosso errore per me di valutazione. Dai per scontato che il mister De Rossi un altro anno faccia bene. Non l'hai mai messo in discussione.
2: Scusa,
0: ma non
2: scusa.
0: Scusa. Anche.
2: Allora, ma tu, con tutti i problemi che hai.
1: No, è vero.
2: Con la testa. Ti preoccupi?
1: Sì.
2: Ti preoccupi? Ti preoccupi di che cosa fa De Rossi? Ma non ce l'hai un po' di vergogna? Ma rientra nei ranghi. Ma storia sottoterra.
0: Io cerco di non fare. E voi gli date le cose per. Però, siete autolesionisti.
3: Andrea,
1: fa un peccato.
3: Se l'è andata, ve li a cercare, però sì, Clemente. Perché sì,
2: no, no, ma io sì, mi sono limitato.
1: Tu lo dai troppo per scontato che De Rossi faccia un buon campionato.
2: No, ma non te è bastato. Cioè, no. Se vuoi, no, no, allora, continuo.
0: Ma tu parla di Corradi, fa un buon campionato.
1: Allora, Corradi.
0: Cioè, Bernardo fa un buon campionato. Perché a me si è presentato.
1: Allora,
0: e mi sembrava in conferenza stampa, mi sembrava bello vivo.
1: Sì, è partito bene anche perché.
0: Ho visto Donati l'anno scorso che era pauroso.
1: È l'unico. Che parla italiano, quindi è già partito bene come lingua.
2: Non è vero, parla anche Branco parla italiano.
1: No, Branco è un mezzo genovese portoghese.
2: Anche Branco.
0: Però, a me sembra vivo, vivace.
1: Ma certo, ha voglia di emergere, quindi è un uomo di 50 anni che però è arrivato nei professionisti, in squadre di club a 50 anni, quindi è di nuovo una scommessa, un'ennesima scommessa che fa la Samp. Poi sarà un
0: come tutti gli acquisti a questo punto, questa è una scommessa.
1: Sarà un allenatore preparato tatticamente, tecnicamente.

0: perché ha allenato nazionali minori, però se sei in federazione vuol dire che il calcio lo mastichi bene, anche per insegnare ai giovani, quindi c'è qualcosa. Però avevamo bisogno, per me, di un allenatore di un certo, di una certa caratura di esperienza di categoria, che ti potesse garantire, e con una squadra di categoria, dei risultati già un pochino più, più sicuri. Con lui è di nuovo un incontro.
1: Adesso lascio stare Mutarelli, ma se porta Stefano Fiore, che è un altro giocatore molto esperto, un centrocampista.
0: Sì, però poi bisogna vedere chi compri.
2: Io il discorso che facevo prima su Corradi è che io mi aspetto a questo punto qualche giocatore d'esperienza importante, ma dei giovani di valore. E i giovani di valore però devi avere anche chi te li va a prendere. È il signor Fredberg e il signor Branco sono in grado di andare a capire quali possono essere giocatori magari di valore che ha già avuto magari anche Corradi nel suo percorso, perché lui è nato, se non sbaglio, under 17, quindi questi adesso 19, hanno 21, 22, 23, 24
1: anni. Ma sono tutti
2: anni.
1: Ragazzi che adesso non giocano nelle prime squadre, sono tutti ragazzi che giocano in primavera, hanno giocato
2: Abbiamo due responsabili tecnici del mercato che non sono italiani e quindi che non conoscono. Branco ha detto una cosa di buon senso quando ha detto... c'è un dualismo tra due giocatori che vorremmo prendere, uno è straniero e uno italiano, diamo la preferenza all'italiano. Ma che è una cosa di buon senso. Ma il problema è farcelo arrivare l'italiano. È quello il problema.
0: Però poi ci vuole un mix, come dicevamo anche prima, di esperienza e giovani, perché non puoi buttare tutti i giovani allo sbaraglio. Quindi ci vuole una squadra composta da giocatori di una certa età, esperti della categoria.
1: Ti faccio la domanda secca, quella che farebbe il pubblico: quanti giocatori servono al Sampdoria? Perché sapete come dire, quanti titolari
2: e prime riserve ne servono 10,
0: ma anche di più.
1: 10?
0: Anche di più.
1: Allora,
2: scusa, ti mancano già i due attaccanti. No, ti manca il portiere.
0: Graziano, la domanda però deve avere un preambolo. L'obiettivo qual è? Se andare in Serie A.
1: L'obiettivo l'abbiamo già, ce l'avevo già detto.
0: No, perché se andare in Serie A,
1: la Serie A per il 2028.
2: Però,
1: quindi
2: scusate,
1: questo è un campionato.
2: Io ho detto 10 specificando tra titolari e prime riserve, cioè quei giocatori che possono essere
0: il doppione,
2: i titolari.
1: Guarda,
2: il
1: l'obiettivo ce l'hanno già detto, esatto, no? Diciamo. Quindi per quest'anno.
0: Sì, ma c'è un anno in più.
1: L'obiettivo l'hanno detto, non lo faccio io. Io, se fosse per me, dico: l'obiettivo è sbaragliare la concorrenza, andare a vedere cosa faccio con questa squadra. Non l'ho mai detto io, direttore generale, CEO, l'obiettivo nel 2028. Perché metto tutti nelle condizioni di dire: ma me che me frega, noi ci dobbiamo andare nel 2028.
0: Quindi, se l'obiettivo è quello che c'è scritto,
1: l'obiettivo è subito.
0: Per me non è subito.
1: Evidentemente non è subito.
0: Non è subito, se
1: però
0: non lo avevo
1: squadra,
0: detto.
1: Quanti giocatori? Ma hai detto 10, 12?
2: Allora, 10 considerando le prime riserve anche,
0: cioè
2: quei giocatori che ti manca il titolare,
3: ma
2: sai che al suo
3: posto. Ma 10 per salvarti?
2: 10 per fare il campionato migliore che puoi fare, che è sicuramente.
3: Perché non è, andare in Serie A.
2: Pensa se diventa.
1: No, l'obiettivo non è la Serie A.
2: Ma non lo so. Io vorrei andare in Serie A.
1: Certo!
2: Il problema è che non so cosa vogliono fare loro.
0: Infatti, no, nella conferenza
4: non è la stessa cosa.
0: Non c'è stato una volta che hanno parlato dell'obiettivo di quest'anno. Hanno solo parlato di un programma adesso fino al 2028. Non hanno detto quest'anno sarà fino al, però ci proviamo, non l'hanno detto chiaramente. Quindi siamo a questi punti anche per quello.
2: Anche il discorso di Branco del mercato senza soldi. O comunque non senza soldi, ma di un mercato che non vincono sempre quelli che mettono i soldi, ti fa pensare che non hai un budget così.
0: Infatti gli hanno chiesto
2: elevato.
0: Il budget che aveva, lui ha glissato così.
2: Non lo so, non lo sa. Quindi
3: o lo sa
2: ed è basso.
0: Esatto.
2: Cosa molto più probabile.
0: Certo.
2: Capisco la vicenda Viti, perché insomma c'è un discorso, un riscatto pesante, va in scadenza, quindi insomma c'è un po' di lì, fare un po' di tattica ci può stare. Capisco anche il discorso Pierini, i dubbi fisici, però tu dovevi aver già fatto il portiere in qualche modo. Non volevi valorizzare ulteriormente Martinelli, anche se lui ti ha detto io vorrei restare
0: però
2: qua.
0: Andrea, c'è la contraddizione con Pierini sul nuovo difensore che hanno preso. Questo su Pierini dicevano la fisicità, i malanni che ha avuto. Abbiamo preso uno che è stato un anno fuori, quindi cosa vuol dire? È una contraddizione,
2: appunto,
0: che
2: No, dicevo, il caso del portiere in questo momento è clamoroso, perché è vero che avresti continuato a valorizzare. Uno dei grossi problemi della Sampdoria è questo: un giocatore di proprietà,

0: continuare a valorizzare un giocatore che però voleva stare qui, aveva dato dimostrazione di sé, è un prospetto sicuramente tecnicamente
1: interessantissimo, per
0: interessante, o decidi subito di dire punto su di lui.
1: Ma lì ti devi muovere prima,
0: ma il discorso è sempre
1: prima,
0: ma se siamo rimasti 45 giorni,
1: aspettare la fine,
0: ma Graziano, ma siamo rimasti 45 giorni finita il campionato senza allenatore.
1: Io se voglio un giocatore, se voglio il portiere Martinelli, vado alla Fiorentina e dico ragazzi cosa facciamo,
0: l'unica Martinelli certezza che abbiamo avuto, lo sai qual è stata? Quella di andare da Attilio Lombardo e dire tu non sarai il primo allenatore. L'unica certezza che c'è stata dal terzo giorno è stata questa, e torniamo a quello che dicevi tu prima.
1: Lo so, appunto. Invece è tutto molto molto bello a Chiavari, nel Golfo del Tiguglio c'è veramente una grande sensazione di grande tranquillità. Io ho collegato con noi adesso Marco Bianchi, lo vedete assolutamente, perché guarda cosa ho preparato, Marco, guarda che ho preparato, guarda, Come ridi?
2: Speriamo.
1: Ci ho lavorato un giorno per fare questo.
2: Speriamo che sia così. No, speriamo che sia così. Di sicuro ti ricordi che dicevamo che fino all'apertura delle liste ufficiali non si avrebbe avuto nessuna certezza, perché chiaramente i direttori sportivi fanno bene il loro lavoro e così ha fatto Superbi anche quest'anno. Ecco, quindi i primi due colpi li ha piazzati oggi e sono uno, quello di Nicolas Previtali, che è un 2005, un giocatore che Cappella ha conosciuto anche lui alla Gian Erminio, e poi ovviamente c'è il primo colpo vero e proprio, che è quello di Francesco Forte, che come dicevamo giovedì scorso è un attaccante classe 93, grandissima esperienza, ha fatto 50 gol in categoria, quindi è uno, diciamo, che sotto certi aspetti è una garanzia, che è praticamente quello che è mancato l'anno scorso all'Intella, ovvero il vero centravanti esperto d'area di rigore, quindi questo è sicuramente un colpo pesante, perché come dicevo un giocatore intanto che era svincolato e quindi rientra anche in quei famosi parametri, no? A cui la società ovviamente fa molta attenzione per quello che riguarda le risorse da impiegare nel mercato.
1: Quindi mi vuoi dire che c'è un reparto offensivo temibilissimo sui calcio d'angolo e sulle punizioni, il tiro in piello è forte.
2: Come dicevo giovedì scorso, se va in porto anche l'affare con Corona, allora potrebbe diventare davvero un reparto offensivo da contraere, ecco, perché chiaramente poi fermo restando che bisognerà vedere se si giocherà con una o due punte, queste sono tematiche che vanno lasciate al tecnico ovviamente, e ci mancherebbe altro, però è indubbio che avere due attaccanti, dicevamo la settimana scorsa, Forte a un sinistro, Corona a un destro, 1,87 e 1,95, sono sicuramente due begli artiglieri da area di rigore.
1: Questo insieme sempre a Cupone, naturalmente.
2: Cioè, poi ripeto, è quello che è mancato l'anno scorso avendo tutti gli attaccanti abbastanza brevi linei, a parte De Benedetti che ha fatto comunque il suo, però si trattava di giocatori in prestito, anche Eia che in pratica non si è quasi mai visto, aveva la fisicità dell'attaccante ma purtroppo ha avuto solo quella in questa stagione anche per lui abbastanza tribolata, quindi sono mancati proprio i giocatori di peso là davanti. È arrivato poi il Cuppone che assieme a Tirelli hanno dato una grossa mano, ma si tratta di giocatori con altre caratteristiche, quindi conosciamo il campionato di Serie B, conosciamo le difese soprattutto della Serie B, avere due giocatori di questo
1: bellissimo
2: nel senso della parola secondo me fa comodo.
1: Vai pure, vedi,
3: ecco, scusa Marco, sì, Marco, volevo chiederti una cosa, una squadra strutturata come l'Entella con questi innesti, a questo punto ambisce a fare una salvezza tranquilla? E la seconda parte della domanda, nel derby con la Sampdoria parte un gradino sopra?
2: Nel derby non scendo perché è meglio così. Per quanto riguarda invece la prima parte, non è una questione di ambizioni, sicuramente l'ambizione principale è quella di far meglio dell'anno scorso e di conseguenza se possibile salvarsi magari, che ne so, la terz'ultima via invece che all'ultima giornata, ma a parte questo c'è ancora da lavorare ovviamente, ma lo staff ne è al corrente e credo che stiano lavorando per quello. È una squadra che è da puntellare, perché ricordiamo che diversi giocatori erano prestiti, sono andati via, quindi in qualche modo c'è da consolidare una rosa che però ha avuto il pregio di mantenere intatta per esempio quella che è la linea difensiva, che non è un caso che praticamente è il terzo anno che ormai va avanti con gli stessi interpreti, ma anche questo è un reparto che andrà puntellato, perché Marconi ha un anno in più ovviamente, nonostante abbia rinnovato ancora per due, e Tivitiello lo

0: stesso, però di uguale. E abbiamo Alborghetti, che anche lui è stato preso l'anno scorso a gennaio dalla Gian Elminio come un semi sconosciuto, invece a suon di prestazioni si è rivelato un acquisto azzeccatissimo.
1: Ma mica si possono allontanare la spina dorsale, quelli leader, quelli della squadra, ma quelli infatti, carismatici infatti, quelli, di questa squadra.
0: Poi a centrocampo sono rimasti Carici, Squizzato, Benedetti.
1: Certo. Ed è un notevole sacrificio anche da... questo, perché i giocatori ce n'erano in questo mercato, che giocatori dell'Entella che avevano mercato ce n'erano, e tanti
0: c'è
1: anche.
0: C'è ancora Di Mario che potrebbe avere ancora mercato, vedremo se arriverà qualche offerta interessante. Lui è un esterno sinistro, in dubbio il suo valore, abbiamo visto durante tutto l'anno, è stato uno dei migliori 2004 che si sono messi in evidenza in questa, nell'ultimo campionato, e staremo a vedere. Previtali che hanno preso a centrocampo nel 2005.
2: Comunque Marco, Marco tu, sì, tu comprendo che tu sei, come dire, scaramantico, però tu mi stai dicendo delle cose che evidenziano il fatto che nel derby che ci sarà con la Sampdoria partite da favoriti e ci vogliono tre punti in casa e fuori, scusa
0: direi che è prematuro, avvocato, scendere.
3: Bravo
0: già.
3: Marco, bravo, non cadere, bravo Marco.
4: Marco è modalità cinema,
2: non vuole rispondere.
0: Mi sembra veramente presto, voglio dire, da qui ad agosto la Sampdoria può fare una squadra che se la vince il campionato, l'Entella invece comunque farà una squadra che cercherà di salvarsi il prima possibile, quindi è ovvio che gli obiettivi siano completamente differenti.
5: Che voglia vincere il campionato la Sampdoria, lo vogliamo noi tifosi,
3: ma la società
5: non lo sappiamo.
2: Vabbè, io parlo per quello che vedo e secondo me l'Entella sta costruendo bene la squadra.
1: Ah, perfetto, questo è
0: il rivelino di pensiero.
1: Ciao Marco!
0: Ciao a tutti, buona serata.
4: Ciao.
1: Allora, ciao Giovanni, ciao Franco.
3: Ciao Graziano.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera
1: a
2: tutti.
1: Ciao Andrea, assolutamente. In regia c'è Alex e Gianluca. Naturalmente, cosa dovete fare? Seguire il programma di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa, per un mulino incredibile. Solo che io, come al solito, adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado!

0: ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, com'è? Ah, eccoci!
1: Ciao
0: carissimo,
1: Franco,
0: come
1: ciao.
0: Stai? Vieni,
1: ma
0: con
1: ti sei perso?
0: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente
1: nell'entroterra,
0: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto cosa possiamo entrare nell'antro? Tanto qui, però, già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
1: Quando 30.
0: 30 addirittura?
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati, eravamo lì però. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di old style, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto, quindi, te lo stavo chiedendo. Quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre in figlio?
1: Sì.
0: O da nonno addirittura?
1: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché allora, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dei contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona,
1: certo,
0: poi vi faremo anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento. Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito.
1: Con quattro gruppi di macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma
0: e l'altra

0: invece lavora, schiaccia pazzesco. Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: Eccolo
0: è questo.
1: Eccolo qua, viene Maurizio, grazie. Ecco, e magari se apri così
0: certo apriamo per dipingere una parete grande serve
1: ci vuole un grande pennello
0: e allora mentre i setacci normali sono di queste dimensioni
1: voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui,
1: mia allora, guarda che spettacolo ragazzi
0: abbiamo
1: guardate che spettacolo vieni così
0: una sezione
1: bene.
0: Come puoi vedere una sezione esagonale
1: sì
0: quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele
1: certo.
0: Più fini e più larghe, quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E
1: insomma.
0: Questo si chiama burratto. In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia.
1: E allora la madia,
0: perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma
0: prendiamo
1: mia.
0: Una paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo.
1: Tira fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di
1: glutine
0: e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che
1: sai
0: vicino
1: stavo,
0: all'osso.
1: Ma mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente.
1: Certo,
0: abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine. Però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale. Quindi
1: perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma a Sassella ad acquistare la farina madre.
0: Noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi al sabato mattina, maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: capito, giustamente dice vado lì mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai
0: certo.
1: Tranquillo che tanto con questo qua come ti muovi veloce no.
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
0: Certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua,
1: assolutamente,
0: quindi
1: assolutamente.
0: On off.
1: E
0: gira la ruota,
1: gira una bella potenza, quindi.
0: Sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi
1: che meraviglia,
0: sono tanti kilowatt poi in energia
1: certo,
0: elettrica.
1: In energia, ovvio. Senti, parlami un attimo di questo attrezzo, questo è una roba veramente.
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve, perché noi per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo
1: mi fai vedere però come
0: sulla
1: facciamo
0: macina?
1: Così, scusami,
0: certo.
1: Perché proprio poi le persone, ecco vedi, tanto facciamo vedere, guardate. Guarda. Ecco.
0: Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda. Che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Qui sono 35-40
1: chili. Mamma mia ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già
0: sulla schiena. Ce l'hai già sull'altezza schiena
1: e te lo porti. Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così,

0: però funzionale, casalingo,
1: sempre funzionale.
2: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, okay. Niente di che è un setaccio delle spazzole, quello puliscono un po'. Sì. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino. Okay,
2: piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
2: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve, no?
2: Bisogna toglierla la veccia.
1: Ah!
2: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
2: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
2: Tu qua.
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
2: Questa è naturale, però
1: tu la vai ad eliminare.
2: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così. Te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo un questo. Ok, senti, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. Sto tanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
3: una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini, o anche non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano.

Quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e

0: ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine, e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si sta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto, perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui d'inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orifizio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano

0: le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castanicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.

0: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti e non Eloid dell'associazione Pietre Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
1: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo. E andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po'. Ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
0: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
1: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
0: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
1: Qua io ho contato 13.
0: 13?
1: Sì, però forse non è proprio...
0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: le baini, in loco
1: intorno alla cava,
0: ok,
1: e poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa,

0: festa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Oh. Tutto la, doveva portarla dalla cava al magazzino o Leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontanabuona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore. Si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo,
0: sì.
1: Immaginare il grano. Siamo abituati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, di dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua. Oh.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi

0: di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
0: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
0: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tiguglio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
0: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
1: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa vuol dire le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere. Questo è dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva, non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di peschetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia

0: c'è in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo, diciamo, perpendicolare,
1: taglio.
0: Non so
1: di
0: come
1: taglio.
0: Dire.
2: Di taglio.
0: Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
0: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
1: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate,
0: cavolo,
2: tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori, sembra di entrare veramente in un frigorifero.
2: Sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi.
2: Sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da... all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua, percorrendo questi pochi passi, si sente invece la temperatura dei 14 gradi. Lì forse c'è dell'acqua.
2: Acqua. Sì.
0: Acqua.
2: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo. Quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra, che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
2: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
2: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
2: sono
0: a mano.
2: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
2: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
0: Bellissimo.
2: Direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo. Abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona. È vero?
2: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
2: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in

Valle Impero, il frantoio è nominato Gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o Defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra che sta in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi, e diciamo quello
se io vi parlo di un formaggio,

0: Voi immaginate il formaggio a due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata. Era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare

solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato, è oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh. Passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino?
1: Comune di Ronco Scrivia, paesino dove tra l'altro nella casa che io abito veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino,
1: e quel paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia che ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a Gianfranco,
1: sì,
0: è 27
1: sì.
0: gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farei vedere tante cose curiose perché
1: sì.
0: sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico,
1: sì.
0: direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso. Il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo.
0: Uh-huh.
1: E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo.
0: Ah.
1: E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco,
0: uh-huh.
1: e adesso invece c'è rimasto soltanto questo
0: Capito.
1: Mio piccolo, ed è ritenuto un incentivo al turismo, la coltivazione del timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Ronco Scrivia, ma prioritariamente in Val Borbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio.
1: Sì.
0: Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che sono
1: sì.
0: rarissime.
1: Sì, sì.
0: Ne è rimasta
1: è
0: qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna.
0: Anche
1: qui poco più avanti
0: arrivati.
1: Nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare ed avendo questo colore giallo intenso non sono visti dagli uccelli che probabilmente le ritengono acerbe e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle? Non ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono, le
0: allora,
1: vediamo da vicino.
0: Ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì.

0: l'unico che hai di ciliegie?
1: No, ce n'è, no, no, ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra che ce n'è ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole, veramente.
1: Porca!
0: Sono veramente molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: allora,
1: tre.
0: Allora, possiamo anche
1: che sennò...
0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente,
1: guarda,
0: queste sono già particolari, che meraviglia! Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato. Non so se conoscete Mauro Salucci, che è uno storico di Genova che scrive sui social. La prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino è raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
0: Sentiamo anche Roberto la assaggia, belle dolci.
1: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato.
0: Buone.
1: E ananas.
0: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Direi. Poi passando di qua cosa mi fai vedere?
1: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno. Lì di sotto ho il mirto sardo e ce l'ho in quattro versioni.
0: Il mirto sardo come appare alla vista?
1: È un cespuglio.
0: Ah, è un cespuglio.
1: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il bacagrande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
0: Ah, riesci a fare il liquore?
1: Sì, sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, l'ho presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
0: Wow.
1: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
0: Quindi
1: vedi,
0: un fiore,
1: tutti,
0: lo fai col fiore?
1: No, col frutto.
0: Ah, col frutto.
1: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, no, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
0: Mm. Quando è il momento delle bacche?
1: È a dicembre. Mm. La raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
0: Bello.
1: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
0: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
1: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais. E poi sono libere.
0: Adesso non le vediamo, infatti.
1: Sì, andiamo perché poi là c'ho delle piante
0: andiamo
1: da
0: allora.
1: Vedere.
0: Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
1: No, questa è l'acacia rossa. Anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi. E sono particolarmente, ne sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho. Però è un'attrazione proprio per le api. Sono attratte proprio da questo...
0: Io sento odore di fico, già, infatti
1: sì.
0: Vedete che qua c'è un fichetto.
1: Sì. Questo è un bellissimo fico.
0: Vedo che ci sono
1: e
0: già i frutti,
1: i fichi,
0: ma non è
1: rosa.
0: Però non è la stagione adesso dei fichi.
1: È ancora un po' più avanti,
0: però
1: sì.
0: Ci sono già e diventeranno rosa?
1: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
0: Che bei profumi che si sentono.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché anche con questo caldo emergono proprio.
1: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
0: Zafferano,
1: che ho
0: tanti anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
1: Sì.
0: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
1: Lo
0: non
1: zafferano
0: si vede nulla.
1: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
0: Però qua sotto c'è già?
1: Sì, ci sono i crocchi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce.
0: Ah.
1: È come l'aglio, allarga le teste.
0: Ah.
1: E poi si selezionano.
0: Tanto sento le galline.
1: Sì, questo è l'ulivo che avevo piantato, questi due ulivi, questo è quello là più

0: più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto, sono andato a selezionare degli ulivi in Basilicata e sono olivi che... Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare, sì. Guarda.
1: Quest'anno gli ulivi hanno avuto una fioritura bellissima, sì. Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle, tutte gialle per qualche giorno, mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
0: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi? E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io, eccole. Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questo è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole, viene da quel ciliegio grosso selvatico lì, cadono i frutti e nascono
1: però
0: gli alberelli.
1: Però quello non è rosso, questo qua è giallo.
0: Perché l'ho innestato.
1: Ah.
0: Ho innestato la varietà gialla.
1: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
0: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
1: E d'ora in poi verranno gialle qua?
0: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia. Che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
1: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
0: Quella gialla si chiama Durone Antico.
1: E queste
0: sono mandorle, questa è l'avola.
1: Mandorle, ma non è il momento questo?
0: No.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. E non mi dite che non succede mai niente, perché ci siamo lasciati giovedì scorso con delle cose, insomma, un po' confuse. Nell'arco di una settimana è cambiato tutto. Il Genoa ha venduto Ekator alla Juventus. È arrivato un giovane di belle speranze, una bella cifra per le casse rossoblu, ma un po' di malumore nella tifoseria rossoblu genuana. C'è stato qualcheduno che ha arricciato il naso. Invece sono le prime parole di Corradi. Ha detto: noi faremo ogni partita per vincere, e ci mancherebbe altro. È la Sampdoria, che ha una tradizione di grande competitività. E poi in casa Entella è arrivato l'attaccante che può far sognare anche i biancoazzurri di Chiavari, perché è forte, arriva dal Catania, l'attaccante esperto, e che bella coppia con Cupone lì davanti. Tutto con molto calmo in casa Spezia. Ci sono le prime mosse del direttore generale Andreozzi, ma si va con calma e con tranquillità. Argomenti tanti, tantissimi. Allora ve li presento subito i miei ospiti. Vado a destra, vado a sinistra, alzo la pallina, la monetina. Destra, la mia destra, Andrea Lazzara.
1: Incavolato come non mai.
2: Oh! È sempre incavolato.
0: Buonasera, fa capire.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: Sempre incavolato. Non lo so perché. Vicino a lui, Andrea Rivelini.
3: Non capisco perché lui sia incavolato. Non me ne capacito. Non sta succedendo niente. Quindi perché ti devi incavolare?
4: È quello che mi fa.
0: Ho capito. È quello che lo fa imbestialire. Chissà se sarà imbestialito anche Giovanni Filippone.
5: Sono imbestialito, incavolato, ecco, e molto preoccupato.
0: Abbiamo appena cominciato, andiamo bene.
5: Molto
0: proprio
5: preoccupato.
0: Allora, io vi faccio vedere un bel fotomontaggio che vi piacerà tantissimo, perché quando è uscita questa notizia, prima del 30 di giugno, per motivi chiaramente assolutamente contabili, vi faccio vedere, è stato venduto Ekator. Adesso io non so se è un pezzo giusto o un pezzo sbagliato, però questa è la nuova maglia di Ekator con lo stadio dietro dalla Juventus e con la scritta venduto. Caro mio fan capire, Ekator non c'è più. Ekuban non ha voluto rinnovare il contratto, è rimasto Colombo.
2: È rimasto Colombo e anche Vitigna, se vuoi, perché sennò sembra. No, dai, non la buttiamo così in semplicisticamente. Io l'ho detto già alla fine dell'anno scorso, quando la campagna acquisti sembrava buona e invece così non fu. Va giudicato il tutto quando la campagna sarà finita. Certo, l'ossatura dovrebbe arrivare in ritiro. I rumori e i movimenti che sono stati fatti a centrocampo dicono comunque, io non so se ti ricordi, ma l'ultima volta che ho partecipato a questa trasmissione ho semplicemente messo in rilievo il numero dei centrocampisti. Non sono entrato né nella qualità né nella quantità, ho detto

0: detto che in una rosa bisogna avere, come abbiamo sempre detto anche con Andrea, una squadra più o meno di titolari, in maniera tale che giochi uno o giochi l'altro, la coperta non è corta. Mi sembra che a centrocampo ci sia una effervescenza e anche delle scelte di sicuro interesse. Però, ripeto, al di là della cessione di Ekator, e mi soffermo nel fatto che abbiamo sempre pensato che il Genoa uno, due cessioni
1: doveva farle. Esatto.
0: Quindi io sinceramente tra Østigard e Frendrup, io personalmente, qua magari molti non si troveranno d'accordo, per me Vasquez dopo Østigard e Frendrup sono gli intoccabili. È chiaro che però in attacco c'è la coperta corta, ma è chiaro che il mercato è cominciato ieri.
1: Esatto.
0: Per cui ora calma e gesso, e speriamo di vedere, come stanno facendo adesso, dei profili da Genoa e dei profili che possono colmare quello che è l'organico e la rosa. Per cui io direi fiducia.
1: Fiducia è la parola che ricorre in questo studio, in questo momento, Andrea Rivellini.
2: Ma io penso che l'operazione Ekator sia un'operazione fatta in maniera intelligente dalla società, che comunque con dati ufficiali relativi a quello che sono state le comunicazioni da parte della Juventus, che come sappiamo è quotata in borsa, quindi deve avere
1: certo,
2: trasparenza nelle comunicazioni, è un'operazione che vale 16 milioni subito più 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili, più 5. Il 15% di un'eventuale rivendita, più il contributo di solidarietà che vale il 5%. Per un giocatore
1: più un giocatore
0: più un giocatore il,
1: più un giocatore il, ragazzi no, dall'Under 23
2: il giocatore dell'Under 23 Puzka è un giocatore che sono operazioni contabilmente e contrattualmente separate.
1: Perfetto.
2: Ma sono operazioni che hanno un delta positivo per il Genoa, cioè il giocatore della Juventus è pagato 5 milioni e mezzo, quasi
1: sì,
2: 6
1: sì.
2: milioni, quindi in realtà non è che si aggiunge al valore di Ekator, si deve detrarre il valore del giocatore della Juventus. Però è un'operazione che certamente ha una sua logica, una logica contabile, una logica bilancistica, ma anche una logica sportiva. Perché? Perché l'allenatore comunque non era nelle condizioni di garantire la possibilità di fare il titolare a Ekator. Ekator è un giocatore che doveva essere messo nelle condizioni di poter giocare con una regolarità per avere la possibilità di esplodere. Molto probabilmente l'allenatore ha fatto delle richieste legate a un profilo più diciamo da un punto di vista più maturo, più diciamo pronto per il campionato italiano, e quindi la società adesso sta valutando
1: questo
2: tipo,
1: certo,
2: di figura, di profilo, e farà, oltre che questa, su questo diciamo centroavanti un po' più
1: importante.
2: Farà anche di cui parleremo.
1: Di cui parleremo, bravo.
2: Farà anche un'altra operazione in ingresso, che è questo austriaco Havel. Quello è abbastanza avanti nelle trattative. E non dimentichiamoci che in rosa abbiamo un giovane di cui si dice un gran bene, che ha avuto un problema fisico sul finire della scorsa stagione, ma che ha già esordito in Serie A. Mi riferisco a Joy Nerudini, che è un giocatore di grande prospettiva ed è in linea con la cantera rossoblu, quindi con quelle che sono i frutti della cantera rossoblu.
1: Esatto.
2: Quindi concordo con quello che diceva Franco, incredibilmente, voglio dire, dobbiamo attendere.
0: Perché ogni tanto viene un po' di saggezza. Hai ragione.
3: Fate più pacato.
0: È vero.
3: Io intanto sbircio.
0: No, io volevo dire questo. Vabbè, ovviamente scherziamo. Volevo dire questo. Io ragiono sempre, come ho detto prima, che i primavera, comunque quelli che vengono aggregati, sono una cosa a parte. Possono anche avere spazio durante il campionato, ma io ne ragiono a parte. Se entriamo, come ha fatto lui, in un ragionamento di questo

0: quello che è il parco attaccanti, Ecuban non c'è più, Ekator non c'è più. Rimangono Vitigna, e che non so se lo faranno giocare di nuovo,
1: Colombo, no?
0: E Colombo. Quindi, ma proprio per malcontatti, ci vogliono due giocatori di esperienza, due giocatori che sanno cos'è la Serie A.
2: Infatti ne faranno due, ne faranno due, ne faranno due.
0: Ne faranno due. Quando ne faranno due io sarò
2: uno
0: contento.
2: Uno e Ave, te l'ho già detto.
3: Ma l'altro non dire.
2: L'altro lo diciamo dopo. L'altro lo diciamo.

0: molto lontana.
1: Aspetta, adesso ci siamo noi con il mercato scoppiettante che stiamo facendo.
0: Scoppiettante? Scoppiettante?
1: Mi viene... Non sciupunde futa mi viene. Perché... Cioè, sto pensando, chi era Franco poco fa che citava gli attaccanti del Genoa? Sandoro in questo momento davanti ai cavalli di ritorno. Non la voglio vedere quella formazione, non me la far vedere.
0: Che bella tolta, no, ragazzi. No. Però mi ricordo, Sekulov,
2: no, ma...
0: Fema, Tutino,
2: Sekulov,
0: Lagumina,
1: ecco,
0: Begic.
1: Tra una decina di giorni,
3: 9 giorni,
1: si parte per il ritiro. Sampdoria, a parte Begic, non ha un titolare in attacco, in difesa.
3: Ma non ha proprio il telaio della squadra.
1: Non ha nulla, non ha praticamente nulla. E questa è una cosa inquietante.
3: Ma infatti.
1: Ancora più inquietante quando Branco, di cui apprezzo molto il fatto che sia arrivato qui preparato con la lingua del paese in cui andava a lavorare, cosa che non sta facendo quell'altro signore,
3: col
1: che questa è una cosa che veramente la,
0: cioè,
1: trovo a Freiberg.
0: Mi pensavo ti rifiutassi ancora di chiamarmelo.
1: Lo chiamo perché tanto sia chiaro, però per me è una mancanza di rispetto,
3: esatto,
1: nei confronti anche di chi mi dà da lavorare. Però detto questo, Branco dice ma non sempre con i soldi. Questa frase mi ha fatto venire in mente quello che disse Freiberg l'anno prima: non è detto che a volte fai un acquisto sia il miglior acquisto, possa essere anche l'acquisto che non fai. Ci siamo ritrovati senza attaccanti alla fine del mercato della scorsa estate.
0: Vabbè, ma se non avete, cioè se la Sampdoria non l'ok dall'onnipotente, perché l'onnipotente qui andiamo è Volker, dai, su
3: Volker,
0: è Volker,
3: non
0: dai,
3: si vede,
0: è dall'isola di Man,
3: non si vede, non lo conosciamo. Comunque sì,
0: è lui che tira i fili, no, tira le mani.
3: Il discorso è presto fatto. Se tu come società ti metti in condizioni di esonerare tutti quelli che hanno esonerato e non hai subito pronto i sostituti nei ruoli giusti, nei posti giusti, non stai funzionando. Adesso giustamente dicevamo, abbiamo preso Belgi che basta, riscattato, che l'avevamo già in casa, mancano 9 giorni al ritiro, non sai chi è il portiere, non sai nulla.
1: Hai preso un allenatore,
3: un allenatore che per fortuna parla
1: italiano, faccia benissimo, ma è evidente che ti hanno dato il 2 di picche gli altri.
3: Ma certo.
1: E sei andato su uno a cui dai 200.000 euro. Certo. E scommetti su di lui.
3: Ma anche il direttore.
0: Però guardate cosa ha detto Bernardo Corradi. Qui si gioca per vincere, ragazzi.
3: Il classico discorso di circostanza che fa un mister. Io questa squadra,
2: ma
3: questa maglia.
2: Bernardo Corradi è un socio.
3: È Ridge.
2: Okay.
3: Questa squadra, questa società gloriosa.
1: I classici Giovanni, la giusto meno prosopopea di Donati. Donati era più, lo vedevo più intimorito.
3: Poi ha detto fra le righe. Ha detto che Mutarelli, fra le righe, comunque se ne frega di quello che pensano i tifosi, perché tra le righe l'ha detto che Mutarelli sarà dello staff sicuramente, e quindi è tutto un susseguirsi di problemi e di istigazioni per me contro la gente che va allo stadio.
2: Comunque è incredibile, perché se tu pensi che abbiamo Branco,
0: ti spiego il microfono,
2: Branco,
0: Corradi,
2: Mutarelli, ma come mai?
3: No, ti ho detto l'altro.
2: Che... E l'altro?
3: Mosti, stanno trattando. E Mosti, ai miei tempi erano... Tu sei troppo giovane.
2: Io non lo conosco, ma mi bastano questi altri tre.
3: Era uno stopper del genere.
0: Quindi...
1: Giustamente, i tifosi Sampdoria, fidati, non gliene frega niente, ma lo sai perché?
0: Ma
1: perché
0: no,
1: siamo talmente
0: avvoliti. Scusa, posso?
1: Che possono dire quello che giustamente vogliono.
2: No, ma io mi domando, ma con tutti i nomi che ci sono da prendere, cioè nomi di genuani,
1: ma il nome,
2: incredibile.
1: Il nome a me, posso dire, me ne frega niente.
2: No,
1: se Branco mi costruisce una squadra per andare in Serie A.
2: Tutte le volte che mi dici Branco, io mi vedo
1: Branco. Pensa forse Branco costruisce la squadra che porta la Sampdoria in Serie A, come che fremito che ti viene.
2: Ma no, ma questo io ve lo auguro, io ve lo auguro. Cioè,
3: no, che ce lo auguri,
1: non ci credo nemmeno.
2: Senta,
4: siccome mi sembra che stiamo scivolando su una commedia di Gobi, volevo tornare da Andrea. La cosa, io mi permetto rispettosamente di intervenire. Ora, un anno io posso comprendere che chi arriva dall'altra parte del mondo, un fondo, investe, possa sbagliare, ci sta, magari non conosce il campionato, non ha neanche la più pallida idea di dove, però è affascinato dal mondo del calcio. Il secondo anno,
3: assestamento,
4: se più o meno la piega uguale, e vabbè, terzo anno.

0: anno rischi addirittura con tutto quello che è accaduto. Il quarto anno più o meno il risultato non è cambiato. Quinto anno che si affaccia adesso, mi sembra che i prodromi siano uguali. Mi stupisce.
1: Prodromi, prendi nota. Prodromi.
0: Quello che mi stupisce è che non ci sia una ferma reazione da parte di una tifoseria che io considero
2: che la contestazione. Esatto,
0: non puoi partire però di nuovo. Come hai detto tu, tra 10 giorni c'è l'inizio del ritiro e non sai che squadra hai. Dai, questo io penso che
2: la contestazione credo ci sia, ci sarà c'è stata nel passato recente, c'è adesso, perché anche in occasione della misteriosa, diciamo così, conferenza stampa, comunque c'è stata una contestazione, ci sarà sicuramente anche nelle prossime settimane, perché i tifosi sono stufi di questo. Soprattutto vogliono sapere una cosa, che è la cosa che vogliamo sapere anche noi. Ma chi è il padrone della Sampdoria? Perché
3: chi è il padrone della Sampdoria?
2: Sospetto che sia questo signore che tira le fila dall'isola di Man. Perché il signor Tei viene qua, fa due foto l'anno scorso in ritiro, viene qui e basta. Walker non ha ruoli. Non ha ruoli, però si sa che decide lui.
4: Ufficialmente non è nessuno.
2: Non ha nessun ruolo. Perché non ha nessun ruolo? Beh, e allora se non ha nessun ruolo, perché?
0: Però gli dai poteri, ruolo meno, formale.
4: Però la contestazione,
0: gli danno i poteri di agire.
4: La contestazione per me deve essere in un certo modo quest'anno, perché poi tutti contestano, tutti si lamentano e poi vanno allo stadio. Allora, a questo punto,
3: ragazzi, su questo no,
2: lo stadio vuoto non sono d'accordo.
3: La maglia,
4: ho capito,
3: io
4: ma
3: qua, prego, la contestazione si fa magari a Bogliasco con degli striscioni assolutamente indicativi, e si vanno a cercare le persone che si devono contestare. Ma lo stadio, non toglieteci anche questa possibilità.
2: Ma sai anche perché,
3: stadio,
2: Giovanni,
3: ragazzi,
2: sì.
3: Vi prego.
2: Paradossalmente io sarei per fare il pieno degli abbonamenti, riempire lo stadio ogni partita, perché a quel punto, se hai anche una squadra scarsa, tu in qualche modo la sostieni. Se la squadra scarsa non vince nemmeno con 30.000 persone, vuol dire che l'hai fatta ancora più scarsa di quello.
3: Sono
2: che
3: d'accordo,
4: ma secondo te loro si preoccupano di questa situazione? Gliene frega qualcosa che vai allo
2: non
4: stadio?
2: Sono
4: non
2: certo,
4: vai stadio.
2: Gli spostano secondo me gli equilibri economici, se
4: sì,
2: dai 2-3 milioni
4: che queste persone
2: tra
4: hanno
2: abbonamenti
4: degli
2: e quelle cose lì, quindi non è la storia, non gli do i soldi.
4: Sì, ma queste persone hanno gli obiettivi già prefissati e non sappiamo nemmeno noi che cosa.
0: Si stancheranno anche di spendere e buttare.
5: Gli obiettivi sono la Serie A nel 2028.
3: Secondo
2: me il piano è arrivare a continuare a spendere fino al 2020.
4: Spendere sono tutti finanziamenti che fanno. Spendere. Che poi quando vendi la società,
2: spendi.
4: Cioè, non è che li tira fuori.
2: Spendi,
0: ci metto la moneta.
2: Spendi.
4: Però non lo so io fino a che punto serva continuare così. Perché loro dicono che noi facciamo bene. Se la ragioni all'altro modo, che noi facciamo bene, facciamo male, facciamo malissimo, questi vengono sempre allo stadio. E quindi va bene così.
2: Ma guarda, posso dirti.
3: Cioè, dammi la soluzione allora.
2: Che del rapporto con i tifosi non gliene frega.
4: L'unica contestazione che non hanno mai fatto è non andare allo stadio e non abbonarsi. Provare a vedere cosa succede.
3: Io sono più d'accordo con l'Andrea.
4: Sì,
3: ma
4: noi andiamo sempre a applaudire. Andiamo sempre a applaudire.
0: Beh,
4: e questi
0: tifosi
4: ne approfittano. Però.
2: Posso dirti che non gliene frega assolutamente nulla.
4: Allora,
2: secondo me dei tifosi.
4: Allora non esiste protesta se non ne frega nulla. Non esiste protesta. Anche se vai a Bogliasco. Tu dici che vai a Bogliasco alle 20:30 di giovedì, ipotesi, e lo dici già lunedì. Questi qua secondo te si fanno trovare. La protesta è prenderli di sorpresa. E chiamarli come hanno fatto la prima volta, non così. Cioè, tu dici che vai già a Bogliasco, questi erano già partiti. Chi trovi? Il muro e cominci a battere le mani e a gridare. E chi lo sente il grido? Nessuno.
2: Non lo so, su questo io penso che il vero obiettivo debba essere svelare il vero assetto della Sampdoria. Nel senso che il presidente adesso è Gennaro, insomma, porta anche un nome importante. C'è questa figura del finanziatore che si dice abbia messo tutti questi soldi, benissimo.
3: Questo Tei, no? Dice Tei.
2: E poi è tornata un
5: Comunque,
2: Walker.
5: Faccio un intervento tecnico e anche serio. In base alla normativa che sovrintende alle proprietà delle squadre di calcio, deve essere comunicato il proprietario effettivo alla federazione. Quindi

0: chi è il proprietario della Sampdoria, okay, è quello che viene dichiarato come proprietario effettivo. Se malauguratamente uscisse fuori che invece il proprietario effettivo non è questo, secondo me sarebbe un gravissimo illecito, un gravissimo illecito che avrebbe delle ripercussioni molto molto significative a livello giuridico sportivo. È la cosa importante da sottolineare. No,
1: sportivo potrebbe essere sanzionata,
0: è chiaro. Io cioè, voglio dire, no, tu sei obbligato a comunicare alla federazione chi è il proprietario effettivo. Se il proprietario effettivo è Tei, tu dici non è Tei, se questa cosa venisse provata avrebbe una ripercussione gravissima.
2: Io faccio la domanda in un'altra maniera invece. Io
3: chi è il proprietario?
2: No, io sto dicendo, sto facendo, semplice, no, io voglio capire, quello che voglio capire è perché decide un signore che non ha nessun ruolo.
0: Ma quello non vuol dire niente, no, perché si chiamano amministratori, no, di fatto, esatto, e sono coloro i quali esercitano le funzioni di amministratore pur non avendo i poteri per farlo.
3: Però un proprietario,
0: si chiamano amministratori di fatto.
3: È proprietario di una società di calcio, ok? Nessuna squadra è mai successo che non ha mai sentito la voce parlare, cioè non è mai esistito al mondo un proprietario di una squadra di calcio almeno una volta abbia fatto una conferenza stampa col contraddittorio, mai. Non abbiamo solo visto la figura in tribuna e al ritiro l'anno scorso, la voce non l'abbiamo mai sentita. Questo è grave, perché
1: noi abbiamo una voce ora per la nostra pubblicità,
0: la reclama,
1: bravo,
2: ah, è lui che...

0: Vedevo fan capire che mi diceva, ma mi vuoi far vedere questo attaccante che cerca il Genoa, che Rivellini ha detto, ah, stiamo cercando un attaccante molto esperto.
1: Io lo
0: te
1: so.
0: Lo faccio vedere, guarda,
2: oh, grazie.
0: Guarda,
2: mi metto
0: è del Messico, mettiti pure gli occhiali, Frank. Si chiama Ginones. Ginones è un attaccante esperto, attaccante del Messico, insomma, anche forte fisicamente, ed è una punta centrale. Quindi, insomma, gioca con Vasquez, quindi...
1: Era comandato,
0: dai.
2: Ma ben venga che sia un profilo che serve. Noi ne abbiamo bisogno. Poi, chi arriverà, questo lo scopriremo. Sai quanti nomi usciranno?
0: Certo.
2: Però abbiamo necessità di avere... già 4 secondo me sono pochi, però magari entro in quello che era il ragionamento che faceva Andrea prima, se hai 4 punte vere titolari puoi accoppiare un paio di giovani che dalla primavera li
0: certo.
2: Poi come Cator, come Anor, per carità, questo ci sta, ma 4 punte con esperienza devi necessariamente averle, se no obiettivamente li fai molta fatica,
0: e soprattutto che abbiano non solo esperienza ma anche un'adattabilità, no?
2: No, poi io perché... pensavo anche l'anno scorso dove poi abbiamo dibattuto sempre un'annata complicata che però poi si è rivelata assolutamente di enorme soddisfazione visti quelli certo. Che erano i risultati sportivi prima di Natale. Però avere anche una varietà di attaccanti con cui il nostro De Rossi può cercare di cambiare modulo, avere anche un attaccante che attacca la profondità, sì Colombo in parte lo fa, però avere un qualcheduno che ti allunga la squadra e anche fisicamente.
0: Ricordiamoci che ci sono due trequartisti, due mezze ali offensive, perché ci sono Messias e Baldanzi che l'anno scorso
2: però
0: non c'erano.
2: Però avere anche qualche giocatore con più chili e più centimetri per me è necessario.
3: Sì, ma infatti allora su questo nome che hai fatto, che è questa punta messicana che è molto prolifico durante i campionati del mondo, ha già fatto 3 gol, è stato accostato al Genoa, ma a me non risulta che lo stiano trattando. È stato invece offerto un centravanti di grande esperienza del Marsiglia che si chiama Aubameyang, che è un nome impronunciabile.
0: Aubameyang, lo sappiamo, nel Borussia Dortmund.
3: Questo è un giocatore abbastanza è stato offerto e ha quelle caratteristiche

0: che richiamava prima Franco.
1: Non è più di Primo Pero, secondo,
0: non è più di Primo Pero, oh, perché ha 37 anni, esatto. Però questo è stato effettivamente offerto. Se volete la mia, secondo me sarà un altro centravanti ancora, ma le caratteristiche sono quelle della prima punta di fisico, di esperienza. Bene. Perché De Rossi chiede questo tipo di figura, di attaccante, perché sono usciti in due e Cator
2: e
0: De Kuban, vogliono sostituire Kuban con un giocatore più forte ancora fisicamente, che abbia anche la possibilità di essere un punto di riferimento, cioè, in certi tipi di partite,
1: di cambiare anche modulo a partita,
0: esatto,
1: in corso,
0: perché ci sono delle partite in cui magari Colombo non ha quelle caratteristiche, lo abbiamo visto fare un po' fatica quando deve reggere da solo le sorti di tutto l'attacco.
3: Comunque,
0: quindi questo tipo di
3: nome di Aubameyang è un nome, scusami se ti interrompo, ancora integro, perché
0: sì,
3: stavo guardando l'anno
0: gol,
3: scorso 10 30
0: gol,
3: partite 10
0: gol
3: 10 30 gol
0: partite, sì, sì, ma è un giocatore che stanno valutando, ma che potrebbe essere uno di quelli che rientra, ma non è detto. Secondo me, la mia impressione è che stiano cercando un altro tipo di profilo, e la difficoltà sta nel fatto che si vuole fare un passo per migliorare significativamente la rosa. Però certi profili, anche accostarli al Genoa, cioè bisogna effettivamente che si creino proprio le condizioni, deve essere la dirigenza brava, ci deve essere la disponibilità del giocatore, l'ambiente deve essere un appeal forte per l'entourage del calciatore. Quindi si sta facendo uno screening da questo punto di vista per alzare molto l'asticella, ecco.
1: Che è abbastanza normale, no? Perché i risultati dell'anno scorso sono state 9 partite che sono state assolutamente inguardabili dal punto di vista tecnico, dal punto di vista
2: realizzativo,
1: no, è vero, dal punto di vista del punteggio.
2: Ma
1: è assolutamente legittimo. Cioè, tu metti un giocatore come Aubameyang, è chiaro che
0: metti quattro punte. Una è Colombo, l'altra è
1: Vitigna.
0: Poi molto probabilmente Aven un terzo, e il quarto è questo centravanti di forza, e poi abbiamo il quinto che è Nureddin. Questa è l'idea.
2: Quindi,
0: del parco,
2: diciamo,
0: attaccanti.
2: Che il parco attaccanti, siamo d'accordo.
1: Perfetto.
2: Magari sui nomi io finché non vedo. Perché ne arriveranno
0: finché non tocco
2: altri, ne arriveranno talmente altri. La cosa su cui volevo un po' ragionare è che nelle ultime partite dello scorso campionato abbiamo spesso tirato in ballo la figura di Lopez, che in maniera molto discreta, molto riservata, molto, come posso dire, quasi ai margini dei riflettori.
1: È vero.
2: Però invece adesso questo signore sta incominciando a ragionare su tutta una serie di profili. È chiaro che ne tratti 4-5 e ne arrivano 2.
1: Ma è normale.
2: Però
1: questo,
2: come si stanno muovendo sotto un profilo, diciamo, della strategia, io sono, ripeto, fiducioso, perché vedo con molta speranza che c'è molto acume nelle scelte che i profili vengono presentati poi all'opinione pubblica. Poi è chiaro, lui oggi ne ha tirato fuori uno che io non ho mai sentito, questo austriaco, io non so chi è,
1: Havel.
2: Ci mancherebbe, perché non sono un addetto ai lavori, sono, però ne arriveranno tanti altri, e questo è il frutto di una programmazione che era quella che anche spesso Andrea diceva, che sotto tutti i profili la società si è strutturata per fare quel passo in più.
0: No, ma
2: e noi alla fine di questo vogliamo quel passo in più, senza andare in, come posso dire,
0: ma tu hai toccato un punto
2: mega galattico.
1: Nessuno.
2: 4-5 punti in più.
0: 4-5 punti. Troppo poco. 4-5 punti in più, dai.
2: Ma basta
0: avere questi atteggiamenti così.
3: Tanto è tutto registrato.
0: Questi atteggiamenti così, proprio a sopravvivere.
1: 21,
0: noi dobbiamo
1: 32,
0: essere ambiziosi. 21, ambiziosi.
1: 32, ragazzi.
0: Ambiziosi.
1: Ambiziosi.
0: Ambiziosi.

0: Cioè, cosa significa?
1: Io vi ricordo, ricordo a tutti a casa e anche ai presenti che se noi avessimo considerato la panchina di Mister De Rossi dall'inizio della stagione.
2: Me ne vado?
1: Prima lasciamela dire, poi prendi la porta e puoi andare. Sarebbero stati 54. E quindi voglio dire, non perché non voler ambire a questi 54? E poi, unendomi a quello che diceva Franco, che non c'era l'ultima volta, ma lo abbiamo ricordato in un impact. Diego Lopez è una mente fine da questo punto di vista, perché ha detto delle cose che nella loro semplicità sono illuminanti.
2: Certo.
1: Ha detto: gli algoritmi sì, ma vanno bene alle persone che leggono il contesto. Cosa significa? Che se tu mi proponi 10 calciatori, l'intelligenza artificiale mi propone 10 calciatori, io devo guardare se nel contesto ci stanno bene, se hanno la capacità di giocare nel Genoa, e stanno facendo questa valutazione. La seconda cosa che Diego Lopez sta facendo in maniera molto attenta è andare a scandagliare quei profili che sono promettenti ma che non sono ancora esplosi. Perché? Perché il costo è come dire, accessibile per il
0: Ma
1: l'ultima cosa
3: si dice che siamo
1: l'ultima cosa.
2: Aspetta, che dice l'ultima cosa?
1: Scusate, il conduttore mi sta tagliando. Io non so come mai. Poi stavo dicendo un'altra cosa pseudoseria. Voglio dire, l'altra cosa che sta facendo Diego Lopez, che secondo me è molto importante, sta cercando di tutti i profili da Genoa. Tutti i profili che hanno quelle caratteristiche di temperamentali, di carattere, di questo Mac 3 è un chiaro esempio.
0: Aspetta, adesso basta, dove me li giochi tutti, hai capito? Lui gioca tutto, lui fa, dice, fa, disfa, compra.
3: Prende le fish, le mette tutto sul piatto.
0: E butta tutto lì, vedete qualche cosa viene fuori.
1: Queste sono perle, a casa mi stavano apprezzando, ma adesso devo fermarmi.
4: Effettivamente vedo il messaggio.
0: Sì. Reclamo, cosa dici?
1: Devo fermarmi perché c'è la reclamo.
0: È meglio.

0: Abbiamo parlato anche di acquisti del Genoa, o di potenziali acquisti, o di probabili rinforzi, non lo so, perché da qua alla fine del mercato chissà quanti nomi si faranno, però anche Andrea e Giovanni è arrivato un giocatore che oggi ha detto: io sì, voglio rilanciarmi.
1: Certo, dalla casa, rilanciarmi. Dalla casa della salute è arrivato.
0: No, che è la casa della salute? Dai,
1: era
0: ragazzi,
1: malato fino
0: su.
1: È stato infortunato e la società non ha nemmeno detto che infortunio ha avuto. Non l'ha nemmeno detto.
0: Stefan Gartenmann.
1: Esatto, questo qui.
0: Voglio rilanciarmi, e quindi ha detto: certamente non sono bellissimo, però
1: ha cercato la...
2: Sì, il primo vero acquisto dopo il rilancio di Begic è un giocatore reduce da un anno di infortunio.
1: Ma dove non si sa.
2: È un, sicuramente non è un segnale. Fermate questo.
3: Vabbè, ma lui sta pregando per cercare
2: sta
3: di
2: pregando,
3: darti un aiuto. Scusa,
2: lo so,
3: non sta facendo,
2: sta sontuosamente pregando.
1: È un'altra incognita.
2: No, dicevo,
3: vuole intervenire nella preghiera.
2: Il problema vero è che io ho pensato, quando è stato scelto Corradi, come dopo tutti gli altri che ti hanno detto probabilmente, anzi quasi sicuramente di no, vorrei puntare sui giovani, giocando magari su elementi che Corradi
1: conosce,
2: ha conosciuto durante le sue esperienze nel settore.
0: Stava facendo, ragazzi,
2: ci possiamo sta. Sì, però ripeto, tra 9 giorni parti, nessuno pensa sia più come era 30 anni fa, che le squadre vanno in ritiro già composte, già fatte trick e track. No, però ragazzi,
1: almeno lo
2: Sampdoria non ha un difensore a parte questo, e Ricci e Ferrari,
1: ma guarda che...
2: non ha un attaccante di quelli che dovranno restare.
1: Ma non ha l'intelaiatura.
2: Non ha il portiere titolare, perché in questo momento il portiere titolare è Ghidotti.
1: Questo. Ora puoi partire con una ventina di giocatori in ritiro, poi magari per strada ne perdi 5-6 perché ne acquisti altri 5-6, ma partire con quanti? 2, 3.
0: L'anno scorso, sì.

0: Vabbè, più beigi che sì, questo, questo.
1: Ma perché ti sei ridotto comunque?
2: Esatto.
1: Hai finito il campionato in anticipo perché ti sei salvato con una giornata di anticipo.
3: Beh, meglio,
1: e hai perso tutto il tempo del mondo per A, risolvere le questioni societarie, B, scegliere un allenatore. Io adesso gli spengo il microfono, glielo per scegliere un allenatore dopo che sei andato a cercare dei profili di un certo tipo, ma probabilmente non erano convinti da te, perché in questo momento la Sampdoria non è una piazza appetibile.
2: Ma oltre a quello, loro hanno cercato il Pecchia, questi allenatori che la piazza volevano, però sono andati come? Con che dinamica? Dicendogli vieni tu, però lo staff noi ce l'abbiamo già, ed erano già, sapevano già la risposta. Loro ti hanno dimostrato che sono andati a cercare questi allenatori e fanno vedere che sono loro che hanno rifiutato. Perché hanno rifiutato? Perché quando tu gli imponi lo staff che hai tu, quando tutti gli allenatori al mondo hanno il loro staff...
1: Ma Giovanni, non è solo un problema di staff, evidentemente.
2: Sì, ma anche quello.
1: Anche perché, comunque, se tu mi ripeti che l'obiettivo, e qui vado nel Carruggio di Graziano...
0: Fatemelo vedere questo qua, perché io l'ho cambiato. Purtroppo a inizio
1: e hai sbagliato.
0: A fine campionato dicevo obiettivo Serie A.
1: E hai sbagliato a cambiare.
0: Adesso, vedete, ho dovuto cambiare. Obiettivo Serie A, 5 puntini. Puntini
2: come gli anni
0: del
2: 2020.
1: E io mi domando perché. Perché tu sei la Sampdoria.
2: L'hanno ridetto in conferenza stampa.
1: Tu sei la Sampdoria. No, se lo ricordano. È inutile che ti riempi alle presentazioni di belle parole. Questo è uno dei club più prestigiosi.
2: Sì, sono i discorsi circostanti.
1: Ma basta. Ma non ce ne facciamo niente di sapere questo. I tifosi della Sampdoria vogliono tornare in
0: Serie A. Ma noi lo sappiamo. Probabilmente loro non lo sanno. Perché loro non hanno mai vissuto queste cose.
1: Ma mettono il disco.
2: Però gli ultimi anni i risultati. Anzi, non risultati, hanno fatto sì che questa Sampdoria ce la ricordiamo solo noi e nessun altro.
1: Questo è il grande problema.
2: Noi ci stiamo comportando un pochino come loro fino a qualche anno fa, che parlavano sempre al passato.
4: Non esistiamo più. Non tirateci in mezzo in queste cose perché continuate a ragionare delle vostre attualità.
2: Non possiamo più pensare
4: di queste vostre miserie.
2: Ai tempi di Vialli e Mancini, basta, non esistono più. La Sampdoria purtroppo ora è questa e viene trattata per questa, quella che è una nullità in questo momento a livello societario, e per quello ci sono allenatori e giocatori che ci pensano 6 volte. Non sei più niente, e questa società ha contribuito al nostro nulla.
1: La Sampdoria è un grande patrimonio che sono i suoi tifosi, esatto. Ma i tifosi della Sampdoria sono talmente stanchi e talmente, mi passi la parola, incattiviti. Che è chiaro che diventa pesante, questa maglia.
3: Una situazione si incancrenisce, perché qui ormai io ora veramente con un enorme ben rispetto, ma quando io per i tifosi vi do un grande rispetto, Andrea, perché mi piace prendere in giro, mi piace massacrarli
2: di sfottò,
3: però sono persone che soffrono come noi e io di questo ne ho un grandissimo rispetto. Anche perché tanti sono amici, eppure. Allora, quando si incancrenisce, però, c'è un qualcosa che non funziona più.
2: Esatto.
1: Certo.
3: Perché il pesce puzza dalla testa. Sono anni che dite benissimo, sì. È sicuramente lì il problema. Ma se non c'è una svolta,
2: se non cambia la
3: passare
2: testa.
3: Ogni anno a dire le stesse identiche cose non aiuta.
1: Franco, il problema
3: non aiuta. Allora io sono d'accordo con Graziano che dice io sono un tifoso, io sono nato in Serie C quando mi prendevate in giro, certo. Le ho fatte tutte le trasferte in Serie C con mio papà ed ero orgoglioso di andare in C e di vedere la mia squadra. Andate in 30.000 lì, ma massacrate questi ogni domenica lì, perché questi devono capire che non possono andare tanto avanti così. Qualche sistema bisogna trovare.
1: Certo, quello che dicevo
3: perché
1: io prima.
3: Perché se no fate un altro anno a ragionare delle stesse identiche situazioni,
2: stessi errori.
1: È per quello che io dico, non sono favorevole ai boicottaggi di abbonamenti, assolutamente.
2: È stata una mia proposta come provocazione, anche perché è stata l'unica situazione che non si è mai verificata. Proteste a Iosa, proteste in tutti i sensi, però l'unica non è stata effettuata. Lo stadio vuoto? Prova, non lo so, non fai abbonamenti, poi li puoi fare anche dopo 2 o 3 mesi se cambia qualcosa.
1: Sai cos'è anche il problema, Giovanni? Che in questi mesi, in questi anni, delle figure che si sono avvicinate alla Sampdoria con interesse, e dobbiamo anche riferirci a delle cose dette dall'allora presidente Manfredi,
2: certo,
1: in conferenza stampa, e non so, ci sono state.

0: state.
1: Beh, conferenza stampa non l'ho mai sentito del presidente Manfredi.
0: L'ha fatta, guarda, una c'ero anche io, nonostante faccia altro. Dopo la
2: parola.
0: No, no, aspetta, ha fatto quello.
2: C'era la fila.
1: No, non ho mai sentito un
0: quando ha una
1: perché io parlo con la Gazzetta dello Sport o con Sky o con
0: DAZN. Graziano ne fece.
1: Non è così. Il calcio qua si fa qua. Si fanno qua.
0: Graziano,
1: sono queste le emittenti con cui
0: dopo
1: dovete
0: la partita
1: parlare.
0: Con il Modena 1-1 nel campionato quello precedente ancora, Manfredi fece una conferenza stampa finita la partita in cui gli venne chiesto anche del perché era apparso il nome di Qatar Sport Investment nel comunicato in cui veniva ufficializzata la cessione della società. E a domanda, ma ci sono investitori interessati? La risposta era: ci sono da qui a 20.000.
2: Sì,
0: si sono persi tutti sui cantieri della 10, probabilmente.
2: È vero, aveva detto
1: questo. E ha perso anche lui, poi, però probabilmente. No, la strada giusta, l'autostrada giusta l'ha persa anche lui. Ma
0: magari qualcuno non ha mai nemmeno lontanamente voluto aprire la porta perché non ha interesse a far entrare qualcuno.
1: Oh, questo è un bel discorso. Questo è un bel discorso.
2: Potrebbe anche essere.
1: Ma allora, scusate,
0: perché vuole andare
1: io ragiono così. Voi mi dite questo, no? Io che sono molto malizioso, dico, c'entra molto anche questa depenalizzazione di tutti i sandoiani nella Sampdoria?
0: Cioè il fatto che non ce ne siano più
2: solo Lombardo?
1: È rimasto solo Attilio Lombardo perché in presenza di un contratto tutti gli altri sono andati via. Mi dice, allora non interessa a nessuno questa cosa qua, o non volete far sapere le cose che fate? Cioè non lo so, forse, sto facendo una riflessione che non so dove mi porta.
3: No, tu stai facendo una riflessione secondo me molto intelligente. Perché io tutti gli anni devo buttare via nel puntini dei soldi?
1: Oh,
3: esatto. Quali interessi ho, visto che con la piazza non mi misuro, la squadra non la seguo, metto della gente con delega che non ha però ruoli ufficiali
2: e competenze,
3: quello è ovvio. Perché lo fanno?
1: Taglio il cordone ombelicale con i sandoiani.
3: Ma perché lo fanno?
1: Perché?
3: Vuol dire che bisognerebbe andare a capire quali sono le motivazioni e gli investimenti che spingono questi signori a essere entrati in un club italiano con questo prestigio, perché hanno da altri ritorni.
2: Esatto.
3: Non ci può essere un'altra spiegazione.
2: L'obiettivo sportivo in secondo piano.
0: Mettendo una vagonata di soldi.
3: Appunto.
0: Questi soldi sono tanti.
2: Ma perché allora fanno pensare che
0: sono soldi praticamente buttati.
2: Ma l'obiettivo sportivo.
1: Non sono soldi solo buttati. E che poi alla fine dell'anno ci sono anche delle perdite di questi soldi.
2: E questo ti fa pensare.
1: Io ne metto dentro
0: e quindi c'è
1: la
2: ti fa pensare
0: altri.
2: Che l'obiettivo
1: cosa
2: sportivo
1: succede?
2: È secondario, quindi, perché sennò ti adopereresti a migliorare. Ora, come diceva Franco, il primo anno incapacità, inesperienza, però poi dal secondo al terzo, almeno a piccoli step, devi migliorare qualcosa, anche il ruolo, gli incarichi all'interno della società. Qui invece è tutto piatto, tutto un punto interrogativo, inesperienza, incompetenza. Vediamo adesso, ripetiamo la stessa frase, tra 9 giorni partano per il ritiro, non abbiamo nemmeno un portiere,
0: no,
2: un primo portiere perché Martinelli molto ovviamente va via, ok, Ravellino, qui non abbiamo una squadra che ti dica facciamo
3: no,
2: un campione
3: di serie. Ma tu parli di calcio, secondo me questi signori qua è come se avessero tanti asset di cui ce n'è uno sportivo, di cui non hanno proprio né cultura né anche capacità di interpretare.
1: Tu dici che non gli interessa.
3: Ci deve essere qualche spiegazione.
2: Hanno l'impegno economico.
3: Io non lo so.
1: Ma ci deve essere qualche spiegazione.
0: Giustamente Giovanni.
1: È una riflessione che facevo.
2: Hanno l'impegno economico. L'impegno economico e basta. Hanno l'impegno economico e basta.
3: Spendere decine di milioni e buttarli via non penso faccia piacere a nessuno.
1: Assolutamente no. Mi fermo un attimo.
2: Reclamo.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
2: Ma ci proviamo.
1: Ci proviamo, se, dobbiamo provare.
2: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
1: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
0: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
1: Benissimo, arrivederci. Bye.

0: d'un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è
2: questa
1: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria da una scrittrice come lei. Ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
2: mentre prima?
1: E prima era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: 800 parole.
1: Sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra, cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì, pistola elettrica.
0: Pistola elettrica mi piace di più.
1: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi... E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa,
2: il cancelletto.
1: Lo cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però dagli editor.
2: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
1: sì, secondo me dà un ritmo.
2: Dà un ritmo.
1: Sì, sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte. Secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
0: Vabbè,
1: perché
0: certo,
1: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
0: sì,
1: di
2: teatro, abituata a leggere,
1: che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira,
0: ecco,
1: qualcosa.
0: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
2: Cosa vuol dire?
0: Ma lo ama pazzamente.
1: Allora,
0: detesterà la messa in italiano.
1: Sì, quando la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Pater Noster.
2: Queste sono molto recenti.
1: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì. Custodes.

0: E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
1: E adesso col Covid non è più
0: di un, no, ma adesso no, lo rifanno, lo rifanno. Che è una cosa...
2: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una...
2: Juventute e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione... non ho avuto la tradizione dell'educazione cattolica, perché pur provenendo,
1: nel libro lo racconto,
0: no, provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo,
2: è la storia del libro,
0: è il finimondo, per cui io non ho fatto il catechismo eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata...
2: Una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione. Cioè, ti viene dato il dono della fede. Però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa...
2: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes... che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna cara toppata con
2: un... era un frate povero,
0: sì, era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, però, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo in...
2: Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
2: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
1: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai

0: Risposto.
1: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
0: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
1: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
0: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
1: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me proprio che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
0: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
1: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi, accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
0: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
1: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
0: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Oh!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.

0: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
3: Son felice!

0: Riprendiamo subito la pagina del Genoa, perché non abbiamo certamente dimenticato i colori rosso-blu. Meno con male. Andrea Rivellini e Franco Abile, che stanno tutti dei nuovi acquisti o potenziali nuovi acquisti. Però un ospite in trasmissione, io ce l'ho un ospite in trasmissione e ve lo presento immediatamente. Non so dove si trova, perché Luca Vaccaro
1: è a Pontremoli, è a Pontremoli.
0: No, è disperso.
2: No, ma che Pontremoli?
3: Sta andando in discoteca.
2: Ecco, già potrebbe essere una soluzione.
0: Ah, perfetto.
1: Per distrarti.
0: Perfetto. Dai, dammi due notizie su Angelozzi, dai, lo Spezia.
2: Beh, diciamo che è uno Spezia che finalmente inizia a muoversi. Ci è voluto un po', lo sappiamo, per arrivare a Angelozzi, che è sempre stata la prima scelta.
0: Certo.
2: E appunto lo Spezia è riuscito ad arrivare al suo obiettivo, che forse era il nome, come abbiamo già anche detto, migliore possibile per ripartire, quantomeno non solo per competenza di Angelozzi stesso, che è bene sottolineare ha fatto due passi indietro, perché è passato dal Cagliari in Serie A allo Spezia in Serie C, ma appunto non solo per competenza, ma anche per quello che ha rappresentato Angelozzi per lo Spezia, dato che è stato il direttore sportivo della storica cavalcata verso la Serie A di questa squadra nel 2020, per cui era il nome giusto per ripartire. Lo Spezia si affida a lui, è un nome sicuramente importante, abbiamo sentito anche le sue parole, lo vediamo qua, no, nelle immagini, ed è uno Spezia che, come detto, inizia a muoversi, dovrà farlo soprattutto in uscita, perché ci sono tanti nomi. Il primo nome che vi porto è quello di Mascardi, che è sempre più vicino al Torino per circa 2 milioni di euro. È uno Spezia che però inizia a muoversi anche in entrata, perché è arrivato il giovane 2002 Sganzerla, spero di averlo pronunciato bene, è un giocatore che appunto è un ex Juventus, un difensore centrale molto giovane con esperienza comunque nel campionato, per cui ecco, sicuramente è un profilo su cui interessante, su cui lo Spezia
0: giocato nel Bra l'anno scorso?
2: Non lo conosco personalmente.
0: Nel Bra, è un 2002, esatto. è un fisicamente ben messo, quello che serve sicuramente alla difesa, perché tu sai benissimo come siano competitivi dal punto di vista agonistico i campionati della Serie C.
2: E soprattutto sono anche molto complicati dal punto di vista dei salari, lo sappiamo, perché ecco,
0: certo,
2: c'è un tetto salariale,
0: bravo,
2: da non superare, ecco, quindi questo va sottolineato, e lo Spezia dovrà sfoltire la rosa innanzitutto anche per questo motivo, ma soprattutto portare gente nuova, gente che ha voglia di mettersi in mostra con la maglia dello Spezia, e soprattutto anche magari nomi meno altisonanti rispetto a quelli a cui siamo abituati, perché ecco, cambia tutto, è un'altra musica in Serie C purtroppo per noi, però ecco, essersi affidati ad Angelozzi può essere sicuramente un punto di partenza importante per provare a costruire qualcosa.
0: Molto molto molto bene. Noi, Luca, ti lasciamo andare subito in discoteca, perché non vorremmo fare tardi.
2: Guarda,
0: tu faccia
2: allora,
0: tardi,
2: allora,
0: assolutamente.
2: Consentimi una chiosa sull'allenatore, dato che è l'altro grande tema di questi giorni. Lo Spezia punta su Turati, che è il numero uno individuato appunto da Angelozzi per la panchina, il giovanissimo Turati, che però aveva già firmato il suo contratto con il Catanzaro. Ha firmato il contratto con il Catanzaro, ci sono state delle divergenze però con la società calabrese, per questo motivo i calabresi sono andati a prendersi ed assicurarsi un altro allenatore, che è Gorgone. Ora però ecco, lo Spezia sta provando a portare dalla sua a Turati, ma sarà Turati stesso a dover convincere il Catanzaro a lasciarlo andare, perché c'è un bel biennale purtroppo firmato e depositato che al momento ecco lo inchioda lì. Se seguiamo questa pista, seguiamo questo nome, la sensazione è che comunque oltre al weekend lo Spezia non voglia andare, seppur Turati sia il primo nome dell'elenco per la panchina dello Spezia.
0: Molto molto molto bene, panoramica assolutamente esaustiva, sei stato chiarissimo come sempre, una buona serata, divertiti, balla,
2: cosa
0: balli
2: liscio?

0: Sì, andando alla Valera.
1: Io ho paura di dove vada Rivellini stasera, però va bene.
0: Rivellini resta qua con me, non preoccupati per Rivellini, preoccupati tu di dove vai piuttosto.
1: Ve lo racconto domani.
0: Va bene,
1: domani.
0: Ok.
2: Ciao Luca.
0: Ciao Luca. Ciao Luca, grazie, buona serata. Ma io vorrei tornare sulla pagina del Genoa perché ci sono anche delle... Non dei giocatori acquistati.
2: Esatto.
0: Oh, allora lo vediamo subito. Arriva dal Thun, è stata la rivelazione l'anno scorso del campionato svizzero. Un ragazzo interessantissimo. Di, se 2005. Parlo di promessa.
2: È un po' più di una promessa.
0: È un po' più di una promessa.
2: È un giocatore che comunque nel campionato elvetico ha fatto molto bene, molto bene. Se ne parla un gran bene. È un investimento significativo e importante perché sono 4 più 2 di bonus. Uno facilmente raggiungibile, uno un po' meno facilmente raggiungibile. Comunque è potenzialmente un investimento da 6 milioni di euro ed è un giocatore importante. È interessante molto anche il profilo di Weifel.
0: Aspetta, guarda
2: preso...
0: un pochettino questa ragazza qua, questa speranza rosso-blu. La possiamo definire una speranza, un ragazzo molto giovane, perché ho notato, Franco, e chiedo anche ad Andrea, che c'è questa voglia di coinvolgere nella stessa squadra esperienza e gioventù.
3: Beh, quello che era, di cui stavamo parlando, è uno che ha vinto un campionato, quindi voglio dire, gioventù va bene, ma poi c'è gioventù come Jamil Lamal che ha la faccia della gioventù, no, di cosa stiamo parlando? A 17 anni questo qua ha sbancato, cioè se uno è forte, certo. Non è che deve aspettare 25 anni per giocare a pallone.
4: Poi a 27 poi è vecchio in Italia.
3: Dovremmo parlare del perché il calcio italiano non funziona,
0: vabbè.
3: Se non facciamo giocare i nostri, certo. E arrivano tutti da altri campionati, è difficile, comunque rimaniamo a noi, questo è uno che ha vinto un campionato. C'ha 20 anni, fa 21 anni adesso, è sicuramente uno che ha talento.
2: A fisico.
3: Ci stavo arrivando, però.
2: Ti volevo dare questo spunto.
3: Ma lo so, ma tu mi aiuti perché io
2: remo verso di te.
3: Come i norvegesi.
2: Esatto. Io remo nella tua stessa direzione.
3: Ci norvegizziamo.
2: Esatto.
0: Bravo. Cioè, io dovrei fare.
2: Noi facciamo
3: e quindi quando ti ricordi Cáceres che abbiamo parlato e ci piaceva tutte e due, mi sembra che ha il fisico perché è 1,86 m.
2: Ma secondo te Cáceres non potrebbe venire uguale?
3: Ma guarda, se arrivasse con
2: lo possiamo sapere,
3: se arrivi con questo tuo enfasi goviana che ti viene bene, se arriva a Cáceres
2: enfasi goviana a chi?
3: Io ti pago anche una cena se pensa cosa vado a dire.
2: Esagerato.
3: Però rimanendo seri,
2: basta l'aperitivo.
4: Veniamo anche noi, però. Esatto.
3: Certo, rimanendo seri, questi sono i giocatori in prospettiva, però che si sono già affermati e che sicuramente fanno una base. Ahimè, lo dico purtroppo: se poi diventeranno bravi, qualcuno verrà venduto. Ma è la storia di quello che è una buona organizzazione lo per rimanere in Serie A. Punto.
2: Lo sai. No, per rimanere in Serie A è il livello minimo di
3: ma io mi accontento di quello. Tu vuoi andare in Coppa UEFA?
2: Io voglio migliorare, alzare la sticella e soprattutto non io ma la società vuole alzare la sticella.
3: Bene, ma anche
2: quindi
3: noi
2: voglio
3: tifosi
2: dire,
3: voglio migliorare.
2: La politica degli acquisti del Genoa è basata su alcuni principi molto chiari. Allora, il primo principio è andare a prendere dei giocatori italiani pronti per il campionato, esempio Baldanzi, e secondo me ne arriverà ancora uno di queste caratteristiche. L'altra caratteristica, l'altra tipologia di calciatore è proprio rappresentata da McTree, cioè giovani che sono un po' più di promesse, ma che non sono ancora esplosi e quindi non c'è quell'attenzione delle grandi.
3: Perché se no non riusciresti a comprare.
2: Terza tipologia di giocatore, giocatori di livello che per una serie di circostanze diventano, diciamo, appetibili e arrivabili, raggiungibili per una squadra come il Genoa, per mille e una situazioni. Questa è la tipologia di mercato che sta facendo.
0: È la filosofia di mercato.
2: La filosofia, guarda, è questo. Quest'altro giocatore qua, Weife, è un giocatore anche su questo. Tra il costo del cartellino, il costo dei procuratori, sono 4 milioni e mezzo. Cioè, stiamo parlando di soldi veri. Alla faccia di quelli che hanno.

0: detto che non ci metteva una lira, sono soldi veri, sono soldi veri, sono soldi veri.
1: Li prendi anche i soldi, quindi se li prendi li spendi, su.
0: No.
1: Allora, stiamo a parlare, dai.
0: Allora, stiamo a parlare che sono 6 milioni di McTree.
1: Ho capito, ma ne
0: sono,
1: tanta,
0: sono 5, sono sì, 5 di Vaife, Amorim sono 8, bene. Colombo sono 8. E non ti cito Baldanzi perché è un impegno di spesa, certo, ma che gira per l'anno prossimo.

0: fai facendo
1: il saldo,
0: il mercato,
1: deve essere attivo, è facilissimo,
0: il saldo
1: non
0: deve
1: è così
0: essere
1: complicato.
0: Nelle condizioni,
1: non è un teorema di Eustachio.
0: Guarda, io il teorema di Eustachio non lo conosco e te lo lascio declinare a te. Io ti so solo dire, ti so solo dire che la filosofia del Genoa è quella di alzare il livello
1: su
0: della squadra, intervenendo in quei ruoli che sono stati detti da Daniele De Rossi.
1: Siamo tutti d'accordo.
0: E in questo senso si stanno cercando dei giocatori alla Baldanzi, Uno di questi è Traoré. Di cui non so se vuoi parlare, perché se parlo
2: io continuerei ancora, perché l'osservazione che ha detto Franco, tanto entra, tanto esce, se prendo tanti soldi per un giocatore ne prendo magari due o tre, uno è forte,
0: non è vero, tanto entra, tanto esce. Il Genoa è nelle condizioni,
1: certo,
0: che deve fare uscire un po' meno di quello che entra, perché deve migliorare il bilancio, e quindi la logica che sottende alla gestione è questa.
2: Abbiamo detto che se tu prendi 30 milioni di euro e ne spendi,
1: se tu scusami, abbi pazienza, perché sembra che sogni.
0: Io sono pieno di pazienza. Dimmi.
1: Allora, se tu incassi 70-80 milioni e ne spendi 50, il saldo è di 30, è la politica che devi fare.
0: Esatto.
1: Cioè, quindi tu dici, sta comprando, certo che sta comprando,
0: esatto,
1: ma sta anche vendendo tanto.
0: Ma allora, finora in questa finestra di mercato ha fatto Ecator.
1: Sì, ma
0: ha fatto Ecator, e questa vendita che alcuni hanno criticato è una vendita che secondo me è stata molto oculata, perché ti dà la possibilità di gestire la situazione, e a questo punto non è neanche detto che un giocatore come Frendrup non possa rimanere. Perché voglio dire, se non vengono a farti un'offerta che loro ritengono congrua, di quei famosi 20 milioni, non è detto che non lo tengano a questo punto, perché una vendita di un certo tipo l'hanno già fatta.
3: Però Andrea, tu hai fatto un'affermazione importante, alzare l'asticella.
0: Solo
3: cosa
0: una.
3: Vuol dire? Cosa vuol dire alzare l'asticella? La classifica in che senso? Come diceva lui Coppa UEFA?
0: No, ecco. Io ti sto dicendo che se si riuscisse ad ottenere quella proiezione di punti che era con la squadra dell'anno scorso,
3: sì,
0: nelle corde del Genoa di Daniele De Rossi, nelle corde di Daniele
3: non
0: De Rossi,
3: hai la controprova,
0: si sarebbe alzata automaticamente l'asticella.
3: Perché se alzi l'asticella,
0: io penso che le coppe europee non siano l'obiettivo della prossima stagione. È più realistico pensare fra un paio di stagioni.
3: Sì.
0: L'obiettivo, secondo me, del Genoa del prossimo anno è arrivare a un decimo posto, che significa fare quei 10-12 punti in più, che non è poco, ma diciamo, secondo me, è nelle corde del Genoa di De Rossi.
2: Più, anche perché di quella classifica che abbiamo visto l'anno scorso, perché adesso giustamente è un quarto. Cioè.
0: Ho capito, ma voi dimenticate, tutti quanti dimenticate, che nelle prime 9 partite abbiamo fatto 3 punti! 3 punti! Sì, ve lo ricordo tutti!
1: Dimentichi che nelle ultime 5 ne abbiamo fatte
0: le ultime sette con la salvezza raggiunta e con i giocatori giovani che sono stati fatti giocare, esordire, non è probante.
1: Bene.
0: Quindi io ritengo che debba essere presa. La mia opinione, posso dire la mia.
1: No, stavo dicendo che tu. Ma io ti stavo dando ragione.
0: Ma non mi dare ragione! Non la voglio!
3: Non è nemmeno probante che se ci fosse stato il mister dall'inizio avevi questi punti qua.
0: Allora, scusami un attimo, io voglio dire, il ragionamento è un altro. Io voglio dire, se tu hai un allenatore come Daniele De Rossi che ha dimostrato nei fatti di prendere in mano la squadra,
3: esatto,
0: di farsi seguire e di fare una cavalcata che dai 3 punti, che poi erano 6, perché quando è arrivato lui, non dimentichiamoci che c'erano i famosi 3 punti del tandem Murgita Mimmo Criscito, comunque da quella situazione di baratro ci ha portato alla salvezza con 7 giornate di anticipo. Quindi se tu prendi quella fascia centrale di campionato dove secondo me ha fatto bene e la proietti in un campionato, vuol dire automaticamente alzare la sicce.

0: Scusami,
1: quindi secondo me questa è la valutazione. E poi lascio la parola a Franco. Lasciami chiudere. Voglio dire, se poi invece imbrocchi anche degli acquisti come quelli che stanno facendo, secondo me il mio ragionamento viene fortificato.
2: Perfetto, Franco.
0: Allora, velocissimamente, non è un algoritmo che se c'era De Rossi avrebbe fatto gli stessi punti. Io odio gli algoritmi, quindi ragiono. Sicuramente De Rossi, essendo per me un allenatore che ha un gran buon senso, indipendentemente da tutte le altre caratteristiche, avrebbe fatto dei punti in più. La cosa che io ritengo è che iniziare il campionato non è come arrivare a metà e in corsa, perché è un'altra roba. Ora, io sono d'accordo con lui su tante cose, non sono d'accordo con lui quando parte per la tangente e dice abbiamo comprato, ma certo che hai comprato, ma facciamo un ragionamento complessivo. Le squadre sono di 24-26 calciatori. Se te ne partono molti per prestiti, perché vanno via o perché li vendi e perché hai venduto bene l'anno scorso, e nessuno ha detto che il Genoa ha fatto male a vendere così tanto, ha fatto male a rimpiazzare quei calciatori. Quest'anno mi sembra che ci siano dei presupposti completamente diversi, perché quello che diceva Andrea io lo condivido. Stanno comprando con una razio veramente notevole, perché l'esempio elvetico è un esempio non banale. Non è facile comprare un calciatore che ha vinto il campionato, che ha 21 anni, che fisicamente...
1: E quindi cosa stai dicendo? Non si capisce. Cosa stai dicendo?
0: Se non lo capisci, dici, tu, è un tuo problema.
1: Cosa stai dicendo? Non si capisce cosa stai dicendo.
0: A trovare qualcuno stai dicendo che delle ti ovvietà. Aiuti a capire.
1: Stai dicendo delle ovvietà. Di qualcosa di concreto. Di qualcosa di concreto. Di qualcosa di genuano. Di qualcosa di genuano. Di concreto.
3: Ha detto una cosa molto giusta. Ha detto la cosa concreta che ha detto. Se ci sono tanti giocatori che vanno via e che sono richiesti dagli altri, io impegno un po' di soldi per quegli altri giocatori, perché non ci sono più, perché abbiamo detto che il reparto offensivo, per esempio, in questo momento è un reparto che è penalizzato. Usiamo le parole da strada, è penalizzato. Il portiere manca, perché non c'è un portiere di riserva in questo momento, Andrea. E allora dimmelo tu, bisogna in qualche modo vendere per comprare.
0: Entra nella modalità cinema.
3: Sì, è vero.
0: Quando entra nella modalità cinema.
1: Non è vero. State dicendo delle cose senza capo.
4: Fatelo concludere.
0: Se tu sapessi.
1: Io mi sto godendo. Guarda un po', che il Sandoriano ti dà ragione. Questo secondo me, perché si sente vicino.
0: No, ma sai il problema qual è? Che è il buon senso universale.
5: Ecumenico.
0: Comunque, scusa,
3: spengo il microfono.
0: Finisco velocissimamente il ragionamento. Allora, nel momento in cui tu devi ragionare, che devi fare delle plusvalenze che ti consentono di fare tutte le altre cose che abbiamo sempre elogiato la società perché le sta facendo, devi raggiungere quei risultati che stava dicendo lui, per cui io concordavo, perché quella tipologia che lui dice di calciatori è abbastanza scontata. Cioè, è chiaro che compri uno forte se viene da un infortunio, se viene da una stagione di M, perché se no non viene certo a Genoa, quindi quella è una categoria. Poi è chiaro che compri questi svizzeri, ma ci deve essere uno come Lopez che però lo conosce. Quindi io sto elogiando la società, sto semplicemente dicendo che vanno fatte delle plusvalenze, va fatto un organico per migliorare di qualcosa.
1: Però,
0: se poi arriva a 10 punti sono contento anch'io, ma se ne arrivano 5
1: cosa,
0: guarda che non c'è nessun problema.
3: Aspetta un attimo, perché ragazzi adesso devo andare al reclamo, intanto io prendo per mano i velini e l'accompagno
4: alla casa della salute.
1: questa cosa è vagamente offensiva. Io farei un sondaggio a casa.
2: Reclamo nel frattempo, sto io accanto a lui.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea

0: più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Riprendiamo subito la pagina del Genoa, perché non abbiamo certamente dimenticato i colori rosso-blu. Meno con male. Andrea Rivellini e Franco Abile, che sanno tutto dei nuovi acquisti o potenziali nuovi acquisti. Però un ospite in trasmissione, io ce l'ho un ospite in trasmissione e ve lo presento immediatamente. Non so dove si trova, perché Luca Vaccaro
1: è a Pontremoli, è a Pontremoli.
0: No, è disperso.
2: No, ma che Pontremoli?
3: Sta andando in discoteca.
2: Ecco, già potrebbe essere una soluzione.
0: Ah, perfetto.
3: Per distrarti.
0: Perfetto. Dai, dammi due notizie su Angelozzi, dai, lo Spezia.
2: Beh, diciamo che è uno Spezia che finalmente inizia a muoversi, ci è voluto un po', lo sappiamo, per arrivare a Angelozzi, che è sempre stata la prima scelta.
0: Certo.
2: Appunto, lo Spezia è riuscito ad arrivare al suo obiettivo, che forse era il nome, come abbiamo già anche detto, migliore possibile per ripartire, quantomeno non solo per competenza di Angelozzi stesso, che è bene sottolineare ha fatto due passi indietro, perché è passato dal Cagliari in Serie A allo Spezia in Serie C, ma appunto non solo per competenza, ma anche per quello che ha rappresentato Angelozzi per lo Spezia, dato che è stato il direttore sportivo della storica cavalcata verso la Serie A di questa squadra nel 2020, per cui era il nome giusto per ripartire. Lo Spezia si affida a lui, è un nome sicuramente importante, abbiamo sentito anche le sue parole, lo vediamo qua, no, nelle immagini, ed è uno Spezia che, come detto, inizia a muoversi, dovrà farlo soprattutto in uscita, perché ci sono tanti nomi. Il primo nome che vi porto è quello di Mascardi, che è sempre più vicino al Torino per circa 2 milioni di euro. È uno Spezia che però inizia a muoversi anche in entrata, perché è arrivato il giovane 2002 Sganzerla, spero di averlo pronunciato bene, è un giocatore che appunto è un ex Juventus, un difensore centrale molto giovane con esperienza comunque nel campionato, per cui ecco, sicuramente è un profilo su cui interessante, su cui lo
0: Spezia giocato nel Bra l'anno scorso?
2: Non lo conosco
0: nel Bra,
2: personalmente.
0: Ah, nel Bra, è un 2002, esatto. è un fisicamente ben messo, quello che serve sicuramente alla difesa, perché tu sai benissimo come siano competitivi dal punto di vista agonistico i campionati della Serie C.
2: E soprattutto sono anche molto complicati dal punto di vista dei salari, lo sappiamo, perché ecco,
0: certo,
2: c'è un tetto salariale da non superare, ecco, quindi questo va sottolineato, e lo Spezia dovrà sfoltire la rosa innanzitutto anche per questo motivo, ma soprattutto portare gente nuova, gente che ha voglia di mettersi in mostra con la maglia dello Spezia, e soprattutto anche magari nomi meno altisonanti rispetto a quelli a cui siamo abituati, perché ecco, cambia tutto, è un'altra musica in Serie C purtroppo per noi, però ecco, essersi affidati ad Angelozzi può essere sicuramente un punto di partenza importante per provare a costruire qualcosa.
0: Molto molto molto bene. Noi, Luca, ti lasciamo andare subito in discoteca, perché non vorremmo fare tardi.
2: Guarda,
0: tu faccia
2: allora,
0: tardi
2: allora,
0: assolutamente.
2: Consentimi una chiosa sull'allenatore, dato che è l'altro grande tema di questi giorni. Lo Spezia punta su Turatti, che è il numero uno individuato appunto da Angelozzi per la panchina, il giovanissimo Turatti, che però aveva già firmato il suo contratto con il Catanzaro. Ha firmato il contratto con il Catanzaro, ci sono state delle divergenze però con la società calabrese, per questo motivo i calabresi sono andati a prendersi ed assicurarsi un altro allenatore, che è Gorgone. Ora però ecco, lo Spezia sta provando a portare dalla sua a Turatti, ma sarà Turatti stesso a dover convincere il Catanzaro a lasciarlo andare,
0: certo,
2: perché c'è un bel biennale purtroppo firmato e depositato che al momento ecco lo inchioda lì. Se seguiamo questa pista, seguiamo questo nome, la sensazione è che comunque oltre al weekend lo Spezia non voglia andare, seppur Turatti sia il primo nome dell'elenco per la panchina dello Spezia.
0: Molto molto molto bene, panoramica assolutamente esaustiva, sei stato chiarissimo come sempre, una buona serata, divertiti, balla, cosa balli, liscio stasera dalla Valera?
2: Io ho paura di dove vada Rivellini stasera, però va bene.
0: Rivellini resta qua con me, non preoccuparti per Rivellini, preoccupati tu di dove vai piuttosto.
2: Ve lo racconto domani.

0: domani.
1: Va bene, ok.
2: Ciao Luca.
1: Ciao Luca. Ciao Luca, grazie, buonasera. Ma io vorrei tornare sulla pagina del Genoa, perché ci sono anche delle non dei giocatori acquistati.
2: Esatto.
1: Oh, allora lo vediamo subito. Arriva dal Thun, è stata la rivelazione l'anno scorso del campionato svizzero, un ragazzo interessantissimo. Se parlo di promessa,
2: è un po' più di una promessa.
1: È un po' più di una promessa.
2: È un giocatore che comunque nel campionato elvetico ha fatto molto bene, molto bene. Se ne parla un gran bene. È un investimento significativo e importante, perché sono 4 più 2 di bonus. Uno facilmente raggiungibile, uno un po' meno facilmente raggiungibile. Comunque è potenzialmente un investimento da 6 milioni di euro ed è un giocatore importante. È interessante molto anche il profilo di Weife.
1: Aspetta,
2: che è stato
1: guarda un
2: preso...
1: pochettino questa ragazza qua, questa speranza rosso blu. La possiamo definire una speranza, un ragazzo molto giovane, perché ho notato, Franco, e chiedo anche ad Andrea, che c'è questa voglia di coinvolgere nella stessa squadra esperienza e gioventù.
3: Beh, quello che era, di cui stavamo parlando, è uno che ha vinto un campionato, quindi voglio dire, gioventù va bene, ma poi c'è gioventù come Jamil Lamal, che ha la faccia della gioventù, cioè, no, di cosa stiamo parlando? 17 anni, questo qua mi ha sbancato, cioè se uno è forte, certo. Non è che deve aspettare 25 anni per giocare a pallone.
4: Poi a 27
3: poi
4: è vecchio in Italia.
3: Dovremmo parlare del perché il calcio italiano non funziona,
1: vabbè.
3: Se non facciamo giocare i nostri, certo. E arrivano tutti da altri campionati, è difficile, comunque rimaniamo a noi. Questo è uno che ha vinto un campionato. C'ha 20 anni, fa 21 anni adesso, è sicuramente uno che ha talento.
2: A fisico.
3: Ci stavo arrivando, però.
2: Ti volevo dare questo spunto.
3: Ma lo so, ma tu mi aiuti, perché io
2: remo verso di te.
3: Come i norvegesi.
2: Esatto. Io remo nella tua stessa direzione.
3: Esatto.
1: Bravo. Cioè io dovrei fare...
2: Noi facciamo
3: e quindi quando ti ricordi Cáceres, che abbiamo parlato, ci piaceva tutte e due, mi sembra che ha il fisico, perché è 1,86 m.
2: Ma secondo te Cáceres non potrebbe venire uguale?
3: Ma guarda, se arrivasse con
2: lo possiamo sapere,
3: se arrivi con questo tuo enfasi goviana che ti viene bene, se arriva Cáceres,
2: enfasi goviana a chi?
3: Io ti pago anche una cena se cosa
2: esagerato.
3: Però rimanendo seri,
2: veniamo, aperitivo.
4: Veniamo anche noi, però
3: certo, rimanendo seri, questi sono i giocatori in prospettiva, però che si sono già affermati e che sicuramente fanno una base, ahimè lo dico purtroppo, con se poi diventeranno bravi qualcuno verrà venduto, ma è la storia di quello che è una buona organizzazione lo per rimanere in Serie A, punto.
2: Lo sai. No, per rimanere in Serie A è il livello minimo di
3: ma io mi accontento di quello. Tu vuoi andare in Coppa UEFA?
2: Voglio migliorare, alzare la sicella, e soprattutto non io ma la società vuole alzare la sicella.
3: Bene, ma anche
2: quindi voglio dire,
3: voglio migliorare.
2: La politica degli acquisti del Genoa è basata su alcuni principi molto chiari. Allora, il primo principio è andare a prendere dei giocatori italiani pronti per il campionato, esempio Baldanzi, e secondo me ne arriverà ancora uno di queste caratteristiche. L'altra caratteristica, l'altra tipologia di calciatore è proprio rappresentata da McTree, cioè giovani che sono un po' più di promesse, ma che non sono ancora esplosi e quindi non c'è quell'attenzione delle grandi.
3: Perché se no non riusciresti a comprare.
2: Terza tipologia di giocatore, giocatori di livello che per una serie di circostanze diventano, diciamo, appetibili e arrivabili, raggiungibili per una squadra come il Genoa, per mille e una situazioni. Questa è la tipologia di mercato che sta facendo.
1: È la filosofia di mercato.
2: La filosofia, guarda, è questo. Quest'altro giocatore qua, Weife, è un giocatore anche su questo. Tra il costo del cartellino, il costo dei procuratori, sono 4 milioni e mezzo. Cioè, stiamo parlando di soldi veri. Alla faccia di quelli che hanno detto che non ci mettevano a lira.
3: Sono soldi veri. Li prendi anche i soldi, quindi se li prendi li spendi, su.
2: No.
3: Allora, stiamo a parlare.

0: Allora, stiamo a parlare che sono 6 milioni di McTree.
1: Ho capito, ma sono 80.
0: Sono 5, sono sì, 5 di Vai Fè. Amorim sono 8. Bene. Colombo sono 8. E non ti cito Baldanzi perché è un impegno di spesa, certo, ma che gira per l'anno
2: per
0: prossimo.
2: L'anno prossimo.
1: Bene, ma
0: sono 27 milioni veri.
1: Scusami, ma voglio dirti, ma abbi pazienza. Cioè, le squadre le fai comprando dei giocatori. Siccome ne hai venduti tanti, ne
0: le
1: devi
0: squadre
1: comprare tanti.
0: Le fai facendo
1: il saldo
0: il mercato.
1: Essere attivo è facilissimo.
0: Il saldo
1: non
0: deve
1: è così
0: essere
1: complicato.
0: Nelle condizioni.
1: Non è un teorema di Eustachio.
0: Guarda, io il teorema di Eustachio non lo conosco e te lo lascio declinare a te. Io ti so solo dire che la filosofia del Genoa è quella di alzare il livello della squadra intervenendo in quei ruoli che sono stati detti da Daniele De Rossi.
1: Siamo tutti d'accordo.
0: E in questo senso si stanno cercando dei giocatori alla Baldanzi. Uno di questi è Traoré, di cui non so se vuoi parlare, perché se parlo
2: io continuerei ancora, perché l'osservazione che ha detto Franco, tanto entra tanto esce. Se prendo tanti soldi per un giocatore, ne prendo magari due o tre. Uno è forte.
0: Non è vero, tanto entra tanto esce. Il Genoa è nelle condizioni
1: certo.
0: Che deve fare uscire un po' meno di quello che entra, perché deve migliorare il bilancio.
1: Ma
0: e quindi la logica che sottende alla gestione
2: questo.
0: È questa.
2: Abbiamo detto che se tu prendi 30 milioni di euro e ne spendi,
1: scusami, abbi pazienza, perché sembra che sogni.
0: Io sono pieno di pazienza. Dimmi.
1: Allora, se tu incassi 70-80 milioni e ne spendi 50, il saldo è di 30, è la politica che devi fare.
0: Esatto.
1: Cioè, quindi tu dici, sta comprando, certo che sta comprando, ma sta anche vendendo tanto.
0: Ma ora finora in questa finestra di mercato ha fatto Ecator.
1: Sì, ma
0: ha fatto
1: Ecator
0: e questa vendita che alcuni hanno criticato è una vendita che secondo me è stata molto oculata, perché ti dà la possibilità di gestire la situazione. E a questo punto non è neanche detto che un giocatore come Frendrup non possa rimanere, perché voglio dire, se non vengono a farti un'offerta che loro ritengono congrua di quei famosi 20 milioni, non è detto che non lo tengano a questo punto, perché una vendita di un certo tipo l'hanno già fatta.
3: Però Andrea, tu hai fatto un'affermazione importante: alzare l'asticella.
0: Solo
3: cosa
0: una.
3: Vuol dire? Cosa vuol dire alzare l'asticella? La classifica in che senso? Come diceva lui Coppa UEFA?
0: No, ecco. Io ti sto dicendo che se si riuscisse ad ottenere quella proiezione di punti che era con la squadra dell'anno scorso, nelle corde del Genoa di Daniele De Rossi, nelle corde di Daniele De Rossi,
3: non hai la controprova,
0: si sarebbe alzata automaticamente l'asticella.
3: Perché se alzi l'asticella
0: io penso che le coppe europee non siano l'obiettivo della prossima stagione. È più realistico pensare fra un paio di stagioni.
3: Sì.
0: L'obiettivo, secondo me, del Genoa del prossimo anno è arrivare a un decimo posto, che significa fare quei 10-12 punti in più, che non è poco, ma diciamo, secondo me, è nelle corde del Genoa di De Rossi.
2: Più, anche perché è di quella classifica che abbiamo visto l'anno scorso, perché adesso giustamente è un quarto. Cioè.
0: Ho capito, ma voi dimenticate, tutti quanti dimenticate, che nelle prime 9 partite abbiamo fatto 3 punti. 3 punti, sì, ve lo ricordo tutti.
1: Dimentichi che nelle ultime 5 ne abbiamo fatte
0: le ultime sette con la salvezza raggiunta e con i giocatori giovani che sono stati fatti giocare, esordire, non è probante. Bene. Quindi io ritengo che debba essere presa la mia opinione, posso dire la mia.
1: Ti stavo dando ragione, ma
0: non mi dare ragione, la voglio,
3: non è nemmeno probante che se ci fosse stato il mister dall'inizio avevi questi punti qua.
0: Allora scusami un attimo, io voglio dire, il ragionamento è un altro. Io voglio dire, se tu hai un allenatore come Daniele De Rossi che ha dimostrato nei fatti di prendere in mano la squadra, esatto, di farsi seguire e di fare una cavalcata che dai 3 punti, che poi erano 6 perché quando è arrivato lui

0: non dimentichiamoci che c'erano i famosi tre punti del tandem Murgita Mimmo Criscito. Comunque, da quella situazione di baratro ci ha portato alla salvezza con 7 giornate di anticipo. Quindi se tu prendi quella fascia centrale di campionato, dove secondo me ha fatto bene, bene, e la proietti in un campionato, vuol dire automaticamente alzare l'asticella.
1: Scusami.
0: Quindi secondo me questa è la valutazione. E poi lascio la parola a Franco, lasciami chiudere. Voglio dire, se poi invece imbrocchi anche degli acquisti come quelli che stanno facendo, secondo me il mio ragionamento viene fortificato.
2: Perfetto, Franco.
1: Allora, velocissimamente, non è un algoritmo che se c'era De Rossi avrebbe fatto gli stessi punti. Io odio gli algoritmi, quindi ragiono. Sicuramente De Rossi, essendo per me un allenatore che ha un gran buon senso, indipendentemente da tutte le altre caratteristiche, avrebbe fatto dei punti in più. La cosa che io ritengo è che iniziare il campionato non è come arrivare a metà e in corsa, perché è un'altra roba. Ora, io sono d'accordo con lui su tante cose, non sono d'accordo con lui quando parte per la tangente e dice abbiamo comprato, ma certo che hai comprato, ma facciamo un ragionamento complessivo. Le squadre sono di 24-26 calciatori. Se te ne partono molti per prestiti, perché vanno via o perché li vendi, e perché hai venduto bene l'anno scorso, e nessuno ha detto che il Genoa ha fatto male a vendere così tanto, ha fatto male a rimpiazzare quei calciatori. Quest'anno mi sembra che ci siano dei presupposti completamente diversi, perché quello che diceva Andrea io lo condivido. Stanno comprando con una razio veramente notevole, perché l'esempio elvetico è un esempio non banale. Non è facile comprare un calciatore che ha vinto il campionato, che ha 21 anni, che fisicamente...
0: E quindi? Cosa stai dicendo? Non si capisce. Cosa stai dicendo?
1: Se non lo capisci, dici, tu, è un tuo problema. No,
0: cosa stai dicendo? Non si capisce cosa stai dicendo.
1: A trovare qualcuno
0: stai dicendo
1: che
0: delle
1: ti
0: ovvietà.
1: Aiuti a capire.
0: Stai dicendo delle ovvietà. Di qualcosa di concreto. Ma di qualcosa di concreto. Di qualcosa di genuano. Di qualcosa di genuano. Di concreto.
2: Ha detto una cosa molto giusta. Ha detto
0: molto giusta.
2: La cosa concreta che ha detto: se ci sono tanti giocatori che vanno via e che sono richiesti dagli altri, io impegno un po' di soldi per quegli altri giocatori, perché non ci sono più, perché abbiamo detto che il reparto offensivo, per esempio, in questo momento è un reparto che è penalizzato. Usiamo le parole da strada,
1: poi,
2: non usiamo,
1: scusami,
2: è penalizzato. Il portiere manca, perché non c'è un portiere di riserva in questo momento, Andrea.
0: E allora...
2: ferma. E allora dimmelo tu, bisogna in qualche modo vendere per comprare.
1: Entra nella modalità cinema.
2: Sì, è vero.
1: Quando entra nella modalità cinema,
0: non è vero, state dicendo
3: fatelo concludere.
1: Se tu sapessi,
3: sto godendo,
0: guarda un po' che il Sandoriano ti dà ragione. Questo secondo me, perché si sente vicino.
1: No, ma sai il problema qual è? Che è il buon senso universale.
4: Ecumenico.
1: Comunque, scusa,
2: spengo il microfono.
1: Finisco velocissimamente il ragionamento. Allora, nel momento in cui tu devi ragionare, che devi fare delle plusvalenze che ti consentono di fare tutte le altre cose che abbiamo sempre elogiato la società perché le sta facendo, devi raggiungere quei risultati che stava dicendo lui, per cui io concordavo, perché quella tipologia che lui dice di calciatori è abbastanza scontata. Cioè, è chiaro che compri uno forte se viene da un infortunio, se viene da una stagione di M, perché se no non viene certo a Genoa, quindi quella è una categoria. Poi è chiaro che compri questi svizzeri, ma ci deve essere uno come Lopez
2: che
1: però lo conosce. Quindi io sto elogiando la società, sto semplicemente dicendo che vanno fatte delle plusvalenze, va fatto un organico per migliorare di qualcosa.
0: Però,
1: se poi arriva a 10 punti sono contento anch'io, ma se ne arrivano 5, guarda che non c'è nessun problema.
2: Aspetta un attimo, perché ragazzi adesso devo andare al reclamo, intanto io prendo per mano i velini e l'accompagno
3: alla casa della salute.
0: questa cosa è vagamente offensiva. Io farei un sondaggio, farei un sondaggio a casa.
2: Reclamo
0: nel frattempo.
4: Sto io accanto a lui.

0: Vi siete preoccupati a casa? No, è ancora qua con noi. È qua. Basta.
1: No, Graziano, vorrei concludere il discorso di prima.
2: Dire una
0: Andrea,
2: cosa.
0: No, dopo, adesso
1: Andrea fai un grosso errore per me di valutazione. Dai per scontato che il mister De Rossi un altro anno faccia bene. Non l'hai mai messo in discussione.
2: Scusa.
0: Anche.
2: Allora, ma tu, con tutti i problemi che hai,
1: no, è vero.
2: Con la testa, ti preoccupi?
1: Sì,
2: ti preoccupi. Ti preoccupi di che cosa fa De Rossi? Ma non ce l'hai un po' di vergogna? Ma rientra nei ranghi, ma storia sottoterra.
0: Io cerco di non fare, e voi gli date le cose per. Allora, siete autolesionisti.
3: Andrea,
1: fa un peccato.
3: Se l'è andata, ve li a cercare, però sì, Clemente. Perché
2: no, ma io mi sono limitato.
1: Tu lo dai troppo per scontato che De Rossi faccia un buon campionato.
2: No, ma non te è bastato. Cioè, se vuoi,
0: continuo. Ma tu parli di Corradi, fa un buon campionato.
1: Allora, Corradi.
0: Bernardo farà un buon campionato, perché a me si è presentato,
1: allora,
0: e mi sembrava in conferenza stampa, mi sembrava bello vivo,
1: sì,
0: bello,
1: è partito bene anche perché
0: ho visto Donati l'anno scorso che era pauroso,
1: l'unico che parla italiano, quindi è già partito bene come lingua.
2: Non è vero, anche Branco parla italiano.
1: No, Branco è un mezzo genovese portoghese,
2: anche Branco.
0: A me è sembrato vivo, vivace.
1: Ma certo, ha voglia di emergere, quindi è un uomo di 50 anni che però è arrivato nei professionisti, in squadre di club a 50 anni, quindi è di nuovo una scommessa, un'ennesima scommessa che fa la Samp. Poi sarà un
0: come tutti gli acquisti a questo punto,
1: sì,
0: questa
1: sì.
0: È una scommessa.
1: Sarà un allenatore preparato tatticamente, tecnicamente, perché ha allenato nazionali minori, però se sei in federazione vuol dire che il calcio lo mastichi bene, anche per insegnare ai giovani, quindi c'è qualcosa. Però avevamo bisogno, per me, di un allenatore di una certa caratura, di esperienza, di categoria, che ti potesse garantire, e con una squadra di categoria, dei risultati già un pochino più sicuri. Con lui è di nuovo un incontro.
0: Adesso lascio stare Mutarelli, ma se porta Stefano Fiore, che è un altro giocatore molto esperto, centrocampista.
1: Sì, però poi bisogna vedere chi compri.
4: Io il discorso che facevo prima su Corradi è che io mi aspetto a questo punto qualche giocatore d'esperienza importante, ma dei giovani di valore. E i giovani di valore però devi avere anche chi te li va a prendere. E il signor Fredberg e il signor Branco sono in grado di andare a capire quali possono essere giocatori magari di valore che ha già avuto magari anche Corradi nel suo percorso, perché lui è nato, se non sbaglio, under 17, quindi questi adesso hanno 21, 22, 23, 24
0: anni. Ma sono tutti ragazzi che adesso non giocano nelle prime squadre, sono tutti ragazzi che giocano in primavera, hanno giocato in serie B.
4: Ma abbiamo due responsabili tecnici del mercato che non sono italiani e quindi che non conoscono. Branco ha detto una cosa di buon senso quando ha detto c'è un dualismo tra due giocatori che vorremmo prendere, uno è straniero e uno italiano, diamo la preferenza all'italiano. Ma che è una cosa di buon senso. Ma il problema è farcelo arrivare l'italiano. È quello il problema.
1: Però poi ci vuole un mix, come dicevamo anche prima, di esperienza e giovani, perché non puoi buttare tutti i giovani allo sbaraglio. Quindi ci vuole una squadra composta da giocatori di una certa età, esperti della categoria.
0: Ti faccio la domanda secca, quella che farebbe il pubblico: quanti giocatori servono a Sampdoria? Perché sapete come dice, quanti uno, due, tre, quattro,
4: tra titolari quanti prime riserve ne servono 10,
1: ma anche di più.
0: 10?
1: Anche di più.
0: Anche di più.
1: Allora,
4: scusa, ti mancano già i due attaccanti. No. Ti manca il portiere.
1: Graziano, la domanda però deve avere un preambolo. L'obiettivo qual è? Se andare in Serie A.
0: L'obiettivo l'abbiamo già, ce l'avevo già detto.
1: No, perché se andare in Serie A.
0: La Serie A per il 2028.
4: Però,
0: quindi
4: scusate,
0: questo è un campionato.
4: Io ho detto
0: di
4: 10 specificando tra titolari e prime riserve, cioè quei giocatori che possono essere
1: il doppione,
4: i titolari.
0: L'obiettivo ce l'hanno già detto,
4: esatto,
0: no?
4: Diciamo.
0: Quindi per quest'anno.
1: Sì, ma c'è un anno in più.
0: L'obiettivo l'hanno detto, non lo faccio io. Io, se fosse per me, dico l'obiettivo è sbaragliare la concorrenza, andare a vedere cosa faccio con questa squadra. Non avrei mai detto io, direttore generale, CEO, l'obiettivo nel 2028, perché metto tutti nelle condizioni.

0: Ma a me che me frega, certo, tu ti devi mandare, cioè, nel 2028.
1: Quindi se l'obiettivo è quello che c'è scritto,
0: subito.
2: Ma non
0: l'obiettivo
2: è subito.
0: Per
2: me non è subito.
0: Evidentemente non è subito.
2: Non è subito, se
0: però
2: non
0: questa squadra,
2: detto.
0: Quanti giocatori? Ma hai detto 10-12 adesso.
3: Allora, 10 considerando le prime riserve anche.
2: Certo, cioè,
3: quei giocatori che ti manca il titolare,
2: ma,
3: sai che al suo
2: ma
3: posto
2: 10 per salvarti?
3: 10 per fare il campionato migliore che puoi fare, okay. Che è sicuramente
4: perché non è, che non è andare in Serie A.
3: Pensa se diventa,
0: no, l'obiettivo non è Serie A.
3: Ma non lo so, non lo so. Io vorrei andare in Serie A.
0: Certo.
3: Il problema è che non so cosa vogliono fare loro.
2: Infatti no, nella conferenza
5: non è la stessa cosa.
2: Non c'è stata una volta che hanno parlato dell'obiettivo di quest'anno. Hanno solo parlato di un programma adesso fino al 2028. Non hanno detto quest'anno sarà fino al, però ci proviamo, non l'hanno detto. No, l'ho detto chiaramente, quindi siamo a questi punti anche per quello.
3: Anche, squadra... anche il discorso di Branco del mercato senza soldi, o sì, comunque non senza soldi, ma di un mercato che non vincono sempre quelli che, sì, che mettono i soldi, ti fa pensare che non hai un budget, no, così. Sì.
2: Infatti gli hanno chiesto
3: elevato.
2: Il budget che aveva, lui ha glissato così.
3: Non lo so, non lo sa, quindi
1: o lo sa.
3: O lo sa ed è basso,
2: esatto,
3: cosa molto più probabile.
2: Certo.
3: Capisco la vicenda Viti, perché insomma, c'è un discorso, un riscatto pesante, va in scadenza, quindi insomma c'è un po' di lì, fare un po' di tattica ci può stare. Capisco anche il discorso Pierini, i dubbi fisici. Però tu dovevi aver già fatto il portiere in qualche modo. Non volevi valorizzare ulteriormente Martinelli, anche se lui ti ha detto io vorrei restare
2: però
3: qua.
2: Però Andrea, c'è la contraddizione con Pierini sul nuovo difensore che hanno preso. Questo su Pierini dicevano la fisicità, i malanni che ha avuto. Abbiamo preso uno che è stato un anno fuori. Quindi cosa
3: appunto
2: vuol dire? È una contraddizione.
3: Appunto.
2: Che
3: appunto. Su no, Pierini, dicevo, sei in forza. Il caso del portiere in questo momento è clamoroso, perché è vero che avresti continuato a valorizzare uno dei grossi problemi della Sampdoria, è questo, giocatori di proprietà,
2: certo,
3: pochi. Continuare a valorizzare un giocatore che però voleva stare qui, aveva dato dimostrazione di sé, è un prospetto sicuramente tecnicamente
0: interessantissimo,
3: per interessante. O decidi subito di dire, certo, punto su di lui.
0: Ma lì devi muovere prima,
3: Ma il discorso è sempre
0: prima.
3: Ma se siamo rimasti 45 giorni,
0: aspettare la fine.
3: Ma Graziano, ma siamo rimasti 45 giorni finita del campionato senza allenatore.
0: Io se voglio un giocatore, se voglio il portiere, Martinelli, vado alla Fiorentina e dico: ragazzi, cosa facciamo?
3: L'unica certezza che abbiamo avuto, lo sai qual è stata? Quella di andare da Attilio Lombardo e dire: tu non sarai il primo allenatore. L'unica certezza che c'è stata dal terzo giorno è stata questa. E torniamo a quello che dicevi tu prima.
0: Lo so, appunto. Invece è tutto molto molto bello a Chiavari. Nel Golfo del Tiguglio c'è veramente una grande sensazione di grande tranquillità. Io ho collegato con noi adesso Marco Bianchi, lo vedete assolutamente, perché guarda cosa ho preparato, Marco, guarda che ho preparato, guarda! Come ridi?
6: Speriamo.
0: Ci ho lavorato un giorno per fare questo.
6: Speriamo che sia così. No, speriamo che sia così. Di sicuro ti ricordi che dicevamo che fino all'apertura delle liste ufficiali non si avrebbe avuto nessuna certezza, perché chiaramente i direttori sportivi fanno bene il loro lavoro e,
0: certo,
6: e così ha fatto Superbi anche quest'anno. Ecco, quindi i primi due colpi li ha piazzati oggi e sono uno, quello di Nicolas Previtali, che è un 2005,
0: esatto,
6: un giocatore che Cappella ha conosciuto anche lui alla Gian Erminio, e poi ovviamente c'è il primo colpo vero e proprio, che è quello di Francesco Forte, che, come dicevamo giovedì scorso, è un attaccante classe 93, grandissima esperienza, ha fatto 50 gol in categoria, quindi è uno, diciamo, che sotto certi aspetti è una garanzia, che è praticamente quello che ha mancato l'anno scorso all'Intella, ovvero il vero centravanti esperto d'area di rigore. Quindi questo è sicuramente un colpo pesante, perché, come dicevo, un giocatore intanto che era svincolato e quindi rientra anche in quei famosi parametri, no, a cui la società ovviamente,
0: certo,
6: fa molta attenzione per quello che riguarda le risorse da impiegare nel mercato.
0: Quindi mi vuoi dire che c'è un reparto offensivo temibilissimo sui calcio d'angolo e sulle punizioni, il tiro in piello è forte.
6: Come dicevo giovedì scorso, se va in porto anche l'affare con Corona, allora potrebbe diventare davvero un reparto offensivo da contraere. Ecco, perché chiaramente poi fermo restando che bisognerà vedere se si giocherà con una o due punte, queste sono tematiche che vanno lasciate al tecnico.

0: ovviamente, e ci mancherebbe altro, però è indubbio che avere due attaccanti, dicevamo la settimana scorsa, forti a un sinistro, Corone a un destro, 1,87 e 1,95 sono sicuramente due belli artiglieri da area di rigore.
1: Questo insieme sempre a Cupone, naturalmente.
0: Certo, poi ripeto, è quello che è mancato l'anno scorso avendo tutti gli attaccanti abbastanza brevi linei, a parte De Benedetti che ha fatto comunque il suo, però si trattava di giocatori in prestito, anche Eia che in pratica non si è quasi mai visto, aveva la fisicità dell'attaccante ma purtroppo ha avuto solo quella in questa stagione anche per lui abbastanza tribolata, quindi sono mancati proprio i giocatori di peso là davanti. È arrivato poi Cuppone che assieme a Tirelli hanno dato una grossa mano, ma si tratta di giocatori con altre caratteristiche, quindi conosciamo il campionato di Serie B, conosciamo le difese soprattutto della Serie B, avere due giocatori di questo peso nel senso della parola secondo me fa comodo. Ecco.
1: Vai pure, vedi,
2: ecco, scusa Marco, sì, Marco, volevo chiederti una cosa, una squadra strutturata come l'Entella con questi innesti, a questo punto ambisce a fare una salvezza tranquilla? E la seconda parte della domanda, nel derby con la Sampdoria parte un gradino sopra?
0: Io no, nel derby non scendo perché è meglio così. Per quanto riguarda invece la prima parte, non è una questione di ambizioni, sicuramente l'ambizione principale è quella di far meglio dell'anno scorso e di conseguenza se possibile salvarsi magari, che ne so, a terz'ultima via invece che all'ultima giornata, ma a parte questo c'è ancora da lavorare ovviamente, ma lo staff ne è al corrente e credo che stiano lavorando per quello. È una squadra che è da puntellare perché ricordiamo che diversi giocatori erano prestiti, sono andati via, quindi in qualche modo c'è da consolidare una rosa che però ha avuto il pregio di mantenere intatta per esempio quella che è la linea difensiva, che non è un caso che praticamente è il terzo anno che ormai va avanti con gli stessi interpreti, ma anche questo è un reparto che andrà puntellato perché Marconi ha un anno in più ovviamente, nonostante abbia rinnovato ancora per due, e ti ritiene lo stesso, Parodi uguale, e abbiamo Alborghetti che anche lui è stato preso l'anno scorso a gennaio dalla Gianelminio come un semi sconosciuto, invece a suon di prestazioni si è rivelato un acquisto azzeccatissimo.
1: Ma mica si possono allontanare la spina dorsale, quelli leader, quelli della squadra, ma quelli infatti, carismatici infatti, quelli, di questa
0: poi
1: squadra.
0: Poi a centrocampo sono rimasti Caric, Squizzato, Benedetti.
1: Certo. Ed è un tema di sacrificio anche questo, perché i giocatori ce n'erano in questo mercato, che giocatori dell'Entella che avevano mercato ce n'erano, e tanti
0: c'è
1: anche.
0: C'è ancora Di Mario che potrebbe avere ancora mercato, vedremo se arriverà qualche offerta interessante. Lui è un esterno sinistro, in dubbio il suo valore, abbiamo visto durante tutto l'anno, è stato uno dei migliori 2004 che si sono messi in evidenza nell'ultimo campionato, e staremo a vedere. Previtali che hanno preso a centrocampo nel 2005.
2: Comunque Marco, tu comprendo che tu sei, come dire, scaramantico, però tu mi stai dicendo delle cose che evidenziano il fatto che nel derby che ci sarà con la Sampdoria partite da favoriti e ci vogliono tre punti in casa e fuori. Scusa,
0: direi che è prematuro, avvocato, scendere.
3: Bravo
0: già
3: Marco, bravo, non cadere. Bravo Marco.
4: Marco è modalità cinema.
2: Non vuole rispondere.
0: Mi sembra veramente presto, voglio dire, da qui ad agosto la Sampdoria può fare una squadra che se la vince il campionato, l'Entella invece comunque farà una squadra che cercherà di salvarsi il prima possibile, quindi è ovvio che gli obiettivi siano completamente differenti.
5: Che voglia vincere il campionato la Sampdoria, lo vogliamo noi tifosi,
3: ma la società
5: non lo sappiamo.
2: Vabbè, io parlo per quello che vedo e secondo me l'Entella sta costruendo bene la squadra.
1: Ah, perfetto, questo è
0: i rivelini di pensiero.
1: Ciao Marco.
0: Ciao a tutti, buona serata.
4: Ciao.
1: Allora, ciao Giovanni, ciao Franco.
3: Ciao Graziano.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao Andrea, assolutamente. In regia c'è Alex e Gianluca. Naturalmente, cosa dovete fare? Seguire il programma di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa, cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia.

0: e al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Schirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Venerdì 3 luglio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. La cronaca in apertura del nostro sito: il corpo senza vita di un uomo di 53 anni è stato trovato ieri all'interno del suo furgone da lavoro, un mezzo aziendale che era parcheggiato a San Gottardo a Genova. L'uomo era scomparso da almeno 5 giorni. C'è attesa per l'elezione invece del nuovo rettore dell'Università di Genova fino alle 14. Michele Piana e Antonio Uccelli si contenderanno infatti la guida dell'Ateneo per il mandato dal 2026 al 2032, dopo due votazioni che non hanno prodotto un vincitore. Il voto si svolge in modalità telematica. Nel primo pomeriggio si saprà dunque il nome del nuovo rettore. Più di 300 kg di cocaina nascosti nel container in arrivo dalla Colombia. C'è stato un maxi sequestro nel porto di Vado. I chili di cocaina sequestrata, se immessi sul mercato, avrebbero generato guadagni per un valore intorno ai 120 milioni di euro. E poi la tregua climatica di queste ore. La Protezione Civile infatti ieri ha aggiornato il bollettino, confermando per Genova il livello 1, dunque il bollino giallo per anche la giornata di quest'oggi, ma anche quella di domani. La politica: dopo lo sciopero e la scelta della RSU di interrompere il confronto con l'amministrazione, la Giunta Salis ha annunciato lo stanziamento di risorse straordinarie per il personale di Palazzo Tursi. Sentiamo.
1: Non ci sono soldi, ma avete aumentato gli stipendi dei dirigenti. È una delle accuse più dure lanciate dai dipendenti del Comune di Genova durante la manifestazione che ha accompagnato lo stato di agitazione contro la Giunta Salis. Una contestazione sulla quale ora si attendono chiarimenti da Palazzo Tursi. A quanto ammontano questi aumenti? Chi ne ha beneficiato e con quali motivazioni? Intanto un dato politico appare evidente. Dopo mesi in cui il Comune aveva sostenuto di non avere margini economici per nuove assunzioni e per migliorare il turnover, arriva una svolta. La sindaca Silvia Salis annuncia infatti lo stanziamento di risorse straordinarie per il personale, definendo il benessere dei dipendenti una priorità assoluta. Un cambio di linea che arriva dopo lo sciopero e dopo la scelta della RSU di interrompere il confronto con l'amministrazione. Il secondo passo in

0: Dietro politico in pochi giorni, sul termovalorizzatore la maggioranza aveva già frenato dopo il no di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Ora la protesta dei lavoratori a spingere Palazzo Tursi a rivedere la propria posizione. Il clima resta teso, le proteste dei dipendenti si sommano alle polemiche per Italia al servizio MT e le crescenti preoccupazioni dei cittadini sul fronte della sicurezza. Un momento particolarmente delicato per l'amministrazione comunale, mentre il sindaco è atteso nei prossimi giorni in missione istituzionale a New York.
1: La situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. Traffico in città al momento regolare. Segnaliamo la possibilità di rallentamenti in zona San Pier d'Arena, varchi portuali per i veicoli in arrivo in partenza dal terminal traghetti. Raccomandiamo di prestare attenzione in lungo Bisagno Dalmazia, via Borzoli e via Canevari all'altezza di Corso Montegrappa, ove sono in corso rilievi relativi a incidenti stradali. Ricordiamo come sempre il nostro ufficio mobile sul territorio, posizionato questo pomeriggio a Voltri in piazza Gaggero dalle ore 14 alle ore 18. Per il momento non abbiamo altre notizie, ci aggiorniamo tra circa un'ora.
1: Grazie alla polizia locale di Genova, adesso do il mio buongiorno a Chiara Orru, con lei la situazione del traffico sulle autostrade della Liguria.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, buon primo mattino, andiamo a vedere qual è la situazione del traffico in autostrada questa mattina. Sono due le principali segnalazioni, allora andiamo a vedere dove sono segnalate un chilometro di coda tra Ronco Scrivia e Busalla per lavori, immagino per la presenza del cantiere che raccontiamo ormai da qualche mese. Siamo sulla 7 in direzione Genova all'altezza di Busalla, coda di un chilometro. Spostiamo poi tra Genova Peglie e il bivio A10, A7, Milano-Genova. Qui traffico rallentato, siamo sulla 10 in direzione Genova. Quindi attenzione per chi viaggia all'altezza di Genova Peglie verso Genova, può trovare del traffico rallentato. Per quanto riguarda invece la situazione sulla 10 nel tratto di Ponente, nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia, guardate dal nostro touchscreen evidente nessuna segnalazione di code o rallentamenti al momento. Com'è la situazione invece sulla 12? Andiamo a vedere nel tratto di Levante, tra Sestri Levante e confine con la Toscana. Al momento anche qui nessuna segnalazione di code o rallentamenti. Questa è la situazione del traffico per quanto riguarda le principali reti autostradali della Liguria.
1: Grazie Chiara Orru, il tempo per la giornata di oggi, vi ricordo alle 8.20 circa il punto con ARPAL per capire come andrà nel fine settimana. Quest'oggi è sereno con cumuli pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici di Levante. Le temperature minime sono stazionarie lungo la costa, in lieve aumento nell'interno, anche le massime sono in lieve aumento, 19 la minima, 31 la massima. Vi ricordo per quest'oggi il bollino giallo per ondate di calore, anche poi per la giornata di domani. Umidità su valori medio-bassi, venti da nord, deboli o moderati con brezze a livello locale, soprattutto sulle coste. Il mare oggi è poco mosso, localmente mosso a Levante nel pomeriggio, in serata sarà poco mosso ovunque. Ecco, intanto il giro delle nostre telecamere in questo momento a Camogli, prima avete visto le immagini di Lavagna. Il nostro almanacco, come ogni giorno, vi raccontiamo che oggi si venera San Tommaso, auguri a tutti voi, la luna è il sole è sorto alle 5.43, tramonterà questa sera alle 21.12 e oggi si celebra la giornata internazionale senza i sacchetti di plastica. Accadde oggi, andiamo al 1981, quando il quotidiano The New York Times pubblicò un breve articolo relativo all'insorgenza di un raro cancro in alcuni omosessuali di New York e Los Angeles. Era in effetti il primo annuncio sulla stampa nazionale di quella che sarebbe diventata l'epidemia di AIDS. 1971, il cantante Jim Morrison del gruppo dei Doors muore a Parigi per cause mai completamente chiarite. Nel 1985 Francesco Cossiga presta giuramento come ottavo presidente della Repubblica Italiana, era stato eletto il 24 giugno. Nati oggi, buon compleanno a Julian Assange, a Tom Cruise, Flavio Insinna e a Walter Veltroni, i nati di oggi nella nostra selezione, grazie alla regia per le grafiche. E adesso torniamo invece alla cronaca.

0: Dramma ieri mattina nella provincia di Imperia, dove tre uomini di nazionalità francese sono morti. Siamo nella zona del Monte Saccarello, in località Monesi di Triora. Sono precipitati in un dirupo mentre viaggiavano a bordo di un quad. Sentiamo.
1: Avrebbero perso il controllo del quad per poi precipitare in un dirupo e morire tragicamente. Le vittime sono tre uomini di nazionalità francese, che nella mattinata di giovedì 2 luglio hanno perso la vita sul Monte Saccarello,

0: ora, nell'Imperiese, a pochi chilometri dal confine con la Francia. L'allarme è scattato poco dopo le 11, i tre stavano percorrendo uno dei tracciati della zona a bordo di un quad, quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo è uscito dal sentiero e si è ribaltato in un dirupo, precipitando per circa 300 metri, un impatto devastante che non ha lasciato scampo ai tre escursionisti. Immediata la macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Croce Bianca di Pornassio, il soccorso alpino, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e le squadre a terra, oltre ai carabinieri incaricati di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalla zona impervia e dalle forti raffiche di vento che hanno ostacolato il lavoro dell'elicottero, ma al momento del recupero per i tre uomini purtroppo non c'era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, le vittime provenivano dalla Brigue, piccolo comune francese delle Alpi Marittime, a pochi chilometri dal confine italiano. Saranno ora gli accertamenti degli investigatori a chiarire le cause della tragedia che ha scosso l'intera comunità dell'entroterra imperiese.
1: Le notizie dall'Italia e dal mondo: una pioggia di 74 missili e di 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e su tutte le principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Almeno 25 morti, 85 feriti, nella capitale colpito anche un pronto soccorso. Avvertito dagli 007 in anticipo del raid, Zelensky è rientrato in patria, si trovava in Irlanda. E l'Italia non attingerà i 15 miliardi del SAFE per le spese militari, almeno per ora, lo strumento europeo che fornisce agli stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto, sarà attivato, così si legge in una nota, solo su richiesta del Parlamento. Il Vaticano scomunica i vescovi lefevriani della fraternità sacerdotale San Pio X e i capi della confraternita che li hanno consacrati. Sono in corsi infatti nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica, la consacrazione episcopale di quattro presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice, si legge nel decreto. Infine i mondiali, ai mondiali vanno agli ottavi la Spagna che ha battuto 3-0 l'Austria, il Portogallo 2-1 per il Portogallo alla Croazia con gol di Cristiano Ronaldo, 2-0 sull'Algeria. Che cosa accade quest'oggi su Primo Canale? Alle 9.30 il Medico Risponde sarà il professor Matteo Bassetti, come ogni venerdì dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone. Vi ricordo l'appuntamento con Informazione alle 12.30 con Newsroom 28 e Tiziano Berti, a seguire al Centro con tutte le rubriche, gli approfondimenti e la Finestra sul Mondo. Il Primo Giornale arriva alle 18 come ogni giorno con lo Sport, Take Take alle 19.30, alle 20 focus sulle elezioni del nuovo rettore dell'Università di Genova. Io do il mio buongiorno alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Schirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i

0: concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Primo mattino, sono le 8:16, bentornati, do il mio buongiorno anche a Aurora Bottino per le notizie di giornata. Te Aurora.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata a un giallo: un uomo è stato trovato morto nel furgone aziendale dopo 5 giorni dalla sua scomparsa. Trovate tutti i dettagli nell'articolo di Annissa De Filippi. Continuiamo con la politica. Giunta Salis, dopo la retromarcia sul termovalorizzatore, arriva anche quella sui dipendenti del comune. Poi un articolo per aprire il dibattito: la vita privata dei politici non è mai davvero privata, il prezzo del potere. Continuiamo con la cronaca: droga e spaccio nei vicoli, i residenti di Piazza Don Gallo denunciano, siamo esasperati, non dormiamo più. E poi un'altra denuncia che arriva invece da Pegli, in questo caso scippi e bande di ragazzi fuori controllo. Scatta la raccolta firme per chiedere più sicurezza e più controlli. Continuiamo con una notizia di questi minuti: un maxi sequestro all'interno del porto di Vado Ligure. Parliamo di 300 kg, più di 300 kg di cocaina purissima trovata all'interno dei container arrivati dalla Colombia. Erano container di platani, la droga era nascosta proprio tra le banane e i gaslini. È diventata una seconda famiglia. Questa è la storia di Andrea dopo il linfoma, una storia che Tiziano Berti ha raccontato durante una puntata di People, la trasmissione del martedì sera su Primo Canale. Per chiudere l'agenda degli appuntamenti in Liguria con tutto quello che accade in questo venerdì 3 luglio, e poi il nuovo piano sociosanitario è stato approvato. Tante cose cambiano, le trovate tutte nell'articolo in evidenza. Queste le notizie, va te.
0: Grazie Aurora, tutte le notizie sempre sul nostro sito primocanale.it, e ora è il momento di aggiornarci sulle previsioni meteo per il fine settimana. Buongiorno e buon venerdì, Elisabetta Del Ponte di ARPAL.
2: Buongiorno Eva e buongiorno a tutti i telespettatori e alle telespettatrici.
0: Venerdì, sembra che sia un venerdì di sole. Come andrà questa giornata e come andranno il sabato e la domenica?
2: Allora, partiamo con la giornata di oggi, che si prevede assolutamente serena. Si pensa che ci potranno essere un po' di cumuli, quindi formazioni nuvolose nel corso del pomeriggio sui rilievi appenninici e sui rilievi alpini, ma niente che possa portare a delle precipitazioni o a dei temporali. E anche per domani la situazione sarà invariata, con qualche passaggio nuvoloso alto nel pomeriggio, possibili piovaschi pomeridiani, però di nuovo saranno sostanzialmente causati da questi che vengono definiti temporali di calore, perché a causa dell'evaporazione si formano questi cumuli sui rilievi che possono portare a qualche pioggia locale, ma specialmente sui rilievi.
0: E come sarà invece il mare? Insomma, arriva il weekend, magari per qualcuno è tempo di provare ad andare a fare un bagno.
2: Allora, anche per il mare direi che non abbiamo sostanziali notizie, perché si prevede, dopo qualche rimiscolamento dei giorni scorsi, perché comunque con i temporali della serata di 2 giorni fa c'è stato un po' di vento, nei prossimi giorni il mare si prevede sostanzialmente poco mosso o localmente mosso, soprattutto

0: nel Levante nel pomeriggio, però appunto sostanzialmente sarà abbastanza calmo e adatto per fare bagni.
1: Abbiamo, Elisabetta, abbiamo visto le temperature salire molto, abbiamo sofferto anche nei giorni di bollino rosso per ondate di calore, adesso sembra che le cose vadano meglio, ma che periodo è stato rispetto appunto alle temperature?
0: Allora, per quanto riguarda le temperature, abbiamo passato un periodo veramente intenso, perché abbiamo avuto una decina di giorni molto caldi, e che se andiamo a vedere nel grafico di tutto l'anno delle temperature finora, sono state veramente molto sopra le medie climatiche che sono state calcolate dai nostri climatologi. Abbiamo avuto proprio dei picchi molto importanti nell'ultimo periodo, e una cosa da notare è che non è stato soltanto il picco giornaliero la cosa più faticosa da sopportare, ma sono state anche proprio la persistenza di questo caldo, e in particolare abbiamo anche potuto osservare delle notti che sono state con temperature molto calde, molto elevate. Di solito si chiama tropicali quelle che superano le temperature minime i 20 gradi, ma addirittura abbiamo avuto la temperatura minima più alta mai registrata nella notte a Genova il 23 giugno, che è stata 28 gradi. Se vogliamo restare in tema di record, il record per il giorno più caldo di giugno in realtà lo detiene ancora il 2025. L'anno scorso, il 30 giugno, avevamo avuto 39,7 gradi a Padivarma. Quest'anno ci siamo fermati soltanto a 38. Direi che non è una grande consolazione. E quindi, come dicevi tu, giornate molto intense di calore. Abbiamo avuto adesso l'altro giorno questo moderato raffrescamento dovuto a temporali e l'ingresso di aria un pochino più fresca, ma per i prossimi giorni le temperature risaliranno.
1: Grazie Elisabetta Del Ponte anche per questa analisi. Allora, insomma, un weekend di sole, qualche temporale estivo da calore, così come ci siamo abituati, e noi poi ci risentiamo allora lunedì. Grazie.
0: Grazie a tutti, buona giornata.
1: Noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, subito dopo la linea va Matteo Cantile, Genova chiama Roma, il punto del venerdì col vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per venerdì 3, quando l'anticiclone interesserà praticamente tutta la Liguria, sarà una giornata sostanzialmente stabile con vento debole. Andiamo al focus. In Imperiese possiamo notare condizioni di tempo assolato, al più poco nuvoloso dappertutto. Il caldo si farà sentire durante il pomeriggio con temperature di 30-31 gradi, quindi ancora piena estate ma anche caldo un po' intenso. Situazione medesima per Savona, con una temperatura massima di 32 gradi lungo la costa. Andiamo a vedere la provincia di Genova. Stabilità, cielo sereno poco nuvoloso, non prevediamo temporali. Anche il Tiguglio vivrà una giornata soleggiata, dove il vento tra l'altro risulterà debole, mari calmi o quasi sotto costa. Concludiamo con lo Spezzino. Anticicloni in rinforzo anche qui per una giornata di cielo sereno o al più poco nuvoloso e una massima di 30 gradi. Tendenza per questo weekend, con l'anticiclone sempre a interessare il nord-ovest, sarà un weekend soleggiato di piena estate per tutta la Liguria, sole o al più qualche locale disturbo pomeridiano in montagna, qualche isolato temporale di calore. Sabato, guardiamo anche domenica, situazione medesima con vento debole, temperature più o meno lungo la costa, siamo attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi auto.

0: Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Festeggia con noi il compleanno di Più Me. Chantecler, sgrassatore spray, due confezioni da 700 ml a solo 3,99 €. Ti aspettiamo!
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna, richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Se vuoi te la faccio io la news da qua.
1: Bentornati, sono le 8.27, ancora qualche minuto prima di perfezionare il collegamento col Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che si trova in Turchia quest'oggi, e dunque anche con Matteo Cantile. Facciamo il punto con le notizie di giornata con Aurora Bottino.
2: Sì Eva, per parlare di una notizia che riguarda il tema sicurezza a Genova, ne stiamo parlando tanto in questi giorni, in questi mesi, ecco che sui social chiaramente sono tanti genovesi che danno la propria opinione, anche l'artista Tiller che è molto noto proprio perché abitante dei vicoli e soprattutto per i suoi reel dove si vede che gira per il centro storico di notte proprio per realizzare le sue opere. E allora ieri ha scritto un messaggio molto chiaro che riguarda proprio la sicurezza a Genova, parlando di coprifuoco, un messaggio pubblicato che ha acceso il dibattito e parla di sicurezza nel reel, lo si vede girare al buio per i vicoli come sempre ha fatto, e nella didascalia scrive: ho sempre detto che le nostre strade non erano quel posto spaventoso come qualcuno raccontava, oggi io continuerò a farlo ma non mi sento più di dirvi uscite tranquilli che non ci sono pericoli, scrive Tiller, che poi aggiunge: in 10 anni non mi era mai successo niente, mai una rapina, mai un'aggressione, mai una lite, oggi però mi ritrovo a fare un passo indietro, non perché sia cambiato il mio coraggio, ma perché è cambiata la realtà. E infatti parla di libertà che comincia quando scegliamo il tempo e il modo di vivere la città, però mette anche in guardia: sì, è vero, nel momento in cui la sicurezza percepita o no viene a mancare, si può decidere di rimanere a casa, ma rimanendo a casa si va anche a allargare, aumentare il problema, perché strade come quelle dei vicoli, comunità come quelle del centro storico, chiaramente vengono penalizzate quando non ci sono i cittadini per strada, ma solo, in questo caso Tiller sottointende, malviventi,

0: attendendo persone che non hanno buone intenzioni. E quindi è un messaggio sicuramente molto chiaro per quanto riguarda il cambiamento della sua opinione. In questi anni Tiller è sempre stato molto vocale sulla situazione nel centro storico, è sempre stato molto diretto dicendo la percezione è una cosa, quello che poi accade è un'altra. Oggi però ha cambiato idea. A te.
1: Grazie Aurora. Restiamo su un tema che proprio Aurora Bottino ha seguito per noi nella giornata di ieri. Il tema è sempre quello della sicurezza a Genova. Da qualche giorno i carabinieri della Compagnia di Milano pattugliano il nostro centro storico da Piazza Don Gallo. I residenti lanciano l'allarme, droga e spaccio, non possiamo più vivere così. Sentiamo.
2: Grida e vetri che si rompono in Piazza Don Gallo, il piccolo slargo nel cuore del ghetto ebraico intitolato al prete di strada nel 2014. I residenti si dicono esasperati. Così come altre parti del centro storico di Genova, anche la piazza a due passi da Via Lomellini è al centro dell'allarme sicurezza. La sera sta diventando impossibile dormire, spiegano due ragazzi. C'è un viavai continuo e molti dei discorsi si trasformano velocemente in violenza. La situazione è peggiorata con il caldo che costringe chi abita in zona a tenere le finestre aperte, anche di sera. Che la piazza sia un punto nevralgico dello spaccio del centro storico non è di certo una novità. Diverse le operazioni delle forze dell'ordine, nate soprattutto dopo le denunce dei cittadini. Fioriere, buchi nei muri e persino i tombini diventano nascondigli perfetti per la droga, principalmente il crack. Un'emergenza, come è stata definita dalla stessa sindaca di Genova, Silvia Salis, e intanto di notte a svegliare chi abita nei vicoli vicini ci sono le torce utilizzate per scovare le palline di stupefacenti nascoste tra la terra. Gli unici momenti di pace li troviamo con la pioggia, continuano i residenti. Come si può capire, d'estate è un delirio. Intanto, proprio nel centro storico, stanno lavorando i carabinieri dal reggimento di Milano con un occhio di riguardo ai luoghi della movida, come è stato deciso dall'ultimo incontro del Comitato sulla sicurezza.
1: E ora la linea va a Matteo Cantile. Genova incontra Roma al punto con il vice ministro Rixi.
3: Eccoci e bentrovati per il nostro consueto appuntamento del venerdì con il vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che saluto e gli do il buongiorno. Bentrovato vice ministro.
4: Buongiorno.
3: Ci sta portando in giro per il mondo in queste ultime 2 settimane. Settimana scorsa eravamo abbastanza vicini in Costa Azzurra, stavolta invece è un po' più esotica la destinazione perché lei si trova in Turchia per partecipare a un summit internazionale. Di cosa si tratta, vice ministro?
4: Ah, si tratta di un summit sul trasporto marittimo e sull'interconnettività in un momento in cui ovviamente la situazione geopolitica presuppone che un paese come il nostro contribuisca a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo per contribuire a creare una zona di libero scambio e di prosperità al fine di aumentare non solo gli scambi commerciali tra le varie nazioni, ma anche condividere degli obiettivi di medio e lungo termine di sviluppo delle aree. Con la Turchia abbiamo molte partnership, tra l'altro sapete che ad esempio proprio i turchi hanno investito sullo stabilimento Piaggio di Albenga per quanto riguarda la Liguria, ma abbiamo anche nuove linee commerciali con Trieste e bisogna capire qua quelli che sono gli obiettivi anche geopolitici dei vari paesi. Ieri abbiamo chiuso importanti colloqui sia sulla parte aviation, cioè sull'aumento dei voli che potrebbe prevedere anche nuove voli anche dall'aeroporto di Genova e poi anche l'aumento dei traffici commerciali, soprattutto oggi dallo scalo Triestino, ma in futuro anche da altri scali a livello nazionale. Quello che è importante in questi casi è comunque mantenere le collaborazioni e mantenere aperti i contatti, perché, ripeto, l'Italia è una base logistica importante al centro del Mediterraneo e deve svolgere un ruolo di cerniera con tutti questi paesi al fine di evitare nuovi conflitti e di creare una situazione di prosperità per le future generazioni. Poi ne abbiamo anche approfittato per vedere alcune opere. Noi oggi stiamo andando a vedere un porto dove arrivano le navi italiane, arriverà la più grossa nave di Grimaldi, proprio in porto qui in Turchia. Siamo passati dal tunnel eurasiatico che collega, l'Europa con la

0: Asia, che è lungo circa 14 chilometri, di cui 5 chilometri e mezzo sotto il Bosforo, un'opera infrastrutturale assolutamente importante che fa capire come queste opere cambiano la vita dei territori e anche lo sviluppo, e quindi ogni tanto fa sorridere che nel nostro paese ci sia ancora chi teme che opere come il tunnel sotto il porto di Genova oppure il ponte sullo stretto possano essere realizzabili. In realtà nel mondo si fanno cose molto grandi, molto importanti, che stanno rilanciando molti paesi. Spero che anche il nostro paese, che ha una capacità tecnologica, ingegneristica e una grande capacità ancora oggi sulle grandi opere, possa invece superare questo momento di affaticamento e possa finire le grandi opere del paese che cambieranno la vita alle future generazioni.
1: Ecco, lei parlava prima di interessi geopolitici, Italia e Turchia, beh, al di là del fatto che vabbè, la Turchia non è nell'UE, ma ha un rapporto molto stretto anche dal punto di vista doganale con l'Unione, ci sono, sono congelati da anni le ipotesi di entrata in Europa della Turchia, però stiamo comunque parlando di un paese che rappresenta la sponda sud del Mediterraneo come l'Italia, quindi forse si possono creare delle alleanze, delle strategie, per esempio gli ETS sono un problema tipico dei porti del sud Europa, che è quella tassazione che si paga solo nell'Unione e non fuori dall'Unione, e ovviamente per noi che siamo ai confini esterni dell'Unione è un problema.
0: Infatti io non credo che la Turchia voglia più entrare in Unione Europea, né provarci, ritiene che il suo ruolo ai margini dell'Unione Europea sia molto più per loro profittevole, proprio perché in questo momento non hanno problemi delle normative europee né sull'ETS né sugli aiuti di Stato nei confronti dell'industria cantieristica. Per noi sono dei partner importanti, anche dei grandi competitor, per cui è importante cercare in qualche modo utilizzare un rapporto con loro del verso giusto, evitare sostanzialmente che la loro competizione, che può essere generata anche dal fatto di avere un vantaggio competitivo essendo fuori dall'Unione, non diventi un problema per il nostro settore industriale, il nostro settore cantieristico, ma anzi in qualche modo ci possa essere una collaborazione tra i due paesi. Ovviamente il tema dell'unione doganale ne abbiamo anche parlato, loro hanno un'unione doganale con l'Europa del 1998, andrebbe aggiornata, anche perché i tempi, tutte le procedure erano cartacee, oggi sono informatiche, quindi ci sono alcuni problemi, ma il tema più grande è che loro, essendo anche un grande partner facendo parte dell'Alleanza Atlantica, loro oggi hanno anche una visione geopolitica sul Medio Oriente particolarmente da attenzionare, perché sono un partner strategico, ma ovviamente anche loro hanno una loro visione come paese, si stanno allargando molto anche nel centro mediterraneo, sono presenti anche ad esempio in Libia, e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di riuscire a coordinare quello che sono anche le nostre...
1: Eccoci, qualche problema di collegamento con la Turchia, lo vediamo di recuperarlo subito. Tra l'altro appunto si parlava anche di aeroporti, di aviation, come ha detto il viceministro Rixi in questo dialogo. Allora vorrei capire se, giusto per chiudere questa parte sul viaggio in Turchia del viceministro Rixi, ci possono essere delle novità per Genova, perché appunto le accennava, però volevo capire meglio se queste novità potevano essere tangibili, visto che appunto sappiamo che la Liguria ha fatto recentemente una missione in Cina, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della scorsa settimana, e sono stati fatti molti passi avanti per aprire una linea diretta tra Genova e Pechino dal punto di vista dei voli cargo. E allora capire appunto se per Genova, e quindi le faccio togliere il cappello dal vice ministro di tutti al viceministro solo di noi genovesi, se ci sono delle possibilità concrete per il nostro aeroporto.
0: Guarda, il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti e di rilancio, ha bisogno di un partner industriale, io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento per avere un piano a 20 anni. Perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova, col rischio che una volta pronta l'alta velocità, e ormai diciamo, noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo.

0: prossimo avremo il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi io credo che l'aumento dei voli su Genova si possa fare, ma se c'è una proprietà che non è in grado di fare dei piani di investimento nel medio-lungo periodo, è difficile riuscire a mantenere in prospettiva una capacità aeroportuale forte o rafforzarla su Genova. Quindi il mio obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di trovare un socio industriale forte che possa consentire un rilancio su un aeroporto che è un aeroporto, è un city airport, ma che le cui strutture sono della fine degli anni Ottanta. E quindi, a parte l'ala nuova che è stata finanziata col decreto Genova e con l'intervento di Regione Liguria, non ci sono stati altri investimenti negli ultimi 30 anni e questo non consente a un aeroporto di poter crescere in maniera costante.
1: Chiaro. Altri temi sulla riforma dei porti, sono arrivate critiche piuttosto forti dal PD, dal centrosinistra, in particolare sembra essere Porti d'Italia, diciamo, l'oggetto della critica maggiore. Come risponde al fatto che sarebbe un tentativo di centralizzazione che aumenterebbe i costi?
0: Ah, intanto è assolutamente non vero. Probabilmente il problema del PD è che gli mancano le idee, purtroppo ha perso una capacità progettuale come partito, sta cercando di conservare quello che ancora rimane del suo apparato burocratico. Io credo che oggi i porti italiani hanno bisogno di una nuova dimensione, che non sia una dimensione, come posso dire, che toglie la competitività agli scali nazionali, ma che l'aumenta. Oggi il problema grosso che abbiamo anche sul piano delle risorse è il fatto che non abbiamo programmazione pluriennale, il fatto che non ci sia un piano di investimenti a livello strutturale del paese e che le buone pratiche dei singoli scali non si estendano agli altri. L'altro tema è che abbiamo troppa burocrazia nei porti, non credo che una società pubblica dia più burocrazia, semmai la toglie, ma il problema che abbiamo verificato sia con la realizzazione di Piattaforma Europa, della diga di Genova, ma anche del ribaltamento di Fincantieri dei bacini, è che le singole autorità portuali fanno fatica quando gli si chiede di andare oltre l'ordinaria gestione dello scalo, e questo il paese non se lo può permettere, perché quei cambiamenti che ci saranno sia a livello di carburanti che a livello proprio di tecnologie nel marittimo, noi avremo invece bisogno di una grande capacità di rinnovare i nostri scali, tutti gli scali del paese, non solo gli scali più grandi come Genova, perché altrimenti perderemo nel tempo capacità e competitività marittima. Quindi non c'è nessuna voglia di centralizzare. L'ho detto anche ieri al Sole 24 Ore, l'idea è di far fare a questa società cose che oggi non riescono a fare le autorità portuali. La verità è che noi abbiamo bisogno anche di più fluidità nell'assegnazione dei fondi, che vuol dire che quando un'autorità è in ritardo su un appalto, questi fondi possono essere ricollocati e non persi, come avviene costantemente, dove io devo continuamente mettere delle pezze perché i fondi vanno in economia, vengono persi nel bilancio dello Stato e bisogna trovare fondi nuovi. Un esempio che mi sto curando ormai da un anno e mezzo, è diventato veramente un mio cruccio, è ad esempio riuscire a realizzare i depositi di GNL a Vado, dove i fondi, non per colpa dell'autorità portuale o qualcuno, ma della burocrazia italiana, in particolare della VIA che è arrivata con un anno di ritardo, i fondi PNC che erano stati messi in quel bando non sono più utilizzabili e quindi sono stati persi, sono andati in economia, adesso si sono dovuti trovare dei nuovi fondi. Capite che così è veramente difficile lavorare. Invece in quel modo la società potrebbe essere finanziata, ripartire poi i fondi e fare come sta facendo nel settore infrastrutturale sia Ferrovie che ANAS, che quando come posso dire, un'opera non va avanti si possono spostare a un'altra opera, non si perdono i fondi. Quindi è un modo anche di allocazione ottimale delle risorse. Poi c'è un altro tema, che noi abbiamo bisogno di uno strumento anche per andare all'estero, per poter dialogare con altri paesi, per poter fare in modo che

0: alcuni investimenti vengano fatti dallo Stato e non dai privati, soprattutto negli assi strategici del paese, perché sennò rischieremo di perdere l'autonomia infrastrutturale, perché in futuro rischiamo che i nostri scali diventino, diciamo così, un territorio di conquista da parte di interessi non nazionali, non europei, a volte neanche occidentali, e perdere un'autonomia di carattere logistico che è fondamentale. Quindi quello che si vuol fare è rafforzare e darsi dei nuovi strumenti, non certo andare a togliere l'autonomia dei singoli scali che hanno la necessità invece di un dialogo forte col territorio e devono mantenere una capacità autonoma di gestione degli investimenti nel proprio scalo.
1: Ecco, Vice Ministro, due domande rapidissime per chiudere. So che stiamo bloccando tutta la vostra delegazione per fare questa intervista, quindi voglio fare presto. La prima, vabbè, due note sul Colle di Tenda, orari estivi nuovi, accordo con la Francia per procedere. Diciamo che qui pare che stia andando tutto nella direzione che avete tracciato lei e il Ministro Tabarò.
0: Sì, devo dire che, ripeto, con la Francia nell'ultimo anno e mezzo è migliorato moltissimo il rapporto, ci siamo chiariti su moltissime cose. Oggi il Tenda sicuramente procede molto più speditamente che in passato. So che ci sono molte critiche che doveva essere finito 4 anni fa, 5 anni fa. Io sono sostanzialmente, quando ho preso io il tunnel, da quel momento i lavori si sono accelerati il più possibile e vengono mantenuti tutti gli impegni che il governo si è preso. Dopodiché l'altro nostro obiettivo è quello di portare avanti come corridoio TEN-T la ferrovia Genova-Marsiglia per rafforzare tutta la dorsale ferroviaria verso la Francia e anche poi portare il raddoppio del tunnel del Monte Bianco. Tutto questo contribuirà, insieme alle nuove autostrade del mare tra Italia e Francia, anche a liberare le autostrade liguri dall'enorme massa di traffico pesante che, al di là dei cantieri, rischia di creare una colonna continua sulle autostrade ligure che erano state concepite per altri livelli di traffico rispetto agli attuali.
1: Ecco, sulla A26 invece ci sono, diciamo, notizie che sembrano buone, ma lei sa che non considero praticamente mai buone le notizie che arrivano dalle autostrade, perché poi ho temo che tutto poi continuerà per più a lungo, ecco, per consentirci di respirare.
0: No, allora diciamo che sulla A26 noi togliamo il concessionario, toglie tutti i cantieri fino a settembre, poi si lavorerà ancora in autunno, però poi dal 27, da primavera 27, non dovrebbero esserci più cantieri alla 26, ritroveremo la 26 come l'avevamo lasciata prima del 2018, quindi con le tre corsie per senso di marcia. È evidente che invece i disagi purtroppo continueranno sulla 7 ancora per un po' di tempo, e poi i cantieri che abbiamo di continua manutenzione sul tema della 10. Quindi diciamo che la situazione sta finalmente iniziando a migliorare, però dire che è finito il tema dei cantieri sulle autostrade non lo possiamo dire, perché purtroppo 30 anni di manutenzioni a singhiozzo e di mancati aggiornamenti del sistema comportano che, per evitare rischi per chi vi transita sopra, i lavori devono essere eseguiti. Sulla 26, che è quella che abbiamo affrontato per prima, quella che ha avuto anche problemi più grossi, ma che diciamo è anche la più nuova autostrada che abbiamo, dovremo essere arrivati sostanzialmente alla fine dei lavori più impattanti.
1: Bene, grazie mille. Poi insomma non può essere certo finito, visto che con le gallerie che abbiamo forse non è ancora nemmeno cominciato, diciamo, il caos cantiere. Quando metteremo mano a tutte le gallerie della Liguria, davvero, allora lì ci sarà da ridere. Vabbè, ma insomma sono cose che conosciamo da tempo. Grazie al Vice Ministro Edoardo Rixi, la lascio alla sua missione in Turchia. Grazie per essere stato con noi anche questo venerdì. Ci vediamo la prossima settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Da Basco riempi la dispensa con l'1+1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro.

0: pasta di semola Garofalo 500 grammi, due pezzi, a soli 1,59 euro. Birra Bex, due lattine, a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Parliamo di incendi boschivi perché da sabato 4 luglio scatta in Liguria, come ogni estate, lo stato di grave pericolosità per gli incendi su tutto il territorio. Ne parliamo quest'oggi con Eugenio Caropresi del Coordinamento Volontari Protezione Civile Genova. Benvenuto.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Con lei, eccoci, per capire che cosa significa, che cos'è il rischio incendi boschivi, perché aumenta in questo periodo e soprattutto quali sono le regole da tenere a mente.
1: Allora, fondamentale ricordare una cosa, che il reato di incendio boschivo non significa solamente l'accensione di un fuoco nel bosco, ma significa anche qualsiasi situazione che crea suscettibilità ad espandersi in un'area boschiva. Quindi significa che ci sono delle regole da rispettare sempre, comunque tutto l'anno, per evitare che si incendino i boschi. Dopodiché, in questo periodo, che è un periodo particolarmente a rischio, come decretato da Regione Liguria, è necessario adottare delle misure rafforzate ed è per questo che esistono tutta una serie di divieti a attuare alcune operazioni che possono aumentare il rischio di incendio nel bosco. Infatti il decreto regionale ricorda nel suo dettaglio che in tutti i boschi, nei terreni incolti, dove c'è forestazione naturale artificiale eccetera eccetera, non bisogna assolutamente creare nessuna situazione che possa potenzialmente generare un incendio boschivo. Questo è importante che tutti i cittadini lo sappiano e ne siano a conoscenza, perché sappiamo che in Liguria è anche praticato abbastanza frequentemente il fatto di creare abbruciamenti di residui vegetali o anche agricoli, e in questo periodo, cioè da quando è scattato il decreto, è assolutamente vietato su tutto il territorio regionale.
0: Queste sono le regole importantissime, fondamentali, giustamente come ha ricordato, rispettarle e rispettare l'ambiente, poi naturalmente seguendo le regole. Che anno è stato? Che stagione è stata quella dell'estate scorsa, e anche rispetto al clima, che cosa ci aspettiamo per questo periodo?
1: Più che dell'estate scorsa, io parlerei di quello che è stato l'inizio di quest'anno. Noi, più o meno al periodo pasquale in poi, abbiamo avuto un impegno.

0: abbastanza intenso per situazioni di incendi boschivi, ce ne sono stati alcuni molto anche significativi, importanti. Ricordo gli eventi del Caucaso che hanno impegnato le squadre di soccorso e di intervento per diversi giorni, e ci sono anche in queste ore, in questi giorni, incendi che partono qua e là in tutta la regione. La zona dell'Imperiese è particolarmente colpita perché chiaramente ci sono delle situazioni climatiche particolari che rendono quel territorio un pochino più soggetto, però anche la provincia di Genova non è esente da questi fenomeni. Purtroppo abbiamo un problema di cultura che dovrebbe essere rafforzato anche attraverso queste iniziative di informazione che fa anche Primo Canale, perché purtroppo ci sono cittadini che non si rendono conto della potenzialità di rischio e quindi magari per leggerezza creano delle situazioni di vero pericolo e di danno importantissimo all'ambiente. Voglio ricordare solo una cosa, che il danno di un incendio boschivo non si limita soltanto a quello che è l'effetto sul momento: brucia il bosco, brucia l'albero, brucia l'erba o gli arbusti, ma ci sono dei danni al territorio che poi si ripercuotono anche su altre situazioni, perché un territorio degradato poi nel momento in cui dovesse piovere o cose del genere può comportare un aumento di rischio nel momento in cui possono accadere delle alluvioni o cose del genere, perché chiaramente il territorio reagisce in modo negativo e non come dovrebbe.
1: Chiuderei ricordando a tutti i nostri telespettatori che cosa bisogna fare se si trova davanti alla propria strada un incendio, qual è il numero da chiamare.
0: Allora, il numero unico di emergenza, l'112, è il numero da chiamare immediatamente. Bisogna collegarsi con il numero 112. È importantissimo sapere cosa dire fondamentalmente. Bisogna ovviamente segnalare il proprio nominativo, la zona in cui ci si trova e possibilmente anche delle indicazioni se sono coinvolte persone, se ci sono feriti ovviamente, ma soprattutto se la zona è una zona boscata, vicino a delle abitazioni, piuttosto che se è una pineta o con delle caratteristiche particolari, e magari segnalare anche se in quel momento c'è particolare vento. Questo è molto utile anche nel primo momento dell'emergenza, perché nel far attivare le squadre di intervento si possono già prendere delle decisioni operative che possono essere strategicamente importanti.
1: Grazie al coordinamento dei volontari Protezione Civile Genova, grazie a Eugenio Caropresi, buon lavoro.
0: Grazie
1: allora,
0: a voi.
1: Buona estate.
0: Buona giornata, buon lavoro, grazie.
1: E ora la linea va al TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con i problemi nel comune di Genova dopo lo sciopero e la scelta delle RSU di non presentarsi al confronto con l'amministrazione. La giunta Salis ha annunciato lo stanziamento di risorse straordinarie per il personale di Palazzo Tursi. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Non ci sono soldi, ma avete aumentato gli stipendi dei dirigenti. È una delle accuse più dure lanciate dai dipendenti del Comune di Genova durante la manifestazione che ha accompagnato lo stato di agitazione contro la giunta Salis. Una contestazione sulla quale ora si attendono chiarimenti da Palazzo Tursi. A quanto ammontano questi aumenti? Chi ne ha beneficiato e con quali motivazioni? Intanto un dato politico appare evidente. Dopo mesi in cui il Comune aveva sostenuto di non avere margini economici per nuove assunzioni e per migliorare il turnover, arriva una svolta. La sindaca Silvia Salis annuncia infatti lo stanziamento di risorse straordinarie per il personale, definendo il benessere dei dipendenti una priorità assoluta. Un cambio di linea che arriva dopo lo sciopero e dopo la scelta della RSU di interrompere il confronto con l'amministrazione. Il secondo passo indietro politico in pochi giorni. Sul termovalorizzatore la maggioranza aveva già frenato dopo il no di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Ora è la protesta dei lavoratori a spingere Palazzo Tursi a rivedere la propria posizione. Il clima resta teso, le proteste dei dipendenti si sommano alle polemiche per Italia al servizio MT e le crescenti preoccupazioni dei cittadini sul fronte della sicurezza, un momento particolarmente delicato per l'amministrazione comunale, mentre il sindaco è atteso nei prossimi giorni in missione istituzionale a New York.
0: Più di 300 kg di droga, di cocaina purissima, sono stati i militari del Comando Provinciale di Savona con il supporto dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di

0: Genova e con i funzionari del reparto antifrode dell'Agenzia dei Monopoli di Savona a sequestrare nel porto di Vado Ligure 300 panetti. La droga era nascosta in un carico di platani dentro a un container proveniente da uno dei principali porti colombiani. I 340 kg di cocaina purissima sequestrata, qualora immessa sul mercato, avrebbe generato per le organizzazioni criminali ingenti guadagni, pensate, per un valore stimato intorno ai 120 milioni di euro. Continuiamo con la cronaca. Si muoveva da Modena per vere e proprie trasferte di lavoro, fissava appuntamenti online e poi rapinava le donne che si presentavano minacciandole di morte. Sentiamo il servizio di Denisa De Filippi.
1: Alla Foce ricordano ancora quella scena surreale dello scorso maggio nei giorni del raduno degli alpini. Una donna seminuda che corre disperata per le vie del quartiere urlando aiuto. Dietro quella fuga c'era l'epilogo di un incubo, un appuntamento concordato su un sito di incontri trasformato in una rapina violenta, con un cutter puntato alla gola per strapparle collana e cellulare. La vittima però non è rimasta in silenzio, ha denunciato l'aggressione sulla bacheca dello stesso portale, provocando un effetto domino. Altre donne si sono fatte avanti, raccontando lo stesso identico terrore subito nei vicoli del centro storico. Le indagini sono scattate immediatamente. I falchi della squadra mobile di Genova hanno incrociato le testimonianze con i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Un lavoro certosino che ha dato un nome al predatore, un 32enne tunisino residente a Modena. L'uomo è stato arrestato. Per lui, quella a Genova era una vera e propria trasferta di lavoro criminale. Agganciava le escort online, le minacciava di morte e le rapinava, sfruttando la loro vulnerabilità, almeno 6 colpi stimati in un'indagine che ha spento la scia di violenza nei Carruggi.
0: Alga tossica monitorata in Liguria, sono 16 i punti in cui ogni 15 giorni ARPAL effettua i suoi campionamenti. Il punto più critico è a Genova Quinto, nei prossimi giorni infatti scatteranno i nuovi controlli. Sentiamo le parole del tecnico di ARPAL.
2: Ritorna in Liguria l'alga tossica Ostreopsis. Il primo episodio importante del suo passaggio a Genova fu nel 2005, davanti a Corso Italia. Da quel momento il monitoraggio dell'Ostreopsis ovata è stato integrato nei protocolli nazionali dell'Istituto Superiore di Sanità e da allora viene controllato da giugno a settembre lungo tutte le coste nazionali. Il Mar Ligure è fortunato rispetto ad altri, per esempio all'Adriatico, ma in alcuni punti può capitare di rilevare fioriture o densità che superano i valori di guardia. In questi giorni la fase di allerta riguarda la zona di Genova Quinto, dove i prelievi sono stati fatti a metà giugno.
3: L'alga in determinate situazioni può liberare una tossina che in realtà è particolarmente pericolosa per la fauna ittica. Infatti, monitoraggi di questo tipo vengono svolti in maniera molto più attenta, ad esempio in prossimità degli impianti di mitilicoltura, perché potrebbe causare dei problemi alle cozze, ad esempio, ma anche ai pesci.
2: Non è automatico che dove i livelli di concentrazione dell'Ostreopsis sono alti non si possa fare il bagno. È possibile bagnarsi sempre con la dovuta attenzione a eventuali sintomi sull'uomo. I prossimi controlli da parte di ARPAL saranno effettuati nella prima parte di luglio e poi ogni 15 giorni circa in tutta la regione e per tutta la stagione estiva.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
4: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
9: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici.

0: Ci dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
1: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: I can with Palsy.
3: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
4: Quando si dona,
5: i colori non contano.
3: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Le 9.06, bentornati con Primo Mattino ancora, buongiorno. In questo venerdì 3 luglio, qual è la situazione del traffico nel comune di Genova?
1: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico in città che permane regolare, non abbiamo segnalazioni di problematiche, ricordiamo la possibilità di rallentamenti nella zona San Piero d'Arena, Varchi Portuali, per i veicoli in arrivo e in partenza dal terminal traghetti. Ricordiamo poi come sempre il nostro ufficio mobile sul territorio, posizionato questo pomeriggio a Volti in Piazza Gaggero dalle ore 14 alle ore 18. Non abbiamo altre notizie dalla centrale operativa, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale, come sempre vi ricordo i collegamenti ogni mattina dal lunedì al venerdì alle 8 e alle 9 per aggiornarci sulla situazione del traffico e della viabilità ordinaria a Genova. E adesso con Chiara Orru facciamo il punto sul traffico autostradale.
2: Eccoci. Per andare a fare gli aggiornamenti del traffico autostradale nelle principali reti autostradali della Liguria, questa mattina erano due le segnalazioni tra Genova e Pegli. E allora andiamo a vedere invece in questo momento qual è la situazione. Sono da poco passate le 9 e si registra una coda di 2 km tra il bivio A7 A12 Genova-Livorno e il bivio A7 A10 Genova-Ventimiglia per un veicolo in avaria. Questo veicolo sulla carreggiata sta causando 2 km di coda sulla 7 in direzione Genova. Ci spostiamo poi anche sulla 10, proprio perché si registra un'ulteriore coda tra Genova Aeroporto e il bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. Siamo sempre in direzione Genova. La prossima segnalazione proviene invece da Genova Est, coda tra Genova Est e il bivio A12 A7 Milano-Genova per un veicolo in avaria. Siamo questa volta sulla 12 in direzione Genova. Sono queste le principali segnalazioni questa mattina, ma ci andiamo ad aggiornare anche per quanto riguarda la situazione sulla 10 nel tratto di Ponente. Come potete vedere dal nostro touchscreen, nessuna segnalazione di code e rallentamenti al momento. Ci spostiamo sulla 12, anche qui nessuna criticità. Queste le ultime per quanto riguarda il traffico autostradale. Ti restituisco la linea a Teva.
0: Grazie Chiara, che tempo farà quest'oggi? Una giornata di cielo sereno, ci saranno solo dei cumuli pomeridiani sui rilievi alpini e sugli appenninici, soprattutto a Levante. Le temperature minime sono stazionarie lungo la costa, in lieve aumento nell'interno, anche le massime sono in lieve aumento quest'oggi, la minima è di 19 gradi, la massima di 31 quest'oggi in Liguria, con un livello di umidità medio-bassa e venti che arrivano da nord sono deboli o moderati, ci sono poi sulle coste delle locali brezze. Il mare è poco mosso in questo venerdì, localmente mosso a Levante questo pomeriggio, in serata poi sarà poco mosso ovunque. Queste le nostre telecamere sempre accese sulle coste, nell'entroterra, questa è Lavagna così come ci sta mostrando la regia. Noi adesso apriamo il nostro angolo dedicato agli spettacoli, sono tanti gli eventi che si stanno susseguendo in Liguria in queste serate estive, ci sono le 4 date sold out per il cantautore genovese Bresh, che è tornato sul palco dell'Arena del Mare l'altro ieri per il suo Mare Nostrum, la seconda data sarà poi questa sera, 1 maggio, il suo concerto al suo mare, il Mediterraneo, e naturalmente anche alla città di Genova. Sentiamo.
3: Una lettera d'amore alla sua Genova, nonostante tantissimi dei fan presenti arrivassero da parti diverse d'Italia. Così Bresh è tornato all'Arena del Mare al Porto Antico nella sua prima serata delle 4 previste, tutte sold out, per narrare il

legame con il mare. A bordo di un vascello, in un palco allargato proprio per ospitarlo, Andrea Brasi ha raccontato la voglia di partire lasciando tutto indietro, sapendo però di poter tornare sempre. Dalla Tana del Granchio, il brano con cui è andato per la prima volta sul palco di Sanremo e con cui ha aperto il concerto, fino a Un guasto d'amore dedicato alla sua città, passando per Faber e Creusa de Mar. Mi ricordo la mia prima volta su questo palco in pieno Covid, c'erano solo 1000 posti, rigorosamente seduti, ha detto Brasi,

0: che hanno fatto la sua storia come Non ho eroi, la mia preferita di Che io mi aiuti, ha detto Brasi parlando del suo primo album ufficiale, quello che ha segnato la sua consacrazione nel panorama musicale italiano. È lì che Brescia, insieme ai producer amici Dibla e Shune, ha chiamato sul palco più di 15 ragazzi per cantare insieme No Problem, ma le sorprese non sono finite. Sul palco è infatti salito anche Saif, compagno di avventure dell'artista e amico da una vita, con cui ha cantato Parlar d'amore.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre.
2: E stasera appunto la seconda data all'Arena del Mare di Genova. Andiamo invece a Rapallo, perché si sono aperti proprio ieri i festeggiamenti della Nostra Signora di Montallegro, con la sparata del panegirico e l'esplosione dei caratteristici mascoli ieri mattina. Sentiamo.
3: Hanno preso il via a Rapallo le celebrazioni per ricordare il 469esimo anniversario dell'apparizione di Nostra Signora di Montallegro il 2 luglio 1557, un programma capace di coniugare la più profonda devozione religiosa con la spettacolarità delle tradizioni laiche e pirotecniche che da secoli animano la città nelle giornate dell'1, 2 e 3 luglio. Sul fronte degli spettacoli, ogni serata vedrà protagonisti sei storici sestieri cittadini, mentre questa mattina sul lungomare Vittorio Veneto si è svolta la tradizionale sparata del panegirico con l'esplosione dei caratteristici mascoli.
4: È una giornata molto importante, tutte e tre le giornate sono importanti per i rapallini, per i rapallesi. Siamo molto contenti, il tempo è buono, ci sono tante persone che sono venute a vedere il nostro panegirico e diamo atto e diamo il via alle polveri.
5: I sestieri sono gruppi di associazioni di volontariato che portano avanti una tradizione, parla di fuochi d'artificio, un'arte pirotecnica che l'Italia, in cui l'Italia si distingue proprio per il valore dell'artigianato. E nel contempo portiamo avanti la storia dei mortaletti, che sono tipicamente liguri e che sono il modo per trasmettere appunto la festa che si sviluppa in tre giorni.
2: Restiamo nel Tiguglio, ci spostiamo di poco da Rapallo a Chiavari. Buongiorno Elisabetta Biancalani.
6: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Si è conclusa per me la settimana in cui ho girato l'entroterra del Genovesato e non solo, Val Trebbia e Val Fontanabuona, per raccogliere le voci, l'entusiasmo dei sindaci, dei residenti, dei commercianti sul 42esimo rally della Lanterna che si terrà l'11 e il 12 luglio. Quindi avete già visto qualcosa durante la nostra programmazione, ma stiamo preparando il materiale per farvi vivere queste atmosfere torriglia, propata, rondanina. Siamo stati al Passo del Fregarolo, a Fontanigorda, ma anche a Sant'Eusebio, perché c'è possibilità anche per chi vive a Genova e non vuole fare troppa strada di poter vivere l'atmosfera del rally. Quindi vi mostreremo tutto, troverete tutto sul nostro sito internet. Nel Tiguglio una giornata veramente meravigliosa che speriamo apra la strada ad un altrettanto bel weekend sul fronte meteorologico, con i turisti che stanno lievitando sempre di più. Buona giornata.
2: Ciao Elisabetta, buona giornata a te, buona giornata a tutte le persone che ci seguono dal Tiguglio. Focus poi sul rally della Lanterna, appunto, come vedete dalla grafica qui alla mia sinistra, e ne parleremo naturalmente dalla prossima settimana approfonditamente. 11-12 luglio l'appuntamento col 42esimo rally della Lanterna in tutto l'entroterra, e non solo l'entroterra ma anche la città di Genova e vari scorci che potremo ammirare delle nostre belle località. Ci fermiamo solo un attimo, poi il punto con l'informazione, con la redazione. Parleremo anche di sport in questo venerdì con Stelle nello Sport, dunque continuate a seguirci.
7: Colombo!
8: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
9: Non attaccano! Non attaccano!
10: Ma cosa vuoi?
9: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
11: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
12: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo

0: Stefano Davito. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E venerdì, come sempre, andiamo a salutare Michele Corti, presidente di Stena nello Sport. Buongiorno.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: Un Michele in viaggio, ma insomma ci spostiamo anche noi perché andiamo a raccontare che cosa accadrà questo weekend domani a Sanremo.
1: Sì, in viaggio, e quindi perdonatemi, ma come vedete non sto guidando io, quindi tutto corretto. La cintura è allacciata, la direzione è quella di Sanremo, perché come anticipavi e come vediamo nelle immagini, la magia dello Sportability arriva a Ponente. Dopo 5 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto di Stelle nello Sport, anche da Primo Canale, siamo finalmente riusciti a installare.
0: Abbiamo, eccoci, abbiamo forse qualche problema di collegamento, cerchiamo di recuperarlo con Michele Corti, un collegamento audio, proviamo.
1: Voi mi sentite adesso?
0: Sì.
1: Eccoci qua, chissà perché ma capita. Dicevamo, siamo pronti per approdare a Ponente. Domani aspettiamo tutti gli sportivi della provincia di Imperia nella cittadella Pian di Poma, un bellissimo impianto sportivo sul mare a Sanremo, sul campo da rugby e atletica, dove saranno allestite tante aree sportive, più di 13, con tante associazioni del territorio che, come ormai il format di Sportability vincente ci ha insegnato in questi anni a Genova, saranno a disposizione delle famiglie dei ragazzi con disabilità. L'invito davvero è a tutte le famiglie di imperiesi, sanremesi, di tutta la provincia di Imperia di venire. Ore 10:00, il fischio di inizio, ci sarà l'inaugurazione con tante autorità istituzionali e sportive, tanti campioni, tante associazioni del territorio, perché faremo fare sport a ragazze e ragazzi con disabilità, potranno farlo insieme ai loro amici, ai familiari, insieme a tanti altri atleti, perché il grande segreto dello Sportability, tanta integrazione, tanta inclusione, si giocherà in tante discipline sportive e insieme, e questo è un po' il valore di uno Sportability Day che sotto l'egida di Regione Liguria, con il prezioso sostegno del progetto Orientamenti e di Fondazione Carige, arriva a Sanremo. E quindi un ringraziamento anche al Comune di Sanremo per il patrocinio, e un ringraziamento speciale all'associazione L'Amore È di Simone Noceti, che al nostro fianco ha organizzato questa prima edizione a Ponente. È un numero zero e quindi contiamo di farlo crescere negli anni, come siamo riusciti a farlo a Genova alla Sciorba, per arrivare a coinvolgere sempre più ragazzi, sempre più atleti, fargli scoprire la magia dello sport. E quindi grazie a Primo Canale che ci permette di dare questo appuntamento. Domani, sabato 4 luglio, ore 10, Pian di Poma, Sanremo, è la festa dello sport di tutte le abilità.
0: E allora, buon weekend sportivo, grazie Michele Corti, presidente Stena nello Sport.
1: Grazie mille a voi, buon weekend.
0: Apriamo come ogni mattina il nostro angolo social, la linea Chiara Ru.
2: Apriamo anche questa mattina la nostra pagina dedicata ai social. Potevamo non parlare dei saldi estivi? Assolutamente no. Saldi estivi 2026 che prenderanno il via domani, sabato 4 luglio, e si concluderanno dopo 45 giorni il 17 agosto. E allora siamo andati a farci raccontare un po' dai commercianti come si stanno vivendo il presaldi, i giorni prima dei saldi, insomma.

0: Una cosa è sicura, comprare sotto casa i negozi di vicinato sono forse la scelta migliore per quanto riguarda i saldi. I commercianti, tra l'altro, ci hanno raccontato quali sono i consigli, appunto, che danno ai clienti come affrontare i saldi estivi e quali sono gli errori da non fare. Allora sentiamo le loro parole.
1: Basso. Se le percentuali sin dall'inizio sono troppo alte, c'è qualcosa che non va.
2: Disdegnate molte volte di quegli sconti oltre il 50% perché non sono saldi veri.
1: Secondo errore da non fare, comprare qualcosa solo perché è in offerta senza riflettere davvero se quel capo è davvero adatto a noi.
3: Consiglio numero uno, intanto per cominciare, rivolgetevi sempre al vostro negozio di fiducia.
2: Perché venire nel negozio di vicinato c'è cordialità, c'è competenza, c'è simpatia.
1: Senza i negozi di quartiere le città muoiono.
3: Sono l'essenziale, sono quelli che tengono vivo il quartiere, sono quelli che vi consigliano.
1: Lo capisci se hai frequentato tutto l'anno quel negozio, lo frequenti solitamente e sai che quel tipo di brand, quel tipo di modello appartiene davvero alla proposta che normalmente ti fa il tuo negozio.
3: In quell'affare sta sempre quando è ben chiaro il saldo che viene applicato e la percentuale di sconto.
1: I negozi di vicinato di Genova sono prontissimi ad accogliervi da sabato 4 luglio fino al 17 agosto.
2: Per noi il cliente è la vita.
1: Primo errore da...
4: Eccoci tornati, grazie a Chiara Orru, seguite i nostri canali social, parleremo di saldi, non solo di soldi, in queste ore proprio perché sono in partenza da questo fine settimana. Noi torniamo invece alle polemiche che continuano a Genova dopo i tagli da parte del Comune ai servizi per le famiglie dei bambini disabili, meno la denuncia di una mamma è quella che appunto vi raccontiamo, la sentiamo insieme.
5: E quest'anno lui ha 4 anni, quindi ha fatto il secondo anno di asilo e ha lavorato tantissimo, hanno lavorato tantissimo e lui ha recuperato tantissimo. Vi dico soltanto che l'anno scorso di questi tempi non parlava, adesso parla manetta.
4: Ecco,
5: e quindi... cioè, ci sono proprio, ho paura perché già mi sembravano poche le ore, però erano stabili e lui ha fatto anche l'asilo nido comunale e aveva il sostegno ed era fondamentale perché lui adesso sta recuperando, però anche all'asilo nido comunale lui proprio era molto più indietro da un punto di vista fisico e le maestre non ce l'avrebbero mai potuta fare da sole senza le ore di sostegno. Adesso al GLO ci hanno proprio espresso il fatto che saranno ridotte le ore di mio figlio e anche agli altri genitori. Infatti anche gli altri genitori sono molto preoccupati perché io mi faccio un piccolo esempio di mio figlio, lui per esempio non riesce a fare le scale da solo, se non ha nessuno che gliele fa fare, due maestre con 20 bambini non riescono a staccarsi e a fare, cioè se si staccano lasciano da soli gli altri.
4: Genova rilancia la sua vocazione internazionale. L'8 luglio a Palazzo Ducale torna Genova nel mondo. Il mondo a Genova è un'iniziativa promossa dal Corpo Consolare. Riunisce istituzioni, imprese, rappresentanti diplomatici per discutere del ruolo della città negli scenari globali.
6: Guardare al mondo. Mercoledì 8 luglio Palazzo Ducale ospiterà la seconda edizione di Genova nel mondo, il mondo a Genova, l'iniziativa del Corpo Consolare che riunisce istituzioni, imprese e protagonisti della diplomazia per riflettere sulle nuove sfide internazionali.
7: Una cosa veramente molto importante, una replica di quello che abbiamo fatto 4 anni fa, Genova nel mondo, il mondo a Genova. Quest'anno ci aspettiamo di nuovo tantissima gente, abbiamo un evento prima così di business, nel senso che ci sarà un panel di relatori molto importanti tra cui Paolo Gentiloni e tanti altri e poi la sera ci sarà un evento culturale che è quello poi a cui io tengo di più perché ci saranno 13 artisti che arriveranno da 13 nazioni differenti che si esibiranno al Carlo Felice ciascuno con una sua opera e questo dà l'idea proprio dell'integrazione, dà l'idea di tutto quello che noi vogliamo fare come Corpo Consolare a servizio della la città e al servizio delle istituzioni. Il Corpo Consolare in effetti è una cosa che tutti quanti insieme anche al mio amico

0: Franco Aprile, che è vice decano del Corpo Consolare, abbiamo cercato di fare rinascere in un senso che far capire alla gente che noi siamo al servizio dei cittadini, al servizio delle istituzioni. Noi siamo un po' tipo una cassetta degli attrezzi per chiunque ha interesse di sviluppare dei rapporti di lavoro, rapporti economici, rapporti di qualsiasi tipo con i paesi che noi rappresentiamo.
1: Vi ricordo in chiusura la programmazione di quest'oggi su Primo Canale alle 9.30, tra qualche minuto il Medico Risponde con Tiziano Berti, sarà il professor Matteo Bassetti, a seguire Enrico Cirone con Al Servizio del Pubblico dalle 10 con i vostri contributi, i vostri WhatsApp, le vostre telefonate, 12.30 Newsroom 28, il punto sull'informazione quotidiana di metà giornata, a seguire il magazine Al Centro con Tiziano Berti e tutti gli approfondimenti, i grandi temi del giorno e della settimana. Il nostro primo giornale alle ore 18. Come sempre, e anche questa sera vi ricordo ore 21, è un giorno speciale perché dopo le 14 si saprà il nome del nuovo rettore dell'Università di Genova, le interviste dedicate curate da Matteo Cantile, poi in serata, appunto in prima serata alle 21. Noi ci fermiamo solo un attimo, ci prepariamo per il Medico Risponde.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travimeteo. La tendenza per venerdì 3, quando l'anticiclone interesserà praticamente tutta la Liguria, sarà una giornata sostanzialmente stabile con vento debole. Andiamo al focus. In Imperiese possiamo notare condizioni di tempo assolato, al più poco nuvoloso dappertutto. Il caldo si farà sentire durante il pomeriggio con temperature di 30-31 gradi, quindi ancora piena estate ma anche caldo un po' intenso. Situazione medesima per Savona, con una temperatura massima di 32 gradi lungo la costa. Andiamo a vedere la provincia di Genova. Stabilità, cielo sereno poco nuvoloso, non prevediamo temporali. Anche il Tiguglio vivrà una giornata soleggiata, dove il vento tra l'altro risulterà debole, mari calmi o quasi sotto costa. Concludiamo con lo Spezzino, anticiclone in rinforzo anche qui per una giornata di cielo sereno o al più poco nuvoloso e una massima di 30 gradi. Tendenza per questo weekend, con l'anticiclone sempre a interessare il nord-ovest, sarà un weekend soleggiato di piena estate per tutta la Liguria, sole o al più qualche locale disturbo pomeridiano in montagna, qualche isolato temporale di calore. Sabato, guardiamo anche domenica, situazione medesima con vento debole, temperature più o meno lungo la costa, siamo attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo o visitando il nostro sito web.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Le 9.29, bentornati, qualche minuto per dare la linea al Medico Risponde. Buongiorno Tiziano Berti.
1: Buongiorno Eva.
0: E buongiorno anche al professor Matteo Bassetti, che dovrebbe essere già pronto, insomma in attesa di iniziare. Di cosa parlerete quest'oggi?
1: E oggi parleremo di zecche, ma parleremo anche dei filtri dell'aria condizionata. Che cosa si annida? Quali batteri? Ci sono dei rischi per la nostra salute? E poi parleremo del boom di malattie sessualmente trasmesse tra i giovani. Tra pochissimo con il professor Matteo Bassetti.
0: Linea al Medico Risponde.

0: Medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure

0: Via WhatsApp 347-6766-291. Partiamo dalle zecche, professor Bassetti, perché in questa ultima settimana, insomma, abbiamo visto un caso di cronaca anche sui giornali. Allora ricordiamo, quali sono i rischi per la nostra salute? C'è un allarme?
1: Ma allora, più che di allarme, ormai è una consuetudine quella che in questa stagione e fondamentalmente anche nell'autunno ci siano le conseguenze delle morsicature delle zecche. Quali sono i rischi delle malattie che le zecche possono trasmettere? Fondamentalmente ci sono tre malattie. Una è la TBE, di cui si è parlato per questo caso ricoverato a Belluno, che però fortunatamente nella zona, diciamo, della Liguria non è presente. È un virus che può dare una forma di encefalite e viene appunto trasmesso dalla morsicatura della zecca. Il secondo, che invece è molto presente in Liguria e in buona parte del nostro paese, è rappresentato dalla Borrelia burgdorferi, che è l'agente eziologico della malattia di Lyme, che è una malattia che può diventare anche questa molto grave, che può colpire il cervello, può colpire il cuore, può colpire anche altri organi importanti, dando una forma davvero, davvero molto impegnativa. E la terza infezione possibile è la rickettsia, la rickettsiosi, che è una malattia infettiva anche questa, che può essere complicata, complessa e anche sistemica. Quindi le zecche, oltre ad essere un grande fastidio per noi, per i nostri animali a quattro zampe, diciamo, per quanto riguarda, insomma, la vita di tutti i giorni, possono davvero essere anche un grave problema sanitario. Una cosa importante: non è che tutte le volte che uno viene morsicato da una zecca si infetta con qualche cosa, quindi non facciamo l'errore che qualcuno commette, anche tra i medici, che morsicatura di zecca uguale prescrizione di un antibiotico. Ecco, questo è un errore da non commettere. Primo, perché l'antibiotico serve per eventualmente la malattia di Lyme, ma non serve per esempio per la TBE o per altri tipi di microrganismi. Quindi facciamo grande attenzione, bisogna prima di tutto fare delle diagnosi. Quindi morsicatura di zecca, si deve rimuovere accuratamente la zecca con delle pinzette, si deve valutare che cosa succede nei giorni dopo la morsicatura della zecca, se viene la febbre, se viene l'eritema, se compaiono tutte queste cose, si fanno degli esami del sangue, degli accertamenti, e eventualmente si fa la diagnosi di quella o di quell'altra malattia e si farà la terapia specifica. Usare antibiotici empiricamente, così, perché uno è stato morsicato dalla zecca, è un errore medico da non commettere.
0: Sentiamo Jack in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno. No, non ho avuto pazienza. Allora, quando ci chiamate abbiate un attimo di pazienza, in modo che possiamo finire il discorso. C'è l'ultima domanda che le faccio sulle zecche, quindi lei diceva subito dopo bisogna monitorare e guardare. Ci sono dei segni a cui dobbiamo stare particolarmente attenti?
1: Allora, ci sono due segni abbastanza caratteristici. Uno della malattia di Lyme, che si chiama eritema cronico migrante, che è praticamente un alone, come dire, rotondeggiante intorno alla puntura della zecca stessa, quindi è come se si formassero dei cerchi concentrici, quindi fondamentalmente è come se ci fosse, come dire, un rotondo arrossato, oppure in alcuni altri casi si chiama tache noire, che sarebbe una tasca nera, come se fosse un punto nero in mezzo a un punto rosso. Questi sono segni abbastanza caratteristici da una parte della malattia di Lyme, dall'altra parte della rickettsiosi.
0: Ma ne vedete di più, professor Bassetti? Se ne vedono di più di questi casi, oppure, diciamo, abbiamo solo imparato a riconoscerli e se ne parla sui giornali, ma le zecche ci sono sempre state, ecco.
1: Guardi, io ho lavorato per 8 anni a Udine, in Friuli Venezia Giulia, e lì devo dire vedevamo davvero tanti casi, non solo di TBE ma anche di malattia di Lyme. In Liguria se ne vedono, ma decisamente molti di meno. Si vedono tanti casi che non sono casi, è per quello che dico, bisogna fare molta attenzione, rivolgersi a centri specialistici. Io vedo tantissima confusione, cioè qualcuno che magari non ha mai avuto la puntura di una zecca e ha un esame positivo, viene data la terapia antibiotica, magari invece chi ha avuto la puntura della zecca che ha non viene neanche fatto l'esame. Quindi bisogna fare un po' di ordine anche e soprattutto tra i medici e tra i colleghi.
0: Cambiamo argomento, professor Bassetti, perché con il caldo l'aria condizionata è dappertutto.

0: Tutto, no? Negli uffici, alla posta, in banca, sui mezzi pubblici, ma se da una parte ci proteggono dal caldo, la domanda è: ci sono dei rischi per la nostra salute? Ci fanno ammalare, ci fanno venire raffreddore, ma soprattutto ci sono dei batteri, ci sono dei microorganismi che sono all'interno dei condizionatori, nei filtri, che possono danneggiare la nostra salute?
1: Allora, l'aria condizionata, diciamo che di suo dovrebbe aiutarci a vivere meglio, soprattutto in condizioni in cui naturalmente c'è un, come abbiamo visto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, una morsa importante del caldo, perché ha la capacità di rendere l'aria, come dire, meno pesante, cioè fondamentalmente non solo renderla più fresca, ma anche renderla meno carica di acqua, quindi meno umida. Dopodiché bisogna fare attenzione all'aria condizionata. La prima considerazione da farsi è: occhio alle temperature. E occhio agli sbalzi di temperatura, perché quelli possono evidentemente danneggiare la nostra salute. Cioè, se tu passi da 35 gradi a 20 gradi, è evidente che il tuo organismo tanto bene non sta. Quindi usare sempre l'aria condizionata con raziocinio, temperature intorno ai 24-25 gradi, e soprattutto usare molto la funzione deumidificatrice. Il secondo rischio è quello che i filtri dell'aria condizionata devono essere puliti almeno una volta all'anno adeguatamente con varichina. Quindi vanno lavati, vanno passati. Perché? Perché nei filtri dell'aria condizionata, soprattutto dove c'è l'acqua, si può annodare un microorganismo che si chiama legionella, che può dare una grave polmonite. Attenzione, perché non è soltanto nell'aria condizionata che si può annidare, ma si può annidare anche nelle tubature, si può annodare nei rubinetti, si può annidare nelle docce. Quindi diciamo che gli piace a questo batterio molto l'acqua, e anche l'acqua che è contenuta nei nostri condizionatori. Quindi facciamo grande attenzione, soprattutto all'inizio della stagione, a farli pulire. Quindi se usiamo i condizionatori, cerchiamo di far venire quelle aziende specializzate, oppure lo facciamo da soli, voglio dire, li smontiamo, li laviamo, li mettiamo in acqua calda, ecco lì che dovrebbe essere una attività che evita di avere dei problemi, perché la legionella, ricordiamolo, noi abbiamo numerosi casi ogni anno di legionellosi anche a Genova, e quindi è evidente che il rischio è possibile e presente.
0: Quindi in estate può aumenta questo rischio di legionella?
1: Ma diciamo che noi ce l'abbiamo più o meno tutto l'anno il rischio della legionella, perché come le ho detto non ci sono solo le aree condizionate, ma ci sono anche la colonizzazione dei rubinetti. Guardi, uno dei rischi più frequenti, anche e soprattutto nella nostra regione, anche a Genova, è quando ci sono i serbatoi, quei vecchi serbatoi che stanno nel tetto delle case, no? Da cui uno si approvvigiona per l'acqua. Ecco, quelli dovrebbero essere sempre adeguatamente controllati, perché è lì che si può annidare la legionella.
0: Andiamo con la domanda 347-6766-291. Buongiorno professor Bassetti, volevo sapere se dentro l'aria condizionata ci possono essere anche delle muffe che fanno male alla salute. Grazie Patrizia.
1: Beh, allora diciamo che le muffe ci possono stare, certamente in genere è più facile trovare delle muffe più che dentro nell'aria condizionata, è più facile trovarle proprio negli ambienti dove l'aria condizionata non ci va, cioè ambienti umidi, cantine o altre strutture. Quando vediamo per esempio nei soffitti quelle palline nere che si accumulano, quelle sono muffe, potrebbero anche essere muffe di aspergillo, che è un fungo, o di altri funghi filamentosi, che naturalmente possono rappresentare un problema in alcune situazioni, soprattutto nei pazienti, nelle persone asmatiche, nelle persone allergiche o nelle persone che hanno altre problematiche, magari che sono immunodepresse e rischiano di andare incontro a delle forme appunto di aspergillosi polmonari anche importanti. Quindi non tanto l'aria condizionata quanto le muffe presenti eventualmente in altri contesti.
0: Buongiorno professor Bassetti, volevo sapere come ci si deve comportare quando in casa ci sono neonati o bambini molto piccoli. Nonna Silvia, grazie.
1: Soprattutto all'aria condizionata. Io credo che quando ci sono i bambini molto piccoli, la funzione della deumidificazione è forse la migliore da utilizzarsi, evitare di indirizzare direttamente il flusso dell'aria condizionata sulle culle o sui lettini, cercare insomma di avere delle accortezze che sono insomma, diciamo che non c'è bisogno, credo, di un medico per sapere queste cose,

0: sarebbero, diciamo, di buon senso. Quindi la funzione di deumidificazione è certamente una delle più appropriate per i bambini molto più piccoli.
1: Buongiorno professore, innanzitutto sono una sua sostenitrice. Una domanda: la cistite in estate, che fare? La piscina è colpevole? Grazie e forza Genoa.
0: Allora, il problema è questo. Allora, la cistite d'estate è certamente più frequente rispetto a quello che succede d'inverno. Tanto, diciamo, ai telespettatori, cos'è la cistite? La cistite è una infezione, infiammazione della vescica, che è quel palloncino, quel contenitore dove c'è dentro la pipì, fondamentalmente, e colpisce d'estate più facilmente le donne che non gli uomini. Allora, c'è da dire una cosa: d'estate è più facile avere la cistite perché sono legate a due ordini di cose. La prima è i rapporti sessuali, che evidentemente in qualche modo possono portare la penetrazione di microrganismi enterici, quindi microrganismi che normalmente che arrivano più facilmente a livello della vescica. E l'altra, indubbiamente, la piscina, non tanto la piscina, quando uno dei rischi può essere, per esempio, quando facciamo il bagno, che sia in piscina o che sia nel mare, e si tiene il costume bagnato. Ecco, questa è una cosa che bisogna fare attenzione, perché siccome sappiamo bene come sia nella piscina che nell'ambito del mare possono esserci dei coli batteri, certamente continuare a stazionare in quella nell'area, diciamo, del costume, possono poi evidentemente più facilmente penetrare all'interno della vescica. Quindi bisogna fare un po' più di attenzione. Il suggerimento è quello che quando si fa il bagno bisognerebbe cambiare il costume o asciugarsi molto velocemente.
1: Sul tema della cistite, se possiamo ricordare, professor Bassetti, insomma, quanto lei ci aveva raccontato qualche mese fa proprio sulla cistite e sul batteri resistenti a Genova, un pezzo che aveva fatto, diciamo, che era diventato virale, perché era un dato che mi aveva molto colpito.
0: Colpisce tutti, perché noi abbiamo una situazione qui a Genova, ma devo dire sono altri, anche altri territori italiani, uno su tre dei casi di infezioni delle vie urinarie che vengono diagnosticati nella provincia di Genova sono da batteri resistenti agli antibiotici. Cioè vuol dire che nel circa 30% dei casi abbiamo infezioni da batteri su cui gli antibiotici che normalmente utilizziamo per il trattamento delle cistiti non funzionano. Cioè le pastiglie di antibiotico che noi abitualmente prendiamo o prendevamo nel passato oggi non funzionano più, e quindi bisogna ricorrere alle cure ospedaliere, terapie in flebo, terapie endovenose. E questo naturalmente ci permette di dire una cosa: che nelle cistiti, ma in ogni altro tipo di infezione, bisogna usare gli antibiotici in maniera adeguata. Cioè c'è ancora troppo utilizzo improprio degli antibiotici da parte della gente, perché qualcuno mi dice: ah, ma io, è colpa dei medici. No, spesso si va, sappiamo bene come avanzano degli antibiotici che uno magari in casa si prende autonomamente, si va in farmacia e si prega al farmacista di prescrivere, di dargli un antibiotico, e poi certamente ci sono anche dei medici che usano gli antibiotici ancora con troppa leggerezza. Ecco, gli antibiotici vanno usati quando servono, solo nelle infezioni batteriche e per il periodo esatto per il quale vengono dati. Quindi mi raccomando, anche d'estate evitiamo di rinforzare i nostri nemici, perché rinforzandosi poi finirà che non funzionerà più nessun antibiotico.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere una cosa al professore.
1: Prego, la sta ascoltando, signora.
2: Allora, professor Bassetti, buongiorno. Senta, io devo andare in campagna e ho tanta paura non delle vespe, dei calabroni.
1: Dei calabroni.
2: Volevo chiederle, so che ci sono quelle specie di punture di adrenalina che si possono, per dire, nell'eventualità, insomma, farsi una puntura. Volevo chiedere, si possono prendere così in farmacia o bisogna avere, non so...
0: No, signora, allora guardi,
1: okay, sentiamo, signora, cosa allora dice il professor Bassetti.
0: Allora, l'adrenalina non è proprio uno strumento che si può tenere in casa e uno, diciamo, lo tengo in borsetta. Si può eventualmente, diciamo, avere il cortisone, che però è un po' più lento come funzionalità, però poi in alcuni casi può essere molto utile. Del cortisone, per l'adrenalina ci vuole una ragione per poterla tenere, diciamo che

0: Quindi non è che uno può tenere in borsetta l'adrenalina, questo è molto importante. Bisogna fare attenzione perché i calabroni o anche altri insetti possono provocare delle reazioni allergiche anche molto gravi, per le quali bisogna intervenire molto rapidamente. Però non è, diciamo che bisognerebbe che ci fossero dei centri attrezzati, dove uno sa dove uno sa che ci si può rivolgere per eventualmente utilizzare questo tipo di presidi.
1: Poi il problema è il tempo, soprattutto insomma, per quelli che sanno già di essere allergici. Ora la signora ha questo timore, però parli un po' magari anche un po' con il suo medico, veda un attimo. Allora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
4: Madre, quando si dona?
5: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
3: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ancora insieme al professor Bassetti stiamo parlando di zecche, ma anche di legionella, che cosa c'è dentro i filtri dell'aria condizionata, ma non solo, anche di cistite. Sentiamo che linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
1: Allora, buongiorno professore, io volevo solo chiederle questo, mi domando da tempo, io ho quelle lampade che sono un po' fluorescenti, che sono molto belle perché danno delle colorazioni, sono chiuse, ci si mette dentro dell'acqua distillata, poi all'interno ci sono dei pesciolini finti che girano con la corrente elettrica. Mi domandavo se all'interno di queste lampade, siccome c'è tutta acqua distillata, si può formare la legionella, ecco, una domanda che non le volevo fare perché non mi so dare una risposta, è acqua che sta ferma.
0: È chiusa, però.
2: È chiusa, non credo che sia un posto dove potenzialmente ci può essere la legionella, quindi sia tranquilla.
0: Tanto è chiusa, quindi.
2: Esattamente.
0: Invece la signora Angela scrive: in casa ho un recipiente di acqua in vetro resina chiuso con un coperchio, anche in questo caso ci potrebbe essere pericolo di legionella? Grazie.
2: Ma un recipiente di acqua, dipende che sia un recipiente di acqua per fare che cosa, non lo so, cioè diciamo che la legionella tipicamente colonizza i serbatoi di acqua che ci sono nelle case dove c'è un grande continuo passaggio di acqua, perché magari si è colonizzata, stiamo parlando di grossi contenitori. Dopodiché, se vuole saperlo, uno può chiamare, ci sono delle ditte specializzate che possono eventualmente andare a fare i tamponi, i rilevamenti anche all'interno di questo contenitore che ha questa signora, però diciamo che il rischio è davvero molto basso.
0: Io da sempre uso per la cistite il Furodantin, funziona sempre da anni, cosa ne pensa?
2: E penso che sia un antibiotico, che non va bene che la signora usi da sempre il Furodantin, perché è un antibiotico. Il Furodantin è la nitrofurantoina, che è un antibiotico di prima linea nel trattamento delle infezioni delle vie urinarie, ma andrebbe tanto prescritto da un medico e dopodiché andrebbe prescritto dopo aver avuto una diagnosi, quindi dopo aver fatto un esame delle urine e una urinocultura, se no continuiamo a fare pasticci.
0: Cambiamo argomento e parliamo di malattie sessualmente trasmesse, in particolare nei giovani, visto che è anche il periodo estivo, periodo magari di vacanze, un appello che insomma, e dati che con lei sottolineiamo spesso, soprattutto anche tra i giovanissimi, non solo fra i giovani, professore.
2: Eh sì, purtroppo stiamo assistendo, devo dire, non solo in Italia ma in tutto il mondo, a un boom impressionante di malattie trasmesse attraverso i rapporti sessuali, le cosiddette infezioni sessualmente trasmesse, quindi boom di sifilide, boom di clamidia, boom di gonorrea, boom di herpes,

0: boom di epatiti, cioè purtroppo sono veramente tante le infezioni che possono essere trasmesse attraverso i rapporti sessuali. Allora bisogna fare due cose. La prima è cercare di educare soprattutto i più giovani, perché il boom è soprattutto dai giovanissimi, che siccome la maggioranza delle malattie sessualmente trasmesse non si vedono, quindi sono invisibili, uno pensa, siccome sono invisibili non esistono, invece no, sono invisibili, ma possono provocare dei danni importanti sul lungo termine. Pensiamo a quelli che sono i danni da clamidia nelle ragazze, nelle donne soprattutto, possono portare alla sterilità. Quindi bisogna fare molta molta attenzione. C'è uno strumento che può aiutare a evitare le malattie sessualmente trasmissibili, ed è quello che state facendo vedere, era pensato dal preservativo. Quindi diciamo che i preservativi dovrebbero essere anche, come dire, un pochino più disponibili di quanto sono nel nostro paese, anche più accessibili dal punto di vista economico. Un paese molto evoluto come la Francia regala i preservativi ai ragazzi fino ai 25 anni, vanno e li prendono tranquillamente, gratuitamente. Forse dovremmo pensare di fare la stessa cosa anche nel nostro paese, oltre a fare più educazione sessuale nelle scuole e cercare di evitare di continuare a vicariare l'educazione sessuale facendola fare ai social, facendola fare a internet e facendola fare col passaparola. Ecco, questi sono i danni maggiori che si possono fare. Da una parte non pensare alla prevenzione con il preservativo, e dall'altra parte non fare educazione. C'è un altro strumento che aiuta per le malattie sessuali, ed è il vaccino. Pensate che ci sono in Italia due vaccini che permettono di evitare due malattie sessualmente trasmesse importanti. Uno è il vaccino dell'epatite B, perché l'epatite B è trasmessa anche attraverso i rapporti sessuali, e l'altro è il vaccino del papilloma. Paesi che hanno vaccinato tantissimo per il papilloma, come l'Australia, hanno azzerato il tumore dell'utero. E quindi pensate oggi cosa si potrebbe fare anche in Italia se si facesse di più per la vaccinazione del papilloma.
1: E ovviamente ha fatto bene a sottolineare questo fatto, perché anche di questo spesso ne abbiamo parlato insieme, e quando c'è uno strumento che può prevenire il cancro e ancora, diciamo, c'è un po' di ritrosia, no? E qua purtroppo c'è il discorso generale che facciamo con lei, insomma, da anni, che è quello relativo a chi è contro le vaccinazioni. Poi però si vede nei paesi in cui hanno ottenuto dei risultati altissimi di quanto i casi siano sostanzialmente, non voglio dire spariti, perché poi lo zero non esiste mai in medicina, però...
0: Ma diciamo che la vaccinazione è uno strumento straordinario per prevenire le infezioni, e in particolare per prevenirne alcune. Purtroppo viviamo in un paese in cui l'ignoranza e le fake news oggi hanno preso il sopravvento, e quindi molti ragazzi vengono dissuasi da fare la vaccinazione, magari da dei genitori o da degli amici, perché dice: ah, la vaccinazione fa male, non serve. Ecco, io vi porto i dati di chi le vaccinazioni le ha fatte, parliamo dell'Australia, ma abbiamo dati simili in Nord America. Azzerare la mortalità per il tumore dell'utero vuol dire avere dei dati straordinari. Poi se uno, noi più che fare divulgazione, spiegare ai ragazzi, ai loro genitori quanto siano importanti questi strumenti, non possiamo fare. Poi ognuno a un certo punto, dopo averglielo spiegato, se continuano a pensare di non farlo, a un certo punto io, d'altronde, contro i mulini a vento non è che possiamo andare.
1: Grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Pochi minuti e saranno le 10, al servizio del pubblico con Enrico Cirone, le vostre telefonate, i vostri messaggi. Ciao Enrico.
2: Mattinata, tante sono le idee, le telefonate che arrivano e che arriveranno tra poco. Parleremo spesso di sanità. AMIU, AMT sono proprio in testa alla parade delle domande e delle questioni, insomma, della settimana. 800 640 771. Grazie Tiziana, io vi aspetto fra 5 minuti.
1: E poi so, perché te l'ho chiesto, che leggerai un ringraziamento, sì, che una signora ci ha mandato, perché, infatti, ci tiene particolarmente legato proprio alla sanità. Grazie Enrico, diamo la linea.

0: al TG55.
1: A tra poco.
0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con i problemi nel comune di Genova dopo lo sciopero e la scelta delle RSU di non presentarsi al confronto con l'amministrazione. La giunta Salis ha annunciato lo stanziamento di risorse straordinarie per il personale di Palazzo Tursi. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
2: Non ci sono soldi, ma avete aumentato gli stipendi dei dirigenti. È una delle accuse più dure lanciate dai dipendenti del Comune di Genova durante la manifestazione che ha accompagnato lo stato di agitazione contro la giunta Salis. Una contestazione sulla quale ora si attendono chiarimenti da Palazzo Tursi. A quanto ammontano questi aumenti? Chi ne ha beneficiato e con quali motivazioni? Intanto un dato politico appare evidente. Dopo mesi in cui il Comune aveva sostenuto di non avere margini economici per nuove assunzioni e per migliorare il turnover, arriva una svolta. La sindaca Silvia Salis annuncia infatti lo stanziamento di risorse straordinarie per il personale, definendo il benessere dei dipendenti una priorità assoluta. Un cambio di linea che arriva dopo lo sciopero, dopo la scelta della RSU di interrompere il confronto con l'amministrazione. Il secondo passo indietro politico in pochi giorni. Sul termovalorizzatore la maggioranza aveva già frenato dopo il no di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Ora è la protesta dei lavoratori a spingere Palazzo Tursi a rivedere la propria posizione. Il clima resta teso, le proteste dei dipendenti si sommano alle polemiche per i tagli al servizio MT e le crescenti preoccupazioni dei cittadini sul fronte della sicurezza, un momento particolarmente delicato per l'amministrazione comunale, mentre il sindaco è atteso nei prossimi giorni in missione istituzionale a New York.
0: Più di 300 kg di droga, di cocaina purissima, sono stati militari del Comando Provinciale di Savona con il supporto dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova e con i funzionari del reparto antifrode dell'Agenzia dei Monopoli di Savona a sequestrare nel porto di Vado Ligure 300 panetti. La droga era nascosta in un carico di platani dentro a un container proveniente da uno dei principali porti colombiani. I 340 kg di cocaina purissima sequestrata, qualora immessa sul mercato, avrebbe generato per le organizzazioni criminali ingenti guadagni, pensate, per un valore stimato intorno ai 120 milioni di euro. Continuiamo con la cronaca. Si muoveva da Modena per vere e proprie trasferte di lavoro, fissava appuntamenti online e poi rapinava le donne che si presentavano minacciandole di morte. Sentiamo il servizio di Denisa De Filippi.
3: Alla Foce ricordano ancora quella scena surreale dello scorso maggio nei giorni del raduno degli alpini. Una donna seminuda che corre disperata per le vie del quartiere urlando aiuto. Dietro quella fuga c'era l'epilogo di un incubo, un appuntamento concordato su un sito di incontri trasformato in una rapina violenta, con un cutter puntato alla gola per strapparle collana e cellulare. La vittima però non è rimasta in silenzio, ha denunciato l'aggressione sulla bacheca dello stesso portale, provocando un effetto domino. Altre donne si sono fatte avanti raccontando lo stesso identico terrore subito nei vicoli del centro storico. Le indagini sono scattate immediatamente. I falchi della squadra mobile di Genova hanno incrociato le testimonianze con i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Un lavoro certosino che ha dato un nome al predatore, un 32enne tunisino residente a Modena. L'uomo è stato arrestato. Per lui quella a Genova era una vera e propria trasferta di lavoro criminale. Agganciava le escort online, le minacciava di morte e le rapinava sfruttando la loro vulnerabilità. Almeno 6 colpi stimati in un'indagine che ha spento la scia di violenza nei Caruggi.
0: Alga tossica monitorata in Liguria, sono 16 punti in cui ogni 15 giorni ARPAL effettua i suoi campionamenti. Il punto più critico è a Genova Quinto, nei prossimi giorni infatti scatteranno i nuovi controlli. Sentiamo le parole del tecnico di ARPAL.
4: Ritorna in Liguria l'alga tossica Ostreopsis. Il primo episodio importante del suo passaggio a Genova fu nel 2005, davanti a Corso Italia. Da quel momento il monitoraggio dell'Ostreopsis ovata è stato integrato nei protocolli nazionali dell'Istituto Superiore di Sanità e da allora viene controllato da giugno a settembre lungo tutte le coste nazionali. Il Mar Ligure è fortunato rispetto ad altri, per esempio all'Adriatico, ma in alcuni punti può capitare di rilevare fioriture o densità che superano i valori di guardia. In questi giorni la fase di allerta riguarda la zona di Genova Quinto, dove i prelievi sono stati fatti a metà giugno.

0: L'alga in determinate situazioni può liberare una tossina che in realtà è particolarmente pericolosa per la fauna ittica. Infatti monitoraggi di questo tipo vengono svolti in maniera molto più attenta, ad esempio in prossimità degli impianti di mitilicoltura, perché potrebbe causare dei problemi alle cozze, ad esempio, ma anche ai pesci.
1: Non è automatico che dove i livelli di concentrazione dell'Ostreopsis sono alti non si possa fare il bagno. È possibile bagnarsi sempre con la dovuta attenzione a eventuali sintomi sull'uomo. I prossimi controlli da parte di ARPAL saranno effettuati nella prima parte di luglio e poi ogni 15 giorni circa in tutta la regione e per tutta la stagione estiva.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 3 minuti, 20 secondi, riparte al servizio del pubblico, linea diretta da questo momento fino alle 12.30 qui su Primo Canale. Io sono Enrico Cirone, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Andrea Benegiamo, seguono la regia, seguono la parte tecnica, seguiranno anche, metteranno in onda anche le vostre telefonate all'800 640 771. Vi ricordo anche il numero per i WhatsApp, per le vostre immagini, per i vostri messaggi, per commentare quello che sentirete, quello che sentiremo, spero tra poco. Non vedo l'ora di sentire il trillo amico del telefono all'800 640 771, e mi sembra già di sentirlo, di udirlo, per essere insomma in diretta con voi. Sentiamo la telefonata, poi è arrivato ieri un bel messaggio, poi mi direte voi se è bello, che riguarda un caso di salute concluso non bene ma benissimo, ed è una persona insomma molto toccante. Gli è arrivato ieri un WhatsApp, lo leggeremo tra poco, eh? Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Turno Amico.
0: Oh, buongiorno Giamba, come mai così? Senta, presto?
1: Chiedo un favore, tra virgolette. Quando parlate con il grande Siriani, e dico grande nonostante sia genuano,
0: vabbè, dai,
1: le potete chiedere del gran, come sta il grandioso Piero Sessarego, che non se ne sente più parlare.
0: Sì.
1: Ora, Piero Sessarego l'ho seguito come giornalista sportivo da una vita.
0: Sì.
1: E io ho una grande stima, perché lo considero un genovese, da non confondersi con genuano, perché una cosa
0: ma
1: è
0: per
1: essere
0: carità,
1: genovese,
0: ma parla bene.
1: Una cosa è essere genuani.
0: Credo sia sandoriano Sessarego, no?
1: Non fa finta di sbagliarsi.
0: Sì.
1: Come se uno di Milano fosse un milanista,
0: va bene, va bene. Sì.
1: E se parlate con Siriani, che lo conosce, come mai non se ne sente più parlare?
0: Non lo so, si sarà ritirato nella sua Nervi, ha due figlie meravigliose, bellissime. Lei ricorderà senz'altro Giamba nel 1992, quando la persona, appunto il caro giornalista di cui le parla, salì in bicicletta sulla ruta con Vialli e Mancini, quindi fece una cronaca, lo ricorderà senz'altro, voi lo ricorderete senz'altro, io di

calcio non so nulla, però ricorderete senz'altro questa sorta di intervista di volante mentre appunto in bicicletta risalivano il passo della Ruta. Nulla di pazzesco, non è il Tourmalet. Il Tourmalet sarà nella quinta tappa, domani parte il Tour, no? Finalmente, ci manca un po' il ciclismo, da Barcellona, e credo che il mitico Tourmalet, 2 chilometri di ascesa, 2 chilometri e 200, sia nella quinta tappa del Tourmalet. Vado a spanne, poi andate a chiedere l'intelligenza artificiale, è un po' come l'Italicum, l'Unicum, il Rosatellum, le elezioni, il prossimo Stabilicum, quando mi chiedete andate sull'intelligenza artificiale. Allora vi leggo questo messaggio, ma bello, udite, è arrivato ieri, dice: buongiorno, ho visto la notizia degli interventi cardiologici mini invasivi al San Martino, addirittura direi di aver visto appunto questi interventi senza aprire il torace, senza aprire la cassa toracica, ok? Le costole sono saldate allo sterno, noi qui davanti abbiamo lo sterno, è una sorta di cravatta, ha 3 corpi lo sterno e le costole si uniscono allo sterno, bisogna ovviamente con uno osteotomo aprire le costole e arrivare al cuore. Bene, intervento mini invasivo, voglio rendere al San Martino, Policlinico San Martino di Genova. Voglio rendere pubblica la mia testimonianza di un altro caso di ottima sanità pubblica in questo reparto di cardiologia. Guarda un po', interessante. Sono arrivata al pronto soccorso in condizioni disperate per gravi problemi di cuore, ma sono stata curata con grande professionalità e guarita in modo insperato. Medici e infermieri non solo sono molto attenti e competenti, ma anche molto gentili e comprensivi. Ho 91 anni, mi hanno donato un altro pezzo di vita. Vorrei che questo caso di ottima sanità pubblica fosse noto. Sulla stampa si insiste troppo su pochissimi casi di mala sanità e non si parla mai dell'ottima funzionalità del nostro servizio sanitario. Ringrazio per l'attenzione, con un saluto cordiale, Antonia. E questa signora, indirizzo, numero di telefono, quindi è una testimonianza firmata, è una mail, io ho parlato di WhatsApp, no, è una mail che è arrivata ieri mattina in redazione. Noi leggiamo anche le mail, anche con l'orario estivo, non è che chiudiamo i programmi come fa il servizio pubblico, che è quello della RAI, che chiude a maggio e riapre a ottobre, anche nell'estate, con la canicule, col caldo, noi apriamo le mail, leggiamo, ed è arrivato questo messaggio. Spero che la signora abbia sentito, Antonia, e magari se vuole portarci la sua testimonianza in voce, 800 640 771. Quindi interventi cardiologici mini invasivi al San Martino, è arrivata in condizioni disperate al pronto soccorso del San Martino per gravi problemi di cuore, è stata curata con grande professionalità, eccetera. Bene, questo è un articolo, interventi al cuore senza aprire il torace. San Martino è tra i 10 migliori centri d'Italia. Beh, bene, no? Poi per carità, adesso scatenatevi, no? Con tutte le colpe, tutte le cose che possiamo dire, avere, eccetera e quant'altro, ogni tanto si dice quando non si sa cosa dire, e quindi vi aspetto 800 640 771. Scippi e spaccio, l'allarme d'Apegli scatta la raccolta firme, peraltro arriveranno 42 carabinieri in città e credo anche è stato potenziato il servizio della Polizia Municipale, che peraltro curiosamente dice uno: ma io assumo tutti i vigili che posso assumere, no? Anche perché un vigile, penso, quando eleva 4 multe al giorno si autopaga, cioè non è un problema di costi, un vigile fa la multa, se si paga 3-4 multe a posto, no? Ma non per cattiveria, dico, si paga lo stipendio. Però ci sono dei parametri per cui tu non puoi dire voglio 2.000 vigili, 3.000, non puoi. Riguarda tutta l'Italia, riguarda tutto il paese. Ci sono delle direttive per cui tu più di tanto non puoi attingere. Però arriveranno un po' di carabinieri, pensate che ce ne sono sempre 4 e uno di questi è carino, segue i nostri programmi quando non è in turno, no? E sono 4 davanti alla Banca d'Italia, che è qui sotto, con i mitra, che oggi nessuno più va a fare una rapina in banca, no? No, non ci sono più neanche le guardie giurate, qualche pazzo, beh, un pazzo l'altro giorno dove è andato? Al Gulliver a prendere l'incasso, ma
in banca, non,

non ci va più nessuno. No, c'è stato alle poste quel pazzo a Sestri, all'ufficio postale di Sestri, però non ci va più nessuno. Però quattro sono lì proprio davanti, lì fermi, con i mitra alla Banca d'Italia. Quando passiamo salutalo perché vedono il nostro programma. Va bene, 10:11, oggi è venerdì, non ho ancora detto, venerdì 3 luglio. Oggi è venerdì, domani saremo insieme, domani sabato saremo insieme. Una signora questa mattina mi dice, ma le previsioni hanno sbagliato.

0: No, perché magari un po' di fresco lo avrebbero portato sulle nostre teste, però insomma è andata così, l'abbiamo schivata, insomma, questo temporale che si è fatto sentire come soprattutto nel nord Italia. Allora vado in regia, continuate a scrivere, brevissima pausa tra poco.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Schirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Curiamo al telefono. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, ciao Enrico.
0: Oh, buongiorno, ciao.
1: Sono Angelo.
0: Angelo, buongiorno, Angelo da Genova, sì.
1: Ciao. Dunque, ho letto un articolo sempre sul Primo Canale di 85-86 arrivi sempre di questi migranti.
0: Sì.
1: Che ONG spagnola e sempre approdano qua.
0: Sì.
1: Naturalmente questi qua si distribuiranno, arriveranno qua. Brava gente, sicuramente arriveranno tutti qui a Genova, che sta approdano a Savona, arrivano qua. Io ho votato la Meloni,
0: sì.
1: La Meloni, ho votato Salvini, che fa Salvini ancora peggio. Ma questo decreto flussi, che,
0: sì.
1: Che non so se lo sai, che c'è dentro 500.000 arrivi,
0: sì,
1: in,
0: sì,
1: tre
0: sì, in tre anni, sì,
1: ma
0: sì, sì, sì.
1: Cosa ne facciamo di questa gente? Lavoro, ma ce n'è poco per gli italiani, cosa ne facciamo?
0: Sì.
1: Arrivano tutti qua,
0: sì.
1: Ma bisogna mandarli via, ma almeno 500 arrivano, 300.000 li mandi via,
0: sì.
1: Non si può andare avanti così, cosa ne pensi? Grazie Enrico, ciao.
0: Allora, come sempre quando si parla di questo il problema è spinoso, spinosissimo, la prendo da un altro punto di vista. A Spotorno hanno vietato, c'è cioè un'ordinanza che vieta praticamente di sostare in camper a Spotorno perché sono troppi e non possono fermarsi a dormire. Teoricamente l'ordinanza dice che non si può sostare, non si può dormire in un mezzo di notte. E chi dorme in un mezzo di notte? Il camperista. E quindi troverete questi cartelli no camper perché non vogliono i camper, va bene, però nessuno dice, pensa al razzismo, in teoria, teoricamente, no, praticamente è razzismo, però non è ideologico, le piazze non si infiammano, non li vogliono perché per tante ragioni occupano le soste delle macchine normalmente di quelli di Spotorno, c'è un l'overtourism, alle Cinque Terre c'è l'overtourism. Però non è razzismo, perché non c'è nulla di ideologico, sono tanti e tanti non possono andare nelle vie dell'amore a mettere il lucchetto, farsi il selfie, tenersi per mano e darsi un bacino, perché sono tanti. Se tu questo lo applichi a chi arriva da fuori, apriti o cielo, diventa ideologia, diventa razzismo, diventa fascismo, eccetera, eccetera. Probabilmente sì, non ci stiamo tutti. Probabilmente queste persone che arrivano sono irregolari, meschinetti, mettiamoci nei loro panni, che dobbiamo dire? Però è un po' da affrontare, anche perché egoisticamente, ma possibile che la

0: Svizzera, la Norvegia, la Finlandia, il Polo Nord, che stanno facendo adesso, disputando i campionati mondiali di calcio, persino l'Austria, hanno 5 ragazzi di colore e noi non riusciamo, con l'immigrazione che arriva, meravigliosa, fantastica, a esprimerne uno in nazionale. Uno, c'è Kine, quello della Fiorentina. Cioè, ma non è pazzesco? Cioè, voglio dire, benissimo che vengono. Ieri ero sull'uno, tornavo sull'uno, credo che sull'uno ci fossero più etnie sull'uno da San Pier d'Arena verso il centro, ci sono più etnie, c'erano ieri più etnie sull'uno che che in tutto il mondo. Dico, ma che bello questo mix di culture, no? Di esperienze, il mondo, le lingue, la Babele delle lingue, sentire tante lingue diverse. Ma porca miseria, ma poi non riusciamo a portarne 3 in nazionale. Cioè, è privo di senso questa nostra accoglienza, se anche egoisticamente non riusciamo a rigirarla in questo modo. Però il problema, quando si parla di migrati, diventa ideologico. Se parli di camper, se parli di turisti americani, australiani, svizzeri e cose, chi se ne frega? Beh, overtourism, lo chiami overtourism. Se fosse overtourism applicato a chi arriva da fuori, apri Dio cielo. E questo non è incomprensibile, a mio avviso. 10:18 800 540 771, io dovrei correre a vedere i vostri WhatsApp. È accaduto, la pagina di Primo Canale, il sito di Primo Canale, oggi apre con quella notizia drammatica, quell'incidente terribile, quella tragedia che è accaduta ieri in quad sul Monte Saccarello. Chi erano i 3 amici precipitati in un burrone? Erano 3 francesi. Mi ha portato alla mente un'altra tragedia simile accaduta esattamente 3 anni fa. Era il giugno di 3 anni fa, ricordate? Noi eravamo qui insieme. È un mezzo speciale con 5 finanzieri a bordo, 3 finanzieri, 2 tecnici, si ribaltò proprio da quelle parti e poverini morirono, 3 finanzieri, non erano di Genova, erano in servizio, erano in missione, e mi ha riportato proprio alla memoria, era il giugno di 3 anni fa, andate a vedere se è così. Quindi praticamente a distanza di 3 anni esatti si è ripetuta una tragedia simile, identica, terribile, terribile, fu un evento terribile come quello di ieri. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Margherita.
0: Sì, Margherita, buongiorno.
1: Ora mi fa venire in mente quei finanzieri lì, è vero, eh?
0: È vero, si ricorda?
1: Sì, che i finanzieri erano andati giù.
0: Sì, erano precipitati, si erano ribaltati col loro mezzo e poverini morirono in 3, così come questi 3 francesi ieri.
1: Ecco, questo mi dispiace tutto, però volevo congratularmi con San Martino per quelle cose che fanno, queste operazioni che fanno.
0: Sono ha sentito?
1: In gamba. E spero che presto arriveranno anche a fare il trapianto, perché
0: sì,
1: Finora non lo possono fare, né?
0: Sì, no, si sta lavorando per essere inseriti proprio in quegli ospedali che effettuano il trapianto, quindi non dover andare significa per noi, non, qual è il significato, non dover andare in un'altra città.
1: Sono in gamba.
0: Sì.
1: Sì,
0: è un insomma, direi un ottimo reparto, se ne è parlato molto per questa nuova pratica mini-invasiva che riguarda il cuore.
1: Non è mica da poco, eh. E poi un'altra cosa che non c'entra niente con la salute, sì e no, continuo. E volevo dire, perché gli agrumi che abbiamo in Italia non sono nei supermercati e quelli che si comprano vengono da tutte le parti del mondo, fino dall'Africa? E ma che c'è dentro tante di quella roba che guai.
0: Perché io quando vedo il limone che mi arriva dall'Argentina, e peraltro mi costa come il limone di Sorrento.
1: Costa di più anche.
0: Sì, costa anche di più. Cioè, non, la mia mente si ferma, si blocca. Da uomo delle caverne non capisco il perché, non capisco il nesso.
1: Io non capisco perché dico, a Bagheria non ce n'è più aranci. Prima a Bagheria non sapevano più cosa farne degli aranci. Dove sono andati che erano così buoni?
0: Certo, sì, non lo so. Lo so. Ditemelo voi. Ci sarà, chiediamolo all'intelligenza artificiale. Chiediamolo all'intelligenza artificiale. Che vi devo dire?
1: Dove le mettono?
0: Non lo so, io pensare che navi cariche di tonnellate e tonnellate di

0: timoni partono dall'Argentina per venire qua, cosa fanno? Panama, perché l'Argentina, no, l'Argentina è da questa parte, per poi arrivare Oceano Atlantico, Stretto di Gibilterra, e portarli qua, trovarli all'Est Lunga, alla COP, al Basco, al Gulliver. Dici, ma perché? Ma perché? Eppure è così, che, non lo so, io non ho una risposta, Margherita. Margherita da Carasco, da Carasco. Allora, 10 e 22, grazie Margherita. E quindi la tragedia del quad sul Monte Saccarello, recuperati i corpi dei tre escursionisti, è... Giunta Salis, dopo la ritrovata sul termovalorizzatore, anche quella sui dipendenti del comune, in titolo nostro, droga e spaccio nei vicoli residenti in piazza Don Gallo, esasperati, cioè l'assurdo, no? Legare lo spaccio, l'esasperazione in una piazza intitolata Don Gallo, cioè tu dici, vabbè, ma è stato insomma, il paladino, la bandiera dell'immigrazione, la bandiera del cuore aperto a tutti, no? Del darsi a tutti, della generosità, dell'accoglienza. E cioè insozzare piazza Don Gallo, intitolata a lui, Don Andrea Gallo, peraltro ve lo dico sempre, un estimatore di Primo Canale, ci seguiva sempre, e i residenti sono esasperati, non dormono più, meschini, perché a Roma i Maranza hanno praticamente conquistato il Colosseo e hanno malmenato i vigili urbani. Poi i giornali parlano proprio di Maranza, nel senso che identificano dei personaggi che sono un po' borderline, fa anche quasi ridere, no, la definizione Maranza, per non dire poi chi sono, cosa sono, eccetera, eccetera, quindi si etichettano così. Insomma, c'è un po' di confusione generalizzata. Qui abbiamo 300 kg di cocaina, vedi, e dicevo, come mai non è arrivata? Sono stati sequestrati, fai vedere, sono stati sequestrati a Vado Ligure. Beh, 300 kg, quanto facevamo, Andrea? Dobbiamo 300 kg, tanta roba, più di 300 kg di cocaina, vedi, nascosti, di solito li nascondono nelle mutande, ma 300 kg, è un container, ma dalla Colombia, che strano, è vero, dalla Colombia, ma che strano, Maxi, sequestro nel porto di Vado, strano davvero, fatto sta che dobbiamo trovare un'altra strada adesso. Pronto, buongiorno.
1: Fugi.
0: Oh, Fugi, buongiorno, Fugi.
1: Mi collego un attimino con i Maranza, famosi. Comunque noi italiani abbiamo da insegnargli qualcosa, onestamente. Perché noi, loro sono ancora coi coltelli, noi con il Kalashnikov, direttamente in piazza Napoli. Cioè, siamo troppo avanti. Poi volevo dirti una cosa. Lui ti fa paura un pochettino questa... intelligenza artificiale. Non ci viene in mente che probabilmente noi abbiamo un'epoca che, ma chi potete fare il giornalista, altre persone verranno sostituite da un click. E poi l'ultima cosa, ieri ho visto che non è dato tanto conto di una mia esternazione del censimento che è stato fatto, oltre 1000 morti sul lavoro. Mi fa piacere che la Presidente è andata a un convegno della UIL e l'ha messa come piattaforte per farci un attimino dare voce a questo capitolo qua. Con questo ti saluto, una buona giornata.
0: Grazie. Allora, detto, è data dalla UIL, c'è un'intesa con bombardieri della Willy, quale ho detto, ma noi non sciopereremo. La missione di Meloni è stata quella che è una colpa di tutti, riguarda tutti noi, ogni morto sul lavoro riguarda tutti noi, questa è stata un po' la frase forte di Meloni. Riguardo l'intelligenza artificiale, per quello che è il nostro ruolo, ma il nostro ruolo piccolo, a me dispiace tantissimo, l'intelligenza artificiale è un aiuto ovviamente, bisogna sapere, toglierà diversi posti di lavoro, ma per quanto riguarda il nostro lavoro, quasi il mio lavoro, toglierà lavoro ai disegnatori. Ci sarà sempre il disegnatore del fumetto, ci mancherebbe altro, ma il disegnatore del giornale, il disegnatore della vignetta, ormai lo fa l'intelligenza artificiale. Cioè la nostra classe di disegnatori, nessuno l'ha mai detto, nessuno ci ha mai pensato, però viene fatta fuori dall'intelligenza artificiale. Prova ne è quando vi ho chiesto, ricordate quando è arrivata il primo caldo della canicola, della canicule, no? Quando vi

0: detto, pensate che se facciamo un uovo al Tegamino, lo facciamo sul cofano della macchina, facciamo l'uovo al Tegamino sul cofano della macchina, della panda, della pandina. Mi è arrivato immediatamente un disegno fatto tanto carino con l'intelligenza artificiale, c'era il camper di primo canale con l'uovo al Tegamino sul cofano. Un tempo era il disegnatore che lo faceva, ai disegnatori non ci pensa nessuno, tutti pensiamo a chi toglierà il lavoro, che senz'altro toglierà il lavoro, ne creerà altri, ci mancherebbe altro, perché l'intelligenza artificiale poi devi alimentarla, devi preparare degli algoritmi, e chi li fa l'intelligenza umana, che all'intelligenza artificiale sfuggono. Per quanto riguarda il nostro lavoro, c'è una cosa che l'intelligenza artificiale non può fare ed è l'ironia, non può adoperare l'ironia. L'ironia è un modo sottile per dire le cose, per dirle in un certo modo, per farne capire altre, e questo l'intelligenza artificiale non lo può fare. Può imitare la voce dell'uomo, penso che avremo i doppiatori doppiati con l'intelligenza artificiale, le voci con l'intelligenza artificiale, avremo tante cose, però nel nostro campo, nel mio ristrettissimo campo, a me provo dolore pensando che l'intelligenza artificiale può togliere il lavoro al disegnatore, all'illustratore. Quello che era una volta era una enorme, grandissima scuola italiana dell'illustrazione, l'intelligenza artificiale la può distruggere. E ripeto, prova ne è quando le vignette che mi mandate, basta chiedere, mi fai Gemini, qual è l'altra, ChatGPT? Sì, dice, mi fai Rocchiccioli, me lo disegni con i baffi, con la parrucca, un tempo c'era l'illustratore, adesso l'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda poi il primo tema, era quello dei Maranza, però mi è sfuggito un attimo sì, anche noi non scherziamo, ci mancherebbe altro, ma anche i francesi non scherzano, anche gli spagnoli non scherzano, ogni paese ha i propri pregi e i propri difetti, ma quando rappresentano una proporzione sproporzionata, allora non ci siamo. Pronto, buongiorno. Cioè, sentire che dei ragazzotti nordafricani saltano sulle pattuglie, combinano un casino intorno al Colosseo, per carità, Colosseo nessun valore, e vandalizzano le macchine dei vigili urbani di Roma, cioè sinceramente non so se noi quando siamo emigrati andammo a vandalizzare le macchine, non credo, no? Tu dici, ma è pure che è diverso, e appunto non si possono fare questi paragoni. Vado a dire pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno,
1: parla Silvia.
0: Sì, Silvia?
1: Sì, relativa al discorso di tutti gli sbarchi, eccetera, eccetera, che c'è un accordo dell'UE che dal 2022 c'è un meccanismo di distribuzione, sì. E l'Italia si prende più sbarchi perché ha più centri di accoglienza disponibili.
0: Sì.
1: Dove sono questi centri di accoglienza disponibili, la domanda?
0: Ma esserci ce ne sono, pensi che a Genova ci sono in proporzione più minori non accompagnati che a Milano, cioè ce ne sono 400, a Milano ce ne sono 800, ma Milano è 5 volte Genova, cioè ci sono a Genova, ci sono centri, ce ne sono. Cioè ci sono, poi queste distribuzioni vengono stabilite dal Ministero dell'Interno, no? da Piantedosi.
1: Dicono 2022, questo accordo qua, quindi non so che ci fosse in quel periodo. Comunque sta di fatto che dobbiamo prenderli perché abbiamo accettato qualcosa, purtroppo.
0: Sì, io penso anche che abbiamo accettato qualcosa perché ci verranno dati dei soldi per il mantenimento di questi, quindi tante volte sono opere missionarie, ma tante volte sono anche opere di business, di fatturato, perché quando si è capito che questo fenomeno lo si poteva gestire, e quando ci sono in ballo dei soldi alimentano anche delle voglie, delle ansie che non sono quelle del missionario vero e proprio, no? Ma di fare business su queste persone, e non è neanche bello, se dobbiamo dircela, no? Tutto qua.
1: Questo, cioè, tutto accordo qua. Quando va avanti? Perché dal 2022.
0: Sì, non lo so, io penso che abbiamo abbastanza, penso che il nostro lavoro l'abbiamo fatto, insomma, non volevo dirvelo, ero sul 7, ho assistito ad una diatriba, ero in fondo, biglietto, e sento un vociare al centro del 7, Il 7 è un mezzo lungo 18 metri, snodato, e al centro c'è una sorta di divanetto.

0: tutta una rientranza, e sentivo un vociare, delle voci che si confliggevano fra di loro, no? Mi avvicino, vado a vedere, sempre con attenzione. C'era un anziano, un uomo anziano, genovese, bianco, barba bianca, 75 anni verso gli 80, che parlottava con una signora di colore nera, si dice Nord Africa, africana chiaramente, la signora aveva un passeggino, teneva accanto un passeggino con la bambina, e come si dice, litigavano tra di loro. Il genovese brontolava, diceva, tornate a casa vostra, la fate, tornate a casa vostra, cioè proprio gli dava addosso, no? E la signora nordafricana diceva, italiano, figlio di puttana, stronzo, e lui diceva, andate a casa vostra, basta, ci fate, ma così, come se parlassero al bar o dalla parrucchiera. E questi dicevano, cosa fate qua, andate a casa, e la signora diceva, figlio di puttana, fa' culo, ero allibito per questo scambio, nobile scambio, perché lui era irremovibile, fermo, guardava avanti, diceva, tornate a casa, fate, e questa proferiva degli insulti tremendi, no? Questo lui non si scomponeva, e continuava da 10 minuti così, finché lei non è scesa. Pensano, cioè, scontro fra culture, no? Io non volevo raccontarvela, però è un incontro di tennis, no? Pari patta. Ma pensate come, non è la chiave di tutto, non è che da questo si legge. Però accidenti, che roba, che flash. Giuro, così, eh? Vado in regia, spero di poter leggere i WhatsApp. A tra poco, vi aspetto, chiamatevi però.
1: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Son felice!

Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Liguria è sempre più protagonista delle sfide della Blue Economy. A Palazzo Ducale è andata in scena la quinta edizione di Economia del Mare, l'evento del Sole 24 Ore dedicato al futuro dell'economia marittima. Al centro del confronto è il ruolo strategico del mare per porti, energia, sicurezza e infrastrutture digitali. Il 99% del traffico internet globale viaggia infatti attraverso i cavi sottomarini. Istituzioni, imprese ed esperti hanno analizzato a Genova le prospettive di sviluppo del Mediterraneo. Inaugurato a Garlenda, in provincia di Savona, il nuovo ponte sul torrente Lerrone, realizzato da Regione Liguria con un investimento di oltre 3 milioni di euro. L'opera sostituisce il precedente attraversamento e migliora la sicurezza del territorio, riducendo il rischio idrogeologico e rendendo più efficiente la viabilità. I giardini Embury di Ventimiglia hanno ospitato la firma del protocollo d'intesa per il parco marino transfrontaliero dei

due capi. Primo passo per la gestione condivisa dell'area di mare tra Capo Mortola e Capo Martin, tra Italia e Francia. L'obiettivo è promuovere il monitoraggio ambientale, la tutela degli habitat marini, lo scambio dei dati scientifici e il coordinamento delle attività di ricerca. Regione Liguria ha approvato una misura per migliorare l'autonomia energetica degli edifici pubblici con uno stanziamento di 9,8 milioni di euro. A partire dal 17 settembre si potrà chiedere fino a 1 milione di euro di contributi a fondo perduto, a copertura del 70% o dell'80% degli investimenti effettuati. Domande sul sistema bandi online di FILS. Presentata nella Sala della Trasparenza la 30ª edizione del Premio Porto Venere Donna, che quest'anno sarà assegnato alla geologa e divulgatrice scientifica Sabrina Muñoz. La cerimonia si terrà il 26 luglio in Piazza Spallanzani a Porto Venere, un riconoscimento che da 30 anni valorizza figure femminili di eccellenza, dalla cultura alla letteratura fino alle materie STEM. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Nuova telefonata, 10.37, pronto, buongiorno.
1: Guarda, sono di nuovo a Fuji, volevo precisare una cosa. L'intelligenza artificiale non potrà mai, mai, ma ancora poi mai sostituire, visto che mi hai toccato un po' sul vivo, sostituire l'arte, potrà copiare l'arte, ma non sostituire l'arte. Praticamente un Caravaggio, un Michelangelo, un Raffaello, non lo potrà mai fare, non lo potrà mai fare. Certo. Mentre sostituire, tra virgolette, un Cirone dandogli la voce, oppure un Fusi, oppure un quello che vuoi tu, lo potrà fare. Potrà sostituire nei bulloni, nei computer, ma nell'arte, mi dispiace, potrà imitare, ma non certamente creare. Certo. L'essere umano avrà sempre bisogno di se stesso, non certamente. E poi una cosa che volevo sottolineare. Volevo dire che in Maranza non arriveranno mai al punto di usare i Kalashnikov come è successo a Napoli. Ti è presente cosa è successo a Napoli con i Kalashnikov?
0: Sì.
1: Ecco, è quello che volevo dirti all'inizio. Ti saluto.
0: Sì, ma non è una gara, cioè, non è una gara a chi ha di più, a chi fa. In un paese di 60, facciamo 60 milioni di persone, in realtà noi siamo 52, 8 milioni non sono italiani, sono. Oh, ce lo siamo già detto tante volte, non è merito nostro se in un paese come il nostro sono nati Dante, Petrarca, Manzoni, Falcone, Borsellino, Rocco Chinnici, Dante l'ho già detto, ci sono altri, Giuseppe Verdi, Dante sì, non è quello dell'olio, era quello che si è. Non è colpa nostra se è nato Totorina, Bernardo Provenzano, Buscetta, Totò Curtu, Umal Passotu, la strage di Viale Lazio, le Brigate Nere, le Brigate Rosse. È un fenomeno in un paese di 60 milioni di persone. Lo stesso in Francia è nato De Gaulle, che peraltro era un uomo di destra, proprio destra, destra, destra, come era di destra Churchill. Hanno ammazzato il fascismo, il nazismo, due uomini di destra, ma destra, destra, destra pesante. Non erano fascisti, però di destra. E la Francia ha avuto Vittor Hugo, ha avuto chi ha avuto Napoleone, Luigi, beh, che era molto italiano, Luigi. La stessa Francia ha il criminale che drogava la moglie per farla violentare dai suoi amici, ma è un fenomeno, ripeto, anche loro di 60 milioni di persone. C'è il campione ciclista, il campione di calcio, c'è il meglio, c'è il peggio. Ma quando una minoranza esprime una maggioranza di malaffare, c'è qualcosa che non funziona. Tutto qua. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone.
0: Mario.
1: Sì, mi faccia dire, come dice lei, il mio solito pistolotto.
0: Le è arrivato il pistolotto. Ma lei se le scrive, Mario?
1: Sì,
0: se le scrive, le legge quindi.
1: Sì, le leggo così non sbaglio, non offendo e dico le cose.
0: Cosa ha preparato?
1: Prendere
0: aspetti.
1: Qualche insomma denuncia. Dunque, è facile capire che questa violenza dilagante è voluta dalle varie mafie, inserite ovunque, per distrarre dai loro sporchi affari, soprattutto i giovani.

0: che sono le prime vittime, abbandonate a se stessi.
1: Sì.
0: E droga e violenza ne sono la conseguenza. Perciò bisogna, come dicevano un tempo, bisogna creare centri sportivi gratuiti, gratuiti per tutti, perché da sempre l'ozio è il padre del vizio, soprattutto della violenza. Ecco. Sono queste le regole.
1: Mario.
0: Per andare bene a Banco. Ciao, grazie.
1: Complimenti, ma lei ha un quadernetto, Mario? Cos'ha un quaderno? Ha un quaderno, me lo porti. Ma io allora, queste idee di Mario sarebbero condivisibili, anzi dalla sindaca Sali sulla sportiva ha ragione, ci senti, l'oratorio che non c'è più, non è che andavamo all'oratorio, sì, perché eravamo, sì, la messa, la domenica, poi magari rubavi 50 lire, giocavi tre partite al calcio balilla, tenevi la stecca con una moneta, la pallina cadeva, la riprendevi, per dire, abbiamo fatto anche quello, non che fossimo dei cattolici, anzi Lefebvre, eravamo più lefebriani dei cattolici, però ci sta, è vero, i centri per i ragazzi, per farli sfogare al pallone, intorno al pallone, sperando che qualcuno poi possa raggiungere la nazionale. Allora, Open Arms, eccolo qua, in arrivo a Savona, a bordo 85 migranti. Chi decide? Lo decide il Ministero degli Interni. Chiaro che il Ministero degli Interni ha cercato, con il nuovo governo di centrodestra, ha cercato di svantaggiare questi benefattori che con le loro navi, con bandiera tedesca, bandiera danese, bandiera svedese, portano in Italia. Voi immaginate navi italiane che portassero in Danimarca, andiamo a prendere i migranti del Polo Nord, li portiamo in Danimarca, diciamo la bandiera italiana che ci azzecca, però va bene. Il Ministero degli Interni, per scoraggiare un po' queste dinamiche, cosa fa? Impone di portare queste persone non solo nel luogo più vicino, ma anche in luoghi più distanti. Così consumano carburante, insomma sì, impiegano più tempo nella traversata, quindi ne vanno a salvare un po' meno. Poi ripeto, che tutti siano benefattori, che tutti siano ispirati dal mondo missionario, bene, ci sono anche dei soldi, perché queste navi costano d'affitto, insomma dei soldini, e ci sono dei insomma, fondi a disposizione, soldi che girano anche per questo. Per dire, allora io vorrei leggere i vostri WhatsApp, vado in regia, sì, tra l'altro si sta scaricando, no? Che pure è in carica da un po'. Allora sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Elisa, sono Daniela.
1: Daniela, buongiorno Daniela.
2: In questi giorni vi chiamo un po' tanto, poi sto brava perché sono...
1: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ecco.
2: Allora, non vi ho seguito dall'inizio perché stavo studiando e intanto preparavo le setre in umido, quindi... Ecco, niente, vi ho seguito dal discorso dell'intelligenza artificiale, tutto. Chapeau, io vorrei saperlo usare, ma non so neanche da che parte cominciare. E diciamo che in certe cose, per carità, è utilissima per fare dei film, per fare tante belle cose, ok. Però mi fa venire un pochinino il nervoso nella musica, e ti spiego subito perché. Se uno è un musicista che ha studiato, si è fatto una fatica tanta, ecco, per studiare, e poi la utilizza per magari realizzare delle cose, non avendo, va bene. Però c'è tanti bravissimi cantanti, ragazzi che adoro e sono bravissimi. Però uno che è suonato e usa l'iTunes, che non sa, non conosce neanche Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, eccetera, eccetera, sì. E diventa un cantante solo perché usa l'intelligenza artificiale. A me, che amo la musica da quando sono nata, che studio, che faccio, capito? Un pochino di fastidietto me lo dà. Ecco, non so come dire, in questo senso sì. Perché magari è belloccio, giusto, che bello, le ragazzine, viva, tutti innamorati, tutto sì. Ok, tutto bello. Ecco, in questo senso sì, tutti questi mezzi, questi artifici, però certo. Vorrei che chi canta conoscesse almeno un po' la musica, chi canta, chi suona, non che fosse tutto finto.
1: Sì,
2: mi dà tanto fastidio, sono sincera, ecco, proprio, no tanto, dai un po', aspettiamo un po', dai, non siamo così cattivi.
1: Beh, vedi, è il discorso di Fuji, è il discorso mio, quando l'intelligenza artificiale incrocia l'arte, bisogna distinguere, l'intelligenza artificiale non ha un cuore, ha un suo cervello, ma non ha un cuore. Non è una figura fisica, non è un direttore d'orchestra che lo vedi, non è un regista, non è Ronconi, non è Streller,

non è Zeffirelli, non ha la personalità che esprime una persona, perdonate la facilità di persona e personalità. E questo sì, certo stride. Poi l'iTunes sono tutti mezzi, mezzucci. Cioè l'intelligenza artificiale non è solamente quella calcolatrice elettronica, no? Che sconvolse tutti noi quando arrivarono le prime Casio, cos'erano? Sì, le Casio. Io avevo, no, al liceo non c'era ancora, forse quando finimmo il liceo arrivarono le calcolatrici. Non è solo quello, non è solo un mezzo che ci aiuta a calcolare, è qualcosa in più. E quando sconfina con l'arte, ecco che insomma, dobbiamo capire quello che è arte, quello che è persona, nasce dalla fatica, nasce dall'apprendimento, nasce dall'istruzione, dall'intelligenza, dall'intuizione di una persona con la fredda intelligenza artificiale. Assolutamente, parliamo di arte, quindi grazie Daniela, grazie. 10:47, c'è una brevissima pausa, tra poco vi aspetto, è stato salvato un gatto in una casa a 20 miglia, avete visto? È stato incendio in una casa, è stato salvato il gatto. Beh, bene, ben per lui. Allora, brevissima pausa, a tra poco.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per venerdì 3, quando l'anticiclone interesserà praticamente tutta la Liguria, sarà una giornata sostanzialmente stabile con vento debole. Andiamo al focus. In Imperiese possiamo notare condizioni di tempo assolato, al più poco nuvoloso dappertutto. Il caldo si farà sentire durante il pomeriggio con temperature di 30-31 gradi, quindi ancora piena estate ma anche caldo un po' intenso. Situazione medesima per Savona con una temperatura massima di 32 gradi lungo la costa. Andiamo a vedere la provincia di Genova. Stabilità, cielo sereno poco nuvoloso, non prevediamo temporali. Anche il Tiguglio vivrà una giornata soleggiata dove il vento tra l'altro risulterà debole, mari calmi o quasi sotto costa. Concludiamo con lo Spezzino, anticicloni in rinforzo anche qui per una giornata di cielo sereno o al più poco nuvoloso e una massima di 30 gradi. Tendenza per questo weekend con l'anticiclone sempre a interessare il nord-ovest, sarà un weekend soleggiato di piena estate per tutta la Liguria, sole o al più qualche locale disturbo pomeridiano in montagna, qualche isolato temporale di calore. Sabato, guardiamo anche domenica, situazione medesima con vento debole, temperature più o meno lungo la costa, siamo attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Poi bisogna anche saper leggere le cose. Per esempio, se io chiedessi all'intelligenza artificiale, vado, peraltro lo dico a Daniela, è semplicissimo, fai su Google, scrivi Gemini, credo sia quella più banale, scrivi Gemini, compare Gemini e compare una striscia alla quale puoi scrivere, mi fai un articolo. Allora a ieri, dicono i meridionali, c'è stata per festeggiare i 250 anni della Costituzione americana, della libertà dello Stato americano, c'è stata a Villa Taverna dall'ambasciatore, presso l'ambasciatore americano, che si chiama Flottiglia, come si chiama? Ferlitta. C'è stata questa festa tutti gli anni, e dico, intelligenza artificiale, mi scrivi quello. L'intelligenza me lo scrive. L'intelligenza va a prendere gli articoli, quello che c'è in tutto il mondo che è stato pubblicato, pubblico, lo mette insieme e mi fa un articolo. Io farmi un articolo di 5.000 parole, spazi compresi, sulla la villa, sulla ieri, l'incontro. C'erano anche Renzi, c'erano tutti, non c'era Meloni, c'era Tajani, c'erano tutti, da Ferlitta a Villa Taverna a Roma. Me lo fa. Quello che però non mi darà mai, e qui sta nel leggere, dice, ma l'ha fatto un uomo o no? E

0: Il giornalista che mi scrive del profumo dell'hamburger, del profumo del ketchup, di quello che c'era nell'aria, di com'era verde l'erba, se il tacco della tizia, dell'onorevole, il tacco 12 bucava l'erba verde di Villa Taverna. Cioè l'intelligenza non mi dà, e se uno legge bene capisce che è fredda, non c'è sangue, non è calda la cosa, perché queste cose non me le può dire, oppure le ruba da qualche articolo, però si capisce. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: dottor Sirone. Buongiorno.
1: Chi è? Io vorrei poter avere la possibilità di dire quattro parole alla Ciani,
0: sì,
1: alla Tina,
0: sì,
1: riguardo le promesse che ha fatto e al video di qua, gratuiti, mensa gratuita, centri e studi gratuiti. Io ho incontrato una signora stamattina quando andava a fare la visita, che andava dall'orecchia a vendersi l'oro per pagare i centri figli, perché non sapeva cosa piazzare di quei bambini. Va bene?
0: Ma dei bambini, mi scusi, non sento benissimo, dovrebbe spegnere il televisore, il suo, perché sento la voce di rimbalzo. Io ho capito che lei voleva dire quattro parole, non dirgliene quattro, questa intelligenza artificiale non lo capirebbe, perché non interpreta. Quindi vuol dire non dirgliene quattro, vuol dire quattro parole alla sindaca Salis. Poi ho sentito parlare di bambini, ma ho perso il succo del ragionamento. Mi può aiutare?
1: Se ci ha fatto asili gratuiti e mense gratuite e tutto il resto che ha promesso riguardo i bambini. Io stamattina, andando a fare la spesa, ho incontrato una signora che andava dall'Oretiche a vendersi una spesa per pagare il centro estivo dove andavano i suoi bambini,
0: sì,
1: perché non sapeva dove piazzarli.
0: Sì, sì, sì, per ho capito, pagare il centro estivo per i bambini.
1: Ecco.
0: Quindi ha trovato una signora che andava a vendersi una spilla per pagare il centro estivo per i bambini.
1: Ecco, e le promesse che ha fatto la SAI, che sarà tutto gratuito, favoriremo qui, là, su e giù. Dove sono andate a finire queste promesse? Dove sono andate?
0: Ho capito. Probabilmente ci sono delle fasce di reddito, io immagino, spero, auspico che in una città, ripeto, accogliente come la nostra, abbiamo parlato di immigrazione fino adesso, arrivano 83 persone a Savona, cioè se arrivano sarebbe in grado di accoglierli, se poi i nostri asili sono costosi, costosetti, so che mediamente sono costosi, media, Genova, Torino, Milano, mediamente sono costosi, di solito affidati a cooperative, non è che sono tutti cooperative, dovranno ben fatturare e lavorare. Immagino che ci saranno fasce di reddito, posso pensare che se una fascia di reddito possiamo permetterci di mantenere 10 bambini i cui genitori sono poveri, no? Ma non finti poveri. Non lo so, vado a vedere adesso, chiederò, non è una battuta, non è l'intelligenza artificiale, vado a vedere i costi, cosa costano i centri. Se voi mi volete aiutare, fatelo anche voi. Vediamo intanto il TG55 in diretta, c'è la nostra Aurora Bottino in diretta, sentiamo cosa succede e poi torniamo.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Dopo lo sciopero, la scelta delle RSU di interrompere il confronto con l'amministrazione genovese, la giunta Salis ha annunciato lo stanziamento di risorse straordinarie per il personale di Palazzo Tursi. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Non ci sono soldi, ma avete aumentato gli stipendi dei dirigenti. È una delle accuse più dure lanciate dai dipendenti del Comune di Genova durante la manifestazione che ha accompagnato lo stato di agitazione contro la giunta Salis. Una contestazione sulla quale ora si attendono chiarimenti da Palazzo Tursi. A quanto ammontano questi aumenti? Chi ne ha beneficiato e con quali motivazioni? Intanto un dato politico appare evidente. Dopo mesi in cui il Comune aveva sostenuto di non avere margini economici per nuove assunzioni,

0: e per migliorare il turnover arriva una svolta. La sindaca Silvia Salis annuncia infatti lo stanziamento di risorse straordinarie per il personale, definendo il benessere dei dipendenti una priorità assoluta. Un cambio di linea che arriva dopo lo sciopero e dopo la scelta della RSU di interrompere il confronto con l'amministrazione. Il secondo passo indietro politico in pochi giorni. Sul termovalorizzatore la maggioranza aveva già frenato dopo il no di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Ora è la protesta dei lavoratori a spingere Palazzo Tursi a rivedere la propria posizione. Il clima resta teso, le proteste dei dipendenti si sommano alle polemiche per Italia al servizio MT e le crescenti preoccupazioni dei cittadini sul fronte della sicurezza, un momento particolarmente delicato per l'amministrazione comunale, mentre il sindaco è atteso nei prossimi giorni in missione istituzionale a New York.
1: Più di 300 kg di cocaina purissima sono stati i militari del comando provinciale di Savona, con il supporto dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova e con i funzionari del reparto dell'antifrode e dell'agenzia delle dogane a Savona, a sequestrare nel porto di Vado Ligure 300 panetti. La droga era nascosta in un carico di platani dentro un container proveniente da uno dei principali porti colombiani. 340 kg di cocaina sequestrata, che qualora immessa sul mercato avrebbe generato per le organizzazioni criminali un valore al dettaglio stimato intorno ai 120 milioni di euro. Rimaniamo sulla cronaca, si muoveva da Modena in vere e proprie trasferte di lavoro, fissava appuntamenti online e poi minacciava di morte e rapinava le donne con cui si incontrava. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
2: Alla Foce ricordano ancora quella scena surreale dello scorso maggio nei giorni del raduno degli alpini. Una donna seminuda che corre disperata per le vie del quartiere urlando aiuto. Dietro quella fuga c'era l'epilogo di un incubo, un appuntamento concordato su un sito di incontri trasformato in una rapina violenta, con un cutter puntato alla gola per strapparle collana e cellulare. La vittima però non è rimasta in silenzio, ha denunciato l'aggressione sulla bacheca dello stesso portale, provocando un effetto domino. Altre donne si sono fatte avanti raccontando lo stesso identico terrore subito nei vicoli del centro storico. Le indagini sono scattate immediatamente. I falchi della squadra mobile di Genova hanno incrociato le testimonianze con i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Un lavoro certosino che ha dato un nome al predatore, un 32enne tunisino residente a Modena. L'uomo è stato arrestato. Per lui quella a Genova era una vera e propria trasferta di lavoro criminale. Agganciava le escort online, le minacciava di morte e le rapinava sfruttando la loro vulnerabilità, almeno 6 colpi stimati in un'indagine che ha spento la scia di violenza nei Caruggi.
1: La sfida tra Michele Piana e Antonio Uccelli entra nel vivo, sono ore decisive alle 14, infatti si chiudono le votazioni per il nuovo rettore dell'Ateneo. La corsa alla guida dell'Università di Genova è arrivata al momento decisivo, al termine del primo giorno di votazione, nella giornata di ieri, nel ballottaggio per l'elezione del rettore. Alle ore 17 avevano già votato 2.131 elettori, pari al 75,30% degli aventi diritto. Le operazioni di voto si concluderanno oggi alle ore 14, quando sarà poi proclamato il nuovo rettore dell'Ateneo. Cambiamo argomento perché da domani, 4 luglio, scatta in Liguria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Ecco che cosa significa e soprattutto che cosa non si può fare. Sentiamo.
3: Il reato di incendio boschivo non significa solamente l'accensione di un fuoco nel bosco, ma significa anche qualsiasi situazione che crea suscettibilità ad espandersi in un'area boschiva. Quindi significa che ci sono delle regole da rispettare sempre, comunque tutto l'anno, per evitare che si incendino i boschi. Dopodiché in questo periodo, che è un periodo particolarmente a rischio, come decretato da Regione Liguria, è necessario adottare delle misure rafforzate. Ed è per questo che esistono tutta una serie di divieti a attuare alcune operazioni che possono aumentare il rischio di incendio nel bosco. Infatti il decreto regionale ricorda nel suo dettaglio che in tutti i boschi, nei terreni incolti, dove c'è forestazione naturale artificiale, eccetera, eccetera, non bisogna assolutamente creare nessuna situazione che possa potenzialmente generare un incendio boschivo. Questo è importante che tutti i cittadini lo sappiano e ne siano a conoscenza, perché sappiamo che in Liguria è anche praticato abbastanza frequentemente il fatto di

0: creare abbruciamenti di residui vegetali o anche agricoli, e in questo periodo, cioè da quando è scattato il decreto, è assolutamente vietato su tutto il territorio regionale.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Colombo! Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
5: Non attaccano! Non attaccano!
6: Ma cosa vuoi?
5: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
7: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
8: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
9: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ospite di Primo Canale Andrea Giacheros, presidente di Spediporto, grazie di essere con noi, presidente.
1: Intanto buongiorno a tutti e grazie a Primo Canale per l'invito.
0: Presidente dell'Associazione degli Spedizionieri Genovesi, reduce da un'importante missione in Cina che abbiamo seguito passo passo, è stata davvero un'occasione importante per confrontarsi con un gigante di cui si parla tanto, talvolta bene, talvolta ovviamente tenendo anche in conto di quelli che sono i limiti o le caratteristiche di questo mondo così diverso dal nostro, però per l'Italia e per Genova il rapporto con il Far East e con la Cina può essere davvero importante, soprattutto sul piano vostro, logistico e portuale.
1: È sicuramente molto importante, diciamo, questa missione istituzionale non vuole essere interpretata come una partecipazione a una delle fiere più importanti del mondo, sicuramente del panorama asiatico, ma come l'inizio di un percorso che porterà sicuramente degli effetti. E dico degli effetti positivi. La Regione Liguria si è presentata come ospite d'onore alla quarta edizione del CISCE 2026, che non è poca cosa, e si è presentata in modo sistemico, è stato bellissimo, è riuscita a offrire una visione moderna del nostro territorio, basata sull'integrazione tra porti, aeroporti, tecnologie, formazione, e turismo.
0: Eh già, e questo è stato sicuramente, insomma, la caratteristica che ho visto

0: sollecitata e sollevata da più parti. Tra le cose che avete fatto, la firma di una sorta di lettera di intenti, di un protocollo d'intesa con la provincia di Hainan. Quando parliamo di province poi in Cina, parliamo in realtà di nazioni dal punto di vista della soprattutto potenza demografica, ma anche dell'importanza economica. Cosa può portarci questo nuovo rapporto con questa importante provincia cinese?
1: Beh, innanzitutto mi lasci dire che a prescindere dalle novità che sono uscite sui media, la novità più importante è stata il modo in cui questa delegazione, la Regione Liguria, hanno approcciato alle varie istituzioni, ai vari incontri istituzionali e con gli stakeholder che abbiamo avuto. Lei pensi che almeno io ho raccolto, con importanti interazioni, una settantina di biglietti da visita, dei quali almeno una quindicina veramente importanti. Uno di questi è stato proprio l'incontro con Zhou Feng, che è il governatore della provincia di Hainan, un territorio in profonda espansione, ma noi questo l'abbiamo proprio percepito come siamo atterrati in Cina. Abbiamo percepito una importanza, a prescindere da quelli che come me la vivono
0: professionalmente,
1: però abbiamo percepito una profonda trasformazione sia come dal punto di vista del territorio sia come mindset. Oggi i cinesi non vedono più la logistica come un sistema di trasporti, ma bensì come un ecosistema ad alto valore aggiunto, integrato da tecnologie, da intelligenza artificiale, da infrastrutture.
0: Ecco, e tra l'altro la Cina dal punto di vista tecnologico, diciamo, intanto ovviamente ha anche una certa libertà di sperimentare cose, perché in un contesto governativo come quello cinese non ci sono molte autorizzazioni da chiedere né dibattiti pubblici da portare avanti, però questo, diciamo così, genera un benchmark su quelle che possono essere le potenzialità della tecnologia applicata. Io ho visto le immagini che sono arrivate al nostro Guido Scaglia nella trasferta cinese e c'era tantissima tecnologia anche in mostra al CISCE. Si vede che la Cina è proprio un passo avanti da questo punto di vista, e credo che l'Europa, al di là del mantenere, ci mancherebbe, tutte le nostre prerogative di libertà e di sicurezza e di riservatezza dei dati, però la Cina deve e può essere un punto di riferimento tecnologico.
1: Sì, guardi, noi siamo rimasti impressionati perché siamo anni luce indietro rispetto all'Europa intera, ma anche agli Stati Uniti. Cioè è decisamente un altro mondo che si fonda sull'automazione e la robotica. Se noi pensiamo che, ora faccio una digressione simpatica, avevamo il Davide Falteri, caro amico, che avendo finito e esaurito tutti gli espositori del CISCE, si è messo a interagire con un robot,
0: sì.
1: Quindi con un umanoide che dava risposte assennate, sensate ad ogni domanda che gli si faceva.
0: L'evoluzione dell'intelligenza artificiale.
1: L'evoluzione dell'intelligenza artificiale. No, scherzi a parte, questo è un popolo che sicuramente va seguito. Noi che, come italiani e come liguri, che abbiamo comunque una percezione di quello che è il futuro, siamo molto attenti, riusciamo comunque a, non dico copiare, però ad osservare e poi elaborare con le nostre peculiarità delle opportunità che sono veramente grandi. Guardi, io posso dirle che ho iniziato il mio percorso in Cina nei primi anni 90 e ho visto una Shenzhen dove Deng Xiaoping aveva avuto l'intuizione nel 79 di trasformarla e svilupparla, esplodere da una piccola cittadina di pescatore a una megalopoli di 19 milioni. Ecco, su questo io mi ricollego anche ad Hainan, all'importanza di Hainan. Hainan sarà, per cui questi sono dati certi, cioè il cinese quando si muove
0: va.
1: E oggettivamente Shenzhen è diventato la capitale, la Silicon Valley dell'Asia. Abbiamo Huawei, abbiamo delle eccellenze mondiali che stanno dominando questo tipo di settore. Per quanto riguarda Hainan, sarà a breve il porto della Cina meridionale, sarà la più grande FTZ del mondo. E l'incontro col governatore è stato bellissimo. Tanto diciamo che tutti i nostri incontri sono stati incontri in assoluta sincronia. A me quello che è piaciuto, la grande novità di questa missione, è stata la passione con cui Regione Liguria, tutti gli stakeholder,

Liguria International, voglio dire Liguria Digitale, Conship, Spediporto, tutti gli attori del sistema hanno lavorato in modo veramente sincronizzato. Basti pensare che ogni incontro, anche di livello importante, è stato introdotto in modo molto concreto dalla Milano.

0: deriva dalla lettera di intenti e dagli sviluppi che ci potranno essere dipende da noi. Noi dobbiamo lavorare attraverso un programma che sia disciplinato e metodico. Non possiamo pensare che questa convention sia la fine di un processo. Questo deve essere l'inizio di un
1: Inizio.
0: percorso dove dobbiamo lavorare assiduamente tutti insieme per cercare di arrivare al risultato che vogliamo, cioè una Genova che ritorni veramente a dominare i mari.
1: Un'ultimissima battuta la riserverei all'aeroporto, intanto perché voi di Spediporto siete molto impegnati nell'ambito cargo, che sono quei voli, lo dico per chi è a casa, che trasportano merci,
0: Sì.
1: perché un cliente che deve spedire un oggetto dovrebbe scegliere l'aereo piuttosto che la nave per risparmiare tanto tempo, quindi la merce che si definisce time sensitive, cioè che cambia la velocità con cui arriva, il suo valore dipende anche dalla velocità con cui arriva, deve utilizzare o può utilizzare il cargo aereo. Genova ha il primo porto d'Italia e teoricamente potrebbe anche avere il primo aeroporto cargo d'Italia. Non è così, Malpensa ovviamente è tutta un'altra
0: Brescia,
1: partita, Brescia, altri
0: Bologna,
1: aeroporti
0: sono
1: del
0: altri aeroporti
1: nord fanno
0: sicuramente.
1: cose completamente diverse, però il tema è appunto questo, cioè come fare a migliorare l'aeroporto anche dopo questa missione cinese.
0: Beh, come farla migliorare? Intanto si sono aperte le grandi opportunità, nel senso che sia il governatore di Hainan che Wang Yupei, che è il general manager del MOFCOM, siamo riusciti ad avere degli incontri con i centri di potere cinesi, per cui hanno dimostrato grande apertura ed interesse per l'aeroporto di Genova, per creare quel ponte che possa garantire non solamente i flussi di mobilità, ma anche l'afflusso delle merci, perché non dimentichiamoci che Genova, la regione Liguria, scusate, è leader nella blue economy, per quanto riguarda la blue economy, e la blue economy sappiamo i volumi che muove, partendo da Fincantieri e quindi tutte le nuove costruzioni, dry dock, tutte le navi in esercizio che comunque vanno approvvigionate, e questi sono volumi, sono tonnellate e tonnellate che vi garantisco che io che seguo questo tipo di settore arrivano tante volte in Nord Europa, non parlo neanche dell'Italia, anche perché l'Italia oggi purtroppo non lavora in modo sistemico e non capisce che la congestione degli scali dovuti a delle inefficienze infrastrutturali, sia fisiche che digitali, non ci permettono di non solo incrementare i volumi, ma li stiamo perdendo
1: E la
0: continuamente.
1: riforma dei porti, questa idea del porti d'Italia, ci sono polemiche, stamattina parlavo col vice ministro Lixi che difende e rivendica questa scelta per centralizzare in senso, dal suo punto di vista, buono. Ecco, siccome lei mi diceva di questa scarsa capacità di fare sistema in Italia, allora una riforma così lei la approva, per quello che ha appena detto, oppure c'è di più o c'è dell'altro?
0: Diciamo che va capita, noi oggi abbiamo intanto un presidente dell'autorità del sistema che sta dimostrando grande competenza e determinazione e questo mi tranquillizza, sinceramente, ma mi tranquillizza anche per quanto concerne l'aeroporto, perché guardi, le dico la verità, noi dobbiamo capire per farlo funzionare l'aeroporto cosa fare da grandi, perché noi parlavamo del cargo, ma il cargo lo possiamo incrementare solamente se arrivano gli aeromobili e non possiamo avere una visione regionale del nostro aeroporto. Per cui sicuramente il nostro prossimo incontro sarà con i soci di riferimento, per cercare di capire cosa si vuole fare, perché intanto abbiamo avuto un declassamento della classe ICAO che ci limita. Io non posso pensare che un porto come Genova, con un aeroporto a soli 8 km, non possa essere veramente un punto di riferimento che veda anche delle tratte intercontinentali. Non dimentichiamo che noi stiamo portando avanti in modo parallelo, guardi, ancora ieri ero giusto col governatore in comunicazione col governatore di Hainan per iniziare ad andare molto più del dettaglio di quella che è stata una bellissima presentazione e queste sono sicuramente opportunità perché come dicevo prima questo è un paese, un popolo che ha dimostrato nel tempo di dare concretezza ai progetti, cioè non si parla di progetti annullati alla burocrazia, se loro vedono vanno avanti come dei treni. E guardi, le dico questo, noi dal Covid abbiamo visto un continuo cambiamento, il mondo è cambiato, non si discute. Se noi non siamo in grado di cavalcarlo e dominarlo e governarlo, questo cambiamento, e lo subiamo, sarà un grande problema. Per cui dobbiamo necessariamente iniziare a capire e ragionare di lavorare in squadra, fare quello che è stato fatto in questa missione. Guardi, io sono tornato esaltato perché, e devo ringraziare anche voi media, perché anche tra voi comunque la presenza di Primo Canale, la presenza di Telenord è stata una presenza sinergica. Abbiamo

0: tutti lavorato non per il proprio gruppo ma per Genova, e questa è una grande cosa. Le dirò, e questa è, poi mi taccio perché mi tocca questo argomento che mi infervora e mi appassiona, nel 2024 abbiamo stata una missione bellissima. Io le dico la verità, un po' per gli eventi geopolitici, un po' per tutto quello che è successo, che è avvenuto, credevo che non si ripetesse mai più. Quella missione fu con l'avvocato Picciocchi, la ricordo in modo esemplare, perché anche lì abbiamo sviluppato, specialmente anche col Vietnam e con la Greater Bay Area, delle opportunità veramente interessanti, che non abbiamo smesso di percorrere. Però quello è stato il primo esempio di grande sinergia, di grande unione, di grande volontà, di riuscire a declinare una missione istituzionale anche dal punto di vista operativo.
1: Bene, molto importante, e allora seguiremo e continueremo a seguire, questa è una promessa, le evoluzioni di questi accordi e i nostri rapporti con il resto del mondo. Grazie Andrea Giachero, presidente di Spediport.
0: Grazie.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Liguria è sempre più protagonista delle sfide della Blue Economy. A Palazzo Ducale è andata in scena la quinta edizione di Economia del Mare, l'evento del Sole 24 Ore dedicato al futuro dell'economia marittima. Al centro del confronto è il ruolo strategico del mare per porti, energia, sicurezza e infrastrutture digitali. Il 99% del traffico internet globale viaggia infatti attraverso i cavi sottomarini. Istituzioni, imprese ed esperti hanno analizzato a Genova le prospettive di sviluppo del Mediterraneo. Inaugurato a Garlenda, in provincia di Savona, il nuovo ponte sul torrente Lerrone, realizzato da Regione Liguria con un investimento di oltre 3 milioni di euro. L'opera sostituisce il precedente attraversamento e migliora la sicurezza del territorio, riducendo il rischio idrogeologico e rendendo più efficiente la viabilità. I giardini Embury di Ventimiglia hanno ospitato la firma del protocollo d'intesa per il parco marino transfrontaliero dei Due Capi, primo passo per la gestione condivisa dell'area di mare tra Capo Mortola e Capo Mortain, tra Italia e Francia. L'obiettivo è promuovere il monitoraggio ambientale, la tutela degli habitat marini, lo scambio dei dati scientifici e il coordinamento. Ha approvato una misura per migliorare l'autonomia energetica degli edifici pubblici con uno stanziamento di 9,8 milioni di euro. A partire dal 17 settembre si potrà chiedere fino a 1 milione di euro di contributi a fondo perduto, a copertura del 70% o dell'80% degli investimenti effettuati. Domande sul sistema bandi online di FILS. Presentata nella Sala della Trasparenza la 30ª edizione del Premio Porto Venere Donna, che quest'anno sarà assegnato alla geologa e divulgatrice scientifica Sabrina Muñoz. La cerimonia si terrà il 26 luglio in Piazza Spallanzani a Porto Venere, un riconoscimento che da 30 anni valorizza figure femminili di eccellenza, dalla cultura alla letteratura fino alle materie STEM. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Allora, bene, possiamo ripartire. Vedo, sento, ho capito che avete seguito, perché c'è la telefonata che è arrivata sulla sigla. Pronto, buongiorno.
2: Sono Mauro Pastorin, un contadino di Trasta.
1: Ah, ecco, sì, beh, proprio lei.
2: Allora, no. Cirone, io sono per il bene comune, per voler bene al prossimo. Voglio leggergli una poesia breve, ecco.
1: Sì.
2: L'altra bene. Riva, ho voglia di andare laggiù sull'altra riva del fiume, dove c'è quella fila di barche legate ai pali dei bambù, dove

0: uomini al mattino vanno con le loro barche, con l'aratro in spalla, a lavorare nei loro campi lontani, dove i baccari spingono a mano il loro bestiame mugente verso i pascoli verdi lungo la riva del fiume, di dove ritornano la sera, lasciando ululare gli sciacalli sull'isola coperta da giunchi. Mamma, quando sarò grande vorrei fare il traghettatore, se a tu non dispiace. Si dice che ci siano strani stagni nascosti dietro quelle alture, dove storni di anitre selvatiche vengono alla fine delle piogge e i giunchi crescono forti, intorno ai vivagni dove gli uccelli acquatici depongono le uova, dove i beccaccini con le loro code danzanti tracciano nitide impronte sulla mente soffice e pulita, dove a sera le altre erbe adornate con pernacchi di bianchi fiori invitano il raggio della luna a posarsi sulle loro onde. Mamma, quando sarò grande vorrei fare il traghettatore, se non ti dispiace. Attraverserò il grande fiume, avanti e indietro, dall'una all'altra sponda, e tutti i ragazzi e le ragazze del villaggio mi ammireranno mentre fanno il bagno nel fiume, quando il sole sale in mezzo al cielo e il mattino da prossimo pomeriggio vorrei correre da te gridando mamma ho fame. Questo è dedicato ai giovani e ai potenti che sono cattivi, che non hanno rispetto verso i giovani.
1: Mario,
0: Mauro, no. Mauro, mi è piaciuta questa poesia?
1: Va bene, ma quando l'ha scritta?
0: No, l'ho letta nelle poesie d'amore che l'ho comprata stamattina in edicola.
1: Ah, ecco.
0: Poesie d'amore. È una poesia che mi ha toccato il cuore perché
1: sembrava...
0: è rivolta verso i giovani che sono in difficoltà, verso gli stranieri che vanno capiti, perché c'è tanti italiani cattivi come tanti stranieri cattivi.
1: Cattivi, esatto.
0: Bisogna volersi bene.
1: Esatto.
0: Mi capisci? Io sono per la popolarità, per la conoscenza dell'umanità.
1: Brava. Sembrava un grido suo. Sembrava proprio sua. Ora il paesaggio direi che sia indonesiano, vietnamita, direi molto medio orientale. Il grande fiume veniva in mente Mao Zedong, Mao Zedong, no? Il grande timoniere, il nuotatore, lui che affrontò il fiume giallo. Il paesaggio mi sembra quello. I beccaccine non so se siano anche tra l'India e l'Indonesia, però mi è sembrato quello. Ma sembrava proprio la vissuta come se l'avesse scritta lei. Mamma, voglio fare il traghettatore, bello, no? Tra le due sponde, Caronte. Beh, noi avevamo già Caronte dalle nostre parti. Però bene, direi, bene. Se si è emozionato con questo, più che una poesia, era un racconto, direi. Che ne pensate, cari? C'è stato anche un racconto, iniziare la giornata, leggere, rileggere un libro di poesie d'amore, ricordava Mauro. Bello, no? È un bel inizio, vuol dire che siamo sensibili, non c'è solo l'intelligenza artificiale, ma siamo umani, siamo caldi, abbiamo dei sentimenti. Cosa ne pensate? Sì, io? Sì. 800-640-771. Beh, se trova altre poesie, sì, racconti del genere, mi fa piacere sentirli, penso faccia piacere a tutti voi sentirli. Come avrete capito, ho qualche problemino, direte come mai non rispondi WhatsApp oggi, stranamente. Ah, perfetto, Elisa Ricci, siamo pronti, allora quindi con la cronaca. Andiamo al 28° piano per sapere un aggiornamento che riguarda, insomma, la cronaca. Elisa, buongiorno. Che cosa succede con il touchscreen alle tue spalle?
2: Buongiorno Enrico, buongiorno telespettatori. In realtà adesso andremo a parlare di autostrade. Abbiamo alcune news, alcune informazioni, quindi partiamo subito dalla tratta genovese. E abbiamo una segnalazione al momento A10, coda tra Genova Aeroporto e Bivio, A10, A7, Milano-Genova per traffico intenso. Al momento sulla tratta genovese solo questa la segnalazione, ma ci spostiamo subito sulla nostra A10, tratto di Ponente, appunto da Savona fino al confine con la Francia, e vediamo subito veicolo lento tra Borghetto e Pietraligure in direzione Italia. E ancora oggetti sulla strada al chilometro, che adesso non ci interessa il chilometro, comunque tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione Francia. E ci spostiamo ancora sulla A12, tratto di Levante, quindi da Sestri Levante fino al confine con la Toscana. Al momento non ci sono segnalazioni, quindi questa è la situazione, questi sono gli aggiornamenti. Grazie Enrico, a te la linea.
1: Grazie a te Elisa, non è la prima volta che troviamo oggetti

0: sparsi, no, tra Imperia e Arma, e Taggia Arma. Non è la prima volta sull'autostrada, poi c'è il veicolo in avaria, ma questo fa parte ormai della mitologia della nostra rete autostradale. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Enrico.
0: Oh, Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, ascolta, volevo dirti che secondo me noi oltre i 50 anni dell'intelligenza artificiale l'abbiamo già superata di brutto, eravamo molto più svegli.
0: Sì.
1: Quando si giocava a calcetto si metteva la calzetta.
0: Certo. Mettevi la monetina dalla,
1: esatto,
0: per tenere la barretta, parte, insomma, spiegalo bene tu. Così la pallina cadeva e ritornava nella nostra disposizione. Vabbè, insomma, si faceva quello.
1: Io volevo dirti una cosa seria, mi è capitata l'altro giorno, ho avuto una discussione con quelli dell'MT a Sarzano, erano in due dentro il gabbiotto, sai che c'è il gabbiotto lì a Sarzano, sì, dell'MT, con le due scale mobili che sono rotte da ormai da 3 mesi, due che ci attellavano e io ero in coda insieme a un vecchietto per pigliare l'ascensore, perché fare i piani delle tutte le scale di Sarzano sono lì su che muori dal caldo,
0: sì,
1: e dalla fatica,
0: sì,
1: e praticamente gli dico a questi due: ma scusate un po', vedete che c'è l'ascensore rotto. Uno mi dice subito la battuta per togliersi da tutto, ma io non sono un tecnico. L'altro gli dice: ma guarda, forse è meglio che pigli la chiave. Aveva la chiave, è andato di là, pigiato un tasto, l'ascensore è partito.
0: Ma
1: ti rendi conto? Cioè,
0: vabbè,
1: con l'allerta rossa, e poi c'era il controllore che dava le multe a chi usciva dalla
0: certo, evidente, però non controllava l'ascensore. Lo so, sono quelle cose della vita di tutti i giorni che disturbano un poco. Normalmente nel privato non succede, non so perché, però normalmente nel privato non c'è quello magari un po' più svogliato, però per carità non si tratta di fare una colpa, sono proprio dinamiche diverse, anzi strano che non t'abbiano detto si faccia gli affari suoi, dico affari per dire affari.
1: Perché avevano capito che erano in torto.
0: Vabbè, però no. L'altra volta c'era la scala mobile dei Ferrari, Sdefe. Era in lavorazione la scala mobile che serviva il tratto più lungo, quello per salire, e quindi era bloccata quella per salire, e invece funzionava regolarmente quella che scendeva. Ora bastava invertire, e quindi tutti noi siamo saliti a piedi, bastava invertire il senso di marcia di quella che scendeva. Ripeto, non ci vuole l'intelligenza artificiale, è più comodo per chi sale avere la scala mobile in salita, no? E invece funzionava, l'unica che funzionava in discesa, basterebbe invertire il pomello e la scala mobile, lei non è né intelligente né scema, lei fa il contrario, no? Però non sono bastate 4 ore per questo. Allora vado in regia, sono già le 10.30, 800-680-771, eccolo qua, il numero verde, vi aspetto per la prossima telefonata, grazie, a tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30%, a 3,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

Allora, sono andato mezz'ora fa, ricorderete la telefonata di quella signora da Bolzaneto Rivarolo che ha chiamato dicendo che questa mattina è rimasta sciolta

0: scioccata, questi vanno scioccati perché una signora le andava a fare la spesa, le ha detto che andava a vendersi, magari è un modo di dire, una spilla d'oro per poter permettere di mandare forse il nipote o il figlio al centro estivo, perché dice costano. E vi ho detto, ma vado a vedere, andrò a vedere, non ho idea dei costi dei centri estivi, so che i nostri mediamente sono costosetti questi a Genova, e vi dirò che è molto difficile. Ci sono pagine, vado sul comune, ma questo succedeva anche prima, salute. Questo succedeva anche prima quando c'era, capito? È molto difficile andare a trovare costi, si aprono pagine, il matitone prende l'appuntamento, contatti, ancora pagine che si aprono. E non ho trovato nulla di pazzesco, se non qualche cosa, un piano tariffe, però piano tariffario 2024-2025, perché c'è ancora questo? In base all'Istat del mese di settembre del 23, e quindi vale per il 24-25, è difficile trovare, e c'era qualcosa, formato documento, c'è il responsabile piano tariffario, vediamo un po', piano tariffario, centro estivo, c'è un PDF, c'è un piano tariffario per gli alunni residenti, come dice, no, servizio nido d'infanzia, micronido, tempo pieno, 8-16, 418 euro, è però, part time 295, ma sono cifre così, non posso garantire, è complicato andare a leggere. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Sì, Lucia.
1: A proposito dell'estate, hai visto Charlène di Monaco che è venuta a Viareggio e ha fatto 3 giorni di lezione con tanto di per la sicurezza in acqua per i bambini. Partecipato un sacco di bambini e c'era persino il cane Terranova.
0: Sì.
1: Poi non solo.
0: Sì, perché lei è una nuotatrice.
1: Olimpionica.
0: Sì, olimpionica. Poi, la principessa triste.
1: Hanno anche fatto quel water bike che con la bicicletta sono andati 8 per 8 ore, sono arrivati da Viareggio a Monaco.
0: Ah.
1: Quella bicicletta lì, non so se l'hai mai vista.
0: No, questa mi manca, ma è quella sul mare?
1: Sì.
0: È
1: bella.
0: Con quei galleggianti. Bello. Beh, hai visto lei che bella, no? Che bella donna, che potrebbe fare la sindaca di Genova.
1: Sì.
0: No, vabbè, è bella. Anche intelligente. Vabbè.
1: Non tornare sulla sindaca di Genova che ieri dove è andata, pantaloni bianchi, va benissimo, ma camicia sopra nera, scura, ma perché? Ma
0: vabbè,
1: perché?
0: Un po' di cambiamento, dai.
1: Beh, adesso forse va a New York, allora
0: vabbè,
1: magari beata. Vede qualcosa di colorato. Cioè,
0: beata lei, che problema c'è?
1: E poi ti dico un'altra cosa, la cena che ha fatto Alberto di Monaco a Sanremo era una cosa, cioè che praticamente partecipavi, dovevi pagare, vabbè, c'erano dei VIP, c'era anche l'Arcuri, c'era anche quel principe Pallavicini, eccetera. Però ti voglio dire un'altra cosa.
0: Dimmi.
1: Cambiavano il vino a ogni pasto, cosa che io odio, perché secondo me devi prendere un vino fino alla fine, a meno che poi non vai sui dessert, eccetera. E però lui, perché a base, no? Oltre, vabbè, i 40.000 euro che sono riusciti a fare per poi, non so, una fondazione.
0: Sì, senz'altro ci sarà uno scopo benefico, certo.
1: Ha reclamizzato molto quello che si chiama Mescia, che si scrive Mesce, poi due C e la A. E quella cosa lì è rum, vermouth e marsala. Cioè, è buonissima cosa qua, questa specie di drink, no?
0: Sì, ma stavo cercando di immaginare, dunque, rum... Sì, è

0: corposo, siamo sul dolce però. Vermouth anche è un prodotto del vino, e il Marsala, ma un mix di questo un po', non mi sembra un po' indigesto, no?
1: No, no, no, ma non è vino, no, è solo rum, Marsala e Vermouth.
0: Ma tutti insieme?
1: Lui lo reclamizza perché in realtà è proprio questo drink, come lo vuoi chiamare, che è famoso a Monte Carlo. E lui ci tiene molto, a infatti questo l'ha offerto a tutti, sì, proprio per reclamizzarlo. Ma,
0: vabbè, è un cocktail, quindi, è un cocktail?
1: Sì, sì.
0: Sì, ma sale vero, sono due vini, sì.
1: Va bene.
0: Ma io berrei solo il rum da solo, gli altri mi sembrano un po' vini liquorosi. Dovessi bere, ma non, l'alcol non mi, grazie a Dio, non berrei il rum da solo, rum dalla Giamaica però, non della Russia, non della Russia.
1: E poi ma,
0: ancora?
1: Sì, no, ti voglio dire che l'oligarca, che
0: sì,
1: questa volta Monte Carlo ha dimostrato di non essere sicura,
0: infatti,
1: è re delle biomasse.
0: Sì, ma anche qualche problema con le criptovalute, ma non lui, per carità, con i call center che vende, insomma, era poi faceva affari lui ucraino, non doveva fare, però la povera moglie meschina, una donna bellissima, ha perso l'uso delle gambe, insomma un disastro a Monaco, Monte Carlo. Però meglio parlare di rum, però il rum col Marsala e l'altro è col Vermouth, boh. Ma no, appunto, uno è cioè dolce, dolce, dolce, ognuno ammazza l'altro. Ognuno ammazza l'altro. Poi il rum è dominante perché ha un grado alcolico più alto. Lo berreste voi? No. Gli esperti mi dicono, ma no, ma manco morto. Va bene, sto per andare in regia. Scippi Spaccio, è stato, l'avrete visto a Savona? C'è stata una coppia, e qui siamo, diamo il meglio di noi stessi, monopattino. Lui e lei, dice Bonnie and Clyde, lui aveva, lui se avevano affittato un appartamento perché vengono da fuori, e lui era specializzato nei furti col monopattino, sfrecciava, quindi vedeva la collanina, la rapinava e poi la passava a lei che se la imboscava e la portava nell'appartamento. La bellezza è stato l'incontro tra due culture, lei italiana e lui nordafricano. Quindi è bello, queste due culture si sono unite e hanno dato proprio il meglio, è stato un mix, un melting pot, cultura l'abbiamo già detto, non la parola cultura, è stato un travaso proprio di idee, di opinioni, di una messa insieme, diciamo, messa anche in quel posto alle persone a cui hanno rubato le catenine, però è proprio una si sono trovati, proprio le nostre, la storia di queste due persone ha fatto sì che si legassero, lui africano e lei italiana, e quindi hanno fatto questa combine, però li hanno beccati. Brevissima pausa, a tra poco.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fair.

0: per la nave bus, il cui servizio è interrotto e sospeso per ragioni economiche dal 1 luglio, quindi dall'altro ieri, oggi è il 3. Poi pegli, scippi, bande di ragazzi, sto leggendo sul sito di Primo Canale, non è l'intelligenza artificiale, bande, meglio il sito, bande di ragazzi fuori controllo, ma pensa, alla mescazza scatta la raccolta firme per chiedere più controlli. Ma guarda un po', l'articolo di Andrea Popolano, anche nel quartiere genovese di Pegli inizia a emergere il problema sicurezza, cosa sarà mai? I cittadini del quartiere del Ponente, che possono anche chiamare Primo Canale, 800 640 771, potete anche chiamare, amici di Pegli, fuori controllo, bande di ragazzini, ma come mai, che passano le serate nei giardini pubblici tra gli schiamazzi notturni, però furti, scippi, spaccio, auto danneggiate, ma come mai questi ragazzi, come mai sì, no? Stanno conquistando anche Pegli, che ragazzi sono? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Pirone.
0: Buongiorno.
1: Io volevo un po' cambiare discorso.
0: Sì, cambiamolo. Come si chiama intanto?
1: Sono Elena.
0: Elena.
1: Allora, io volevo dire, dove sono i diritti umani per queste donne tutte fasciate, il collo fasciato,
0: sì,
1: i vestiti lunghi fino ai piedi con questo caldo?
0: Sì.
1: E dove sono in Afghanistan, che non credo che scoppi, che sia pieno di acqua? Queste donne con i burka quando hanno le mestruazioni, perché ce l'hanno anche loro, quando vanno di corpo, quando magari hanno il movimento intestinale che devono correre, come si fa a vivere in quel modo lì? Dove sono i diritti umani per questi signore? Punto di domanda. E poi non se ne può più, non se ne può più di prendere. Io vorrei che qualcuno del comune venisse a prendere l'autobus alla sera alle 6:30, sì, lì dalla Inst o dal Lidl, per, sì, venire a Coronata, se può salire, eh?
0: Sì. Ho capito.
1: Io gli do 1.000 euro se può salire con me. Va, sì, bene, signor Tirone.
0: No, aspetti. Aspetti, Elena, ma telefonate così. Io dovrei ricevere ogni giorno, dall'inizio alla fine, perché noi parliamo del giardinetto, va bene, parliamo del fiorellino, parliamo del buchetto, parliamo dell'asfalto, va bene, parliamo dell'acqua, l'ascensore che non va, ma qui stiamo parlando di una cosa universale. È possibile che solo Elena siamo sensibili alla Palestina, ma ci mancherebbe altro, ci ammazziamo tra di noi per capire se è genocidio, non è genocidio. Importanti intellettuali, ex sindaci, filosofi, Bolsi, vanno in televisore, ci ammoniscono tutte le sere per capire se finisce il genocidio, il deicidio oppure l'omicidio, adesso non c'è neanche il femminicidio. E poi la telefonata di Elena ci dà un pugno in faccia. Cose sulle quali noi non possiamo fare niente, dire solo parole, ma è l'orrore che abbiamo dentro. Avete sentito cosa ha detto? Elena è ancora con noi?
1: Sì, voglio dire questa cosa qui ancora. Non mi dica che la gente non sapeva che hanno costruito 550 chilometri di tunnel. Allora, dove hanno portato tutta quella roba? Dentro c'era la luce, c'erano i computer, c'era di tutto. Dove hanno messo la gente che hanno rapito, certo, il 7 ottobre,
0: certo.
1: Dove, non mi dica che non vedevano niente, dove la mettevano quella roba?
0: Questo
1: non mi dica che il popolo non sapeva nulla.
0: No, dopo il 7 ottobre ce lo siamo detto subito. Ovviamente il nostro mondo, quello di voi che seguite, era spaccato. Perché dice, ma come mai il Mossad, quello che fino allora era anche nei film, il servizio segreto israeliano, no? Era quello superiore al mondo, non sapeva, non aveva visto quello che un banale, ma neanche drone, un qualsiasi lettore a raggi, neanche X, poteva vedere le gallerie di questi criminali. Cioè non è possibile. Addirittura ci siamo detti, lo hanno fatto apposta in modo da poter reprimere la Palestina, così con quell'orrore che hanno fatto con 70.000-80.000 morti. È vero, Elena?
1: No,
0: è stato un pretesto per farsi attaccare, ma i primi 1.200 morti e 300 morti hanno fatto una fine.

0: È orribile. Cioè le ragazze, le donne, erano tutte ragazze, erano un party di ragazzi, violentate e poi ammazzate. Ma che uomini sono? Ma di che uomini stiamo parlando? E purtroppo quelle vessazioni che lei ha descritto dell'Afghanistan sono sempre dell'uomo contro le donne. Cioè in Afghanistan, dopo il disastro degli americani che hanno abbandonato, poi mi dite ma tu sei americano, ma che americano? Che hanno abbandonato Kabul, hanno abbandonato dopo i 20 anni russi, sono scappati abbandonando a questi la terra, l'Afghanistan, a questi mascalzoni. Hanno scoperto che le donne non devono studiare. Io, amici, davanti a questo cosa devo fare? Chiudo, vado a casa. Cosa dobbiamo fare? No, Elena?
1: Va bene, signor Cerone. La saluto, la richiamerò. Grazie.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. E voi come siete? Come la pensate? Non siete rimasti... No, è stato un pugno duro questo nello stomaco. Dici, noi cosa facciamo? Purtroppo non possiamo fare niente. Certo, abbiamo medici, abbiamo volontari, abbiamo quello che possiamo fare, dare per aiutare queste persone. Poi ci dividiamo anche questo, meglio la Palestina, fa più propaganda se vado in Palestina, se vado in Afghanistan, chi mi fila? Nessuno? C'è anche quello, la flottiglia, la facciamo partire per dove? È più eclatante, nelle acque placide del Mediterraneo, magari a settembre, andare fino lì è più pericoloso, andare a Teheran, dove ti sparano negli occhi, è più pericoloso. E la buttiamo in caciara, perché siamo ridicoli, perché siamo semplicemente ridicoli. Pronto, buongiorno.
2: Oh, ciao, sono Mario Rossari.
0: Mario.
2: Io volevo dire che tutto quello che si sta parlando sono solo gli effetti. Noi in Italia abbiamo una situazione tremenda per due motivi, che abbiamo solo l'energia cara. E tutte le volte io ho sentito parlare il responsabile dell'Enel, Chicco Testa, ho sentito parlare la signora di Genova, senatrice del gruppo di destra, intervistata da voi, tutti parlano che l'energia fotovoltaica e eolica non funziona bene e si dimenticano che noi abbiamo una ricchezza sottosuolo che è la geotermia. Possibile che nessuno interpelli il professor Bignami, che ha fatto una lezione grandissima sulla legge 7, in cui diceva che noi abbiamo la possibilità di avere in eterno praticamente un pari alla quantità di 600 milioni l'anno di carburante da questa gente, e per di più non si avrebbe anche un vantaggio che come sottoprodotto avremo il litio che servirebbe per le batterie. Io rimango meravigliato che la gente si mette a discutere degli effetti di quello. Se invece parlassero un po' di cose un po' più concrete, di cose più nazionaliste, visto certo. Che la è nazionalista, certo. Avrebbe dovuto sviluppare la geotermia, dato che noi siamo padroni di questa tecnica, perché la Toscana ha già un impianto. Possibile che è da il 30% del fabbisogno della Toscana. Noi abbiamo una costa di 1800 km dove si possono ricavare questa benedetta energia tramite la geotermia, energia elettrica. Possibile che ci andiamo sempre a incasinare con l'atomica. E dicendo però ci sono 30 anni. Poi sono anche male informati, perché sia in Cina, sia in Unione Sovietica, in Russia, sia negli Stati Uniti, lo studio che fa le progettazioni di queste piccole centrali nucleari si trova a Torino.
0: Sì.
2: E che siamo padroni anche di quello. Qui si fanno tutto quanto per dare lavoro, per far vedere che loro devono mantenere il lavoro che lavorano, però non fanno gli interessi della nazione, okay. Fanno gli interessi personali e okay. Di casta.
0: Ok. Abbiamo già parlato della, c'è sempre Mario chiamò settimana scorsa da Sanremo, della geotermia, e anche questo è un sistema, speriamo che venga, cioè che venga

0: accolto, ci siamo anche detti, aveva chiamato un telespettatore parlando di quel fenomeno fisico che si chiama pirolisi o pirolisi, pirolisi direi, che permette di, senza adoperare l'ossigeno, bruciare senza operare l'ossigeno le masse di spazzatura, portandole allo stato gassoso e da lì trasformarle in altri materiali. Telespettatori, finché queste cose rimangono nelle cacciare dei talk show della sera, in cui ci si sbrana gli un con l'altro, è perché Meloni, Meloni, era Meloni contro Meloni, è la sinistra, il campo largo, e tu avevi detto, quello aveva detto, poi è arrivato Trump, ma noi siamo alleati dell'America e non di Trump, e poi ci sono i 250 anni degli Stati Uniti, e poi buttiamo tutto in cacciara e ci mettiamo a ridere e a essere ridicolizzati soprattutto da tutti voi, tutti noi. Noi che vediamo i programmi della sera però non possiamo partecipare, vediamo dei ricchissimi presidenti, deputati, giornalisti ricchissimi che dialogano su di noi, parlano di noi, sanno che siamo poveri, ma loro quanto guadagnano, che cosa sanno di noi, di come viviamo noi? Sono dialoghi dell'assurdo, completamente dell'assurdo. Allora io sto per andare con il TG55, però da domani scatta lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sì, per la Liguria, però eccoci ancora, domani partono i saldi estivi, direi. Sentiamo una telefonata, grazie, due minuti prima del TG. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Enrico.
0: Buongiorno, chi è?
1: Senta un po', non vogliono bruciare la spazzatura, rimenta come facciamo sì, che Asena, ma non si rendono conto di tutti i morti che bruciano. Cosa ci esce da quelle cose lì? Si fanno bruciare, vogliono le ceneri e ci rimane un po' di serruia, sì, perché li brucia tutto.
0: Sì.
1: E hanno detto che sono inquinanti più che se bruciassero la spazzatura.
0: Sì.
1: Io non so, adesso è venuta la mania di farsi bruciare tutto, mi vedo già sotto terra e guai.
0: Sì, anch'io. Anch'io.
1: Guai.
0: No, non voglio che mi si tocchi, soprattutto quando non ci sono.
1: Ecco, guai, guai.
0: Io non ci sarò, no? Però nessuno deve toccarmi quando non ci sono.
1: Non voglio farmi bruciare, spero, però, né da viva né da morta.
0: Ma sai, ci sono anche, ora non sono pratico, potrò studiare questa roba, non sono pratico sul quello che lei dice, l'incenerimento, quello che lei dice l'inquinamento. Io penso che qualsiasi cosa, ci saranno comunque dei filtri, non è che si inquini
1: sì,
0: così. All'aria aperta.
1: È inquinante perché lì, oltre che la cassa da morto, brucia tutto il corpo.
0: Lo sappiamo. Peraltro, comunque, tanti lo pensano anche per ragioni economiche. Perché
1: non credo che costi tanto poco, io
0: no, ma quello no, costa, si va a vedere, ci sono delle tariffe, però tanti tengono in casa le ceneri del decuius, del povero caro, e certo non ti costa come un loculo al cimitero, cioè oltre al fatto affettivo, dici ma io lo voglio, voglio lei, lui, vicino a me in casa, tanti li tengono, è anche un fatto poi economico, uno fa i conti, dice ma tutto sommato avere l'urna con le ceneri mi costa meno che non il loculo, la terra, il marmo, cioè anche questo si considera, e credo che il boom delle cremazioni sia dovuto anche a questo, però possiamo parlarne, non è un problema, c'è il TG55, lo vediamo, Aurora Bottino direi, e poi torniamo. Sarà mezzogiorno e qualcosa, possiamo parlare anche di questo. A tra poco.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Dopo lo sciopero, la scelta delle RSU di interrompere il confronto con l'amministrazione genovese, la giunta Salis ha annunciato lo stanziamento di risorse straordinarie per il personale di Palazzo Tursi. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Non ci sono soldi, ma avete aumentato gli stipendi dei dirigenti. È una delle accuse più dure lanciate dai dipendenti del Comune di Genova durante la manifestazione che ha accompagnato lo stato di agitazione contro la giunta Salis. Una contestazione sulla quale ora si attendono chiarimenti da Palazzo Tursi. A quanto ammontano questi aumenti? Chi ne ha beneficiato e con quali motivazioni? Intanto un dato politico appare evidente. Dopo mesi in cui

0: il comune aveva sostenuto di non avere margini economici per nuove assunzioni e per migliorare il turnover, arriva una svolta. La sindaca Silvia Salis annuncia infatti lo stanziamento di risorse straordinarie per il personale, definendo il benessere dei dipendenti una priorità assoluta. Un cambio di linea che arriva dopo lo sciopero e dopo la scelta della RSU di interrompere il confronto con l'amministrazione. Il secondo passo indietro politico in pochi giorni. Sul termovalorizzatore la maggioranza aveva già frenato dopo il no di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Ora la protesta dei lavoratori spinge Palazzo Tursi a rivedere la propria posizione. Il clima resta teso, le proteste dei dipendenti si sommano alle polemiche per Italia al servizio MT e le crescenti preoccupazioni dei cittadini sul fronte della sicurezza, un momento particolarmente delicato per l'amministrazione comunale, mentre il sindaco è atteso nei prossimi giorni in missione istituzionale a New York.
1: Più di 300 kg di cocaina purissima sono stati i militari del comando provinciale di Savona, con il supporto dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova e con i funzionari del reparto dell'antifrode e dell'agenzia delle dogane a Savona, a sequestrare nel porto di Vado Ligure 300 panetti. La droga era nascosta in un carico di platani dentro un container proveniente da uno dei principali porti colombiani. 340 kg di cocaina sequestrata, che qualora immessa sul mercato avrebbe generato per le organizzazioni criminali un valore al dettaglio stimato intorno ai 120 milioni di euro. Rimaniamo sulla cronaca, si muoveva da Modena in vere e proprie trasferte di lavoro, fissava appuntamenti online e poi minacciava di morte e rapinava le donne con cui si incontrava. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
2: Alla Foce ricordano ancora quella scena surreale dello scorso maggio nei giorni del raduno degli alpini. Una donna seminuda che corre disperata per le vie del quartiere urlando aiuto. Dietro quella fuga c'era l'epilogo di un incubo, un appuntamento concordato su un sito di incontri trasformato in una rapina violenta, con un cutter puntato alla gola per strapparle collana e cellulare. La vittima però non è rimasta in silenzio, ha denunciato l'aggressione sulla bacheca dello stesso portale, provocando un effetto domino. Altre donne si sono fatte avanti raccontando lo stesso identico terrore subito nei vicoli del centro storico. Le indagini sono scattate immediatamente. I falchi della squadra mobile di Genova hanno incrociato le testimonianze con i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Un lavoro certosino che ha dato un nome al predatore, un 32enne tunisino residente a Modena. L'uomo è stato arrestato. Per lui quella a Genova era una vera e propria trasferta di lavoro criminale. Agganciava le escort online, le minacciava di morte e le rapinava sfruttando la loro vulnerabilità, almeno 6 colpi stimati in un'indagine che ha spento la scia di violenza nei Caruggi.
1: La sfida tra Michele Piana e Antonio Uccelli entra nel vivo, sono ore decisive alle 14, infatti si chiudono le votazioni per il nuovo rettore dell'Ateneo. La corsa alla guida dell'Università di Genova è arrivata al momento decisivo, al termine del primo giorno di votazione, nella giornata di ieri, nel ballottaggio per l'elezione del rettore. Alle ore 17 avevano già votato 2.131 elettori, pari al 75,30% degli aventi diritto. Le operazioni di voto si concluderanno oggi alle ore 14, quando sarà poi proclamato il nuovo rettore dell'Ateneo. Cambiamo argomento perché da domani, 4 luglio, scatta in Liguria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Ecco che cosa significa e soprattutto che cosa non si può fare. Sentiamo.
3: Il reato di incendio boschivo non significa solamente l'accensione di un fuoco nel bosco, ma significa anche qualsiasi situazione che crea suscettibilità ad espandersi in un'area boschiva. Quindi significa che ci sono delle regole da rispettare sempre, comunque tutto l'anno, per evitare che si incendino i boschi. Dopodiché in questo periodo, che è un periodo particolarmente a rischio, come decretato da Regione Liguria, è necessario adottare delle misure rafforzate. Ed è per questo che esistono tutta una serie di divieti a attuare alcune operazioni che possono aumentare il rischio di incendio nel bosco. Infatti il decreto regionale ricorda nel suo dettaglio che in tutti i boschi, nei terreni incolti, dove c'è forestazione naturale artificiale, eccetera, eccetera, non bisogna assolutamente creare nessuna situazione che possa potenzialmente generare un incendio boschivo. Questo è importante che tutti i cittadini lo sappiano e ne siano a conoscenza, perché sappiamo che in Liguria è anche praticamente

0: criticato abbastanza frequentemente il fatto di creare abbruciamenti di residui vegetali o anche agricoli, e in questo periodo, cioè da quando è scattato il decreto, è assolutamente vietato su tutto il territorio regionale.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Piumè compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale 3 crociere nel Mediterraneo. Gioca su piumè.it.
2: Piumè, la bellezza ha trovato casa.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Beh, almeno lo scopo era vederli vicino, no? Presidente, sindaca, li hai visti nello spot con l'uomo ragno? Donate sangue prima di partire, donate sangue. Finalmente l'intento è lo stesso, penso che uno non abbia da dire niente all'altro, all'altra, no? Li abbiamo visti pacificamente insieme. Donate sangue, ce n'è bisogno. Poi. Ah, ero rimasto l'articolo di Pegli. Poi ha chiamato la signora da Coronata, Elena, che ha aperto un tema pazzesco, pazzesco. Poi l'ultima telefonata era quella sulle cremazioni e il corollario, quello che sta intorno anche a questa scelta, perché sostenevo che c'è un incremento pazzesco, penso che sia dovuto anche al fatto, anche a un fatto economico, però insomma queste cose ce le possiamo dire. Allora, avevo lasciato per aria l'articolo su Pegli pubblicato dal nostro Andrea Popolano sul nostro sito. Che succede a Pegli? Pegli, dove è nato Renzo Piano, mica si scherza con Pegli. La tranquilla Pegli non lo è più, spiega Raffaella Grasso, presidente del CIV Riviera di Pegli. Di sera ci sono anche delle bande di ragazzi, ma dai, che vengono da fuori, cioè vengono da Pra, vuol dire, no? Vengono da... non da fuori perché sono extra, no, vengono da Marassi, nel senso da fuori, vengono da Voltri. Dal Bissola. E ci sono tanti giardinetti, Pegli sì, è bella, no? Dove fanno base per gli incontri notturni, schiamazzi. Ci sono stati episodi anche un po' più violenti, ragazzi, accaduti in questi ultimi anni. Fanno quello che vogliono, dice sempre Raffaella, occupano i giardinetti dove ci sono più bambini, che quindi non ci vanno più. Per forza, uno rimane anche scioccato o terrorizzato. Anche le spiagge sono un grave problema. Riferendosi, immagino, al masturbatore folle dell'altro giorno. E così, ora che durante l'estate le serate si allungano, aumenta la presenza di persone. Cittadini e negozianti hanno avviato una raccolta firme per chiedere al comune misure urgenti idonee a riportare tranquillità e decoro tra vie di Pegli. In diversi negozi si può firmare la petizione. A portare avanti l'iniziativa è Antonio Cicala, commerciante e promotore, che la mobilitazione andrà avanti fino a domani, sabato 4 luglio. E peraltro è il giorno dei saldi, no? Quindi vedremo domani, ma già oggi penso tanti telegiornali parlano del servizio pubblico, poi magari lo facciamo anche noi, però Rai, quanti giornalisti, no? Per darci i consigli sui saldi, no? Quante ore di televisione sui saldi, la Balivo c'è ancora al pomeriggio, vi parlerà dei saldi, suggerimenti, tenete lo scontrino, mi raccomando, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, impegneremo tanto tempo su questo. Dunque, sul fronte sicurezza chiedono a Pegli più controlli sul territorio, presidi fissi con funzione di deterrente, potenziare l'illuminazione pubblica, la videosorveglianza. Sul decoro urbano si sollecitano interventi mirati per la pulizia e la cura degli spazi pubblici. Vorremmo che Pegli diventasse un quartiere laboratorio su questo anche per le altre zone della città. Dai, andiamo al telefono. Pronto, buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Dica.
1: Sono Giovanni, non chiamo da Genova.
0: Sì.
1: Ma volevo un attimino esprimere un parere.
0: Sì, da dove chiamo?
1: Io
0: così tanto bello.
1: Mi seguo saltuariamente perché per questioni lavorative.
0: Certo.
1: Però praticamente io seguendovi vedo che direi giornalmente i principali argomenti che giustamente voi trattate sono quelli di questa problematica, di queste bande di giovani, prima, seconda, terza, mettete tutte le generazioni che volete,
0: tutte.
1: Che sono arrivati, quando poi leggo anche nei vostri trafiletti che ieri ne sono sbarcati altri X, 85 stanno andando a Savona,
0: sì.
1: E questo avviene nel totale silenzio da parte di chi dovrebbe in realtà cominciare a dire: signori, qui ci stiamo riempiendo ancora di più di quello che fino ad oggi avevamo. Io credo che a Genova dovrebbe nascere un movimento assolutamente pacifico e non violento, e quando arrivano questi signori si dovrebbe cominciare a fare delle manifestazioni, perché siamo arrivati al punto che qui non avete, io non sono di Genova, non avete più, a quel che capisco, non avete più la possibilità neanche di circolare per la vostra città. Questo è quello che penso e che vi consiglio. Saluti e buona giornata.
0: Grazie Giovanni. Ma la trasmissione oggi è iniziata con questo. Avrete letto il nostro articolo, a Savona arrivano con open arms, forse è passato adesso, 83 migranti. Poi mi avete telefonato sul decreto flussi. Il decreto flussi permette a credo 500.000 persone in 3 anni di venire, persone con una prospettiva di lavoro, cioè ospitare 500.000 persone non è cosa da poco. Il problema, vede Giovanni, è che si va nell'ideologia. Siccome la destra, la Lega all'interno della destra è sempre stato un problema sollevato da loro, allora la sinistra, poiché il problema è stato sollevato da destra, la sinistra deve dire che invece va tutto bene. Solo adesso, in questi ultimi tempi, la sinistra, anche la sindaca, insomma di Genova, che è di sinistra, dice che possono rappresentare un problema, tant'è vero che dice che insomma, i ragazzini, chi delinque, deve tornare a casa propria. Però è stato un fatto ideologico, quindi non se ne può parlare, perché devi schierarti o di qua o di là. Se la Lega, che ha iniziato per prima ad avere delle perplessità su questo fenomeno, diceva quello, la sinistra doveva dire l'opposto. E quindi per anni siamo stati bombardati da messaggi di persone che scappavano dalla fame e dalla guerra, diceva bene, e poi chi ci pagava le pensioni, chi ci pagherebbe le pensioni. Il problema è chi pagherà le pensioni a questi poveretti. Cioè, quando da casa vostra, da casa nostra, da casa mia, da casa tua, vedi ragazzi o uomini meschini di 40 anni, 50 anni che con l'uncino cercano in quei cassonetti ancora di una volta, perché in quelli nuovi, qualche cosa per vendere, per rivendere oppure per mangiare, dici: ma non è la pensione a noi, chi la pagherà a questi? Quando avranno 70 anni cosa faranno? Chi pagherà loro la pensione? Non a noi. Però è diventato un fatto ideologico, non se ne può parlare, non si può ammettere che è un problema, come tutti i problemi vanno affrontati e gestiti. Tutto qua. Perché se lo dice uno, l'altro deve dire il contrario. Punto. E andiamo avanti così. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Scusa, sono sì. Una mia.
0: Sì.
2: Un giamba.
0: Giamba.
2: Sta a sentire, Cirone, c'ho una bella una battuta.
0: Sì.
2: Liberté, fraternité, égalité, ma i migranti pigiano. Hai capito?
0: Aspetta, mentre facevi la battuta c'è stato un impulso telefonico. Allora, liberté, fraternité, égalité, ma i migranti?
2: Prenditeli te.
0: Ah, ecco, ho capito. Vabbè, insomma, l'altra battuta.
2: È francese, però anche riferito alla Spagna.
0: Sì.
2: Perché open arms vuol dire braccia aperte.
0: Sì.
2: Sono tutti braccia aperte, però non se li può...
1: Il codice della navigazione, che non è cambiato, dice che chi si imbarca a bordo di una nave che ha la bandiera spagnola.

0: spagnolo, inglese, sì, francese, è come se entrasse nel loro paese.
1: Bravo, è il territorio, esatto, è territorio.
0: E questa non è una cosa vera, no? Certo. Non inventata.
1: Certo.
0: Almeno se risporgono nei loro paesi,
1: certo,
0: sono interrogativo, rispondimi. Certo.
1: No, io ti rispondo dicendoti cosa direbbero, immedesimiamoci negli altri, per la legge della reciprocità. Se tante barchette che costano

0: e li vanno a prendere, perché scappano dal loro regime, e li vanno a prendere, li portiamo, li deportiamo in Danimarca, beh, i danesi cosa direbbero? Sarebbero sì contenti, sì, felici, non vedrebbero l'ora di accoglierne di nuovo? E magari qualche danese direbbe, loro che sono precisi, scusate, ma con la nave italiana perché li portate a noi, giusto? È legittimo dire così. Se lo diciamo noi, fascio. Se lo diciamo noi, razzismo. Se lo diciamo noi, non si può trattare. Tutto qua, tutto qua. Come bisogna trattare appunto questo tema? Non lo so. Non lo so, o forse lo sappiamo, però vado in regia, giusto, perché sono le 12:13. Avrete capito che ho difficoltà a rispondere ai vostri WhatsApp, perché dice, ma come mai non mi dà un feedback? Avrete capito, ho bisogno di telefonare, di sentirvi al telefono, di telefonarci, ho bisogno di sentirvi al telefono, c'è una brevissima pausa e poi ci troviamo tra poco, prenotate la prossima telefonata, dai.
1: Da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
2: Non attaccano, non attaccano.
3: Ma cosa vuoi?
2: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
4: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare, 2 pezzi, a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo, 500 grammi, 2 pezzi, a soli 1,59 euro. Birra Bex, 2 lattine, a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
6: La voglio efficiente, full hybrid.
7: La voglio comoda, spaziosa.
6: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Sto continuando a leggere l'articolo che riguardava questa sensibilità a Pegli contro le problematiche della sera di questi ragazzi che vengono da fuori. In realtà la persona non è un razzista, no, della prima ora, perché dice: non vogliamo una misura contro qualcuno, ma per tutelare tutti. Un comportamento inaccettabile resta inaccettabile per chiunque. L'intenzione è coinvolgere i ragazzi, vedete, non sono così cattivi, in attività positive, cioè far fare qualcosa a sti ragazzi che vengono da fuori. Quindi se sono Pegli, se vengono da fuori, o sono ragazzi di Pra, o sono ragazzi di Sestri Ponente, no? Che vengono da fuori vanno a Pegli, quindi di Ponente e di Levante. E dice: dobbiamo abbandonarli per strada, perché i ragazzi di Pegli, i ragazzi di Sestri e di Pra sono abbandonati per strada e vanno a Pegli. Spiega il promotore dell'iniziativa: sul fronte del decoro urbano molti cittadini oggi si adoperano per tenere pulite le aree che AMIU non riesce a coprire del tutto. L'idea è incentivare questo impegno, magari con agevolazioni per i più virtuosi e disponibili a mantenere le zone cittadine. Nel frattempo a Pegli molti cittadini e commercianti lamentano il taglio del servizio nave bus che collegava Molo Archetti col Porto Antico. Quando porterò la petizione in comune chiederò al sindaco di coinvolgere tutti gli interlocutori giusti, prefetto, assessori, fino al municipio, perché molte di queste soluzioni richiedono un lavoro di squadra. Conclude, insomma, è una manifestazione pacifica, no? Per ridare decoro ad un quartiere bello, bello, bello, con l'interesse di tutti. Non è che che vogliamo mandarli via non dall'Italia, no, perché non sono stranieri, evidentemente. Vengono da fuori, nel senso vengono da Sestri e da Pra. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, volevo dire una cosa.
0: Sì.
1: Che io sto sentendo lei adesso e mi

0: operati, va bene tutto quanto, però siamo messi male, signor Chirone, ma messi veramente male. Ma io dico, possibile che non ci sia un rimedio su questo? Ma siamo tutti, io penso i sestresi, i pugliesi, tutti incazzati, no, le dico incazzati, però secondo me non c'è nessuna soluzione, qui non è noi che possiamo fare qualcosa, lì ci vuole una politica di quelle che possa, ora Vannacci, ora ce l'hanno con Vannacci, che Vannacci secondo loro potrebbe fare qualcosa, ma Vannacci da solo non fa un belino, se non ha qualcuno al suo fianco, cosa fa da solo Vannacci? Ora ce l'hanno che Vannacci con la sua reimmigrazione dovrebbe far andare via tutta questa gente qui, ma è impossibile, questi qua cioccano tutti, secondo me, però se mi sento adesso mi ammazzano,
1: no, no, ma tutti cioccano tutti, ma tutti no, tutti e che Vannacci raccoglierà il malcontento, io non so cosa potrà fare Vannacci, però ha già doppiato la Lega, tra l'altro, secondo i sondaggi di Pagnoncelli. Vannacci cavalca, come succede sempre, cavalca lo scontento di chi dice l'avevo detto e addirittura scavalca a destra la Lega e si prenderà un sacco di voti. Poi cosa farà? Non lo so, un posto in Parlamento già ce l'ha, farà la carriera politica, ben per lui. Cosa potrà fare? Lo sappiamo? Non lo sappiamo? Lei cosa ne pensa?
0: Si può sentire, ma la giustizia da solo si può fare, una mazzata in testa gliela posso dare se qualcuno mi si avvicina? A chi mi si avvicina? Non so, se viene uno che mi vuole fare, io ci do una mazzata in testa, gliela posso dare oppure devo stare...
1: No, per carità, non dobbiamo, distinguiamoci da tutti, piuttosto lei non esca da casa con una collanina d'oro, il malvivente a rubargliela, quindi lei addirittura... provocherebbe, ha capito, provoca la persona che, non avendo di meglio da fargli, la strappa, quindi il suggerimento: non si metta catenine d'oro, ha capito, quando esce.
0: Guardi, va bene, speriamo bene, Tirone, qualcosa succederà, ovviamente, ma sono tutti...
1: No, ma per carità, insomma, questo, vabbè, basta, Mario, la signora era un po' su di giri, ma vi ho raccontato, lo ripeto, quella gag che ho visto sul 7 l'altro ieri, no? Del vecchio, del brontolone genovese, del 75enne, ma 75enne verso gli 80, con quella signora di colore, se ne stavano dicendo di tutti i colori, perdonatemi, non è un gioco di parole, e si stavano insultando l'un con l'altro, qualche cosa di surreale, ve l'ho raccontato 2 ore fa. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Senta,
1: dica.
2: Io sono di Voltre e mi sento un po' inquisito in questa faccenda.
1: Sì, perché
2: qua
1: dice, ragazzi, cioè, vengono da fuori, io non posso pensare che siano nordafricani.
2: Cosa sono? C'ero io,
1: da fuori.
2: Quello là che si fa una sega. Vedi? Via mia, qua pulizia.
1: No, vabbè, ma l'onanista, ma l'onanista c'è ovunque, ora non è...
2: Va bene, ma cosa è la raccolta firme per peli? Ma cosa le dici? Prima bisogna farlo per tutti, questa rometa qui.
1: A Pegli c'è questa nuova sensibilità, poi lo farete a Voltre, lo farete a Pra, lo farete da San Teodoro, cioè a Pegli è nata questa emergenza. Cioè la si vive come un'emergenza e quindi c'è una raccolta di firme, ma per coinvolgere pacificamente tutti, soprattutto per trovare qualcosina da fare a sti ragazzi che vengono da fuori, quindi è molto delicata, no? Vengono da fuori.
2: Devono un po' rispettare, sono tutti in brieghi, una cosa allucinante, lasciano delle spiagge, ora paghiamo a spazzare, io lasciando delle spiagge, tutto trascurato, ma cioè, ma io non lo so.
1: Cosa vuole, quando si hanno 17 anni, 16, 17, non hai arte né parte, i genitori li hai abbandonati, non ci sono più... ti trovi con altri della tua età, sei maschio, uomo, maschietto, hai gli ormoni che esplodono, cosa fai se non hai, no? Se non hai qualcosa, qualcuno che ti costringe, nel senso migliore del termine, a sfogarti, a fare qualche cosa di costruttivo, cosa fai? Più che giocare a pallone, meschinetto, cosa vuoi fare? Hai capito? Grazie Voltri, grazie. 12:22, mi dite ancora qualcosa? Andiamo, vi dite ancora qualcosa? Il signore di Voltri l'abbiamo sentito. L'articolo, sì, questo è...

0: E lo trovate sul sito e pegli, domani c'è questa raccolta firme. Genova, sì, poi c'è anche la nave bus, pegli è un po' nei nostri ragionamenti, anche perché è sospeso il servizio nave bus per ragioni economiche. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi. Salve, la chiamo San Savona.
0: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: Savona. Senta, io non voglio discutere adesso di questa faccenda, dico, è la politica che ci dovrà pensare prima per i migranti e tutto.
0: Però,
1: perché poi, le volevo solo dire una cosa che a me ha fatto, mi fa veramente, una cosa che non dovrebbero, dovrebbero cambiare la legge. Per esempio, qui dove abito io passa sempre una signora che non ha il classico velo intorno al viso, ha proprio il burka nero che va dalla fronte al naso e si vedono solo gli occhi. Ecco, il viso deve essere scoperto, poi che facciano come credono.
0: Per carità, per carità.
1: Però perché la lasciano così? Non è giusto, come in altre città. Il viso deve essere scoperto, mi dispiace, io la penso così. Ecco.
0: No, è una vicenda delicata, mette male toccare una ragazza, mette male intimare ad una ragazza, ad una donna. Lei pensa cosa succederebbe se chi, un vigile urbano, chi è preposto a questo, toccasse la ragazza? Sarebbe un caos, scatenerebbe un caos. Io dico poverine nel senso che col caldo che fa, questi vestiti neri non sono proprio l'ideale. Qualcuno mi dice, ai tempi dice, vabbè, ma però noi abbiamo le suore, e quindi anche le suore, quello delle suore è un voto che si fa per qualcosa, per qualcuno, per un ideale, ma è anche vero che le suore si vestono, possono vestirsi di chiaro d'estate. Non è che non sono travisate, perché si diceva anche questo, ma allora le suore hanno fatto un voto, dedicare la propria vita a qualcuno, e quindi si vestono in un certo modo, ma possono anche vestirsi di bianco. Io posso solo augurarmi che sia ora la donna, domani la figlia, la bambina, che abbia questo bisogno, che non sia imposto da qualcuno. Temo che sia un'imposizione, già mi piace meno, soprattutto perché riguarda la donna. Io spero che sia una libera scelta, che queste ragazze non vedano l'ora di, già bambine, una volta grandi, sviluppate, spero sia una loro scelta, un loro bisogno, non fa capo a Dio come le suore, che sia un bisogno di andare vestite così. Temo sia un'imposizione, temo. Mi auguro che sia un loro desiderio, anche col sole, col caldo, che sia un loro desiderio. Però forse non è così. Abbiamo ancora 2 minuti? Pronto? Sì, ancora una, abbiamo occupato. Prendiamo l'ultima? Me la regalate, un po' una considerazione di questa giornata, direi abbastanza particolare. Abbastanza particolare, eccola qua, grazie. Abbastanza particolare, ho avuto, non io, sapete, non ho potuto rispondere ai WhatsApp, però sentiamo la telefonata. Dai, pronto, buongiorno.
2: Sono Mauro di nuovo.
0: Mauro, allora.
2: Voglio dire una cosa, scusa Cirone, siamo stati un po' tutti giovani, d'accordo che lasciano la lattina, allora ci mettono uno che li controlla, che li fa raccogliere le lattine e li mette a posto, mi capisce?
0: Sì.
2: Poi l'educazione va data dai giovani, perché ci sono degli anziani che sono peggio dei giovani, lo dico io, che sono maleducati, che non sono poco rispettosi, è inutile che parlano sempre male dei giovani, i giovani vanno difesi, io sono per i giovani, basta, cioè, la saluto.
0: Grazie, ma è sempre una bilancia. Mauro, cioè c'è l'anziano per bene, l'anziano per male, il giovane per bene, quello per male, grazie a Dio siamo tantissimi, ci si bilancia gli un con gli altri, no? Ci sono sempre eccessi, poi ci sono eccessi che riguardano delle comunità minori e allora uno riflette proprio su queste proporzioni. Io vi ringrazio per essere stati con noi quest'oggi, sono le 12.27, domani sabato saremo nuovamente insieme, vi auguro buona giornata, non perdete l'informazione del primo canale che sta per arrivare con la corazzata informativa di Primo Canale. Grazie, a domani, arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per venerdì 3, quando l'anticiclone interesserà praticamente tutta la Liguria, sarà una giornata sostanzialmente stabile con vento debole. Andiamo al focus. In Imperiese possiamo notare condizioni di tempo assolato, al più poco nuvoloso dappertutto. Il caldo si farà sentire durante il pomeriggio con temperature di 30-31 gradi, quindi ancora piena estate, ma anche caldo un po' intenso. Situazione medesima per Savona, con una temperatura massima di 32 gradi lungo la costa. Andiamo a vedere la provincia di Genova. Stabilità, cielo sereno poco nuvoloso, non prevediamo temporali. Anche il Tiguglio vivrà una giornata soleggiata, dove il vento tra l'altro risulterà debole, mari calmi o quasi sotto costa. Concludiamo con lo Spezzino. Anticicloni in rinforzo anche qui per una giornata di cielo sereno o al più poco nuvoloso e una massima di 30 gradi. Tendenza per questo weekend, con l'anticiclone sempre a interessare il nord-ovest, sarà un weekend soleggiato di piena estate per tutta la Liguria, sole o al più qualche locale disturbo pomeridiano in montagna, qualche isolato temporale di calore. Sabato, guardiamo anche domenica, situazione medesima con vento debole. Temperature più o meno lungo la costa, siamo attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Tre amici morti a Monesi e poi l'emergenza sicurezza a Genova, e ancora nel primo pomeriggio si saprà chi è il nuovo rettore dell'Università di Genova, ed è in corso l'assemblea di Confindustria Genova. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma cominciamo subito con la cronaca. Vado a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, una tragedia quella avvenuta nella mattinata di ieri sul Monte Saccarello, sulle alture dell'Imperiese, e appunto sono stati identificati i tre uomini morti durante una gita che avevano organizzato con il quad. Si chiamavano Jean Giovanni, Rodolphe Gaglio e Pierre Antoine Biancheri. Sono loro le tre vittime dell'incidente.

0: Avvenuto vicino al rifugio La Terza sul monte Saccarello, sulle alture di Triora. I tre francesi abitavano a ridosso del confine ed erano spesso sulle Alpi Liguri proprio perché erano appassionati di montagna. Sono centinaia i messaggi sui social di cordoglio per questi uomini, tutti e tre intorno ai 70 anni, amici da tanto tempo che non erano sconosciuti alla zona, anzi tanto che diverse pro loco hanno deciso di annullare le sagre che erano in programma in questi giorni proprio in loro onore. Ma quest'oggi si parla anche di un carico di droga da più di 300 kg di cocaina purissima che è stata sequestrata all'interno del porto di Vado Ligure. Una grande operazione quella dei militari del comando provinciale di Savona con il supporto dei finanzieri e i funzionari del reparto antifrode dell'agenzia delle dogane. Appunto, la droga era nascosta in un carico di platani dentro un container proveniente da uno dei principali porti colombiani. 340 kg di cocaina sequestrata che, se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe generato per le organizzazioni criminali, pensate, 120 milioni di euro. E poi una notizia di poco fa, qualche aggiornamento rispetto al tentato omicidio dell'oligarca ucraino a Monaco. La presunta responsabile di questo attentato, in cui sono rimasti gravemente feriti sia l'oligarca ucraino Ermolav che la compagna e il figlio tredicenne, sarebbe stato messo in atto da una giovane ucraina, Anastasia Berezkova, adesso poi vedremo, e appunto la donna sarebbe fuggita in Italia, quindi l'Interpol ha dato questo aggiornamento, sarebbe passata da Ventimiglia e si sarebbe diretta verso nord. Su questo appunto poi emergeranno nuovi dettagli. Tiziana, a te.
1: Grazie Aurora. E oggi è il giorno del nuovo rettore dell'Università di Genova. La sfida tra... Mi devo girare, regia? Hai deciso che oggi facciamo i primi piani, ma non le reggo io i primi piani, ma va bene uguale. La sfida tra Michele Piana e Antonio Uccelli entra nelle ore decisive. Oggi alle 14 si chiudono le votazioni per il nuovo rettore dell'Ateneo. La corsa alla guida dell'Università di Genova è arrivata al momento decisivo, quindi nel primo pomeriggio di oggi sapremo chi guiderà l'Università di Genova per i prossimi 6 anni. Il dato registrato al termine della prima giornata di ballottaggio conferma un'ampia partecipazione della comunità accademica. Oggi è anche il giorno dell'Assemblea Pubblica di Confindustria a Genova, per noi il direttore Matteo Angeli.
2: Assemblea Pubblica di Confindustria a Genova, qui a bordo di una nave Costa, a 50 anni dalla scomparsa di Angelo Costa, uno degli imprenditori più illuminati del nostro paese, un uomo che oltre 50 anni fa ha dato il là ad un'azienda che veniva da una crisi dopo la guerra, che ha rilanciato e che oggi è una delle potenze mondiali delle flotte marittime. Costa è ancora un nome importante, un nome importantissimo in tutto il mondo, e allora oggi nel nome di Angelo Costa si ricorda proprio anche la forza di Genova che ha avuto negli anni, ma soprattutto anche le prossime sfide per il futuro.
1: E andiamo proprio a sentire le parole appena dette pochi istanti fa dal presidente Fabrizio Ferrari.
2: Anche quella di oggi, 50 anni fa Angelo Costa trascinava Genova, oggi
3: Genova. Giornata molto importante, devo ringraziare tutta la famiglia Costa di averci dato l'opportunità di ricordare Angelo Costa, una figura così importante, quello che ha fatto in un momento storico particolare per tutta la nazione, facendo passare una nazione da agricola a industria moderna. Prendiamo esempio e vediamo di trovare gli spunti per fare i prossimi 50 anni. Lo scopo dell'Assemblea è sostanzialmente questo.
2: Senta, negli ultimi tempi avete fatto diversi studi, anche come Confindustria. Che fotografia ne è derivata da questi studi?
3: È una fotografia dove ci sono un sacco di opportunità, bisogna però guidarle e bisogna cercare di trovare il modo di portarle a terra e realizzarle. Questo, diciamo, è lo scopo. In qualche modo oggi lanciamo anche questo tema.
2: Genova resiste quindi?
3: Sì, ma non è un problema di Genova resiste, è un problema di industria italiana, industria europea. Dobbiamo guardare il mondo, non basta.

0: a guardare semplicemente il nostro orticello.
1: Uno dei nodi di Genova di cui si parlerà anche oggi è quello infrastrutturale, qual è il vostro messaggio?
0: Continuiamo a lavorare e a monitorare le infrastrutture, non si fanno in un attimo, ci vuole del tempo, bisogna però fare in modo che i cantieri iniziati finiscano e finiscano rapidamente. Questo, diciamo, no, avremo del tempo, tempi che sono anche lunghi, ma abbiamo iniziato un percorso che va portato a tempo.
1: Cosa è importante riguardo ai prossimi 50 anni?
0: Certo, anzi, bisogna iniziare a pensare quali sono le infrastrutture che serviranno tra 50 anni.
2: E da domani 4 luglio scatta in Liguria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Ecco che cosa significa e che cosa non si può fare.
3: Il reato di incendio boschivo non significa solamente l'accensione di un fuoco nel bosco, ma significa anche qualsiasi situazione che crea suscettibilità ad espandersi in un'area boschiva. Quindi significa che ci sono delle regole da rispettare sempre, comunque tutto l'anno, per evitare che si incendino i boschi. Dopodiché in questo periodo, che è un periodo particolarmente a rischio, come decretato da Regione Liguria, è necessario adottare delle misure rafforzate ed è per questo che esistono tutta una serie di divieti a attuare alcune operazioni che possono aumentare il rischio di incendio nel bosco. Infatti il decreto regionale ricorda nel suo dettaglio che in tutti i boschi, nei terreni incolti, dove c'è forestazione naturale artificiale eccetera eccetera, non bisogna assolutamente creare nessuna situazione che possa potenzialmente generare un incendio boschivo. Questo è importante che tutti i cittadini lo sappiano e ne siano a conoscenza, perché sappiamo che in Liguria è anche praticato abbastanza frequentemente il fatto di creare abbruciamenti di residui vegetali o anche agricoli, e in questo periodo, cioè da quando è scattato il decreto, è assolutamente vietato su tutto il territorio regionale. Noi dal più o meno al periodo pasquale in poi abbiamo avuto un impegno abbastanza intenso per situazioni di incendi boschivi, ce ne sono stati alcuni molto anche significativi e importanti, ricordo gli eventi del Caucaso che hanno impegnato le squadre di soccorso e di intervento per diversi giorni, e ci sono anche in queste ore, in questi giorni, incendi che partono qua e là in tutta la regione. La zona dell'Imperiese è particolarmente colpita perché chiaramente ci sono delle situazioni climatiche particolari che rendono quel territorio un pochino più soggetto, però anche la provincia di Genova non è esente da questi fenomeni. Purtroppo abbiamo un problema di cultura dovrebbe essere rafforzato anche attraverso queste iniziative di informazione che fa anche Primo Canale, perché purtroppo ci sono cittadini che non si rendono conto della potenzialità di rischio e quindi magari per leggerezza creano delle situazioni di vero pericolo e di danno importantissimo all'ambiente. Voglio ricordare solo una cosa, che il danno di un incendio boschivo non si limita soltanto a quello che è l'effetto sul momento, brucia il bosco, brucia l'albero, brucia l'erba o gli arbusti, ma ci sono dei danni al territorio che poi si ripercuotono anche su altre situazioni, perché un territorio degradato poi nel momento in cui dovesse piovere o cose del genere può comportare un aumento di rischio nel momento in cui possono accadere delle alluvioni o cose del genere, perché chiaramente il territorio reagisce in modo negativo e non come dovrebbe. Il numero unico di emergenza, l'112, è il numero da chiamare immediatamente, bisogna collegarsi con il numero 112. È importantissimo sapere cosa dire fondamentalmente, bisogna ovviamente segnalare il proprio nominativo, la zona in cui ci si trova e possibilmente anche delle indicazioni se sono coinvolte persone, se ci sono feriti ovviamente, ma soprattutto se la zona è una zona boscata vicino a delle abitazioni, piuttosto che se è una pineta o con delle caratteristiche particolari, e magari segnalare anche se in quel momento c'è particolare vento. Questo è molto utile anche nel primo momento dell'emergenza, perché nel far attivare le squadre di intervento si possono già prendere delle decisioni operative che possono essere strategicamente importanti.
2: E continua il viaggio di Primo Canale nelle zone del centro storico di Genova, ma non solo, sul tema della sicurezza, droga, spaccio. E allora andiamo a vedere il grido d'allarme dei residenti di Piazza Don Gallo, che ad Aurora Bottino ha raccontato di essere esasperati, di non dormire più la notte. Sentiamo.
4: Grida e vetri che si rompono in Piazza Don Gallo, il piccolo slargo nel cuore del ghetto ebraico intitolato al prete di strada nel 2014. I residenti si dicono esasperati. Così come altre parti del centro storico di Genova, anche la piazza a due passi da Via Lomellini

0: Al centro dell'allarme sicurezza. La sera sta diventando impossibile dormire, spiegano due ragazzi. C'è un via vai continuo e molti dei discorsi si trasformano velocemente in violenza. La situazione è peggiorata con il caldo che costringe chi abita in zona a tenere le finestre aperte. Anche di sera, che la piazza sia un punto nevralgico dello spaccio del centro storico non è di certo una novità. Diverse le operazioni delle forze dell'ordine, nate soprattutto dopo le denunce dei cittadini. Fioriere, buchi nei muri e persino i tombini diventano nascondigli perfetti per la droga, principalmente il crack. Un'emergenza come è stata definita dalla stessa sindaca di Genova, Silvia Salis, e intanto di notte a svegliare chi abita nei vicoli vicini. Ci sono le torce utilizzate per scovare le palline di stupefacente nascoste tra la terra. Gli unici momenti di pace li troviamo con la pioggia, continuano i residenti. Come si può capire, d'estate è un delirio. Intanto, proprio nel centro storico, stanno lavorando i carabinieri dal reggimento di Milano con un occhio di riguardo ai luoghi della movida, come è stato deciso dall'ultimo incontro del Comitato sulla Sicurezza.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme, qui a Newsroom 28.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Solo da
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
8: La voglio efficiente, full hybrid.
9: La voglio comoda, spaziosa.
10: La voglio giusta per me.
11: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
12: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Stiamo raccontando quelle che sono le difficoltà dell'azienda di trasporto AMT a Genova e all'Agaccio. In particolare in queste ore è arrivata una navetta particolare di assutenti per andare in soccorso dei residenti rimasti senza navetta, senza bus. E allora ci facciamo raccontare tutto da Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
13: Viaggio a bordo della navetta che collega via del Lagaccio con via Vesuvio a Oregina, un servizio che è stato tagliato a partire dal primo di luglio da AMT, ma che sta andando avanti in questa settimana grazie all'iniziativa di Assoutenti, un servizio utilizzato da tante persone del quartiere. Siamo andati a sentire la voce di chi offre e porta avanti il servizio e dei diversi utenti.
14: È importante sia per le persone anziane sia per i giovani, perché colleghiamo molte scuole. Qui abbiamo alcune scuole statali, comunali, abbiamo una fermata intermedia tra cui la scuola Mazza, dove portiamo molti bambini e ragazzi, i campi del Lagaccio, hockey su prato e calcio, dove scendono altri ragazzi, molti supermercati. Quindi diciamo che è una navetta importante questa. L'affluenza media giornaliera è di 60 persone al giorno e diciamo che trasporta da via del Lagaccio a via Vesuvio sia ragazzi sia anziani, ma anche maestre che lavorano nelle scuole, abbiamo alcune persone che lavorano in alcuni supermercati, quindi è proprio un punto di collegamento, è l'unica via che passa dal Lagaccio a Oregina.
13: Tutta l'idea di questo taglio da parte dell'azienda della
15: navetta. Male, male, molto male.
13: Gliela utilizza tutti i giorni praticamente?
15: Tutti i giorni.
13: Che cosa? Per scendere giù?
15: Per scendere, perché ho dei motivi particolari di andare lì.
13: E come lei tante altre persone.
15: Esatto, esatto.
16: Capisco.

0: le priorità, che delle volte bisogna fare sempre tornare i conti, però da prolungarla almeno ancora per questi 2 mesi qui, e poi al limite fanno delle valutazioni, che è un periodo estivo con un caldo esagerato, insomma siamo anche una città di anziani, poi non bisogna egoisticamente pensare sempre all'utile. La capisce? Anche i servizi dall'AMT non sono per i servizi collinari, non si può pensare solo all'utile. Delle volte i servizi sono a beneficio della popolazione, del quartiere.
1: E sapete che si avvicina il rally della Lanterna l'11 e il 12 luglio. Elisabetta Biancalani in giro per i paesi dell'entroterra di Genova, perché questa grande manifestazione sportiva che cosa significa per le ricadute sul territorio, per questi anche piccoli comuni dell'entroterra. Elisabetta, buongiorno.
2: 800 metri di altitudine in una superficie di circa 13 km quadrati, 226 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane come questa che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
3: Sì, certo, una bella iniziativa.
2: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
3: Arriverà senz'altro, sì sì.
4: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche liguri, Ponente, Levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
2: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
4: Tutti leggeri, sono con bresaola, mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
2: E invece piatto forte del ristorante?
4: Panzotto al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
2: E di secondo?
4: La carne allo spiedo. Senza ombra di dubbio, lo abbiamo dietro.
2: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle fate, il bosco delle fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini.
1: Bellissima, bellissima, ti sei divertita, Elisabetta. Allora, parliamo di alga tossica adesso. Monitorate Liguria, 16 punti in cui ogni 15 giorni ARPAL fa i campionamenti. Il punto più critico è Genova, quinto.
5: Ritorna in Liguria l'alga tossica Ostreopsis. Il primo episodio importante del suo passaggio a Genova fu nel 2005, davanti a Corso Italia. Da quel momento il monitoraggio dell'Ostreopsis ovata è stato integrato nei protocolli nazionali dell'Istituto Superiore di Sanità e da allora viene controllato da giugno a settembre lungo tutte le coste nazionali. Il Mar Ligure è fortunato rispetto ad altri, per esempio all'Adriatico, ma in alcuni punti può capitare di rilevare fioriture o densità che superano i valori di guardia. In questi giorni la fase di allerta riguarda la zona di Genova Quinto, dove i prelievi sono stati fatti a metà giugno.
6: L'alga in determinate situazioni può liberare una tossina che in realtà è particolarmente pericolosa per la fauna ittica. Infatti monitoraggi di questo tipo vengono svolti in maniera molto più attenta, ad esempio in prossimità degli impianti di mitilicoltura, perché potrebbe causare dei problemi alle cozze, ad esempio, ma anche ai pesci.
5: Non è automatico che dove i livelli di concentrazione dell'Ostreopsis sono alti non si possa fare il bagno. È possibile bagnarsi, sempre con la dovuta attenzione a eventuali sintomi sull'uomo. I prossimi controlli da parte di ARPAL saranno effettuati nella prima parte di luglio e poi ogni 15 giorni circa in tutta la regione e per tutta la stagione estiva.
1: Tutto esaurito per Brescia al Porto Antico. Ci facciamo raccontare com'è andata la prima delle 4 serate da Aurora Bottino in questo servizio.
7: Non Una lettera d'amore alla sua Genova, nonostante tantissimi dei fan presenti arrivassero da parti diverse d'Italia. Così Brescia è tornato all'Arena del Mare, al Porto Antico, nella sua prima serata delle quattro previste, tutte sold out, per narrare il suo legame con il mare. A bordo di un vascello, in un palco allargato proprio per

0: ospitarlo, Andrea Brasi ha raccontato la voglia di partire lasciando tutto indietro, sapendo però di poter tornare sempre. Dalla Tana del Granchio, il brano con cui è andato per la prima volta sul palco di Sanremo e con cui ha aperto il concerto, fino a Un guasto d'amore dedicato alla sua città, passando per Faber e Creusa de Mar. Mi ricordo la mia prima volta su questo palco in pieno Covid, c'erano solo 1000 posti, rigorosamente seduti, ha detto Brasi, ammirando le migliaia di persone arrivate da ogni parte per vederlo, e sullo sfondo i videoclip girati in tutto il mondo, dalle spiagge della Thailandia fino ai vicoli di Genova. Non sono mancati i pezzi che hanno fatto la sua storia, come Non ho eroi, la mia preferita, Di che io mi aiuti, ha detto Brasi parlando del suo primo album ufficiale, quello che ha segnato la sua consacrazione nel panorama musicale italiano. È lì che Brescia, insieme ai producer e amici Dibla e Shune, ha chiamato sul palco più di 15 ragazzi per cantare insieme No Problem, ma le sorprese non sono finite. Sul palco è infatti salito anche Saif, compagno di avventure dell'artista e amico da una vita, con cui ha cantato Parlar d'amore.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. Wow.
2: E adesso facciamo un passo indietro alle storie di People, andiamo ad ascoltare la voce di Andrea, un linfoma quando aveva 16 anni, oggi il frontman della squadra dei ragazzi guariti dal cancro dell'ospedale Gaslini di Genova.
3: Nel 2019 ero in prima liceo, mi è stato trovato un linfoma di Hodgkin, fortunatamente preso abbastanza in tempo. Ho dovuto fare 6 cicli di chemioterapia e 18 sedute di radioterapia. E devo dire che io mi sono sempre trovato bene, io diciamo un carattere abbastanza espansivo e sono sempre stato felice. Poi il Gaslini, devo dire, è diventata una seconda famiglia, medici, infermieri, tutti simpatici, tutti bravi, quindi io anzi ero felice di andare al Gaslini. Andrò un po' controcorrente, ma sicuramente ho vissuto un'esperienza che non tutti fortunatamente possono vivere, quindi da un certo punto di vista sono cresciuto anche un po' prima come sensibilità, come e anche come voglia di fare, quando capisco adesso quanto i tempi morti siano in realtà delle occasioni, perché comunque da un giorno all'altro, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, può cambiare tutto. Il fattore anche estetico può sembrare banale, ma la faccia piena di cortisone, la perdita di capelli, anche quella è una cosa che io ci passavo sopra, ma parlando con altre persone ho capito che molte persone hanno sofferto per questa cosa qui. Poi io in realtà devo dire, essendo di Genova, sono stato fortunato, perché io vivendo a Sturla ero molto vicino, avevo l'apporto di tutti, amici, famiglia, quindi ho cercato anche di viverlo abbastanza bene.
4: In generale, secondo me, prendere col sorriso la questione, nel senso, io ogni volta che torno in day hospital, infermieri, dottori, comunque si ricordano sempre il sorriso che avevo in reparto quando facevo la chemio. Questo perché, secondo me, vivere i problemi della vita, questo per noi, ma in generale i problemi della vita, prenderli non sempre con il classico mugugno un po' genovese, ma con il sorriso del non ho voglia di affrontare questo, ma affrontiamola, secondo me questo è stato il cambiamento che comunque ha aiutato me, ma anche Ricky, durante la malattia e anche poi nel post.
2: Vi ricordo che oggi bollino giallo per caldo, nonostante l'ondata di calore sia passata, le temperature sono comunque alte, quindi bisogna continuare a seguire le indicazioni degli esperti. Tutte le notizie sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato, quando ritroveremo l'anticiclone su tutta la Liguria. Come notiamo, sia a Levante ma anche a Ponente, cielo sereno, poco nuvoloso. Andiamo a vedere la situazione quindi per quanto riguarda l'Imperiese, dove splenderà il sole.

0: la giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, con una temperatura grosso modo attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Anche Savonese vivrà una giornata di bel tempo con il sole e il vento debole. Provincia di Genova, poi, tempo soleggiato, poco nuvoloso, condizioni assolate, una bella giornata, sole in montagna, qualche breve temporale di calore del pomeriggio. Tigullio che vivrà una giornata pienamente estiva, la classica estate mediterranea con sole e temperature lungo le spiagge di 30 gradi. E poi lo Spezzino, dove un po' come le altre zone, vivrà una giornata anticiclonica di sole e di caldo, tutto sommato moderato, sopportabile. Tendenza per la giornata di domenica 5, alta pressione a tutto motore sulla Liguria, una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, bel tempo su tutti i settori da Imperia fin verso La Spezia, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, mare calmo quasi sotto costa e una temperatura lungo le spiagge, lungo le zone costiere, più o meno attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
8: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
9: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
10: Quest'anno i saldi cantano!
11: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Liguria è sempre più protagonista delle sfide della Blue Economy. A Palazzo Ducale è andata in scena la quinta edizione di Economia del Mare, l'evento del Sole 24 Ore dedicato al futuro dell'economia marittima. Al centro del confronto il ruolo strategico del mare per porti, energia, sicurezza e infrastrutture digitali. Il 99% del traffico internet globale viaggia infatti attraverso i cavi sottomarini. Istituzioni, imprese ed esperti hanno analizzato a Genova le prospettive di sviluppo del Mediterraneo. Inaugurato a Garlenda, in provincia di Savona, il nuovo ponte sul torrente Lerrone, realizzato da Regione Liguria con un investimento di oltre 3 milioni di euro. L'opera sostituisce il precedente attraversamento e migliora la sicurezza del territorio, riducendo il rischio idrogeologico e rendendo più efficiente la viabilità. I giardini Embury di Ventimiglia hanno ospitato la firma del protocollo d'intesa per il parco marino transfrontaliero dei due capi, primo passo per la gestione condivisa dell'area di mare tra Capo Mortola e Capo Mortain, tra Italia e Francia. L'obiettivo è promuovere il monitoraggio ambientale, la tutela degli habitat marini, lo scambio dei dati scientifici e il coordinamento delle attività di ricerca. Regione Liguria ha approvato una misura per migliorare l'autonomia energetica degli edifici pubblici con uno stanziamento di 9,8 milioni di euro. A partire dal 17 settembre si potrà chiedere fino a 1 milione di euro di contributi a fondo perduto, a copertura del 70% o dell'80% degli investimenti effettuati. Domande sul sistema bandi online di FILS. Presentata nella Sala della Trasparenza la 30

l'ennesima edizione del premio Porto Venere Donna, che quest'anno sarà assegnato alla geologa e divulgatrice scientifica Sabrina Muñoz. La cerimonia si terrà il 26 luglio in piazza Spallanzani a Porto Venere, un riconoscimento che da 30 anni valorizza figure femminili di eccellenza, dalla cultura alla letteratura fino alle materie STEM. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Al centro parliamo dei temi di attualità e ci siamo arrivati al weekend della partenza dei saldi estivi. Buongiorno Manuela Carena, presidente Federmoda Confcommercio Genova.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, poche ore e partiranno i saldi. Intanto, che cosa vi aspettate? Poi andiamo a fare anche un po' una riflessione sulla data, come sempre ormai da anni con lei.
1: Il centro studi Confcommercio prevede quest'anno una spesa pro capite di poco più di 90 euro e una spesa pro famiglia poco più di 200 euro per un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi. I saldi coinvolgeranno circa 16 milioni di famiglie. Questi numeri confermano comunque che è ancora un momento importante per i nostri negozi e ha ancora un peso economico anche grazie alla eco, diciamo, mediatica che comunque continua ad avere e che dà un bel impulso a livello nazionale a questo evento.
0: Con lei spesso abbiamo parlato in questi anni del cambio data, cioè secondo voi sono un po' prestino, però c'è da fare un discorso generale, perché quando si parla di cambiare la data dei saldi non possiamo solo pensare alla nostra regione, ma dobbiamo pensare che siamo intorno a noi ci sono tutte le altre regioni che si muovono in modo diverso.
1: Assolutamente, la data di fine stagione ormai è assolutamente sbagliata, anche perché le stagioni partono molto più tardi. Detto ciò, non sarebbe una panacea a tutti i mali portare avanti la data dei saldi, e assolutamente, ahimè, inverosimile da realizzare la data unica. Per Confcommercio, per Federmoda Confcommercio, ma Genova, ma a livello nazionale, il valore più importante dei saldi non è tanto la data d'inizio quanto la data unica, cioè il fatto che tutte le regioni insieme partano lo stesso giorno. Questo dà un'eco mediatica, come dicevamo prima, una spinta che altrimenti, se ogni regione partisse per sé, si perderebbe. Quindi, dato che è molto utopistico riportare tutte le regioni sull'accordo di spostare in avanti questa data, che è stata una data che è stato un risultato davvero sudato anni fa, che le associazioni di categoria hanno portato a casa, i nostri imprenditori affiliati a Confcommercio preferiscono, dai tanti sondaggi che abbiamo fatto negli anni, preferiscono comunque mantenere questo valore piuttosto che chiedere a Regione Liguria, come Confcommercio avrebbe anche potuto fare negli anni, di spostare la data in avanti solo in Regione Liguria, perché nel momento in cui Piemonte e Lombardia partono una settimana, un mese prima, per noi diventerebbe un autogol. Detto ciò, ribadiamo che i problemi del commercio sono strutturali e sono ben altri. Problemi su cui
0: quali sono, Carena?
1: Una tassazione, molto svantaggiosa rispetto per esempio al nostro primo competitor, che è l'online, che sono i grandi gruppi dell'e-commerce che operano nello stesso mercato ma con regole ben diverse. È a livello fiscale che Federazione Moda Italia è, come Confcommercio in generale, è impegnata da anni a livello europeo, perché queste sono direttive che si modificano a livello europeo proprio per cercare di diminuire questo gap di condizioni di partenza, tra tutto ciò che è online e tutto ciò che è fisico, che è negozio di vicinato, che è negozio di prossimità, che ha un valore assoluto da mantenere, perché mantiene vivi i nostri centri storici, le nostre città, però con uno svantaggio.

0: fiscale così importante di partenza diventa assolutamente dura, ma poi un altro grande problema sono i costi fissi molto alti. Federazione Moda Italia, con il tavolo della moda che sta portando avanti il nostro presidente nazionale Giulio Felloni, per esempio, sta chiedendo a gran voce che la spesa dell'affitto, del canone di affitto che per l'80% i commercianti pagano, sia soggetto a un credito d'imposta, esattamente come era successo durante il Covid, che aveva dato una bella boccata d'ossigeno. Ma poi i nostri imprenditori sanno che il sistema si costruisce tutto l'anno, non certo concentrandoci su quelle due date di inizio saldi, con la formazione, con lo sviluppo di nuove competenze, l'individuazione di una nicchia di mercato che ci distingua dalla grande distribuzione, che nei confronti della quale noi siamo altro, dobbiamo sempre di più diventare altro.
1: E insomma, nella battaglia proprio dei negozi di vicinato, Primo Canale vi è sempre stata al fianco, proprio anche in questo caso, quello dei saldi, perché poi ci sono delle regole, no? Dei consigli che voi tutti gli anni date, e che a volte, insomma, se uno non è proprio nel negozio di cui si fida oppure che conosce, possono a volte essere date informazioni invece sbagliate. Invece, quali sono i consigli, le regole, cosa si può fare, che cosa non si può fare, il vademecum nei saldi?
0: Prima regola fondamentale è che in vetrina da domani deve esserci, per ogni articolo esposto, prezzo iniziale barrato, percentuale di sconto e prezzo finale. Questa è la prima regola fondamentale. Il secondo consiglio che noi diamo sempre è quello di diffidare un pochettino dagli sconti dal primo giorno troppo alti, dal 50-70%, ecco, diffidare, perché vuol dire che non è proprio, molto probabilmente lì c'è una doppia produzione ad hoc per i saldi. Ma la cosa fondamentale per noi di Confcommercio è ribadire tutte le volte che possiamo di rivolgersi anche durante i saldi al negozio di vicinato di fiducia, quello alla quale vi siete rivolti tutto l'anno, perché di sicuro da quel tipo di negozio lì trovate saldi chiari, come li chiamiamo noi, trasparenti, trovate davvero un trattamento basato sulla correttezza massima. Questo è, diciamo, il valore assoluto che noi cerchiamo di trasmettere sempre, perché è solo sostenendo anche nel momento dei saldi i nostri negozi che sosteniamo anche le nostre città e i genovesi, insomma. Quindi rivolgetevi sempre al vostro negozio sotto casa di fiducia.
1: C'è poi la questione cambi: si può cambiare o non si può cambiare un capo acquistato in questo caso nei
0: durante
1: saldi?
0: I saldi, allora, si può cambiare. Il negoziante non è sempre obbligato a farlo, ma ripeto, nel momento in cui voi avete stretto un rapporto, certo, con il negoziante di fiducia, sfido io a trovarne uno che vi neghi una cosa del genere, un servizio del genere. Nelle nostre imprese è assolutamente la regola quella di andare incontro il più possibile al cliente, e sicuramente i negozi Confcommercio lo fanno sempre, anche durante i saldi.
1: Resta ancora quindi un'opportunità sia per il cliente che per l'imprenditore?
0: Assolutamente, è un momento importantissimo sia per i clienti che per noi, che sappiamo selezionare anche durante i saldi il capo giusto per ogni cliente. Perché? Perché lo conosciamo. Spesso si crea anche un rapporto di amicizia, è un momento di socialità anche questo, quindi mi raccomando, tutti nei negozi di vicinato da domani 4 luglio.
1: Grazie, grazie a Manuela Carena, presidente Federmoda Confcommercio Genova. E noi adesso ci spostiamo, andiamo in Riviera con Franco Nativo. Dove ti trovi, Franco?
2: Amici di Primo Canale, un caro saluto. Oggi mi trovo ad Albisola per raccontare questa estate 2026. L'estate, lo sappiamo, sole, mare, tanto tanto divertimento, ma l'estate è fatta da chi? Dalle persone, dalle storie. E allora oggi, insieme a un paio di persone simpaticissime, ci facciamo raccontare la loro estate.
3: Sì, sì.
2: Che estate state vivendo?
3: Un'estate bella, tranquilla, caldo, molto caldo, molto caldo, sì, però comunque ce la caviamo molto bene, sì.
2: Giocate
3: sì,
2: a carte, vi mangiate qualcosina?
3: Ci mangiamo qualcosina, ci rilassiamo tanto.
2: Ecco, ma hanno detto che la controllano un po' quando mangia troppo?
3: Mi controllano, specialmente un ragazzo, sì, che mi è simpatico, ma quando fa così non tanto.
2: No, non è tanto simpatico.
3: Sono contenta.

0: Contentissima, sto benissimo, qui c'è un mare oltretutto splendido, pulito, e quindi sì.
1: Quindi sarà un'estate comunque all'insegna della serenità.
0: Della serenità, del divertimento e della tranquillità. Della quello tranquillità. Sicuramente, mi sì, molto.
1: Senta, io adesso vi lascio, sì. Facciamo solo un brindisi, certo. Prendete i vostri bicchieri voi due.

0: Va bene. Continua il nostro giro qui sulle spiagge della Liguria, siamo esattamente ad Albissola, sempre con tanti turisti. Ad esempio, tanto c'è la signora?
1: Che vengo da Genova, sulle alture, ho piacere di fare un po' di mare.
0: Sulle alture è meraviglioso, pensate che viaggio.
1: Sulle alture.
0: Dove?
1: In Arrighi.
0: Arrighi, da Arrighi arriva fin qua.
1: Certo.
0: Quindi perché dai monti?
1: Al mare.
0: E da quanti anni viene qua?
1: Tanti, saranno 20.
0: Alla faccia.
1: Perché mi trovo bene.
0: Quindi, appena 20 anni, ma li porto benissimo.
1: Sì. 20 vabbè, che vengo qua, gli altri li lasciamo alla concorrenza.
0: Poi abbiamo
2: Leonardo.
0: Leonardo che insieme a sua moglie sono di Torino, giusto?
2: Sì, Torino,
0: ecco.
2: Torino.
0: E da quanti anni avete scelto?
2: Almeno 6 anni che veniamo qua.
0: Perché Albissola?
2: Perché è una bella cittadina, ci troviamo bene, anche comoda dall'uscita dell'autostrada.
0: Poi cos'è? In un'oretta è qualcosa, no, quando le autostrade...
2: Quando l'autostrada permette, un'oretta e mezza siamo qua. Ci piace l'ambiente, ci piace il posto, e quindi senti, ci siamo innamorati.
3: Ciao a tutti, buona estate da Albissola Superiore.
0: Madonna, che tuffo che ha fatto! Ma la vedo forse in difficoltà, avrà mica bisogno di me, io mi tolgo su.
4: No, vai tranquillo, ci penso io, tu fai il tuo lavoro, io faccio il mio, ok?
0: Sì.
4: Vado.
0: Sì.
4: Avevi bisogno?
0: Ma non avevi bisogno?
3: No, era a posto.
0: Ah, va bene. Allora, buona estate.
3: Grazie, buona estate a tutti.
5: Sempre qui al centro.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
10: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
11: Perché conviene!
12: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Liguria è sempre più protagonista delle sfide della Blue Economy. A Palazzo Ducale è andata in scena la quinta edizione di Economia del Mare, l'evento del Sole 24 Ore dedicato al futuro dell'economia marittima. Al centro del confronto il ruolo strategico del mare per porti, energia, sicurezza e infrastrutture digitali. Il 99% del traffico internet globale viaggia infatti attraverso i cavi sottomarini. Istituzioni, imprese ed esperti hanno analizzato a Genova le prospettive di sviluppo del Mediterraneo. Inaugurato a Garlenda, in provincia di Savona, il nuovo ponte sul torrente Lerrone, realizzato da Regione Liguria con un investimento di oltre 3 milioni di euro. L'opera sostituisce il precedente attraversamento e migliora la sicurezza del territorio, riducendo il rischio idrogeologico e rendendo più efficiente la viabilità. I giardini Embury di Ventimiglia hanno ospitato la firma del protocollo d'intesa per il parco marino transfrontaliero dei due capi, primo passo per la gestione condivisa dell'area di mare tra Capo Mortola e Capo Martin, tra Italia e Francia. L'obiettivo è promuovere il monitoraggio ambientale, la tutela degli habitat marini, lo scambio dei dati scientifici e il coordinamento delle attività di ricerca. Regione Liguria ha approvato una misura per migliorare l'autonomia energetica degli edifici pubblici con uno stanziamento di 9,8 milioni di euro. A partire dal 17 settembre si potrà chiedere fino a 1 milione di euro di contributi a fondo perduto, a copertura del 70% o dell'80% degli investimenti effettuati. Domande sul sistema bandi online di FILS. Presentata nella Sala della Trasparenza la 30

0: 37esima edizione del premio Porto Venere Donna, che quest'anno sarà assegnato alla geologa e divulgatrice scientifica Sabrina Muñoz. La cerimonia si terrà il 26 luglio in piazza Spallanzani a Porto Venere, un riconoscimento che da 30 anni valorizza figure femminili di eccellenza, dalla cultura alla letteratura fino alle materie STEM. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Vado a salutare l'ingegner Paolo Filippetti, membro della squadra USAR, comando Vigili del Fuoco di Genova, appena rientrato da poche ore dal Venezuela, mentre un Vigile del Fuoco è ancora presente lì. Buongiorno, ingegner Filippetti.
2: Buongiorno a voi e ai suoi telespettatori.
1: Allora, partiamo da qual è la prima immagine che ha davanti agli occhi, che ha visto quando è arrivato lì in Venezuela, per poi arrivare a raccontarci qual è stato il suo lavoro, per quelle che sono insomma le competenze che ha.
2: Allora, la prima immagine è sicuramente quella di uno scenario particolarmente complesso. Abbiamo visto da subito uno scenario particolarmente toccato da questo sisma, dove siamo stati inviati noi a La Guaira, a nord di Caracas. Era un quartiere caratterizzato da edifici multipiano particolarmente alti, strutture in calcestruzzo armato, che hanno reso lo scenario particolarmente difficile e complesso. Erano un numero attualmente imprecisato ancora di palazzine completamente distrutte, completamente abbattute, con purtroppo all'interno persone che non hanno fatto tempo a scappare per via del doppio sisma che c'è stato, ecco. Quindi sicuramente uno scenario abbastanza complesso anche perché, nonostante noi fossimo arrivati parecchie ore dopo rispetto al sisma, anche perché ovviamente abbiamo dovuto attraversare l'oceano a bordo di un velivolo della nautica militare, quindi le tempistiche fossero non esattamente immediate, la situazione era ancora abbastanza poco gestita, in quanto il territorio locale forse non era esattamente pronto per gestire una situazione del genere, ecco. Quindi sicuramente scenari complicati, scenari all'inizio poco gestiti e difficili, complessi, ecco. Tante persone a bordo strada e tante persone su questi enormi cumuli di macerie, quindi era come vedere delle piccole montagnole di calcestruzzo armato distrutto, con sopra numerosissimi civili a scavare a mani nude. Di solito si utilizza questa locuzione quasi in forma metaforica, questa volta è proprio il caso di dire che le cose stavano esattamente così, quindi tanti civili, tanti locali con i più forniti, pala e piccone, gli altri proprio con le mani nude a rimuovere quel poco di macerie che si riusciva a fare a mani nude, ecco. Quindi sicuramente scenari particolarmente complessi, questo sì.
1: Lei fa parte della squadra specializzata proprio nella ricerca e nel soccorso tra le macerie. Come si svolge un lavoro del genere quando ci sono anche squadre che arrivano da altri paesi? Ci sono delle regole comuni?
2: Sì, esattamente. È un sistema. La squadra che le cita è in effetti una squadra con capacità internazionale, tra l'altro di recente certificata a livello delle Nazioni Unite, e quindi attraverso questo meccanismo di aiuto reciproco che ci siamo mossi come Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ci siamo quindi messi subito a disposizione. I meccanismi prevedono che il sistema di coordinamento di queste squadre USAR, Urban Search and Rescue, quindi squadre di ricerca e soccorso in scenari sotto le macerie, si mette a disposizione del coordinamento centralizzato, ecco. Quindi noi da subito abbiamo fatto questo, e il coordinamento centralizzato si mette a sua volta a disposizione dell'autorità locale. Quindi siamo stati inviati attraverso questo sistema di sussidiarietà, siamo stati inviati in uno dei quartieri colpito, e la nostra attività iniziale è proprio stata quella di identificare i siti di maggiore interesse, dove con maggiore interesse intendo la ricerca di persone ancora in vita sotto le macerie. E questo è stato il task delle prime ore appena arrivati. Dopodiché l'intera squadra operativa, quindi questo gestito diciamo da un team di assessment avanzato, il successivo impegno è stato invece da parte della

0: completa squadra operativa una volta individuato un sito di interesse, quindi per cercare di individuare effettivamente, scusi se sono diretto, però estrarre le persone da sotto le macerie. Ecco, questa è poi stata in effetti l'attività che poi ha riportato un po' di, insomma, chiamarla felicità del tutto improprio, ecco, però un minimo di, diciamo, abbiamo permesso alle persone sopravvissute di chiudere un cerchio, chiamiamola così, perché restituire ai propri cari anche solo delle persone che non sono più in vita, e richiedo scusa per la brutalità con cui sto dicendo queste cose, però ecco, poter ridare alle persone fuori dalle macerie i propri cari è qualcosa per il quale comunque siamo stati ringraziati, ecco, non è una cosa è particolarmente bella da dire, però di fatto
1: no,
0: le
1: però
0: persone
1: è quello che noi abbiamo raccontato subito dopo, per esempio, la tragedia del crollo di Ponte Morandi, come gli stessi familiari hanno ringraziato i Vigili del Fuoco e tutte le forze che sono intervenute proprio per poter avere un corpo, una bara su cui piangere i propri cari. Come si svolge la ricerca? Abbiamo visto i cani, avete delle strumentazioni particolari? Lei diceva su questi cumuli di macerie c'erano civili, ovviamente magari amici, anche familiari, che scavavano a mani nude, ma sappiamo anche che continuavano le scosse di terremoto, anche intense, anche forti.
0: Sì, esattamente come sta raccontando lei, le ricerche prevedono sia l'utilizzo di cani, per i quali noi abbiamo collaborato con dei team locali, che è un po' anche caratterizzante dell'attività e della missione internazionale, quello di essere sempre in stretto contatto anche con gli altri soccorritori, quindi questo è sicuramente un punto a favore di un meccanismo codificato a livello internazionale, quindi abbiamo effettivamente lavorato, se ne cito uno tra i tanti, con il team lituano e le loro unità cinofile, abbiamo poi effettuato invece ricerca strumentale, noi abbiamo sia telecamere che riescono a penetrare all'interno delle macerie per una certa profondità, che dei geofoni per misurare i sussurri e i piccoli movimenti quasi impercettibili dall'occhio umano. Ecco, con della strumentazione dedicata, specifica, siamo riusciti a individuare, insomma, eventuali persone di sotto delle macerie, quindi una ricerca strumentale avanzata e le unità
1: cinofile. Ecco, perché spesso nei video che abbiamo visto si sentiva anche gridare, no, silenzio, proprio perché anche dei minimi rumori, dei minimi sussurri devono essere individuati.
0: Esatto. Ahimè, abbiamo dovuto imparare delle parole specifiche come silenzio por favor, somos los bomberos de Italia. Questa era una frase che abbiamo ripetuto e urlato a centinaia di volte all'interno di ogni singolo di ogni singola spazio vitale che si presentava all'interno dello scenario operativo che ci trovavamo ad affrontare. Ecco, quindi questa frase era quella che ci permetteva di farci di chiedere silenzio tutti intorno e al tempo stesso di sperare che qualcuno da sotto le macerie potesse rispondere, anche se, come dicevo all'inizio, sono attività che hanno l'epilogo migliore sperato, che è quello di trovare persone in vita nelle primissime ore. Noi in gergo lo chiamiamo il golden day, quindi le 24 ore all'interno delle quali l'aspettativa di trovare qualcuno in vita è ancora molto alta, però dicevo, anche solo attraversare l'oceano è stata una cosa particolarmente lunga e faticosa, uno scalo nelle Azzorre, perché il tipo di velivolo utilizzato non permetteva una tratta diretta dall'Europa al Venezuela, quindi dicevo, purtroppo lei ha citato il Morandi e la restituzione delle vittime familiari, ecco, questa è un po' l'attività che purtroppo ha maggiormente caratterizzato il nostro intervento, dico purtroppo, però insomma, ripeto, mi spiace doverlo dire, ma siamo stati ringraziati e anche abbracciati dai familiari proprio per questa attività, ecco, per loro era tanto riavere il proprio caro, ci hanno ringraziato per questo.
1: La tragedia del Ponte Morandi ha insegnato ai Vigili del Fuoco, al gruppo di ricerca, qualcosa che avete potuto mettere poi in campo anche in Venezuela?
0: Sì, purtroppo da evento e dal debriefing che ne consegue vengono sempre poi

0: riprocedurizzate tutte le nostre prassi operative, ecco, quindi da ogni singolo evento se ne scaturisce un altro. Il Ponte Morandi, nel quale io non ho partecipato perché semplicemente non ero a Genova ai tempi, anzi, a onore del vero, non ero nei Vigili del Fuoco nel mio attuale ruolo, però ho sentito ovviamente parlare e ne ho sentito raccontare un'infinità di volte dai tantissimi colleghi e amici che ho trovato qui a Genova, quindi è un'attività che conosco per sentito raccontare veramente un'infinità di volte. Sono tutte cose che insegnano, ecco, quindi ogni volta si cerca di riapplicare le stesse metodologie viste in scenari in qualche modo simili. Certo, il Morandi era una cosa puntuale, nella sua drammaticità è stato un qualcosa di confinato, ecco, uno scenario complessissimo, uno scenario che ha insegnato tanto, ma mi permetta di dire puntuale, ecco, lo scenario del Venezuela ci vedeva percorrere le strade a bordo dei camion della milizia locale per ore di seguito, con alla nostra destra, alla nostra sinistra soltanto edifici crollati, case crollate, quindi uno scenario veramente estesissimo, una cosa insomma particolare, ecco, particolare. Quindi
1: senta, sì, ingegnere, in conclusione, lei nella sua carriera avrà visto molte situazioni, insomma, dolorose, difficili, abbiamo seguito noi anche qui a distanza, quando è stato detto il gruppo degli italiani ha individuato delle persone che sono ancora vive, quali sono le immagini e quali sono i sentimenti che lei si porta a casa? Da una parte, lei mi diceva prima, sì, riportare un corpo, la speranza poi è quello di poter trovare qualcuno vivo, ma quali sono le immagini, le voci che si porta a casa e come si fa ad andare avanti poi, anche se so che ovviamente fa parte del suo lavoro, del vostro lavoro?
0: Sì, lei lo dice, noi cerchiamo sempre di tenerci il meglio da ogni singolo evento, purtroppo caratterizzato spesso da scenari di morte, mi spiace dirlo, però purtroppo così si tratta per tutto il personale del Corpo Nazionale. Anche in questo caso cercheremo di fare lo stesso, lasciarci i brutti pensieri e brutte immagini alle spalle, portarci, ripeto, anche solo i grazie della gente, la bottiglietta d'acqua fredda offertaci dal passante, l'abbraccio di chi non ti ha mai visto prima e verosimilmente non ti rivedrà mai più dopo, ma che ti ringrazia per quello che si sta facendo per la loro popolazione, per la loro famiglia. E insomma, queste sono piccole cose che sicuramente danno anche la forza di continuare, ecco, perché poi il rischio è sempre un po' quello, dire ne vale la pena fino in fondo. La risposta è sempre sì, ecco, anche perché questo è il ritorno che ci prendiamo, ecco, un grazie, un abbraccio, un farci capire che comunque qualcosina abbiamo fatto per una popolazione che è letteralmente in ginocchio, quindi questo c'è la forza effettivamente di continuare.
1: Non voglio forzarla, ma i Vigili del Fuoco hanno riportato una immagine che lei ha raccontato, non so se lo vuole dire in diretta, ma non voglio forzarla.
0: Non so cosa si riferisce.
1: Sì, mi riferisco a purtroppo anche una situazione nella quale una nonna, un nipote è stato recuperato.
0: Sì, diciamo che con la ricerca avanzata in quello specifico scenario, adesso non voglio entrare in particolari troppo dettagliati per ovvi motivi, diciamo, però avevamo individuato insomma, un po' lunga la storia, era una palazzinata a 4 piani che dopo il sisma era diventata di 3 piani e dopo la scossa di assestamento avvenuta finché noi eravamo là è diventata addirittura di 2 piani, nel senso che i piani inferiori ad ogni assestamento si erano abbassati e purtroppo tra il terzo e il secondo piano, tra il secondo e il primo piano, in quelli che erano in origine 2 solai, due pavimenti, diciamo, il pavimento e soffitto di 2 piani separati, avevamo individuato dall'esterno. Purtroppo avevamo rinvenuto un corpo umano, ecco, lavorando meticolosamente per rimuovere le macerie e permettendo poi ai colleghi di intervenire a contatto, abbiamo scoperto che in realtà questo corpo si trattava in realtà di 2 corpi, di un'anziana e di una bambina di pochi anni che poi

0: effettivamente si sono rivelati essere, una volta consegnati alla figlia, anzi alla reciprocamente figlia e mamma delle due persone rinvenute, essere la nonna e la nipote, in questa cosa molto, molto romantica, se mi consente di dire, insomma, di una nonna che la cosa che riesce a fare, non riuscendo a raggiungere l'esterno dell'abitazione nel quale ha vissuto probabilmente una vita intera, è quella di abbracciare la nipote e cercare di proteggere col suo corpo stesso questa bambina, nella speranza di poterla salvare quando purtroppo, insomma, abbiamo fatto un'altra attività, ecco.
1: Grazie all'ingegner Paolo Filippetti, è appena rientrato da poche ore dal Venezuela, grazie per il suo lavoro.
0: Prego. Se mi consente, lei cita più volte il mio nome, ma è veramente non corretto, ecco, ringrazierei tutti i vigili del fuoco che sono intervenuti, perché è stata veramente una cosa toccante, una cosa in particolar modo provante, e già che mi dà l'opportunità, oltre che ringraziare i vigili del fuoco che sono intervenuti in questo specifico contesto, me lo consento una volta di ringraziare tutti i vigili del fuoco che quotidianamente fanno questo tipo di attività. Questa forse è stata molto mediatica perché i media l'hanno più volte rimbalzata, ma mi creda, attività del tutto analoghe i vigili del fuoco, compresi quelli del nostro comando di Genova, le fanno veramente tutti i giorni. Forse ci sono meno telecamere a guardarli, però fanno esattamente la stessa identica attività, e quindi lo dica lei, perché forse lo dico io non è abbastanza, lo dica lei un grandissimo ringraziamento a tutti i vigili del fuoco che tutti i giorni della loro vita veramente dedicano tutti loro stessi. Non sempre ci riusciamo, anche in questo caso, in questo ultimo esempio che lei ha citato, abbiamo riconsegnato il corpo di una nonna e di una bambina alla persona che le aspettava di fuori. È uno dei casi in cui non ce l'abbiamo fatta riconsegnare una persona in vita, non sempre possiamo farcela, però davvero tutti i vigili del fuoco, quelli del comando di Genova e quelli di tutto il corpo nazionale, fanno esattamente questa attività tutti i giorni, quindi non sempre sono le telecamere a raccontarlo, però ecco, mi consenta di non ringraziare Filippetti, ma ringrazio veramente tutti i vigili del fuoco, del comando di Genova e del corpo nazionale, perché questa attività la fanno tutti i giorni, quindi è a loro che va anche il mio grazie, ecco.
1: Grazie a voi tutti. Lei mi ha tolto, insomma, le parole di bocca, perché ogni giorno anche noi con la cronaca siamo con voi a stretto contatto e sappiamo quanto il vostro impegno e quanto poi vi portate anche a casa quello che fate ogni giorno. E glielo ripeto io, anche se lo ripeteranno tante altre persone, quei corpi riconsegnati sono fondamentali per quei familiari, così come è accaduto a Genova per i familiari del crollo di Ponte Morandi, ma non solo, ogni giorno per tutto quello che fate mettendo a rischio la vostra vita. Grazie mille a lei e a tutti i vigili del fuoco.
0: Grazie a voi, grazie.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato, quando ritroveremo l'anticiclone su tutta la Liguria, come notiamo sia a Levante ma anche a Ponente, cielo sereno, poco nuvoloso. Andiamo a vedere la situazione quindi per quanto riguarda l'Imperiese, dove splenderà il sole, sarà una bella giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, con una temperatura grosso modo attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Anche il Savonese vivrà una giornata di bel tempo con il sole e il vento debole. Provincia di Genova, poi tempo soleggiato, poco nuvoloso, condizioni assolate, una bella giornata, sole in montagna, qualche breve temporale di calore del pomeriggio. Tigullio che vivrà una giornata pienamente estiva, la classica estate mediterranea con sole e temperature lungo le spiagge di 30 gradi. E poi lo Spezzino, dove un po' come le altre zone vivrà una giornata anticiclonica di sole e di caldo, tutto sommato moderato, sopportabile. Tendenza per la giornata di domenica 5, alta pressione a tutto motore sulla Liguria, una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, bel tempo su tutti i settori, da Imperia fin verso La Spezia, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, mare calmo, quasi sotto.

0: costa e una temperatura lungo le spiagge, lungo le zone costiere, più o meno attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.
1: Da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
2: Non attaccano, non attaccano.
3: Ma cosa vuoi?
2: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
4: Quest'anno i saldi cantano.
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Svezia oggi a salutare Giulia Cresta. Ciao Giulia, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, ci racconti un po' quando e perché hai deciso di lasciare Casella, l'entroterra di Genova, e volare in Svezia. Intanto, dove vivi esattamente?
1: Allora, io abito a Lysekil, adesso ho abitato in Svezia da 11 anni, saranno 11 anni esattamente ad agosto. Studiavo lingue all'Università di Genova, svedese e francese. Poi nel 2015 ho avuto una borsa di studio per studiare un semestre in una scuola in un posto che si chiama Karlskoga, un po' più a nord di dove sono adesso. E diciamo che quei 6 mesi non mi sono bastati, ho avuto l'opportunità di rimanere su un anno e studiare un anno intero a scuola. E poi niente, mi trovavo talmente bene che ho deciso di rimanere.
0: Che cos'è che ti ha conquistato della Svezia? Già ci sarebbe da fare un passo indietro e quindi capire come mai avevi deciso di studiare svedese all'università.
1: Sì, le ragioni sono tante. Diciamo che già quando ho cominciato a studiare all'università avevo un po' intenzione di trasferirmi all'estero, non sapevo bene cosa volevo fare come lavoro, però vedevo l'estero un po' come un posto con più opportunità, diciamo, opportunità lavorative e un altro tipo di esperienza. E inoltre ero molto attiva nel motorsport, nei rally, e ho detto: ma la Svezia, a me piace il freddo, è un posto con tanto motorsport, allora provo a studiare svedese, a vedere cosa succede se mi trasferisco là.
0: E quando ti sei trasferita, in quei primi mesi, in quel primo anno, che cos'è che ti ha conquistato?
1: Sicuramente la natura è fantastica qua, ma anche l'ordine, la semplicità nelle cose. Diciamo, la Svezia non è perfetta e in questi 10 anni diciamo che il paese è cambiato, sta cambiando, ma comunque le cose funzionano più come dovrebbero funzionare, cosa che purtroppo in Italia non è sempre così.
0: Tu che lavoro fai lì?
1: Sono addetta alla comunicazione, in questo momento in comune, a Uddevalla.
0: È più facile per i giovani entrare nel mercato del lavoro e soprattutto anche il welfare?
1: Direi sì e no. In questo momento, negli ultimi mesi, è molto difficile trovare lavoro anche in Svezia. Però una grossa differenza, direi, con l'Italia è che qua ci sono percorsi di studio molto, molto specifici.

0: già dal liceo, università e anche una scuola professionale, puoi davvero trovare corsi per diventare una figura professionale veramente specifica, veramente il lavoro che vuoi, che vuoi fare. E quindi poi quando esci da liceo, università o da questa scuola professionale, sei già preparato al mondo del lavoro, diciamo, e hai più opportunità, più possibilità di trovare esattamente il lavoro che vuoi trovare. E questa è una cosa molto bella.
1: Tu dicevi che ami il freddo, ci si abitua al freddo oppure no?
0: Ma sì, dai, adesso tra l'altro gli inverni sono diventati un pochino più caldi anche qua. Mi ricordo il primo inverno che ho passato in Svezia erano meno 20, meno 23 gradi. Comunque a me il freddo piace, quindi non mi lamenterei, ma adesso soprattutto nel posto dove sono ora, che è sulla costa, gli inverni non sono molto, molto diversi che da Casella, via.
1: Senti, è un paese caro, nel senso andare al ristorante, fare la spesa?
0: Andare al ristorante è un pochino più caro che in Italia, sì. Fare la spesa direi che più o meno adesso, soprattutto con tutti gli aumenti che sono stati un po' in tutta Europa dopo la pandemia, i prezzi sono più o meno uguali, forse un pochino più caro che in Italia, però è tutto in rapporto con gli stipendi, diciamo,
1: che sono molto più alti.
0: Sono più alti, sì, ma anche direi che la differenza principale è che è collegata alle tasse, che qua le tasse le prendono dallo stipendio ogni mese e basta, hai pagato le tasse, non è come in Italia invece che ti arrivano diverse bollette, devi ricordarti di
1: certo.
0: Pagarle tutte. Esatto, una volta che hai il tuo stipendio sei sicuro che è quello lì che hai tutti i mesi e aiuta, diciamo, anche a farsi un budget e pensare come lo uso adesso lo stipendio.
1: Che cosa che ti manca di più dell'Italia, di Genova, di Casella?
0: Ma a parte la famiglia ovviamente e il mangiare, che direi che è la risposta che danno un po' tutti, direi la spontaneità della gente, ma anche andare per castagne a Montemaggio, qua non ci sono castagne, è un bel ricordo che ho di tutti gli autunni e che mi manca un po'.
1: Tu pensi di rientrare oppure la tua vita è in Svezia?
0: Probabilmente la mia vita sarà in Svezia, ma l'obiettivo mio e anche del mio compagno è di cercare di passare più tempo possibile a Casella, anche se in futuro avremo una famiglia, comunque di Casella è un posto importante, via, quindi di venire giù il più possibile. Qua anche, metto delle parole svedesi quando parlo, qua un'altra differenza è che si hanno forse un po' più di giorni di ferie e altri... Sì, altre possibilità di tempo libero, via. Quindi speriamo di poter venire giù il più possibile.
1: La lingua è molto difficile?
0: Sinceramente direi di no. Ho sentito negli anni sentito dire che sono abbastanza portata per le lingue, ma secondo me lo svedese, una volta che si sa lingue come magari l'inglese o come il francese, è molto facile trovare delle parole, diciamo, un po' connesse per ricordarsi le parole in svedese.
1: E inoltre, dai, faccio un esempio perché mi sembra così strano.
0: Jag vet inte vad jag ska säga, men jag tycker att svenska är väldigt lätt som språk. Jämfört med andra språk i Europa.
1: E che cosa ci hai detto?
0: Che secondo me lo svedese è una lingua abbastanza facile, soprattutto paragonata ad altre lingue in Europa. Come secondo me il tedesco è una lingua molto difficile, che ha una grammatica molto difficile, lo svedese ha una grammatica molto facile. Si usa sempre lo stesso verbo per ogni soggetto, invece che cambiare.
1: Allora ci possiamo fare un pensierino anche con la regia, dai, allora forse ce la possiamo fare, molto più del tedesco. Allora senti Giulia, io

0: ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Hej då.
0: Kelo. Giusto? Okay. Grazie, grazie mille a Giulia Cresta. Ciao, a presto. Ciao.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
7: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
8: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: I can with Palsì.
10: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
11: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Schirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
10: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Vado a salutare Stefano Giordano, questa volta non si parla di politica ma in un'altra veste, una veste di scrittore. Lei ha scritto Ma, canto dell'anima, che verrà presentato lunedì, poi diamo tutti i dettagli. Una storia intima, personale, che ha deciso a un certo punto di scrivere. Quando è nata questa idea?
1: Questa idea è nata un po' di anni fa, perché l'esperienza che stavo vivendo era un'esperienza meravigliosa con mia madre, ultra novantenne, che stava passando un periodo molto difficile della sua vita, con tutte le patologie, Alzheimer, demenza senile, tutte quelle che avvengono nella parte finale della vita delle persone anziane. E stavo iniziando stavo iniziando a toccare con mano ciò che significa curare, donare, servire

0: le persone che ami. Volevo scrivere un romanzo e ho chiamato la mia carissima amica Silvia Bevilacqua, che è filosofa e scrittrice di libri che riguardano, diciamo, i bambini, e ho detto: cosa devo fare? Vorrei
1: Da che
0: scrivere un
1: parte comincio?
0: qualcosa nella mia vita per fissare un po' questa esperienza meravigliosa. Lei mi ha detto: compra un quaderno e una matita. Questo quaderno e questa matita è rimasto su un ripiano fino a una settimana prima che morisse mia madre, il 23 di novembre del 2025 all'1:30. E ho iniziato a scrivere su questo quaderno. Questo quaderno, dopo che è mancata mia madre, non si è più trovato. È scomparso nel nulla. Abbiamo cercato in lungo e in largo in casa, ma non l'abbiamo più trovato. E ho iniziato, diciamo, le 100 notti alle 4 di mattina, mi svegliavo nelle notti insonne, e è uscita una sorta di poesia racconto della mia elaborazione al lutto. Questo non è un libro personale, ma è un libro universale. Ci sono delle pagine vuote all'inizio del libro dove io, diciamo, invito il lettore ad aprire quel cassetto che nella normalità rimane sempre chiuso. Perché sono arrivato a questa consapevolezza? Perché al di là della mia esperienza personale, con tutte le persone con cui ho condiviso questo libro, che sarà in anteprima tra pochi giorni, ognuno mi ha raccontato la sua storia, la storia di qualsiasi persona che ha amato profondamente e che oggi non c'è più. Quindi spero che questo invito e questo libro possa contribuire a chi lo leggerà ad aprirsi. Perché dico questo? Perché sarebbe meraviglioso che nella riedizione della seconda ristampa non fosse più mio, ma fosse veramente il libro dei racconti dei lettori.
1: C'è stato un momento quando ha posato la matita, ha posato, poi non so se in realtà in quelle notti scriveva sul computer o sul quaderno, in cui ha sentito che le aveva fatto bene scrivere questo libro. Cioè un'immagine o un momento preciso nella sua mente.
0: Sì, perché ci sono due aneddoti importanti di mia madre. Il primo era la sua preoccupazione, perché mi diceva quando un giorno mi ha detto: sono preoccupato per te perché quando morirò non so come farai. E questo è il primo. Il secondo è stato che un giorno prima che morisse, un giorno o 2 giorni prima che morisse, in questa terra di mezzo in cui ormai lei era nell'avvio a lasciare questa dimensione sulla terra, ha avuto un momento di lucidità e mi ha comunicato: Stefano, guarda che io non voglio morire, voglio vivere per sempre con te. Queste due frasi sono frasi che hanno accompagnato il libro fino alla consapevolezza che quando si trasforma il dolore in gratitudine e in amore, si raggiunge, diciamo, un equilibrio in cui si riesce veramente a vivere con propria madre, col proprio caro, con la persona che hai amato, fino all'ultimo sospiro che noi avremo su questa dimensione, su questa terra.
1: Fisicamente anche sua mamma sarà insomma con lei sempre in questo libro insieme alle tante altre storie degli altri che lei invita proprio a scrivere. Ricordiamo quando sarà la presentazione?
0: La presentazione sarà lunedì 6 luglio, ore 18, alla libreria Feltrinelli in via Ceccardi.
1: Grazie, grazie a Stefano Giordano per aver condiviso
0: Grazie
1: con noi
0: a voi.
1: la storia sua e della sua mamma che poi insomma potremo leggere anche in parte in questo libro che però vuole essere un libro più corale anche per andare a guardarci dentro, per andare a mettere un po' le mani in quella sofferenza, in quel distacco che poi ognuno di noi vive nella propria vita. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi.
2: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me.
3: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your nuova.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Tre amici morti a Monesi e poi l'emergenza sicurezza a Genova. E ancora nel primo pomeriggio si saprà chi è il nuovo rettore dell'Università di Genova ed è in corso l'assemblea di Confindustria Genova. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma cominciamo subito con la cronaca. Vado a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, una tragedia quella avvenuta nella mattinata di ieri sul Monte Saccarello, sulle alture dell'Imperiese, e appunto sono stati identificati i tre uomini morti durante una gita che avevano organizzato con il quad. Si chiamavano Jean Giovanni, Rodolphe Gaglio e Pierre Antoine Biancheri. Sono loro le tre vittime dell'incidente. Avvenuto vicino al rifugio La Terza sul Monte Saccarello, sulle alture di Triora. I tre francesi abitavano a ridosso del confine ed erano spesso sulle Alpi Liguri proprio perché erano appassionati di montagna. Sono centinaia i messaggi sui social di cordoglio per questi uomini, tutti e tre intorno ai 70 anni, amici da tanto tempo che non erano sconosciuti alla zona, anzi tanto che diverse pro loco hanno deciso di annullare le sagre che erano in programma in questi giorni proprio in loro onore. Ma quest'oggi si parla anche di un carico di droga da più di 300 kg di cocaina purissima che è stata sequestrata all'interno del porto di Vado Ligure. Una grande operazione quella dei militari del comando provinciale di Savona con il supporto dei finanzieri e i funzionari del reparto antifrode dell'Agenzia delle Dogane. Appunto, la droga era nascosta in un carico di platani dentro un container proveniente da uno dei principali porti colombiani. 340 kg di cocaina sequestrata che, se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe generato per le organizzazioni criminali, pensate, 120 milioni di euro. E poi una notizia di poco fa, qualche aggiornamento rispetto al tentato omicidio dell'oligarca ucraino a Monaco. La presunta responsabile di questo attentato, in cui sono rimasti gravemente feriti sia l'oligarca ucraino Ermolav che la compagna e il figlio tredicenne, sarebbe stato messo in atto da una giovane ucraina, Anastasia Berezkova, adesso poi vedremo, e appunto la donna sarebbe fuggita in Italia, quindi l'Interpol ha dato questo aggiornamento, sarebbe passata da Ventimiglia e si sarebbe diretta verso nord. Su questo appunto poi emergeranno nuovi dettagli. Tiziana, a te.
0: Grazie Aurora. E oggi è il giorno del nuovo rettore dell'Università di Genova. La sfida tra... Mi devo girare, regia? Ha deciso che oggi facciamo i primi piani, ma non le reggo io i primi piani, ma va bene uguale. La sfida tra Michele Piana e Antonio Uccelli entra nelle ore decisive. Oggi alle 14 si chiudono le votazioni per il nuovo rettore dell'Ateneo. La corsa alla guida dell'Università di Genova è arrivata al momento decisivo, quindi nel primo pomeriggio di oggi sapremo chi guiderà l'Università di Genova per i prossimi 6 anni. Il dato registrato al termine della prima giornata di ballottaggio conferma un'ampia partecipazione della comunità accademica. Oggi è anche il giorno dell'assemblea pubblica di Confindustria Genova, per noi il direttore Matteo Angeli.
2: Assemblea pubblica di Confindustria Genova qui a bordo di una nave

0: Costa, 50 anni dalla scomparsa di Angelo Costa, uno degli imprenditori più illuminati del nostro paese, un uomo che oltre 50 anni fa ha dato il là ad un'azienda che veniva da una crisi dopo la guerra, che ha rilanciato e che oggi è una delle potenze mondiali delle flotte marittime. Costa è ancora un nome importante, un nome importantissimo in tutto il mondo, e allora oggi nel nome di Angelo Costa si ricorda proprio anche la forza di Genova che ha avuto negli anni, ma soprattutto anche le prossime sfide per il futuro.
1: E andiamo proprio a sentire le parole appena dette pochi istanti fa dal presidente Fabrizio Ferrari.
0: Quella di oggi, 50 anni fa Angelo Costa trascinava Genova, oggi Genova.
2: È una giornata molto importante, devo ringraziare tutta la famiglia Costa di averci dato l'opportunità di ricordare Angelo Costa, una figura così importante, quello che ha fatto in un momento storico particolare per tutta la nazione, facendo passare una nazione da agricola a industria moderna. Prendiamo esempio e vediamo di trovare gli spunti per fare i prossimi 50 anni. Lo scopo dell'assemblea è sostanzialmente questo.
0: Senta, negli ultimi tempi avete fatto diversi studi anche come Confindustria. Che fotografia ne è derivata da queste studi?
2: È una fotografia dove ci sono un sacco di opportunità, bisogna però guidarle e bisogna cercare di trovare il modo di portarle a terra e realizzarle. Questo, diciamo, è lo scopo. In qualche modo oggi lanciamo anche questo tema.
0: Genova resiste quindi?
2: Sì, ma non è un problema di Genova resiste, è un problema di industria italiana, industria europea. Dobbiamo guardare il mondo, non basta guardare semplicemente il nostro orticello.
3: Uno dei nodi di Genova di cui si parlerà anche oggi è quello infrastrutturale. Qual è il vostro messaggio?
2: Continuiamo a lavorare e a monitorare le infrastrutture, non si fanno in un attimo, ci vuole del tempo, bisogna però fare in modo che i cantieri iniziati finiscano e finiscano rapidamente. Questo, diciamo, no, avremo del tempo, tempi che sono anche lunghi, ma abbiamo iniziato un percorso che va portato a termine.
3: Cosa è importante riguardo ai prossimi 50 anni?
2: Certo, anzi, bisogna iniziare a pensare quali sono le infrastrutture che serviranno tra 50 anni.
1: E da domani 4 luglio scatta in Liguria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Ecco che cosa significa e che cosa non si può fare.
4: Il reato di incendio boschivo non significa solamente l'accensione di un fuoco nel bosco, ma significa anche qualsiasi situazione che crea suscettibilità ad espandersi in un'area boschiva. Quindi significa che ci sono delle regole da rispettare sempre, comunque tutto l'anno, per evitare che si incendino i boschi. Dopodiché in questo periodo, che è un periodo particolarmente a rischio, come decretato da Regione Liguria, è necessario adottare delle misure rafforzate ed è per questo che esistono tutta una serie di divieti a attuare alcune operazioni che possono aumentare il rischio di incendio nel bosco. Infatti il decreto regionale ricorda nel suo dettaglio che in tutti i boschi, nei terreni incolti, dove c'è forestazione naturale artificiale eccetera eccetera, non bisogna assolutamente creare nessuna situazione che possa potenzialmente generare un incendio boschivo. Questo è importante che tutti i cittadini lo sappiano e ne siano a conoscenza, perché sappiamo che in Liguria è anche praticato abbastanza frequentemente il fatto di creare abbruciamenti di residui vegetali o anche agricoli, e in questo periodo, cioè da quando è scattato il decreto, è assolutamente vietato su tutto il territorio regionale. Noi dal più o meno al periodo pasquale in poi abbiamo avuto un impegno abbastanza intenso per situazioni di incendi boschivi, ce ne sono stati alcuni molto anche significativi e importanti, ricordo gli eventi del Caucaso che hanno impegnato le squadre di soccorso e di intervento per diversi giorni, e ci sono anche in queste ore, in questi giorni, incendi che partono qua e là in tutta la regione. La zona dell'Imperiese è particolarmente colpita perché chiaramente ci sono delle situazioni climatiche particolari che rendono quel territorio un pochino più soggetto, però anche la provincia di Genova non è esente da questi fenomeni. Purtroppo abbiamo un problema di cultura che dovrebbe essere rafforzato anche attraverso queste iniziative di informazione che fa anche Primo Canale, perché purtroppo ci sono cittadini che non si rendono conto della potenzialità di rischio e quindi magari per leggerezza creano delle situazioni di vero pericolo e di danno importantissimo all'ambiente. Voglio ricordare solo una cosa, che il danno di un incendio boschivo non si limita soltanto a quello che è

0: l'effetto sul momento, brucia il bosco, brucia l'albero, brucia l'erba o gli arbusti, ma ci sono dei danni al territorio che poi si ripercuotono anche su altre situazioni, perché un territorio degradato poi nel momento in cui dovesse piovere o cose del genere può comportare un aumento di rischio nel momento in cui possono accadere delle alluvioni o cose del genere, perché chiaramente il territorio reagisce in modo negativo e non come dovrebbe. Il numero unico di emergenza, l'112, è il numero da chiamare immediatamente, bisogna collegarsi con il numero 112. È importantissimo sapere cosa dire fondamentalmente, bisogna ovviamente segnalare il proprio nominativo, la zona in cui ci si trova e possibilmente anche delle indicazioni se sono coinvolte persone, se ci sono feriti ovviamente, ma soprattutto se la zona è una zona boscata vicino a delle abitazioni, piuttosto che una pineta o con delle caratteristiche particolari, e magari segnalare anche se in quel momento c'è particolare vento. Questo è molto utile anche nel primo momento dell'emergenza, perché nel far attivare le squadre di intervento si possono già prendere delle decisioni operative che possono essere strategicamente importanti.
1: E continua il viaggio di Primo Canale nelle zone del centro storico di Genova, ma non solo, sul tema della sicurezza, droga, spaccio. E allora andiamo a vedere il grido d'allarme dei residenti di Piazza Don Gallo, che ad Aurora Bottino ha raccontato di essere esasperati, di non dormire più la notte. Sentiamo.
2: Grida e vetri che si rompono in Piazza Don Gallo, il piccolo slargo nel cuore del ghetto ebraico intitolato al prete di strada nel 2014, i residenti si dicono esasperati. Così come altre parti del centro storico di Genova, anche la piazza a due passi da Via Lomellini è al centro dell'allarme sicurezza. La sera sta diventando impossibile dormire, spiegano due ragazzi, c'è un viavai continuo e molti dei discorsi si trasformano velocemente in violenza. La situazione è peggiorata con il caldo che costringe chi abita in zona a tenere le finestre aperte, anche di sera. Che la piazza sia un punto nevralgico dello spaccio del centro storico non è di certo una novità. Diverse le operazioni delle forze dell'ordine, nate soprattutto dopo le denunce dei cittadini. Fioriere, buchi nei muri e persino i tombini diventano nascondigli perfetti per la droga, principalmente il crack. Un'emergenza come è stata definita dalla stessa sindaca di Genova, Silvia Salis, e intanto di notte a svegliare chi abita nei vicoli vicini ci sono le torce utilizzate per scovare le palline di stupefacente nascoste tra la terra. Gli unici momenti di pace li troviamo con la pioggia, continuano i residenti. Come si può capire, d'estate è un delirio. Intanto, proprio nel centro storico, stanno lavorando i carabinieri dal reggimento di Milano con un occhio di riguardo ai luoghi della movida, come è stato deciso dall'ultimo incontro del Comitato sulla Sicurezza.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme, qui a Newsroom 28.
3: Da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
4: Non attaccano.
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
6: Quest'anno i saldi cantano.
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.

0: Stiamo raccontando quelle che sono le difficoltà dell'azienda di trasporto AMT a Genova e a Lagaccio in particolare. Di assutenti per andare in soccorso dei residenti rimasti senza navetta, senza bus. E allora ci facciamo raccontare tutto da Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Viaggio a bordo della navetta che collega via del Lagaccio con via Vesuvio a Oregina, un servizio che è stato tagliato a partire dal primo di luglio da AMT, ma che sta andando avanti in questa settimana grazie all'iniziativa di Asso Utenti, un servizio utilizzato da tante persone del quartiere. Siamo andati a sentire la voce di chi offre e porta avanti il servizio e dei diversi utenti.
2: È importante sia per le persone anziane sia per i giovani, perché colleghiamo molte scuole. Qui abbiamo alcune scuole statali, comunali, abbiamo una fermata intermedia tra cui la scuola Mazza,

dove portiamo molti bambini e ragazzi, i campi della Gaccio, hockey su prato e calcio, dove scendono altri ragazzi, molti supermercati. Quindi diciamo che è una navetta importante questa. L'affluenza media giornaliera è di 60 persone al giorno e diciamo che trasporta da via della Gaccio a via Vesuvio sia ragazzi sia anziani, ma anche maestre che la

0: Caccia o regina?
1: Tutta l'idea di questo taglio da parte dell'azienda della nave.
2: Male, male, molto male.
1: La utilizza tutti i giorni praticamente?
2: Tutti i giorni.
1: Che cosa? Per scendere giù?
2: Per scendere, perché ho dei motivi particolari di andare lì.
1: E come lei tante altre persone.
2: Esatto, esatto.
3: Capisco le priorità, che delle volte bisogna fare sempre tornare i conti, però da prolungarla almeno ancora per questi due mesi qui, e poi al limite fanno delle valutazioni, che è un periodo estivo con un caldo esagerato, insomma siamo anche una città di anziani, poi non bisogna egoisticamente pensare sempre all'utile. La capisce? Anche i servizi dall'AMT non sono per i servizi collinari, non si può pensare solo all'utile. Delle volte i servizi sono a beneficio della popolazione, del quartiere.
4: E sapete che si avvicina il rally della Lanterna l'11 e il 12 luglio. Elisabetta Biancalani è in giro per i paesi dell'entroterra di Genova, perché questa grande manifestazione sportiva che cosa significa per le ricadute sul territorio, per questi anche piccoli comuni dell'entroterra. Elisabetta, buongiorno.
5: 800 metri di altitudine in una superficie di circa 13 26 residenti. Siamo in Valtrebbia, a Fontanigorda, che deve il suo nome all'abbondanza di acqua, testimoniata anche dalle 14 fontane come questa che si trovano nel centro della cittadina. Confina con i comuni di Fascia, Rezzoaglio, Rovegno e Montebruno. Sa che arriverà il Rally della Lanterna 11 e 12 luglio in queste zone della Valtrebbia? Può essere un bel palcoscenico comunque per paesi come il vostro?
6: Sì, certo, una bella iniziativa.
5: Magari arriverà un po' di gente anche qui?
6: Arriverà senz'altro, sì sì.
7: Tutti gli anni è un'attività cardine che porta movimento, lavoro, gente da fuori, anche liguri, ponente, levante, però è un grosso richiamo, è molto importante, è diventata una tappa quasi fissa di manifestazione che c'è all'interno della Valtrebbia.
5: Mi dà un po' i piatti del rally, qualche piatto tipico?
7: Tutti leggeri, sono con bresaola, mozzarella, crudo, non vanno a spaghetti, pasta o altro, se no si addormentano in macchina.
5: E invece piatto forte del ristorante?
7: Pan sotto al sugo di noce, senza ombra di dubbio, che non collima con l'attività da rallista.
5: E di secondo?
7: La carne allo spiedo. Senza ombra di dubbio, lo abbiamo dietro.
5: Uno dei luoghi di interesse di Fontanigorda è la chiesa, che si trova nel centro storico Sant'Antonio e Giacomo, proprio accanto al comune. E quando anche a questa altitudine il caldo estivo non dà tregua, ecco che si può arrivare a un po' di frescura nell'area naturale delle Fate, il Bosco delle Fate, dove si trovano il gioco delle bocce e anche i giochi per i bambini.
4: Bellissima, bellissima, ti sei divertita, Elisabetta. Allora, parliamo di alga tossica adesso. Monitorate Liguria, 16 punti in cui ogni 15 giorni ARPAL fa i campionamenti, il punto più critico.
8: Ritorna in Liguria l'alga tossica Ostreopsis. Il primo episodio importante del suo passaggio a Genova fu nel 2005, davanti a Corso Italia. Da quel momento il monitoraggio dell'Ostreopsis ovata è stato integrato nei protocolli nazionali dell'Istituto Superiore di Sanità e da allora viene controllato da giugno a settembre lungo tutte le coste nazionali. Il Mar Ligure è fortunato rispetto ad altri, per esempio all'Adriatico, ma in alcuni punti può capitare di rilevare fioriture o densità che superano i valori di guardia. In questi giorni la fase di allerta riguarda la zona di Genova Quinto, dove i prelievi sono stati fatti a metà giugno.
9: L'alga in determinate situazioni può liberare una tossina che in realtà è particolarmente pericolosa per la fauna ittica. Infatti monitoraggi di questo tipo vengono svolti in maniera molto più attenta, ad esempio in prossimità degli impianti di mitilicoltura, perché potrebbe causare dei problemi alle cozze ad esempio, ma anche ai pesci.
8: Non è automatico che dove i livelli di concentrazione dell'Ostreopsis sono alti non si possa fare il bagno. È possibile bagnarsi, sempre con la dovuta attenzione a eventuali sintomi sull'uomo. I prossimi controlli da parte di ARPAL saranno effettuati nella prima parte di luglio e poi ogni 15 giorni circa in tutta la regione e per tutta la stagione estiva.
4: Tutto esaurito per Brescia al Porto Antico. Ci facciamo raccontare com'è andata la prima delle quattro serate.

0: date da Aurora Bottino in questo servizio.
1: Non ci credo. Una lettera d'amore alla sua Genova, nonostante tantissimi dei fan presenti arrivassero da parti diverse d'Italia. Così Brescia è tornato all'Arena del Mare al Porto Antico nella sua prima serata delle quattro previste, tutte sold out, per narrare il suo legame con il mare. A bordo di un vascello, in un palco allargato proprio per ospitarlo, Andrea Brasi ha raccontato la voglia di partire lasciando tutto indietro, sapendo però di poter tornare sempre. Dalla Tana del Granchio, il brano con cui è andato per la prima volta sul palco di Sanremo, con cui ha aperto il concerto, fino a Un guasto d'amore dedicato alla sua città, passando per Faber e Creusa de Mar. Mi ricordo la mia prima volta su questo palco in pieno Covid, c'erano solo 1000 posti, rigorosamente seduti, ha detto Brasi, ammirando le migliaia di persone arrivate da ogni parte per vederlo, e sullo sfondo i videoclip girati in tutto il mondo, dalle spiagge della Thailandia fino ai vicoli di Genova. Non sono mancati i pezzi che hanno fatto la sua storia, come Non ho eroi, la mia preferita, di Che io mi aiuti, ha detto Brasi parlando del suo primo album ufficiale, quello che ha segnato la sua consacrazione nel panorama musicale italiano. È lì che Brescia, insieme ai producer e amici Dibla e Shune, ha chiamato sul palco più di 15 ragazzi per cantare insieme No Problem, ma le sorprese non sono finite. Sul palco è infatti salito anche Saif, compagno di avventure dell'artista e amico da una vita, con cui ha cantato Parlar d'amore.
2: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre.
0: E adesso facciamo un passo indietro alle storie di People, andiamo ad ascoltare la voce di Andrea, un linfoma quando aveva 16 anni, oggi il frontman della squadra dei ragazzi guariti dal cancro dell'ospedale Gaslini di Genova.
3: Nel 2019 ero in prima liceo, mi è stato trovato un linfoma di Hodgkin, fortunatamente preso abbastanza in tempo. Ho dovuto fare 6 cicli di chemioterapia e 18 sedute di radioterapia, e devo dire che io mi sono sempre trovato bene. Io, diciamo, ho un carattere abbastanza espansivo e sono sempre stato felice. Poi il Gaslini, devo dire, è diventata una seconda famiglia, medici, infermieri, tutti simpatici, tutti bravi, quindi io anzi ero felice di andare al Gaslini. Andrò un po' controcorrente, ma
4: sicuramente ho vissuto un'esperienza che non tutti fortunatamente possono vivere. Quindi da un certo punto di vista sono cresciuto anche un po' prima come sensibilità, come e anche come voglia di fare. Quando capisco adesso quanto i tempi morti siano in realtà delle occasioni, perché comunque da un giorno all'altro, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, può cambiare tutto. Il fattore anche estetico può sembrare banale, ma la faccia piena di cortisone, la perdita di capelli, anche quella è una cosa che io ci passavo sopra, ma parlando con altre persone ho capito che molte persone hanno sofferto per questa cosa qui. Poi io in realtà devo dire, essendo di Genova, sono stato fortunato, perché io, vivendo a Sturla, ero molto vicino, avevo l'apporto di tutti, amici, famiglia, quindi ho cercato anche di viverlo abbastanza bene.
3: In generale, secondo me, prendere col sorriso la questione, nel senso, io ogni volta che torno in day hospital, infermieri, dottori, comunque si ricordano sempre il sorriso che avevo in reparto quando facevo la chemio. Questo perché, secondo me, vivere i problemi della vita, questo per noi, ma in generale i problemi della vita, prenderli non sempre con il classico mugugno un po' genovese, ma con il sorriso del non ho voglia di affrontare questo, ma affrontiamola, secondo me questo è stato il cambiamento che comunque ha aiutato me, ma anche Ricky, durante la malattia e anche poi nel post.
0: Vi ricordo che oggi bollino giallo per caldo, nonostante l'ondata di calore sia passata, le temperature sono comunque alte, quindi bisogna continuare a seguire le indicazioni degli esperti. Tutte le notizie sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
1: Quando si dona,
2: i colori non contano.
0: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Al centro parliamo dei temi di attualità e ci siamo arrivati al weekend della partenza dei saldi estivi. Buongiorno Manuela Carena, presidente Federmoda Confcommercio Genova.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, poche ore e partiranno i saldi. Intanto, che cosa vi aspettate? Poi andiamo a fare anche un po' una riflessione sulla data, come sempre ormai da anni con lei.
1: Il centro studi Confcommercio prevede quest'anno una spesa pro capite di poco più di 90 euro e una spesa pro famiglia poco più di 200 euro per un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi. I saldi coinvolgeranno circa 16 milioni di famiglie. Questi numeri confermano comunque che è ancora un momento importante per i nostri negozi e ha ancora un peso economico anche grazie alla eco, diciamo, mediatica che comunque continua ad avere e che dà un bel impulso a livello nazionale a questo evento.
0: Con lei spesso abbiamo parlato in questi anni del cambio data, cioè secondo voi sono un po' prestino, però c'è da fare un discorso generale, perché quando si parla di cambiare la data dei saldi non possiamo solo pensare alla nostra regione, ma dobbiamo pensare che intorno a noi ci sono tutte le altre regioni che si muovono in modo diverso.
1: Assolutamente, la data di saldi di fine stagione ormai è assolutamente sbagliata, anche perché le stagioni partono molto più tardi. Detto ciò, non sarebbe una panacea a tutti i mali portare avanti la data dei saldi, e assolutamente, ahimè, inverosimile da realizzare la data unica. Per Confcommercio, per Federmoda Confcommercio, ma Genova, ma a livello nazionale, il valore più importante dei saldi non è tanto la data d'inizio quanto la data unica, cioè il fatto che tutte le regioni insieme partano lo stesso giorno. Questo dà un'eco mediatica, come dicevamo prima, una spinta che altrimenti, se ogni regione partisse per sé, si perderebbe. Quindi, dato che è molto utopistico riportare tutte le regioni sull'accordo di spostare in avanti questa data, che è stata una data che è stato un risultato davvero sudato anni fa, che le associazioni di categoria hanno portato a casa, i nostri imprenditori affiliati a Confcommercio preferiscono, dai tanti sondaggi che abbiamo fatto negli anni, preferiscono comunque mantenere questo valore piuttosto che chiedere alla Regione Liguria, come Confcommercio avrebbe anche potuto fare negli anni, di spostare la data in avanti solo in Regione Liguria, perché nel momento in cui Piemonte e Lombardia partono una settimana, un mese prima, per noi diventerebbe un autogol. Detto ciò, ribadiamo che i problemi del commercio sono strutturali e sono ben altri. Problemi su cui
0: quali sono, Carena?
1: Una tassazione, molto svantaggiosa rispetto per esempio al nostro primo competitor, che è l'online, che sono i grandi gruppi dell'e-commerce che operano nello stesso mercato ma con regole ben diverse. È a livello fiscale che Federazione Moda Italia è, come Confcommercio in generale, è impegnata da anni a livello europeo, perché queste sono direttive che si modificano a livello europeo, proprio per cercare di diminuire questo gap di condizioni di partenza, tra tutto ciò che è online e tutto ciò che è fisico, che è negozio di vicinato, che è negozio di prossimità, che ha un valore assoluto da mantenere, perché mantiene vivi i nostri centri storici, le nostre città, però con uno svantaggio fiscale così importante di partenza diventa assolutamente dura. Ma poi un altro grande

0: Il grande problema sono i costi fissi molto alti. Federazione Moda Italia, con il tavolo della moda che sta portando avanti il nostro presidente nazionale Giulio Felloni, per esempio, sta chiedendo a gran voce che la spesa dell'affitto, del canone di affitto che per l'80% i commercianti pagano, sia soggetto a un credito d'imposta, esattamente come era successo durante il Covid, che aveva dato una bella boccata d'ossigeno. Ma poi i nostri imprenditori sanno che il sistema si costruisce tutto l'anno, non certo concentrandoci su quelle due date di inizio saldi, con la formazione, con lo sviluppo di nuove competenze, l'individuazione di una nicchia di mercato che ci distingua dalla grande distribuzione, che nei confronti della quale noi siamo altro, dobbiamo sempre di più diventare altro.
1: E insomma, nella battaglia proprio dei negozi di vicinato, Primo Canale vi è sempre stata al fianco, proprio anche in questo caso, quello dei saldi, perché poi ci sono delle regole, no? Dei consigli che voi tutti gli anni date, e che a volte, insomma, se uno non è proprio nel negozio di cui si fida oppure che conosce, possono a volte essere date informazioni invece sbagliate. Invece, quali sono i consigli, le regole, cosa si può fare, che cosa non si può fare, il vademecum nei saldi?
0: Prima regola fondamentale è che in vetrina da domani deve esserci, per ogni articolo esposto, prezzo iniziale barrato, percentuale di sconto e prezzo finale. Questa è la prima regola fondamentale. Il secondo consiglio che noi diamo sempre è quello di diffidare un pochettino dagli sconti dal primo giorno troppo alti, dal 50-70%, ecco, diffidare, perché vuol dire che non è proprio, molto probabilmente lì c'è una doppia produzione ad hoc per i saldi. Ma la cosa fondamentale per noi di Confcommercio è ribadire tutte le volte che possiamo di rivolgersi anche durante i saldi al negozio di vicinato di fiducia, quello alla quale vi siete rivolti tutto l'anno, perché di sicuro da quel tipo di negozio lì trovate saldi chiari, come li chiamiamo noi, trasparenti, trovate davvero un trattamento basato sulla correttezza massima. Questo è, diciamo, il valore assoluto che noi cerchiamo di trasmettere sempre, perché è solo sostenendo anche nel momento dei saldi i nostri negozi che sosteniamo anche le nostre città e i genovesi, insomma. Quindi rivolgetevi sempre al vostro negozio sotto casa di fiducia.
1: C'è poi la questione cambi: si può cambiare o non si può cambiare un capo acquistato in questo caso nei
0: durante
1: saldi?
0: I saldi, allora, si può cambiare. Il negoziante non è sempre obbligato a farlo, ma ripeto, nel momento in cui voi avete stretto un rapporto, certo, con il negoziante di fiducia, sfido io a trovarne uno che vi neghi una cosa del genere, un servizio del genere. Nelle nostre imprese è assolutamente la regola quella di andare incontro il più possibile al cliente, e sicuramente i negozi Confcommercio lo fanno sempre, anche durante i saldi.
1: Resta ancora quindi un'opportunità sia per il cliente che per l'imprenditore?
0: Assolutamente, è un momento importantissimo sia per i clienti che per noi, sappiamo selezionare anche durante i saldi il capo giusto per ogni cliente. Perché? Perché lo conosciamo. Spesso si crea anche un rapporto di amicizia, è un momento di socialità anche questo, quindi mi raccomando, tutti nei negozi di vicinato da domani 4 luglio.
1: Grazie a Manuela, grazie a Carena, voi, presidente Federmoda Confcommercio Genova. Vado a salutare l'ingegner Paolo Filippetti, membro della squadra USAR, comando Vigili del Fuoco di Genova, appena rientrato da poche ore dal Venezuela, mentre un Vigile del Fuoco è ancora presente lì. Buongiorno, ingegner Filippetti.
2: Buongiorno a voi e ai suoi telespettatori.
1: Allora, partiamo da qual è la prima immagine che ha davanti agli occhi, che ha visto quando è arrivato lì in Venezuela, per poi arrivare a raccontarci qual è stato il suo lavoro, per quelle che sono, insomma, le competenze che ha.
2: Allora, la prima immagine è sicuramente quella di uno scenario particolarmente complesso. Abbiamo visto da subito uno scenario particolarmente

0: toccato da questo sisma, dove siamo stati inviati noi a La Guaira, a nord di Caracas. Era un quartiere caratterizzato da edifici multipiano particolarmente alti, strutture in calcestruzzo armato, che hanno reso lo scenario particolarmente difficile e complesso. Erano un numero attualmente imprecisato ancora di palazzine completamente distrutte, completamente abbattute, con purtroppo all'interno persone che non hanno fatto tempo a scappare per via del doppio sisma che c'è stato, ecco. Quindi sicuramente uno scenario abbastanza complesso anche perché, nonostante noi fossimo arrivati parecchie ore dopo rispetto al sisma, anche perché ovviamente abbiamo dovuto attraversare l'oceano a bordo di un velivolo della nautica militare, quindi le tempistiche fossero non esattamente immediate, la situazione era ancora abbastanza poco gestita, in quanto il territorio locale forse non era esattamente pronto per gestire una situazione del genere, ecco. Quindi sicuramente scenari complicati, scenari all'inizio poco gestiti e difficili, complessi, ecco. Tante persone a bordo strada e tante persone su questi enormi cumuli di macerie, quindi era come vedere delle piccole montagnole di calcestruzzo armato distrutte, con sopra numerosissimi civili a scavare a mani nude. Di solito si utilizza questa locuzione quasi in forma metaforica, questa volta è proprio il caso di dire che le cose stavano esattamente così, quindi tanti civili, tanti locali con i più forniti, pala e piccone, gli altri proprio con le mani nude a rimuovere quel poco di macerie che si riusciva a fare a mani nude, ecco. Quindi sicuramente scenari particolarmente complessi, questo sì.
1: Lei
0: da dire.
1: Fa parte della squadra specializzata proprio nella ricerca e nel soccorso tra le macerie. Come si svolge un lavoro del genere quando ci sono anche squadre che arrivano da altri paesi? Ci sono delle regole comuni?
0: Sì, esattamente. È un sistema. La squadra che le cita in effetti è una squadra con capacità internazionale, tra l'altro di recente certificata a livello delle Nazioni Unite, e quindi attraverso questo meccanismo di aiuto reciproco che ci siamo mossi come Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ci siamo quindi messi subito a disposizione. I meccanismi prevedono che il sistema di coordinamento di queste squadre USAR, Urban Search and Rescue, quindi squadre di ricerca e soccorso in scenari sotto le macerie, si mette a disposizione del coordinamento centralizzato, ecco. Quindi noi da subito abbiamo fatto questo, e il coordinamento centralizzato si mette a sua volta a disposizione dell'autorità locale. Quindi siamo stati inviati attraverso questo sistema di sussidiarietà, siamo stati inviati in uno dei quartieri colpito, e la nostra attività iniziale è proprio stata quella di identificare i siti di maggiore interesse, dove con maggiore interesse intendo la ricerca di persone ancora in vita sotto le macerie, e questo è stato il task delle prime ore appena arrivati. Dopodiché l'intera squadra operativa, quindi questo gestito diciamo da un team di assessment avanzato, il successivo impegno è stato invece da parte della completa squadra operativa, una volta individuato un sito di interesse, quindi per cercare di individuare effettivamente, scusi se sono diretto, però estrarre le persone da sotto le macerie, ecco. Questa è poi stata in effetti l'attività che poi ha riportato un po' di, insomma, chiamarla felicità del tutto improprio, ecco, però un minimo di, diciamo, abbiamo permesso alle persone sopravvissute di chiudere un cerchio, chiamiamola così, perché restituire ai propri cari anche solo delle persone che non sono più in vita, e richiedo scusa per la brutalità con cui sto dicendo queste cose, però ecco, poter ridare alle persone fuori dalle macerie i propri cari è qualcosa per il quale comunque siamo stati ringraziati, ecco. Non è una certo. cosa particolarmente bella da dire, però di fatto
1: no,
0: le
1: però
0: persone
1: è quello che noi abbiamo raccontato subito dopo, per esempio, la tragedia del crollo di Ponte Morandi, come gli stessi familiari hanno ringraziato i Vigili del Fuoco e tutte le forze che sono intervenute proprio per poter avere un corpo, una bara su cui piangere i propri cari. Come si svolge la ricerca? Abbiamo visto i cani, avete delle strumentazioni particolari? Lei diceva su questi cumuli di macerie c'erano civili.

0: e ovviamente magari amici, anche familiari che scavavano a mani nude, ma sappiamo anche che continuavano le scosse di terremoto, anche intense, anche forti.
1: Sì, esattamente come sta raccontando lei, le ricerche prevedono sia l'utilizzo di cani, per i quali noi abbiamo collaborato con dei team locali, che è un po' anche caratterizzante dell'attività e della missione internazionale, quello di essere sempre in stretto contatto con, anche con gli altri soccorritori, quindi questo è sicuramente un punto a favore di un meccanismo codificato a livello internazionale, quindi abbiamo effettivamente lavorato, se ne cito uno tra i tanti, con il team lituano e le loro unità cinofile, abbiamo poi effettuato invece ricerca strumentale, noi abbiamo sia telecamere che riescono a penetrare all'interno delle macerie per una certa profondità, che dei geofoni per misurare i sussurri e i piccoli movimenti quasi impercettibili dall'occhio umano. Ecco, con della strumentazione dedicata, specifica, siamo riusciti a identificare ed individuare insomma eventuali persone di sotto delle macerie, quindi una ricerca strumentale avanzata e le unità,
0: ecco, perché spesso nei video che abbiamo visto si sentiva anche gridare, no, silenzio, proprio perché anche dei minimi rumori, dei minimi sussurri devono essere individuati.
1: Esatto. Ahimè, abbiamo dovuto imparare delle parole specifiche come silenzio por favor, somos los bomberos de Italia. Questa era una frase che abbiamo ripetuto e urlato a centinaia di volte all'interno di ogni singolo di ogni singola spazio vitale che si presentava all'interno dello scenario operativo che ci trovavamo ad affrontare. Ecco, quindi questa frase era quella che ci permetteva di farci di chiedere silenzio tutti intorno e al tempo stesso di sperare che qualcuno da sotto le macerie potesse rispondere, anche se, come dicevo all'inizio, sono attività che hanno l'epilogo migliore sperato, che è quello di trovare persone in vita nelle primissime ore. Noi in gergo lo chiamiamo il golden day, quindi le 24 ore all'interno delle quali l'aspettativa di trovare qualcuno in vita è ancora molto alta, però dicevo, anche solo attraversare l'oceano è stata una cosa particolarmente lunga e faticosa, uno scalo nelle Azzorre, perché il tipo di velivolo utilizzato non permetteva una tratta diretta dall'Europa al Venezuela, quindi dicevo, purtroppo lei ha citato il Morandi e la restituzione delle vittime familiari, ecco, questa è un po' l'attività che purtroppo ha maggiormente caratterizzato il nostro intervento. Dico purtroppo, però insomma, ripeto, mi spiace doverlo dire, ma siamo stati ringraziati e anche abbracciati dai familiari proprio per questa attività, ecco, per loro era tanto riavere il proprio caro, ci hanno ringraziato per questo.
0: La tragedia del Ponte Morandi ha insegnato ai Vigili del Fuoco, al gruppo di ricerca, qualcosa che avete potuto mettere poi in campo anche in Venezuela?
1: Sì, purtroppo da evento e dal debriefing che ne consegue vengono sempre poi riprocedurizzate tutte le nostre prassi operative, ecco, quindi da ogni singolo evento se ne scaturisce un altro. Il Ponte Morandi, nel quale io non ho partecipato perché semplicemente non ero a Genova ai tempi, anzi, a onore del vero, non ero nei Vigili del Fuoco nel mio attuale ruolo, però ho sentito ovviamente parlare e ne ho sentito raccontare un'infinità di volte dai tantissimi colleghi e amici che ho trovato qui a Genova, quindi è un'attività che conosco per sentito raccontare veramente un'infinità di volte. Sono tutte cose che insegnano, ecco, quindi ogni volta si cerca di riapplicare le stesse metodologie viste in scenari in qualche modo simili. Certo, il Morandi era una cosa puntuale, nella sua drammaticità è stato un qualcosa di confinato, ecco, uno scenario complessissimo, uno scenario che ha insegnato tanto, ma mi permetta di dire puntuale, ecco, lo scenario del Venezuela ci vedeva percorrere le strade a bordo dei camion della milizia locale per ore di seguito, con alla nostra destra, alla nostra sinistra soltanto edifici crollati, case crollate, quindi uno scenario veramente estesissimo, una cosa insomma particolare, ecco, particolare, quindi...
0: Senta,
1: sì,
0: ingegnere, in conclusione, lei nella sua carriera avrà visto molte situazioni, insomma...

0: dolorose, difficili. Abbiamo seguito noi anche qui a distanza, quando è stato detto il gruppo degli italiani ha individuato delle persone che sono ancora vive. Quali sono le immagini e quali sono i sentimenti che lei si porta a casa? Da una parte, lei mi diceva prima, sì, riportare un corpo, la speranza poi è quello di poter trovare qualcuno vivo, ma quali sono le immagini, le voci che si porta a casa e come si fa ad andare avanti poi, anche se so che ovviamente fa parte del suo lavoro, del vostro lavoro?
1: Sì, lei lo dice, noi cerchiamo sempre di tenerci il meglio da ogni singolo evento, purtroppo caratterizzato spesso da scenari di morte, mi spiace dirlo, però purtroppo così si tratta per tutto il personale del Corpo Nazionale. Anche in questo caso cercheremo di fare lo stesso, lasciarci i brutti pensieri e brutte immagini alle spalle, portarci, ripeto, anche solo i grazie della gente, la bottiglietta d'acqua fredda offertaci dal passante, l'abbraccio di chi non ti ha mai visto prima e verosimilmente non ti rivedrà mai più dopo, ma che ti ringrazia per quello che si sta facendo per la loro popolazione, per la loro famiglia. E insomma, queste sono piccole cose che sicuramente danno anche la forza di continuare, ecco, perché poi il rischio è sempre un po' quello, dire ne vale la pena fino in fondo. La risposta è sempre sì, ecco, anche perché questo è il ritorno che ci prendiamo, ecco, un grazie, un abbraccio, un farci capire che comunque qualcosina abbiamo fatto per una popolazione che è letteralmente in ginocchio, quindi questo c'è la forza effettivamente di continuare.
0: Non voglio forzarla, ma i Vigili del Fuoco hanno riportato una immagine che lei ha raccontato, non so se lo vuole dire in diretta, ma non voglio forzarla.
1: Non so cosa si riferisce.
0: Sì, mi riferisco a purtroppo anche una situazione nella quale una nonna, un nipote è stato recuperato.
1: Sì, diciamo che con la ricerca avanzata, in quello specifico scenario, adesso non voglio entrare in particolari troppo dettagliati per ovvi motivi, diciamo, però avevamo individuato insomma, un po' lunga la storia, era una palazzina alta 4 piani che dopo il sisma era diventata di 3 piani e dopo la scossa di assestamento avvenuta finché noi eravamo là è diventata addirittura di 2 piani, nel senso che i piani inferiori ad ogni assestamento si erano abbassati e purtroppo tra il terzo e il secondo piano, tra il secondo e il primo piano, in quelli che erano in origine due solai, due pavimenti, diciamo, il pavimento e il soffitto di 2 piani separati, avevamo individuato dall'esterno, purtroppo avevamo rinvenuto il corpo, un corpo umano, ecco, lavorando meticolosamente per rimuovere le macerie e permettendo poi ai colleghi di intervenire a contatto, abbiamo scoperto che in realtà questo corpo si trattava in realtà di 2 corpi di un'anziana e di una bambina di pochi anni che poi effettivamente si sono rivelati essere una volta consegnati alla figlia, anzi alla reciprocamente figlia e mamma delle 2 persone rinvenute, essere la nonna e la nipote, in questa cosa molto, molto romantica, se mi consente di dire, insomma, di una nonna che la cosa che riesce a fare non riuscendo a raggiungere l'esterno dell'abitazione nel quale ha vissuto probabilmente una vita intera è quella di abbracciare la nipote e cercare di proteggere col suo corpo stesso questa bambina nella speranza di poterla salvare quando purtroppo, insomma, abbiamo fatto un'altra attività, ecco.
0: Grazie all'ingegner Paolo Filippetti, è appena rientrato da poche ore dal Venezuela, grazie per il suo lavoro, il vostro lavoro.
1: Prego. Se mi consente, lei cita più volte il mio nome, ma è veramente un non corretto, ecco, ringrazierei tutti i Vigili del Fuoco che sono intervenuti, perché è stata veramente una cosa toccante, una cosa in particolar modo provante, e già che mi dà l'opportunità, oltre che ringraziare i Vigili del Fuoco che sono intervenuti in questo specifico contesto, me lo consento una volta di ringraziare tutti i Vigili del Fuoco che quotidianamente fanno questo tipo di attività. Questa forse è stata molto mediatica perché i media l'hanno più volte rimbalzata, ma mi creda, attività del

0: tutto analogo, i vigili del fuoco, compresi quelli del nostro comando di Genova, le fanno veramente tutti i giorni, forse ci sono meno telecamere a guardarli, però fanno esattamente la stessa identica attività, e quindi lo dica lei, perché forse lo dico io non è abbastanza, lo dica lei un grandissimo ringraziamento a tutti i vigili del fuoco che tutti i giorni della loro vita veramente dedicano tutti loro stessi. Non sempre ci riusciamo, anche in questo caso, in questo ultimo esempio che lei ha citato, abbiamo riconsegnato il corpo di una nonna e di una bambina alla persona che le aspettava di fuori. È uno dei casi in cui non ce l'abbiamo fatta riconsegnare una persona in vita, non sempre possiamo farcela, però davvero tutti i vigili del fuoco, quelli del comando di Genova e quelli di tutto il corpo nazionale, fanno esattamente questa attività tutti i giorni, quindi non semplice sono le telecamere a raccontarlo, però ecco, mi consenta di non ringraziare Filippetti, ma ringrazio veramente tutti i vigili del fuoco, del comando di Genova e del corpo nazionale, perché questa attività la fanno tutti i giorni, quindi è a loro che va anche il mio grazie, ecco.
1: Grazie a voi tutti, lei mi ha tolto insomma le parole di bocca, perché ogni giorno anche noi con la cronaca siamo con voi a stretto contatto e sappiamo quanto il vostro impegno e quanto poi vi portate anche a casa quello che fate ogni giorno, e glielo ripeto io, anche se lo ripeteranno tante altre persone, quei corpi riconsegnati sono fondamentali per quei familiari, così come è accaduto a Genova per i familiari del crollo di Ponte Morandi, ma non solo, ogni giorno per tutto quello che fate mettendo a rischio la vostra vita. Grazie mille a lei e a tutti i vigili del fuoco.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
10: Festeggia con noi il compleanno di Piumi. Chantecler, sgrassatore spray, due confezioni da 700 ml a solo 3,99 euro. Ti aspettiamo.
9: Piumi, la bellezza ha trovato casa.
1: Vado a salutare Stefano Giordano, questa volta non si parla di politica ma in un'altra veste, una veste di scrittore. Lei ha scritto Ma, canto dell'anima, che verrà presentato lunedì, poi diamo tutti i dettagli. Una storia intima, personale, che ha deciso a un certo punto di scrivere. Quando è nata questa idea?
11: Questa idea è nata un po' di anni fa, perché l'esperienza che stavo vivendo era un'esperienza meravigliosa con mia madre, ultra novantenne, che stava passando un periodo molto difficile della sua vita, con tutte le patologie, Alzheimer, demenza senile, tutte quelle che avvengono nella parte finale della vita delle persone anziane. E stavo iniziando a toccare con mano ciò che significa curare, donare, servire le persone che ami. Volevo scrivere un romanzo e ho chiamato una mia carissima amica Silvia Bevilacqua, che è filosofa e scrittrice di libri che riguardano, diciamo, i bambini, e ho detto: cosa devo fare? Vorrei scrivere qualcosa nella mia vita per fissare un po' questa esperienza meravigliosa. Lei mi ha detto: compra un quaderno e una matita. Questo quaderno e questa matita è rimasto su un ripiano fino a una settimana prima che morisse mia madre, il 23 di novembre del 2020.

0: 2025 all'1:30 e ho iniziato a scrivere su questo quaderno. Questo quaderno, dopo che è mancata mia madre, non si è più trovato, è scomparso nel nulla. Abbiamo cercato in lungo e in largo in casa, ma non l'abbiamo più trovato. E ho iniziato, diciamo, le 100 notti alle 4 di mattina, mi svegliavo nelle notti insonne, e è uscita una sorta di poesia racconto della mia elaborazione al lutto. Questo non è un libro personale. Ma è un libro universale, ci sono delle pagine vuote all'inizio del libro dove io, diciamo, invito il lettore ad aprire quel cassetto che nella normalità rimane sempre chiuso. Perché sono arrivato a questa consapevolezza? Perché al di là della mia esperienza personale, con tutte le persone con cui ho condiviso questo libro, che sarà in anteprima tra pochi giorni, ognuno mi ha raccontato la sua storia. Ha amato profondamente e che oggi non c'è più. Quindi spero che questo invito e questo libro possa contribuire a chi lo leggerà ad aprirsi. Perché dico questo? Perché sarebbe meraviglioso che nella riedizione della seconda ristampa non fosse più mio, ma fosse veramente il libro dei racconti dei lettori.
1: C'è stato un momento quando ha posato la matita, ha posato, poi non so se in realtà in quelle notti scriveva sul computer o sul quaderno, in cui ha sentito che le aveva fatto bene scrivere questo libro. Cioè un'immagine o un momento preciso nella sua mente.
0: Sì, perché ci sono due aneddoti importanti di mia madre. Il primo era la sua preoccupazione, perché mi diceva quando un giorno mi ha detto: "Sono preoccupato per te perché quando morirò non so come farai." E questo è il primo. Il secondo è stato che un giorno prima che morisse, un giorno o 2 giorni prima che morisse, in questa terra di mezzo in cui ormai lei era nell'avvio a lasciare questa dimensione sulla terra, ha avuto un momento di lucidità e mi ha comunicato: "Stefano, guarda che io non voglio morire, voglio vivere per sempre con te." Queste due frasi sono frasi che hanno accompagnato il libro fino alla consapevolezza che quando si trasforma il dolore in gratitudine e in amore, si raggiunge, diciamo, un equilibrio in cui si riesce veramente a vivere con propria madre, col proprio caro, con la persona che hai amato, fino all'ultimo sospiro che noi avremo su questa dimensione, su questa terra.
1: Fisicamente anche sua mamma sarà insomma con lei sempre in questo libro insieme alle tante altre storie degli altri che lei invita proprio a scrivere. Ricordiamo quando sarà la presentazione?
0: La presentazione sarà lunedì 6 luglio, ore 18, alla libreria Feltrinelli in via Ceccardi.
1: Grazie, grazie a Stefano Giordano per aver condiviso con noi
0: a voi.
1: la storia sua e della sua mamma che poi insomma potremo leggere anche in parte in questo libro che però vuole essere un libro più corale anche per andare a guardarci dentro, per andare a mettere un po' le mani in quella sofferenza, in quel distacco che poi ognuno di noi vive nella propria vita. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.

0: Pronto, Lubrani. Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Svezia oggi a salutare Giulia Cresta. Ciao Giulia, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, ci racconti un po' quando e perché hai deciso di lasciare Casella, l'entroterra di Genova, e volare in Svezia. Intanto dove vivi esattamente?
1: Allora, io abito a Lysekil, adesso ho abitato in Svezia da 11 anni, saranno 11 anni esattamente ad agosto. Studiavo lingue all'Università di Genova, svedese e francese. Poi nel 2015 ho avuto una borsa di studio per studiare un semestre in una scuola in un posto che si chiama Karlskoga, un po' più a nord di dove sono adesso. E diciamo che quei 6 mesi non mi sono bastati, ho avuto l'opportunità di rimanere su un anno e studiare un anno intero a scuola. E poi niente, mi trovavo talmente bene che ho deciso di rimanere.
0: Che cosa che ti ha conquistato della Svezia? Già ci sarebbe da fare un passo indietro e quindi capire come mai avevi deciso di studiare svedese all'università.
1: Sì, le ragioni sono tante. Diciamo che già quando ho cominciato a studiare all'università avevo un po' intenzione di trasferirmi all'estero, non sapevo bene cosa volevo fare come lavoro, però vedevo l'estero un po' come un posto con più opportunità, diciamo, opportunità lavorative e un altro tipo di esperienza. E inoltre ero molto attiva nel motorsport, nei rally, e ho detto: oh, ma la Svezia, a me piace il freddo, è un posto con tanto motorsport, allora provo a studiare svedese a vedere cosa succede se mi trasferisco là.
0: E quando ti sei trasferita, in quei primi mesi, in quel primo anno, che cos'è che ti ha conquistato?
1: Sicuramente la natura è fantastica qua, ma anche l'ordine, la semplicità nelle cose. Diciamo, la Svezia non è perfetta e in questi 10 anni diciamo che il paese è cambiato, sta cambiando, ma comunque le cose funzionano più come dovrebbero funzionare, cosa che purtroppo in Italia non è sempre così.
0: Tu che lavoro fai lì?
1: Sono addetta alla comunicazione, in questo momento in comune, a Uddevalla.
0: È più facile per i giovani entrare nel mercato del lavoro e soprattutto anche il welfare?
1: Direi sì e no. In questo momento, negli ultimi mesi, è molto difficile trovare lavoro anche in Svezia. Però una grossa differenza, direi, con l'Italia è che qua ci sono percorsi di studio molto, molto specifici, già dal liceo, università e anche una scuola professionale. Puoi davvero trovare corsi per diventare una figura professionale veramente specifica, veramente il lavoro che vuoi fare. E quindi poi quando esci da liceo, università o da questa scuola professionale, sei già preparato al mondo del lavoro, diciamo, e hai più opportunità, più possibilità di trovare esattamente il lavoro che vuoi trovare. E questa è una cosa molto bella.
0: Tu dicevi che ami il freddo, ci si abitua al freddo oppure no?
1: Ma sì, dai, adesso tra l'altro gli inverni sono diventati un pochino più caldi anche qua. Mi ricordo il primo inverno che ho passato in Svezia erano meno 20, meno 23 gradi. Comunque a me il freddo piace, quindi non mi lamenterei, ma adesso soprattutto nel posto dove sono ora, che è sulla costa, gli inverni non sono molto, molto diversi che da Casella, via.
0: Senti, è un paese caro, nel senso andare al ristorante, fare la spesa?
1: Andare al ristorante

0: è un pochino più caro che in Italia, sì. Fare la spesa direi che più o meno adesso, soprattutto con tutti gli aumenti che sono stati un po' in tutta Europa, dopo la pandemia, i prezzi sono più o meno uguali, forse un pochino più caro che in Italia, però è tutto in rapporto con gli stipendi, diciamo.
1: Che sono molto più alti.
0: Sono più alti, sì, ma anche direi che la differenza principale è che è collegata alle tasse, che qua le tasse le prendono dallo stipendio ogni mese e basta, hai pagato le tasse, non è come in Italia invece che ti arrivano diverse bollette, devi ricordarti di pagarle
1: Certo,
0: tutte.
1: con le varie scadenze.
0: Esatto, una volta che hai il tuo stipendio sei sicuro che è quello lì che hai tutti i mesi e aiuta diciamo anche a farsi un budget e pensare come lo uso adesso lo stipendio.
1: Che cosa che ti manca di più dell'Italia, di Genova, di Casella?
0: Ma a parte la famiglia ovviamente e il mangiare, che direi che è la risposta che danno un po' tutti, direi la spontaneità della gente, ma anche andare per castagne a Montemaggio, qua non ci sono le castagne, è un bel ricordo che ho di tutti gli autunni e che mi manca un po'.
1: Tu pensi di rientrare oppure la tua vita è in Svezia?
0: Probabilmente la mia vita sarà in Svezia, ma l'obiettivo mio e anche del mio compagno è di cercare di passare più tempo possibile a Casella, anche se in futuro avremo una famiglia, comunque Casella è un posto importante, via. Quindi di venire giù il più possibile. Qua anche, metto delle parole svedesi quando parlo. Qua un'altra differenza è che si hanno forse un po' più di giorni di ferie e altre possibilità di tempo libero, via. Quindi speriamo di poter venire giù il più possibile.
1: La lingua è molto difficile?
0: Sinceramente direi di no, ho sentito negli anni che sono, ho sentito dire che sono abbastanza portata per le lingue, ma secondo me lo svedese, una volta che si sa lingue come magari l'inglese o come il francese, è molto facile trovare delle parole, diciamo, un po' connesse per ricordarsi le parole in svedese. E
1: Dai,
0: inoltre
1: facci un
0: anche.
1: esempio perché mi sembra così strano.
0: Jag vet inte vad jag ska säga, men jag tycker att svenska är väldigt lätt som språk jämfört med andra språk i Europa.
1: E che cosa ci hai detto?
0: Che secondo me lo svedese è una lingua abbastanza facile, soprattutto paragonata ad altre lingue in Europa. Come secondo me il tedesco è una lingua molto difficile, che ha una grammatica molto difficile, lo svedese ha una grammatica molto facile, si usa sempre lo stesso verbo per ogni soggetto, invece che cambiare
1: Allora,
0: il
1: ci
0: verbo.
1: possiamo fare un pensierino anche con la regia, dai, allora forse ce la possiamo fare, molto più del tedesco. Allora, senti Giulia, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Hej då!
1: Kelo, giusto? Ok. Grazie, grazie mille a Giulia Cresta, ciao, a presto! Ciao!

0: Eccoci ben trovati per il nostro consueto appuntamento del venerdì con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che saluto e gli do il buongiorno. Ben trovato Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Ci sta portando in giro per il mondo in queste ultime due settimane. Settimana scorsa eravamo abbastanza vicini in Costa Azzurra, stavolta invece è un po' più esotica la destinazione, perché lei si trova in Turchia per partecipare a un summit internazionale. Di cosa si tratta, Vice Ministro?
1: Si tratta di un summit sul trasporto marittimo e sull'interconnettività in un momento in cui ovviamente la situazione geopolitica presuppone che un paese come il nostro contribuisca a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo per contribuire a creare una zona di libero scambio e di prosperità al fine

0: di aumentare non solo gli scambi commerciali tra le varie nazioni, ma anche condividere degli obiettivi di medio e lungo termine di sviluppo delle aree. Con la Turchia abbiamo molte partnership, tra l'altro sapete che ad esempio proprio i turchi hanno investito sullo stabilimento Piaggio di Albenga per quanto riguarda la Liguria, ma abbiamo anche nuove linee commerciali con Trieste e bisogna capire qua quelli che sono gli obiettivi anche geopolitici dei vari paesi. Ieri abbiamo chiuso importanti colloqui sia sulla parte aviation, cioè sull'aumento dei voli che potrebbe prevedere anche nuovi voli anche dall'aeroporto di Genova, e poi anche l'aumento dei traffici commerciali, soprattutto oggi dallo scalo tiresino, ma in futuro anche da altri scali a livello nazionale. Quello che è importante in questi casi è comunque mantenere le collaborazioni e mantenere aperti i contatti, perché ripeto, l'Italia è una base logistica importante al centro del Mediterraneo e deve svolgere un ruolo di cerniera con tutti questi paesi al fine di evitare nuovi conflitti e di creare una situazione di prosperità per le future generazioni. Poi ne abbiamo anche approfittato per vedere alcune opere. Un porto dove arrivano le navi italiane, arriverà la più grossa nave di Grimaldi, proprio in porto qui in Turchia. Siamo passati dal tunnel eurasiatico che collega l'Europa con l'Asia, che è lungo circa 14 chilometri, di cui 5 chilometri e mezzo sotto il Bosforo, un'opera infrastrutturale assolutamente importante che fa capire come queste opere cambiano la vita dei territori e anche lo sviluppo, e quindi ogni tanto fa sorridere che nel nostro paese ci sia ancora chi teme che opere come il tunnel sotto il porto di Genova oppure il ponte sullo stretto possano essere realizzabili. In realtà nel mondo si fanno cose molto grandi, molto importanti, che stanno rilanciando molti paesi. Spero che anche il nostro paese, che ha una capacità tecnologica, ingegneristica e una grande capacità ancora oggi sulle grandi opere, possa invece superare questo momento di affaticamento e possa finire le grandi opere del paese che cambieranno la vita alle future generazioni.
1: Ecco, lei parlava prima di interessi geopolitici, Italia e Turchia, al di là del fatto che la Turchia non è nell'UE, ma ha un rapporto molto stretto anche dal punto di vista doganale con l'Unione, ci sono, sono congelati da anni le ipotesi di entrata in Europa della Turchia, però stiamo comunque parlando di un paese che rappresenta la sponda sud del Mediterraneo come l'Italia, quindi forse si possono creare delle alleanze, delle strategie, per esempio gli ETS sono un problema tipico dei porti del sud Europa, che è quella tassazione che si paga solo nell'Unione e non fuori dall'Unione, e ovviamente per noi che siamo ai confini esterni dell'Unione è un problema.
0: Infatti io non credo che la Turchia voglia più entrare in Unione Europea, né provarci, ritiene che il suo ruolo ai margini dell'Unione Europea sia molto più per loro profittevole, proprio perché in questo momento non hanno problemi delle normative europee né sull'ETS né sugli aiuti di Stato nei confronti dell'industria cantieristica. Per noi sono dei partner importanti e anche dei grandi competitor, per cui è importante cercare in qualche modo utilizzare un rapporto con loro nel verso giusto, evitare sostanzialmente che la loro competizione, che può essere generata anche dal fatto di avere un vantaggio competitivo essendo fuori dall'Unione, non diventi un problema per il nostro settore industriale, il nostro settore cantieristico, ma anzi in qualche modo ci possa essere una collaborazione tra i due paesi. Ovviamente il tema dell'unione doganale ne abbiamo anche parlato, loro hanno 1998 andrebbe aggiornata, anche perché i tempi, tutte le procedure erano cartacee, oggi sono informatiche, quindi ci sono alcuni problemi, ma il tema più grande è che loro, essendo anche un grande partner facendo parte dell'Alleanza Atlantica, loro oggi hanno anche una visione geopolitica sul Medio Oriente particolarmente da attenzionare, perché sono un partner strategico, ma ovviamente anche loro hanno una loro visione come paese, Si stanno allargando molto anche nel centro mediterraneo, sono presenti anche ad esempio in Libia, e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di riuscire a coordinare.

0: quello che sono anche le nostre.
1: Eccoci, qualche problema di collegamento con la Turchia, lo vediamo di recuperarlo subito. Tra l'altro, appunto, si parlava anche di aeroporti, di aviation, come ha detto il vice ministro Rixi in questo dialogo. Allora vorrei capire se, giusto per chiudere questa parte sul viaggio in Turchia del vice ministro Rixi,

0: tangibili, visto che appunto sappiamo che la Liguria ha fatto recentemente una missione in Cina, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della scorsa settimana, e sono stati fatti molti passi avanti per aprire una linea diretta tra Genova e Pechino dal punto di vista dei voli cargo. E allora capire appunto se per Genova, e quindi le faccio togliere il cappello dal vice ministro di tutti al vice ministro solo di noi genovesi, se ci sono delle possibilità concrete per il nostro aeroporto.
1: Guarda, il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, ha bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento per avere un piano a 20 anni, perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che una volta pronta l'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo avremo il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi io credo che l'aumento dei voli su Genova si possa fare, ma se c'è una proprietà che non è in grado di fare dei piani di investimento nel medio-lungo periodo, è difficile riuscire a mantenere in prospettiva una capacità aeroportuale forte o rafforzarla su Genova. Quindi il mio obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di trovare un socio industriale forte che possa consentire un rilancio su un aeroporto che è un aeroporto, è un city airport, ma che le cui strutture sono della fine degli anni '80. E quindi, a parte l'ala nuova che è stata finanziata col decreto Genova e con l'intervento di Regione Liguria, non ci sono stati altri investimenti negli ultimi 30 anni, e questo non consente a un aeroporto di poter crescere in maniera costante.
0: Chiaro. Altri temi sulla riforma, piuttosto forti dal PD, dal centrosinistra, in particolare sembra essere Porti d'Italia, diciamo, l'oggetto della critica maggiore. Come risponde al fatto che sarebbe un tentativo di centralizzazione che aumenterebbe i costi?
1: Intanto è assolutamente non vero. Probabilmente il problema del PD è che gli mancano le idee, purtroppo ha perso una capacità progettuale come partito, sta cercando di conservare quello che ancora rimane del suo apparato burocratico. Io credo che oggi i porti italiani hanno bisogno di una nuova dimensione, che non sia una dimensione, come posso dire, che toglie la competitività agli scali nazionali, ma che l'aumenta. Oggi il problema grosso che abbiamo anche sul piano delle risorse è il fatto che non abbiamo programmazione pluriennale, il fatto che non ci sia un piano di investimenti a livello strutturale del paese e che le buone pratiche dei singoli scali non si estendano agli altri. L'altro tema è che abbiamo troppa burocrazia nei porti, non credo che una società pubblica dia più burocrazia, semmai la toglie, ma il problema che abbiamo verificato sia con la realizzazione di Piattaforma Europa, della diga di Genova, ma anche del ribaltamento di Fincantieri dei bacini, è che le singole autorità portuali fanno fatica quando gli si chiede di andare oltre l'ordinaria gestione dello scalo, e questo il paese non se lo può permettere, perché quei cambiamenti che ci saranno sia a livello di carburanti che a livello proprio di tecnologie nel marittimo, noi avremo invece bisogno di una grande capacità di rinnovare i nostri scali, tutti gli scali del paese, non solo gli scali più grandi come Genova, perché altrimenti perderemo nel tempo capacità e competitività marittima. Quindi non c'è nessuna voglia di centralizzare. L'ho detto anche ieri al Sole 24 Ore, l'idea è di far fare a questa società cose che oggi non riescono a fare le autorità portuali. La verità è che noi abbiamo bisogno anche di più fluidità nell'assegnazione dei fondi, che vuol dire che quando un'autorità è in ritardo su un appalto, questi fondi possono essere ricollocati e non persi, come avviene costantemente, dove io devo continuamente mettere delle pezze perché i fondi vanno in economia, vengono persi nel bilancio dello Stato e bisogna trovare fondi nuovi. Un esempio che mi sto curando ormai da un anno e mezzo è diventato

0: Veramente un mio cruccio è ad esempio riuscire a realizzare i depositi di GNL a Vado, dove i fondi, non per colpa dell'autorità portuale o qualcuno, ma della burocrazia italiana, in particolare della VIA che è arrivata con un anno di ritardo, i fondi PNC che erano stati messi in quel bando non sono più utilizzabili e quindi sono stati persi, sono andati in economia, adesso si sono dovuti trovare dei nuovi fondi. Capite che così è veramente difficile lavorare. Invece in quel modo la società potrebbe essere finanziata, ripartire poi i fondi e fare come sta facendo nel settore infrastrutturale sia Ferrovie che ANAS, che quando come posso dire, un'opera non va avanti si possono spostare a un'altra opera, non si perdono i fondi, quindi è un modo anche di allocazione ottimale delle risorse. Poi c'è un altro tema, che noi abbiamo bisogno di uno strumento anche per andare all'estero, per poter dialogare con altri paesi, per poter fare in modo che alcuni investimenti vengano fatti dallo Stato e non dai privati, soprattutto negli assi strategici del paese, perché sennò rischieremo di perdere l'autonomia infrastrutturale, perché in futuro rischiamo che i nostri scali diventino, diciamo così, un territorio di conquista da parte di interessi non nazionali, non europei, a volte neanche occidentali, e perdere un'autonomia di carattere logistico che è fondamentale. Quindi quello che si vuol fare è rafforzare e darsi dei nuovi strumenti, non certo andare a togliere l'autonomia dei singoli scali, che hanno la necessità invece di un dialogo forte col territorio e devono mantenere una capacità autonoma di gestione degli investimenti nel proprio scalo.
1: Ecco, Vice Ministro, due domande rapidissime per chiudere. So che stiamo bloccando tutta la vostra delegazione per fare questa intervista, quindi voglio fare presto. La prima, vabbè, due note sul Colle di Tenda, orari estivi nuovi, accordo con la Francia per procedere. Diciamo che qui pare che stia andando tutto nella direzione che avete tracciato lei e il Ministro Tabarò.
0: Sì, devo dire che, ripeto, con la Francia nell'ultimo anno e mezzo è migliorato moltissimo il rapporto, ci siamo chiariti su moltissime cose. Oggi il Tenda sicuramente procede molto più speditamente che in passato. So che ci sono molte critiche che doveva essere finito 4 anni fa, 5 anni fa. Io sono sostanzialmente, quando ho preso io il tunnel, da quel momento i lavori si sono accelerati il più possibile e vengono mantenuti tutti gli impegni che il governo si è preso. Dopodiché l'altro nostro obiettivo è quello di portare avanti come corridoio TEN-T la ferrovia Genova-Marsiglia per rafforzare tutta la dorsale ferroviaria verso la Francia e anche poi portare il raddoppio del tunnel del Monte Bianco. Tutto questo contribuirà, insieme alle nuove autostrade del mare tra Italia e Francia, anche a liberare le autostrade liguri dall'enorme massa di traffico pesante che, al di là dei cantieri, rischia di creare una colonna continua sulle autostrade ligure, che erano state concepite per altri livelli di traffico rispetto agli attuali.
1: Ecco, sulla A26 invece ci sono, diciamo, notizie che sembrano buone, ma lei sa che non considero praticamente mai buone le notizie che arrivano dalle autostrade, perché poi ho temo che tutto poi continuerà per più a lungo, ecco, per consentirci di respirare.
0: No, allora diciamo che sulla 26 noi togliamo il concessionario, toglie tutti i cantieri fino a settembre, poi si lavorerà ancora in autunno, però poi dal 27, da primavera 27, non dovrebbero esserci più cantieri alla 26, ritroveremo la 26 come l'avevamo lasciata prima del 2018, quindi con le tre corsie per senso di marcia. È evidente che invece i disagi purtroppo continueranno sulla 7 ancora per un po' di tempo, e poi i cantieri che abbiamo di continua manutenzione sul tema della 10, quindi diciamo che la situazione sta finalmente iniziando a migliorare, però dire che è finito il tema dei cantieri sulle autostrade non lo possiamo dire, perché purtroppo 30 anni di manutenzioni a singhiozzo e di mancati aggiornamenti del sistema comportano che per evitare rischi per chi vi transita sopra i lavori devono essere eseguiti. Sulla 26, che è quella che abbiamo affrontato per prima, quella che ha avuto

0: anche problemi più grossi, ma che diciamo è anche la più nuova autostrada che abbiamo, dovremo essere arrivati sostanzialmente alla fine dei lavori più impattanti.
1: Bene, grazie mille. Poi insomma non può essere certo finito, visto che con le gallerie che abbiamo forse non è ancora nemmeno cominciato, diciamo, il caos cantiere. Quando metteremo mano a tutte le gallerie della Liguria, davvero, allora lì ci sarà da ridere. Vabbè, ma insomma sono cose che conosciamo da tempo. Grazie al vice ministro Edoardo Rixi, la lascio alla sua missione in Turchia. Grazie per essere stato con noi anche questo venerdì. Ci vediamo la prossima settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Mario, noi veniamo da quel mondo lì, quello dei giornali, ma come sarà cambiato, come starà cambiando il linguaggio dei giornali, che sono così diversi, più piccoli, più grandi, più corti, più lunghi?
4: Scusa, abbiamo qua Chiara, chiediamo a lei che ci traduca magari un articolo nostro, sì, col linguaggio dei reel, dei social.
3: Beh, allora, che paura, paura.
2: A trasformare un articolo in un contenuto social.
4: Franco, concludiamo con l'italiano dei giornali e lo facciamo con Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, un grande passato di direttore.
3: In
4: ma
3: tanti
4: autore,
3: giornali, certo, e quindi anche giornali, in tante lingue, tante in qualche lingue, modo.
4: Tanti linguaggi, e questo non è successo, niente di grave, edito da Baldini e Castoldi, che ha una caratteristica particolare, quella di fotografare perfettamente il giornalismo degli anni 70.
3: E anche
4: è cambiato il giornale, è cambiato il linguaggio del giornale.
5: È cambiato tantissimo, anche perché i giornali una volta davano le notizie, quindi nel titolo c'era l'essenza della notizia e gli articoli cominciavano con le 5W, cioè chi, cosa, dove, quando e perché, cioè i 5 elementi fondamentali della notizia dovevano essere nelle prime 5 righe. Oggi le notizie si sanno subito in diretta sul web, poi c'è un TG ogni quarto d'ora.
3: Quindi bisogna scrivere in un altro modo.
5: Poi i giornali avevano allora un linguaggio un pochino ingessato su certe cose, no? E, per esempio, quando io sono entrato a Corriere della Sera, il primo ordine di servizio che ricevetti era che non si poteva scrivere la parola verifica perché non si sapeva come andava a capo,
4: certo.
5: Non lo vedevi, certo, perché si scriveva a macchina e non si poteva scrivere in seno a. Poi c'erano alcuni così modi di dire, che in parte ci sono ancora: si è recato al Quirinale, no? Ma perché si è recato? Tu ti sei recato negli studi Primo Canale oggi? No. Sei venuto qua, sì, sei andato a.
3: Sì, era un linguaggio vecchio, che sapeva di vecchiume quello.
5: Cioè, si
3: però è cambiato un po' tanto rapidamente.
5: È cambiato rapidamente. Si pensava che i giornali, per dire una cosa in modo autorevole, dovessero parlare una lingua diversa da quella della gente corrente. Ma
3: poi c'era anche un altro problema. Cioè, c'era un altro problema, che gli articoli avevano una certa misura. Sì. Oggi gli articoli hanno delle misure molto più estese. Perché?
5: Questo non sarei così sicuro, perché i giornali allora erano lunghi e c'erano, sì, dei pezzi molto
3: però
5: lunghi. Anche. Cioè,
3: avevi...
5: Gianni Brera faceva la cronaca di una partita ed
3: perché
5: erano
3: era
5: 9 cartelli.
3: Perché era Gianni Brera.
5: Sì, però sai, c'erano tante grandi.
3: Io mi ricordo l'incubo delle 45 righe, delle 55 righe.
4: Ma io mi ricordo anche delle, terze anche al Secolo, quando ero a capo della cultura al Secolo, con dei pezzi fiume.
3: Sì, però adesso capita che tu fai un'intervista e occupa 2 pagine.
5: Ma raramente, sì, dai.
4: Non sempre.
5: No, i giornali sono più piccoli di pagine.
3: Sì, questo
4: sei,
3: sì,
4: sei partito dal titolo, giustamente, però è essenziale. Sì. Ma anche nel pezzo, è cambiato l'italiano o no?
5: È cambiato, allora, in parte è un po' peggiorato, perché tutti noi siamo meno abituati a parlare in italiano, a furia di
3: inglesismi
5: e di parlare sui social con emoticon eccetera, siamo un po' proprio gli analfabeti di ritorno. Però in certe cose è migliorato, e devo dire che un giornalista che poi forse ha esagerato, ecco, però uno che è stato molto importante per cambiare il linguaggio è stato Vittorio Feltri, perché con i suoi giornali ha deciso di parlare delle cose come se ne parla con la moglie, con un amico, cioè raccontare non soltanto le cose formali, canoniche, ma anche i particolari, i dettagli che sono magari più gustosi, e di parlare

0: il linguaggio di cui parla la gente comune. Non bisogna sbraccare, però in questo siamo un po' migliorati.
1: Che cosa è cambiato invece nella vita del giornalista dagli anni 70 ad oggi?
0: Allora, gli anni 70, non farmi troppo vecchio, perché io negli anni 70 andavo a scuola. Ecco,
1: ma invece noi eravamo lì a fare
2: eravamo già a fare
1: e non avevamo né il telefonino né internet.
2: Avevamo i gettoni.
0: Partiamo da un fatto che nella storia dell'umanità non c'è mai stata una generazione che ha vissuto un salto di consuetudini quotidiane, di mezzi da usare,
2: di tecniche,
0: di tecnologie.
2: Siamo gli unici.
0: Cioè, una volta, fino all'inizio del Novecento più o meno, da una generazione all'altra si viveva allo stesso modo. Oggi le generazioni vanno di 4-5 anni ciascuna. Un ragazzo di 10 anni è di una generazione diversa di uno di 15 e di un altro di 5. Tutto si è accelerato, quindi noi adesso abbiamo a disposizione dei mezzi che erano impensabili quando eravamo ragazzi. Chi pensava a un telefono cellulare che te lo porti?
2: C'era la disperazione di trovare il telefono per comunicare alla
0: ragazza. C'era la disperazione, quindi è tutto cambiato. Non bisogna fare i nostalgici, però qualche cosa abbiamo anche perso, perché la bella scrittura, l'attenzione alle forme. Oggi ci sono molte sgrammaticature
2: ma si è impoverito. Per esempio, i grandi racconti degli inviati, che sono una cosa leggendaria, non ci sono più, perché non ci sono più gli inviati che fanno quel mestiere lì, e questo ha impoverito alla fine nella sostanza. E non potrebbe essere una delle ragioni delle difficoltà che hanno i giornali adesso?
0: Guarda, io ne ho scritto in parte oggi e domani riprendo l'argomento, perché un imprenditore amico genovese mi ha scritto: ma gli imprenditori non comprano più i giornali perché si perdono dei soldi. Allora, a parte il fatto che chi sa fare l'editore i soldi non li perde, vedi Cairo,
2: certo.
0: Ma il punto è che i giornali oggi sono fatti male, sono fatti meno bene che una volta, ma è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, l'origine del fare i giornali meno bene è la crisi economica che è esplosa con internet. Noi abbiamo regalato i contenuti, gratis. I giornali si sono trovati in difficoltà economica, hanno tagliato i costi, tagliato le redazioni, impoverito le redazioni. E quindi dobbiamo trovare il sistema per far rendere il digitale come ci riescono tutti gli altri.
1: Secondo te il linguaggio della televisione, si diceva così almeno qualche tempo fa, ha impoverito il linguaggio del giornale? Sono due linguaggi completamente diversi?
2: E poi è arrivato il terzo linguaggio, che è quello del web.
0: C'è stato un momento in cui i giornali sono andati dietro le TV e adesso vanno dietro i social, neanche il web, certo. Che è peggio ancora.
1: Infatti.
0: Io mi ricordo, ero al Corriere della Sera, che era un giornale dove bisognava stare molto attenti a quello che si scriveva, perché era molto ingessato, che ci fu proprio un giorno preciso in cui accade una rivoluzione, e cioè Gian Antonio Stella, che è un fuori classe, fece un'intervista a Gianfranco Miglio, che era l'ideologo della Lega.
2: Grande.
0: E Stella chiese a Miglio: ma è vero che lei è stato craxiano? E Miglio rispose: io non sono stato l'ano di nessuno, scriva L'ano. E Stella lo scrisse così, con lo sgomento di chi parla. Alla fine riuscì a sfondare, il pezzo fu pubblicato così, e da quel momento anche il Corriere ha cambiato linguaggio. Quindi per certe cose siamo più vicini alla vita reale e alla gente reale, comune. Ogni tanto, ecco, ci sono ancora alcuni strascichi. Per esempio, ma perché tutti i giornali, ogni volta che parla qualunque Presidente della Repubblica, scrivono il titolo "monito del Colle"?
2: Il monito.
0: Una volta sarà un monito, altre volte no, ha fatto semplicemente un discorso. Cioè, ci sono
2: delle rituali, delle ripetitività,
0: la strage annunciata, si poteva evitare.
2: Quello è molto il linguaggio dei titoli, sul quale bisognerebbe fare un ragionamento, perché anche quello è cambiato.
1: È cambiato necessariamente. I titoli della nostra epoca non vanno più.
2: Noi studiavamo i titoli per delle ore.
1: A non ripetere le parole, l'occhiello. Il titolo, il catenaccio,
2: perché insomma, è cambiata la grafica.
1: È cambiata, quindi
2: la grafica si è portata a un linguaggio diverso.
1: Esatto, è tutto diverso. Io mi chiedo se c'è un nuovo linguaggio per i giornali. E te lo chiedo
2: a te. Ma se ci saranno i giornali per
0: adesso
2: farlo.
0: Sì, è arrivato qualcuno di quelli che parlano molto in inglese, che ci ha spiegato che bisogna usare il linguaggio SEO per essere catturati da Google.
1: Certo.
2: Questa è un'altra schiavitù, però
0: ho capito, però va bene, stiamo, però

0: uno deve anche scrivere delle cose in italiano, esatto, corretto, deve scrivere le cose esatte. Tanti titoli sul web non corrispondono affatto, certo, al contenuto dell'articolo.
1: Prevalentemente non corrispondono, mentre invece nel giornale, anche se siamo sempre stati accusati spesso di scrivere nei titoli quello che poi non c'era nei pezzi, questo, o di forzarlo.
0: Sì, ma certo, ma è successo anche questo.
1: O di forzarlo.
2: Ma i titoli per forza sono delle forzature.
1: Sì, se non vanno oltre.
2: Se no, io ricordo Sconcerti che chiedeva perché domani, dimmi perché titolo domani devo vendere il giornale.
1: Beh, questa era la domanda.
2: Era la domanda classica della riunione. Però non aveva tutti i torti, cioè, il titolo finiva poi sulla locandina, e la locandina era il richiamo del giornale, dell'acquisto in edicola.
0: Insomma, introduciamo anche un altro argomento. Una volta c'erano nei giornali i correttori di bozze,
2: sì,
0: che controllavano i refusi ma anche il corretto italiano.
1: Come no?
0: Vittime anche loro della crisi economica, sono stati liquidati. Oggi escono di quegli strafalcioni veramente impressionanti. Ma ora io ripeto, non voglio fare il nostalgico. Io credo che il giornalismo non sia finito, che affatto, che non finirà mai. Ci sarà in una forma diversa, con mezzi diversi, con un linguaggio diverso, però alla fine quello che resterà dovrà essere l'autorevolezza del contenuto, e sarà sempre oggetto di attenzione solo da parte di un'elite. Questo è sempre stato così. Solo sì, le elite fanno la fatica di leggere e di arrivare a fondo.
1: Ecco, ma se non ci saranno più i giornali nella forma in cui ci sono adesso, si potrà dire, tanto per concludere il discorso che abbiamo fatto, che ci sarà un impoverimento del linguaggio, perché il giornale, bene o male, sarà stato un po' di elite, non sarà stato un po' di elite, però quotidianamente ha abituato a un certo tipo di linguaggio nella storia.
0: L'impoverimento c'è non soltanto, sì, per i giornali, ma cioè, io ho una figlia che lavora in una multinazionale, mi fa vedere delle mail di manager, di amministratori delegati che proprio non conoscono l'italiano, ma fanno degli errori, cioè scrivono out all'inglese, certo, sì, cioè c'è un'ignoranza pazzesca. È chiaro che continuare a comunicare con lo smartphone impoverisce il linguaggio, certo. Ma io mi ricordo quando sono diventato direttore del Resto del Carlino, sono entrato in questo palazzo a Bologna e c'era una serie di prime pagine storiche appese, tra cui una che riguardava lo spareggio per lo scudetto del 64 Bologna-Inter. Mi sono incuriosito e ho letto questo pezzo lunghissimo che era quasi tutto in prima pagina, perché poi girava. Era il pezzo di un cronista sportivo, ma ti assicuro, oggi è una roba così, vince il premio Strega. Cioè, era scritto benissimo. I giornali erano scritti benissimo una volta.
2: Franco, chiudiamo con una prova. I titoli dei giornali erano sempre la cosa principale.
1: Certo, perché si riassumeva tutto lì e quel linguaggio brevissimo sintetizzava la notizia, dicevano tutti che si leggevano i titoli e erano le notizie.
2: E allora proviamo a trasformare, chiediamo a Chiara di trasformarci un titolo, per esempio l'ultimo pezzo che ho scritto sulla newsletter di Primo Canale sulle Brigate Rosse, trasformarli in reel. Cos'è questo reel? Vediamolo.
3: Allora, il reel è la principale forma di comunicazione in un mezzo che ormai è diventato il principale di informazione, che sono i social, il mezzo di informazione principale che tutti utilizzano. E lo si fa attraverso reel, attraverso foto, attraverso post, infografiche. Quindi proviamo a trasformarlo. Il tuo titolo era: che cosa furono le Brigate Rosse a Genova? E lo raccontiamo a figli e nipoti. Quindi per un reel, ovviamente, è perfetto raccontarlo a figli e nipoti, a un pubblico più giovane, giusto, che sono quelli che sono sui social. E quindi proveremo a fare: che cosa sono? Ti racconto che cosa sono le Brigate Rosse in un minuto. Anche perché il tempo è tutto sui social. Più è breve il video e meglio va, meglio è.
2: Quindi velocità.
3: Velocità.
1: Auguri, perché non è facile.
2: Non è facile.
3: E lo racconteremo anche attraverso i nostri social.
2: Perché noi, anche se non abbiamo l'età, cerchiamo di capire.
1: E sui social ci andiamo. Certo. Senza l'età.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Liguria Calcio, e non mi dite che non succede mai niente, perché ci siamo lasciati giovedì scorso con delle cose insomma un po' confuse. Nell'arco di una settimana è cambiato tutto. Il Genoa ha venduto Ekator alla Juventus, è arrivato un giovane di belle speranze, una bella cifra per le casse rossoblu, ma un po' di malumore nella tifoseria rossoblu genuana c'è stato qualcheduno che ha arricciato il naso. Invece sono le prime parole di Corradi, ha detto: noi faremo ogni partita per vincere, e ci mancherebbe altro, è la Sampdoria che ha una tradizione di grande competitività. E poi in casa Entella è arrivato l'attaccante che può far sognare anche i biancoazzurri di Chiavari, perché è forte, arriva dal Catania, un attaccante esperto, e che bella coppia con Cupone lì davanti. Tutto con molto calmo in casa Spezia, ci sono le prime mosse del direttore generale Andreozzi, ma si va con calma e con tranquillità. Argomenti tanti, tantissimi. Allora ve li presento subito i miei ospiti. Vado a destra, vado a sinistra, alzo la pallina, la monetina. Destra, la mia destra, Andrea Lazzara.
1: Incavolato come non mai.
2: Oh! È sempre incavolato.
0: Buonasera, fa capire.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: Sempre incavolato.
2: Sempre incavolato.
0: Non lo so perché. Vicino a lui, Andrea Rivelini.
3: Non capisco perché lui sia incavolato. Non capisco. Non me ne capacito. Non sta succedendo niente. Quindi perché ti devi incavolare?
4: È quello che mi fa.
0: È quello che lo fa imbestialire. Chissà se sarà imbestialito anche Giovanni Filippone.
5: Sono imbestialito, incavolato, ecco, e molto preoccupato.
0: Andiamo
5: molto
0: bene.
5: Preoccupato.
0: Abbiamo
5: molto
0: appena cominciato. Andiamo bene.
5: Molto
0: proprio
5: preoccupato.
0: Allora io vi faccio vedere un bel fotomontaggio che vi piacerà tantissimo, perché quando è uscita questa notizia, prima del 30 di giugno, per motivi chiaramente assolutamente contabili, vi faccio vedere, è stato venduto Ekator. Adesso io non so se è un pezzo giusto o un pezzo sbagliato, però questa è la nuova maglia di Ekator con lo stadio dietro dalla Juventus e con la scritta venduto. Caro mio fan capire, Ekator non c'è più. Ekuban non ha voluto rinnovare il contratto, è rimasto Colombo.
2: È rimasto Colombo e anche Vitigna, se vuoi, perché sennò sembra. No, dai, non la
0: buttiamo così.
2: Non la buttiamo così in semplicisticamente. Io l'ho detto già alla fine dell'anno scorso, quando la campagna acquisti sembrava buona e invece così non fu. Va giudicato il tutto quando la campagna sarà finita. Certo, l'ossatura dovrebbe arrivare in ritiro. I rumori e i movimenti che sono stati fatti a centrocampo dicono comunque, io non so se ti ricordi, ma l'ultima volta che ho partecipato a questa trasmissione ho semplicemente messo in rilievo il numero dei centrocampisti, non sono entrato né nella qualità né nella quantità, ho detto che in una rosa bisogna avere, come abbiamo sempre detto anche con Andrea, una squadra più o meno di titolari, in maniera tale che giochi uno o giochi l'altro, la coperta non è corta. Mi sembra che a centrocampo ci sia una effervescenza e anche delle scelte di sicuro interesse. Però, ripeto, al di là della cessione di Ekator, e mi soffermo nel fatto che abbiamo sempre pensato che il Genoa uno, due cessioni
0: doveva farle.
2: Esatto. Quindi io sinceramente tra Ostigard e Frendrup, io personalmente, qua magari molti non si troveranno d'accordo, per me Vasquez dopo Ostigard e Frendrup sono gli intoccabili. È chiaro che però in attacco c'è la coperta corta, ma è chiaro che il mercato è cominciato ieri.
0: Esatto.
2: Per cui ora calma e gesso, e speriamo di vedere, come stanno facendo adesso, dei profili da Genoa e dei profili che possono colmare quello che è l'organico e la rosa, per cui io direi fiducia.
0: Fiducia è la parola che ricorre in questo studio, in questo momento, Andrea Rivelini.
5: Ma io penso che l'operazione Ekator sia un'operazione fatta in maniera intelligente dalla società, che comunque con dati ufficiali relativi a quello che sono state le comunicazioni da parte della Juventus, che come sappiamo è quotata in borsa, quindi deve avere,
0: certo,
5: trasparenza nelle comunicazioni, è un'operazione che vale 16 milioni subito più 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili, più il 15%

0: di un'eventuale rivendita più il contributo di solidarietà che vale 5% per un giocatore,
1: più un giocatore,
2: più un giocatore,
1: più un giocatore, ragazzi, no, dall'Under 23.
0: Il giocatore dell'Under 23, Puzka, è un giocatore che sono operazioni contabilmente e contrattualmente separate.
1: Perfetto.
0: Ma sono operazioni che hanno un delta positivo per il Genoa, cioè il giocatore della Juventus è pagato 5 milioni e mezzo, quasi 6 milioni, quindi in realtà non è che si aggiunge al valore di Ekator, si deve detrarre il valore del giocatore della Juventus, però è un'operazione che certamente ha una sua logica, una logica contabile, una logica bilancistica, ma anche una logica sportiva. Perché? Perché l'allenatore comunque non era nelle condizioni di garantire la possibilità di fare il titolare a Ekator. Ekator è un giocatore che doveva essere messo nelle condizioni di poter giocare con una regolarità per avere la possibilità di esplodere. Molto probabilmente l'allenatore ha fatto delle richieste legate a un profilo più, diciamo, da un punto di vista più maturo, più diciamo pronto per il mercato, per il campionato italiano, e quindi la società adesso sta guardando,
1: sta valutando
0: questo tipo,
1: certo,
0: di figura, di profilo, e farà, oltre che questa, su questo diciamo centroavanti un po' più importante. Farà anche di cui parleremo.
1: Di cui parleremo, bravo.
0: Farà anche un'altra operazione in ingresso, che è questo austriaco Havel. Quello è abbastanza avanti nelle trattative. E non dimentichiamoci che in rosa abbiamo un giovane di cui si dice un gran bene, che ha avuto un problema fisico sul finire della scorsa stagione, ma che ha già esordito in Serie A. Mi riferisco a Gioi Nerudini, che è un giocatore di grande prospettiva ed è in linea con la cantera rossoblu, quindi con quelli che sono i frutti della cantera rossoblu.
1: Esatto.
0: Quindi concordo con quello che diceva Franco, incredibilmente, voglio dire, dobbiamo attendere.
2: Perché ogni tanto viene un po' di saggezza. Hai ragione.
3: Infatti è più pacato.
2: È vero.
3: Io intanto sbircio.
2: No, io volevo dire questo. Vabbè, ovviamente scherziamo. Volevo dire questo. Io ragiono sempre, come ho detto prima, che i primavera, comunque quelli che vengono aggregati, sono una cosa a parte. Possono anche avere spazio durante il campionato, ma io ne ragiono a parte. Se entriamo, come ha fatto lui, in un ragionamento di quello che è il parco attaccanti, Ekuban non c'è più, Ekator non c'è più. Rimangono Vitigna, che non so se lo faranno giocare di nuovo,
1: Colombo, no?
2: E Colombo. Quindi, ma proprio per malcontatti ci vogliono due giocatori di esperienza, due giocatori che sanno cos'è la Serie A.
0: Infatti ne faranno due.
2: Io sarò
0: uno
2: contento,
0: e Ave,
2: bene.
0: Te l'ho già detto.
1: Ma l'altro non dire.
0: L'altro lo diciamo dopo. Perché sennò a casa cambiano subito canale.
2: Ma perché sennò la reclama non la puoi dire. Ma ti nervosisci.
1: La reclama è molto lontana.
3: Adesso ci siamo noi con il mercato scoppiettante che stiamo facendo.
1: Scoppiettante.
3: Mi viene uno sciupun de futa, mi viene. Perché, cioè, sto pensando, chi era Franco poco fa che citava gli attaccanti del Genoa? Sto andando in questo momento davanti ai cavalli di ritorno. Non la voglio vedere quella formazione, non me la far vedere.
1: Che bella cosa, no, ragazzi. No, però mi ricordo Sekulov.
0: No,
1: Tema. Tutino,
0: Sekulov.
1: Lagumina.
3: Ecco.
1: Magic.
3: Tra una decina di giorni,
0: 9 giorni
3: si parte per il ritiro. Sampdoria, a parte Begic, non ha un titolare in attacco, in difesa.
0: Ma non ha proprio il telaio della squadra.
3: Non ha nulla, non ha praticamente nulla. E questa è una cosa inquietante.
0: Infatti.
3: Ancora più inquietante quando Branco, di cui apprezzo molto il fatto che sia arrivato qui preparato con la lingua del paese in cui andava a lavorare, cosa che non sta facendo quell'altro signore,
0: col traduttore.
3: Che questa è una cosa che

0: veramente la trovo a Freiberg.
1: Pensavo ti rifiutassi ancora di chiamarmelo.
0: Lo chiamo per aver, perché tanto sia chiaro, però per me è una mancanza di rispetto nei confronti anche di chi mi dà da lavorare. Però detto questo, Branco dice ma non sempre con i soldi. Questa frase mi ha fatto venire in mente quello che disse Freiberg l'anno prima: non è detto che a volte fai un acquisto sia il miglior acquisto, possa essere anche l'acquisto che non fai. Ci siamo ritrovati senza attaccanti alla fine del mercato della scorsa estate.
1: Vabbè, ma se non avete, cioè se la Sampdoria non l'ok dall'onnipotente, perché l'onnipotente qui andiamo, è Walker, dai, su
2: Walker,
1: è Walker,
2: non
1: dai,
2: si vede,
1: è dall'isola di Man, non si vede, non lo conosciamo,
2: comunque
1: è lui che tira i fili, no,
3: il
1: tira
3: discorso
1: le
3: Graziano è presto fatto. Se tu come società ti metti in condizioni di esonerare tutti quelli che hanno esonerato e non hai subito pronto i sostituti nei ruoli giusti, nei posti giusti, non stai funzionando. Adesso giustamente dicevamo, abbiamo preso Belgi che basta, riscattato, che l'avevamo già in casa, mancano 9 giorni al ritiro, non sai chi è il portiere, non sai nulla.
0: Hai preso un allenatore,
3: un allenatore che per fortuna parla italiano,
0: faccia benissimo, ma è evidente che ti hanno dato il 2 di picche gli altri.
3: Ma certo.
0: E sei andato su uno a cui dai 200.000 euro, certo, e scommetti su di lui.
3: Ma anche il direttore.
1: Però guardate cosa ha detto Bernardo Corradi: qui si gioca per vincere, ragazzi.
3: Sono il classico discorso di circostanza che fa un mister. Io questa squadra, questa maglia.
4: Bernardo Corradi o è un socio?
3: È Ridge.
4: Ok.
3: Questa squadra, questa società gloriosa. I classici.
0: Giovanni, tu non meno prosopopea di Donati. Donati era più. Lo vedevo più intimorito.
3: Poi ha detto fra le righe. Ha detto che Mutarelli, fra le righe, comunque se ne frega di quello che pensano i tifosi, perché tra le righe l'ha detto che Mutarelli sarà dello staff sicuramente, e quindi è tutto un susseguirsi di problemi e di istigazioni per me contro la gente che va allo stadio.
4: Comunque è incredibile, perché se tu pensi che abbiamo Branco, Corradi, Mutarelli, ma come mai?
3: No, ti ho detto l'altro. Che...
4: è l'altro?
3: Mosti, stanno trattando. Mosti, tu sei troppo giovane.
4: Io non lo conosco, ma mi bastano questi altri tre.
3: Era uno stopper del genere. Quindi,
0: Ma giustamente i tifosi stanno là, fidati, non gliene frega niente, ma lo sai perché? Siamo talmente avvoliti.
1: Scusa,
0: possono dire quello che giustamente vogliono.
4: Ma io mi domando, ma con tutti i nomi che ci sono da prendere, cioè nomi di genuani,
0: ma il nome,
4: incredibile.
0: Il nome a me, posso dire, me ne frega niente. Se Branco mi costruisce una squadra per andare in Serie A,
4: tutte le volte che mi dici Branco, io mi vedo
0: Pensa forse Branco costruisce la squadra che porta la Sampdoria in Serie A, come che fremito che ti viene.
4: Ma questo io ve lo auguro, io ve lo auguro, cioè
3: ora che ce lo auguri,
0: non ci credo.
1: Senta, siccome mi sembra che stiamo scivolando su una commedia di Gobi, volevo tornare ad Andrea. La cosa, io mi permetto rispettosamente di intervenire. Ora, un anno io posso comprendere che chi arriva dall'altra parte del mondo, un fondo, investe, possa sbagliare, ci sta, magari non conosce il campionato, non ha neanche la più pallida idea di dove, però è affascinato dal mondo del calcio. Il secondo anno,
3: assestamento,
1: se più o meno la piega uguale, e vabbè. Terzo anno rischi addirittura con tutto quello che è accaduto. Quarto anno più o meno il risultato non è cambiato. Quinto anno che si affaccia adesso, mi sembra che i prodromi siano uguali. Mi stupisce.
4: Prendi nota. Prodromi.
1: Quello che mi stupisce è che non ci sia una ferma reazione da parte di una tifoseria che io considero
0: che la contestazione.
1: Non puoi partire però di nuovo. Come hai detto tu, tra 10 giorni c'è l'inizio del ritiro e non sai che squadra hai. Dai, questo io penso che
0: la contestazione credo ci sia, ci sarà c'è stata nel passato recente, c'è adesso, perché anche in occasione della misteriosa, diciamo così, conferenza stampa, comunque c'è stata una contestazione, ci sarà sicuramente anche nelle prossime settimane, perché i tifosi sono stufi di questo, soprattutto credo che vogliano sapere una cosa.

0: che è la cosa che vogliamo sapere anche noi. Ma chi è il padrone della Sampdoria?
1: Oh, anche questo.
0: Perché chi è il padrone della Sampdoria? Sospetto che sia questo dubbio. Signore che tira le fila dall'isola di Man. Perché il signor Te viene qua, fa due foto con l'anno scorso in ritiro, viene qui e basta. Walker non ha ruoli. Non ha ruoli, però si sa che decide lui.
2: Ufficialmente non è nessuno.
0: Non ha nessun ruolo. Perché non ha nessun ruolo? Beh, e allora se non ha nessun ruolo, perché
3: però gli dai poteri, ruolo meno formale. Però la contestazione di agire.
1: La contestazione per me deve essere in un certo modo quest'anno, perché poi tutti contestano, tutti si lamentano e poi vanno allo stadio. Allora, a questo punto
4: io però ti ragazzi, su questo
0: lo stadio vuoto non sono d'accordo.
4: La maglia
1: ho capito, ma
4: prego, la contestazione si fa magari a Bogliasco, come hanno fatto i tifosi la settimana scorsa, con degli striscioni assolutamente indicativi, e si vanno a cercare le persone che si devono contestare. Ma lo stadio, non toglieteci anche questa possibilità.
0: Sai anche perché,
4: stadio,
0: Giovanni,
4: ragazzi,
0: paradossalmente io sarei per fare il pieno degli abbonamenti, riempire lo stadio ogni partita, perché a quel punto, se hai anche una squadra scarsa, tu in qualche modo la sostieni. Se la squadra scarsa non vince nemmeno con 30.000 persone, vuol dire che l'hai fatta ancora più scarsa di quello
1: sono
0: che
1: secondo, ma secondo tu, secondo te loro si preoccupano di questa situazione? Gliene frega qualcosa che vai allo
0: non
1: stadio?
0: Sono non sono certo,
1: stadio.
0: Gli spostano secondo me gli equilibri economici, se gli dai 2-3 milioni di abbonamenti e quelle cose lì, quindi non è la storia, non gli do i soldi.
1: Sì, ma queste persone hanno degli obiettivi già prefissati e non sappiamo nemmeno noi che cosa.
3: Si stancheranno anche di spendere e buttare.
5: Gli obiettivi sono la Serie A nel 2028.
4: Ferma.
0: Secondo me il piano arrivare a continuare a spendere fino al 2020.
1: Spendere sono tutti finanziamenti che fanno. Che poi quando vendi la società,
0: spendi.
1: Cioè, non è che li tira fuori.
0: Spendi.
3: Ci metto la moneta.
0: Spendi.
1: Però non lo so io fino a che punto serva continuare così. Perché lo dico, noi facciamo bene. Se la ragioni all'altro modo, che noi facciamo bene, facciamo male, facciamo malissimo, questi vengono sempre allo stadio. E quindi va bene così.
0: Ma guarda, posso dirti.
4: Cioè, dammi la soluzione allora.
0: Che del rapporto con i tifosi non gliene frega.
1: L'unica contestazione
0: niente.
1: Che non hanno mai fatto è non andare allo stadio e non abbonarsi. Provare a vedere cosa succede.
4: Io sono più d'accordo con l'Andrea.
1: Sì,
4: ma
1: noi andiamo sempre a applaudire. Andiamo sempre a applaudire. E questi
3: tifosi
1: ne approfittano.
0: Ho
1: capito, però.
0: Posso dirti che non gliene frega assolutamente nulla.
1: Allora,
0: secondo me dei tifosi.
1: Allora non esiste protesta se non ne frega nulla. Non esiste protesta. Anche se vai a Bogliasco. Tu dici che vai a Bogliasco alle 20:30 di giovedì, ipotesi, e lo dici già lunedì. Questi qua secondo te si fanno trovare. La protesta è prenderli di sorpresa. E chiamarli come hanno fatto la prima volta. Non così. Cioè tu dici che vai già a Bogliasco, questi erano già partiti. Chi trovi? Il muro e cominci a battere le mani e a gridare. E chi lo sente il grido? Nessuno. Nessuno.
0: Non lo so, su questo io penso che il vero obiettivo debba essere svelare il vero assetto della Sampdoria. Nel senso che il presidente adesso è Gennaro, insomma porta anche un nome importante. C'è questa figura del finanziatore che si dice abbia messo tutti questi soldi, benissimo.
4: Questo Tei, no? Tei.
0: E poi è tornata un Walker.
5: Faccio un intervento tecnico e anche serio. In base alla normativa che sovrintende alle proprietà delle squadre di calcio, deve essere comunicato il proprietario effettivo alla federazione. Quindi chi è il proprietario della Sampdoria è quello che viene dichiarato come proprietario effettivo. Se malauguratamente uscisse fuori che invece il proprietario effettivo non è questo, secondo me sarebbe un gravissimo illecito. Un gravissimo illecito che avrebbe delle ripercussioni molto molto significative a livello giuridico sportivo.
0: Questa
5: è la cosa importante da sottolineare.
4: Certo. Sportivo potrebbe essere sanzionata.
5: È chiaro. Tu sei obbligato a comunicare alla federazione chi è il proprietario effettivo. Il proprietario effettivo è te. Tu dici non è Tei, se questa cosa venisse provata avrebbe una ripercussione gravissima.
0: Io faccio la domanda in un'altra maniera invece. Io
1: chi è
0: dico,
1: il proprietario?
0: Quello che voglio capire è perché decide un signore che non ha nessun ruolo.
5: Ma quello non vuol dire niente, perché si chiamano amministratori di fatto e sono coloro i quali esercitano le funzioni di amministratore pur non avendo i poteri per farlo.
1: Però

0: proprietario,
1: si chiamano amministratori di fatto.
0: È proprietario di una società di calcio, ok? Nessuna squadra è mai successo che non ha mai sentito la voce parlare, cioè non è mai esistito al mondo un proprietario di una squadra di calcio almeno una volta abbia fatto una conferenza stampa col contraddittorio. Mai, non abbiamo, abbiamo solo visto la figura in tribuna e al ritiro l'anno scorso. La voce non l'abbiamo mai sentita, questo è grave. Perché?
2: Invece noi abbiamo una voce ora per la nostra pubblicità.
3: La reclama.
2: Bravo.
4: Ah, è lui.

0: Vedevo fan capire che mi diceva: ma mi vuoi far vedere questo attaccante che cerca il Genoa, che Rivellini ha detto stiamo cercando un attaccante molto esperto.
1: Io lo
0: te
1: so.
0: Lo faccio vedere, guarda,
2: oh,
0: guarda.
2: Mi metto
0: è del Messico, mettiti pure gli occhiali, Frank. Si chiama Ginones.
2: Ginones
0: è un attaccante esperto, attaccante del Messico, insomma anche forte fisicamente, ed è una punta centrale. Quindi insomma gioca con Vasquez, quindi
3: è raccomandato.
0: È raccomandato, dai.
2: Ma ben venga che sia un profilo che serve, noi ne abbiamo bisogno. Poi chi arriverà, questo lo scopriremo. Sai quanti nomi usciranno?
0: Certo.
2: Però abbiamo necessità di avere già 4, secondo me sono pochi, però magari entro in quello che era il ragionamento che faceva Andrea prima, se hai 4 punte vere titolari puoi accoppiare un paio di giovani che dalla primavera li
0: certo.
2: Poi come Cator, come per carità, questo ci sta, ma 4 punte con esperienza devi necessariamente averle, se no obiettivamente li fai molta fatica,
0: e soprattutto che abbiano non solo esperienza ma anche un'adattabilità, no?
2: No, poi io pensavo anche l'anno scorso, dove poi abbiamo dibattuto sempre, un'annata complicata che però poi si è rivelata assolutamente di enorme soddisfazione, visti quelli che erano i risultati sportivi prima di Natale. Però avere anche una varietà di attaccanti con cui il nostro De Rossi può cercare di cambiare modulo, avere anche un attaccante che attacca la profondità, sì Colombo in parte lo fa, però avere un qualcheduno che ti allunga la squadra e anche fisicamente.
0: Ricordiamoci che ci sono due trequartisti, due mezze ali offensive, perché ci sono Messias e Baldanzi che l'anno scorso c'erano.
2: Però avere anche qualche giocatore con più chili e più centimetri per me è necessario.
4: Sì, ma infatti allora su questo nome che hai fatto, che è questa punta messicana che è molto prolifico durante i campionati del mondo, ha già fatto 3 gol, è stato accostato al Genoa, ma a me non risulta che lo stiano trattando. È stato invece offerto un centravanti di grande esperienza del Marsiglia che si chiama Aubameyang, che è un nome impronunciabile.
0: Aubameyang, lo sappiamo, è il Borussia Dortmund.
4: Questo è un giocatore abbastanza è stato offerto e ha quelle caratteristiche che richiamava prima Franco.
0: Non è più di primo pelo,
4: secondo, non è più di primo pelo perché ha 37 anni,
0: esatto.
4: però questo è stato effettivamente offerto. Se volete la mia, secondo me sarà un altro centravanti ancora, ma le caratteristiche sono quelle della prima punta di fisico, di esperienza.
2: Bene.
4: Perché De Rossi chiede questo tipo di figura di attaccante, perché sono usciti in due e Cator
2: e
4: De Kuban, vogliono sostituire Kuban con un giocatore più forte ancora fisicamente, che abbia anche la possibilità di essere un punto di riferimento, cioè, in certi tipi di partite.
2: Di cambiare anche modulo a partita
4: esatto,
2: in corso,
4: perché ci sono delle partite in cui magari Colombo non ha quelle caratteristiche, lo abbiamo visto fare un po' fatica quando deve reggere da solo le sorti di tutto l'attacco.
5: Comunque,
4: quindi

0: questo tipo di...
1: Il nome di Aubameyang è un nome, scusami se ti interrompo, ancora integro, perché sì, stavo guardando l'anno
0: gol,
1: scorso 10 30
0: gol,
1: partite,
0: 10 gol,
1: 10 30 gol partite, in Liga,
0: sì, sì, ma è un giocatore che stanno valutando, ma che potrebbe essere uno di quelli che,
2: un
0: che rientra,
2: di giusto,
0: ma non è detto. Secondo me la mia impressione è che stiano cercando un altro tipo di profilo, e la difficoltà sta nel fatto che si vuole fare un passo per migliorare significativamente la rosa, però certi profili, anche accostarli al Genoa, cioè bisogna effettivamente che si creino proprio le condizioni, deve essere la dirigenza brava, ci deve essere la disponibilità del giocatore, l'ambiente deve essere un appeal forte per l'entourage del calciatore. Quindi si sta facendo uno screening da questo punto di vista per alzare molto l'asticella, ecco.
3: Che quello è che è abbastanza normale, no? Perché i risultati dell'anno scorso sono state 9 partite che sono state assolutamente inguardabili dal punto di vista tecnico, dal punto di vista
2: realizzativo,
3: no, è vero, dal punto di vista del punteggio.
2: Ma
3: è assolutamente legittimo. Cioè, tu metti un giocatore come Aubameyang, è chiaro che
0: metti quattro punte. Una è Colombo, l'altra è
3: Vitigna.
0: Poi molto probabilmente Aven un terzo, e il quarto è questo centravanti di forza, e poi abbiamo il quinto che è Nureddin. Questa è l'idea.
4: Quindi,
0: del parco,
4: diciamo,
0: attaccanti.
4: Che il parco attaccanti, siamo d'accordo.
3: Perfetto.
4: Magari sui nomi io finché non vedo.
0: Certo.
4: Perché ne arriveranno
0: finché non tocco
4: altri, ne arriveranno talmente altri. La cosa su cui volevo un po' ragionare è che nelle ultime partite dello scorso campionato abbiamo spesso tirato in ballo la figura di Lopez, che in maniera molto discreta, molto riservata, molto, come posso dire, quasi ai margini dei riflettori.
3: È vero.
4: Però invece adesso questo signore sta incominciando a ragionare su tutta una serie di profili. È chiaro che ne tratti 4 o 5 e ne arrivano 2.
3: Ma è normale.
4: Però
3: questo,
4: come si stanno muovendo sotto un profilo, diciamo, della strategia, io sono, ripeto, fiducioso, perché vedo con molta speranza che c'è molto acume nelle scelte che i profili vengono presentati poi all'opinione pubblica. Poi è chiaro, lui oggi ne ha tirato fuori uno che io non ho mai sentito, questo austriaco, io non so chi è,
3: Havel.
4: Ci mancherebbe, perché non sono un addetto ai lavori, sennò, però ne arriveranno tanti altri. E questo è il frutto di una programmazione che era quella che anche spesso Andrea diceva, che sotto tutti i profili la società si è strutturata per fare quel passo in più.
0: No, ma
4: e noi alla fine di questo vogliamo quel passo in più, senza andare in, come posso dire,
0: ma tu hai toccato un punto
4: mega galattico.
3: Nessuno.
4: 4-5 punti in più.
0: 4-5 punti. Troppo poco. 4-5 punti in più, dai.
4: Ma basta
0: avere questi atteggiamenti così.
1: Tanto è tutto registrato.
0: Questi atteggiamenti così, proprio a sopravvivere. Noi dobbiamo essere ambiziosi. Ambiziosi.
3: Ambiziosi.
0: Cioè, cosa significa? Io vi ricordo a tutti a casa e anche ai presenti, che se noi avessimo considerato la panchina di Mister De Rossi dall'inizio della stagione,
3: me ne vado?
0: Prima lasciamela dire, poi prendi la porta e puoi andare. Sarebbero stati 54. E quindi voglio dire, perché non voler ambire a questi 54? E poi, unendomi a quello che diceva Franco, che non c'era l'ultima volta, ma lo abbiamo ricordato in un impact. Diego Lopez è una mente fine da questo punto di vista, perché ha detto delle cose che nella loro semplicità sono illuminanti.
3: Certo.
0: Ha detto: gli algoritmi sì, ma vanno bene alle persone che leggono il contesto. Cosa significa? Che se tu mi proponi 10 calciatori, l'intelligenza artificiale mi propone 10 calciatori, io devo guardare se nel contesto ci stanno bene, se hanno la capacità di giocare nel Genoa.

0: e stanno facendo questa valutazione. La seconda cosa che Diego Lopez sta facendo in maniera molto attenta è andare a scandagliare quei profili che sono promettenti ma che non sono ancora esplosi. Perché? Perché il costo è come dire, accessibile per il Genoa. E l'ultima cosa,
1: si dice che siamo
0: l'ultima cosa.
2: Aspetta, che dice l'ultima cosa?
0: Scusate, il conduttore mi sta tagliando. Io non so come mai. Poi stavo dicendo un'altra cosa pseudo seria. Voglio dire, l'altra cosa che sta facendo Diego Lopez, che secondo me è molto importante, sta cercando di tutti i profili da Genoa. Tutti profili che hanno quelle caratteristiche di temperamentali, di carattere, di questo Mac 3 è un chiaro esempio.
3: Aspetta, adesso basta, dove me li giochi tutti, hai capito? Lui gioca tutto, lui fa, dice, fa, disfa, compra.
1: Prende le fish, le mette tutte sul piatto.
3: E butta tutto lì, vedete qualcosa viene fuori.
0: Queste sono perle, a casa mi stavano apprezzando, sì, ma adesso devo fermarmi.
2: Effettivamente vedo il messaggio.
3: Va a dire, cosa dici?
0: Devo fermarmi perché c'è la reclamo.
3: È meglio.

0: Abbiamo parlato anche di acquisti del Genoa, o di potenziali acquisti, o di probabili rinforzi, non lo so, perché da qua alla fine del mercato chissà quanti nomi si faranno, però anche Andrea e Giovanni è arrivato un giocatore che oggi ha detto: io sì, voglio rilanciarmi.
1: Certo, dalla casa della salute è arrivato.
0: No, che è la casa della salute? Dai,
1: era
0: ragazzi,
1: malato fino a...
0: su.
1: È stato infortunato e la società non ha nemmeno detto che infortunio ha avuto. Non l'ha nemmeno detto.
0: Stefan Gartenmann.
1: Esatto, questo qui.
0: Voglio rilanciarmi, e quindi ha detto: certamente non sono bellissimo, però
1: è cercato la...
2: Sì, il primo vero acquisto dopo il rilancio di Begic è un giocatore reduce da un anno di infortunio.
1: Ma dove non si sa.
2: È un, sicuramente non è un segnale. Fermate questo.
3: Vabbè, ma lui sta pregando per cercare
2: sta
3: di
2: pregando,
3: darti un aiuto.
2: Lo
3: scusa,
2: so,
3: non
2: lo
3: sta
2: so,
3: facendo
2: sta sontuosamente
3: niente.
2: Pregando.
1: È un'altra incognita.
2: No, dicevo.
1: Giocatore.
3: Vuole intervenire. Nella preghiera.
2: Il problema vero è che io ho pensato quando è stato scelto Corradi, come dopo tutti gli altri che ti hanno detto probabilmente, anzi quasi sicuramente di no, vorrei puntare sui giovani, giocando magari su elementi che Corradi ha conosciuto durante le sue esperienze nel settore.
0: Stava facendo, ragazzi,
2: ci
0: possiamo
2: sta. Sì. Però ripeto, tra 9 giorni parti, nessuno pensa sia più come era 30 anni fa, che le squadre vanno in ritiro già composte, già fatte trick e track. No, però ragazzi,
1: almeno lo
2: Doria non ha un difensore a parte questo e Ricci e Ferrari,
1: ma guarda che...
2: non ha un attaccante di quelli che dovranno restare.
1: Ma non ha l'intelaiatura.
2: Non ha il portiere titolare, perché in questo momento il portiere titolare è Ghidotti.
1: Ora, puoi partire con una ventina di giocatori, ti tiro poi magari per strada ne perdi 5-6, perché ne acquisti altri 5-6. Ma partire con... quanti? 2, 3?
0: Quelli dell'anno scorso, ragazzi, più Begi che
2: ma perché ti sei ridotto comunque?
1: Esatto.
2: Hai finito il campionato in anticipo, perché ti sei salvato con una giornata di anticipo.
3: Beh, meglio,
2: e hai perso tutto il tempo del mondo per A, risolvere le questioni societarie, B, scegliere un allenatore. Io adesso gli spengo il microfono, glielo... per scegliere un allenatore dopo che sei andato a cercare dei profili di un certo tipo, ma probabilmente non erano convinti da te, perché in questo momento la Sampdoria non è una piazza appetibile.
1: Ma oltre a quello, loro hanno cercato il Pecchia, questi allenatori che la piazza volevano, però sono andati come? Con che dinamica? Dicendogli: vieni tu, però lo staff noi ce l'abbiamo già, ed erano già, sapevano già la risposta. Loro ti hanno dimostrato che sono andati a cercare questi allenatori e fanno vedere che sono loro che hanno rifiutato. Perché hanno rifiutato? Perché quando tu gli imponi lo staff che hai tu, quando tutti gli allenatori al mondo hanno il loro staff...
2: Ma Giovanni, non è solo un problema di staff, evidentemente.
1: Sì, ma anche quello.
2: Anche perché quello. Comunque, se tu mi ripeti che l'obiettivo, e qui vado nel Carruggio di Graziano...
0: Fatemelo vedere questo qua, perché io l'ho cambiato.

0: esatto, purtroppo a inizio
1: fine
0: campionato dicevo obiettivo Serie A,
1: e hai sbagliato a cambiare.
0: Adesso vedete, ho dovuto cambiare obiettivo Serie A, 5 puntini
1: come gli anni nel 2028. E io mi domando perché perché tu sei la Sampdoria,
2: l'hanno ridetto in conferenza stampa,
1: tu sei la Sampdoria no, se lo ricordano. È inutile che ti riempia le presentazioni di belle parole, questo è uno dei club più prestigiosi.

0: circostanze.
1: Ma basta, ma non ce ne facciamo niente di sapere questo. I tifosi della Sampdoria vogliono tornare in Serie A.
2: Ma noi lo sappiamo, probabilmente loro non lo sanno, perché loro non hanno mai vissuto queste cose.
1: Ma
2: penso,
1: mettono il disco.
0: Però gli ultimi anni i risultati, anzi non risultati, hanno fatto sì che questa Sampdoria ce la ricordiamo solo noi e nessun altro.
1: E questo, ecco, questo è il grande problema.
0: Noi ci stiamo comportando un pochino come loro fino a qualche anno fa, che parlavano sempre al passato. Non esistiamo più.
3: Non tirateci in mezzo. Non tirateci in mezzo in queste cose. Non tirateci in mezzo in queste cose, perché continuate a ragionare delle vostre attualità.
0: Non possiamo più pensare
3: di queste vostre miserie.
0: Ai tempi di Vialli e Mancini, basta, non esistono più. La Sampdoria purtroppo ora è questa, e viene trattata per questa, quella che è una nullità in questo momento a livello societario, e per quello ci sono allenatori e giocatori che ci pensano sei volte. Non sei più niente, e questa società ha contribuito al nostro nulla.
1: La Sampdoria è un grande patrimonio, che sono i suoi tifosi, esatto. Ma i tifosi della Sampdoria sono talmente stanchi e talmente, mi passi la parola, incattiviti che è chiaro che diventa pesante, questa maglia.
4: Quando una situazione si incancrenisce, perché qui ormai io ora veramente con un enorme ben rispetto, ma quando io per i tifosi vi ho un grande rispetto, Andrea, perché mi piace prendere in giro, mi piace massacrarli di sfottò, però sono persone che soffrono come noi, e io di questo ne ho un grandissimo rispetto, anche perché tanti sono amici. Eppure allora, quando si incancrenisce, però, c'è un qualcosa che non funziona più.
0: Esatto.
1: Certo.
4: Perché il pesce puzza dalla testa. Sono anni che dite, benissimo, sì. È sicuramente lì il problema. Ma se non c'è una svolta,
0: se non cambia la testa,
4: passare ogni anno a dire le stesse identiche cose non aiuta.
1: Franco, il problema
4: non aiuta. Allora, io sono d'accordo con Graziano che dice, io sono un tifoso, io sono nato in Serie C quando mi prendevate in giro, ho fatto tutte le trasferte in Serie C con mio papà, ed ero orgoglioso di andare in C e di vedere la mia squadra. Andate in 30.000 lì, ma massacrate questi ogni domenica lì, perché questi devono capire che non possono andare tanto avanti così. Qualche sistema bisogna trovare.
1: Quello che dicevo
4: perché
1: io prima.
4: Perché se no fate un altro anno a ragionare delle stesse identiche situazioni,
0: stessi errori.
1: È per quello che io dico, non sono favorevole ai boicottaggi di abbonamenti, assolutamente. Io sono totalmente contrario.
0: No, ma è stata una mia proposta come provocazione, anche perché è stata l'unica situazione che non si è mai verificata. Proteste a Iosa, proteste in tutti i sensi, però l'unica non è mai stata effettuata. Lo stadio vuoto? Prova, non lo so, non fai abbonamenti, poi li puoi fare anche dopo 2-3 mesi se cambia qualcosa.
1: Sai cos'è anche il problema, Giovanni? Che in questi mesi, in questi anni, delle figure che si sono avvicinate alla Sampdoria con interesse, e dobbiamo anche riferirci a delle cose dette dall'allora presidente Manfredi, in conferenza stampa, e non so, ci sono state.
2: Beh, conferenza stampa non l'ho mai sentito io del presidente Manfredi.
1: L'ha fatta, guarda, una c'ero anche io, nonostante faccia altro. Dopo
0: la col computer.
1: No, aspetta, ha fatto questo.
0: C'era la fila.
2: Sentito un
1: quando ha una
2: io parlo con la Gazzetta dello Sport Sky o con DAZN.
1: Graziano, ne fece.
2: Non è così. Il calcio qua si fa qua. Si fanno qua.
1: Graziano,
2: sono queste le emittenti con cui
1: dopo
2: dovete
1: la partita
2: parlare.
1: Con il Modena 1-1 nel campionato, quello precedente ancora, Manfredi fece una conferenza stampa finita la partita, in cui gli venne chiesto anche del perché era apparso il nome di Qatar Sport Investment nel comunicato in cui veniva ufficializzata la cessione della società. E a domanda, ma ci sono investitori interessati? La risposta era: ci sono da qui a 20.000.
0: Sì,
1: si sono persi tutti sui cantieri della 10, probabilmente.
0: È vero, aveva detto
2: ha perso anche lui, poi, però probabilmente. No, la strada giusta, l'autostrada giusta l'ha persa anche lui. Mi
1: magari
2: sembra.
1: Qualcuno non ha mai nemmeno lontanamente voluto aprire la porta perché non ha interesse a far entrare qualcuno.
2: Oh, questo è un bel discorso. Questo è un bel discorso.
0: Potrebbe anche essere.
2: Ma allora, scusate, io ragiono così. Voi mi dite questo, no? Io che sono molto malizioso, dico, c'entra molto anche questa depenalizzazione di tutti i sampdoriani nella Sampdoria?
1: Cioè il fatto che non ce ne siano più
0: solo Lombardo?
2: È rimasto solo Attilio Lombardo perché in presenza di un contratto tutti gli altri sono andati via. Mi dice, allora non interessa a nessuno questa cosa qua, o non volete far sapere le cose che fate? Cioè non lo so, sto facendo una

0: una riflessione. Scusami, che non solo vi importa,
1: no,
0: no,
1: tu stai facendo una riflessione secondo me molto intelligente. Perché io tutti gli anni devo buttare via nel puntini puntini dei soldi?
0: Oh,
1: esatto. Quali interessi ho, visto che con la piazza non mi misuro, la squadra non la seguo, metto della gente con delega che non ha però ruoli ufficiali
2: e competenze,
1: loro,
2: e competenze.
1: Quello è ovvio. Perché lo fanno?
0: Taglio il cordone ombelicale con i sandroiani.
1: Ma perché lo fanno? Vuol dire che bisognerebbe andare a capire quali sono le motivazioni e gli investimenti che spingono questi signori a essere entrati in un club italiano con questo prestigio, perché hanno altri ritorni.
2: Esatto.
1: Non ci può essere un'altra spiegazione.
2: L'obiettivo sportivo in secondo piano,
3: mettendo una vagonata di soldi,
1: appunto,
3: i soldi sono tanti.
2: Ma perché allora fanno pensare che
3: sono soldi, praticamente, buttati.
0: Ma l'obiettivo sportivo, non sono soldi solo buttati, è che poi alla fine dell'anno ci sono anche delle perdite, sì, di questi soldi.
2: E questo,
0: cioè,
2: ti fa
0: io
2: pensare,
0: ne metto dentro
3: e quindi
0: sarà
3: di
2: fa
3: altri.
2: Pensare che,
3: cioè,
2: l'obiettivo sportivo
0: succede?
2: È secondario, quindi, perché sennò ti adopereresti a migliorare. Ora, come diceva Franco, il primo anno in capacità, in esperienza, però poi dal secondo al terzo, almeno a piccoli step, devi migliorare qualcosa, anche il ruolo, gli incarichi all'interno della società. Qui invece è tutto piatto, tutto un punto interrogativo, in esperienza, in competenza. Vediamo adesso, ripetiamo la stessa frase, tra 9 giorni partano per il ritiro, non abbiamo nemmeno un portiere,
3: no,
2: un primo portiere, perché Martinelli molto probabilmente va via, ok, Ravellino. Qui non abbiamo una squadra che ti dica facciamo,
1: no,
2: il campionato.
1: Ma tu parli di calcio, secondo me questi signori qua,
2: sì,
1: è come se avessero tanti asset di cui ce, sì, n'è uno sportivo, di cui non hanno proprio né cultura né anche capacità di interpretare.
0: Tu dici che non interessa,
1: cioè
0: non...
1: Ci deve essere qualche spiegazione,
2: cioè, hanno l'impegno economico,
0: io non lo so,
1: ma ci deve essere qualche spiegazione,
3: giustamente,
1: che va al di là del
0: è una riflessione che facevo,
2: hanno l'impegno economico, l'impegno economico e basta, hanno l'impegno economico e basta.
1: Spendere decine di milioni e buttarli via non penso faccia piacere a nessuno,
0: assolutamente no,
2: certo.
0: Mi fermo un attimo,
2: reclamo.

0: Riprendiamo subito la pagina del Genoa, perché non abbiamo certamente dimenticato i colori rosso-blu.
1: Meno
0: con
1: male.
0: Andrea Rivellini e Franco Abile, che stanno tutti dei nuovi acquisti o potenziali nuovi acquisti. Però ho un ospite in trasmissione, io ce l'ho un ospite in trasmissione e ve lo presento immediatamente. Non so dove si trova, perché Luca Vaccaro
1: è a Pontremoli, a Pontremoli.
0: No, è disperso.
2: No, ma che Pontremoli?
3: Stanno in discoteca.
2: Ecco, già potrebbe essere una soluzione.
0: Ah, perfetto.
3: Per distrarti.
0: Perfetto. Dai, dammi due notizie su Angelozzi, dai, lo Spezia.
2: Beh, diciamo che è uno Spezia che finalmente inizia a muoversi, ci è voluto un po', lo sappiamo, per arrivare a Angelozzi, che è sempre stata la prima scelta.
0: Certo.
2: E appunto lo Spezia è riuscito ad arrivare al suo obiettivo, che forse era il nome, come abbiamo già anche detto, migliore possibile per ripartire, quantomeno non solo per competenza di Angelozzi stesso, che è bene sottolineare ha fatto due passi indietro, perché è passato dal Cagliari in Serie A allo Spezia in Serie C, ma appunto non solo per competenza, ma anche per quello che ha rappresentato Angelozzi per lo Spezia, dato che è stato il direttore sportivo della storica cavalcata verso la Serie A di questa squadra nel 2020, per cui era il nome giusto per ripartire. Lo Spezia si affida a lui, è un nome sicuramente importante, abbiamo sentito anche le sue parole, lo vediamo qua, no, nelle immagini, ed è uno Spezia che, come detto, inizia a muoversi, dovrà farlo soprattutto in uscita, perché ci sono tanti nomi. Il primo nome che vi porto è quello di Mascardi, che è sempre più vicino al Torino per circa 2 milioni di euro. È uno Spezia che però inizia a muoversi anche in entrata, perché è arrivato il giovane 2002 Sganzerla, spero di averlo pronunciato bene, è un giocatore che appunto è un ex Juventus, un difensore centrale molto giovane con esperienza comunque nel campionato, per cui ecco, sicuramente è un profilo su cui interessante, su cui lo Spezia.
0: Giocato nel Bra l'anno scorso?
2: Non lo conosco
0: nel
2: personalmente.
0: Bra. Nel Bra, è un 2002,
2: esatto.
0: è un fisicamente ben messo, ben messo, quello che serve sicuramente alla difesa, perché tu sai benissimo

0: benissimo come siano competitivi dal punto di vista agonistico i campionati della Serie C.
1: E soprattutto sono anche molto complicati dal punto di vista dei salari, lo sappiamo, perché ecco,
0: certo,
1: c'è un tetto salariale da non superare, ecco, quindi questo va sottolineato e lo Spezia dovrà sfoltire la rosa innanzitutto anche per questo motivo, ma soprattutto portare gente nuova, gente che ha voglia di mettersi in mostra con la maglia dello Spezia e soprattutto anche magari nomi meno altisonanti rispetto a quelli a cui siamo abituati, perché ecco, cambia tutto, è un'altra musica in Serie C, purtroppo per noi, però ecco, essersi affidati ad Angelozzi può essere sicuramente un punto di partenza importante per provare a costruire qualcosa.
0: Molto molto molto bene. Noi Luca ti lasciamo andare subito in discoteca perché non vorremmo fare tardi.
1: Guarda,
0: tu faccia
1: allora,
0: tardi
1: allora,
0: assolutamente.
1: Consentimi una chiosa sull'allenatore, dato che è l'altro grande tema
0: di
1: questi giorni. Lo Spezia punta su Turati, che è il numero uno individuato appunto da Angelozzi per la panchina, il giovanissimo Turati, che però aveva già firmato il suo contratto con il Catanzaro. Ha firmato il contratto con il Catanzaro, ci sono state delle divergenze però con la società calabrese, per questo motivo i calabresi sono andati a prendersi ed assicurarsi un altro allenatore che è Gorgone. Ora però ecco, lo Spezia sta provando a portare dalla sua a Turati, ma sarà Turati stesso a dover convincere il Catanzaro a lasciarlo
0: certo.
1: andare, perché c'è un bel biennale purtroppo firmato e depositato che al momento ecco lo inchioda lì. Se seguiamo questa pista, seguiamo questo nome, la sensazione è che comunque oltre al weekend lo Spezia non voglia andare, seppur Turati sia il primo nome dell'elenco per la panchina dello Spezia.
0: Molto molto molto bene, panoramica assolutamente esaustiva, sei stato chiarissimo come sempre, una buona serata, divertiti, balla, cosa balli, liscio stasera dalla Valera?
1: Io ho paura di dove vada Rivellini stasera, però va bene.
0: Rivellini resta qua con me, non preoccupati per Rivellini, preoccupati tu di dove vai piuttosto.
1: Ve lo racconto domani.
0: Ok.
2: Ciao Luca.
0: Ciao Luca, grazie, buona serata. Ma io vorrei tornare sulla pagina del Genoa perché ci sono anche dei giocatori acquistati.
2: Esatto.
0: Oh, allora lo vediamo subito. Arriva dal Thun, è stata la rivelazione l'anno scorso del campionato svizzero. Un ragazzo interessantissimo. Se parlo
2: 2005.
0: Di promessa.
2: È un po' più di una promessa.
0: È un po' più di una promessa.
2: È un giocatore che comunque nel campionato elvetico ha fatto molto bene, molto bene. Se ne parla un gran bene. È un investimento significativo e importante perché sono 4 più 2 di bonus. Uno facilmente raggiungibile, uno un po' meno facilmente raggiungibile. Comunque è potenzialmente un investimento da 6 milioni di euro ed è un giocatore importante. È interessante molto anche il profilo di Weifel.
0: Aspetta,
2: che è stato
0: guarda un
2: preso...
0: pochettino questa ragazza qua, questa speranza rosso blu. La possiamo definire una speranza, un ragazzo molto giovane, perché ho notato, Franco, e chiedo anche ad Andrea, che c'è questa voglia di coinvolgere nella stessa squadra esperienza e gioventù.
3: Beh, quello che era di cui stavamo parlando è uno che ha vinto un campionato, quindi voglio dire, gioventù va bene, ma poi c'è gioventù come Jamil Lamal che ha la faccia della gioventù, no, di cosa stiamo parlando? 17 anni, questo qua ha sbancato, cioè se uno è forte,
2: certo.
3: Non è che deve aspettare 25 anni per giocare a pallone,
4: poi a 27
3: poi
4: è vecchio in Italia.
3: Dovremmo parlare del perché il calcio italiano non funziona,
0: vabbè.
3: Se non facciamo giocare i nostri,
2: certo.
3: E arrivano tutti da altri campionati, è difficile, comunque rimaniamo a noi, questo è uno che ha vinto un campionato. C'ha 20 anni, fa 21 anni adesso, è sicuramente uno che ha talento.
2: Ha fisico.
3: Ci stavo arrivando, però.
2: Ti volevo dare questo spunto.
3: Ma lo so, ma tu mi aiuti perché io
2: remo verso di te.
3: Come i norvegesi.
2: Esatto. Io remo nella tua stessa direzione.
3: Esatto.
0: Bravo. Cioè, io dovrei fare.
2: Noi facciamo.
3: E quindi quando ti ricordi Cáceres che abbiamo parlato e ci piaceva tutte e due, mi sembra che ha il fisico perché è 1,86 m.
2: Ma secondo te Cáceres non potrebbe venire uguale?
3: Ma guarda, se arrivasse con
2: lo possiamo sapere.
3: Se arrivi con questo tuo enfasi goviana che ti viene bene, se arriva a Cáceres.
2: Oh, enfasi goviana a chi? Oh.
3: Io ti pago anche una cena. Pensa cosa vado a dire.
2: Esagerato.
3: Però rimanendo seri,
2: basta l'aperitivo.
4: Veniamo anche noi, però.
3: Certo, rimanendo seri, questi sono i giocatori in prospettiva, però che si sono già affermati e che sicuramente fanno una base, ahimè, lo dico purtroppo con

0: se poi diventeranno bravi qualcheduno verrà venduto, ma è la storia, sai, certo, di quello che è una buona organizzazione lo per rimanere in Serie A, punto.
1: Lo sai, no, per rimanere in Serie A è il livello minimo di
0: ma io mi accontento di quello, tu vuoi andare in Coppa UEFA,
2: voglio migliorare, la sicella, e soprattutto non io ma la società vuole alzare la sicella.
0: Bene, ma anche
2: quindi voglio dire,
0: voglio migliorare.
2: La politica degli acquisti del Genoa è basata su alcuni principi molto chiari. Allora, il primo principio è andare a prendere dei giocatori italiani pronti per il campionato, esempio Baldanzi, e secondo me ne arriverà ancora uno di queste caratteristiche. L'altra caratteristica, l'altra tipologia di calciatore è proprio rappresentata da McTree, cioè giovani che sono un po' più di promesse ma che non sono ancora esplosi e quindi non c'è quell'attenzione delle grandi,
0: perché se no non riusciresti a comprare.
2: Terza tipologia di giocatore, giocatori di livello che per una serie di circostanze diventano, diciamo, appetibili e arrivabili, raggiungibili per una squadra come il Genoa, per mille e una situazioni. Questa è la tipologia di mercato che sta facendo.
3: È la filosofia di mercato.
2: La filosofia, guarda, è questo. Quest'altro giocatore qua, Vaife, è un giocatore anche su questo. Tra il costo del cartellino, il costo dei procuratori, sono 4 milioni e mezzo. Cioè, stiamo parlando di soldi veri. Alla faccia di quelli che hanno detto che non ci mettevano a lira.
0: Sono soldi veri. Li prendi anche i soldi, quindi se li prendi li spendi, su.
2: No.
0: Allora, stiamo a parlare, dai.
2: Allora, stiamo a parlare che sono 6 milioni di McTree.
0: Sono
2: 5, sono 5 di Vaife, Amorim sono 8, Colombo sono 8. E non ti cito Baldanzi perché è un impegno di spesa, certo, ma che gira per l'anno prossimo.
3: Per l'anno prossimo.
0: Bene, ma
2: sono 27 milioni veri.
0: Scusami, ma voglio dirti, ma abbi pazienza, cioè le squadre le fai comprando dei giocatori, siccome ne
2: squadre,
0: hai venduti tanti, ne devi
2: comprare
0: tanti.
2: Le fai facendo
0: il saldo,
2: il mercato
0: deve essere attivo, è facilissimo,
2: il saldo
0: non
2: deve
0: è così
2: essere
0: complicato,
2: nelle condizioni,
0: non è un teorema di Eustachio.
2: Guarda, io il teorema di Eustachio non lo conosco e te lo lascio declinare a te. Io ti so solo dire, che la filosofia del Genoa è quella di alzare il livello della squadra intervenendo in quei ruoli che sono stati detti da Daniele De Rossi.
0: Siamo tutti d'accordo.
2: E in questo senso si stanno cercando dei giocatori alla Baldanzi. Uno di questi è Traoré. Di cui non so se vuoi parlare, perché se parlo
3: io continuerei ancora, perché l'osservazione che ha detto Franco, tanto entra tanto esce, se prendo tanti soldi per un giocatore ne prendo magari due o tre, uno è forte,
2: non è vero, entra tanto esce. Il Genoa è nelle condizioni
0: certo,
2: che deve fare uscire un po' meno di quello che entra, perché deve migliorare il bilancio.
0: Ma certo.
2: E quindi la logica che sottende alla gestione
3: questo
2: è questa.
3: Abbiamo detto che se tu prendi 30 milioni di euro e ne spendi.
0: Se tu scusami, abbi pazienza, perché sembra che sogni.
2: Io sono pieno di pazienza.
0: Bene.
2: Dimmi.
0: Allora, se tu incassi 70-80 milioni e ne spendi 50, il saldo è di 30, è la politica che devi fare.
2: Esatto.
0: Cioè, quindi
2: esatto,
0: tu dici, sta comprando, certo che sta comprando,
2: esatto,
0: ma sta anche vendendo tanto.
2: Ma allora, finora in questa finestra di mercato ha fatto Ecator.
0: Sì, ma
2: ha fatto
0: Ecator,
2: e questa vendita che alcuni hanno criticato è una vendita che secondo me è stata molto oculata, perché ti dà la possibilità di gestire la situazione, e a questo punto non è neanche detto che un giocatore come Frendrup non possa rimanere. Perché voglio dire, se non vengono a farti un'offerta che loro ritengono congrua, di quei famosi 20 milioni, non è detto che non lo tengano a questo punto, perché una vendita di un certo tipo l'hanno già fatta.
4: Però Andrea, tu hai fatto un'affermazione importante, alzare l'asticella.
2: Solo
4: cosa
2: una.
4: Vuol dire? Cosa vuol dire alzare l'asticella? La classifica in che senso? Come diceva lui Coppa UEFA?
2: No, ecco. Io ti sto dicendo che se si riuscisse ad ottenere quella proiezione di punti

0: che era con la squadra dell'anno scorso, sì, nelle corde del Genoa di Daniele De Rossi,
1: dai,
0: nelle corde di Daniele
2: non
0: De Rossi,
2: hai la controprova,
0: si sarebbe alzata automaticamente l'asticella,
2: perché se alzi l'asticella
0: io penso che le coppe europee non siano l'obiettivo della prossima stagione. È più realistico pensare fra un paio di stagioni.
2: Sì.
0: L'obiettivo, secondo me, del Genoa del prossimo anno è arrivare a un decimo posto, che significa fare quei 10-12 punti in più, che non è poco, ma diciamo, secondo me, è nelle corde del Genoa di De Rossi.
3: Più, anche perché è di quella classifica che abbiamo visto l'anno scorso, perché adesso giustamente è un quarto. Cioè.
0: Ho capito, ma voi dimenticate, tutti quanti dimenticate, che nelle prime 9 partite abbiamo fatto 3 punti. 3 punti, sì, ve lo ricordo tutti.
4: Dimentichi che nelle ultime 5 ne abbiamo fatte
0: le ultime sette con la salvezza raggiunta e con i giocatori giovani che sono stati fatti giocare, esordire, non è probante. Quindi io ritengo che debba essere presa la mia opinione, posso dire la mia.
4: Stavo dando ragione,
0: ma non mi dare ragione, la voglio,
2: non è nemmeno probante che se ci fosse stato il mister dall'inizio avevi due stipendi qua.
0: Allora scusami un attimo, io voglio dire, il ragionamento è un altro. Io voglio dire, se tu hai un allenatore come Daniele De Rossi che ha dimostrato nei fatti di prendere in mano la squadra, di farsi seguire e di fare una cavalcata che dai 3 punti, che poi erano 6, perché quando è arrivato lui non dimentichiamoci che c'erano i famosi 3 punti del tandem Murgita Mimmo Criscito, comunque da quella situazione di baratro ci ha portato alla salvezza con 7 giornate di anticipo. Quindi se tu prendi quella fascia centrale di campionato dove secondo me ha fatto bene e la proietti in un campionato, vuol dire automaticamente alzare l'asticella.
4: Scusami.
0: Quindi secondo me questa è la valutazione. E poi lascio la parola a Franco. Lasciami chiudere. Voglio dire, se poi invece imbrocchi anche degli acquisti come quelli che stanno facendo, secondo me il mio ragionamento viene fortificato.
3: Perfetto. Franco.
4: Allora, velocissimamente, non è un algoritmo che se c'era De Rossi avrebbe fatto gli stessi punti. Io odio gli algoritmi, quindi ragiono. Sicuramente De Rossi, essendo per me un allenatore che ha un gran buon senso, indipendentemente da tutte le altre caratteristiche, avrebbe fatto dei punti in più. La cosa che io ritengo è che iniziare il campionato non è come arrivare a metà e in corsa, perché è un'altra roba. Ora, io sono d'accordo con lui su tante cose, non sono d'accordo con lui quando parte per la tangente e dice abbiamo comprato, ma certo che è comprato, ma facciamo un ragionamento complessivo. Le squadre sono di 24-26 calciatori. Se te ne partono molti per prestiti, perché vanno via o perché li vendi, e perché hai venduto bene l'anno scorso, e nessuno ha detto che il Genoa ha fatto male a vendere così tanto, ha fatto male a rimpiazzare quei calciatori. Quest'anno mi sembra che ci siano dei presupposti completamente diversi, perché quello che diceva Andrea io lo condivido. Stanno comprando con una ratio veramente notevole, perché l'esempio elvetico è un esempio non banale. Non è facile comprare un calciatore che ha vinto il campionato, che ha 21 anni, che fisicamente...
0: E quindi? Cosa stai dicendo? Non si capisce. Cosa stai dicendo?
4: Se non lo capisci,
0: dici,
4: tu è un tuo problema. No,
0: cosa stai dicendo? Non si capisce cosa stai dicendo.
4: A trovare qualcuno.
0: Stai dicendo delle
4: ovvietà.
0: Di qualcosa di concreto. Di qualcosa di genuano.
3: Ha detto una cosa molto giusta. La cosa concreta che ha detto: se ci sono tanti giocatori che vanno via e che sono richieste dagli altri, io impegno un po' di giocatori, un po' di soldi per quegli altri giocatori, perché non ci sono più, perché abbiamo detto che il reparto offensivo, per esempio, in questo momento è un reparto che è penalizzato, usiamo le parole da strada, è penalizzato. Il portiere manca, perché non c'è un portiere di riserva in questo momento, Andrea, e allora... ferma. E allora

0: qua, dimmelo tu, bisogna in qualche modo vendere, ecco qua.
1: Entrato nella modalità cinema.
0: Sì, sì, è sì, è vero.
1: Quando entra nella modalità cinema.
2: Non è vero, no, non è vero, allora, state dicendo delle cose senza capo e coda.
3: Fatelo concludere.
1: Se tu sapessi.
2: Io mi sto godendo. Guarda un po', che il Sandoriano ti dà ragione. Questo secondo me, perché si sente vicino.
1: No, ma sai il problema qual è? Che è il buon senso universale.
4: Ecumenico.
1: Anche, comunque scusa,
0: spengo il microfono, dai.
1: Finisco velocissimamente il ragionamento. Allora, nel momento in cui tu devi ragionare, che devi fare delle plusvalenze che ti consentono di fare tutte le altre cose che abbiamo sempre elogiato la società perché le sta facendo, devi raggiungere quei risultati che stava dicendo lui, per cui io concordavo, perché quella tipologia che lui dice di calciatori è abbastanza scontata, cioè è chiaro che compri uno forte se viene da un infortunio, se viene da una stagione di M, perché se no non viene certo a Genoa, quindi quella è una categoria. Poi è chiaro che compri questi svizzeri, ma ci deve essere uno come Lopez
0: che
1: però lo conosce. Quindi io sto elogiando la società, sto semplicemente dicendo che vanno fatte delle plusvalenze, va fatto un organico per migliorare di qualcosa.
2: Però,
1: se poi arriva a 10 punti sono contento anch'io, ma se ne arrivano 5, guarda che non c'è nessun problema.
0: Aspetta un attimo, perché ragazzi adesso devo andare al reclamo, intanto io prendo per mano i velini e l'accompagno
3: alla casa della salute.
2: questa cosa è vagamente offensiva. Io farei un sondaggio,
5: tranquillo.
2: Un sondaggio a casa,
0: reclamo
2: nel frattempo,
5: sto io accanto a lui.

0: Vi siete preoccupati a casa? No, è ancora qua con noi. È qua. Basta. No,
1: Graziano, vorrei concludere il discorso di prima.
0: Andrea,
1: fai un grosso errore per me di valutazione. Dai per scontato che il mister De Rossi un altro anno faccia bene. Non l'hai mai messo in discussione.
2: Scusa.
0: Anche.
2: Allora, ma tu, con tutti i problemi che hai,
1: No, è vero.
2: Con la testa, ti preoccupi?
1: Sì,
2: ti preoccupi. Ti preoccupi di che cosa fa De Rossi? Ma non ce l'hai un po' di vergogna? Ma rientra nei ranghi, ma torna sottoterra.
0: Io cerco di non fare. E voi gli date le cose per. Allora, siete autolesionisti.
3: Andrea,
1: fa un peccato.
3: Se l'è andata, ve li a cercare, però sì, Clemente. Perché
2: mi sono limitato.
1: Tu lo dai troppo per scontato che De Rossi faccia un buon campionato.
2: No, ma non te è bastato.
0: Corradi, cioè Bernardo farà un buon campionato, perché a me si è presentato mi sembrava bello vivo,
1: sì,
0: bello,
1: è partito bene anche perché
0: ho visto Donati l'anno scorso che era pauroso,
1: è l'unico che parla italiano, quindi è già partito bene come lingua.
4: Non è vero, anche Branco parla italiano.
1: No, Branco è un mezzo genovese portoghese,
4: anche Branco.
0: A me è sembrato vivo, vivace,
1: ma certo, ha voglia di emergere, quindi è un uomo di 50 anni che però è arrivato nei professionisti e in squadre di club a 50 anni, quindi è di nuovo una scommessa, un'ennesima scommessa che fa la Samp. Poi sarà un
0: come tutti gli acquisti a questo punto. Questa è una scommessa.
1: Sarà un allenatore preparato tatticamente, tecnicamente, perché ha allenato nazionali minori, però se sei in federazione vuol dire che il calcio lo mastichi bene, anche per insegnare ai giovani, quindi c'è qualcosa. Però avevamo bisogno, per me, di un allenatore di una certa caratura, di esperienza, di categoria, che ti potesse garantire, e con una squadra di categoria, dei risultati già un pochino più sicuri. Con lui è di nuovo un incontro.
0: Adesso lascio stare Mutarelli, ma se porta Stefano Fiore, che è un altro giocatore molto esperto,
1: sì,
0: un centrocampista.
1: Sì, però poi bisogna vedere chi compri.
5: Io il discorso che facevo prima su Corradi è che io mi aspetto a questo punto qualche giocatore d'esperienza importante, ma dei giovani di valore. E i giovani di valore però devi avere anche chi te li va a prendere. È il signor Fredberg, è il signor Brown.

0: Franco sono in grado di andare a capire quali possono essere giocatori magari di valore che ha già avuto magari anche Corradi nel suo percorso, perché lui è nato, se non sbaglio, under 17, quindi questi adesso 19, hanno 21, 22, 23, 24 anni.
1: Ma sono tutti
0: anni.
1: Ragazzi che adesso non giocano nelle prime squadre, sono tutti ragazzi che giocano in primavera, hanno giocato
0: ma
1: in serie
0: abbiamo due responsabili tecnici del mercato che non sono italiani e quindi che non conoscono. Branco ha detto una cosa di buon senso quando ha detto c'è un dualismo tra due giocatori che vorremmo prendere, uno è straniero e uno italiano, diamo la preferenza all'italiano. Ma che è una cosa di buon senso. Ma il problema è farcelo arrivare l'italiano. È quello il problema.
2: Però poi ci vuole un mix, come dicevamo anche prima, di esperienza e giovani, perché non puoi buttare tutti i giovani allo sbaraglio. Quindi ci vuole una squadra composta da giocatori di una certa età, esperti della categoria.
1: Ti faccio la domanda secca, quella che farebbe il pubblico: quanti giocatori servono al Sampdoria? Perché sapete, come dire, quanti, uno, due, tre, quattro,
0: tra titolari quanti e prime riserve ne servono 10.
2: Ma anche di più.
1: 10?
2: Anche di più.
1: Anche di più.
0: Se, allora, scusa, ti mancano già i due attaccanti. No, ti manca il portiere.
2: Graziano, la domanda però deve avere un preambolo. L'obiettivo qual è? Se andare in Serie A.
1: L'obiettivo l'abbiamo già, ce l'avevo già detto.
2: No, perché se andare in Serie A.
1: La Serie A per il 2028.
0: Però,
1: quindi
0: scusate,
1: questo è un campionato.
0: Io ho detto
1: di
0: 10 specificando tra titolari e prime riserve, cioè quei giocatori che possono essere
2: il doppione,
0: i titolari.
1: Guarda,
0: il
1: l'obiettivo ce l'hanno già detto, esatto, no? Diciamo. Quindi per quest'anno.
2: Sì, ma c'è un anno in più.
1: L'obiettivo,
2: anzi, due anni
1: l'obiettivo
2: più.
1: L'hanno detto, non lo faccio io. Io, se fosse per me, dico l'obiettivo è sbaragliare la concorrenza, andare a vedere cosa faccio, esatto, con questa, esatto, squadra. Cioè, esatto. Non ho mai detto, allora, io, direttore generale, CEO, l'obiettivo nel 2028. Perché metto tutti nelle condizioni di dire, ma che me frega,
2: certo,
1: noi dobbiamo andare nel 2028.
2: Quindi, se l'obiettivo è quello,
1: l'obiettivo
2: che c'è scritto,
1: è subito.
2: Ma non
1: l'obiettivo
2: è subito. Per me non è subito.
1: Evidentemente non è subito.
2: Non è subito, se
1: però
2: non
1: questa squadra,
2: detto.
1: Quanti giocatori? Ma hai detto 10, 12?
0: Allora, 10 considerando le prime riserve, anche
2: certo,
0: cioè
2: ci
0: quei giocatori che ti manca il titolare,
3: ma,
0: sai che al
3: ma
0: suo
3: 10 per salvarti?
0: 10 per fare il campionato migliore che puoi fare, okay, che è sicuramente
3: perché non è, che non è andare in Serie A.
0: Beh, pensa se diventa,
1: no, l'obiettivo non è Serie A.
0: Ma non lo so, non lo so. Io vorrei andare in Serie A.
1: Certo.
0: Il problema è che non so cosa vogliono fare loro.
2: Infatti no, nella conferenza
4: non è la stessa cosa.
2: Non c'è stato una volta che hanno parlato dell'obiettivo di quest'anno. Hanno solo parlato di un programma adesso fino al 2028. Non hanno detto quest'anno sarà fino al, però ci proviamo, non l'hanno detto. Non l'ho detto chiaramente, quindi siamo a questi punti anche per quello.
0: Anche, squadra, anche il discorso di Branco del mercato senza soldi, o comunque sì, non senza soldi, ma di un mercato che non vincono sempre quelli che, sì, che mettono i soldi, ti fa pensare che non hai un budget noi, così. Sì.
2: Infatti gli hanno chiesto
0: elevato.
2: Il budget che aveva, lui ha glissato così.
0: Non lo so, non lo sa. Quindi
2: o lo sa.
0: O lo sa ed è basso.
2: Esatto, esatto.
0: Cosa molto,
2: esatto,
0: più probabile.
2: Certo.
0: Con la vicenda Viti, perché insomma,
1: beh,
0: c'è un discorso, un riscatto pesante, va in scadenza, quindi insomma c'è un po' di lì, fare un po' di tattica ci può stare. Capisco anche il discorso Pierini, i dubbi fisici, però tu dovevi aver già fatto.
2: Vabbè,
0: il portiere in qualche modo non volevi valorizzare ulteriormente Martinelli, anche se lui ti ha detto io vorrei restare
2: però
0: qua.
2: Andrea, c'è la contraddizione con Pierini sul nuovo difensore che hanno preso. Questo su Pierini dicevano la fisicità, i malanni che ha avuto, abbiamo preso uno che è stato un anno fuori, quindi cosa,
0: appunto,
2: vuol dire? È una contraddizione,
0: appunto,
2: che
0: appunto. No, dicevo,
2: sei in forza,
0: il caso
2: perché?
0: Del portiere in questo momento è clamoroso, perché è vero che avresti continuato a valorizzare uno dei grossi problemi della Sampdoria, è questo, un giocatore di proprietà,
2: certo,
0: pochi, continuare a valorizzare un giocatore che però voleva stare qui, aveva dato dimostrazioni, è un prospetto sicuramente tecnicamente
1: interessantissimo,
0: per interessante, certo. O decidi subito di dire, certo, punto su di lui.
1: Ma lì ti devi muovere prima,
0: Ma il discorso è sempre
1: prima.
0: Ma se siamo rimasti 45 giorni,
1: aspettare la fine.
0: Ma Graziano, ma siamo rimasti 45 giorni finita il campionato senza allenatore.
1: Io, se voglio un giocatore, se voglio un portiere, Martinelli, vado alla Fiorentina e dico, ragazzi, cosa facciamo?
0: L'unica
1: Martinelli
0: certezza che abbiamo avuto, lo sai qual è stata? Quella di andare da Attilio Lombardo e dire, tu non sarai il primo allenatore. L'unica certezza che c'è stata dal terzo giorno è stata questa. E torniamo a quello che dicevi tu prima.
1: Lo so, appunto. Invece è tutto molto molto bello a Chiavari, nel Golfo del Tiguglio c'è

0: Una grande sensazione di grande tranquillità. Io ho collegato con noi adesso Marco Bianchi, lo vedete assolutamente, perché guarda cosa ho preparato, Marco, guarda che ho preparato, eh. Guarda, eh?
1: Speriamo,
0: Come ridi? Ci ho lavorato un giorno per fare questo, ormai tu
1: che sia
0: ridi.
1: così. No, speriamo che sia così. Di sicuro ti ricordi che dicevamo che fino all'apertura delle liste ufficiali non si avrebbe avuto nessuna certezza perché chiaramente i
0: Bravo.
1: direttori sportivi fanno bene il loro lavoro e così ha
0: Certo.
1: fatto Superbi anche quest'anno. Ecco, quindi i primi due colpi li ha piazzati oggi e sono uno quello di Nicolas Previtali che è un 2005, un giocatore
0: Esatto.
1: che Chiappella ha conosciuto anche lui alla Gian Erminio e poi ovviamente c'è il primo colpo vero e proprio che è quello di Francesco Forte che come dicevamo giovedì scorso è un attaccante classe 93, grandissima esperienza, ha fatto 50 gol in categoria, quindi è uno diciamo che sotto certi aspetti è una garanzia che è praticamente quello che è mancato l'anno scorso all'Intella, ovvero il vero centravanti esperto d'area di rigore. Quindi questo è sicuramente un colpo pesante perché come dicevo è un giocatore intanto che era svincolato e quindi rientra anche in quei famosi parametri, no? A cui la società ovviamente fa
0: Certo.
1: molta attenzione per quello che riguarda le risorse da impiegare nel
0: Quindi
1: mercato.
0: mi vuoi dire che c'è un reparto offensivo temibilissimo sui calci d'angolo e sulle punizioni? Il tiro in piello
1: Se,
0: è
1: come dicevo,
0: forte.
1: come dicevo giovedì scorso, se va in porto anche l'affare con Corona, allora potrebbe diventare davvero un reparto offensivo da contraere, ecco, perché chiaramente poi fermo restando che bisognerà vedere se si giocherà con una o due punte, queste sono tematiche che vanno lasciate al tecnico ovviamente e ci mancherebbe altro. Però è indubbio che avere due attaccanti, dicevamo la settimana scorsa, Forte un sinistro, Corona un destro, 1,87 e 1,95 sono sicuramente due begli artiglieri da area di rigore, questo è
0: Insieme
1: indubbio.
0: sempre a
1: E
0: Cupone,
1: poi
0: naturalmente.
1: ripeto, è quello che è mancato l'anno scorso,
0: L'anno
1: perché l'anno
0: scorso.
1: scorso avevano tutti gli attaccanti abbastanza brevi linei, a parte De Benedetti che ha fatto comunque il suo, però si trattava di giocatori in prestito, anche Anch'egli che in pratica non si è quasi mai visto, aveva la fisicità dell'attaccante, ma purtroppo ha avuto solo quella in questa stagione anche per lui abbastanza tribolata, quindi sono mancati proprio i giocatori di peso là davanti. È arrivato poi Cuppone che assieme a Tirelli hanno dato una grossa mano, ma si tratta di giocatori con altre caratteristiche. Quindi conosciamo il campionato di Serie B, conosciamo le difese, soprattutto della Serie B. Avere due giocatori di questo peso, nel
0: Bravissimo
1: vero senso
0: Marco.
1: della parola, secondo me fa comodo.
0: Vai pure,
1: Ecco,
0: vedete, voglio
1: scusa
0: fare una
1: Marco,
0: domanda a
1: sì, volevo
0: Marco.
1: chiederti una cosa. Una squadra strutturata come l'Entella, con questi innesti, a questo punto ambisce a fare una salvezza tranquilla? E la seconda parte della domanda, nel derby con la Sampdoria parte un gradino sopra.
2: Io faccio
1: Io
2: cattiva,
1: no,
2: se
1: nel
2: vieni.
1: derby non scendo perché è meglio così. Per quanto riguarda invece la prima parte, non è una questione di ambizioni. Sicuramente l'ambizione principale è quella di far meglio dell'anno scorso e di conseguenza, se possibile, salvarsi magari, che ne so, la terz'ultima via invece che all'ultima giornata. Ma a parte questo, c'è ancora da lavorare, ovviamente, ma lo staff ne è al corrente e credo che stiano lavorando per quello. È una squadra che è da puntellare perché ricordiamo che diversi giocatori erano prestiti, sono andati via, quindi in qualche modo c'è da consolidare una rosa che però ha avuto il pregio di mantenere intatta, per esempio, quella che è la linea difensiva, che non è un caso, che praticamente è il terzo anno che ormai va avanti con gli stessi interpreti, ma anche questo è un reparto che andrà
0: Bravo.
1: puntellato perché Marconi ha un anno in più ovviamente, nonostante abbia rinnovato ancora per due, Tivitiello lo stesso, Parodi uguale, abbiamo Alborghetti che anche lui è stato preso l'anno scorso a gennaio dalla Gian Erminio come un semi sconosciuto e invece a suon di prestazioni si è rivelato un acquisto
0: Ma
1: azzeccatissimo
0: mica
1: e
0: si possono
1: consolidato.
0: allontanare la spina dorsale, quelli leader, quelli della squadra,
1: Ma
0: quelli
1: infatti
0: carismatici di
1: quello,
0: questa
1: poi a
0: squadra.
1: centrocampo sono rimasti Carici, Squizzato, Benedetti
0: Certo.
1: che
0: Ed è un
1: tanto è
0: notevole
1: stato
0: sacrificio anche
1: recuperato da
0: questo, perché giocatori ce n'era in questo
1: Assolutamente.
0: mercato, che giocatori dell'Entella che avevano mercato ce n'erano, e tanti
1: C'è ancora
0: anche.
1: Di Mario che potrebbe avere ancora mercato, vedremo se arriverà qualche offerta interessante. Lui è un esterno sinistro, in dubbio il suo valore, abbiamo visto durante tutto l'anno, è stato uno dei migliori 2004 che si sono messi in evidenza nell'ultimo campionato. E staremo a vedere. Previtali che hanno preso a

0: centrocampo nel 2005.
1: Comunque Marco, senso... Marco, tu, sì, tu comprendo che tu sei, come dire, scaramantico, però tu mi stai dicendo delle cose che evidenziano il fatto che nel derby che ci sarà con la Sampdoria partite da favoriti e ci vogliono tre punti in casa e fuori, scusa
0: direi che è prematuro, avvocato, scendere.
2: Bravo Marco, bravo, non cadere, bravo Marco.
3: Marco è modalità cinema,
1: non vuole rispondere.
0: Mi sembra veramente presto, voglio dire, da qui ad agosto la Sampdoria può fare una squadra che se la vince il campionato, l'Entella invece comunque farà una squadra che cercherà di salvarsi il prima possibile, quindi è ovvio che gli obiettivi siano completamente differenti,
4: che vogliano vincere, voglia vincere il campionato la Sampdoria, lo vogliamo noi tifosi,
5: ma la società
4: non lo sappiamo.
1: Vabbè, io parlo per quello che vedo e secondo me l'Entella sta costruendo bene la squadra.
6: Ah, perfetto, questo è... Ciao Marco!
0: Ciao a tutti, buonasera.
3: Ciao.
6: Allora, ciao Giovanni, ciao Franco.
5: Ciao Graziano.
6: Ciao Andrea.
1: Ciao, buonasera
6: a
1: tutti.
6: Ciao Andrea, assolutamente. In regia c'è Alex e Gianluca. Naturalmente, cosa dovete fare? Seguire il programma di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
2: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
1: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
0: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
2: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Dottor Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca, parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno,
2: certo.
1: No? Per cui a un certo punto il dalemiano starà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più D'Alema, quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo.
1: Va bene.
2: E questo è un fenomeno dilagante.
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco.
0: Ecco.
1: Questo è
0: invece
1: un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no?
0: Certo.
1: Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rimemorare. C'era tutto un pacchetto di parole,
2: certo,
1: che teneva
2: esiste
1: in piedi.
2: Esiste solo la memoria.
1: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
0: lei
1: vedere.
0: Lei ha
1: le
0: un
1: cose.
0: Elenco, me ne legge qualcuno.
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola.

0: che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente un femminicidio, no? Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto largo purtroppo anche questa parola, insomma queste parole che con la parte finale di omicidio saranno a indicare atti di uccisione, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre ma appartengono ai nostri giorni: l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid si parlava dell'infodemia, c'era naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza di notizie, una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate. No, con scarsa capacità controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare con virus in senso medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo. La remigrazione
0: è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di migranti.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè come tutto ciò che è molto in vista è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono: ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse

0: Il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
1: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
0: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia dove diceva merda, cioè nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio, quindi nel senso stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate, cioè nel senso spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua, il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto secondo me mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte è perché deve essere forte, non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando mi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddarsi, sì. Che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu poi dobbiamo chiudere, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e più quindi i francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Ma sempre meno anche loro. Grazie professor Coletti.
3: Grazie a voi.
5: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma ci proviamo.
2: Dobbiamo provare.
4: Siamo curiosissimi di quello che
2: troviamo. E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
6: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
2: Benissimo, arrivederci. Bye.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina, stavo in questa villa.

0: semi-abbandonata nelle campagne umbre. E c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere dell'inizio del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi, e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute, e quindi me le trascino dietro.
1: Ma quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo
2: Pessimo.
1: questa cultura,
0: C'è la
1: questa
0: domanda di
2: cultura.
0: riserva?
2: No, è
0: No,
2: obbligatoria
1: è
2: questa.
1: obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
0: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
1: Mentre prima.
0: e prima era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma
1: Credo un
0: sicuramente
1: 800 parole
0: sì, però
1: almeno.
0: insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io,
1: Spoilerato,
0: spoilerato
1: insomma.
0: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra. Cioè, li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova. Pistola
0: Sì, pistola elettrica.
2: elettrica mi piace di più.
0: Allora andrei con un pistolino elettrico, e un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
1: Il
0: poi lo
1: cancelletto.
0: cancelletto, e cioè soprattutto
1: E la
0: l'asterisco.
1: punteggiatura?
0: Oh, la punteggiatura anche,
1: Non
0: però
1: esiste
0: io
1: più.
0: sulla punteggiatura mi hanno sempre rimproverato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta e
2: Certo.
0: quindi recitata e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera, che mi viene sempre corretta però dagli
1: Ecco, quindi
0: editor.
1: la punteggiatura è una musica, è uno
0: Sì, secondo me dà un ritmo.
1: è una
2: È una
1: dà un
2: ritmica.
1: ritmo.
0: Sì, è un ritmo. Infatti, mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
2: Vabbè,
0: Perché
2: certo.
0: mi è capitato tante volte,
2: Ma
0: ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
2: lo
0: teatro,
1: immagino,
0: però,
1: abituata a leggere.
0: che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un
2: Sì.
0: sottofondo costante che dà un'energia, spira
2: Ecco,
0: qualcosa.
2: un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Ecco, cosa vuol dire?
0: Ma
2: Lo ama pazzamente.
0: allora
2: Detesterà la messa in italiano.
0: sì, quando allora la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso dei tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa,
1: Sì.
0: tradizione custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di un.
2: succede.
0: No, ma
1: Eh no,
0: adesso
2: è
0: lo
1: ritornato,
0: rifanno, che è una cosa.
1: quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, Introibo adattare Dei,
0: Io
1: Deum
0: sono una.
1: pulientificat juventutem meam.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione.
1: Cattolica.
0: Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur
2: Nel
0: provenendo.
2: libro lo
0: Lo
2: racconta.
0: racconto, no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo
1: E quella è la storia del libro.
0: il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una.

convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi, dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto: adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi.

0: Andata all'Ordine in pellegrinaggio e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: La conversione qui.
0: sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa.
1: Succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano. Compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica. E lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza perché c'aveva la donna carattoppata con.
1: Era un frate povero,
0: Si era
1: vero?
0: boh. Fa: figlia, tu essere convertita, quest'essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica. E che era stato un dono di fede, però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura perché viene messo
1: Ma
0: in
1: è
0: discussione.
1: questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: Sì,
0: il mistico.
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa da apprendista a praticare questa mia fede. E quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi
1: Certo.
0: sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. E
1: Grazie.
2: adesso andiamo a sentire Chiara Orrù, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 19, 18, 18, 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli o come comunità per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che d'ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, che è
4: Sì.
3: il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
4: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice.

0: narrare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
1: Tuoi coetanei li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo,
0: quello
1: secondo
0: è... te? Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me dove proprio che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non è non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
1: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
0: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che gli riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Mario, noi veniamo da quel mondo lì, quello dei giornali. Ma come sarà cambiato, come starà cambiando il linguaggio dei giornali, che sono così diversi, più piccoli, più grandi, più corti, più lunghi?
2: Scusa, abbiamo qua Chiara. Chiediamo a lei che ci traduca magari un articolo nostro,
3: sì,
2: col linguaggio dei reel, dei social.
1: Beh,
3: che
1: allora
3: paura,
1: sì.
3: Che paura.
2: Che paura.
1: E allora in questa nuova puntata proveremo a trasformare un articolo in un contenuto social.
2: Concludiamo con l'italiano dei giornali e lo facciamo con Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, un grande passato di direttore.
3: In
2: ma
3: tanti
2: autore,
3: giornali,
2: certo,
3: e quindi anche giornali, in tante lingue in qualche modo.
2: Tanti linguaggi, e questo non è successo, niente di grave, edito da Baldini e Castoldi, che ha una caratteristica particolare, quella di fotografare perfettamente il giornalismo degli anni 70.
3: E anche
2: è cambiato il giornale, è cambiato il linguaggio del giornale.
4: È cambiato tantissimo, anche perché i giornali una volta davano le notizie, quindi nel titolo c'era l'essenza della notizia e gli articoli cominciavano con le 5W, cioè chi, cosa, dove, quando e perché, cioè i 5 elementi fondamentali della notizia dovevano essere nelle prime 5 righe. Oggi le notizie si sanno subito in diretta sul web, poi c'è un TG ogni quarto d'ora.
3: Quindi bisogna scrivere in un altro modo.
4: Poi i giornali avevano allora un linguaggio un pochino ingessato su certe cose, no? E, per esempio, quando io sono entrato a Corriere della Sera, il primo ordine di servizio che ricevetti era che non si poteva scrivere la parola verifica perché non si sapeva come andava a capo,
2: certo.
4: Non lo vedevi, certo, perché si scriveva macchina e non si poteva scrivere in seno a. Poi c'erano alcuni così modi di dire, che in parte ci sono ancora, si è recato al Quirinale, no? Ma perché si è recato? Tu ti sei recato negli studi del Primo Canale oggi, no?
3: No.
4: Sei venuto qua,
3: sì,
4: sei certo. Andato a.
3: Sì, era un linguaggio vecchio, che sapeva di vecchiume quello.
4: Cioè, si
3: però è cambiato un po' tanto rapidamente.
4: È cambiato rapidamente. Si pensava che i giornali, per dire una cosa in modo autorevole, dovessero parlare una lingua diversa da quella della gente corrente.
3: C'era anche un altro problema. Cioè, c'è un altro problema, che gli articoli avevano una certa misura.
4: Sì.
3: Oggi gli articoli hanno delle misure molto più estese. Perché?
4: Questo non sarei così sicuro, perché i giornali allora erano lunghi e c'erano,
3: sì,
4: dei pezzi molto
3: però
4: lunghi. Anche. Cioè, Gianni Brera faceva la cronaca di una partita ed erano 9 casi.

0: perché era Gianni Brera.
1: Sì, però sai, c'erano tante grandi.
0: Io mi ricordo l'incubo delle 45 righe, delle 55 righe, anche su grandi
2: delle terze, anche al Secolo, quando ero a capo della cultura al Secolo, con dei pezzi fiume.
0: Sì, però adesso pezzi fiume. Capita che tu fai un'intervista e occupa due pagine.
1: Ma veramente, sì, dai.
2: Non sempre,
1: no, i giornali sono più piccoli di pagine.
0: Sì,
2: sei partito dal titolo, giustamente, poi è essenziale. Sì. Ma anche nel pezzo è cambiato l'italiano o no?
1: È cambiato. Allora, in parte è un po' peggiorato, perché tutti noi siamo meno abituati a parlare in italiano, a furia di
0: inglesismi
1: e di parlare sui social con emoticon, eccetera. Siamo un popolo di analfabeti di ritorno. Però in certe cose è migliorato, e devo dire che un giornalista che poi forse ha esagerato, ecco, però uno che è stato molto importante per cambiare il linguaggio è stato Vittorio Feltri, perché con i suoi giornali ha deciso di parlare delle cose come se ne parla con la moglie, con un amico, cioè raccontare non soltanto le cose formali, canoniche, ma anche i particolari, i dettagli che sono magari più gustosi, e di parlare il linguaggio di cui parla la gente comune. Non bisogna sbraccare, però in questo siamo un po' migliorati.
2: Che cosa è cambiato invece nella vita del giornalista dagli anni 70 ad oggi?
1: Allora, gli anni 70, non farmi troppo vecchio, perché io negli anni 70 andavo a scuola. Ecco,
2: ma invece noi eravamo lì a fare
0: eravamo già a fare
2: e non avevamo né il telefonino né internet.
0: Avevamo i gettoni.
1: Partiamo da un fatto che nella storia dell'umanità non c'è mai stata una generazione che ha vissuto un salto di consuetudini quotidiane, di mezzi da usare,
0: di tecniche,
1: di tecnologie.
0: Siamo gli unici.
1: Cioè, una volta, fino all'inizio del Novecento più o meno, da una generazione all'altra si viveva allo stesso modo. Oggi le generazioni vanno di 4-5 anni ciascuna. Un ragazzo di 10 anni è di una generazione diversa di uno di 15 e di un'altra di 5. Tutto si è accelerato, quindi noi adesso abbiamo a disposizione dei mezzi che erano impensabili quando eravamo ragazzi. Chi pensava a un telefono cellulare che te lo porti?
0: C'era la disperazione di trovare il telefono per comunicare alla
1: la disperazione, quindi è tutto cambiato. Non bisogna fare i nostalgici,
2: no,
1: però qualche cosa abbiamo anche perso, perché la bella scrittura, l'attenzione alle forme. Oggi ci sono molte sgrammaticature
0: ma si è impoverito. Per esempio, i grandi racconti degli inviati, che sono una cosa leggendaria, non ci sono più, perché non ci sono più gli inviati che fanno quel mestiere lì, e questo ha impoverito alla fine nella sostanza, e non potrebbe essere una delle ragioni delle difficoltà che hanno i giornali adesso.
1: Guarda, io ne ho scritto in parte oggi e domani riprendo l'argomento, perché un imprenditore amico genovese mi ha scritto: ma gli imprenditori non comprano più i giornali perché si perdono dei soldi. Allora, a parte il fatto che chi sa fare l'editore i soldi non li perde, vedi Cairo,
0: certo.
1: Ma il punto è che i giornali oggi sono fatti male, sono fatti meno bene che una volta, ma è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, l'origine del fare i giornali meno bene è la crisi economica che è esplosa con internet. Noi abbiamo regalato i contenuti,
0: gratis.
1: I giornali si sono trovati in difficoltà economica, hanno tagliato i costi, tagliato le redazioni, impoverito le redazioni. E quindi dobbiamo trovare il sistema per far rendere il digitale come ci riescono tutti gli altri.
2: Secondo te il linguaggio della televisione, si diceva così almeno qualche tempo fa, ha impoverito il linguaggio del giornale?
1: Sono
2: due linguaggi completamente diversi.
0: Poi è arrivato il terzo linguaggio, che è quello del web.
1: C'è stato un momento in cui i giornali sono andati dietro le TV e adesso vanno dietro i social, neanche il web, che è peggio ancora.
2: Infatti.
1: Io mi ricordo, ero al Corriere della Sera, che era un giornale dove bisognava stare molto attenti a quello che si scriveva, perché era molto ingessato, che ci fu proprio un giorno preciso in cui accade una rivoluzione, e cioè Gian Antonio Stella, che è un fuori classe, fece un'intervista a Gianfranco Miglio, che era l'ideologo della Lega. E Stella chiese a Miglio: ma è vero che lei è stato craxiano? E Miglio rispose: io non sono stato l'ano di nessuno, scriva L apostrofo ano. E Stella lo scrisse così, con lo sgomento di chi parla. Alla fine riuscì a sfondare, il pezzo fu pubblicato così, e da quel momento anche il Corriere ha cambiato linguaggio.

0: Quindi per certe cose siamo più vicini alla vita reale e alla gente reale, comune. Ogni tanto, ecco, io, ci sono ancora alcuni strascichi, per esempio, ma perché tutti i giornali ogni volta che parla qualunque Presidente della Repubblica scrivono il titolo monito del Colle?
1: Il monito. Monito.
0: Una volta sarà un monito, altre volte no, ha fatto semplicemente un discorso. Cioè ci sono delle
1: ripetitività
0: la strage
1: automatiche.
0: Annunciata, si poteva evitare.
1: Quello è molto il linguaggio dei titoli, sul quale bisognerebbe fare un ragionamento, perché anche quello è cambiato.
2: È cambiato, necessariamente. I nostri titoli della nostra epoca non vanno più.
1: Noi studiavamo i titoli per delle ore.
2: A non ripetere le parole, l'occhiello. Il titolo, il catenaccio,
1: perché
2: insomma,
1: è cambiata la grafica,
2: è cambiato, quindi
1: la grafica si è portata a un linguaggio diverso.
2: Esatto, è tutto diverso. Io mi chiedo se c'è un nuovo linguaggio per i giornali, e te lo chiedo.
1: Problema
2: a te,
1: se ci saranno i giornali,
0: sai,
1: per
0: adesso
1: farlo.
0: Sì, c'è qualcuno, è arrivato qualcuno di quelli che parlano molto in inglese, che ci ha spiegato che bisogna usare il linguaggio SEO per essere catturati da Google.
2: Certo.
1: Sì, questa è un'altra schiavitù, però
0: ho capito, però va bene, però uno deve anche scrivere delle cose in italiano,
2: esatto,
0: corretto, deve scrivere cose esatte. Tanti titoli sul web non corrispondono affatto,
1: certo,
0: al contenuto dell'articolo.
1: Prevalentemente non corrispondono, mentre invece nel giornale, anche se siamo sempre stati accusati spesso di scrivere nei titoli quello che poi non c'era nei pezzi,
0: questo,
1: o di forzarlo.
0: Sì, ma certo, ma è successo anche questo.
1: O di forzarlo.
2: Ma i titoli per forza sono delle forzature.
1: Sì, se non vanno oltre.
2: Se no, io ricordo Sconcerti che chiedeva perché domani, dimmi perché titolo domani devo vendere il giornale.
1: Beh, questa era la domanda.
2: Era la domanda classica,
1: della riunione.
2: Però non aveva tutti i torti, cioè, il titolo finiva poi sulla locandina, e la locandina era il richiamo del giornale, dell'acquisto in edicola.
0: Insomma, introduciamo anche un altro argomento. Una volta c'erano nei giornali i correttori di bozze,
2: sì,
0: che controllavano i refusi ma anche il corretto italiano.
1: Come no?
0: Vittime anche loro della crisi economica, sono stati liquidati. Oggi escono di quegli strafalcioni veramente impressionanti, ma ora io ripeto, non voglio fare il nostalgico, io credo che il giornalismo non sia finito, che affatto, che non finirà mai. Ci sarà in una forma diversa, con mezzi diversi, con un linguaggio diverso, però alla fine quello che resterà dovrà essere l'autorevolezza del contenuto, e sarà sempre oggetto di attenzione solo da parte di un'elite. Questo è sempre stato così. Solo le elite fanno la fatica di leggere e di arrivare a fondo.
1: Ecco, ma se non ci saranno più i giornali nella forma in cui ci sono adesso, si potrà dire, tanto per concludere il discorso che abbiamo fatto, che ci sarà un impoverimento del linguaggio, perché il giornale, bene o male, sarà stato un po' di elite, non sarà stato un po' di elite, però quotidianamente ha abituato a un certo tipo di linguaggio nella storia.
0: L'impoverimento c'è non soltanto per il giornale, ma cioè, io ho una figlia che lavora in una multinazionale, mi fa vedere delle mail di manager, di amministratori delegati che proprio non conoscono l'italiano, ma fanno degli errori, cioè scrivono out all'inglese, c'è un'ignoranza pazzesca. È chiaro che continuare a comunicare con lo smartphone impoverisce il linguaggio, ma io mi ricordo quando sono diventato direttore del Resto del Carlino, sono entrato in questo palazzo a Bologna e c'era una serie di prime pagine storiche appese, tra cui una che riguardava lo spareggio per lo scudetto del 64 Bologna-Inter. Mi sono incuriosito e ho letto questo pezzo lunghissimo che era quasi tutto in prima pagina, perché poi girava. Era il pezzo di un cronista sportivo, ma ti assicuro, oggi è una roba così, vince il premio Strega. Cioè, era scritto benissimo. I giornali erano scritti benissimo una volta.
2: Franco, chiudiamo con una prova. I titoli dei giornali erano sempre la cosa principale.
1: Certo, perché si riassumeva tutto lì e quel linguaggio brevissimo sintetizzava la notizia, dicevano tutti che si leggevano i titoli e erano le notizie.
2: E allora proviamo a trasformare, chiediamo a Chiara di trasformarci un titolo, per esempio l'ultimo pezzo che ho scritto sulla newsletter di Primo Canale sulle Brigate Rosse, trasformarlo in reel. Cos'è questo reel? Vediamolo.
3: Allora, il reel è la principale forma di comunicazione in un mezzo che ormai è diventato il principale di informazione, che sono i social, il mezzo di informazione

0: comunicazione principale che tutti utilizzano. E lo si fa attraverso reel, attraverso foto, attraverso post, infografiche. Quindi proviamo a trasformarlo. Il tuo titolo era: che cosa furono le Brigate Rosse a Genova? E lo raccontiamo a figli e nipoti. Quindi per un reel, ovviamente, è perfetto raccontarlo a figli e nipoti, a un pubblico più giovane, giusto, che sono quelli che sono sui social. E quindi proveremo a fare: che cosa sono? Ti racconto che cosa sono le Brigate Rosse in un minuto. Anche perché il tempo è tutto sui social. Più è breve il video e meglio va, meglio è.
1: Quindi velocità.
0: Velocità.
2: Auguri, perché non è facile.
1: Non è facile.
0: E lo racconteremo anche attraverso i nostri social.
1: Perché noi, anche se non abbiamo l'età, cerchiamo di capire.
2: E sui social ci andiamo. Certo. Senza l'età.
0: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a lei.
3: Numero verde 800 640 771 oppure via WhatsApp 347 6766 291. Professor Bassetti, partiamo dall'ebola o dalle zanzare? Cosa preferisce?
4: Ma partiamo dalle zanzare, partiamo, dai, che è un tema che secondo me interessa di più i nostri, i vostri telespettatori. Allora, una cosa che si dice sempre: ma io ho il sangue dolce ed è per quello che le zanzare mi morsicano, oppure ho un odore particolare, ho uso dei profumi particolari per cui attiro di più le zanzare. No, lo sentiamo dire tante volte, quando c'è una zanzara mi punge solo me. Allora, c'è una spiegazione anche scientifica. Allora, chi morsicano di più le zanzare? Chi in qualche modo produce più anidride carbonica, quindi ti individua a distanza, in genere, anzi quasi solo pungono le zanzare femmine, quindi le persone più corpulente, quelle che fanno tanto sport, le donne in gravidanza per esempio, emettono più anidride carbonica e quindi sono i bersagli preferiti. Secondo bersaglio, chi emette più calore, cioè in genere chi anche durante il sonno soprattutto sono attratte da chi emette quei corpi che diventano degli scaldini, no? Che sono, emettono molto caldo e quindi sono, attraggono di più le zanzare. Più poi abbiamo il gruppo sanguigno. Chi è il gruppo sanguigno 0 rispetto a chi è del gruppo sanguigno A o B attrae quasi il doppio le zanzare rispetto agli altri. Poi abbiamo anche alcuni batteri che sono presenti sulla pelle, quindi possono rendere la pelle più appetibile, cioè fondamentalmente le zanzare femmine scelgono di colpire quella pelle per quelle ragioni. E poi il colore dei vestiti. Soprattutto ovviamente non durante la notte, ma durante il giorno, è chiaro che se hai un vestiti più scuri, quindi tendenti al blu, al nero, rosso, anche l'arancione, attirano di più le zanzare che in qualche modo ti morsica. Poi c'è una ricerca che ha fatto naturalmente molto, come dire, ha fatto un po' di gossip, che è una ricerca però sulla zanzara anofele. La zanzara anofele è quella che noi per fortuna in Italia non abbiamo, che è quella che trasmette la malaria, e si è visto in uno studio olandese durante un festival musicale che venivano morsicati di più quelli che avevano avuto bevuto tanta birra e quelli che avevano avuto dei rapporti sessuali. Quindi fondamentalmente come se in qualche modo con bevendo la birra e avendo dei rapporti sessuali cambiasse qualcosa a livello di attrattività per le zanzare, mentre quelli che avevano le creme protettive per il sole sembravano protetti dalla puntura della zanzara anofele. Quindi insomma, diciamo che è spiegato quello che probabilmente succede, molti telespettatori sono sicuri che ci siano ritrovati in queste categorie che vengono bersagliate dalle zanzare.
3: Professore, poi c'è la categoria Oberti, che non rientra in nessuna di queste.
4: Ma non rientra ed è morsicata.
3: Possiamo fare uno studio.
4: Beh, però voglio dire,
3: da sempre.
4: lei è una grande sportiva, no?
3: Voglio dire. Sicuro. Guarda.
4: E allora produrrà grandi quantità di anidride carbonica, oppure sarà la questione. Il gruppo sanguigno non rientra?
3: No, sono

0: E allora
1: sono
0: non lo so, lei sarà l'eccezione,
1: professore.
0: Che conferma, sarà l'eccezione che conferma la regola.
1: Esatto. Senta, professore, a parte tutto, noi con lei parliamo anche sempre di quelli che sono i rischi poi che le punture delle zanzare potrebbero portare anche in Italia, anche da noi, no? Chikungunya, West Nile, insomma. Poi, come
0: allora,
1: sempre, lei dice, ci arriviamo quando...
0: Esattamente. Allora, tanto diciamo delle cose che possono servire alle persone. Allora, le zanzare non sono solo un fastidio, quindi non succede solo quello che avete fatto vedere nelle foto che sono passate prima, cioè in qualche modo che le punture sulla mano, sulle gambe, sulla schiena, in testa, ma le zanzare anche in Italia oggi possono trasmettere le malattie infettive. E quali sono le malattie infettive che le zanzare trasmettono? Sono fondamentalmente la West Nile, che negli ultimi anni è diventata endemica nel nostro paese, l'anno scorso sono stati centinaia di casi, e altri tipi di problematiche come per esempio la dengue e la chikungunya. Abbiamo avuto dei focolai autoctoni, cioè delle persone si sono contagiate anche in Italia. La chikungunya è una invece di quelle che possiamo importare insieme alla zika. Quindi sono quattro fondamentalmente le grandi malattie infettive trasmesse dalle zanzare comuni, cioè dalla zanzara culex, che è quella piccolina che viene in casa nostra, e dalla zanzara tigre, che la conosciamo perché è quella con le striscioline sulla schiena. Allora, che cosa possiamo fare per evitare che le zanzare diventino non solo un fastidio, ma diventino un problema sanitario? Dobbiamo fare la disinfestazione, la dovrebbero fare i comuni. È in capo alle amministrazioni locali, quindi la disinfestazione, quella che vedete lì, andrebbe fatta: tagliare l'erba, tenere puliti i giardini, usare appunto questi disinfettanti che servono a uccidere le larve delle zanzare e evitare che si riproducano. La seconda cosa che si può fare, ognuno di noi a casa propria può fare attenzione, per esempio in giardino, sul terrazzo, evitare di avere nei sottovasi delle raccolte di acqua, perché lì le zanzare proliferano in grande quantità. L'altra cosa è usare le zanzariere, che possono aiutarci nelle finestre, cercare di evitare che così possano entrare, e poi proteggerci noi, repellenti, zampironi, repellenti sulla pelle, zampironi, li conosciamo, fornelletti con sostanze che possono in qualche modo infastidire le zanzare, e poi quello che abbiamo detto prima, evitare di esporsi in alcuni momenti della giornata, per esempio al tramonto, vicino a d'acqua o con degli indumenti, come abbiamo detto prima, scuri, che finiscono di attrarre in qualche modo le zanzare. Quindi ci sono delle cose a tanti livelli: c'è un livello, diciamo, di quelli che dovrebbero essere l'amministrazione pubblica, un livello di quello che dovrebbero essere i cittadini nel loro, e un po' un livello personale di protezione.
1: Sentiamo che linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, sono Margherita. Volevo chiedere al professore che cos'è la SEU, che non c'entra niente con le zanzare.
1: La SEU, che ne ha parlato.
0: Una domanda che mi permette di focalizzare l'attenzione su un tema molto caldo. Perché dico molto caldo? Perché c'è un signore di 78 anni in questo momento ricoverato al San Martino in terapia intensiva e intubato per una SEU. Quindi, voglio dire, stiamo parlando di un caso molto grave. La SEU è una sindrome emolitico-uremica, che è una malattia infiammatoria / reattiva generata da un'infezione intestinale, diciamo gastrointestinale, sostenuta da alcuni microbi. Può essere l'Escherichia coli, può essere la Shigella, può essere la Salmonella. Diciamo che queste infezioni danno un quadro Shiga-like, cioè viene prodotta una tossina, e questa tossina colpisce alcuni organi, tra cui il rene, quindi c'è una sindrome proprio emolitico-urenica, può essere colpito il cervello, insomma, voglio dire, diciamo che è un quadro molto molto molto impegnativo, come abbiamo detto, che può portare al ricovero in terapia intensiva e può portare anche alla morte. Allora, dobbiamo dire alcune cose. In genere ci si contagia, la SEU è direttamente correlata al consumo di latte crudo, soprattutto di derivati del latte, formaggi magari consumati nelle malghe, dove non c'è una grande attenzione all'aspetto igienico sanitario. E quindi dobbiamo dire una cosa: siccome la SEU colpisce

0: tipicamente bambini e persone anziane, persone fragili, i bambini non dovrebbero mai, mai, mai, mai consumare fino a 10 anni latte crudo e derivati. Questo lo diciamo adesso, quando i genitori porteranno i bambini in vacanza a fare delle belle passeggiate, che andranno sui monti, andranno che ci sono quelle malghe, ecco, mangiate tutto il formaggio che volete voi, pastorizzato, ma evitate di dare ai bambini il latte crudo e prodotti al latte crudo, almeno sotto i 10 anni. Quindi questo è un messaggio che voglio dare. Ovviamente bisogna fare attenzione anche agli altri modi in cui ci si può contagiare, perché naturalmente le Escherichia coli o gli altri germi possono arrivare anche attraverso altri tipi di cibi. Però insomma, diciamo che la SEU, grazie a Margherita per la domanda, è una sindrome per fortuna poco frequente, ma veramente molto molto grave.
1: Tra l'altro noi abbiamo raccontato la storia di Elia, il bambino morto a 3 anni di Arenzano, proprio nel maggio del 2024, e della battaglia che insomma i suoi genitori stanno portando avanti con non poche difficoltà, anzi, per inserire proprio sull'etichetta, per esempio, di questi alimenti l'indicazione, e anche per far conoscere molto di più ai genitori. Loro dicevano: noi nessuno ce l'aveva detto che i bambini sotto i 10 anni non dovessero mangiare i formaggi a latte crudo. Patrizia chiede: quali sono i sintomi?
0: Beh, allora,
1: sintomi, vediamo Elia.
0: Allora, io quello che vorrei dire è questo: bisogna fare molta attenzione a dire alle persone questi sono i sintomi, perché assomigliano molto a una gastroenterite. Cioè, fondamentalmente la gastroenterite non è altro che una infezione intestinale con diarrea, vomito. Quindi inizialmente sono davvero molto specifici, poi si va verso un quadro davvero impegnativo, con appunto un interessamento multiorgano. Quindi diciamo che fortunatamente sono davvero davvero molto rari i casi, però dovrebbero, io vorrei vivere in un paese dove i casi, almeno quelli legati al consumo di formaggi a latte crudo, devono essere zero, perché anche un caso ogni 10 anni è troppo, perché quando muore un bambino o quando muore una persona fragile perché in qualche modo non si sono rispettate alcune regole che dovrebbero essere rispettate da tutti, è una morte rubata.
1: Certo. Grazie professor Bassetti, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Buongiorno professore, volevo sapere se il repellente antizanzare si può utilizzare insieme alla crema solare. Grazie, Livia.
1: Certo che sì, assolutamente. Guardi, allora, c'è uno studio che dice che la crema solare per la zanzara anofele diventa uno strumento per allontanarle, però io credo che vada la pena usare entrambe. Prima si mette la crema protettiva e poi si mette il repellente in qualche modo, in modo tale che quindi va benissimo, non c'è nessun problema. Se si espone in alcune aree, in alcune zone, ricordiamo che i repellenti vanno messi nelle aree in cui più tipicamente si viene punti, caviglie, polsi, collo, diciamo che quelle sono le zone in genere che rimangono scoperte, dove più facilmente si viene punti.
0: Pronto, buongiorno.
2: Diciamo che quelle sono le zone.
0: Vi ricordo che dovete togliere l'audio della televisione quando ci chiamate e ascoltarci dal telefono, se no c'è un fastidioso ritorno che fa sì che noi non ci sentiamo bene. Quindi le do il tempo di togliere l'audio dalla televisione. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, mi scusi, faccio il bis, sono di nuovo Margherita, mi sono dimenticata.

0: dimenticata di dire, i gelati le fanno con latte crudo o bollito? Grazie.
1: I gelati sono tutti fatti con il latte pastorizzato, quindi diciamo una cosa, che poi noi diciamo latte crudo, cioè è una cosa, io mi domando e dico come sia possibile nel 2026 che dobbiamo tornare indietro, cioè voglio dire, la pastorizzazione del latte è una cosa di una semplicità inaudita, voglio dire, si bolle, va oltre i 70 gradi e i microrganismi muoiono, fine della trasmissione, è talmente semplice. Poi lo so bene che ci sono alcuni formaggi che sono latte crudo perché nel loro processo di fermentazione hanno bisogno di latte crudo, però basta dire, non è che stiamo dicendo che non bisogna venderli, stiamo dicendo che non bisogna farli consumare ai bambini, mi sembra una cosa talmente semplice. Guardi, uno dei più grandi paesi di produttori di formaggio al mondo, che è la Francia, forse il più grande paese produttore di formaggio, ha una legislazione da 20 anni su questo tema. I bambini sotto i 10 anni è vietata la vendita di prodotti a latte crudo. È talmente semplice. Noi in Italia non si capisce bene perché siamo sempre lì. Ma no, ma sì, ma qui, cioè, è un discorso sempre un po' difficile. Ecco, so che ci sono state anche delle proposte di legge, tra l'altro, presentate.
2: Sì, l'hanno sempre mangiato, non è mai successo niente, ma perché forse voi non lo sapevate, però qualcosa è successo.
1: Sì, diciamo che io credo che questo, io detesto quelli che dicono è sempre stato così, come quelli che dicono caldo c'è sempre stato, o quelli che dicono non è così, sono delle sane balle quello che è sempre stato così. Ricordo a chi dice che è sempre stato così che nel 1950 l'età media era di 50 anni, oggi l'età media è di quasi 90. Quindi se siamo arrivati è perché fortunatamente siamo riusciti a dire a qualcuno che non è sempre stato così.
2: Buongiorno, sulle punture di zanzare si può mettere la gentamicina? Grazie Angela.
1: No, mai, gli antibiotici a livello locale non bisogna mai usarli, è un errore gravissimo da matita blu da non fare, sia chi lo fa in autonomia, sia chi lo fa perché qualcuno glielo suggerisce di farlo. Quindi creme antibiotiche, neanche a parlarne.
2: Professor Bassetti, come mai però le persone che vengono punte dalle zanzare hanno delle reazioni così diverse? Ci sono persone che hanno un puntino piccolo, persone a cui gli vengono dei ponfi, così vediamo la categoria Oberti se riusciamo a dare una risposta.
1: La categoria Oberti rientrerà probabilmente in quelli che non dipende dalla zanzara, ma dipende dal suo organismo e dalla sua capacità di reagire nei confronti della zanzara. Ed è una di quelle situazioni in cui io dico che bisogna fare di tutto per evitare di essere punti, soprattutto per chi ha delle reazioni importanti, perché non dimentichiamoci che la zanzara può trasmettere un'infezione, ma se la tua puntura di zanzara è in qualche modo una reazione importante, poi c'è il rischio che attraverso quella puntura non arrivi un'infezione trasmessa dalla zanzara, magari non arrivi un germe che è presente sulla pelle, no? Quindi ti rischia di sovrinfettarsi, quindi bisogna fare di tutto per. E poi c'è la reazione individuale a quello che è in qualche modo la puntura dell'insetto che uno ha ricevuto, che sia la zanzara, che sia il ragno, che sia la vespa, che sia un altro tipo di... bisogna fare molta attenzione, perché naturalmente è un corpo estraneo e quindi il corpo estraneo rischia di dare evidentemente delle reazioni individuali. Consideri che la zanzara non fa una puntura, è un vero e proprio intervento chirurgico quello che fa, perché arriva con la sua bocca, praticamente apre, taglia e assorbe, tira via il sangue, quindi fa una sorta di intervento chirurgico, non è una vera e propria puntura come quella per esempio della vespa che ti lascia il pungiglione, no, lì lavora pesantemente.
2: Ecco, va bene, andiamo avanti, non abbiamo speranza neanche per la categoria Patrizia, ci scrive, andiamo avanti. Buongiorno, volevo sapere se ci sono invece rischi per le morsicate dei ragni, Andrea.
1: E ci sono come i rischi per le morsicate dei ragni? Guardate che il ragno è in grado, non solo il ragno violino di cui tutti hanno una gran paura, ma anche altri tipi di ragni possono intanto iniettare del veleno, in alcune situazioni possono lasciare anche dei pezzettini di pungiglione e quant'altro, per cui rischiano di diventare dei corpi estranei che poi fanno degenerare

0: verso fenomeni infettivi anche gravi, quindi bisogna fare molta attenzione alle punture dei rani, cercando di, se è possibile, di fare fuoriuscire quello che è il liquido che è stato eventualmente introdotto, quello che è il pungiglione, perché se rimane dentro il rischio è davvero che possano esserci delle gravi complicazioni.
1: Professore, oggi io sono distrutta, distrutta, perché una parte del mio corpo sono di zanzare e una parte sono di ragni. Meglio che cambiamo argomento, perché sennò mi ricoverano subito da lei, perché non le vedo, non ne esco, sennò. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere una cosa al dottore. Allora, io sono Savagnese, ho 45 anni.
1: Sì.
2: Sono stata punta da un calabrone e mi è gonfiata la mano e sono andata al pronto soccorso a Savona, a Cairo, a Montenotte. Sono arrivata lì, mi ha fatto un mucchio, mi ha fatto una flebo, tutto quanto. E poi mi è venuto un edema faciale e un'orticaria sotto il collo. Allora loro, questi qua di Cairo, mi dicono a Savona, e durante il tragitto io avevo una sorta di dispnea.
1: Sì.
2: Non riuscivo, sentivo la gente che parlava e io non riuscivo più a rispondergli. Vado pronto soccorso a Savona, tutto quanto, loro non capiscono come mai che sto edema, gli ho detto ma sì, è stata appunto dal calabrone. Poi ho iniziato a avere le mie crisi, che non riuscivo più a respirare, e loro, per prendermi per matto, mi hanno dato delle gocce. Io ho preso queste gocce, dopo ho ingoiato queste gocce, non riuscivo più di nuovo a respirare e mi ha fatto un'altra puntura.
1: Diciamo che la sua domanda, per fare la sintesi, scusi, ma siamo veramente in chiusura, è se può esserci una reazione così grave. Poi ovviamente in televisione è difficile, ma parliamo non del suo caso specifico, ma del caso in generale. Può succedere per una puntura di calabrone, professor Bassetti?
0: Certo che sì, porca miseria, un punto di polabrone può dare delle reazioni allergiche gravissime,
1: Anche la morte.
0: istaminomediate, può anche portare alla morte, quindi anche la vespa, ma il calabrone, ma anche una puntura di ape, quindi bisogna fare grandissima attenzione, soprattutto se si è, come nel caso della signora, allergici, a fare attenzione a non farsi pungere e comunque se uno ha già avuto una reazione di questo tipo farebbe bene sempre a portarsi dietro degli strumenti, per esempio del cortisone, degli antistaminici potenti, perché davvero magari non c'è un pronto soccorso, una struttura lì
1: Vicino,
0: vicino e quindi
1: certo.
0: fondamentalmente si rischia di avere delle gravi complicanze.
1: Bene, grazie, grazie al professor Bassetti. Qui non si tratta di ipocondria la mia. Vediamo la prossima settimana come sarà andata sulle morsicate, le punture e tutto. Va bene, professor Bassetti? Spero di non vederla prima nel suo reparto.
0: Va bene,
1: Arrivederci.
0: arrivederci, arrivederci.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!

Antonio Uccelli, il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova, il professore di medicina, si è imposto su Michele Piana alla terza votazione. Nel consueto appuntamento settimanale al primo canale, il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi ha sottolineato l'importanza per Genova di un rilancio del suo aeroporto. Demografia, industria digitale e intelligenza artificiale sono le quattro grandi sfide indicate dal presidente di Confindustria Genova Ferrari alla assemblea annuale. E a Carlo Felice fino a domenica Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, all'inizio una scommessa.

0: È diventato uno dei casi più longevi e influenti del teatro musicale europeo. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Dunque, in apertura la notizia attesa ormai da settimane, visto che siamo arrivati alla terza votazione, è ufficiale: il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova sarà il professor Antonio Uccelli. Il professor Uccelli si è imposto sul suo sfidante Michele Piana. Oggi la sua presentazione. Antonio Uccelli è il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova. Il professore ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del Policlinico San Martino ha vinto il ballottaggio contro Michele Piana e guiderà l'Ateneo per i prossimi 6 anni. Decisiva la terza consultazione elettorale, che ha ribaltato l'esito delle prime 2 votazioni, nelle quali Piana era sempre risultato il più votato, senza però raggiungere il quorum. Al voto ha partecipato quasi il 90% degli aventi diritto. Esperto di malattie neurodegenerative e sclerosi multipla, con un'importante esperienza internazionale e alla guida del progetto nazionale Amnesis, sarà ora chiamato a guidare l'Università di Genova per il mandato che scade nel 2032.
1: Sono davvero orgoglioso e mi sento molto preso da questo risultato, che rappresenta certamente un successo per il sottoscritto, ma credo un successo per comunque una comunità che ha voluto supportarmi. Allo stesso tempo sono felice di dire che certamente, come ho scritto nel mio programma, in tutte le occasioni pubbliche, ci sarà ascolto e disponibilità nei confronti di tutte le donne, uomini, studentesse e studenti, personale tecnico amministrativo, sociosanitario e bibliotecario del nostro Ateneo, per cercare di ricreare quel senso di comunità che probabilmente si è perduto forse negli ultimi tempi e che forse si è anche acuito durante la campagna elettorale.
0: Il Cristoforo Colombo di Genova, l'aeroporto della città, ha bisogno di profondi investimenti, di un rilancio e soprattutto di un partner industriale. Lo ha detto oggi a Primo Canale il vice ministro alle infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi.
2: L'Italia deve rafforzare il proprio ruolo strategico nel Mediterraneo attraverso infrastrutture moderne, porti più competitivi, un aeroporto di Genova rilanciato da un partner industriale e una politica capace di consolidare i rapporti con i paesi chiave dell'area. È il messaggio lanciato dal vice ministro delle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, intervenuto da Istanbul durante la missione istituzionale in Turchia, nel programma Genova chiama Roma di Primo Canale, sottolineando le necessità più urgenti del Cristoforo Colombo.
3: Il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti e di rilancio, bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento per avere un piano a 20 anni, perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che, una volta pronta all'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo, avremo il treno per Milano. E a quel punto il rischio vero è che, se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese.
0: Si è svolto oggi a bordo di Costa Toscana l'appuntamento dell'assemblea annuale di Confindustria Genova. Al centro dell'incontro le sfide dei prossimi decenni: demografia, innovazione digitale, intelligenza artificiale e il futuro industriale della Liguria.
4: Assemblea pubblica di Confindustria a Genova, qui a bordo di una nave Costa, 50 anni dalla scomparsa di Angelo Costa, uno degli imprenditori più illuminati del nostro paese, un uomo che oltre 50 anni fa ha dato il là ad un'azienda che veniva da una crisi dopo la guerra, che ha rilanciato e che oggi è una delle potenze mondiali delle flotte marittime. Costa è ancora un nome importante, un nome importantissimo in tutto il mondo, e allora oggi nel nome di Angelo Costa si ricorda proprio anche la forza di Genova che ha avuto negli anni, ma soprattutto anche le prossime sfide per il futuro.
5: Giornata molto importante.

0: Assolutamente, devo ringraziare tutta la famiglia Costa di averci dato l'opportunità di ricordare Angelo Costa, una figura così importante, quello che ha fatto in un momento storico particolare per tutta la nazione, facendo passare una nazione da agricola a industria moderna. Prendiamo esempio e vediamo di trovare gli spunti per fare i prossimi 50 anni. Lo scopo dell'Assemblea è sostanzialmente questo.
1: Senta, negli ultimi tempi avete fatto diversi studi, anche come Confindustria. Che fotografia ne è derivata da queste studi?
0: Beh, è una fotografia dove ci sono un sacco di opportunità, bisogna però guidarle e bisogna cercare di trovare il modo di portarle a terra e realizzarle. Questo, diciamo, è lo scopo. In qualche modo oggi lanciamo anche questo tema.
1: Genova resiste quindi?
0: Sì, ma non è un problema di Genova resiste, è un problema di industria italiana, industria europea. Dobbiamo guardare il mondo, non basta guardare semplicemente il nostro orticello. Continuiamo a lavorare e a monitorare le infrastrutture, non si fanno in un attimo, ci vuole del tempo, bisogna però fare in modo che i cantieri iniziati finiscano e finiscano rapidamente. Questo, diciamo, no, avremo del tempo, tempi che sono anche lunghi, ma abbiamo iniziato un percorso che va portato a termine.
2: Il 7 luglio è in programma un incontro tra Associazione dei Consumatori e MT e il Comune per fare il punto sui tagli al servizio scattati a inizio mese. Tra questi anche la navetta del Lagaccio, oggi attiva grazie all'iniziativa di Assutenti. L'appello è non tagliatela. Andrea Popolano.
3: Viaggio a bordo della navetta che collega via del Lagaccio con via Vesuvio a Oreggina, un servizio che è stato tagliato a partire dal primo di luglio da AMT, ma che sta andando avanti in questa settimana grazie all'iniziativa di Asso Utenti, un servizio utilizzato da tante persone del quartiere. Siamo andati a sentire la voce di chi offre e porta avanti il servizio e dei diversi utenti.
4: È importante sia per le persone anziane sia per i giovani, perché con molte scuole, qui abbiamo alcune scuole statali, comunali, abbiamo una fermata intermedia tra cui la scuola Mazza, dove portiamo molti bambini e ragazzi, i campi del Lagaccio, hockey su prato e calcio, dove scendono altri ragazzi, molti supermercati, l'affluenza media giornaliera è di 60 persone al giorno.
3: Tutta l'idea di questo taglio da parte dell'azienda?
5: Della male,
3: nostra.
5: Male, molto male.
3: La utilizza tutti i giorni praticamente?
5: Tutti i giorni.
3: Che cosa? Per scendere giù?
5: Per scendere, perché ho dei motivi particolari di andare lì.
3: E come lei tante altre persone.
5: Esatto, esatto.
6: Capisco le priorità, che delle volte bisogna fare sempre tornare i conti, però da prolungarla almeno ancora per questi due mesi qui e poi al limite fanno delle valutazioni, che è un periodo estivo con un caldo esagerato, insomma siamo anche una città di anziani.
2: Un duro colpo al narcotraffico che usa i porti della Liguria come accesso all'Europa. Vado Ligure, una maxi operazione della Guardia di Finanza e degli uomini della Dogana di Savona ha portato alla scoperta di oltre 300 kg di cocaina per un valore di 120 milioni di euro. Aurora Bottino.
7: Un carico di frutta esotica proveniente dal Sud America nascondeva in realtà uno dei più ingenti traffici di stupefacenti intercettati negli ultimi anni sulle coste della Liguria. Tra i container dello scalo portuale di Vado Ligure è andata in scena un'operazione congiunta che ha portato al sequestro di 340 kg di cocaina purissima. Il blitz odierno è il risultato di un'intensa attività di analisi e controllo sui flussi commerciali marittimi ed è stato condotto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, con il supporto dei colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario di Genova e unitamente ai funzionari del reparto antifrode dell'Agenzia delle Dogane. Poi il sospetto in uno dei container proveniente da uno dei principali porti della Colombia. All'interno apparentemente c'era solo un normale carico di platani nascosti tra la frutta. Invece c'erano 300 panetti di droga per un totale di 3 quintali di sostanza stupefacente, una quantità che se immessa sul mercato avrebbe fruttato più di 120 milioni di euro.
2: I residenti e i commercianti del centro storico hanno depositato due esposti per denunciare il grave stato in cui versano i vicoli, soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza. I primi 100 firmatari chiedono presidi di polizia fissi, pulizia delle strade e illuminazione. Tra le prime cose, Annissa De Filippi.
8: Quasi un centinaio di residenti e commercianti del centro storico tra via San Luca, Vico delle Mele e Piazza Banchi hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica e uno al Comune. Denunciano spaccio di droga continuo, soprattutto dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda notte, con piazze di spaccio davanti all'Hotel Genziana e nell'archivolto De Franchi. Molestie, prostituzione e sporcizia rendono l'area invivibile, allontanando turisti

0: e clienti. I firmatari chiedono pattugliamenti costanti, il ripristino del nucleo polizia locale e la chiusura dei punti più critici.
1: Chiediamo misure di disturbo per bloccare e disincentivare la microcriminalità e lo spaccio di droga. Chiediamo che vengano messe luci con accensione a intermittenza, cioè si accendono solo quando passano sotto di queste le persone. Chiediamo che i veicoli dell'AMIU passino a tutte le ore per pulire e per profumare le strade e per quindi disturbare le persone. Chiediamo che i controlli sanitari sui palazzi siano fatti di pomeriggio, tardo pomeriggio e medio pomeriggio per appunto disturbare queste persone che sostano davanti ai palazzi con finalità di spaccio. Chiediamo che le forze dell'ordine su delega della procura identifichino i capannelli di persone di extracomunitari presenti davanti all'hotel Genziana presso Vico delle Mele e in altri luoghi per verificare se sono regolari sul territorio. Chiediamo che siano identificati i proprietari dei fondi davanti a cui si trovano le donne, presumibilmente per adescare clienti, per verificare se questi fondi sono legalmente affittati e sono affittati a persone clandestine oppure illegali sul territorio italiano. Dobbiamo fare di tutto per combattere la microcriminalità che sta veramente disincentivando le persone a recarsi e a vivere nel nostro centro storico.
2: Assolto per guida sotto l'effetto di stupefacenti, anche se positivo alle benzodiazepine, il giudice Giorgio Morando ha assolto a Genova un 26enne di Montoggio perché, pur essendo positivo allo psicofarmaco, non è stata dimostrata l'alterazione delle sue capacità di guida al momento dell'incidente. Il medico intervenuto sul posto lo ha descritto lucido e composto, una sentenza che ribadisce un principio importante: non basta la positività al test, serve la prova concreta dell'effetto invalidante. E questo evidentemente perché poi questi farmaci restano nel corpo per molto tempo e quindi potrebbero anche essere stati assunti molto prima rispetto al momento in cui ci si è messi alla guida. Anche in Liguria partono i saldi estivi da domani fino al 1° settembre, occasioni su tantissimi prodotti a prezzi scontati, anche se secondo le previsioni gli italiani tenderanno a spendere solo poco più di 200 euro a testa. Filippo Serio.
3: Dal 4 luglio partono anche in Liguria i saldi estivi, appuntamento che continua ad attirare consumatori dal nostro paese. Secondo un'indagine Ipsos per Confesercenti, 7 italiani su 10 hanno intenzione di fare acquisti, con una spesa media prevista di 209 euro a persona. Un budget, tuttavia, che resta improntato alla prudenza. Oltre un intervistato su 4 prevede di spendere meno rispetto allo scorso anno, soprattutto a causa di carovita, inflazione e aumento della spesa per la casa. Più della metà, invece, manterrà invariata la cifra destinata agli acquisti. Intanto il 36% dei consumatori ha già approfittato di sconti e promozioni prima dell'arrivo ufficiale dei saldi, una tendenza favorita dalle offerte online e nei negozi, che secondo i commercianti riduce l'impatto dell'appuntamento tradizionale. Tra gli articoli più ricercati ci sono calzature, t-shirt, maglieria estiva, abiti e pantaloni. I saldi si confermano soprattutto un'occasione per rinnovare il guardaroba con capi di uso quotidiano.
4: Questi numeri confermano comunque che è ancora un momento importante per i nostri negozi e ha ancora un peso economico anche grazie alla eco, diciamo, mediatica che comunque continua ad avere e che dà un bel impulso a livello nazionale a questo evento.
2: Sì, da domani 4 luglio scatta in Liguria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Ecco cosa significa e cosa si può fare. Eva Perasso.
5: Da sabato 4 luglio scatta lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi in Liguria. Un decreto regionale che ogni anno vieta una serie di comportamenti: l'abbruciamento di residui agricoli e forestali, accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio in quelle zone come boschi, pascoli, giardini e aree verdi considerati a rischio.
6: Noi dal più o meno al periodo pasquale in poi abbiamo avuto un impegno abbastanza intenso per situazioni di incendi boschivi. Ce ne sono stati alcuni molto anche significativi, importanti. Ricordo gli eventi del Caucaso che hanno impegnato le squadre di soccorso e di intervento per diversi giorni, e ci sono anche in queste ore, in questi giorni, incendi che partono qua e là in tutta la regione. La zona dell'Imperiese è particolarmente colpita perché chiaramente ci sono delle situazioni climatiche particolari che rendono quel territorio un pochino più soggetto,

0: però anche la provincia di Genova non è esente da questi fenomeni. Purtroppo abbiamo un problema di cultura che dovrebbe essere rafforzato anche attraverso queste iniziative di informazione che fa anche Primo Canale.
1: Notizia arrivata da poco in redazione, non c'è ancora una data fissata ma avrà presto luogo un intervento urgente di disinfestazione contro

0: L'intervento consiste nella disinfestazione mediante trattamento adulticida e larvicida contro la zanzara comune. L'intervento si è reso necessario dopo il riscontro di un caso di West Nile in una gazza rinvenuta nella zona di via Garibaldi. La disinfestazione riguarderà proprio la via Garibaldi, Palazzo Tursi, Spianata Castelletto, i Giardini Pensili e il Parco di Villetta di Negro nelle aree pubbliche e private. Le date di disinfestazione verranno comunicate a breve. E allora si conclude la terza edizione del corso dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio culturale. Fra i progetti delle studentesse e degli studenti anche la valorizzazione del Museo della Nocciola di Mezzanego e una rassegna di cinema nei Palazzi dei Rolli. Chiara Orrù.
1: 5 progetti per valorizzare il patrimonio culturale, un podcast dedicato all'overtourism nelle città d'arte e un libro di racconti ispirati ai luoghi della storia. Sono i risultati concreti dell'edizione 2026 di DiCult, il primo corso italiano di alta formazione dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio culturale.
2: È stata un'edizione ricca di sperimentazione, ricca di innovazione, in cui abbiamo chiesto un enorme lavoro ai 14 ragazzi che hanno partecipato al nostro corso. Siamo ambiziosi, ma di fatto abbiamo visto nelle precedenti edizioni una grande risposta del mercato del lavoro.
1: Sono stati 14 i partecipanti selezionati provenienti dalla Liguria, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, oltre 250 ore tra lezioni, workshop, laboratori e attività sul campo.
3: A noi, essendo la casa delle imprese, sottolineiamo come la cultura invece sia un eccezionale motore di turismo, motore di indotto rispetto a tutto quello che viene generato da un investimento culturale, che ha un moltiplicatore altissimo.
0: È tornato a Genova Notre-Dame de Paris, uno dei musical di maggior successo al mondo degli ultimi 30 anni. Al Carlo Felice una vicenda nella quale riflessioni sulla diversità e sull'intolleranza si fondono in uno spettacolo di grande impatto emotivo. Dario Vassallo.
4: Quando debuttò in Francia nel 1998, l'idea di raccontare il romanzo di Victor Hugo Notre-Dame de Paris attraverso un linguaggio musicale vicino al pop sembrava una scommessa. Oggi, a distanza di quasi 30 anni, quella scommessa, che torna al Carlo Felice fino a domenica 5 luglio, è diventata uno dei casi più longevi e influenti del teatro musicale europeo, merito dell'incontro tra Riccardo Cocciante e Luc Plamondon. Il primo costruisce una partitura che oscilla tra ballata, rock melodico e teatro musicale, mentre il secondo restituisce ai personaggi una scrittura essenziale, capace di trasformare emozioni e conflitti in canzoni che vivono anche al di fuori del palcoscenico.
5: La bellezza di Notre Dame che in qualsiasi lingua viene capita. Viene capita perché c'è l'emozione, perché c'è qualcosa dentro, dietro, che è forte. E ci sono le melodie. Ovviamente le melodie trasportano il messaggio e poi c'è il testo. I cantanti hanno una responsabilità enorme. Io li ho sempre scelti emotivi, devono avere una personalità, anche la non perfezione non è importante per me, è importante la personalità.
4: Poi la vicenda fa il resto, una storia d'amore, passione, emarginazione e destino, con la giovane Smeralda, contesa tra l'amore del gobbo Quasimodo, il tormentato desiderio dell'arcidiacono Frollo e il fascino del capitano Febo, protagonisti che non sono soltanto figure letterarie, ma archetipi di temi che continuano a interrogare il presente, la libertà femminile osservata con desiderio e paura, il diverso escluso dalla società, il potere che si traveste da moralità, il conflitto tra sentimento e controllo. Notre-Dame de Paris non ha semplicemente raccontato una storia d'amore tragica, ma ha dimostrato che il teatro musicale può parlare il linguaggio del pop senza rinunciare alla complessità della narrazione. Un equilibrio difficile che ancora oggi pochi spettacoli riescono a raggiungere con la stessa efficacia.
0: E adesso il calcio, dopo gli arrivi di Meichri, Wiafe e Puchka e quelli che sembrano imminenti di Traoré del Marsiglia e Straud del Mjällby, il mercato del Genoa si concentra ora sul centravanti. Se l'accostamento a Lorenzo Lucca, di proprietà del Napoli, risale a una decina di giorni fa, ma di fatto non è mai tramontato, quelli riguardanti Artem Dovbyk, ai margini del progetto Roma, e Pierre Aubameyang, oggi in forza al Marsiglia, sono freschissimi, in una sorta di effetto domino dopo la fulminea partenza di Ekator verso Torino. Nomi importanti che però si scontrano con ingaggi sopra la media. Intanto la società ha annunciato che la campagna abbonamenti per la stagione imminente sarà presentata nel pomeriggio di lunedì presso il Genoa Store di Piazza Banchi. E per la Sampdoria Victor Narro è passato all'Hercules in prestito con opzione e obbligo di riscatto.

chiudendo una delle operazioni più deludenti dello scorso mercato blu cerchiato. Con la sua cessione alla Samp si lascia alle spalle uno dei simboli del fallimento della campagna acquisti firmata da Jesper Fredberg, arrivato la scorsa estate dalla terza serie spagnola come scommessa da valorizzare. L'attaccante non ha mai inciso e lascia Genova dopo una esperienza che ha confermato tutti i dubbi sull'efficacia di un mercato costruito privilegiando gli algoritmi rispetto alle valutazioni del campo. Il campo ha risposto, evidentemente. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati in un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato, quando ritroveremo l'anticiclone su tutta la Liguria, come notiamo sia a Levante ma anche a Ponente, cielo sereno, poco nuvoloso. Andiamo a vedere la situazione quindi per quanto riguarda l'Imperiese, dove splenderà il sole, sarà una bella giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, con una temperatura grosso modo attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Anche il Savonese vivrà una giornata di bel tempo con il sole e il vento debole. Provincia di Genova poi, tempo soleggiato, poco nuvoloso, condizioni assolate, una bella giornata, solo in montagna qualche breve temporale di calore del pomeriggio. Tigullio, che vivrà una giornata pienamente estiva, la classica estate mediterranea con sole e temperature lungo le spiagge di 30 gradi. E poi lo Spezzino, dove un po' come le altre zone vivrà una giornata anticiclonica di sole e di caldo tutto sommato moderato, sopportabile. Tendenza per la giornata di domenica 5, alta pressione a tutto motore sulla Liguria, una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, bel tempo su tutti i settori da Imperia fin verso La Spezia, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, mare calmo quasi sotto costa e una temperatura lungo le spiagge, lungo le zone costiere, più o meno attorno ai 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son

0: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due. Perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però

0: Il suo rivale Michele Piana era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
1: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e insomma a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
0: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di sincerità. La sentiva ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
1: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei, oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia, e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
0: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare la squadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario: ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa Da Crema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
1: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa Da Crema, E naturalmente sono onorato che entrambe avessero dato fiducia, anzi

0: insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no, certamente forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso, recuperato, insomma la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100. Quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì, certo, possono differire, ma insomma.
0: Ma sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma. Voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria sia un territorio fortemente integrato con cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni. Insomma, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non

0: capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione, certo, è stato che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, perché gliel'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come una, diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza. Non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà, ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontate con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma

0: autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi da prima che io salissi che non ho visto, quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno. Le devo dire, né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay. Ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere, di queste parti che dicevano: siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente lavoro, ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi ci abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: l'ha mandata a scuola, ha fatto tutto quello
0: che esattamente e adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che, insomma, era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca o

0: e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il, diciamo, il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché
1: mangia bene.
0: Però si mangia bene, e ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria e quindi, in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello, mia sorella e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, e devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. Se è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria, e quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna. Mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'aveva una fidanzata, che ero giovane, ma
1: molto,
0: mi ricordavo,
1: piacevole,
0: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con l'Apollo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli.
1: Sì.
0: Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
1: parliamo un po' del Genoa,
0: no, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza.
1: Ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare.
0: Grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, infatti pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire: allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna, e poi potrebbe

0: fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro dove capiti di solito, non sbagli, però insomma...
1: Pensi, ma poi mi fermo perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno mi... perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
0: Il retore a lei adesso, nessuno ne può dire niente.
1: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa di 60 anni. Per dire, le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, questa è una famiglia di... è anche uno sfegatato sandoriano che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
0: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso... mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionali?
1: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
0: Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.
2: Colombo! Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
3: Non attaccano.
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Antonio Uccelli, il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova, il professore di medicina, si è imposto su Michele Piana alla terza votazione. Nel consueto appuntamento settimanale al primo canale, il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi ha sottolineato l'importanza per Genova di un rilancio del suo aeroporto. Demografia, industria digitale e intelligenza artificiale sono le quattro grandi sfide indicate dal presidente di Confindustria Genova Ferrari alla assemblea annuale. E a Carlo Felice fino a domenica Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, all'inizio una scommessa diventata uno dei casi più longevi e influenti del teatro musicale europeo. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Dunque, in apertura la notizia attesa ormai da settimane, visto che siamo arrivati alla terza votazione, è ufficiale: il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova sarà il professor Antonio Uccelli. Il professor Uccelli si è imposto sul suo sfidante Michele Piana, oggi la sua presentazione. Antonio Uccelli è il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova. Il professore ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del Policlinico San Martino ha vinto il ballottaggio contro Michele Piana e guiderà l'Ateneo per i prossimi 6 anni. Decisiva la terza consultazione elettorale, che ha ribaltato l'esito delle prime 2 votazioni, nelle quali Piana era sempre risultato il più votato, senza però raggiungere il quorum. Al voto ha partecipato quasi il 90% degli aventi diritto. Esperto di malattie neurodegenerative e sclerosi multipla, con un'importante esperienza internazionale e alla guida del progetto nazionale Amnesis, sarà ora chiamato a guidare l'Università di Genova per il mandato che scade nel 2020.

0: 32.
1: Sono davvero orgoglioso e mi sento molto preso da questo risultato, che rappresenta certamente un successo per il sottoscritto, ma credo un successo per comunque una comunità che ha voluto supportarmi. Allo stesso tempo sono felice di dire che certamente, come ho scritto nel mio programma, in tutte le occasioni pubbliche, ci sarà ascolto e disponibilità nei confronti di tutte le donne, uomini, studentesse e studenti, personale tecnico amministrativo, sociosanitario e bibliotecario del nostro Ateneo, per cercare di ricreare quel senso di comunità che probabilmente si è perduto forse negli ultimi tempi e che forse si è anche acuito durante la campagna elettorale.
2: Il Cristoforo Colombo di Genova, l'aeroporto della città, ha bisogno di profondi investimenti, di un rilancio e soprattutto di un partner industriale. Lo ha detto oggi a Primo Canale il vice ministro alle infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi.
3: L'Italia deve rafforzare il proprio ruolo strategico nel Mediterraneo attraverso infrastrutture moderne, porti più competitivi, un aeroporto di Genova rilanciato da un partner industriale e una politica capace di consolidare i rapporti con i paesi chiave dell'area. È il messaggio lanciato dal vice ministro delle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, intervenuto da Istanbul durante la missione istituzionale in Turchia, nel programma Genova chiama Roma di Primo Canale, sottolineando le necessità più urgenti del Cristoforo Colombo.
4: Il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento per avere un piano a 20 anni, perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che una volta pronta all'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo, avremo il treno per Milano. E a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi
2: si è svolto oggi a bordo di Costa Toscana l'appuntamento dell'assemblea annuale di Confindustria Genova. Al centro dell'incontro le sfide dei prossimi decenni: demografia, innovazione digitale, intelligenza artificiale e il futuro industriale della Liguria.
5: L'assemblea pubblica di Confindustria a Genova, qui a bordo di una nave Costa, a 50 anni dalla scomparsa di Angelo Costa, uno degli imprenditori più illuminati del nostro paese, un uomo che oltre 50 anni fa ha dato il là ad un'azienda che veniva da una crisi dopo la guerra, che ha rilanciato e che oggi è una delle potenze mondiali delle flotte marittime. Costa è ancora un nome importante, un nome importantissimo in tutto il mondo, e allora oggi nel nome di Angelo Costa si ricorda proprio anche la forza di Genova che ha avuto negli anni, ma soprattutto anche le prossime sfide per il futuro.
6: Una giornata molto importante, devo ringraziare tutta la famiglia Costa di averci dato l'opportunità di ricordare Angelo Costa, una figura così importante, quello che ha fatto in un momento storico particolare per tutta la nazione, facendo passare una nazione da agricola industria moderna. Prendiamo esempio e vediamo di trovare gli spunti per fare i prossimi 50 anni. Lo scopo dell'assemblea è sostanzialmente questo.
5: Senta, negli ultimi tempi avete fatto diversi studi anche come Confindustria. Che fotografia ne è derivata da questi studi?
6: È una fotografia dove ci sono un sacco di opportunità, bisogna però guidarle e bisogna cercare di trovare il modo di portarle a terra e realizzarle. Questo, diciamo, è lo scopo. In qualche modo oggi lanciamo anche questo tema.
5: Genova resiste quindi?
6: Sì, ma non è un problema di Genova resiste, è un problema di industria italiana, industria europea. Dobbiamo guardare il mondo, non basta guardare semplicemente il nostro orticello. Continuiamo a lavorare e a monitorare le infrastrutture, non si fanno in un attimo, ci vuole del tempo, bisogna però fare in modo che i cantieri iniziati finiscano e finiscano rapidamente. Questo, diciamo, no, avremo del tempo, tempi che sono anche lunghi, ma abbiamo iniziato un percorso che va portato a termine.
2: Il 7 luglio è in programma un incontro tra associazione dei consumatori e MT e il Comune per fare il punto sui tagli al servizio scattati a inizio.

0: mese. Tra questi anche la navetta della Gaccia, oggi attiva grazie all'iniziativa di Assutenti. L'appello è non tagliatela. Andrea Popolano.
1: Viaggio a bordo della navetta che collega via del Lagaccio con via Vesuvio a Regina, un servizio che è stato tagliato a partire dal primo di luglio da AMT, ma che sta andando avanti in questa settimana grazie all'iniziativa di Assoutenti, un servizio utilizzato da tante persone del quartiere. Siamo andati a sentire la voce di chi offre diversi utenti.
2: È importante sia per le persone anziane sia per i giovani, perché colleghiamo molte scuole. Qui abbiamo alcune scuole statali, comunali, abbiamo una fermata intermedia tra cui la scuola Mazza, dove portiamo molti bambini e ragazzi, i campi del Lagaccio, hockey su prato e calcio, dove scendono altri ragazzi, molti supermercati, l'affluenza media giornaliera è di 60 persone al giorno.
1: Tutta l'idea di questo taglio da parte dell'azienda della
3: Mazza. Male, male, molto male.
1: La utilizza tutti i giorni praticamente?
3: Tutti i giorni.
1: Che cosa? Per scendere giù?
3: Per scendere, perché ho dei motivi particolari di andare lì.
1: E come lei tante altre persone.
3: Esatto, esatto.
4: Capisco le priorità, che delle volte bisogna fare sempre tornare i conti, però da prolungarla almeno ancora per questi due mesi qui, e poi al limite fanno delle valutazioni, che è un periodo estivo con un caldo esagerato, insomma siamo anche una città di anziani.
0: Un duro colpo al narcotraffico che usa i porti della Liguria come accesso all'Europa. Vado Ligure, una maxi operazione della Guardia di Finanza e degli uomini della Dogana di Savona ha portato alla scoperta di oltre 300 kg di cocaina per un valore di 120 milioni di euro. Aurora Bottino.
5: Un carico di frutta esotica proveniente dal Sud America nascondeva in realtà uno dei più ingenti traffici di stupefacenti intercettati negli ultimi anni sulle coste della Liguria. Tra i container dello scalo portuale di Vado Ligure è andata in scena un'operazione congiunta che ha portato al sequestro di 340 kg di cocaina purissima. Il blitz odierno è risultato di un'intensa attività di analisi e controllo sui flussi commerciali marittimi ed è stato condotto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, con il supporto dei colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario di Genova e unitamente ai funzionari del reparto antifrode dell'Agenzia delle Dogane. Poi il sospetto in uno dei container proveniente da uno dei principali porti della Colombia. All'interno apparentemente c'era solo un normale carico di platani nascosti tra la frutta. Invece c'erano 300 panetti di droga per un totale di 3 quintali di sostanza stupefacente, una quantità che se immessa sul mercato avrebbe fruttato più di 120 milioni di euro.
0: I residenti e i commercianti del centro storico hanno depositato due esposti per denunciare il grave stato in cui versano i vicoli, soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza. I primi 100 firmatari chiedono presidi di polizia fissi, pulizia delle strade e illuminazione. Tra le prime cose, Annissa De Filippi.
6: Quasi un centinaio di residenti e commercianti del centro storico tra via San Luca, Vico delle Mele e Piazza Banchi hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica e uno al Comune. Denunciano spaccio di droga continuo, soprattutto dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda notte, con piazze di spaccio davanti all'Hotel Genziana e nell'archivolto De Franchi. Molestie, prostituzione e sporcizia rendono l'area invivibile, allontanando turisti e clienti. I firmatari chiedono pattugliamenti costanti, ripristino del nucleo polizia locale e la chiusura dei punti più critici.
7: Chiediamo misure di disturbo per bloccare e disincentivare la microcriminalità e lo spaccio di droga. Chiediamo che vengano messe luci con accensione a intermittenza, cioè si accendono solo quando passano sotto di queste le persone. Chiediamo che i veicoli dell'AMIU passino a tutte le ore per pulire e per profumare le strade e per quindi disturbare le persone. Chiediamo che i controlli sanitari sui palazzi siano fatti di pomeriggio, tardo pomeriggio, medio pomeriggio, per appunto disturbare queste persone che sostano davanti ai palazzi con finalità di spaccio. Chiediamo che le forze dell'ordine su delega della procura identifichino i capannelli di persone di extracomunitari presenti davanti all'Hotel Genziana presso Vico delle Mele e in altri luoghi per verificare se sono regolari sul territorio. Chiediamo che siano identificati i proprietari dei fondi davanti a cui si trovano le donne, presumibilmente per adescare clienti, per verificare se questi fondi sono legalmente affittati e sono affittati a persone clandestine oppure illegali sul territorio italiano. Dobbiamo fare di tutto per combattere la microcriminalità che sta veramente disincentivando le persone a recarsi e a vivere nel nostro centro storico.

0: Assolto per guida sotto l'effetto di stupefacenti, anche se positivo alle benzodiazepine, il giudice Giorgio Morando, assolto a Genova, un 26enne di Montoggio, perché pur essendo positivo allo psicofarmaco, non è stata dimostrata l'alterazione delle sue capacità di guida al momento dell'incidente. Il medico intervenuto sul posto lo ha descritto lucido e composto, una sentenza che ribadisce un principio importante: non basta la positività al test, serve la prova concreta dell'effetto invalidante. E questo evidentemente perché poi questi farmaci restano nel corpo per molto tempo e quindi potrebbero anche essere stati assunti molto prima rispetto al momento in cui ci si è messi alla guida. Anche in Liguria partono i saldi estivi da domani fino al 1° settembre, occasioni su tantissimi prodotti a prezzi scontati, anche se secondo le previsioni gli italiani tenderanno a spendere solo poco più di 200 euro a testa. Filippo Serio.
1: Dal 4 luglio partono anche in Liguria i saldi estivi, appuntamento che continua ad attirare consumatori del nostro paese. Secondo un'indagine Ipsos per Confesercenti, 7 italiani su 10 hanno intenzione di fare acquisti, con una spesa media prevista di 209 euro a persona. Un budget tuttavia che resta improntato alla prudenza. Oltre un intervistato su 4 prevede di spendere meno rispetto allo scorso anno, soprattutto a causa di carovita, inflazione e aumento della spesa per la casa. Più della metà, invece, manterrà invariata la cifra destinata agli acquisti. Intanto il 36% dei consumatori ha già approfittato di sconti e promozioni prima dell'arrivo ufficiale dei saldi, una tendenza favorita dalle offerte online e nei negozi, che secondo i commercianti riduce l'impatto dell'appuntamento tradizionale. Tra gli articoli più ricercati ci sono calzature, t-shirt, maglieria estiva, abiti e pantaloni. I saldi si confermano soprattutto un'occasione per rinnovare il guardaroba con capi di uso quotidiano.
2: Questi numeri confermano comunque che è ancora un momento importante per i nostri negozi e ha ancora un peso economico anche grazie alla eco, diciamo, mediatica che comunque continua ad avere e che dà un bel impulso a livello nazionale a questo evento.
0: Sì, da domani 4 luglio scatta in Liguria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Ecco cosa significa e cosa si può fare. Eva Perasso.
3: Da sabato 4 luglio scatta lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi in Liguria. Un decreto regionale che ogni anno vieta una serie di comportamenti: l'abbruciamento di residui agricoli e forestali, accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio in quelle zone come boschi, pascoli, giardini e aree verdi considerati a rischio.
4: Noi dal più o meno al periodo pasquale in poi abbiamo avuto un impegno abbastanza intenso per situazioni di incendi boschivi. Ce ne sono stati alcuni molto anche significativi, importanti. Ricordo gli eventi del Caucaso che hanno impegnato le squadre di soccorso e di intervento per diversi giorni, e ci sono anche in queste ore, in questi giorni, incendi che partono qua e là in tutta la regione. La zona dell'Imperiese è particolarmente colpita perché chiaramente ci sono delle situazioni climatiche particolari che rendono quel territorio un pochino più soggetto, però anche la provincia di Genova non è esente da questi fenomeni. Purtroppo abbiamo un problema di cultura che dovrebbe essere rafforzato anche attraverso queste iniziative di informazione che fa anche Primo Canale.
0: Notizia arrivata da poco in redazione: non c'è ancora una data fissata, ma avrà presto luogo un intervento urgente di disinfestazione contro la zanzara comune per prevenire la diffusione del virus West Nile. Lo prevede l'ordinanza emanata dal sindaco di Genova su proposta dell'assessore Pericu. L'intervento consiste nella disinfestazione mediante trattamento adulticida e larvicida contro la zanzara comune. L'intervento si è reso necessario dopo il riscontro di un caso di West Nile in una gazza rinvenuta nella zona di via Garibaldi. La disinfestazione riguarderà proprio la via Garibaldi, Palazzo Tursi, Spianata Castelletto, i Giardini Pensili e il Parco di Villetta di Negro nelle aree pubbliche e private. Le date di disinfestazione verranno comunicate a breve. E allora si conclude la terza edizione del corso dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio culturale. Fra i progetti delle studentesse e degli studenti anche la valorizzazione

0: Del Museo della Nocciola di Mezzanego e una rassegna di cinema nei Palazzi dei Rolli. Chiara Orrù.
1: 5 progetti per valorizzare il patrimonio culturale, un podcast dedicato all'overtourism nelle città d'arte e un libro di racconti ispirati ai luoghi della storia. Sono i risultati concreti dell'edizione 2026 di DiCult, il primo corso italiano di alta formazione dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio culturale.
2: È stata un'edizione ricca di sperimentazione, ricca di innovazione, in cui abbiamo chiesto un enorme lavoro ai 14 ragazzi che hanno partecipato al nostro corso. Siamo ambiziosi, ma di fatto abbiamo visto nelle precedenti edizioni una grande risposta del mercato del lavoro.
1: Sono stati 14 partecipanti selezionati provenienti dalla Liguria, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, oltre 250 ore tra lezioni, workshop, laboratori e attività sul campo.
3: Noi, essendo la casa delle imprese, sottolineiamo come le imprese, la cultura invece sia un eccezionale motore di turismo, motore di indotto rispetto a tutto quello che viene generato da un investimento culturale, che ha un moltiplicatore altissimo.
0: È tornato a Genova Notre-Dame de Paris, uno dei musical di maggior successo al mondo degli ultimi 30 anni, al Carlo Felice una vicenda nella quale riflessioni sulla diversità e sull'intolleranza si fondono in uno spettacolo di grande impatto emotivo. Dario Vassallo.
4: Quando debuttò in Francia nel 1998, l'idea di raccontare il romanzo di Victor Hugo Notre-Dame de Paris attraverso un linguaggio musicale vicino al pop sembrava una scommessa. Oggi, a distanza di quasi 30 anni, quella scommessa, che torna al Carlo Felice fino a domenica 5 luglio, è diventata uno dei casi più longevi e influenti del teatro musicale europeo, merito dell'incontro tra Riccardo Cocciante e Luc Plamondon. Il primo costruisce una partitura che oscilla tra ballata, rock melodico e teatro musicale, mentre il secondo restituisce ai personaggi una scrittura essenziale, capace di trasformare emozioni e conflitti in canzoni che vivono anche al di fuori del palcoscenico.
5: La bellezza di Notre Dame è che in qualsiasi lingua viene capita perché c'è l'emozione, perché c'è qualcosa dentro, dietro, che è forte, e ci sono le melodie, ovviamente le melodie trasportano il messaggio, e poi c'è il testo. I cantanti hanno una responsabilità enorme. Io li ho sempre scelti emotivi, devono avere una personalità. Anche la non perfezione non è importante per me, è importante la personalità.
4: Poi la vicenda fa il resto, una storia d'amore, passione, emarginazione e destino, con la giovane Smeralda, contesa tra l'amore del gobbo Quasimodo, il tormentato desiderio dell'arcidiacono Frollo e il fascino del capitano Febo. Protagonisti che non sono soltanto figure letterarie, ma archetipi di temi che continuano a interrogare il presente. La libertà femminile osservata con desiderio e paura, il diverso escluso dalla società, il potere che si traveste da moralità, il conflitto tra sentimento e controllo. Notre-Dame de Paris non ha semplicemente raccontato una storia d'amore tragica, ma ha dimostrato che il teatro musicale può parlare il linguaggio del pop senza rinunciare alla complessità della narrazione. Un equilibrio difficile che ancora oggi pochi spettacoli riescono a raggiungere con la stessa efficacia.
0: E adesso il calcio, dopo gli arrivi di Meichri, Wiafe e Puchka e quelli che sembrano imminenti di Traoré del Marsiglia e Straud del Mjällby, il mercato del Genoa si concentra ora sul centravanti. Se l'accostamento a Lorenzo Lucca, di proprietà del Napoli, risale a una decina di giorni fa, ma di fatto non è mai tramontato, quelli riguardanti Artem Dovbyk, ai margini del progetto Roma, e Pierre Aubameyang, oggi in forza al Marsiglia, sono freschissimi, in una sorta di effetto domino dopo la fulminea partenza di Ekator verso Torino. Nomi importanti che però si scontrano con ingaggi sopra la media. Intanto la società ha annunciato che la campagna abbonamenti per la stagione imminente sarà presentata nel pomeriggio di lunedì presso il Genoa Store di Piazza Banchi. E per la Sampdoria Victor Narro è passato all'Hercules in prestito con opzione e obbligo di riscatto, chiudendo una delle operazioni più deludenti dello scorso mercato blucerchiato. Con la successione alla Samp si lascia alle spalle uno dei simboli del fallimento della campagna acquisti firmata da Jesper Fredberg, arrivato la scorsa estate dalla terza serie spagnola come scommessa da valorizzare. L'attaccante non ha mai inciso e lascia Genova dopo una esperienza che ha confermato tutti i dubbi sull'efficacia di un mercato costruito privilegiando gli algoritmi rispetto alle valutazioni del campo. Il campo ha risposto, evidentemente. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me. Più di 300 negozi in tutta Italia

0: tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Piumé compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio, buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale, 3 crociere nel Mediterraneo. Gioca su piumé.it.
0: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Sonfè!

0: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due. Perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale, Michele Piana, era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo? Successo in questi ultimi 15 giorni?
1: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a, insomma, a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
0: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di sincerità. La sentiva l'ipotesi, o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
1: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo che potessi avere un risultato migliore. Quindi

0: C'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei, oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia, e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
1: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare la squadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario: ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa Da Crema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa Da Crema, e naturalmente sono onorato che entrambe mi avessero dato fiducia, anzi insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no. Certamente, forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso. Recuperato, insomma, la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che, anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì, certo, possono differire, ma insomma.
0: Ma sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma. Voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle

0: ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma, stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria sia un territorio fortemente integrato con cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni. Insomma, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto, invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione, certo, è stato che molti al San Martino mi abbiano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, perché gliel'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo, come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità.

0: capacità di farsi sentire?
1: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, queste votazioni si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontate con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
0: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
1: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi da prima che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay, ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente ho avuto un ruolo in un momento storico in cui una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università

0: di Genova, e fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi ci abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: la famiglia, sì, l'ha mandata a scuola, ha fatto tutto,
0: sì, sì, esattamente, e adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che, insomma, era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che, per chi non lo sapesse, è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il, diciamo, il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però, insomma, essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché però
1: si mangia bene.
0: Però si mangia bene, e ha fatto sì che poi, in cambio del piccolo favore, avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi, insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria, e quindi in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi, insomma, giocano le coppe. Quindi, premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rosso-blu, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rosso-blu, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blu cerchiati.

0: fratello, mia sorella e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, e devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. È andato via, se n'è andato via presto, è anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria e quindi per un po' di anni, anche se visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti, una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna. Mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'avevo una fidanzata, che ero giovane, ma
1: molto,
0: mi ricordavo,
1: piacevole,
0: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con Empoli. Sì. Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
1: parliamo un po' del Genoa,
0: no,
1: insomma.
0: Ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza,
1: ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare,
0: grandi gioie e grande sofferenza allo stadio. Infatti pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire: allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, che tra l'altro dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
0: pensi, ma poi mi fermo perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Il rettore a lei adesso, nessuno le può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa dei 60 anni. Per dire, le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, questa è una famiglia di... è anche uno sfegatato sampdoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso... Mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Internazionali.
0: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
1: Farò qualcosa. Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero, Antonio Uccelli, e voi restate con noi.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati.

0: bloccati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali!
6: Madre, quando si dona?
7: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
5: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: è un'iniziativa che è parte dall'associazione di categoria Confesercenti e Confcommercio, sostenuta dalla regione e supportata dalle due camere di commercio, sia quella delle Riviere sia la nostra. Cosa vogliamo sostenere? Le aziende premiate sono aziende che hanno 30 anni di vita, quindi una vera resilienza, la capacità di rimanere attive in un tessuto economico dove il commercio di prossimità è fortemente contrastato dal tempo. Quindi vuol dire capacità di saper passare diverse generazioni, rinnovarsi e soprattutto sotto il profilo civico tenere accese delle luci nei centri dell'entroterra e della costa.
1: 100 imprese, 100 storie di lavoro e di profondo legame con il territorio. La certificazione Bottega Ligure nasce per valorizzare le attività della regione, spesso a conduzione familiare, che custodiscono e tramandano saperi, tradizioni e un'eccellenza che rappresenta l'identità della Liguria. Un riconoscimento che premia non solo la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, ma anche l'impegno, la passione e la resilienza degli imprenditori affinché possano sentirsi sostenuti, valorizzati e meno soli nel loro percorso.
2: Sicuramente è una giornata importante, il conferimento a queste prime 100 imprese del riconoscimento per la Bottega Ligure, vale a dire per quelle attività che da più di 30 anni insistono sul nostro territorio. Un percorso che abbiamo fatto assieme al sistema camerale e alle associazioni di categoria del commercio e che sicuramente rappresenta un riconoscimento e un investimento per il futuro, per le attività economiche e commerciali, ma anche un punto di riferimento per gli utenti che sanno, nel momento in cui possono vedere questa insegna, di trovare lì un'attività di qualità che offre servizi, che garantisce un presidio sociale anche nel quartiere nel quale opera da 30 anni, e quindi questo credo sia un altro modo per accompagnare, difendere e sostenere il commercio del dettaglio.
3: Fin dall'inizio Confcommercio ha sostenuto questa iniziativa perché ritiene che il commercio storico di vicinato vada valorizzato, premiato, perché non è solamente un valore economico del nostro territorio, ma è anche un valore sociale, culturale, di vita dei nostri quartieri, e quindi l'andarlo a valorizzare ha tutta una serie di effetti positivi, non solo sull'azienda che dà da lavorare a delle persone, quindi valorizza in senso economico il territorio, ma anche nella sua attrattività, nella sua capacità di essere più vivibile, più sostenibile, e quindi la capacità di attirare residenti domiciliati, ma anche turisti che magari possono decidere poi di stabilirsi qua o perlomeno di passare un numero di notte superiori a quelle che avevano preventivato di passare.
0: Noi pensiamo che non ci possano essere borghi o centri senza un commercio di prossimità, e l'azione delle camere di commercio è tutta volta a sostenere queste cose. Poi, come ha detto l'assessore della regione, molti sono i sostegni che sono stati messi in campo per cercare anche di incentivare i giovani a fare questo.
4: L'auspicio è che continuino altri 30 anni di attività, no, è veramente molto importante perché sono il tessuto vivo del nostro territorio, il tessuto che consente che le nostre città, le città più grandi ma anche i paesini, siano vivi, aperti alla cittadinanza.

0: a cui fanno servizio, ma aperti anche ai turisti, perché un turista non può visitare una città dove ci sono negozi chiusi, dove ci sono solo grandi catene, perché le grandi catene sono uguali dappertutto. Invece i negozi di vicinato, ognuno ha la sua attrattiva, ognuno ha la sua capacità di stare sul mercato.
1: Testimonianza proprio di un'impresa che molto spesso è familiare, che comunque è testimonial di caratteristiche importanti e di qualità appunto nell'offerta dei servizi, nell'offerta merceologica, e che garantisce sicuramente un presidio dei nostri quartieri, che sempre più oggi hanno bisogno di una presenza costante, di luci accese, di vetrine, di attività economiche che possano vitalizzare anche i nostri centri storici.
2: Bottega Ligure vuole essere anche un segnale concreto di vicinanza alle imprese in una fase storica complessa, in particolare per il commercio di prossimità, che deve confrontarsi con sfide sempre più globali: la standardizzazione dei consumi, l'espansione dell'e-commerce e le nuove incognite poste dall'avvento dell'intelligenza artificiale.
3: Bottega Ligure per noi è un tassello fondamentale di identità, di storicità e di fedeltà nel tempo di molti imprenditori che hanno creduto nel proprio lavoro e che proseguono e hanno visioni anche future. Io credo che il fatto identitario sia fondamentale, perché nel momento della massificazione a livello globale avere un'identità estremamente importante diventa attrattivo per consumatori italiani e stranieri. Ho già detto che l'intelligenza artificiale, oggi siamo in questo mondo, deve servire per potenziare e comunicare proprio le storicità delle nostre imprese, che sono motori di identità, ripeto, territoriale e vivacità nei centri storici.
4: Queste piccole realtà locali hanno una grande capacità di adeguarsi ai tempi, per cui sono sicuro che troveranno sempre nuovi sistemi per raggiungere la clientela, integrando tutto quello che è il mondo digitale, quindi dell'intelligenza artificiale all'e-commerce, in maniera tale da poter essere sul mercato, ma con quella capacità di mantenere l'antico e le proprie caratteristiche, di saper selezionare il prodotto, che le rendono assolutamente un modello attuale e non sorpassato.

0: Antonio Uccelli, il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova, il professore di medicina, si è imposto su Michele Piana alla terza votazione. Nel consueto appuntamento settimanale al primo canale, il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi ha sottolineato l'importanza per Genova di un rilancio del suo aeroporto. Demografia, industria digitale e intelligenza artificiale sono le quattro grandi sfide indicate dal presidente di Confindustria Genova Ferrari alla assemblea annuale. E a Carlo Felice fino a domenica Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, all'inizio una scommessa diventata uno dei casi più longevi e influenti del teatro musicale europeo. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Dunque, in apertura la notizia attesa ormai da settimane, visto che siamo arrivati alla terza votazione, è ufficiale: il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova sarà il professor Antonio Uccelli. Il professor Uccelli si è imposto sul suo sfidante Michele Piana. Oggi la sua presentazione. Antonio Uccelli è il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova. Il professore ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del Policlinico San Martino ha vinto il ballottaggio contro Michele Piana e guiderà l'Ateneo per i prossimi 6 anni. Decisiva la terza consultazione elettorale, che ha ribaltato l'esito delle prime 2 votazioni, nelle quali Piana era sempre risultato il più votato, senza però raggiungere il quorum. Al voto ha partecipato quasi il 90% degli aventi diritto. Esperto di malattie neurodegenerative e sclerosi multipla, con un'importante esperienza internazionale e alla guida del progetto nazionale Amnesis, sarà ora chiamato a guidare l'Università di Genova per il mandato che scade nel 2032.
1: Sono davvero orgoglioso e mi sento

0: molto preso da questo risultato, che rappresenta certamente un successo per il sottoscritto, ma credo un successo per comunque una comunità che ha voluto supportarmi. Allo stesso tempo sono felice di dire che certamente, come ho scritto nel mio programma, in tutte le occasioni pubbliche, ci sarà ascolto e disponibilità nei confronti di tutte le donne, uomini, studentesse e studenti, personale tecnico amministrativo, sociosanitario e bibliotecario del nostro Ateneo, per cercare di ricreare quel senso di comunità che probabilmente si è perduto forse negli ultimi tempi e che forse si è anche acuito durante la campagna elettorale.
1: Il Cristoforo Colombo di Genova, l'aeroporto della città, ha bisogno di profondi investimenti, di un rilancio e soprattutto di un partner industriale. Lo ha detto oggi a Primo Canale il vice ministro alle infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi.
2: L'Italia deve rafforzare il proprio ruolo strategico nel Mediterraneo attraverso infrastrutture moderne, porti più competitivi, un aeroporto di Genova rilanciato da un partner industriale e una politica capace di consolidare i rapporti con i paesi chiave dell'area. È il messaggio lanciato dal vice ministro delle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, intervenuto da Istanbul durante la missione istituzionale in Turchia, nel programma Genova chiama Roma di Primo Canale, sottolineando le necessità più urgenti del Cristoforo Colombo.
3: Il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento per avere un piano a 20 anni, perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che una volta pronta l'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo avremo il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi
1: si è svolto oggi a bordo di Costa Toscana l'appuntamento dell'assemblea annuale di Confindustria Genova. Al centro dell'incontro le sfide dei prossimi decenni: demografia, innovazione digitale, intelligenza artificiale e il futuro industriale della Liguria.
4: Assemblea pubblica di Confindustria a Genova, qui a bordo di una nave Costa, 50 anni dalla scomparsa di Angelo Costa, uno degli imprenditori più illuminati del nostro paese, un uomo che oltre 50 anni fa ha dato il là ad un'azienda che veniva da una crisi dopo la guerra, che ha rilanciato e che oggi è una delle potenze mondiali delle flotte marittime. Costa è ancora un nome importante, un nome importantissimo in tutto il mondo, e allora oggi nel nome di Angelo Costa si ricorda proprio anche la forza di Genova che ha avuto negli anni, ma soprattutto anche le prossime sfide per il futuro.
5: Una giornata molto importante, devo ringraziare tutta la famiglia Costa di averci dato l'opportunità di ricordare Angelo Costa, una figura così importante, quello che ha fatto in un momento storico particolare per tutta la nazione, facendo passare una nazione da agricola industria moderna. Prendiamo esempio e vediamo di trovare gli spunti per fare i prossimi 50 anni. Lo scopo dell'assemblea è sostanzialmente questo.
4: Senta, negli ultimi tempi avete fatto diversi studi anche come Confindustria. Che fotografia ne è derivata da questi studi?
5: È una fotografia dove ci sono un sacco di opportunità, bisogna però guidarle e bisogna cercare di trovare il modo di portarle a terra e realizzarle. Questo, diciamo, è lo scopo. In qualche modo oggi lanciamo anche questo tema.
4: Genova resiste quindi?
5: Sì, ma non è un problema di Genova resiste, è un problema di industria italiana, industria europea. Dobbiamo guardare il mondo, non basta guardare semplicemente il nostro orticello. Continuiamo a lavorare e a monitorare le infrastrutture, non si fanno in un attimo, ci vuole del tempo, bisogna però fare in modo che i cantieri iniziati finiscano e finiscano rapidamente. Questo, diciamo, no, avremo del tempo, tempi che sono anche lunghi, ma abbiamo iniziato un percorso che va portato a termine.
1: Il 7 luglio è in programma un incontro tra Associazione dei Consumatori e MT e il Comune per fare il punto sui tagli al servizio scattati a inizio mese. Tra questi anche la navetta del Lagaccio, oggi attiva grazie all'iniziativa di

0: su utenti. L'appello è non tagliatela. Andrea Popolano.
1: Viaggio a bordo della navetta che collega via del Lagaccio con via Vesuvio a Oreggina, un servizio che è stato tagliato a partire dal primo di luglio da AMT, ma che sta andando avanti in questa settimana grazie all'iniziativa di Asso Utenti, un servizio utilizzato da tante persone del quartiere. Siamo andati a sentire la voce di chi offre e porta avanti il servizio e dei diversi utenti.
2: È importante sia per le persone anziane sia per i giovani, perché con colleghiamo molte scuole. Qui abbiamo alcune scuole statali, comunali, abbiamo una fermata intermedia tra cui la scuola Mazza, dove portiamo molti bambini e ragazzi, i campi del Lagaccio, hockey su prato e calcio, dove scendono altri ragazzi, molti supermercati, l'affluenza media giornaliera è di 60 persone al giorno.
1: Tutta l'idea di questo taglio da parte dell'azienda della
3: Mazza. Male, male, molto male.
1: E la utilizza tutti i giorni praticamente?
3: Tutti i giorni.
1: Che cosa? Per scendere giù?
3: Per scendere, perché ho dei motivi particolari di andare lì.
1: E come lei tante altre persone.
3: Esatto, esatto.
4: Capisco le priorità, che delle volte bisogna fare sempre tornare i conti, però da prolungarla almeno ancora per questi due mesi qui, e poi al limite fanno delle valutazioni, che è un periodo estivo con un caldo esagerato, insomma siamo anche una città di anziani.
0: Un duro colpo al narcotraffico che usa i porti della Liguria come accesso all'Europa. Vado Ligure, una maxi operazione della Guardia di Finanza e degli uomini della Dogana di Savona ha portato alla scoperta di oltre 300 kg di cocaina per un valore di 120 milioni di euro. Aurora Bottino.
5: Un carico di frutta esotica proveniente dal Sud America nascondeva in realtà uno dei più ingenti traffici di stupefacenti intercettati negli ultimi anni sulle coste della Liguria. Tra i container dello scalo portuale di Vado Ligure è andata in scena un'operazione congiunta che ha portato al sequestro di 340 kg di cocaina purissima. Il blitz odierno è risultato di un'intensa attività di analisi e controllo sui flussi commerciali marittimi ed è stato condotto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, con il supporto dei colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario di Genova e unitamente ai funzionari. Poi il sospetto in uno dei container proveniente da uno dei principali porti della Colombia. All'interno apparentemente c'era solo un normale carico di platani nascosti tra la frutta. Invece c'erano 300 panetti di droga per un totale di 3 quintali di sostanza stupefacente, una quantità che se immessa sul mercato avrebbe fruttato più di 120 milioni di euro.
0: I residenti e i commercianti del centro storico hanno depositato due esposti per denunciare il grave stato in cui versano i vicoli, soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza. I primi 100 firmatari chiedono presidi di polizia fissi, pulizia delle strade e illuminazione. Tra le prime cose, Annissa De Filippi.
6: Quasi un centinaio di residenti e commercianti del centro storico tra via San Luca, Vico delle Mele e Piazza Banchi hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica e uno al Comune. Denunciano spaccio di droga continuo, soprattutto dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda notte, con piazze di spaccio davanti all'Hotel Genziana e nell'archivolto De Franchi. Molestie, prostituzione e sporcizia rendono l'area invivibile, allontanando turisti e clienti. I firmatari chiedono pattugliamenti costanti, ripristino del nucleo polizia locale e la chiusura dei punti più critici.
7: Chiediamo misure di disturbo per bloccare e disincentivare la microcriminalità e lo spaccio di droga. Chiediamo che vengano messe luci con accensione a intermittenza, cioè si accendono solo quando passano sotto di queste le persone. Chiediamo che i veicoli dell'AMIU passino a tutte le ore per pulire e per profumare le strade e per quindi disturbare le persone. Chiediamo che i controlli sanitari sui palazzi siano fatti di pomeriggio, tardo pomeriggio e medio pomeriggio per appunto disturbare queste persone che sostano davanti ai palazzi con finalità di spaccio. Chiediamo che le forze dell'ordine su delega della procura identifichino i capannelli di persone di extracomunitari presenti davanti all'Hotel Genziana presso Vico delle Mele e in altri luoghi per verificare se sono regolari sul territorio. Chiediamo che siano identificati i proprietari dei fondi davanti a cui si trovano le donne, presumibilmente per adescare clienti, per verificare se questi fondi sono legalmente affittati e sono affittati a persone clandestine oppure illegali sul territorio italiano. Dobbiamo fare di tutto per combattere la microcriminalità che sta veramente disincentivando le persone a recarsi e a vivere nel nostro centro storico.
0: Assolto per guida sotto l'effetto di stupefacenti.

0: Anche se positivo alle benzodiazepine, il giudice Giorgio Morando ha assolto a Genova un 26enne di Montoggio perché, pur essendo positivo allo psicofarmaco, non è stata dimostrata l'alterazione delle sue capacità di guida al momento dell'incidente. Il medico intervenuto sul posto lo ha descritto lucido e composto, una sentenza che ribadisce un principio importante: non basta la positività al test, serve la prova concreta dell'effetto invalidante. E questo evidentemente perché poi questi farmaci restano nel corpo per molto tempo e quindi potrebbero anche essere stati assunti molto prima rispetto al momento in cui ci si è messi alla guida. Anche in Liguria partono i saldi estivi da domani fino al 1° settembre, occasioni su tantissimi prodotti a prezzi scontati, anche se secondo le previsioni gli italiani tenderanno a spendere solo poco più di 200 euro a testa. Filippo Serio.
1: Dal 4 luglio partono anche in Liguria i saldi estivi, appuntamento che continua ad attirare consumatori del nostro paese. Secondo un'indagine Ipsos per Confesercenti, 7 italiani su 10 hanno intenzione di fare acquisti, con una spesa media prevista di 209 euro a persona. Un budget, tuttavia, che resta improntato alla prudenza. Oltre un intervistato su 4 prevede di spendere meno rispetto allo scorso anno, soprattutto a causa di carovita, inflazione e aumento della spesa per la casa. Più della metà, invece, manterrà invariata la cifra destinata agli acquisti. Intanto il 36% dei consumatori ha già approfittato di sconti e promozioni prima dell'arrivo ufficiale dei saldi, una tendenza favorita dalle offerte online e nei negozi, che secondo i commercianti riduce l'impatto dell'appuntamento tradizionale. Tra gli articoli più ricercati ci sono calzature, t-shirt, maglieria estiva, abiti e pantaloni. I saldi si confermano soprattutto un'occasione per rinnovare il guardaroba con capi di uso quotidiano.
2: Questi numeri confermano comunque che è ancora un momento importante per i nostri negozi e ha ancora un peso economico anche grazie alla eco, diciamo, mediatica che comunque continua ad avere e che dà un bel impulso a livello nazionale a questo evento.
0: Sì, da domani 4 luglio scatta in Liguria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Ecco cosa significa e cosa si può fare. Eva Perasso.
3: Da sabato 4 luglio scatta lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi in Liguria. Un decreto regionale che ogni anno vieta una serie di comportamenti: l'abbruciamento di residui agricoli e forestali, accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio in quelle zone come boschi, pascoli, giardini e aree verdi considerati a rischio.
4: Noi dal più o meno al periodo pasquale in poi abbiamo avuto un impegno abbastanza intenso per situazioni di incendi boschivi, ce ne sono stati alcuni molto anche significativi, importanti. Ricordo gli eventi del Caucaso che hanno impegnato le squadre di soccorso e di intervento per diversi giorni, e ci sono anche in queste ore, in questi giorni, incendi che partono qua e là in tutta la regione. La zona dell'Imperiese è particolarmente colpita perché chiaramente ci sono delle situazioni climatiche particolari che rendono quel territorio un pochino più soggetto, però anche la provincia di Genova non è esente da questi fenomeni. Purtroppo abbiamo un problema di cultura che dovrebbe essere rafforzato anche attraverso queste iniziative di informazione che fa anche Primo Canale.
0: Notizia arrivata da poco in redazione: non c'è ancora una data fissata, ma avrà presto luogo un intervento urgente di disinfestazione contro la zanzara comune per prevenire la diffusione del virus West Nile. Lo prevede l'ordinanza emanata dal sindaco di Genova su proposta dell'assessore Pericu. L'intervento consiste nella disinfestazione mediante trattamento adulticida e larvicida contro la zanzara comune. L'intervento si è reso necessario dopo il riscontro di un caso di West Nile in una gazza rinvenuta nella zona di via Garibaldi. La disinfestazione riguarderà proprio la via Garibaldi, Palazzo Tursi, Spianata Castelletto, i Giardini Pensili e il Parco di Villetta di Negro nelle aree pubbliche e private. Le date di disinfestazione verranno comunicate a breve. E allora si conclude la terza edizione del corso dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio culturale, fra i progetti delle studentesse e degli studenti anche la valorizzazione del Museo della Nocciola di Mezzanego e una rassegna di cinema nei palazzi.

0: Pazzi dei Rolli, Chiara Orru.
1: 5 progetti per valorizzare il patrimonio culturale, un podcast dedicato all'overtourism nelle città d'arte e un libro di racconti ispirati ai luoghi della storia. Sono i risultati concreti dell'edizione 2026 di DiCult, il primo corso italiano di alta formazione dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio culturale.
2: È stata un'edizione ricca di sperimentazione, ricca di innovazione, in cui abbiamo chiesto un enorme lavoro ai 14 ragazzi che hanno partecipato al nostro corso. Siamo ambiziosi, ma di fatto abbiamo visto nelle precedenti edizioni una grande risposta del mercato del lavoro.
1: Sono stati 14 i partecipanti selezionati provenienti dalla Liguria, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, oltre 250 ore tra lezioni, workshop, laboratori e attività sul campo.
3: A noi, essendo la casa delle imprese, sottolineiamo come la cultura invece sia un eccezionale motore di turismo, motore di indotto rispetto a tutto quello che viene generato da un investimento culturale, che ha un moltiplicatore altissimo.
0: È tornato a Genova Notre Dame de Paris, uno dei musical di maggior successo al mondo degli ultimi 30 anni, al Carlo Felice una vicenda nella quale riflessioni sulla diversità e sull'intolleranza si fondono in uno spettacolo di grande impatto emotivo. Dario Vassallo.
4: Quando debuttò in Francia nel 1998, l'idea di raccontare il romanzo di Victor Hugo Notre Dame de Paris attraverso un linguaggio musicale vicino al pop sembrava una scommessa. Oggi, a distanza di quasi 30 anni, quella scommessa, che torna al Carlo Felice fino a domenica 5 luglio, è diventata uno dei casi più longevi e influenti del teatro musicale europeo, merito dell'incontro tra Riccardo Cocciante e Luc Plamondon. Il primo costruisce una partitura che oscilla tra ballata, rock melodico e teatro musicale, mentre il secondo restituisce ai personaggi una scrittura essenziale, capace di trasformare emozioni e conflitti in canzoni che vivono anche al di fuori del palcoscenico.
5: La bellezza di Notre Dame che in qualsiasi lingua viene capita. Viene capita perché c'è l'emozione, perché c'è qualcosa dentro, dietro, che è forte. E ci sono le melodie. Ovviamente le melodie trasportano il messaggio e poi c'è il testo. I cantanti hanno una responsabilità enorme. Io li ho sempre scelti emotivi, devono avere una personalità, anche la non perfezione non è importante per me, è importante la personalità.
4: Poi la vicenda fa il resto, una storia d'amore, passione, emarginazione e destino, con la giovane Smeralda, contesa tra l'amore del gobbo Quasimodo, il tormentato desiderio dell'arcidiacono Frollo e il fascino del capitano Febo, protagonisti che non sono soltanto figure letterarie, ma archetipi di temi che continuano a interrogare il presente, la libertà femminile osservata con desiderio e paura, il diverso escluso dalla società, il potere che si traveste da moralità, il conflitto tra sentimento e controllo. Notre Dame de Paris non ha semplicemente raccontato una storia d'amore tragica, ma ha dimostrato che il teatro musicale può parlare il linguaggio del pop senza rinunciare alla complessità della narrazione. Un equilibrio difficile che ancora oggi pochi spettacoli riescono a raggiungere con la stessa efficacia.
0: E adesso il calcio, dopo gli arrivi di Meichri, Wiafe e Puchka e quelli che sembrano imminenti di Traoré del Marsiglia e Straud del Mjällby, il mercato del Genoa si concentra ora sul centravanti. Se l'accostamento a Lorenzo Lucca, di proprietà del Napoli, risale a una decina di giorni fa, ma di fatto non è mai tramontato, quelli riguardanti Artem Dovbyk, ai margini del progetto Roma, e Pierre Aubameyang, oggi in forza al Marsiglia, sono freschissimi, in una sorta di effetto domino dopo la fulminea partenza di Ekator verso Torino. Nomi importanti che però si scontrano con ingaggi sopra la media. Intanto la società ha annunciato che la campagna abbonamenti per la stagione imminente sarà presentata nel pomeriggio di lunedì presso il Genoa Store di Piazza Banchi. E per la Sampdoria Victor Narro è passato all'Hercules in prestito con opzione e obbligo di riscatto, chiudendo una delle operazioni più deludenti dello scorso mercato blucerchiato. Con la sua cessione alla Samp si lascia alle spalle uno dei simboli del fallimento della campagna acquisti firmata da Jesper Fredberg, arrivato la scorsa estate dalla terza serie spagnola come scommessa da valorizzare. L'attaccante non ha mai inciso e lascia Genova dopo una esperienza che ha confermato tutti i dubbi sull'efficacia di un mercato costruito privilegiando gli algoritmi rispetto alle valutazioni del campo. Il campo ha risposto, evidentemente. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500.

0: Non attaccano.
1: Ma cosa, cosa vuoi?
0: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due. Perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale Michele Piana era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
1: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a, insomma, a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
0: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di sincerità. La sentiva ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
1: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo di avere che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei, oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia, e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo,

0: quando sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
1: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare quadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario, ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema. E naturalmente sono onorato che entrambe avessero dato fiducia, anzi insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no, certamente forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso, abbiamo recuperato, insomma la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che, anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì certo possono differire, ma insomma.
0: Sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma. Voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma
0: ci sono anche quelle del professor,
1: la salute e le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria, sia un territorio fortemente integrato.

0: integrato con cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni. Insomma, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, o forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo. Non è...
1: Ecco, però, al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo, per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace, prima una serie di enti dentro l'università, ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio, io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui, come ricercatore, tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione è
1: Certo.
0: stata che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa
1: Eh
0: quando
1: già,
0: sarò verso la fine del mio
1: non le
0: mandato.
1: rifaccio la domanda, ve l'ho già fatta l'altra volta, insomma comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche diciamo nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio, l'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni, si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare

0: evidentemente gli interessi del policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali, e credo che questo sia un vantaggio, ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontate con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay, ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente ho avuto un ruolo in un momento storico in cui una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi ci abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella.

0: Ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco, esatto, nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: in ha la studiato, famiglia sì, l'ha mandato a scuola, ha fatto tutto,
0: sì, sì, esattamente, e adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che insomma era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Caselle e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il, diciamo, il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché
1: mangia bene.
0: Però si mangia bene, e ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria, e quindi in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello e mia sorella, e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. Se è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria, e quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A e

0: la facemmo, la, anzi la, la organizzò mio padre, ma c'ero in, in, su in campagna in Val Brevene. Mi ricordo che c'era, c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'avevo una fidanzata, che ero giovane, ma
1: molto,
0: mi ricordavo,
1: piacevole,
0: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla, alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli, sì. Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma...
1: Parliamo un po' del Genoa.
0: No, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza.
1: Ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare.
0: Grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, infatti... Pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire, allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevena, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevena, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro, dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
0: pensi, ma poi mi fermo, perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno mi, perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Il rettore a lei adesso, nessuno le può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa di 60 anni, per dire... Le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, che sono una famiglia di... è anche uno sfegatato sandoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po'. Adesso mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama... in montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionale?
0: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo, farò qualcosa.
1: Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero, Antonio Uccelli, e voi restate con noi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
1: Eccoci e bentrovati per il nostro consueto appuntamento del venerdì con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che saluto e gli do il buongiorno. Bentrovato Vice Ministro.
6: Buongiorno.
1: Ci sta portando in giro per il mondo in queste ultime due settimane. Settimana scorsa eravamo abbastanza vicini in Costa Azzurra, stavolta invece è un po' più esotica la

0: destinazione, perché lei si trova in Turchia per partecipare a un summit internazionale. Di cosa si tratta, Vice Ministro?
1: Ah, si tratta di un summit sul trasporto marittimo e sull'interconnettività in un momento in cui ovviamente la situazione geopolitica presuppone che un paese come il nostro contribuisca a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo per contribuire a creare una zona di libero scambio e di prosperità al fine di aumentare non solo gli scambi commerciali tra le varie nazioni, ma anche condividere degli obiettivi di medio e lungo termine di sviluppo delle aree. Con la Turchia abbiamo molte partnership, tra l'altro sapete che ad esempio proprio i turchi hanno investito sullo stabilimento Piaggio di Albenga per quanto riguarda la Liguria, ma abbiamo anche nuove linee commerciali con Trieste e bisogna capire qua quelli che sono gli obiettivi anche geopolitici dei vari paesi. Ieri abbiamo chiuso importanti colloqui sia sulla parte aviation, cioè sull'aumento dei voli che potrebbe prevedere anche nuovi voli anche dall'aeroporto di Genova, e poi anche l'aumento dei traffici commerciali, soprattutto oggi dallo scalo Tiestino, ma in futuro anche da altri scali a livello nazionale. Quello che è importante in questi casi è comunque mantenere le collaborazioni e mantenere aperti i contatti, perché ripeto, l'Italia è una base logistica importante al centro del Mediterraneo e deve svolgere un ruolo di cerniera con tutti questi paesi al fine di evitare nuovi conflitti e di creare una situazione di prosperità per le future generazioni. Poi ne abbiamo anche approfittato per vedere alcune opere. Noi oggi stiamo andando a vedere un porto dove arrivano le navi italiane, arriverà la più grossa nave di Grimaldi proprio in porto qui in Turchia. Siamo passati dal tunnel eurasiatico che collega l'Europa con l'Asia, che è lungo circa 14 chilometri, di cui 5 chilometri e mezzo sotto il Bosforo, un'opera infrastrutturale assolutamente importante che fa capire come queste opere cambiano la vita dei territori e anche lo sviluppo, e quindi ogni tanto fa sorridere che nel nostro paese ci sia ancora chi teme che opere come il tunnel sotto il porto di Genova oppure il ponte sullo stretto possano essere realizzabili. In realtà nel mondo si fanno cose molto grandi, molto importanti, che stanno rilanciando molti paesi. Spero che anche il nostro paese, che ha una capacità tecnologica, ingegneristica e una grande capacità ancora oggi sulle grandi opere, possa invece superare questo momento di affaticamento e possa finire le grandi opere del paese che cambieranno la vita delle future generazioni.
0: Ecco, lei parlava prima di interessi geopolitici, Italia e Turchia, beh, al di là del fatto che vabbè, la Turchia non è nell'UE ma ha un rapporto molto stretto anche dal punto di vista doganale con l'Unione, ci sono, sono congelati da anni le ipotesi di entrata in Europa della Turchia, però stiamo comunque parlando di un paese che rappresenta la sponda sud del Mediterraneo come l'Italia, quindi forse si possono creare delle alleanze, delle strategie, per esempio gli ETS sono un problema tipico dei porti del sud Europa, che è quella tassazione che si paga solo nell'Unione e non fuori dall'Unione, e ovviamente per noi che siamo ai confini esterni dell'Unione è un problema.
1: Infatti io non credo che la Turchia voglia più entrare in Unione Europea, né provarci, ritiene che il suo ruolo ai margini dell'Unione Europea sia molto più per loro profittevole, proprio perché in questo momento non hanno problemi delle normative europee né sulle ETS né sugli aiuti di Stato nei confronti dell'industria cantieristica. Per noi sono dei partner importanti e anche dei grandi competitor, per cui è importante cercare in qualche modo utilizzare un rapporto con loro del verso giusto, evitare sostanzialmente che la loro competizione, che può essere generata anche dal fatto di avere un vantaggio competitivo essendo fuori dall'Unione, non diventi un problema per il nostro settore industriale, il nostro settore cantieristico, ma anzi in qualche modo ci possa essere una collaborazione tra i due paesi. Ovviamente il tema dell'unione doganale ne abbiamo anche parlato, loro hanno un'unione doganale con l'Europa del 1998, andrebbe aggiornata anche perché ai tempi tutte le procedure erano cartacee, oggi sono informatiche, quindi ci sono alcuni problemi, Ma il tema più grande è che loro, essendo anche

0: un grande partner facendo parte dell'Alleanza Atlantica. Loro oggi hanno anche una visione geopolitica sul Medio Oriente particolarmente da attenzionare, perché sono un partner strategico, ma ovviamente anche loro hanno una loro visione come paese. Si stanno allargando molto anche nel centro mediterraneo, sono presenti anche ad esempio in Libia, e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di riuscire a coordinare quello che sono anche le nostre...
1: Eccoci, qualche problema di collegamento con la Turchia, lo vediamo di recuperarlo subito. Tra l'altro, appunto, si parlava anche di aeroporti, di aviation, come ha detto il viceministro Rixi in questo dialogo. Allora vorrei capire se, giusto per chiudere questa parte sul viaggio in Turchia del viceministro Rixi, ci possono essere delle novità per Genova, perché appunto le accennava, però volevo capire meglio se queste novità potevano essere tangibili, visto che appunto sappiamo che la Liguria ha fatto recentemente una missione in Cina, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della scorsa settimana, e sono stati fatti molti passi avanti per aprire una linea diretta tra Genova e Pechino dal punto di vista dei voli cargo. E allora capire appunto se per Genova, e quindi le faccio togliere il cappello dal viceministro di tutti al viceministro solo di noi genovesi, se ci sono delle possibilità concrete per il nostro aeroporto.
0: Guarda, il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, ha bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro e si è giunto il momento per avere un piano a 20 anni, perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che una volta pronta all'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo avremo il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, e rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi io credo che l'aumento dei voli su Genova si possa fare, ma se c'è una proprietà che non è in grado di fare dei piani di investimento nel medio lungo periodo, è difficile riuscire a mantenere in prospettiva una capacità aeroportuale forte o rafforzarla su Genova. Quindi il mio obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di trovare un socio industriale forte che possa consentire un rilancio su un aeroporto che è un aeroporto, è un city airport, ma che le cui strutture sono della fine degli anni 80. E quindi, a parte l'ala nuova che è stata finanziata col decreto Genova e con l'intervento di Regione Liguria, non ci sono stati altri investimenti negli ultimi 30 anni, e questo non consente a un aeroporto di poter crescere in maniera costante.
1: Chiaro. Altri temi sulla riforma dei porti: sono arrivate critiche piuttosto forti dal PD, dal centrosinistra, in particolare sembra essere Porti d'Italia, diciamo, l'oggetto della critica maggiore. Come risponde al fatto che sarebbe un tentativo di centralizzazione che aumenterebbe i costi?
0: Ah, intanto è assolutamente non vero. Probabilmente il problema del PD è che gli mancano le idee, purtroppo ha perso una capacità progettuale come partito, sta cercando di conservare quello che ancora rimane del suo apparato burocratico. Io credo che oggi i porti italiani hanno bisogno di una nuova dimensione, che non sia una dimensione, come posso dire, che toglie la competitività agli scali nazionali, ma che l'aumenta. Oggi il problema grosso che abbiamo anche sul piano delle risorse è il fatto che non abbiamo programmazione pluriennale, il fatto che non ci sia un piano di investimenti a livello strutturale del paese e che le buone pratiche dei singoli scali non si estendano agli altri. L'altro tema è che abbiamo troppa burocrazia nei porti, non credo che una società pubblica dia più burocrazia, semmai la toglie, ma il problema che abbia verificato sia con la realizzazione di Piattaforma Europa, della diga di Genova, ma anche del ribaltamento di Fincantieri dei bacini, è che le singole autorità portuali fanno fatica quando gli si chiede di andare oltre

0: straordinaria gestione dello scalo, e questo il paese non se lo può permettere, perché quei cambiamenti che ci saranno sia a livello di carburanti che a livello proprio di tecnologie nel marittimo, noi avremo invece bisogno di una grande capacità di rinnovare i nostri scali, tutti gli scali del paese, non solo gli scali più grandi come Genova, perché altrimenti perderemo nel tempo capacità e competitività marittima. Quindi non c'è nessuna voglia di centralizzare, l'ho detto anche ieri al Sole 24 Ore, l'idea è di far fare a questa società cose che oggi non riescono a fare le autorità portuali. La verità è che noi abbiamo bisogno anche di più fluidità nell'assegnazione dei fondi, che vuol dire che quando un'autorità è in ritardo su un appalto, questi fondi possono essere ricollocati e non persi, come avviene costantemente, dove io devo continuamente mettere delle pezze perché i fondi vanno in economia, vengono persi nel bilancio dello Stato e bisogna trovare fondi nuovi. Un esempio che mi sto curando ormai da un anno e mezzo, è diventato veramente un mio crucio, è ad esempio riuscire a realizzare i depositi di GNL a Vado, dove i fondi, non per colpa dell'autorità portuale o qualcuno, ma della burocrazia italiana, in particolare della VIA che è arrivata con un anno di ritardo, i fondi PNC che erano stati messi in quel bando non sono più utilizzabili e quindi sono stati persi, sono andati in economia, adesso si sono dovuti trovare dei nuovi fondi. Capite che così è veramente difficile lavorare. Invece in quel modo la società potrebbe essere finanziata, ripartire poi i fondi e fare come sta facendo nel settore infrastrutturale sia Ferrovie che ANAS, che quando come posso dire, un'opera non va avanti si possono spostare a un'altra opera, non si perdono i fondi. Quindi è un modo anche di allocazione ottimale delle risorse. Poi c'è un altro tema, che noi abbiamo bisogno di uno strumento anche per andare all'estero, per poter dialogare con altri paesi, per poter fare in modo che alcuni investimenti vengano fatti dallo Stato e non dai privati, soprattutto negli assi strategici del paese, perché sennò rischieremo di perdere l'autonomia infrastrutturale, perché in futuro rischiamo che i nostri scali diventino, diciamo così, un territorio di conquista da parte di interessi non nazionali, non europei, a volte neanche occidentali, e perdere un'autonomia di carattere logistico che è fondamentale. Quindi quello che si vuol fare è rafforzare e darsi dei nuovi strumenti, non certo andare a togliere l'autonomia dei singoli scali, che hanno la necessità invece di un dialogo forte col territorio e devono mantenere una capacità autonoma di gestione degli investimenti nel proprio scalo.
1: Ecco, Vice Ministro, due domande rapidissime per chiudere. So che stiamo bloccando tutta la vostra delegazione per fare questa intervista, quindi voglio fare presto. La prima, vabbè, due note sul Colle di Tenda, orari estivi nuovi, accordo con la Francia per procedere. Diciamo che qui pare che stia andando tutto nella direzione che avete tracciato lei e il Ministro Tabarot.
0: Sì, devo dire che, ripeto, con la Francia nell'ultimo anno e mezzo è migliorato moltissimo il rapporto, ci siamo chiariti su moltissime cose. Oggi il Tenda sicuramente procede molto più speditamente che in passato. So che ci sono molte critiche che doveva essere finito 4 anni fa, 5 anni fa. Io sono sostanzialmente, quando ho preso io il tunnel, da quel momento i lavori si sono accelerati il più possibile e vengono mantenuti tutti gli impegni che il governo si è preso. Dopodiché l'altro nostro obiettivo è quello di portare avanti come corridoio TEN-T la ferrovia Genova-Marsiglia per rafforzare tutta la dorsale ferroviaria verso la Francia e anche poi portare il raddoppio del tunnel del Monte Bianco, e tutto questo contribuirà, insieme alle nuove autostrade del mare tra Italia e Francia, anche a liberare le autostrade liguri dall'enorme massa di traffico pesante che, al di là dei cantieri, rischia di creare una colonna continua sulle autostrade ligure, che erano state concepite per altri livelli di traffico rispetto agli attuali.
1: Ecco, sulla A26 invece ci sono, diciamo, notizie che sembrano buone, ma lei sa che non considero praticamente mai buone le notizie che arrivano dalle autostrade, perché poi ho temo che tutto poi continuerà per più a lungo, ecco, per consentirci di respirare.
0: No, allora diciamo che sulla 26 noi togliamo

0: il concessionario toglie tutti i cantieri fino a settembre, poi si lavorerà ancora in autunno, però poi dal 27, da primavera 27, non dovrebbero esserci più cantieri. La 26, ritroveremo la 26 come l'avevamo lasciata prima del 2018, quindi con le tre corsie per senso di marcia. È evidente che invece i disagi purtroppo continueranno sulla 7 ancora per un po' di tempo, e poi i cantieri che abbiamo di continua manutenzione sul tema della 10. Quindi diciamo che la situazione sta finalmente iniziando a migliorare, però dire che è finito il tema dei cantieri sulle autostrade non lo possiamo dire, perché purtroppo 30 anni di manutenzioni a singhiozzo e di mancati aggiornamenti del sistema comportano che, per evitare rischi per chi vi transita sopra, i lavori devono essere eseguiti. Sulla 26, che è quella che abbiamo affrontato per prima, quella che ha avuto anche problemi più grossi, ma che diciamo è anche la più nuova autostrada che abbiamo, dovremo essere arrivati sostanzialmente alla fine dei lavori più impattanti.
1: Bene, grazie mille. Poi insomma non può essere certo finito, visto che con le gallerie che abbiamo forse non è ancora nemmeno cominciato, diciamo, il caos cantiere. Quando metteremo mano a tutte le gallerie della Liguria, davvero, allora lì ci sarà da ridere. Vabbè, ma insomma sono cose che conosciamo da tempo. Grazie al vice ministro Edoardo Rixi, la lascio alla sua missione in Turchia. Grazie per essere stato con noi anche questo venerdì. Ci vediamo la prossima settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Quest'anno i saldi cantano!
10: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta...
1: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
2: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui. Dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire, di sperimentare.
1: Questa è la storia di Top Apps, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la Generazione Z.

questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma

0: Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è, anche per far capire chi è a casa e ci ascolta che cos'è EduPubs. È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa, una quindicina di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti, insomma una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs, ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa, da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità, in primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo,
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione, e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di EduPubs provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
1: No, assolutamente. L'idea di EduPubs, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere EduPubs al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
0: Tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo, aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
1: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo, e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
2: Ma nella nostra filosofia

0: filosofia, quello che conta è codificata nella una frase che è Humans Key Purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
0: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
0: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea, e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
1: certo.
0: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPUPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
2: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPUPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che, forse vista anche la città in cui è nata DOPUPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova, o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
3: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio, e quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
0: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
0: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
0: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare. Perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di DOP che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
1: Certo.
0: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura. Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte.
1: Perché anche questo è DOPUPS,
0: esattamente.
1: Non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte.
1: Pensare ai progetti.
0: Non dormono la notte pensando alle stelle.
1: Le stelle.
0: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo gli progetti stessi nell'ambito del mare. Quindi
1: io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUPS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo, e allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
4: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUPS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica, dove prendono vita i nostri progetti.

Qui i ragazzi del team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. Di questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera.

0: struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questo verrà realizzato con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
1: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio ed è giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
1: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato alla macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
1: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
5: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocket Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
1: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
6: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno i report referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
0: Noi siamo il Team Zoologie, siamo un team di studenti, principalmente di fisica, con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria, che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2 G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro

0: sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a onde di stazione.
1: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti, che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DOPUBS da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
2: Sebastiano.
3: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
2: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque in realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
3: Sì, direi di sì. Anche in realtà anche altre aziende ci sono state. Ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci. E poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
2: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
4: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
2: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
1: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
5: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione, rivedere anche nelle nostre costruzioni.
2: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPUBS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
4: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPUBS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose.

0: cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo, in dopaps, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
0: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in dop uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando sociolavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura e così. Non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
1: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro. E
0: essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi, ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
2: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Filament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità, per
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità ve la siete...
0: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
1: Guadagnando, Luca, hai ragione.
0: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento, noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che all'apparenza è pionieristica, come l'intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stufi di sentire
0: assolutamente
1: questa parola. Però purtroppo ritornerà.
0: Esattamente.
1: Ve la rifarò più volte.
0: E la robotica, riuscire ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
0: nella vita di tutti i giorni.
1: Reali.
2: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
1: Territoriali
2: perché,
1: anche.
2: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Filamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
0: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.
3: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
5: La voglio efficiente.

0: Full Hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DopApps. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DopApps. Si occupano di tre cose diverse, allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata, tipo sei una studentessa e poi dopo...
1: Buonasera sì. A tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi, e sono una studentessa magistrale di biologia applicata sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DopApps è così fatta. Noi ci sentiamo...
0: Siamo curiosi, okay. Entrare un po' anche noi all'interno di questo
1: noi
0: mondo.
1: Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti,
0: certo. E collaborate,
1: esatto, crescendo
0: lavoro
1: come
0: di squadra.
1: Esatto.
0: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DopApps, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DopApps, e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. E, diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
0: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in DopApps
2: sì, siamo assolutamente una squadra, da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche a aspetti

0: di socialità e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
2: Io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università. E sicuramente non è facile conciliare il tempo, perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia in più.
2: Esatto. L'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda ad OPAPS? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
3: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DOPUBS è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DOPUBS. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
0: Ma, sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma.
1: Portando questo drone?
0: Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
1: Acciuga?
0: Acciuga, in pieno spirito genovese ligure.
1: In pieno spirito genovese,
0: certo.
1: Anche qui la genovesità presente.
0: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
0: Insomma, tutte le missioni precedenti.
1: Sì.
0: Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E, il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come si chiamerà?
2: Panissa,
1: e dopo Acciuga
2: sarà
1: direi che Panissa era il nome.
2: Piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo?
2: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le, dif-

0: differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda. E se notate,
1: vediamo
0: lì
1: subito le differenze.
0: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir stasera.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
0: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare, sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni?
2: Beh,
1: pesa oppure...
2: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
2: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
2: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non...
2: Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché DOPUPS non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato, diciamo, insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
3: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
3: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione,
3: esatto.
1: Attenzione, poi, cioè, si crea già.
3: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi, appunto, BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritornerà, anzi ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
4: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
1: Ah, bellissimo questo!
4: Creare una nuova medicina, quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova.

0: medicina del futuro, possiamo chiamarla.
1: Una medicina del futuro.
0: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
2: Ma, diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più Sara. Ricerca forse?
2: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. BioBrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere insomma le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
3: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
4: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ovunque, ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
4: sì,
1: giusto?
4: Esattamente, è una simulazione che cosa stavate... di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante, che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete, che non poche parole, sventato, giusto?
4: Esatto. Un sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
4: sì.
1: Insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DopeApps. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
5: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
1: E come funziona?
5: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo, per
1: tantissimi campi.
5: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o diciamo in infrastrutture?
4: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico

0: Per quanto riguarda la cybersicurezza è ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende è assolutamente molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale. Quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque. E quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto l'ambito.
1: Grazie. Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPAPS, però adesso la domanda mi sorge spontanea. Insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
2: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOP perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOP nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
3: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
4: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando una, diciamo che anche quando nasce una nuova branca di DOPAPS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
3: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto tanto tanto lavoro dietro.
4: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
3: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità. E per questo ho qui vicino a me il presidente di DOPAPS, che in realtà poi in passato è stato anche project manager. Perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto, ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DOPAPS, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
5: Allora, DOPAPS è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un salto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti DOP è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
3: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esami in questo caso, basta avere la passione.
5: Assolutamente, assolutamente, e inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM,

0: ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
1: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
2: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'Hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo. Non andate via.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue
7: significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
1: Ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30%, a 3,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
1: Perché conviene!

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma non è
1: così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea, quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente ma forse quello è il bello.
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque.

0: Quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
1: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
1: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più da, giustamente da presidente che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno, ecco.
1: Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti, con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
1: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma, ce ne saranno tanti
2: Beh,
1: altri.
2: uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi, che supportano e che veramente danno un qualcosa di più, al gruppo. E sì, in generale, avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco,
1: Quindi
2: di DOP.
1: partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
2: Sì,
1: poi
2: Genova
1: creare.
2: mantenere sempre Genova a capo, ovviamente,
1: È
2: assolutamente,
1: giusto, è giusto. Un applauso,
2: assolutamente.
1: dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
2: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco, e sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve,
0: Non solo
1: insomma.
0: siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo,
1: In ogni angolo della città.
0: sì, quelli
1: Ma anche da fuori,
0: che
1: però.
0: non
1: Vi
0: dormono la notte,
2: troveremo.
0: soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
0: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un
1: Ecco,
0: pensierino, ecco.
1: una bella. Ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca a te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma
0: No, piace moltissimo.
1: sostituirà, diciamo, le persone?
0: Se lo usano male, sì. Se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni, però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si
1: Quanto?
0: adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
1: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOPAPS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo?
2: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete

0: molto attivi anche sui social, no?
1: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete, eh?
0: Forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe
0: anche
2: molto piacere.
0: Perché mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
2: La filosofia è sempre stata quella di più... diciamo comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
1: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel caricare
2: c'è un modulo un po' lungo
1: che ha fatto Luca.
2: Ce l'ho fatto io, la smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
0: Bene, allora nessuna ansia per entrare a far parte di DopUps, sono molto aperti, mi sembra di capire.
2: È difficile uscire, molto più.
0: Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
0: il verbo di
3: un grande verbo, vorrei anche dire.
4: Assolutamente. E chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
3: ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
0: Questo era difficile,
3: no, sì, esatto,
0: credo.
3: Un po' da trabocchetto.
2: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava dopo.
0: Cavolo, questa è una...
3: Ma diciamo che in soccorso di
0: Daniele...
3: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però... Devo
0: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27. No,
1: è da Luca,
3: Più prossima alla laurea, forse, volevo dire, ecco, così è meglio.
5: Però, sinceramente, no. Posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
0: Assolutamente.
2: Stiamo cercando di costruire il contesto.
0: Uno degli obiettivi vostri.
2: È costruire il contesto, è tutto qua.
0: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca e una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno? Queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi. Ditemi i vostri.
2: Dare le dimissioni, problema. No, i sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari
0: è proprio l'ambizione che poi...
2: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello.

0: di, diciamo, fare le cose, fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede, succede.
1: Staremo a vedere.
0: Esatto, e staremo a vedere. Non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano.
2: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
3: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Festeggia con noi il compleanno di Più Me, Chantecler, sgrassatore spray. 3,99 euro, ti aspettiamo.
0: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
2: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova, ben trovato, il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due, perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale, Michele Piana, era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
3: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni

0: si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige, sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
1: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di, come dire, di sincerità. La sentiva

0: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo di avere che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose. Quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
1: Oggi, nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se, per esempio, la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare la squadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario. Ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema, e naturalmente sono onorato che entrambe mi avessero dato fiducia, anzi insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no. Certamente, forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso. Abbiamo recuperato, insomma, la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100. Quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che, anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato il sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì, certo, possono differire, ma insomma

0: Ma sono, guardi, sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma. Voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma
0: ci sono anche quelle del professor
1: la salute
0: del...
1: e le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma, stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria sia un territorio fortemente integrato con il, cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni. Insomma, sono, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno, un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Non ecco, però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione, certo, è stato che molti al San Martino mi abbiano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, ve l'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti

0: A livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
1: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come una, diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni, si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontate con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
0: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
1: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo, a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay. Ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente lavoro, ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il

0: capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi ci abbiamo 33.000 studenti e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: la famiglia l'ha mandato a scuola, ha fatto tutto
0: quello che doveva esattamente fare. E adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e che soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che, insomma, era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il, diciamo, il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché però
1: si mangia bene.
0: Però si mangia bene, e ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà, e quindi in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli

0: va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blu cerchiati, mio fratello, mia sorella e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. È andato via, se è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria, e quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A, e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna. Mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'aveva una fidanzata, che ero giovane, ma
1: molto,
0: mi ricordavo,
1: piacevole,
0: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con l'Apollo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli.
1: Sì.
0: Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
1: parliamo un po' del Genoa,
0: no, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza.
1: Ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare.
0: Grandi gioie e grande sofferenza allo stadio. Infatti, pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire: allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro, dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
0: pensi, ma poi mi fermo, perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno mi, perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Il rettore a lei adesso, nessuno le può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione, e l'anno scorso ho fatto la mia festa di 60 anni. Per dire, le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, che sono una famiglia di, è anche uno sfegatato sampdoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso. Mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionale?
0: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
1: Farò qualcosa. Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti.

0: mondo. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
2: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
0: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
3: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
7: Some

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Colombo!
2: Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
3: Non attaccano! Non attaccano!
4: Ma cosa vuoi?
3: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: Eccoci ben trovati per il nostro consueto appuntamento del venerdì con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che saluto e gli do il buongiorno. Ben trovato Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Ci sta portando in giro per il mondo in queste ultime due settimane. Settimana scorsa eravamo abbastanza vicini in Costa Azzurra, stavolta invece è un po' più esotica la destinazione perché lei si trova in Turchia per partecipare a un summit internazionale. Di cosa si tratta, Vice Ministro?
1: Ah, si tratta di un summit sul trasporto marittimo e sull'interconnettività in un momento in cui ovviamente la situazione geopolitica presuppone che un paese come il nostro contribuisca a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo per contribuire a creare una zona di libero scambio e di prosperità al fine di aumentare non solo gli scambi commerciali tra le varie nazioni, ma anche condividere degli obiettivi di medio e lungo termine di sviluppo delle aree. Con la Turchia abbiamo molte partnership, tra l'altro sapete che ad esempio proprio i turchi hanno investito sullo stabilimento Piaggio di Albenga per quanto riguarda la Liguria, ma abbiamo anche nuove linee commerciali con Trieste e bisogna capire qua quelli che sono gli obiettivi anche geopolitici dei vari paesi. Ieri abbiamo chiuso importanti colloqui sia sulla parte aviation, cioè sull'aumento dei voli che potrebbe prevedere anche nuovi voli anche dall'aeroporto di Genova, e poi anche l'aumento dei traffici commerciali, soprattutto oggi dallo scalo Tiestino, ma in futuro anche da altri scali a livello nazionale. Quello che è importante in questi casi è comunque mantenere le collaborazioni e mantenere aperti i contatti, perché ripeto, l'Italia è una base logistica importante al centro del Mediterraneo e deve svolgere un ruolo di cerniera con tutti questi paesi al fine di evitare nuovi conflitti e di creare una situazione di prosperità per le future generazioni. Poi ne abbiamo anche approfittato per vedere alcune opere. Noi oggi stiamo andando a vedere un porto dove arrivano le navi italiane, arriverà la più grossa nave di Grimaldi proprio in porto qui in Turchia. Siamo passati dal tunnel eurasiatico che collega l'Europa con l'Asia, che è lungo circa 14 chilometri, di cui 5 chilometri e mezzo sotto il Bosforo, un'opera infrastrutturale assolutamente importante che fa capire come queste opere cambiano la vita dei territori e anche lo sviluppo, e quindi ogni tanto fa sorridere che nel nostro paese ci sia ancora chi teme che

0: opere come il tunnel sotto il porto di Genova oppure il ponte sullo stretto possano essere realizzabili. In realtà nel mondo si fanno cose molto grandi, molto importanti, che stanno rilanciando molti paesi. Spero che anche il nostro paese, che ha una capacità tecnologica, ingegneristica e una grande capacità ancora oggi sulle grandi opere, possa invece superare questo momento di affaticamento e possa finire le grandi opere del paese che cambieranno la vita alle future generazioni.
1: Ecco, lei parlava prima di interessi geopolitici, Italia e Turchia, beh, al di là del fatto che vabbè, la Turchia non è nell'UE, ma ha un rapporto molto stretto anche dal punto di vista doganale con l'Unione, ci sono, sono congelati da anni le ipotesi di entrata in Europa della Turchia, però stiamo comunque parlando di un paese che rappresenta la sponda sud del Mediterraneo come l'Italia, quindi forse si possono creare delle alleanze, delle strategie, per esempio gli ETS sono un problema tipico dei porti del sud Europa, che è quella tassazione che si paga solo nell'Unione e non fuori dall'Unione, e ovviamente per noi che siamo ai confini esterni dell'Unione è un problema.
0: Infatti io non credo che la Turchia voglia più entrare in Unione Europea, né provarci, ritiene che il suo ruolo ai margini dell'Unione Europea sia molto più per loro profittevole, proprio perché in questo momento non hanno problemi delle normative europee né sull'ETS né sugli aiuti di Stato nei confronti dell'industria cantieristica. Per noi sono dei partner importanti, anche dei grandi competitor, per cui è importante cercare in qualche modo utilizzare un rapporto con loro del verso giusto, evitare sostanzialmente che la loro competizione, che può essere generata anche dal fatto di avere un vantaggio competitivo essendo fuori dall'Unione, non diventi un problema per il nostro settore industriale, il nostro settore cantieristico, ma anzi in qualche modo ci possa essere una collaborazione tra i due paesi. Ovviamente il tema dell'unione doganale ne abbiamo anche parlato, loro hanno un'unione doganale con l'Europa del 1998, andrebbe aggiornata anche perché ai tempi tutte le procedure erano cartacee, oggi sono informatiche, quindi ci sono alcuni problemi, ma il tema più grande è che loro, essendo anche un grande partner facendo parte dell'Alleanza Atlantica, loro oggi hanno anche una visione geopolitica sul Medio Oriente particolarmente da attenzionare, perché sono un partner strategico, ma ovviamente anche loro hanno una loro visione come paese, si stanno allargando molto anche nel centro mediterraneo, sono presenti anche ad esempio in Libia, e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di riuscire a coordinare quello che sono anche le nostre
1: Eccoci, qualche problema di collegamento con la Turchia, lo vediamo di recuperarlo subito. Tra l'altro appunto si parlava anche di aeroporti, di aviation, come ha detto il viceministro Rixi in questo dialogo. Allora vorrei capire se, giusto per chiudere questa parte sul viaggio in Turchia del viceministro Rixi, ci possono essere delle novità per Genova, perché appunto le accennava, però volevo capire meglio se queste novità potevano essere tangibili, visto che appunto sappiamo che la Liguria ha fatto recentemente una missione in Cina, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della scorsa settimana, e sono stati fatti molti passi avanti per aprire una linea diretta tra Genova e Pechino dal punto di vista dei voli cargo. E allora capire appunto se per Genova, e quindi le faccio togliere il cappello dal viceministro di tutti al viceministro solo di noi genovesi, se ci sono delle possibilità concrete per il nostro aeroporto.
0: Guarda, il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, ha bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro e si è giunto il momento per avere un piano a 20 anni, perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che una volta pronta all'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo avremo il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, e rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese.

0: Quindi io credo che l'aumento dei voli su Genova si possa fare, ma se c'è una proprietà che non è in grado di fare dei piani di investimento nel medio lungo periodo, è difficile riuscire a mantenere in prospettiva una capacità aeroportuale forte o rafforzarla su Genova. Quindi il mio obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di trovare un socio industriale forte che possa consentire un rilancio su un aeroporto che è un aeroporto, è un city airport, ma che le cui strutture sono della fine degli anni Ottanta. E quindi, a parte l'ala nuova che è stata finanziata col decreto Genova e con l'intervento di Regione Liguria, non ci sono stati altri investimenti negli ultimi 30 anni e questo non consente a un aeroporto di poter crescere in maniera costante.
1: Chiaro. Altri temi sulla riforma dei porti, sono arrivate critiche piuttosto forti dal PD, dal centrosinistra, in particolare sembra essere Porti d'Italia, diciamo, l'oggetto della critica maggiore. Come risponde al fatto che sarebbe un tentativo di centralizzazione che aumenterebbe i costi?
0: Ah, intanto è assolutamente non vero. Probabilmente il problema del PD è che gli mancano le idee, purtroppo ha perso una capacità progettuale come partito, sta cercando di conservare quello che ancora rimane del suo apparato burocratico. Io credo che oggi i porti italiani hanno bisogno di una nuova dimensione, che non sia una dimensione, come posso dire, che toglie la competitività agli scali nazionali, ma che l'aumenta. Oggi il problema grosso che abbiamo anche sul piano delle risorse è il fatto che non abbiamo programmazione pluriennale, il fatto che non ci sia un piano di investimenti a livello strutturale del paese e che le buone pratiche dei singoli scali non si estendano agli altri. L'altro tema è che abbiamo troppa burocrazia nei porti, non credo che una società pubblica dia più burocrazia, semmai la toglie, ma il problema che abbiamo verificato sia con la realizzazione di Piattaforma Europa, della diga di Genova, ma anche del ribaltamento di Fincantieri dei bacini, è che le singole autorità portuali fanno fatica quando gli si chiede di andare oltre. E questo il paese non se lo può permettere, perché quei cambiamenti che ci saranno sia a livello di carburanti che a livello proprio di tecnologie nel marittimo, noi avremo invece bisogno di una grande capacità di rinnovare i nostri scali, tutti gli scali del paese, non solo gli scali più grandi come Genova, perché altrimenti perderemo nel tempo capacità e competitività marittima. Quindi non c'è nessuna voglia di centralizzare, l'ho detto anche ieri al Sole 24 Ore, l'idea è di far fare a questa società cose che oggi non riescono a fare le autorità portuali. La verità è che noi abbiamo bisogno anche di più fluidità nell'assegnazione dei fondi, che vuol dire che quando un'autorità è in ritardo su un appalto, questi fondi possono essere ricollocati e non persi, come avviene costantemente, dove io devo continuamente mettere delle pezze perché i fondi vanno in economia, vengono persi nel bilancio dello Stato e bisogna trovare fondi nuovi. Un esempio che mi sto curando ormai da un anno e mezzo, è diventato veramente un mio cruccio, è ad esempio riuscire a realizzare i depositi di GNL a Vado, dove i fondi, non per colpa dell'autorità portuale o qualcuno, ma della burocrazia italiana, in particolare della VIA che è arrivata con un anno di ritardo, i fondi di PNC che erano stati messi in quel bando non sono più utilizzabili e quindi sono stati persi, sono andati in economia, adesso si sono dovuti trovare dei nuovi fondi. Capite che così è veramente difficile lavorare. Invece in quel modo la società potrebbe essere finanziata, ripartire poi i fondi e fare come sta facendo nel settore infrastrutturale sia Ferrovie che ANAS, che quando come posso dire, un'opera non va avanti, si possono spostare a un'altra opera, non si perdono i fondi. Quindi è un modo anche di allocazione ottimale delle risorse. Poi c'è un altro tema, che noi abbiamo bisogno di uno strumento anche per andare all'estero, per poter dialogare con altri paesi, per poter fare in modo che alcuni investimenti vengano fatti dallo Stato e non dai privati, soprattutto negli assi strategici del paese, perché sennò rischieremo di perdere l'autonomia infrastrutturale, perché in futuro rischiamo che i nostri scali diventino, diciamo così, un territorio di conquista da parte di interessi

0: interessi non nazionali, non europei, a volte neanche occidentali, e perdere un'autonomia di carattere logistico che è fondamentale. Quindi quello che si vuol fare è rafforzare e darsi dei nuovi strumenti, non certo andare a togliere l'autonomia dei singoli scali, che hanno la necessità invece di un dialogo forte col territorio e devono mantenere una capacità autonoma di gestione degli investimenti nel proprio scalo.
1: Ecco, Vice Ministro, due domande rapidissime per chiudere. So che stiamo bloccando tutta la vostra delegazione per fare questa intervista, quindi voglio fare presto. La prima, vabbè, due note sul Colle di Tenda, orari estivi nuovi, accordo con la Francia per procedere. Diciamo che qui pare che stia andando tutto nella direzione che avete tracciato lei e il Ministro Tabarot.
0: Sì, devo dire che, ripeto, con la Francia nell'ultimo anno e mezzo è migliorato moltissimo il rapporto, ci siamo chiariti su moltissime cose. Oggi il Tenda sicuramente procede molto più speditamente che in passato. So che ci sono molte critiche che doveva essere finito 4 anni fa, 5 anni fa. Io sono sostanzialmente, quando ho preso io il tunnel, da quel momento i lavori si sono accelerati il più possibile e vengono mantenuti tutti gli impegni che il governo si è preso. Dopodiché l'altro nostro obiettivo è quello di portare avanti come corridoio TEN-T la ferrovia Genova-Marsiglia per rafforzare tutta la dorsale ferroviaria verso la Francia e anche poi portare il raddoppio del tunnel del Monte Bianco, e tutto questo contribuirà, insieme alle nuove autostrade del mare tra Italia e Francia, anche a liberare le autostrade liguri dall'enorme massa di traffico pesante che, al di là dei cantieri, rischia di creare una colonna continua sulle autostrade ligure, che erano state concepite per altri livelli di traffico rispetto agli attuali.
1: Ecco, sulla A26 invece ci sono, diciamo, notizie che sembrano buone, ma lei sa che non considero praticamente mai buone le notizie che arrivano dalle autostrade, perché poi ho temo che tutto poi continuerà per più a lungo, ecco, per consentirci di respirare.
0: No, allora diciamo che sulla 26 noi togliamo il concessionario, toglie tutti i cantieri fino a settembre, poi si lavorerà ancora in autunno, però poi dal 27, da primavera 27, non dovrebbero esserci più cantieri alla 26, ritroveremo la 26 come l'avevamo lasciata prima del 2018, quindi con le tre corsie per senso di marcia. È evidente che invece i disagi purtroppo continueranno sulla 7 ancora per un po' di tempo, e poi i cantieri che abbiamo di continua manutenzione sul tema della 10, quindi diciamo che la situazione sta finalmente iniziando a migliorare, però dire che è finito il tema dei cantieri sulle autostrade non lo possiamo dire, perché purtroppo 30 anni di manutenzioni a singhiozzo e di mancati aggiornamenti del sistema comportano che, per evitare rischi per chi vi transita sopra, i lavori devono essere eseguiti. Sulla 26, che è quella che abbiamo affrontato per prima, quella che ha avuto anche problemi più grossi, ma che, diciamo, è anche la più nuova autostrada che abbiamo, dovremo essere arrivati sostanzialmente alla fine dei lavori più impattanti.
1: Bene, grazie mille. Poi, insomma, non può essere certo finito, visto che con le gallerie che abbiamo forse non è ancora nemmeno cominciato, diciamo, il caos cantiere. Quando metteremo mano a tutte le gallerie della Liguria, davvero, allora lì ci sarà da ridere. Vabbè, ma insomma, sono cose che conosciamo da tempo. Grazie al Vice Ministro Edoardo Rixi, la lascio alla sua missione in Turchia. Grazie per essere stato con noi anche questo venerdì. Ci vediamo la prossima settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova.

0: Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

0: Un applauso, vogliamo farlo? Questo era il grande Pavarotti. E chi meglio di lui poteva dare l'avvio ad una serie di trasmissioni intitolate I mille giorni del Carlo Felice? Che cosa saranno questi mille giorni? Beh, ve lo spiego. Diciamo che Primo Canale con Imago e grazie ad Italia Assicurazioni realizzerà una serie di puntate per voi. Ogni mese, il giorno 12, ci ritroveremo per percorrere il passato e il presente del nostro teatro. Quindi dalla posa della prima pietra a quello che sarà il grande applauso a scena aperta. Un momento decisamente emozionante. Nel corso di queste puntate avremo la possibilità di sentire curiosità, pettegolezzi e soprattutto di aggiornarci su quello che è il corso dei lavori stessi.
1: Sono corsi 40 anni per la ricostruzione del Carlo Felice, mille giorni basteranno per finirlo?
2: Ma io spero di sì, finalmente poterlo vedere sto Carlo Felice.
1: Quindi lei è fiducioso?
2: Senz'altro, dopo un genovese.
3: Ma io speriamo, perché io lavoro ai teleimpianti da 17 anni e se ne parla sempre, ma speriamo che sia la volta buona.
4: Ce ne vorranno 2000 come

0: Minimo. Come minimo, come va nei lavori?
1: Perché?
0: Ma c'è troppo poca gente che lavora, diciamo, poco personale. Ci vorrà molto più tempo. Speriamo, presto.
2: In 3 anni. Oddio.
1: In 3 anni ci sarà?
2: Potrebbero anche farlo. No, ma bisogna vedere poi i lavori di fondamento.
1: E secondo lei?
3: Io dico di no, al mio punto di vista non la vedo, no, ma può darsi che mi posso anche sbagliare.
1: Perché dice di no?
3: Non so, ma bisogna vedere le nuove elezioni come vanno.
4: Può darsi che...
3: Quella è una base basilare, perché io vedo la mia Genova che giorno per giorno, invece di andare bene, va sempre più a bagno. E la vedo sempre anche lei alla televisione e la miro, fra parentesi. Ammiro tanto il primo canale perché lo vedo. Ci ho anche cantato, fra parentesi, ero nel coro dei bambini, nelle voci nuove.
1: Ma com'era questo Carlo Felice, lei che ci ha cantato?
3: Una meraviglia. Io per me era uno dei più bei teatri che potevano esistere. Ho visto la Scala di Milano, ho visto molti teatri, ma per me aveva un'acustica che era qualcosa di meraviglioso. E ho visto cantare Beniamino Gilic, ho visto la Toti dal Monte. Ne ho visto per così cantare qua.
1: Allora...
3: Speriamo, io me l'auguro che mettano quei capi, capoccioni grandi, che mettano la buona volontà di fare di nuovo il nostro Carlo Felice. Almeno speranza di chiudere gli occhi, di rivederlo di nuovo un po' bello. Mi auguro solo quello, solo per il buon nome dei genovesi.
5: Ma io penso, con un po' di buona volontà e il tempo permettendo, vi dicendo che si possa arrivare a questo obiettivo. Ovviamente ci possono anche influire altri fattori, ma mi auguro che questo periodo di tempo sia sufficiente per la realizzazione di un'opera che Genova aspetta da quasi 50 anni.
6: Secondo me si stanno mettendo d'impegno, ecco, penso che basteranno. In fondo è una cosa che abbiamo aspettato per così tanti anni, che sarebbe un peccato che non ce la facessero, ecco.
1: Occorrerebbero forse 2000 giorni, alcuni hanno detto bisognerebbe sentire il parere dei capi o dei capoccioni, per così dire. Abbiamo pensato per questo di invitare il vice sindaco di Genova, Fabio Morchio. Benvenuto nei nostri studi. E a questo punto a lei rivolgo la stessa domanda e sentiremo magari con più attendibilità se effettivamente questi 1000 giorni saranno tali o se diventeranno 2000 o riviteranno nel tempo.
7: Ma 1000 giorni basteranno, intanto perché non sono stabiliti a caso, ma c'è un programma di lavori che prevede appunto una scadenza di questo genere, per cui al 1° dicembre del 1989 i lavori dovranno essere compiuti. E poi basteranno perché, come ho detto più volte, l'impresa costruttrice, i nostri tecnici e direttori dei lavori, è inutile che mi chiedano delle proroghe, perché io personalmente non ne firmo, nel senso che i grandi lavori pubblici devono rispettare scadenze precise, altrimenti i costi rischiano di dilatarsi oltre misura. È una scadenza realistica, i finanziamenti sono in corso, l'opera è già coperta ad oggi per circa la metà. Con il gennaio del 1988 dovrebbe arrivare un'altra tranche di 35 miliardi, quindi la situazione è tranquilla. Devo dire che l'impresa si è anche attivata, provocando forse qualche piccolo disturbo ai cittadini che abitano lì in giro, a cui dovremo le nostre scuse, ma con una cosa utile e direi necessaria. E cioè ci è stato chiesto, e noi daremo il permesso, di poter fare i lavori su 2 turni. Questo vuol dire che dalle 6 del mattino alle 10 di sera, per 16 ore di fila, quando i lavori saranno a regime, compreso il sabato e la domenica, si lavorerà per la ricostruzione del teatro dell'opera. Questo garantisce, io credo, il pieno rispetto dei tempi. Per parte nostra, evidentemente, faremo tutto il possibile per agevolare questo lavoro. Bisognerà anche che, da questo punto di vista, i cittadini, in particolare chi abita nella zona intorno a Piazza De Ferrari, non ce ne sono molti, ma qualcheduno c'è, si armino di santa pazienza, perché è un'opera troppo importante per Genova e va conclusa rispettando queste giuste aspettative della gente.

0: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 €. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 €. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 €. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 €. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Antonio Uccelli, il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova, il professore di medicina, si è imposto su Michele Piana alla terza votazione. Nel consueto appuntamento settimanale al primo canale, il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi ha sottolineato l'importanza per Genova di un rilancio del suo aeroporto. Demografia, industria digitale e intelligenza artificiale sono le quattro grandi sfide indicate dal presidente di Confindustria Genova Ferrari alla assemblea annuale. E a Carlo Felice fino a domenica Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, all'inizio una scommessa diventata uno dei casi più longevi e influenti del teatro musicale europeo. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. Dunque, in apertura la notizia attesa ormai da settimane, visto che siamo arrivati alla terza votazione, è ufficiale: il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova sarà il professor Antonio Uccelli. Il professor Uccelli si è imposto sul suo sfidante Michele Piana, oggi la sua presentazione. Antonio Uccelli è il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova. Il professore ordinario di neurologia ed ex direttore scientifico del Policlinico San Martino ha vinto il ballottaggio contro Michele Piana e guiderà l'Ateneo per i prossimi 6 anni. Decisiva la terza consultazione elettorale che ha ribaltato l'esito delle prime 2 votazioni, nelle quali Piana era sempre risultato il più votato, senza però raggiungere il quorum. Al voto ha partecipato quasi il 90% degli aventi diritto. Esperto di malattie neurodegenerative e sclerosi multipla, con un'importante esperienza internazionale e alla guida del progetto nazionale Amnesis, sarà ora chiamato a guidare l'Università di Genova per il mandato che scade nel 2032.
1: Sono davvero orgoglioso e mi sento molto preso da questo risultato, che rappresenta certamente un successo per il sottoscritto, ma credo un successo per comunque

comunità che ha voluto supportarmi. Allo stesso tempo sono felice di dire che certamente, come ho scritto nel mio programma, in tutte le occasioni pubbliche, ci sarà ascolto e disponibilità nei confronti di tutte le donne, uomini, studentesse e studenti.

0: comunità che probabilmente si è perduto forse negli ultimi tempi e che forse si è anche acuito durante la campagna elettorale.
1: Il Cristoforo Colombo di Genova, l'aeroporto della città, ha bisogno di profondi investimenti, di un rilancio e soprattutto di un partner industriale. Lo ha detto oggi a Primo Canale il vice ministro alle infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi.
2: L'Italia deve rafforzare il proprio ruolo strategico nel Mediterraneo attraverso infrastrutture moderne, porti più competitivi, un aeroporto di Genova rilanciato da un partner industriale e una politica capace di consolidare i rapporti con i paesi chiave dell'area. È il messaggio lanciato dal vice ministro delle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, intervenuto da Istanbul durante la missione istituzionale in Turchia, nel programma Genova chiama Roma di Primo Canale, sottolineando le necessità più urgenti del Cristoforo Colombo.
3: Il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento per avere un piano a 20 anni, perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che una volta pronta all'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo, avremo il treno per Milano. E a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese.
1: Si è svolto oggi a bordo di Costa Toscana l'appuntamento dell'assemblea annuale di Confindustria Genova. Al centro dell'incontro le sfide dei prossimi decenni: demografia, innovazione digitale, intelligenza artificiale e il futuro industriale della Liguria.
4: Assemblea pubblica di Confindustria a Genova, qui a bordo di una nave Costa, 50 anni dalla scomparsa di Angelo Costa, uno degli imprenditori più illuminati del nostro paese, un uomo che oltre 50 anni fa ha dato il là ad un'azienda che veniva da una crisi dopo la guerra, che ha rilanciato e che oggi è una delle potenze mondiali delle flotte marittime. Costa è ancora un nome importante, un nome importantissimo in tutto il mondo, e allora oggi nel nome di Angelo Costa si ricorda proprio anche la forza di Genova che ha avuto negli anni, ma soprattutto anche le prossime sfide per il futuro.
5: Una giornata molto importante, devo ringraziare tutta la famiglia Costa di averci dato l'opportunità di ricordare Angelo Costa, una figura così importante, quello che ha fatto in un momento storico particolare per tutta la nazione, facendo passare una nazione da agricola industria moderna. Prendiamo esempio e vediamo di trovare gli spunti per fare i prossimi 50 anni. Lo scopo dell'assemblea è sostanzialmente questo.
4: Senta, negli ultimi tempi avete fatto diversi studi anche come Confindustria. Che fotografia ne è derivata da questi studi?
5: È una fotografia dove ci sono un sacco di opportunità, bisogna però guidarle e bisogna cercare di trovare il modo di portarle a terra e realizzarle. Questo, diciamo, è lo scopo. In qualche modo oggi lanciamo anche questo tema.
4: Genova resiste quindi?
5: Sì, ma non è un problema di Genova resiste, è un problema di industria italiana, industria europea. Dobbiamo guardare il mondo, non basta guardare semplicemente il nostro orticello. Continuiamo a lavorare e a monitorare le infrastrutture, non si fanno in un attimo, ci vuole del tempo, bisogna però fare in modo che i cantieri iniziati finiscano e finiscano rapidamente. Questo, diciamo, no, avremo del tempo, tempi che sono anche lunghi, ma abbiamo iniziato un percorso che va portato a termine.
1: Il 7 luglio è in programma un incontro tra Associazione dei Consumatori e MT e il Comune per fare il punto sui tagli al servizio scattati a inizio mese. Tra questi anche la navetta del Lagaccio, oggi attiva grazie all'iniziativa di Assutenti. L'appello è: non tagliatela. Andrea Popolano.
6: Viaggio a bordo della navetta che collega via del Lagaccio con via Vesuvio a Oreggina, un servizio che è stato tagliato a partire dal primo di luglio da AMT, ma che sta andando avanti in questa settimana grazie all'iniziativa di Asso Utenti, un servizio utilizzato da tante persone del quartiere. Siamo andati a sentire la voce di chi offre e porta avanti il servizio e dei diversi utenti.
7: È importante sia per le persone anziane sia per i giovani, perché con colleghiamo molte scuole, qui abbiamo alcune scuole statali, comunali, abbiamo una fermata intermedia tra cui la scuola Mazza, dove portiamo molti bambini e ragazzi, i campi del Lagaccio, hockey su prato e calcio, dove scendono altri ragazzi, molti supermercati, l'affluenza media.

0: media giornaliera è di 60 persone al giorno.
1: Tutta l'idea di questo taglio da parte dell'azienda
2: è
1: della
2: male, male, molto male.
1: La utilizza tutti i giorni praticamente?
2: Tutti i giorni.
1: Che cosa? Per scendere giù?
2: Per scendere, perché ho dei motivi particolari di andare lì.
1: E come lei tante altre persone.
2: Esatto, esatto.
3: Capisco le priorità, che delle volte bisogna fare sempre tornare i conti, però da prolungarla almeno ancora per questi due mesi qui, e poi al limite fanno delle valutazioni, che è un periodo estivo con un caldo esagerato, insomma siamo anche una città di anziani.
4: Un duro colpo al narcotraffico che usa i porti della Liguria come accesso all'Europa. Vado Ligure, una maxi operazione della Guardia di Finanza e degli uomini della Dogana di Savona ha portato alla scoperta di oltre 300 kg di cocaina per un valore di 120 milioni di euro. Aurora Bottino.
5: Un carico di frutta esotica proveniente dal Sud America nascondeva in realtà uno dei più ingenti traffici di stupefacenti intercettati negli ultimi anni sulle coste della Liguria. Tra i container dello scalo portuale di Vado Ligure è andata in scena un'operazione congiunta che ha portato al sequestro di 340 kg di cocaina purissima. Il blitz odierno è risultato di un'intensa attività di analisi e controllo sui flussi commerciali marittimi ed è stato condotto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, con il supporto dei colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario di Genova e unitamente ai funzionari del reparto antifrode dell'Agenzia delle Dogane. Poi il sospetto in uno dei container proveniente da uno dei principali porti della Colombia. All'interno apparentemente c'era solo un normale carico di platani nascosti tra la frutta. Invece c'erano 300 panetti di droga per un totale di 3 quintali di sostanza stupefacente, una quantità che se immessa sul mercato avrebbe fruttato più di 120 milioni di euro.
4: I residenti e i commercianti del centro storico hanno depositato due esposti per denunciare il grave stato in cui versano i vicoli, soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza. I primi 100 firmatari chiedono presidi di polizia fissi, pulizia delle strade e illuminazione. Tra le prime cose, Annissa De Filippi.
6: Quasi un centinaio di residenti e commercianti del centro storico tra via San Luca, Vico delle Mele e Piazza Banchi hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica e uno al Comune. Denunciano spaccio di droga continuo, soprattutto dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda notte, con piazze di spaccio davanti all'Hotel Genziana e nell'archivolto De Franchi. Molestie, prostituzione e sporcizia rendono l'area invivibile, allontanando turisti e clienti. I firmatari chiedono pattugliamenti costanti, ripristino del nucleo polizia locale e la chiusura dei punti più critici.
7: Chiediamo misure di disturbo per bloccare e disincentivare la microcriminalità e lo spaccio di droga. Chiediamo che vengano messe luci con accensione a intermittenza, cioè si accendono solo quando passano sotto di queste le persone. Chiediamo che i veicoli dell'AMIU passino a tutte le ore per pulire e per profumare le strade e per quindi disturbare le persone. Chiediamo che i controlli sanitari sui palazzi siano fatti di pomeriggio, tardo pomeriggio, medio pomeriggio, per appunto disturbare queste persone che sostano davanti ai palazzi con finalità di spaccio. Chiediamo che le forze dell'ordine su delega della procura identifichino i capannelli di persone di extracomunitari presenti davanti all'Hotel Genziana presso Vico delle Mele e in altri luoghi per verificare se sono regolari sul territorio. Chiediamo che siano identificati i proprietari dei fondi davanti a cui si trovano le donne, presumibilmente per adescare clienti, per verificare se questi fondi sono legalmente affittati e sono affittati a persone clandestine oppure illegali sul territorio italiano. Dobbiamo fare di tutto per combattere la microcriminalità che sta veramente disincentivando le persone a recarsi e a vivere nel nostro centro storico.
4: Assolto per guida sotto l'effetto di stupefacenti, anche se positivo alle benzodiazepine, il giudice Giorgio Morando ha assolto a Genova un 26enne di Montoggio perché, pur essendo positivo allo psicofarmaco, non è stata dimostrata l'alterazione delle sue capacità di guida al momento dell'incidente. Il medico intervenuto sul posto lo ha descritto lucido e composto, una sentenza che ribadisce un principio importante: non basta la positività al test, serve la prova concreta dell'effetto invalidante. E questo evidentemente perché poi questi farmaci restano nel corpo per molto tempo e quindi potrebbero anche essere stati assunti molto prima rispetto al momento in cui ci si è messi alla guida. Anche in Liguria partono i saldi estivi da domani fino al 1° settembre, occasioni su tantissimi prodotti a prezzi scontati, anche se secondo le previsioni gli italiani tenderanno a spendere solo poco più di 200 euro a testa. Filippo Serio.
8: Dal 4

0: luglio partono anche i liguri ai saldi estivi, appuntamento che continua ad attirare consumatori del nostro paese. Secondo un'indagine Ipsos per Confesercenti, 7 italiani su 10 hanno intenzione di fare acquisti, con una spesa media prevista di 209 euro a persona. Un budget, tuttavia, che resta improntato alla prudenza. Oltre un intervistato su 4 prevede di spendere meno rispetto allo scorso anno, soprattutto a causa di carovita, inflazione e aumento della spesa per la casa. Più della metà, invece, manterrà invariata la cifra destinata agli acquisti. Intanto il 36% dei consumatori ha già approfittato di sconti e promozioni prima dell'arrivo ufficiale dei saldi, una tendenza favorita dalle offerte online e nei negozi, che secondo i commercianti riduce l'impatto dell'appuntamento tradizionale. Tra gli articoli più ricercati ci sono calzature, t-shirt, maglieria estiva, abiti e pantaloni. I saldi si confermano soprattutto un'occasione per rinnovare il guardaroba con capi di uso quotidiano.
1: E questi numeri confermano comunque che è ancora un momento importante per i nostri negozi e ha ancora un peso economico anche grazie alla eco, diciamo, mediatica che comunque continua ad avere e che dà un bel impulso a livello nazionale a questo evento.
2: Sì, da domani 4 luglio scatta in Liguria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Ecco cosa significa e cosa si può fare. Eva Perasso.
3: Da sabato 4 luglio scatta lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi in Liguria. Un decreto regionale che ogni anno vieta una serie di comportamenti: l'abbruciamento di residui agricoli e forestali, accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio in quelle zone come boschi, pascoli, giardini e aree verdi considerati a rischio.
4: Noi dal più o meno al periodo pasquale in poi abbiamo avuto un impegno abbastanza intenso per situazioni di incendi boschivi. Ce ne sono stati alcuni molto anche significativi, importanti. Ricordo gli eventi del Caucaso che hanno impegnato le squadre di soccorso e di intervento per diversi giorni, e ci sono anche in queste ore, in questi giorni, incendi che partono qua e là in tutta la regione. La zona dell'Imperiese è particolarmente colpita perché chiaramente ci sono delle situazioni climatiche particolari che rendono quel territorio un pochino più soggetto, però anche la provincia di Genova non è esente da questi fenomeni. Purtroppo abbiamo un problema di cultura che dovrebbe essere rafforzato anche attraverso queste iniziative di informazione che fa anche Primo Canale.
2: Notizia arrivata da poco in redazione, non c'è ancora una data fissata, ma avrà presto luogo un intervento urgente di disinfestazione contro la zanzara comune per prevenire la diffusione del virus West Nile. Lo prevede l'ordinanza emanata dal sindaco di Genova su proposta dell'assessore Pericu. L'intervento consiste nella disinfestazione mediante trattamento adulticida e larvicida contro la zanzara comune. L'intervento si è reso necessario dopo il riscontro di un caso di West Nile in una gazza rinvenuta nella zona di via Garibaldi. La disinfestazione riguarderà proprio la via Garibaldi, Palazzo Tursi, Spianata Castelletto e Giardini Pensili e il parco di Villetta di Negro nelle aree pubbliche e private. Le date di disinfestazione verranno comunicate a breve. E allora si conclude la terza edizione del corso dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio culturale. Fra i progetti delle studentesse e degli studenti anche la valorizzazione del Museo della Nocciola di Mezzanego e una rassegna di cinema nei Palazzi dei Rolli. Chiara Orru.
5: 5 progetti per valorizzare il patrimonio culturale, un podcast dedicato all'overtourism nelle città d'arte e un libro di racconti ispirati ai luoghi della storia. Sono i risultati concreti dell'edizione 2026 di DiCult, il primo corso italiano di alta formazione dedicato alla divulgazione scientifica del patrimonio culturale.
6: È stata un'edizione ricca di sperimentazione, ricca di innovazione, in cui abbiamo chiesto un enorme lavoro ai 14 ragazzi che hanno partecipato al nostro corso. Siamo ambiziosi, ma di fatto abbiamo visto nelle precedenti edizioni una grande risposta del mercato del lavoro.
5: Sono stati 14 partecipanti selezionati provenienti dalla Liguria, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia. Oltre 250 ore

0: tra lezioni, workshop, laboratori e attività sul campo.
1: A noi, essendo la casa delle imprese, sottolineiamo come le imprese, la cultura invece sia un eccezionale motore di turismo, motore di indotto rispetto a tutto quello che viene generato da un investimento culturale, che ha un moltiplicatore altissimo.
2: È tornato a Genova Notre Dame de Paris, uno dei musical di maggior successo al mondo degli ultimi 30 anni. Al Carlo Felice una vicenda nella quale riflessioni sulla diversità e sull'intolleranza si fondono in uno spettacolo di grande impatto emotivo. Dario Vassallo.
3: Quando debuttò in Francia nel 1998, l'idea di raccontare il romanzo di Victor Hugo Notre Dame de Paris attraverso un linguaggio musicale vicino al pop sembrava una scommessa. Oggi, a distanza di quasi 30 anni, quella scommessa, che torna al Carlo Felice fino a domenica 5 luglio, è diventata uno dei casi più longevi e influenti del teatro musicale europeo, merito dell'incontro tra Riccardo Cocciante e Luc Plamondon. Il primo costruisce una partitura che oscilla tra ballata, rock melodico e teatro musicale, mentre il secondo restituisce ai personaggi una scrittura essenziale, capace di trasformare emozioni e conflitti in canzoni che vivono anche al di fuori del palcoscenico.
4: La bellezza di Notre Dame che in qualsiasi lingua viene capita. Viene capita perché c'è l'emozione, perché c'è qualcosa dentro, dietro, che è forte. E ci sono le melodie. Ovviamente le melodie trasportano il messaggio e poi c'è il testo. I cantanti hanno una responsabilità enorme. Io li ho sempre scelti emotivi, devono avere una personalità. Anche la non perfezione non è importante per me, è importante la personalità.
3: Poi la vicenda fa il resto, una storia d'amore, passione, emarginazione e destino, con la giovane Smeralda, contesa tra l'amore del gobbo Quasimodo, il tormentato desiderio dell'arcidiacono Frollo e il fascino del capitano Febo. Protagonisti che non sono soltanto figure letterarie, ma archetipi di temi che continuano a interrogare il presente. La libertà femminile osservata con desiderio e paura, il diverso escluso dalla società, il potere che si traveste da moralità, il conflitto tra sentimento e controllo. Notre Dame de Paris non ha semplicemente raccontato una storia d'amore tragica, ma ha dimostrato che il teatro musicale può parlare il linguaggio del pop senza rinunciare alla complessità della narrazione. Un equilibrio difficile che ancora oggi pochi spettacoli riescono a raggiungere con la stessa efficacia.
2: E adesso il calcio, dopo gli arrivi di Meichri, Wiafe e Puchka e quelli che sembrano imminenti di Traoré del Marsiglia e Straud del Mjällby, il mercato del Genoa si concentra ora sul centravanti. Se l'accostamento a Lorenzo Lucca, di proprietà del Napoli, risale a una decina di giorni fa, ma di fatto non è mai tramontato, quelli riguardanti Artem Dovbyk, ai margini del progetto Roma, e Pierre Aubameyang, oggi in forza al Marsiglia, sono freschissimi, in una sorta di effetto domino dopo la fulminea partenza di Ekator verso Torino. Nomi importanti che però si scontrano con ingaggi sopra la media. Intanto la società ha annunciato che la campagna abbonamenti per la stagione imminente sarà presentata nel pomeriggio di lunedì presso il Genoa Store di Piazza Banchi. E per la Sampdoria Victor Narro è passato all'Hercules in prestito con opzione e obbligo di riscatto, chiudendo una delle operazioni più deludenti dello scorso mercato blucerchiato. Con la sua cessione alla Samp si lascia alle spalle uno dei simboli del fallimento della campagna acquisti firmata da Jesper Fredberg, arrivato la scorsa estate dalla terza serie spagnola come scommessa da valorizzare. L'attaccante non ha mai inciso e lascia Genova dopo una esperienza che ha confermato tutti i dubbi sull'efficacia di un mercato costruito privilegiando gli algoritmi rispetto alle valutazioni del campo. Il campo ha risposto, evidentemente. È tutto per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due. Perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale, Michele Piana, era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
1: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito

0: al professor Piana e a, insomma, a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
1: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di sincerità. La sentiva ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
0: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo di avere che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia, e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
1: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare quadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario, ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema, e naturalmente sono onorato che entrambe mi avessero dato fiducia, anzi insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo,

0: È difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no, certamente forse in maniera, io ritengo un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso, abbiamo recuperato, insomma la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100. Quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato il sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì, certo, possono differire, ma insomma.
0: Ma sono, guardi, sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuosa, il programma, voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico e se guardate nel mio programma, cioè anche lì c'è scritto semplificazione, poi uno può avere delle
1: Certo, un
0: ricette
1: altro.
0: leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le
1: Ci sono
0: congratulazioni.
1: anche quelle ufficiali del professor Delfino, che
0: Ci
1: insomma
0: sono anche quelle del
1: la
0: professor
1: salute
0: Delfino.
1: e le fa in bocca al
0: Ci
1: lupo.
0: sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma, stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria sia un territorio fortemente integrato cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni. Insomma, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, o forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo. Non
1: Ecco,
0: è.
1: però, al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo, per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco. La storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace

0: prima una serie di enti dentro l'università, ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio, io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione certo. È stato che molti al San Martino mi abbiano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, perché l'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontati con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono

0: 568 messaggi da prima che io salissi che non ho visto, quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno. Le devo dire, né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay. Ma potrebbero esserci, devo dire mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere, di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente lavoro, ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria, va bene? Chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: la famiglia l'ha mandato a scuola, ha fatto tutto quello
0: che esattamente fare. E adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che, insomma, era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, non ho mai ricevuto

0: 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il, diciamo, il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché però
1: si mangia bene.
0: Però si mangia bene, ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria e quindi, in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello e mia sorella, e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. È andato via, se n'è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria, e quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A, e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna. Mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'aveva una fidanzata che ero giovane, ma
1: molto,
0: mi ricordavo,
1: piacevole,
0: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli.
1: Sì.
0: Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
1: parliamo un po' del Genoa.
0: No, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza.
1: Ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare.
0: Grandi gioie e grande sofferenza allo stadio. Infatti, pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire: allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montagna.

0: Toggio, tra l'altro, dove capiti, di solito, non sbagli, però, insomma, pensi, ma poi mi fermo perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno mi... perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Sì, il retore a lei adesso, nessuno ne può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa dei 60 anni. Per dire, le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, questa è una famiglia di... è anche uno sfegatato sandoriano che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso... mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionale?
0: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
1: Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.
2: Dopo Genova, dal 1° marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta...
4: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
5: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
4: Questa è la storia di Top Apps. Un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: di questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una quindicina di componenti e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte legato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano

0: mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità, in primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
1: Quindi nasce proprio da una necessità.
0: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
1: certo,
0: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione, e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
1: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DOPAPS provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
2: No, assolutamente. L'idea di DOPAPS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere DOPAPS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto, di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
1: Tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
2: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
0: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata nella frase che è Humans Key Purpose, cioè che l'essere umano, la persona, ne detengono il fine, il perché. Cioè, noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto,
1: certo,
0: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
0: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea, e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria,
1: certo,
0: ambizione, e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPUBS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPUBS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la

0: città in cui è nata Dopaps pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova, o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
1: Ma diciamo che quando Dop è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata Dop è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi, perché no in futuro? Perché non espanderci?
2: Perché no, Luca?
3: Assolutamente.
2: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
3: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
2: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
3: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di dopo che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
2: Certo.
3: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura, ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte
2: perché anche questo Dopaps,
3: esattamente,
2: non si dorme la notte, giusto?
3: Non dormono la notte,
2: pensare ai progetti,
3: non dormono la notte pensando alle stelle,
2: alle stelle,
3: perseverando per le stelle, e quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare, quindi.
2: Beh, io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è Dopaps, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
4: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca Dopaps. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prendono vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. Che cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questa verrà realizzata con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno le componenti.

0: Zonci.
1: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la
2: stampa 3D,
1: dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove

0: l'oggetto, quindi come si vede questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo, cioè noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare, e quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
1: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
2: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
3: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
1: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
4: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno i report, referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
5: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a rotellista.
6: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DopUps da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
7: Sebastiano.
8: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intera progetto.

0: Alto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
1: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque in realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
0: Sì, direi di sì, anche in realtà anche altre aziende ci sono state. Ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
1: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova, volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
2: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi ce l'abbiamo fatta qui a Genova e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
1: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico, quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
3: Assolutamente. Secondo voi cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
4: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
1: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
2: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
2: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura e così. Non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
1: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
2: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città

0: con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi. Ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
2: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Filament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità, per
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità ve la siete...
0: Ce la stiamo guadagnando. Coi fatti.
1: Guadagnando, Luca, hai ragione.
0: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento: noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che alla apparenza pionieristica, come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stufi di sentire
0: assolutamente
1: questa parola. Però purtroppo ritornerà.
0: Esattamente.
1: Ve la rifarò più volte.
0: E la robotica, riuscire ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
0: nella vita di tutti i giorni.
1: Reali.
2: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
1: Territoriali
2: perché,
1: anche.
2: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Filamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
0: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOP Hubs. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOP Hubs. Si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. Partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata tipo? Sei una studentessa e poi dopo?
8: Okay. Buonasera a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto

0: BioBrick per organoidi e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DopUps è così fatta. Noi ci sentiamo.
1: Siamo curiosi di entrare un po' anche noi all'interno di questo
0: noi
1: mondo.
0: Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti,
1: certo. E collaborate,
0: esatto, cresciamo
1: come
0: gruppo
1: di squadra.
0: Esatto.
1: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DopUps, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DopUps e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in DopUps
2: sì, sì, siamo assolutamente una squadra, da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Beh, quante ore passate all'interno della domanda, mi sorge spontanea, un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia
3: tempo.
1: In più,
3: esatto, l'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto. Di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DopUps? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DopUps è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DopUps. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
2: Sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma. Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
1: Acciuga!
2: Acciuga, in pieno spirito genovese ligure.
1: In pieno spirito genovese,
2: certo.
1: Anche qui la genovesità.

0: presente.
1: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
0: L'unico drone.
1: Tutte,
0: insomma,
1: le missioni precedenti.
0: Sesti. Sì. Qui
1: perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre,
0: altre
1: prove.
0: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
0: come
2: però,
0: si chiamerà?
2: Panissa.
0: Panissa, e dopo Acciuga
2: sarà,
0: direi che Panissa era il nome.
2: Piccolo spoiler, molto giallo.
0: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
2: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda, e se notate
0: vediamo
2: lì
0: subito le differenze.
2: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir.
0: Lo vediamo, eccolo, che cos'è?
2: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
0: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni?
3: Pesa
0: oppure...
3: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
0: Ecco.
3: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
0: Però i risultati ci sono.
3: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
0: È un buon inizio, ma non...
3: Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
0: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché dopo Ups non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
4: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
0: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
4: Come primo passo avremo intenzione di competere

0: a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione, esatto. Attenzione, cioè, si crea già.
0: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto biobrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo. C'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritornerà, anzi ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale. Ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo? Insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
2: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco, e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti, e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi, e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
1: Ah, bellissimo questo!
2: Creare una nuova medicina, quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
1: Una medicina del futuro.
2: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
3: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più ricerca forse?
3: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di biobrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e... Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. Biobrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo, gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
4: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono Project Manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
5: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ovunque. Ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
5: sì,
1: giusto?
5: Esattamente, è una simulazione che cosa stavate... di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante, che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine

0: sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete, che non poche parole, più sventato, giusto?
0: Esatto, una sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E, invece poi applicando quello che è il nostro codice, vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
0: sì,
1: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DOPUBS. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
2: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
1: E come funziona?
2: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo,
1: per tantissimi campi,
2: sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
0: Allora, assolutamente sì. Beh, io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque, e quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto l'ambito.
1: Grazie, grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPUBS, però adesso la domanda mi sorge spontanea, insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOP perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOP nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di DOPUBS, e quindi

0: Ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
1: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto lavoro dietro.
0: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
1: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità, e per questo ho qui vicino a me il presidente di DopHubs, che in realtà poi in passato è stato anche project manager, perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi noi abbiamo anche chiesto scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DopHubs ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano.
2: Allora, DopHubs è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
1: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esami in questo caso, basta avere la passione.
2: Assolutamente, assolutamente, e inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
1: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
3: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'Hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo. Non andate via.

0: Da Basco riempi la dispensa con l'1 più 1. Fino al 13 luglio, yogurt Vipiteno gusti assortiti 2 pezzi a soli 1,15 euro. Filetti di tonno Rio Mare 2 pezzi a soli 6,59 euro. Pasta di semola Garofalo 500 grammi 2 pezzi a soli 1,59 euro. Birra Bex 2 lattine a soli 1,79 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Più Me compie 6 anni. Fino al 12 luglio in palio buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale 3 crociere nel Mediterraneo. Gioca su piume.it.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
3: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
4: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a

0: coinvolgere sempre di più e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a, appunto, a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
1: Assolutamente neanche, no, ma forse quello è il bello. No?
0: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
1: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
1: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più giustamente da presidente che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno. Ecco.
1: Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
1: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
2: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
2: sì,
1: poi
2: Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
1: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
2: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. E sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
0: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
1: In ogni angolo della città.
0: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori, però.
0: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
0: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca te non piace molto, l'intelligenza artificiale, ma sostituirà, diciamo, le persone?
0: Se la usano male, sì. Se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento.

0: che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata nella, viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni. Però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone, e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta,
1: la comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda: ma come si entra in Dopapps? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo.
2: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete molto attivi anche sui social, no?
2: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
0: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione sapete, eh?
1: Forse manca quell'aspetto.
0: Sì, ci farebbe
1: anche
0: molto piacere.
1: Perché mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
0: La filosofia è sempre stata quella di più, diciamo, comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo. Però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
2: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel
0: caricare un modulo, c'è un modulo un po' lungo.
2: Modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
0: Ce l'ho fatto io. La smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
1: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di Dopapps, sono molto aperti, mi sembra di capire.
0: È difficile uscire.
1: Molto. Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico, ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, fra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale, e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
1: il verbo di Dopapps,
3: un verbo vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
3: ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
1: Questo era difficile,
3: no, sì, esatto, questo è un po' trabocchetto.
0: Sì, però... Posso contribuire? Abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava DOP.
1: Cavolo, questa è esatto. Una...
3: Ma diciamo che in soccorso di
1: Daniele...
3: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche se è un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però... Devo dire
1: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27. No,
2: è da Luca,
3: Più prossima alla laurea forse, volevo dire. Ecco, così è meglio.
5: Però sinceramente no, posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia, e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende, capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca

0: anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
1: Assolutamente.
2: Stiamo cercando di costruire il contesto.
1: Uno degli obiettivi vostri
2: è costruire il contesto. È tutto qua.
1: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca, una a Sebastiano. In realtà è la stessa. Il vostro sogno, queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi. Ditemi i vostri.
2: Dare le dimissioni, problema. No, no. I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
1: proprio,
2: anche...
1: È proprio l'ambizione che poi...
2: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... diciamo, fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede e
1: staremo a vedere.
2: Esatto, e staremo a vedere. Non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano.
3: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però...
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
0: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due. Perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale, Michele Piana, era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
1: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a, insomma, a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che il

0: la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
1: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di, come dire, di sincerità. La sentiva ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
0: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo di avere che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia, e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
1: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare quadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario, ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui onestamente un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema, e naturalmente sono onorato che entrambe avessero dato fiducia, anzi insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no, certamente forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso, abbiamo recuperato, insomma la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche

tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza.

0: in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì, certo, possono differire, ma insomma.
0: Sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma. Voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone, ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma, stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria, sia un territorio fortemente integrato con il, cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni. Insomma, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace, prima una serie di enti dentro l'università, ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio, io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione

0: significazione certo. È stato che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, ve l'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come una, diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontate con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi da prima leggere. Che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay. Ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere di queste parti, che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente ho avuto un ruolo in un momento storico in cui una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito ho le mie opinioni, come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene e sono sicuro

0: che potrà fare bene. Questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi ci abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: l'ha mandata a scuola, ha fatto tutto
0: quello che doveva esattamente
1: fare.
0: E adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che, insomma, era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché però si mangia bene, ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria, e quindi in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che

0: Però una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello, mia sorella e soprattutto, come ha detto lei, lo
1: Papà.
0: era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, e devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. È andato via, se n'è andato via presto, è anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna, lui faceva il medico, ed era medico di famiglia, ma nella sua vita per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria e quindi per un po' di anni, anche se visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati, e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A e la facemmo, anzi, l'organizzò mio padre, ma c'ero su in campagna, in Val
1: Casa.
0: Brevenna, mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'era una fidanzata che ero giovane, ma mi
1: Molto
0: ricordavo molto
1: piacevole.
0: avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con l'Apollo, altri tempi, Roberto Mancini che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria
1: A
0: con
1: Empoli,
0: l'Empoli,
1: sì.
0: giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria
1: Parliamo
0: perché
1: anche un
0: insomma,
1: po', insomma, parliamo anche un po' del Genoa,
0: no,
1: insomma.
0: ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza,
1: Ma
0: se
1: grandi
0: non
1: gioie e grande sofferenza allo stadio, posso
0: grandi gioie,
1: immaginare.
0: grande sofferenza allo stadio. Infatti, pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire. Allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevena che produce alcuni dei migliori canestrelli
1: Ok,
0: della valle.
1: vabbè, allora quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro. Dove capiti, capiti di solito, non sbagli, però insomma.
0: Pensi, ma poi mi fermo perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno perché io sono magari un po' ingenuo da questo
1: Si
0: punto di
1: preoccupi,
0: vista.
1: il rettore a lei adesso, nessuno le può dire
0: Pensi
1: niente.
0: che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a
1: A mangiare.
0: mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa dei 60 anni. Per dire, le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, questa è una famiglia è anche uno sfegatato sampdoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso. mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionali?
0: No, guardi.

0: Io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi okay, mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
1: Vabbè, quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il Magnifico Rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.
2: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta.
3: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
4: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui. Dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
3: Questa è la storia di Top Apps, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è, anche per far capire chi è a casa e ci ascolta che cos'è EduPubs. È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una 15ina di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità. In primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro. E quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo,
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione, e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di EduPubs provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
1: No, assolutamente. L'idea di

0: Pubs, diciamo, l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24 è stata proprio quella di espandere DoPubs al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
1: Ci sono tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
0: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
2: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata nella una frase che è Humans Key Purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
2: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
2: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
1: certo.
2: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DoPubs. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DoPubs. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DoPubs, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
0: Ma diciamo che quando DoP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DoP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
2: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
2: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. E si pensa a Genova, si pensa al mare.
2: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale.

0: culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare. Perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di dopo, che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura. Certo. Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura. Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte...
1: Perché anche questo top up,
0: esattamente.
1: Non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte.
1: Per pensare ai progetti.
0: Non dormono la notte pensando alle stelle.
1: Le stelle.
0: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare, quindi...
1: Beh, io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUPS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
2: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUPS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica, dove prenderò vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. Che cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questo verrà realizzato con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno le componenti elettroniche.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
5: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del

0: progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocket Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
1: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di sanità.
2: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno dei report referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
3: Noi siamo il Team Zoologie, siamo un team di studenti, principalmente di fisica, con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria, che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2 G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a non disposto.
4: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti, che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DopUps da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
5: Sebastiano.
6: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti... volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
5: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque in realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
6: Sì, direi di sì, anche in realtà anche altre aziende ci sono state. Ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
5: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova, volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
7: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della